0: cioè sarebbe stato il rally della Val d'Avito, e quindi hanno chiamato gli organizzatori a dire: riuscite a organizzarci, possiamo ancora iscriverci? E hanno detto sì sì, e loro sono stati così felici di venire qui, di provare questo rally. The last question, no, two last questions. The first one is how did you find not the rally but the track? It was easy, it was hard. What is the hardest part of this evening?
1: Well, it's very hard for us because it's many corners. Tarmac is very hard.
0: Mm-hmm.
1: And that's all.
0: Hanno detto che è una prova molto difficile perché le curve sono impegnative e anche l'asfalto è comunque va studiato, bisogna averci un ottimo approccio. Last question is for you, something to improve for the next two repetition, and the last one is during the night.
2: For us it's some kind of new experience in stages like that. We go do evaluate this year in Lancia Tofel. So for us it will be learning. But we are very happy.
0: Are you scared from the last track of the day and the night?
2: No, we like the night stages, okay. Because the big difference between these stages and Polish stages, here is top speeds very lower, okay. But very much hard corners.
0: Okay.
2: In Poland we have stages when you go 180 from through the wood, okay. or to the village, so and the corners are not so tight. So there is many tight corners, so it's hard to work to turn.
0: Hanno detto che sono molto emozionati di fare la prova in notturna. Thank you very much. I know you have to go. Li salutiamo perché loro anche devono andare a timbrare il tempo. Hanno detto che sono molto emozionati di fare la prova in notturna, che amano le prove in notturna, che rispetto ai rally che loro corrono in Polonia sono molto diversi, perché in Colonia pensate che arrivano anche a 180-190 km/h, mentre qui le curve molto strette, anche le condizioni dell'asfalto diverse, gli hanno fatto trovare un campo di gara un po' che non se lo aspettavano, e quindi stanno un po' anche migliorando la strategia chilometro dopo di chilometro, se possiamo dire così. Vi restituisco la linea.
3: Sì, non a caso queste sono le curve che vengono definite la vera università del rally. Il rally di Sanremo lo era a tutti gli effetti, tanto quanto Monte Carlo. Qui mi fermo perché sennò rischierei di essere denunciato.
4: E diciamo che un po' tutte le strade della Liguria sono un po' una palestra, no? Ce lo insegnano anche un po' con la patente.
3: Assolutamente,
4: no?
3: Lascia stare la patente. Anche quelli, sì, in effetti.
4: Sono le strade difficili della Liguria alla fine, no?
3: Strade difficili,
4: scuola.
3: Un po' come il nostro carattere.
4: Giusto,
3: e quindi
4: bravo.
3: Noi siamo così. Detto questo, il rallismo in Italia nasce in Liguria, anche in Liguria non a caso, Liguria, Veneto, certo. Toscana, non a caso.
4: Ma senti, abbiamo sentito anche i polacchi che li volevi prima, li cercavi. Quindi
3: cercavamo,
4: li
3: abbiamo visti
4: anche...
3: perché questo dà quel tocco di internazionalità. Hai visto
4: è
3: cosa?
4: Vero.
3: Loro hanno detto: abbiamo visto i rally della lanterna su internet.
4: Ma ti rendi conto?
3: Grazie a chi?
4: A noi, ovviamente.
3: Poi hanno visto Carlotta, bionda, occhi azzurri, hanno detto: questa è come, cioè,
4: come,
3: è come essere
4: nostre,
3: a casa.
4: Quindi.
3: Esatto, è come essere a casa. E allora noi dobbiamo andare assolutamente. Però questa è la prova come l'operazione di Primo Canale sia un'operazione vincente,
4: certo.
3: Per quello che riguarda Rally della Lanterna, per quello che riguarda una Coppa Rally di zona con una copertura del genere, un qualsiasi rally di Coppa Rally, di campionato rally di zona, faccio fatica a trovarlo in tutta Europa, non soltanto in Italia, e in tutto il mondo, fatemelo dire. Detto questo, questa è l'importanza di un'operazione come questa. In Polonia hanno visto il Rally della Lanterna, hanno detto: ma perché non andiamo a provare su quelle strade meravigliose, là dove 30 anni fa c'erano anche le prove del campionato del mondo rally di Sanremo, lo ripeto, mannaggia, e qui mi fermo. Perché non andiamo a provare? Si sono iscritti, sono venuti e stanno facendo una bella prova. Quindi complimenti a Primo Canale, tutta la squadra,
4: certo.
3: Di Primo Canale, dall'editore fino a chi in questo momento è lì in prova speciale con la telecamera in mano. Complimenti a tutti, perché questa è l'idea vincente che porta il rally non soltanto nelle case dei liguri,
4: certo.
3: Di chi anche lì in zona magari vuole vederlo e non può uscire,
4: ma arriva oltre l'oceano,
3: arriva ovunque,
4: certo.
3: Sì, la Polonia è al di qua dell'oceano.
4: Oltreoceano è un modo di dire, no?
3: Modo di dire.
4: Arriva lontano, arriva ed ha veramente un evento.
3: Anche
4: che...
3: sulle rive del Mar Baltico, del Mare del Nord, hai visto?

0: arriviamo ovunque. Noi liguri arriviamo ovunque. Ed è importante, in effetti, una manifestazione così sportiva, pensa anche quanto può essere fondamentale per il territorio, per l'entroterra, no? Sapere che arrivano addirittura appunto dalla Polonia per poter non solo partecipare alla gara, ma vedere l'entroterra, vedere il territorio e scoprire anche dei posti bellissimi che ci sono.
1: Ma se mi stuzzichi così, potremmo anche sentire quello che hanno detto i commercianti della zona intervistati. Attenzione, lo diciamo per chi conosce bene la Liguria, è incredibile, ma sono commercianti liguri, non ce n'è uno pessimista, è incredibile, mezzo. Infatti uno no, perché se uno si collega subito dice ma non sono in Liguria, perché è incredibile.
0: Sì,
1: sentite che cosa dico.
0: Andiamo ad ascoltarli.
2: Carola, al tabaccheria qui a Rezzuaglio, mi sa che il rally lo sta accogliendo molto bene, vedo dalla vetrina.
3: Sì, mi piace il rally. Ti dico, l'anno scorso era il primo anno che ero qua, perché è solo un anno e mezzo che c'è il negozio, e io ho trovato un buon riscontro. Sì, io sono contenta, quando ci sono queste manifestazioni in paese io sono contenta, porta gente, porta bello.
2: La vetrina vedo tutta a tema rally, come l'avete allestita?
3: Allora, per fare la vetrina ho chiesto ai miei amici rallisti che corrono in questo rally, De Paoli, Marta, Biggio, Ivan e Tiziano Cella. Ho detto, servono qualcosa a tema rally da portarmi, come tuta, pezzi, e loro si sono dati da fare e mi hanno fatto fare la vetrina così.
2: Vediamo alcuni pezzi. Allora, sì, abbiamo dei guanti, un
3: volante di una macchina di Tiziano Cella, una presa d'aria di una C2 con cui correva Biggio De Paoli Marta, e non so l'autista come si chiamasse, che ha capottato, e la presa d'aria l'ho messa in vetrina insieme alla foto.
0: Per il ricordo.
2: Sì. Poi abbiamo un po' di tute, dei caschi, insomma un po' di tutto.
3: Sì, tutto di loro, tutta roba loro che gentilmente mi hanno imprestato per fare la vetrina. Tutta di primo canale, ingrandimento di primo canale, direi che siamo a tema.
2: Direi che siamo a tema, insomma, voi emozionati, pronti, felici?
3: Prontissima, dormirò in negozio.
4: E domani la partenza è qua davanti al nostro bar, e quindi speriamo così in una bella giornata e tanto divertimento.
2: Siete emozionati?
4: Un po'. No.
5: Speriamo che venga tanta gente, poi.
6: Porta gente, per cui è giusto che sia così, ecco.
5: È curioso che guardano le macchine anche. Ricordo l'anno scorso quando facevano le frenate che credevo che andassero a sbattere contro il muro. Lì veramente è stato. Domani ci sono di nuovo, vedremo,
6: domani,
5: no?
6: Domani ci sono di nuovo.
5: Comunque è bello, dai, è bello perché è bel tempo e la gente viene su, è giusto che ci sia qualcosa.
7: Tanto siamo pronti e speriamo che venga molta gente, siamo degli esercenti che ci aspettiamo, vi aspettiamo.
0: E allora i commercianti aspettano.
1: Vedi, tutti positivi, tranne la signora che sperava che qualcuno si stampasse contro il muro, non ho capito.
0: Si è capito, c'è stato un attimo di, secondo me, rabbia repressa.
1: Questi prima o poi arriveranno lì.
0: E vabbè, giusto, dopo tanta positività ci voleva anche un po' di, no, momento negativo. Torniamo a vedere appunto le nostre inquadrature, la nostra gara. Ricordiamo che poi ci sarà la seconda prova, che poi è la stessa, semplicemente viene eseguita, come abbiamo detto diverse volte, tre volte. La prossima volta sarà alle 17.50 e poi ci sarà la notturna alle 20:15, dove insomma magari quella delle 17.50 sarà più o meno simile, no? Come condizioni meteo sicuramente, mentre invece quella delle 20:15 vedremo sicuramente delle condizioni diverse, e quindi sarà interessante anche capire che cosa potrà succedere.
1: Per chi si fosse collegato adesso, andiamo a vedere qual è il riassunto dei tempi, almeno i migliori tempi, dopo la prima prova speciale del Rally della Val d'Aveto, con il miglior tempo di Luca Bertani e Stefano Pimitti, 5:40.9, Skoda Fabia, poi un'altra Fabia, quella di Scarpellato Sopracone, a 1:05, quella di Federici Bardinelli in terza posizione, sempre Fabia, a 1:07. Poi, quarta posizione, la prima vettura che non sia una Skoda Fabia, che è una Citroen C3, quella di Raffo Rocca, 6:07, in quinta posizione di distacco. In quinta posizione la Skoda Fabia di Iceman Savi, staccati di 15:04, in sesta posizione la Fabia di Bigi Trivellato, staccati di 16, in settima posizione la Lancia Y di Rossi Zanini a 18:08, poi Guardincerri Guastavino su Fabia a 24:01, Soracchi Bardini, Skoda Fabia a 30:01. In decima posizione assoluta la prima di Rally 3, che è quella di Mauro Porzia con Alessandro Rappoldi sulla Renault Clio RS,

0: 32,8 in undicesima posizione Berchio Ravano, Hyundai i20 di Rally 2 35,9 in dodicesima posizione Aragno con Guzzi, Skoda Fabia. Abbiamo sentito i problemi di Aragno in diretta, ha forato due volte, uno a inizio prova, uno a metà prova, staccati di 42,9. In tredicesima posizione adesso la coppia Levi-Levi, padre e figlia, con Andrea Levi che ha staccato 7,02 netti, quindi staccato di 1 minuto e 21 dalla leadership. Vedremo poi che cosa succede a parti invertite nella prossima prova, quando sarà Federica a mettersi al volante e il padre a leggere le note. Questi sono gli unici tempi che i cronometristi ci danno in questo momento, ne mancano tanti, speriamo che anche la Federazione Italiana Cronometristi insomma aggiorni al più presto quello che è il crono della prima tappa, della prima prova speciale.
1: Esatto. E senti, invece adesso noi andiamo anche ad andiamo in collegamento perché torniamo da Chiara Orru per vedere che cosa sta succedendo, dovrebbe essere ancora al parco Riordino. Torniamo dalla nostra Chiara.
2: Eccoci Carlotta, Giuseppe ancora qua da Rocca d'Aveto. Le macchine sono arrivate, il numero 34 arriva in questo momento al Parco Riordino a Rocca d'Aveto. Hanno appena affrontato la prima prova speciale, la prova Alpicella. Allora andiamo a sentire com'è andata, sono soddisfatti? Continuiamo le nostre interviste. First impression, insomma la prima impressione dopo aver affrontato la prova. Zunino Carraro, insomma com'è andata? Sei soddisfatto?
3: Non troppo, ma per demerito mio si poteva fare sicuramente qualcosa di meglio, solo che trovare il feeling dopo tanti mesi che non si corre è sempre complicato.
2: Prima volta qui al Rally della Val d'Aveto?
3: No, la seconda volta, ma prima con questa macchina. Comunque sia, cerchiamo di fare meglio il giro successivo e vediamo stasera cosa riusciamo poi.
4: Va bene, senti un attimo, già che sei lì.
2: Visto sul tabellone, ti aspettavi di fatto fosse questo o speravi meglio?
3: Sinceramente non l'ho neanche visto, quindi non lo so e forse non li guarderò neanche stasera i tempi.
2: E criticità di questa prima prova?
3: Pensavo durasse un po' di più l'asfalto, invece si è rotto particolarmente, quindi nelle curve veloci si è un po' sgretolato e ogni tanto scivolava, però molto bella la prova.
2: Ovviamente c'è margine di miglioramento?
3: Assolutamente sì.
2: Bene, allora in bocca al lupo, Zunino Carraro, 34, numero 34. Beh, arriveremo a non avere più udito questa sera. Ma continuiamo il racconto di questo Rally della Val d'Aveto. Davano, Solis, insomma, com'è andata?
5: Bene, bene, abbiamo preso qualche rischio, però siamo arrivati in fondo e va bene così.
2: Che cosa ti ha sorpreso di questa prima prova dell'Alpicella?
5: È molto, molto cattiva e molto, molto bella, quindi sono due sentimenti contrastanti.
2: Insomma, ti aspettavi questo tempo? Hai già visto il tempo? Pensavi meglio? Pensavi peggio?
5: Ancora non abbiamo visto il tempo, quindi non te lo so dire di per certo, però penso sia un buon tempo, dai.
2: Sei partito con le aspettative alte?
5: Sì, abbastanza, sì. Siamo qua per fare bene e diamo tutto dall'inizio alla fine.
2: Hai paura di qualcuno? Qualche nome?
5: Per ora ancora no, però vedremo alla fine della giornata.
2: Prima volta al Rally della Val d'Aveto?
5: No, è la seconda. 4 anni fa ho fatto la prima volta con un N2, adesso siamo tornati con l'R2B, molto, molto più bello ed emozionante.
2: Ti spaventa le due valli, Montebruno?
5: No, per ora siamo tranquilli anche perché abbiamo fatto un buon lavoro nelle ricognizioni, quindi non mi spaventa nulla.
2: E allora prontissimo Davano, Solis, grazie della vostra testimonianza. Ecco, parliamo della sicurezza, anche questa importante, ambulanza qui presente. Eccoci, arriva la prossima vettura numero 36, Cardinali Zelioli. Allora

0: Cerchiamo di farci raccontare anche da loro che come è andata. Allora, venite con me. Allora, com'è andata?
1: Discretamente male. Abbiamo problemi e adesso dobbiamo risolverli, tecnici.
0: Cosa non è andato?
1: No, problemi alla frizione, abbiamo avuto problemi meccanici. Adesso dobbiamo andare in assistenza per vedere un attimo di sistemarlo.
0: Ecco, importante anche il ruolo dell'assistenza per il rally, fondamentale.
1: Ah beh, basilare. Senza la fiducia poi sull'assistenza è molto drammatica la cosa.
0: Per quanto riguarda la prima prova, appena affrontata, che cosa ti ha stupito? Era la prima volta che la facevi?
1: No, è già il terzo anno che faccio questa prova. No, è anche una prova che mi piace, infatti mi dispiace non essermi divertito perché è una prova che mi dà soddisfazione. Gli altri anni mi ha sempre dato soddisfazione, solo che se non va la macchina non ti diverti.
0: Assolutamente, allora speriamo che si risolva il tutto. Grazie, grazie Cardinali, macchina numero 36. Proseguiamo. E allora, eccoci, Morando, Formentera. No,
2: non sono Formentera.
0: Ah, eccolo, è andato via. C'è scappata. Adesso arriva la macchina 39. Cerchiamo di recuperarlo. Cerchiamo di recuperarlo. Questo è tutto in diretta, quindi il bello della diretta è anche questo. Com'è andata questa prima prova? Insomma, stiamo raccogliendo un po' di interviste e impressioni.
3: Ma guardando i tempi degli avversari, siamo andati discretamente bene. Siamo contenti. Eravamo un po' bottonati all'inizio, ma vedendo i tempi non lo siamo stati. E noi oggi guiderà lui, domani guiderò io.
0: Vi alternate.
3: Per giocare, quindi per noi è una festa, è un gioco e dobbiamo arrivare in fondo. Questo è il nostro obiettivo, poi se si vince saremo ancora più contenti. Berremo di più.
0: Prima prova, sono state delle criticità che avete affrontato alla partenza, mi stavi dicendo?
3: Sì, un po' alla partenza, siamo partiti un po' abbottonati, però poi il passo è stato buono.
0: E salto?
3: Salto, sì. Ho chiuso gli occhi, io non ho letto, mi sono divertito. Grazie.
0: Grazie, ciao. Grazie ancora. Beh, Larini, andiamo a farci raccontare anche da loro. Vedo un giovanissimo, com'è andata?
4: Bene.
0: Da quanto è che fai questo sport?
4: È il secondo rally.
0: Secondo rally, quanti anni hai?
4: 18.
0: 18, ragazzi, giovanissimo. Insieme a tuo papà?
4: Sì.
0: Beh, bellissimo, padre e figlio, siete andati d'accordo?
4: Sì.
0: Com'è andata questa prima prova?
5: Bene, molto bene.
0: C'era qualcosa da si può migliorare, che si può far meglio?
5: Sì, qualcosina, forse sì.
0: Ha dato a suo figlio questa sua passione, l'ha tramandata?
5: Sì. E c'è anche mia figlia che l'anno scorso
0: è di famiglia, insomma. Benissimo, grazie. Grazie ancora, bellissimo vedere anche questo rapporto che si instaura tra padre e figlio della competizione.
6: Dunque, insomma, intanto abbiamo avuto la segnalazione che la numero 7, l'auto numero 7, la ferma probabilmente dopo un salto, quindi diciamo che questa prima prova speciale sta, insomma, facendo uscire un po' di problemi.
7: Sembrerebbe. È iniziato, insomma, e tu speri sempre che vada tutto bene, poi alla fine c'è sempre qualche problema, no? C'è chi si è fermato, chi ha forato, chi invece ha staccato il miglior tempo. Abbiamo sentito anche vari accenti. Questo, insomma, i rally della Val d'Aveto ha una caratteristica particolare, perché molti equipaggi arrivano dalle province vicine, quindi Piacenza e Parma, perché ricordiamoci che in quella zona, dietro la Liguria, praticamente abbiamo le province di Piacenza e Parma. Poi ce ne sono alcuni da Toscana, altre zone d'Italia. Abbiamo visto il pilota polacco che è arrivato direttamente dalla Polonia. E qui parliamo di persone che abbinano la gara poi a qualche giorno a qualche periodo di soggiorno, magari con la famiglia, con i meccanici. C'è chi si gioca le ferie per fare un rally, quindi insomma, questo per capire come i rally poi alla fine sono importanti per l'entroterra, in questo caso l'entroterra ligure, ma per qualsiasi zona in cui si corrono.
6: Assolutamente. Senti, ci fermiamo un momento, andiamo in pubblicità e poi

0: E allora entriamo un po' nel vivo con i presentatori del rally, Agostino Orsino e Giulia Bico. Andiamo ad ascoltare un po' le loro voci.
1: Beh, io lascio la parola per questo collegamento al presentatore del rally della Val d'Aveto, quindi non sono io che presento lui. Agostino Orsino, il presentatore, e dall'altra parte Giulia Bico, che quest'anno sarà la presentatrice, ma non solo, è anche una grande navigatrice, ma avremo tempo per raccontarlo. Agostino, sei pronto?
2: Sempre pronto. Buongiorno a tutti, siamo pronti ancora una volta in questa bella cornice che è appunto la Val d'Aveto. Santo Stefano d'Aveto è un posto che si presta. Io ho cominciato qua circa 16 anni fa, quando era ancora una ronde, poi è diventata una collaborazione con Rally della Lanterna e poi da 10 anni ha preso il suo nome. In effetti siamo alla 10ª edizione del Rally Val d'Aveto.
1: Insomma, qualche edizione l'ha fatta.
2: Sì, appena appena. Qualche pilota l'abbiamo presentato, e qualche avventura l'abbiamo vissuta, perché qui abbiamo corso con la neve, abbiamo corso col sole, abbiamo corso con la pioggia, insomma abbiamo avuto di tutto. Oggi è una giornata splendida, fantastica, e saranno sicuramente contenti i concorrenti.
1: Ecco, proprio qui che voglio arrivare. Dei ricordi di quelle che sono state le precedenti edizioni, quest'anno il 10º rally della Val d'Aveto, ma insomma sono stati anni, insieme anche quello del rally della Lanterna, anni che ha portato avanti la sua passione, potuto raccontare di rally.
2: Sì, beh, certamente ha portato avanti la passione. C'è da dire tante cose di questo rally o ronde o collaborazione con Rally della Lanterna qui a Val d'Aveto, perché è un posto ovviamente non il più comodo per arrivarci, però se la gente arriva e viene qua e vengono a correre, perché non è facilissimo neanche solo dalla stessa Genova, per dire che è il posto più vicino, però poi quando arrivi qua sei in un altro mondo.
1: L'entusiasmo c'è, tanti curiosi, tanti appassionati.
2: Sì, sì, poi il paese che risponde molto molto bene, i commercianti, i ristoratori, gli albergatori, cioè sono tutti che ovviamente ci tengono a mantenere vivo questo paese. Ricordiamo che è anche una grande zona sciistica,
1: certo.
2: E insomma anche se la neve adesso scende un po' meno, però insomma è sempre un posto prediletto soprattutto per i genovesi e per la riviera di Levante della Liguria e qualcosa anche dal ponente.
1: Anche perché siamo vicinissimi al mare, abbiamo un'oretta e mezza. Insomma, a portata di mare, così l'ha definita il vice sindaco di Santo Stefano. Una ricaduta importante sul territorio, sull'entroterra. Mi sposto da Giulia Bico. Per te è la prima volta come presentatrice?
3: Sì, la prima volta, e grazie Ago, proverò appunto questa nuova esperienza, quindi dal sedile di destra a fare da presentatrice. Sono molto contenta e farò ovviamente del mio meglio per affiancare appunto il maestro e imparare da lui tutto quello che posso. Però sono molto ovviamente contenta di presentare anche degli amici, perché ovviamente nei rally bene o male ci conosciamo poi un po' tutti, quindi sarà molto emozionante comunque essere dall'altra parte. E poi negli equipaggi c'è anche mio papà, quindi certo, sarà ancora più emozionante presentare anche lui.
1: Ecco, perché ricordiamo, è stata la navigatrice insieme alla figlia di Fiorio.
3: Esatto, sì, io ho corso molte gare l'anno scorso, abbiamo fatto il trofeo italiano rally con Maria Paola Fiorio, che salutiamo, e quest'anno abbiamo avuto l'occasione di fare la nostra prima gara di rally storico e ovviamente torneremo insieme in macchina.

0: macchina e quindi la rivedremo come pilota e spero appunto di tornare al suo fianco come navigatrice.
1: Ecco, come navigatrice ti chiedo, prova più difficile, prova più da temere tra le tre?
0: Allora, secondo me da temere è subito la prima prova, nel senso che la prima prova si parte sempre un po' da un lato, alcuni piloti partono con troppa leggerezza e alcuni troppo nervosi, quindi la prima prova già è fondamentale proprio alla partenza del rally. Quindi il consiglio, diciamo, che do sempre io come navigatrice al pilota che mi sta a fianco è: concentrati già da subito, già dal primo chilometro, perché già dal primo chilometro si fa la differenza nella classifica. Però concentrati, ma senza strafare, perché la gara comunque è lunga, è un giorno e mezzo.
1: Poi di strafare.
0: Esatto, è un giorno e mezzo di gara e quindi domani dopo vedremo chi veramente ce l'ha fatta.
1: Due giorni impegnativi, ma direi che siamo in buonissime mani con Agostino e
0: Giulia
1: qui con me. E allora, presenti per quanto riguarda il rally della Val d'Aveto tra poche ore alle 15, giusto?
2: Alle 15 cominciamo con la cerimonia di partenza da Reggio Aglio per il secondo anno, perché Reggio Aglio è molto vicino a Santo Stefano d'Aveto, ha fortemente voluto nuovamente il parco partenza. Poi domani ci sposteremo al parco Allegrese, dove faremo le interviste a metà gara, e poi domani nel tardo pomeriggio sotto questo bellissimo castello ci sarà la cerimonia e la premiazione d'arrivo.
1: Vi aspettiamo.
0: A domani e a questa sera o oggi pomeriggio per la partenza.
3: Grazie.
4: Sì, infatti, ma mai certo.
5: Bene, grazie quindi al contributo con Ago. E qui intanto è finita la prova, è finita la prima prova speciale con questo che di fatto è l'ultimo equipaggio. Fammi salutare Maria Paola Fiorio, ricordando soprattutto la figura di Alex Fiorio, che nei giorni scorsi ci ha lasciato. È stato campione del mondo gruppo N, si è classificato secondo nel campionato mondiale rally con la Lancia Delta Integrale alle spalle in quell'anno di un imprendibile Miki Biasion, che comunque aveva una vettura ufficiale mentre Alex Fiorio non aveva la vettura ufficiale. Pilota che io ho visto a rally di Sanremo la prima volta quando vinse il trofeo 1 Turbo, quindi proprio agli inizi. Un ragazzo eccezionale, un pilota secondo me fortissimo. Un pilota veramente che poteva raccogliere anche più di quello che ha raccolto, quindi insomma Alex Fiorio lo ricordiamo tutti, gli appassionati del rally lo ricordano e sanno che è uno di quei piloti che ha dato tanto al tricolore e che merita assolutamente di essere ricordato.
4: Assolutamente. E bene, allora insomma questa è la prima prova che finisce, tra poco poi ci sarà alle 17.50 la seconda prova.
5: No, ma hai notato, possiamo tornare dove eravamo lì al salto? Avete visto quanta gente? Guardate quanta gente.
4: Tra l'altro
5: c'è.
4: Non la vedevamo prima perché chiaramente per motivi di sicurezza stavano
5: adesso
4: disparte,
5: passeranno
4: però
5: le auto a tutto ovviamente. Certo. No, scherziamo. La prova è finita, no. In questo momento, come dire, momento di relax, la prima passerà fra un'ora.
4: Si può scorrazzare liberamente.
5: Fra qualche minuto, quando comincerà a passare prima la numero 0, poi la doppio, prima
4: zero,
5: la doppio 0,
4: certo,
5: poi la 0, è ora dire che il pubblico dovrà invece mettersi a posto. Vedi che si spostano, certo, da una curva all'altra e vediamo insomma quanta gente, tanta gente che è andata su a vedere la prima prova speciale, quella di Alpicella, che si è appena conclusa, mentre mancano 10 minuti alla fine del Q3 per quello che riguarda la Formula 1. Lo sapevi che c'è anche Monza? Tu sapevi che dove
4: sarà
5: Monza?
4: Sapevo che c'era anche Monza.
5: Ma quando mi è stato chiesto,
4: vuoi
5: venire a fare rally della Val d'Aveto? C'è Carlotta, c'è Matteo Cantile, ho detto subito dove si firma. Ci sono Carlotta e Matteo Cantile, ci
4: subito
5: sono anch'io. Subito.
4: Bravo,
5: devo
4: essere mi sembra
5: lì.
4: Giusto, importante.
5: Per il rally, insomma, questo è anche per Carlotta e per Matteo
4: Bravo.
5: Cantile, per carità, e per tutti i ragazzi che si impegnano e che guardate che prodotto che poi vi offrono e che offrono al pubblico sia su Primo Canale che su primocanale.it. In questo momento Antonelli al miglior tempo, seguito da Piastri e Norris, poi un fenomenale Gasly, Russell, Verstappen, Lindblad, Colapinto, Leclerc ed Hamilton, ma in pratica insomma da Verstappen in poi devono ancora staccare il primo crono. Questa è la Formula 1, non è il risultato della Val d'Aveto.
4: Vedi,
5: perché magari qualcuno dice, ma come, c'è la Ferrari in Val d'Aveto? No, non
4: no,
5: è in Val
4: ragazzi,
5: d'Aveto.
4: No.

0: Non è così.
1: Non è
0: abbiamo
1: così.
0: Aggiornamenti anche
1: almeno
0: da Monza.
1: Per quest'anno, vedremo poi il prossimo anno
0: chissà,
1: cosa succede.
0: Tutto può succedere.
1: Tutto può succedere. Invece per quello che riguarda i tempi del rally della Val d'Aveto, vi dico che il miglior crono è quello di Luca Bertani, 5:40:09 insieme a Stefano Pimitti, in seconda Skoda Fabia, poi un'altra Fabia quella di Scarpellato e Sopracone staccati di 1,5 secondi, Federici Badinelli Skoda Fabia staccati di 1,7 secondi, Raffo Rocca su Citroen C3 6,7 secondi, Iceman Savi Skoda Fabia 15,4 secondi, Bigi Trivellato Skoda Fabia 16 secondi, Rossi Zanini in settima posizione assoluta con la Lancia Y Rally 2 al debutto ufficiale nelle mani di un gentleman driver in un campionato rally di zona a 18 secondi e 8, poi in ottava posizione Guardincieri Guastavino Skoda Fabia 24 secondi e 1, poi Soracchi Bardini anche loro su Fabia 30 secondi e 1, in decima posizione la Renault Clio RS, quella di Porzi e Rappoldi, primi di Rally 3 a 32 secondi e 8, poi Berchio Ravano con la Hyundai i20 di Rally 2 a 35 e 9, Aragno è staccato di 42 secondi e 9, e padre e figlio Levi, Federica e Andrea con la Clio RS in Rally 3 sono staccati di 1:21. Gli altri tempi sono tutti da aggiornare, sappiamo che i cronometristi hanno problemi in quella zona per quello che riguarda i tempi, con la trasmissione dei tempi, quindi a breve speriamo di avere tutti i tempi e ve li daremo classe per classe, gruppo per gruppo, in modo che così riusciamo a citare anche tutti quelli che poi sono partiti anche con i numeri più alti e che meritano anche loro di essere nominati.
0: Andiamo adesso a vedere se possiamo collegarci con Chiara Orru,
1: che si trova a Monza.
0: Non da Monza. Per adesso ancora no, ma ci arriveremo. E adesso allora tra pochissimo ci collegheremo con lei per capire anche un po' come sono anche le prime impressioni di altri piloti navigatori che hanno appena concluso la prima prova. Ricordiamo che alle 17:50 ci sarà la seconda prova. Magari intanto vogliamo rivedere un po' di momenti di questa mattinata e ricordiamo, magari vediamo anche proprio il camera car che abbiamo visto questa mattina proprio della prova.
1: Saliamo a bordo della Y Rally 2 e sono 6 chilometri, ma guardate che divertimento.
2: 3, 2, 1, destra 3 secca, in sinistra 4, regolare tieni vai, destra 5, 30 vista, destra 4 meno, lascia vai 30, sinistra 4 diventa 3 più, al paletto chiudila, chiudila, in destra 2 gira tanto, chiudila, in sinistra 3 secca, vai vai 30, sinistra 3 gira, 80, 3 gira, 80, Albiri, sinistra 3 secca, 30, destra 3 corda, tieni, vai, chiudila, in sinistra 3 gira tanto, e destra 3 meno dopo, tieni, chiudila, vai, in sinistra 5, 3 meno, 30, sinistra 3 chiudila tanto, in destra 5, lascia, e destra 2 gira tanto, 2 gira tanto, vai in sinistra, lascia, subito diventa 2, tonda, gira tanto, 2, tonda, gira tanto, e destra 4, regolare, vai lascia, 30, tornante destro 3, meno 1, 50, sinistra 3 secca, 30, sinistra 4 breve, chiudila, in attenzione, destra 4 meno, sfiora, tieni, in sinistra 3 più, chiudila, in destra, in sinistra 4, sfiora, corda, apre, vai vai, 80, tieni giù, destra 7 e poi stacca destra, in sinistra 3 gira, stacca in 3 gira, 50, destra 3 meno, tieni secca, 3 meno, in sinistra 3 secca e destra 2 gira tanto, chiudila, 2 gira tanto, chiudila, in sinistra 3 meno, gira tanto tanto, questo è un 3 meno, e destra 4 lascia, diventa 3 più, 3 meno, 3 meno corda, e sinistra 2 gira vai, 2 gira vai, 80, destra 3 lunga, tonda tieni, 3 lunga, tonda tieni, e sinistra 3 meno, tonda, 3 meno, tonda, e destra 3 meno, poi vai 80, 2-0-0, torto 3, 2,5.
3: Guidata bene, vero?
2: Bravo,
3: pulito.
0: E adesso andiamo da Lucrezia Marini.
4: Sì, eccoci, siamo ancora qui al Rio.

0: Dinon. E stanno arrivando anche gli altri piloti, già molti sono ripartiti per andare al parco assistenza, perché come abbiamo detto prima di Alpicella 2 bisognerà passare anche dal parco assistenza e poi si avrà il via la seconda prova speciale della giornata. Ma andiamo a sentire un po' le opinioni, le voci di altri piloti. Salve, com'è andata la prima prova speciale di questo 10° rally della Val d'Aveto?
1: È abbastanza bene, ci dobbiamo prendere un po' feeling con la macchina, due migliorie dobbiamo sistemare. Uh-huh. Abbiamo avuto un problema con un tubo dell'acqua che è esploso, però adesso lo sistemiamo.
0: Il tratto più impegnativo di questa prima prova speciale?
1: Ma secondo me è la prima parte, che c'è un po' più di misto, è un po' più impegnativa sul guidare, però è bella, bella veramente.
0: In vista della seconda prova al Picella e poi della notturna,
2: vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento con Lucrezia Marini. Purtroppo chiaramente a Santo Stefano d'Aveto insomma non prende proprio benissimo per ovvi motivi, quindi vediamo se riusciamo a ricollegarci per sentire anche di nuovo le impressioni dopo la prima prova speciale.
3: Dato qui vediamo tanta gente ancora lungo la prova speciale, pronti per vedere il secondo passaggio che avverrà. La prima macchina passerà tra poco meno di un'ora. Abbiamo visto anche le immagini come alcune vetture effettuavano il passaggio proprio di quel curvone veloce con le auto. Eccole qua, vedete insomma quello che era il passaggio. Eccole qua, le vediamo. Possiamo anche alzare il volume e tenere a palla il volume?

0: insomma, alcuni passaggi di quello che era una delle curve dello shakedown di questa mattina, con il lavoro di tutta la squadra di Primo Canale e primocanale.it.
1: Esatto. E senti, adesso andiamo invece ad ascoltare le parole del padrone, di uno dei padroni di casa, di Santo Stefano Davito. Parlo del vice sindaco Alessandro Badaracco. Vediamo anche un po' le sue impressioni per questo rally.
2: Alessandro Badaracco qui con noi per raccontarci quanto è importante una manifestazione del genere per Santo Stefano.
3: Importantissima, è per noi un appuntamento comunque di fisso, quello del rally. Ormai è dal 2003 che c'è la manifestazione sportiva sul nostro comune. Prima era una ronde, poi si è trasformata in un rally nazionale, e questo va dato atto anche alla stoicità del gruppo sportivo Allegrezze, che ringraziamo infinitamente con nella persona del presidente, di Mauro Monteverde, e poi di tutto lo staff, di tutti gli associati che hanno, e della Lanterna Corse. E per noi è fondamentale perché ha una ricaduta sul nostro territorio importantissima. L'immagine che dà il rally della nostra valle e la copertura che riesce a dare anche nel settore del motorsport è rilevante, e noi teniamo tantissimo a questa manifestazione, che come dicevo è radicata nella nostra cultura, sia nel bene che nel male, come giusto che sia, come tutte le cose, e ci auguriamo di portarla avanti e di migliorarci sempre di più. Noi siamo a portata di mare, perché effettivamente in questa settimana, mentre nei miei spostamenti lavorativi, stavo pensando a cosa potrei offrire io come assessore del turismo al pubblico per incentivare Santo Stefano Davito. Potrei offrire che noi possiamo offrire il mare.

0: a tutti gli effetti, perché siamo a un'ora e mezza dalla riviera del Tiguglio, dalle spiagge di Chiavari, di Sestri Levante, di Lavagna, e quindi siamo a portata. Poi con complice le nevicate, gli impianti di risalita presenti sul nostro territorio, abbiamo la fortuna anche di sciare con la vista mare.
1: Ecco, ricaduta, un'importante ricaduta attraverso il rally, ricaduta economica ma anche turistica a livello di presenze.
0: Sì, questo è il fattore più importante. Per noi il rally rappresenta un avere le strutture ricettive completamente piene, non solo nel territorio di Santo Stefano ma anche negli ai comuni limitrofi e anche quelli emiliani, perché noi siamo comunque nel confine con Parma e Piacenza, e infatti anche molti piloti arrivano anche da lì, e quindi vuol dire avere un bel riscontro anche da parte del pubblico, dagli appassionati, dei piloti, delle scuderie e quant'altro.
1: Ecco, siete pronti per ospitare questa 10ª edizione? Come vi siete preparati, insomma, per ospitare ormai tante persone, non solo tra i partecipanti, ma anche chi ha voglia di assistere a questa rally?
0: Siamo abbastanza rodati in questa cosa, noi siamo pronti a ricevere tutti gli appassionati, li aspettiamo sulle strade nelle prove speciali, li aspettiamo presso le nostre attività commerciali, i rifugi che abbiamo e soprattutto anche grazie a molte attività commerciali, appunto, ci sono delle attività correlate, ci sono diverse feste che cominciano stasera per annunciare il rally e poi finiranno domenica dopo la premiazione.
1: Insomma, l'invito è di venire tutti qui.
0: Certo, aspettiamo tutti quanti, appassionati e non chi si vuole avvicinare a questo mondo che è molto, molto ristretto, però affascinante.
2: Dal territorio c'è grande soddisfazione.
3: Incredibile quello che succede in Formula 1, incredibile, lo diamo perché ovviamente stiamo aspettando il secondo passaggio per la seconda prova speciale del rally della Val d'Aveto. Intanto arriva il risultato del Gran Premio di Monza per quello che riguarda la pole position. La pole position del prossimo Gran Premio di Monza, cara mia, va all'Alpine di Gasly, incredibile, l'Alpine di Gasly, Flavio Briatore ancora una volta si supera. In seconda posizione la Mercedes di Russell, in terza posizione la McLaren di Piastri, poi Leclerc Hamilton con le Ferrari, quarta e quinta, deludenti perché puntavano molto su Monza ovviamente, Verstappen sesto, Antonelli settimo ma partirà ultimo perché ha deciso di cambiare il motore, quindi settimo partirà Colapinto con l'altra Alpine, ottavo Norris e nono Lindblad con la Visa Cash App, insomma la ex Red Toro Rosso, che si è piazzato bene in nona posizione. Complimenti al francese Gasly, francese italiano, visto che abita a Milano.
2: E allora, grazie per questo aggiornamento. Noi facciamo di tutto, facciamo tra poco le vele, i rally e anche la Formula 1. Ci colleghiamo con Lucrezia Marini.
4: Sì, eccoci. Siamo qui in compagnia delle ultime due macchine, perché sono arrivate anche le ultime due vetture qui al parking a riordino, e adesso sentiamo un po' le impressioni di questa prima prova speciale al Picella. Com'è andata?
5: E devo dire molto bene, eravamo un po' titubanti sul salto e non sapevamo fino all'ultimo ancora bene cosa fare, ma ci è uscito bene, ci siamo divertiti come ogni volta e niente, ora aspettiamo il prossimo giro di fare ancora meglio di come abbiamo fatto, in modo tale da migliorare ogni volta e portarci qualcosa a casa.
4: Il punto più insidioso di questa prova per voi qual è stata?
5: Prima di arrivare sul salto, che c'è un po' di rotto lì, abbiamo avuto, cioè, niente di che, però è la parte forse un po' più insidiosa, per il resto tutta molto divertente, cioè io mi sono divertita, lui anche, quindi va bene così.
4: Prima volta al rally da Val d'Aveto?
5: No, il secondo anno, ho cambiato macchina, ho cambiato pilota, quindi okay. Un po' tutto nuovo. Però.
4: Il feeling con la macchina, con il pilota, com'è?
5: C'è, è già la terza gara che facciamo insieme, ci siamo trovati sempre bene e ogni gara è sempre un migliorarsi, tutte le gare sono fatte per allenarsi e per portare a casa qualcosa, quindi...
4: Ecco, un'ultima domanda, molti piloti ci hanno detto che hanno trovato un asfalto diverso da quello che si aspettavano, anche voi avete riscontrato questo problema o bene o male...
5: Bene o male, cioè io onestamente non ho sentito, cioè un po' l'ho sentita la differenza, ma non una differenza così abissale.

0: E dopo il salto si sente che c'è un asfalto nuovo, lì si sente e si vede anche a vista, però nulla di che comunque, secondo me.
1: Domanda di routine, obiettivi per questo rally?
0: Portarci a casa un sacco di esperienza e un sacco di divertimento come ogni gara, quindi nel senso portare la macchina domenica sera ma con dei risultati in ogni prova, migliorare ogni prova e vedere cosa riusciamo a fare.
1: Bene, grazie, grazie mille.
0: Buona giornata.
1: Grazie, ecco, andiamo a fare l'ultima macchina a riordino e poi io e Chiara ci sposteremo perché l'Alpicella 2 ve la racconteremo dal parco assistenza, torneremo a Santo Stefano d'Avito, dal castello Malaspina Fieschi Doria. Ci sfugge proprio un secondo veloce e una domanda velocissima, com'è andata la prima prova speciale?
2: Ma direi che è andata bene, benissimo per noi, è andata bene, ci siamo divertiti, la macchina è andata bene. L'unica cosa è che adesso abbiamo un piccolissimo problema che non posso spegnerla perché poi non parte più, qualche problemino al motorino d'avviamento, però penso risolvibile, ecco.
1: Ecco.
2: Per il resto tutto bene, tutto bene.
1: Ecco, quindi anche magari il passaggio al parco assistenza è molto importante per voi piloti dopo.
2: Sì, è importantissimo per noi, importantissimo. È basilare.
1: Veramente. Domanda di routine, la prova che vi spaventa di più di questo rally, di questo decimo rally della Val d'Aveto?
2: Ma direi che ci spaventa nessuna, perché sono tutte belle prove, mi piacciono tutte, quindi forse la più impegnativa è questa che abbiamo appena fatto. Le altre...
1: È anche notturna questa.
2: Sì, infatti. E le altre sì, sono impegnative anche quelle, però forse un pochino meno, la strada è un po' più larga e sono molto da guidare, ecco, anche quelle, però... Però belle prove.
1: Grazie mille. Ecco, vi abbiamo raccontato un po' l'emozione dei piloti qui al Parco Riordino con la prima prova speciale di questo decimo rally della Val d'Aveto e adesso noi vi restituiamo la linea e quando ci ricollegheremo saremo insieme dal Parco Assistenza a Santo Stefano d'Aveto.
3: Bene, grazie. Perfetto, Lucrezia. Grazie. Abbiamo i tempi, finalmente sono stati scaricati tutti i tempi dei piloti che hanno concluso la prova speciale. Allora, andiamo a vedere i primi 10 assoluti. Al primo posto Luca Bertani insieme a Stefano Pimitti, 5.49 il tempo, in seconda su Skoda Fabia. Le prime tre sono tre Skoda Fabia. In seconda posizione Scarpellato Sopracone, 1,5 secondo e Federici Badinelli in terza a 1,7 secondi. Poi c'è la C3 di Igor Raffo e Paolo Rocca, staccati di 6,7 secondi. In quinta posizione la Skoda Fabia di Iceman Savia, 15,4 secondi. In sesta posizione l'altra Fabia di Bigi Trivellato a 16 secondi. In settima Rossi Zannini su Lancia Y a 18,8. In ottava posizione assoluta la Renault Clio RS di Rally 3, di gruppo Rally 3, R3, che è quella di Caserza Patrone, staccati di 19,8 secondi. Complimenti perché hanno fatto uno scratch straordinario. Poi in nona posizione Guardincerri Guastavino con una Skoda Fabia Rally 2, in staccati di 24,1. In decima posizione assoluta Multari Arata su una Citroen Saxo VTS che è della categoria K10, quindi una kit car, 25,9 secondi. In undicesima posizione Mariani su Opel Astra GSI K11, la categoria 26,3 secondi di distacco. In dodicesima posizione Ganci Farfalla, primi di Rally 4 con la Lancia Y, 26,7 secondi. Questi i primi 11. Se vogliamo andare a vedere gruppo per gruppo, andiamo a vedere per esempio il Rally 2 l'abbiamo capito perché sono praticamente i primi 7, sono i primi 7 anche di Rally 2. Per quello che riguarda la R3, quindi leader è Caserza Patrone, seguiti a 13 secondi da Porze Rappoldi, tutti su Renault Clio. Poi in terza posizione Gallo Morando a 14,8 secondi, in quarta posizione Costi Romei a 24,6 secondi e poi padre e figlia Levi staccati di 1 minuto in quinta posizione. Per quello che riguarda il gruppo R4, in R4 Multari è leader, Multari Arata con la Citroen Saxo VTS sono leader, in seconda posizione Gangi Farfalla su Lancia Y a 8 decimi, in terza posizione Bigotti Cresta a 3,4 secondi su Peugeot 208 GT, in quarta posizione l'altra 208 GT, quella di Garbarino Bottino a 4,5 secondi, a soli 2 decimi poi Ciprietti Orsi su Renault Clio Williams e a 5 secondi Mazza Paladini, a 5 secondi e 3 Volpi

0: quindi una classifica molto su Renault Clio, una classifica molto molto compatta. Poi per quello che riguarda invece la R5 abbiamo il leader che è Adani insieme a Bocciardo su Renault Clio RS, staccati di 2 secondi e 4 da, ci sono Caffa Pozzi su Renault Clio, un'altra Clio è quella a 6 secondi e 3 di Craviotto Piccinini, a 6 secondi e 4, quindi a un solo decimo, l'altra Citroen Saxo VTS, quella di Minetti Bianchini, e a 6 secondi e 7 Cirio Tasselli, a 6 secondi e 9 Gasparini Rossi, quindi vedi che proprio le posizioni in classifica alcuni piloti se le giocano per decimi di secondo. Andiamo a vedere anche l'ultima categoria, che è la R6, praticamente la R6, in cui ci sono due piloti, la Fiat 600 Sport, che sono le ultime due che abbiamo visto proprio nell'intervista di poco fa di Lucrezia, con Manna e Guglielmino con la Fiat 600 Sporting, che sono leader di questa classifica a 2, seguiti dalla MGZR di Moscardini Bariani a 5 secondi e 7. Queste sono almeno le prime posizioni categoria per categoria, gruppo per gruppo, della prova speciale Alpicella 1. Alle 17.50 ci sarà la prova speciale Alpicella 2.
1: Assolutamente, quindi tra poco andremo anche a scoprire questa seconda prova, a vedere come l'affronteranno i piloti. Abbiamo visto, per fare anche un riassunto, che la prima prova è stata un po' difficoltosa per alcuni, no? Ci sono stati un po' di problemi tecnici, possiamo dire, quindi sicuramente questa sarà l'occasione di risolverli in questa pausa, per poi affrontare la seconda prova evidentemente con più sicurezza e con meno problemi, speriamo. E dopodiché ci sarà la terza prova alle 20:15 in notturna.
0: Sì, intanto purtroppo, proprio anche a conferma di quello che abbiamo detto fin dalle prime battute del rally, la raccomandazione al pubblico: state sempre laddove i commissari vi dicono di stare, non provate a fare follie per una foto, per un selfie, per attraversare la strada prima.
1: Certo.
0: Seguite sempre le indicazioni dei commissari, perché purtroppo arriva una brutta notizia, veramente una brutta notizia da Rally Mille Miglia, perché c'è stato un grave incidente durante il Rally Mille Miglia che è in corso a Brescia, e una persona, non è chiaro ancora se uno spettatore o un commissario di gara, è stato travolto da una delle auto in gara durante il passaggio a Bione in Valsabbia, e la direzione di gara, giustamente dico io, sospeso il rally. Quindi purtroppo racing is dangerous, bisogna stare attenti, sicurezza al top per sé e per gli altri. Seguite sempre le indicazioni degli steward, dei commissari di gara, di chi vi dice ovviamente dove potete stare e dove non potete stare.
1: Senti, vediamo se ci riusciamo un attimo a fermare per la pubblicità e poi torniamo
0: ci
1: qui,
0: proviamo.
1: Rimanete con noi, Rally della Val d'Aosta.
0: Ci proviamo, anche se noi non ci fermiamo mai.
1: No, mai.
0: Noi siamo
1: buoni
0: piloti, noi non ci fermiamo.
1: Esatto. Qualche pausa per vedere, controllare qualche cosa, insomma.

0: E rieccoci qui per
1: siamo pronti,
0: seguire,
1: devo dire che contiamo
0: pronti,
1: i minuti, Carlotta,
0: pronti,
1: contiamo i minuti, perché tra 12 minuti c'è la partenza della prova speciale in notturna.
0: Ebbene sì, sarà il momento forse anche un po' più, no? Possiamo dire bello, divertente della giornata, perché è notturna, quindi è una cosa un po' nuova, un po' diversa.
1: Intanto
0: guarda
1: questo è quello che si vede
0: infatti
1: con la luce naturale, tra
0: esatto,
1: e tra 12 minuti praticamente non si vedrà più niente, quindi
0: ecco,
1: la cosa bella
0: quindi
1: sarà vedere i fari, il salto con i fari, insomma un'emozione unica per chi ama i rally, per chi ama questo tipo di competizioni, perché mi dirai cosa cambia rispetto al mattino? Cambia rispetto a quello che abbiamo visto e che tra poco rivedremo ancora, perché magari risaliamo di nuovo a bordo della Lancia Y proprio prima della prova, perché praticamente arrivare su quel salto col buio, con la strada comunque che è piuttosto umida, già le condizioni rispetto alla tra la prima e la
0: ti
1: seconda
0: interrompo
1: prova.
0: Solo un secondo che andiamo un attimo da Lucrezia Marini, perché
1: ah benissimo,
0: sì,
1: allora
0: sì,
1: andiamo
0: sì
1: da Lucrezia,
0: andiamo da loro,
1: speriamo di vederla, sarà, ci sarà luce?
2: Sì,
1: eccola,
2: sì, vedete? Bene, siamo qui a nuovo al parco d'assistenza qui a Santo Stefano,
0: entriamo un attimino cercato, poi torniamo tra poco di
1: Lucrezia,
0: nuovo da Lucrezia,
1: abbiamo un problema di audio, sì, ma lo sistemeremo subito,
0: sì, sì,
1: lo
0: sì,
1: sistemeremo subito al volo, giusto per concludere, per dire che la prova è notturna, è particolare, uno perché comunque non tutti i piloti sono abituati a correre comunque col buio, quindi per

0: punti di riferimento per di tante cose. Due, perché comunque l'asfalto è, le temperature sono crollate, sono molto più basse rispetto a quelle di stamattina e del pomeriggio, e l'asfalto, ci troviamo in montagna, siamo sull'Appennino, e c'è quell'umidità che rende tutto più scivoloso, e quindi per il pubblico divertente, per i piloti un po' meno.
1: Eh sì, adesso allora insomma cerchiamo di capire se riusciamo poi a collegarci nuovamente con Lucrezia. Intanto ascoltiamo le parole di Emanuele Fiore, appassionato e pilota di rally, non però di questo rally.
2: Sempre in diretta dal dietro le quinte del decimo rally della Val d'Aveto. Oggi siamo con un ospite molto molto speciale, con Emanuele Fiore, perché lui è un appassionato ma è anche un pilota, e tra i tanti rally che ha corso forse ce ne sono alcuni veramente speciali, vero Emanuele?
3: Beh sì, io negli ultimi 4 anni ho deciso di partecipare soltanto a gare di un certo livello, ho deciso di fare il campionato italiano, è 4 anni che partecipo al campionato italiano assoluto con la Lancia Y Rally 4, e ho partecipato negli ultimi 2 anni al Rally di Monte Carlo con discrete soddisfazioni, perché l'ho ultimato per ben 2 volte, quest'anno tra l'altro anche in condizioni abbastanza difficili perché c'era la neve ed era il Monte Carlo che sognavo da bambino, ecco. Quindi da appassionato posso dire di aver esaudito ogni mio sogno.
2: Ecco, il rally della Val d'Aveto quest'anno aggiunge la 10ª edizione, ma lei ci stava raccontando prima dietro le telecamere, diciamo, che in realtà lei se lo ricorda questo rally, queste tappe, queste prove speciali quando ancora facevano parte prima del rally La Lanterna e quando per un anno sono state parte del mondiale all'interno del rally di Sanremo, quindi le conosce molto bene.
3: Sì, io ho partecipato a tantissime edizioni della Rally Lanterna da pilota, ma ne ho fatte anche tantissime da appassionato, e vi ricordo semplicemente un aneddoto particolare. Io avevo 15 anni, era l'85-86, non ricordo esattamente l'anno, ed ero qui con mio papà in quella piazzettina lì, e mi ricordo che Maurizio Rossi, che oggi è qui con numero 1, che era qui in gara con la Delta Integrale, ed era, si stava giocando la gara ed era il Rally della Lanterna, c'era un altro gentleman driver che continua a correre, che è un certo Liari, anche lui con la Delta, che si battagliavano la gara loro, ed era una giornata nefasta perché mi ricordo che nevicava, c'erano i rally veramente, era una gara al Rally della Lanterna, allora era una gara molto difficile, erano 250 km di prove, c'erano tantissime difficoltà, però io ero qua a 15 anni già a vedere lui correre, e oggi sono qua a fargli ancora il tifo con lui col volante. Questo è bellissimo per noi appassionati.
2: Certo, questa passione, che come ci hai ben detto nasce proprio da piccolino, è nata grazie a suo padre, è una cosa un po' di famiglia, oppure ha sempre avuto un po' un desiderio di essere nel mondo dei motori, ecco, a tutta velocità con l'adrenalina che scorre?
3: Ma io devo dire la verità, ho trascinato mio papà a farmi portare a vedere le gare, perché a me piacevano le automobili, io ho iniziato a fare il meccanico, mio papà faceva tutt'altro lavoro, io, a me non piaceva studiare, mio papà voleva portarmi a fare l'idraulico, lui faceva l'idraulico, io, a me non piaceva, ho iniziato a fare il meccanico a 15 anni, mi piacevano i rally, mi piacevano, ho detto io voglio correre, poi nel 96 sono riuscito a mettere il casco in testa, ma dall'84 al 95 mio padre poverino l'ho costretto a portarmi, sì, a farle. Ma tra l'altro gare comunque quasi tutte di notte, quindi comunque facciamo delle notti in piedi, e io ringrazierò mio padre per avermi assecondato in questa passione.
2: Ecco, proprio questo rally, questa edizione avrà di nuovo la prova in notturna all'Alpicelle, che si ripeterà per la terza volta di notte. Le insidie delle prove in notturna, lei che ne ha fatte tante forse?
3: Ma a me la notte piace tantissimo, io la prima gara che ho fatto, il Valle del Bormio, era tutto di notte, quindi sono molto attratto dalle gare di notte. Secondo me alla notte si esprimono meglio le capacità di intesa col navigatore, perché comunque si riesce ad avere il miglior feeling, quindi io adesso partecipando a gare importanti le ricognizioni le faccio nei tempi consentiti, quindi non ho possibilità di provare tanto, e quindi è importante avere tanto feeling col navigatore, e nelle prove di notte secondo me questo emerge tantissimo, emerge l'equipaggio vero, ecco.
2: Ecco, come ci hai ben detto, tu queste prove le hai viste tante volte, sia da spettatore le hai fatte. Se dovessi partecipare oggi al decimo rally della Val d'Aveto, quale sarebbe la prova che ti spaventerebbe di più, che ti metterebbe più in difficoltà o che forse andrebbe presa con più attenzione?
3: Ma allora, la

prova, secondo me la barba gelata di domani è una prova molto molto difficile, ma non perché ha delle insidie particolari, perché è una prova dove bisogna esprimere delle capacità di guida importanti, è una prova che va, le linee, le traiettorie sono importantissime, è una prova molto corta, non è lunghissima, una decina di chilometri,

0: fatto un ritardo su tutta la prova che può diventare anche di secondi, quindi questo è importantissimo secondo me. La prova è, secondo me è la prova del rally, è la prova più bella, poi tutte quante sono belle, sono prove che hanno calcato il rally della Lanterna e il rally di Sanremo, la Due Valli è stata una prova storica del rally di Sanremo, quindi comunque oserei dire prove da mondiale. Quella di stasera c'è da vedere, il passaggio notturno è da vedere.
1: È interessante, sì, sarà sì, una prova interessante. Interessante. Un'ultima domanda velocissima, perché tifa? Perché tifi?
0: Beh, io ho un amico qua carissimo che è Francesco Aragno, che comunque è un pilota col quale ho condiviso, oltre che essere un amico fuori anche dal mondo dei rally, è comunque un grandissimo pilota, abbiamo condiviso tanti anni nel campionato italiano, è di Savona, tifo per lui, chiaramente ha fatto un errorino adesso sulla prima prova, spero che riesca a rimediare, tifo per lui, ma tifo anche per Maurizio che comunque la passione che ha è sopra quasi, che in questo mondo qua la passione è sempre, deve essere sempre considerata soprattutto.
1: Grazie, grazie mille a Emanuele Fiori, grazie.
2: Bene, intanto facciamo subito i complimenti, cara Carlotta, a Matteo Bernini, perché è diventato campione, campione croato dei rally.
3: Ah,
2: e lo è tre volte, perché a soli 17 anni il pilota di Tortona ha chiuso il rally Kumrovec conquistando il campionato croato internazionale, il campionato croato nazionale e il titolo junior.
3: Però,
2: 3 in 1. Complimenti, insomma, l'Italia nel motorsport sta andando forte con Antonelli, con Matteo Bernini che ci fa ben sperare per quello che riguarda
3: questo
2: poi
3: Bernini.
2: Il futuro nel rally. Eccolo qua, Matteo Bernini, le immagini sono proprio con Matteo Bernini al volante. Matteo Bernini che in Italia non ha neanche la patente, non può guidare in Italia, anche in Croazia può guidare soltanto nella prova speciale, i trasferimenti li devi fare guidando il navigatore. Quindi al volante della Skoda Fabia RS Rally 2 con Lorenzo Mattucci alle note, ha completato così una stagione straordinaria, lo possiamo dire, si è confermato ancora una volta protagonista assoluto dei rally in Croazia. Complimenti a Matteo Bernini,
3: complimenti,
2: 17
3: complimenti.
2: Anni, bravo,
3: giovanissimo,
2: Matteo.
3: Giovanissimo. E senti, manca pochi minuti, ci siamo, stiamo per entrare nel vivo della terza prova speciale di questa giornata, 5 settembre, il rally della Val d'Aveto.
2: Ecco, quindi questo è quello che si vede praticamente con la telecamera, cioè, occhio nudo. Questo è la strada, questo è quello che vediamo noi con la strada. Ma
3: poi ogni tanto vedremo delle luci, no?
2: Che tra due minuti. Intanto vogliamo vedere questo che è il salto. Vediamo insieme, lo rivediamo, per chi si è collegato subito l'abbiamo già visto, ma noi lo rivediamo, non ci stanchiamo di rivedere i salti, questo perché abbiamo un po' di sfondo di luce, si vede meglio, e praticamente è la strada che continua dopo il salto. Andiamo a vedere che cosa vuol dire quel salto lì, andiamo a vedere.

0: Che spettacolo, adesso sì, vedremo, sì, non tanto il salto, ma vedremo come prenderanno il salto dall'orientamento dei fari. Quindi
1: sì, esatto, bravo, attenti. Faremo un po' un paragone, no? Con quello che abbiamo appena visto, quello che vedremo tra pochissimo, sono le 20:15, quindi ci siamo, dovremo cominciare a vedere insomma la prima auto.
0: Ma Lucrezia, arrivare. Che prima la vedevamo bene, riusciamo a rivederla? Avevamo un problema di microfono, ma voglio dire, quello
1: credo che ci sia un problema al momento.
0: In 10 ore di diretta può

0: capitare e accidenti se capita.
1: Nel momento in cui ci sarà Lucrezia, sicuramente la regia ci farà sapere.
0: Tanto è partita la prova.
1: Quando ci sarà?
0: Tanto è partita la prova, quindi stiamo con la telecamera sul salto, perché lì tra pochi istanti, tra circa 3 minuti, perché lì si arriva dopo circa 3 minuti e mezzo/4 minuti, quindi tra 3 minuti e mezzo/4 dovremmo vedere la prima macchina affrontare quel salto, che è un salto comunque impegnativo. E non tutti sono abituati comunque alla notte, non tutti sono abituati al buio, non tutti sono abituati a prendere, insomma, a fare,
1: certo,
0: ad andare forte su strade dove normalmente un gentleman educato e, insomma, lì ci passa 30-40
1: all'ora. Ci passa 30-40. Eh sì, comunque è tutta un'altra guida, no? Di notte, quindi bisognerà vedere veramente, sicuramente c'è una difficoltà maggiore, quindi staremo a vedere come si comporteranno i piloti e le auto, sicuramente interessante.
0: Vediamo, assolutamente, vediamo, pronti a vedere Apicella 3,
1: no, c'è
0: 8 km e 120 metri di prova speciale, già ripetuta 2 volte e questa è la terza volta. 3 volte praticamente in 3 condizioni completamente diverse una dall'altra. La prima prova, quando praticamente il sole picchiava e il caldo si faceva sentire con l'asfalto completamente asciutto. La seconda prova a metà del pomeriggio, quasi sera, con tardo pomeriggio, con le ombre e quindi con l'asfalto che già cominciava a raffreddarsi e a vedersi quell'umidità tipica dell'entroterra ligure, di certe zone montane, e adesso il buio e la strada con quel velo di umidità che rende tutto più divertente per noi, un po' meno per i piloti.
1: Eh sì,
0: un po' meno per i piloti, e questo è quanto, insomma. Stiamo con la telecamera lì, perché tra pochi minuti, tra un minuto circa, un minuto e mezzo circa, dovrebbe passare la prima vettura da lì, e da lì cominceremo a capire, insomma, quanto chi punta qui a fare la differenza e chi invece magari cerca di tenere i remi in barca per scatenarsi poi domani. Ricordiamo,
1: certo,
0: che domani dalle 9 saremo in diretta qui su Primo Canale per le altre 4 prove speciali, di fatto sono 2, la Due Valli e la Montebruno, entrambe ripetute 2 volte, quindi per un totale domenicale di 4 prove. L'arrivo poi è previsto dalle Grezze alle 15:30, se volete poi festeggiare con i vincitori alle Grezze, col trasferimento a Santo Stefano d'Aveto per il podio sotto al castello. E noi trasmetteremo in diretta ovviamente tutto quello che riguarda i rally della Val d'Aveto, quindi se volete seguire lungo la prova speciale i vari passaggi, poi potete seguire anche sul sito primocanale.it e ovviamente per chi rimane a casa invece su Primo Canale. La storia di un rally che comincia nel 2003, siamo alla 10ª edizione, alcune edizioni si sono corse, insomma, in alcuni anni, ricordiamo, a causa del Covid, a causa di altre cose. Credo che arrivi la prima vettura, senti,
1: sta
0: le voci
1: arrivando,
0: di chi,
1: sono, senti, le urla
0: di chi si cerca,
1: di entusiasmo,
0: una parte
1: speriamo di entusiasmo,
0: montagna, esatto, di grande entusiasmo. Una manifestazione, una storia che comincia nel 2003 come Ronde della Val d'Aveto, che poi si è fermata nel periodo 2008-2011, poi è ripartita nel 2017, è nata la denominazione Rally della Val d'Aveto, collegata anche al Rally della Lanterna, che in quegli anni aveva lasciato Genova come sede principale. Un legame molto forte, quindi insomma questo Rally della Val d'Aveto non è sicuramente una gara inventata ieri, perché quelle montagne sono entrate nella storia del Rally della Lanterna e del rallismo nazionale, anche internazionale. Quest'anno abbiamo visto proprio, eccola la prima,
1: eccola,
0: l'equipaggio numero 1, Rossi Zanini su Lancia Y, e Rossi è uno di quelli che la notte si diverte, quindi l'abbiamo visto forse ancora passare più velocemente, in maniera più forte rispetto alle,
1: sì, vero,
0: alle due prove precedenti, ma poi il crono, insomma, il crono ci dirà che cosa è successo. Quindi un legame forte, tra l'altro alcuni tratti utilizzati da questa manifestazione sono stati teatro di competizioni importanti, compreso il Monte Penna, che vedremo domani in alcuni passaggi, attraversato anche dal Rally di Sanremo, valido quando era valido per il campionato del mondo rally. Qui siamo sul fine prova, tra poco dovrebbe arrivare l'equipaggio, attenzione ragazzi, spostatevi, state attenti,
1: sì,
0: ecco,
1: stare
0: bisogna
1: in mezzo,
0: stare molto
1: non è
0: attenti, ecco qua intanto il secondo istante. passaggio è quello del leader in

0: questo momento della classifica.
1: Più veloce questo passaggio rispetto a oggi, no? Mi è sembrato, no?
0: Siamo
1: questo...
0: al terzo passaggio, quindi man mano
1: sono più
0: calcola
1: veloci.
0: Che Bertani nella prima prova ha ottenuto un tempo di 5:40:09, nella seconda prova un 5:47, quindi ha migliorato,
1: certo,
0: di due decimi il tempo precedente. Segno che è praticamente al limite, cioè forse più di questo. Adesso vediamo qual è il tempo, insomma,
1: certo,
0: in attesa che arrivi la prima vettura, che passi qui dalla fine prova la prima vettura, e che arrivino i primi tempi praticamente sulla Alpicella 3, di fatto il terzo passaggio su questa prova. Eccola che arriva con il terzo passaggio su questa prova di 8 km e 120 metri. Tanto un altro salto, eccola qua, il Fabio Federici, che attualmente è secondo in classifica insieme a Erika Badinelli, su Skoda Fabia gommata Pirelli. Loro sono secondi a 2:04. E quindi andiamo a vedere appena escono i tempi quali sono i primi tempi. Intanto qui il controllo orario. Marcia inserita e via. E subito Maurizio Rossi stacca un bel tempo. Il primo tempo a uscire è quello di Maurizio Rossi, 5:54. Andiamo subito a confrontarlo col suo primo tempo, per esempio. 5:54. Credo che abbia migliorato notevolmente il suo tempo, perché nel primo passaggio era passato in 5:59:07. Quindi ha tirato giù 4 secondi nonostante la guida e il buio.
1: È vero.
0: Quindi è uno di quelli che, Maurizio, è uno di quelli che col buio si scatena, si insomma, scatena. Da pilota della vecchia scuola, chiamiamola così. E mentre nell'Alpicella 2, Maurizio Rossi, il tempo di Maurizio Rossi era di intanto il miglior tempo lo stacca Bertani, ma lui è leader della classifica, 5:45:01. Ma Bertani di fatto ha aumentato, ha alzato di 5 secondi il ritmo rispetto alle prime due prove.
1: Ah, ecco,
0: Bertani ha alzato,
1: insomma,
0: alzato l'acceleratore, Maurizio Rossi ha spinto, ha guadagnato e ha limato, tirato giù ulteriormente il suo tempo rispetto all'Alpicella 1. Nell'Alpicella 2 Maurizio Rossi era passato in 5:52, quindi quello rimane il suo miglior passaggio, ma complimenti, perché evidentemente nell'Alpicella 3 è andato veramente forte. Quindi Bertani attualmente è leader, 4 di vantaggio su Maurizio Rossi, ma dobbiamo aspettare il passaggio poi di tutte le altre. Qui i piloti che escono dal controllo orario, questo è Bertani, passa. Stiamo sul passaggio, sul salto tra poco. E ricordiamo che le vetture sono tra loro sono distanziate di un minuto, partono con un minuto di distanza l'una dall'altra. Qui il controllo orario, questo è Federici, dovrebbe essere Federici. Attenzione, perché Federici fa segnare il miglior tempo in 5:42:01. 3 secondi più veloce di Bertani. A questo punto Federici diventa il leader della classifica per soli 6 decimi. Federici passa al comando della gara. Bertani in questa prova notturna ha preferito tenere i remi in barca e affrontarla in maniera più conservativa, invece Federici ha spinto. E a questo punto Federici e Badinelli sono leader della classifica, andranno a dormire stasera con 6 decimi di vantaggio su Luca Bertani e Stefano Oppimitti. Aragno in quarta posizione stacca comunque il secondo parziale a soli 8 decimi da Federici e continua a guadagnare rispetto a chi lo precede in classifica, su tutti tranne Federici in questa prova, con Aragno che nella prima prova, ricordiamo, ha avuto un problema, nel senso che ha bucato due volte. Ha bucato due gomme nella stessa prova. È uscito con 42 secondi di ritardo, anzi è riuscito a contenerlo il ritardo e a uscire, è stato molto bravo, ma a questo punto per lui è una vera e propria rincorsa, almeno verso il posto.

0: podio.
1: Sì.
0: In questo momento è staccato di 50 secondi dal leader, e quindi insomma lui sta cercando di rincorrere. È uscito il tempo anche di Raffo, Igor Raffo, terzo tempo, 5:49.0, 6 secondi e 9 dal leader di distacco, da Federici. E quindi Raffo per il momento si tiene la terza posizione con la sua Citroen C3 a 17 secondi di distacco da Federici e 16 secondi e 4 di distacco da Luca Bertani. Però vedi che bellezza, che roba.
1: Eh beh, sicuramente di notte c'è una magia diversa, quello sì, quello sì.
0: Vuol dire che di giorno non c'è magia? Stai dicendo che di giorno non c'è magia?
1: No, c'è
0: sempre
1: magia.
0: Una magia,
1: c'è sempre magia, perché è incredibile questo sport, questa manifestazione. Però di notte, come dicevi tu, c'è un'emozione in più, quasi,
0: la notte, no? Perché la notte per chi ama il rally è...
1: Sì, è vero.
0: Ci sono delle emozioni diverse, se calcoli che, senza andare, insomma, sono per fare i nostalgici. Quando i rally erano di 3-4 giornate con 40 prove speciali, c'era il giorno e la notte, si correva tutta la notte ed era emozionante.
1: Tutta
0: le 3,
1: la notte,
0: alle 4, tutta la notte, sì, il rally di Sanremo era una cosa incredibile, ma tutti i rally di campionato del mondo avevano la parte diurna e la parte notturna. 40 prove speciali, oggi 40 prove speciali le fanno in 3 rally, insomma qualcosa del genere. Questa è la classifica attuale con Federici leader davanti a Bertani. In questa terza prova speciale lo ha superato per 6 decimi, poi scappellato con Sapracone in terza posizione, 14 secondi e 9, e poi Raffo con la sua Citroen C3, con scappellato che comunque perde 3 secondi rispetto a Raffo nella rincorsa proprio di Raffo e la sua Citroen C3 verso la terza posizione. Quindi è battaglia per la prima posizione, battaglia per la terza posizione per salire sul podio. La distanza a questo punto è di 2 secondi e un decimo tra la Skoda di Scapellato e la Citroen C3 di Igor Raffo. Vedi la strada che si intuisce, quella patina di umidità che rende veramente difficile per i piloti affrontare le curve con quei riferimenti che vanno oggi nel corso della giornata. E la scelta delle gomme per questa prova è fondamentale.
1: Certo.
0: Fondamentale.
1: Tra poco andiamo magari dalla nostra Chiara Orru, perché sarà appunto in collegamento con una persona, e quindi andiamo ad ascoltare anche un po' tra poco cosa succede lì proprio in tempo reale. Ascoltiamo anche poi delle voci.
0: Bigi e Tirvellato occupano la sesta posizione a 43 secondi con la Skoda Fabia, anche loro in battaglia con Maurizio Rossi per la quinta posizione, con Rossi che di fatto guadagna 5 secondi su Bigi per la quinta posizione. La battaglia era per sui decimi, infatti Rossi mette dietro sia Bigi che Iceman. A questo punto Rossi dalla settima si prende la quinta posizione assoluta, lui che ama, lo vediamo insomma la corsa in notturna, lui che insomma 30 anni fa era abituato, più di tanti piloti soprattutto giovani adesso, che le gare in notturna insomma purtroppo le affrontano molto molto raramente. Quindi la classifica vede al comando Fabio Federici con Erika Badinelli, Bertani Opinitti a 6 decimi, Scappellato Sapracone a 14,9, tutti e tre su Skoda Fabia. Poi la prima C3, che è quella di Raffo Rocca, anche l'unica tra le R2, a 17 secondi. In quinta posizione la Lancia Y Rally 2 di Rossi Zanini, 40 secondi, che staccano a questo punto, danno 3 secondi a 1 a Bigi Trivellato sulla Skoda Fabia in sesta posizione, e in settima posizione Iceman Savi sempre su Fabia, 43.4, e Ragno piano piano rosicchia e risale.
1: Andiamo dalla nostra Chiara Orru
0: in ottava posizione.
2: Eccoci Carlotta, Giuseppe, ritorniamo in esterna. Questa volta però mi sono spostata ad Allegrezze, dove sarà la fase finale di questa prima giornata di rally, la decima edizione, ormai l'abbiamo ripetuto tante volte. Allora, qui con me è il presidente del gruppo sportive Allegrezze, Riccardo Fugazzi.

0: Per raccontarci ormai l'ultima fase ormai di questa giornata al Parco Chiuso di Allegrezze che vedete poi qui alla nostra destra.
1: Sì, buonasera, siamo ritornati adesso qua sul campo sportivo di Allegrezze dove ci sarà il Parco Chiuso, ossia l'ultimo parco diciamo della giornata. Significa appunto che le vetture, una volta giunte dopo la finale, la terza prova di Alpicella, giungeranno in questo campo per il riordino notturno Parco Chiuso. Funziona che entrando appunto in questo parco loro devono timbrare dove c'è appunto il controllo timbro dei cronometristi e consegnare la tabella tempi della giornata e dopodiché appunto i commissari metteranno nel parco chiuso, sia nel recinto appunto del campo, tutte le macchine che avranno concluso la giornata.
0: Arrivate alle battute finali di questa prima giornata, facciamo un bilancio per quanto si possa ancora, non è conclusa, però ci sono già qualche nuovo favoriti, insomma più quotati.
1: Ma vedendo come sta andando le prime tre prove, i due parmensi, Bertani e Federici, se le stanno dando, diciamo così, come si dice in gergo. Purtroppo Aragna ha avuto un po' di sforature sia nella prima sia nella seconda prova, quindi ha perso, era anche lui tra i favoriti, ho perso un po' di secondi, però magari c'è tutto,
0: forse c'è
1: possibilità da rifarsi domani nelle altre prove, Due Valli e Montebruno. E poi comunque anche tra le rally 4, tra le classi più piccole, ci sono dei bei duelli appunto tra i concorrenti.
0: Allora magari anticipiamo quelle che saranno le due prove di domani, Due Valli e poi Montebruno. Che cosa ci dobbiamo aspettare da queste due prove, le criticità, insomma, cosa dovranno affrontare i piloti?
1: Ma sono due prove molto tecniche, erano state utilizzate anche per dei mondiali del Rally di Sanremo, eccetera, eccetera, tanti anni fa, quando io ero piccolo, me le ricordo benissimo perché andavo a vedere, e sono molto guidate, quindi bisogna, cioè il minimo dettaglio, quindi la curva presa in un modo e il rettilineo e la staccata, eccetera, eccetera, sono dettagli importanti che faranno sicuramente la differenza tra i protagonisti, ecco.
0: Tra pochissimo ascolteremo anche le voci a caldo dopo la terza prova dell'Alpicella, i piloti come sono andati, appunto come è andata la prova, insomma molti però mi dicevano che la Montebruno forse la barba gelata, forse quella un pochettino più difficile, per altre invece la Due Valli, insomma comunque sono due prove speciali immerse nell'entroterra ligure.
1: Sì, sì, sì, sono tutte due prove che attraversano appunto l'entroterra, molto guidata, come dicevamo, e molto insidiosa. Montebruno certamente è quella anche un po' più lunga, quindi sono 11 km e 20 e quindi quella che secondo me farà poi la differenza della classifica di domani.
0: Ultima cosa, in conclusione ricordiamo un po' il programma di domani in modo tale che anche i nostri telespettatori si possano collegare all'orario corretto. Domani di nuovo alle 9?
1: Allora, alle 9 escono dal parco chiuso di Allegrezze per dirigersi verso Santo Stefano d'Aveto, dove ci sarà il primo parco assistenza della giornata. Dopodiché si dirigeranno verso la Due Valli, faranno il primo giro, Due Valli, Montebruno, ritorneranno qui al parco riordino ad Allegrezze, dove ci sarà anche il pranzo offerto dal gruppo sportivo di Allegrezze, che ci teniamo a dirlo perché
0: è
1: una cosa, sì,
0: per
1: esatto, per fare questa organizzazione del rally, ed è una cosa che secondo me se ne vede pochi in tutti gli altri rally d'Italia, ecco.
0: E dopodiché
1: ci sarà il secondo giro, quindi parco assistenza e secondo giro sulla Due Valli e Montebruno, e la premiazione alle 4 ai piedi del castello Malaspina, Fieschi Doria.
0: Vi abbiamo fatto un po' il programma di quello che sarà la giornata di domani. Mi raccomando, ancora carichissimi per il Rally della Val d'Aveto, decima edizione. Oggi è andata, quasi andata. Domani ci rivediamo ovviamente qui, mi raccomando.
2: Grazie Chiara, allora.
3: Intanto proseguono i passaggi dei piloti sulla prova speciale, sulla terza prova speciale. Non ci sono grandi novità per quello che riguarda la classifica generale, nel senso che Federici chiuderà questo primo giro, queste prime tre prove, ne rimangono quattro da completare domani e che seguiremo in diretta dalle 9 qui sul primo canale. Federici Badinelli leader, Bertani Opimitti secondi con 0,6, quindi 6 decimi di distacco, Scappellato Sapracone terzo posto 14,9, in quarta posizione Raffo Rocca 17 secondi, in quinta posizione

0: Rossi Zanini a 40 secondi, in sesta Bigi Trivellato a 43.1, poi Iceman Savi 43.4, Aragno Guzzi a 50 secondi, in nona posizione Soracchi Bardini a 1 minuto e 9 e poi Porzia Rappoldi primi di Rally 3, decimi assoluti a 1 minuto 40 secondi e 9. In questo momento scendono in undicesima posizione perché i primi con il nuovo scratch sono Caserza Patrone in nona posizione assoluta, complimenti, con una Rally 3 si stanno tenendo dietro tante Rally 2, complimenti per il rally, insomma quello che stanno portando avanti, staccati di 50 secondi.6, in nona posizione Caserza Patrone. Mentre salutiamo i ritirati che sono Mottola Cademartori su Renault Clio RS di Rally 3, Cardinali Zelioli su Peugeot 208 VT, Larini Larini Peugeot 208 VT, un'altra 208 VT è quella di Trossarello Actite, poi Minardi Pietrelli su Citroen C2 VTS e poi Marani Costigliolo su Suzuki Swift Sport Hybrid, Migliorini Guarnieri su Citroen Saxo VTS. Purtroppo questo l'elenco dei ritirati dalla competizione, mentre prosegue l'arrivo, proseguono i piloti rimasti in gara. Ricordiamo che gli iscritti erano 71, se questi togliamo i ritirati diciamo che sono circa una sessantina i piloti ancora in gara sulle strade del Rally della Val d'Aveto.
1: Ah sì, e allora adesso insomma continuiamo a seguire la nostra gara che si fa sempre più interessante. Poi c'è stato un momento prima che insomma ci è giunta questa notizia che potrebbe essersi verificato insomma un incidente, probabilmente anche non invasivo evidentemente, perché stanno continuando ad andare.
0: La prova non è ferma, quindi la prova continua, esatto, continua ad arrivare, esatto, almeno continua, per quello che vediamo.
1: Forse c'è stato qualche insomma problema, però a quanto pare tutto sta procedendo. Però vedi, questo è anche il rischio, a volte purtroppo può succedere qualcosa e si può interrompere addirittura la prova.
0: Sì, può capitare, per fortuna non è capitato. Rally della Val d'Aveto prosegue, almeno in questa terza prova speciale, la prova speciale che di fatto ci consegna in questa prima giornata di rally una classifica che tutto sommato rispecchia poi quelli che sono i valori in campo. Se calcoliamo che Federici, che attualmente è leader, l'anno scorso ha chiuso il rally in seconda posizione, e Bertani, che è attualmente in seconda posizione, l'anno scorso ha chiuso in terza posizione. Quindi insomma se calcoliamo che non c'è Simone Miele, che è il vincitore della scorsa edizione, e a questo punto viene facile intuire che queste sono le forze e i valori in campo, ecco, insomma, quindi al momento sono i due piloti che si stanno giocando la vittoria. Mancano quattro, dopo questa ne mancheranno quattro prove speciali, due prove speciali che si ripeteranno due volte, la Due Valli e la Montebruno, mentre questo è la prova speciale dell'Alpicella, la più breve tra le tre prove speciali. Con il suo terzo passaggio, quello più emozionante, insomma quello più bello, lo vediamo con i fari accesi, quello della notte in notturna nelle strade dell'entroterra, con i sindaci che si leccano le dita, insomma, nel senso che abbiamo sentito più volte le amministrazioni comunali dei paesi coinvolti, dei comuni coinvolti, felici di questa edizione della Rally della Val d'Aveto, per quello che è successo prima e per quello che ovviamente è il successo e la risposta del pubblico in questa prima giornata.
1: Eh sì, senti, allora ci fermiamo un momento, andiamo in pubblicità e poi torniamo qui, rimanete con noi con il Rally della Val d'Aveto.

0: Siamo tornati con i rally della Val d'Aveto, ma facciamo un piccolo spostamento, andiamo sulle vele d'epoca che vi abbiamo raccontato prima, perché c'è stato alle 18 la chiusura, no? L'evento di chiusura con la premiazione proprio delle vele d'epoca, iniziate il 28 agosto e che termineranno nella giornata di domani ufficialmente. Allora, abbiamo ascoltato le parole del presidente della Regione Liguria Marco Bucci, ma andiamo ad ascoltare anche le parole del sindaco di Imperia, che ha ospitato insomma questa regata, Claudio Scaiola.
1: Arrivo sindaco, è arrivato anche questo momento.
2: È arrivato il sindaco Scaiola in diretta sul primo canale, arriva

0: dato la mai una bandiera, ma c'è soddisfazione.
1: Beh, 10 giorni di alta specialità sulla vela, 10 giorni dove Imperia è stata capitale della vela del Mediterraneo, con i più grandi campioni della storia velica che sono venuti, ma in modo particolare si sono trovati molto bene. Sono trovati bene in banchina, si sono trovati bene a regatare, condizioni meteomarine ottimali, a conferma di quanto dicono i grandi velisti, e cioè che questo mare davanti al ponente della Liguria, e in modo specifico proprio nella zona centrale di Imperia, abbia condizioni ideali per veleggiare. Quello che avrete notato voi in questi giorni è l'accoglienza calorosa che hanno avuto e come sono trovati bene in questa location, perché abbiamo messo insieme, cosa che è fondamentale, la parte mare ben organizzata nelle condizioni positive che abbiamo detto e la parte dell'accoglienza a terra che è stata molto apprezzata da tutti loro. Ma poi avrete notato che da alcune battute che abbiamo fatto all'inizio dell'apertura il 28 di agosto, oggi avete visto che sul palco è salito Rashid, che è il CEO dell'Ocean, che credo qualcosa voglia significare. È rimasto molto soddisfatto perché da mesi stiamo parlando con loro, è rimasto soddisfatto ad aver visto oggi questa location come si presta, e quindi siamo fiduciosi di proseguire con altre importanti iniziative che hanno a che fare col mondo della vela di alto livello. Pelaschi è stato per noi il padrino di questo evento, ma ci ha dato dei consigli importanti perché anche l'anno prossimo si possa proseguire questa crescita. Perché la vela? Perché la vela è sport, ed è uno degli sport che educa maggiormente le persone alla disciplina, all'ordine, alla precisione, alla squadra. Perché la vela.
2: E queste le parole appunto di Claudio Scaiola, ma diamo la linea a Lucrezia Marini.
3: Sì, eccoci, siamo sempre al Parco Allegrezze e siamo qui con le prime vetture. Forse la prima la riconoscete perché è ufficialmente finito il primo giorno del 10° rally della Val d'Aveto. Adesso qui i piloti stanno aspettando che scatti l'orario X per poter andare a timbrare il tempo e così porre fine alla prima giornata. Ma sentiamo le parole del nostro editore, di Maurizio Rossi, che ci racconta un po' com'è stata questa prima giornata del pilota, in questo caso Maurizio Rossi.
4: Beh, molto bella, perché portare all'esordio una macchina è un'emozione straordinaria. Devo dire che è la prima volta nella mia vita, quindi c'è sempre tempo per la prima volta, non mi riferisco alla Salis, ma c'è sempre tempo per portare una macchina nuova alla prima gara, e devo dire che è un'emozione assolutamente incredibile. Macchina straordinaria che sto prendendo pian piano la mano, infatti miglioriamo un pochino sui tempi, ma ovviamente bisogna rispettarla perché le macchine sono complicate, bisogna, come il mare, si dice che bisogna rispettarlo anche le macchine da corsa.
3: Ecco, lei e Zanini avete appena concluso la prova in notturna, com'è stata rifare l'Alpicelle per la terza volta, ma questa volta con le stelle e non il sole?
4: Ma diciamo che allora a me è sempre piaciuto correre di notte, tra l'altro negli anni 90 ad esempio si correva di notte, il rally della lanterna partiva alle 5 del pomeriggio e arrivava a mezzogiorno del giorno dopo, quindi ti facevi tutta la notte, l'alba, che era meravigliosa. Quindi io sono abituato abbastanza, almeno ai tempi, perché oggi si corre pochissimo di notte, ma con i fari di oggi si vede strabene. Una volta noi avevamo 4 faretti,
3: non era così,
4: era un po' diverso, quindi ne ho una grande differenza. Infatti ho peggiorato il tempo di un secondo e mezzo, quindi più o meno lo stesso tempo giorno e notte.
3: Quindi direi un ottimo primo giorno, avete corso lei e Zanini.

0: Per domani cosa vi aspettate? Cosa è la prova un po' più insidiosa magari di domani?
1: Ma allora, le prove di domani sono straordinariamente belle, come tra l'altro questa del Monte Penna. Domani c'è la prova di Due Valli, che è una prova meravigliosa, salita molto stretta, a tratti veloce e a tratti guidata, discesa molto guidata, sconnessa, con qualche pezzo di 300 metri da far pieni, abbastanza da brividi, ma sarà una prova che ho fatto qualche volta nella vita, meravigliosa.
0: Grazie mille, in bocca al lupo per domani, ma adesso noi andiamo a sentire anche le voci degli altri piloti, perché visto che siamo qui ne approfittiamo, sai com'è. Salve, scusate, ciao, siamo qui per sentire un po' le opinioni a caldo, le prime impressioni dei piloti e dei navigatori dopo l'ultima prova, la terza in notturna. Com'è andata?
2: Ma dai, diciamo che abbiamo peggiorato un pochettino, ma era anche normale, dopo una certa età la vista manca, quindi sai, al buio è un po' più, diciamo, insidioso, però è affascinante allo stesso tempo, quindi ci siamo divertiti tanto, veramente.
0: Ecco, lei sei soddisfatto di come è andato questo primo giorno di gara?
2: Sì, sono soddisfattissimo. Sì.
0: Per domani gli obiettivi sono incrementati?
2: L'obiettivo è stare davanti a Maurizio Rossi, allora... per l'over 55, anche se è dura, Mauri è forte veramente ed è bravo, ha tanta esperienza, quindi... speriamo vinca migliore.
0: Delle prove di domani, della Montebruno e della Due Valli, ci sono punti che ti spaventano un po' di più, che bisogna prestare particolarmente?
2: No, mi piacciono tutte e due, quindi okay. Penso di dare il massimo domani.
0: Perfetto, grazie, andiamo a sentire ancora le voci, perché sì, andiamo a sentire ancora un po' di voci. Salve, scusate, siamo qui per, sì, facciamo un po' di interviste, sentiamo le voci. Siamo tornati per sentire proprio la voce di Bertani. Com'è andata la prova in notturna, l'Alpicelle 3 in notturna?
3: Allora, ci hanno appena detto che abbiamo fatto la partenza anticipata di 4 decimi, quindi abbiamo 10 secondi di penalità e non va bene. Però adesso verificheremo un attimo, ma 4 decimi è difficile da vedere. Comunque sia, la prova era un po' più sporca, poi col buio, quindi siamo andati un po' più a modo, non abbiamo preso rischi, infatti abbiamo preso qualche secondo, però dai, tutto sommato siamo sul pezzo.
0: Siete soddisfatti della prima giornata di gara? Direi sì. Ottimi risultati, cioè...
3: sì, molto soddisfatti.
0: Anche magari con questi 4 decimi di partenza anticipata.
3: Sì, domani diventerà un po' più lunga, però vediamo, dai, domani è un'altra giornata, un'altra gara, quindi tutto può succedere.
0: Emozionati per le prove di domani? Paura? Qualche dubbio?
3: Domani sono difficili, quindi no, paura no, metto un bel tempo, dai, cerchiamo di stare coi piedi per terra, di fare... quello che sappiamo fare noi senza esagerare, vediamo cosa salta fuori.
0: Glielo chiedo per scaramanzia, un po' per abitudine, perché la domanda di prassi, però obiettivo
3: il podio, mettiamola così, il podio, poi
0: siamo,
3: si vedrà.
0: Siamo un po' scaramantici,
3: speriamo, dai.
0: Okay, grazie mille, ciao, grazie, e ci spostiamo, vieni, così almeno magari andiamo anche un po' in luce, perché la bellezza della notte è anche però che a volte quando si spengono i fari poi si vede un po' meno. Venite, andiamo a sentire magari anche Berchio e Ravano. Anzi, prendo proprio la navigatrice Ravano un attimo, vieni. Anzi no, e allora devo disturbare di nuovo Aragno, purtroppo. Non è stata una giornata delle più fortunate. La prima prova ci ha raccontata e la seconda ci hanno detto che ha avuto una foratura.
4: Sì, vabbè, chiaramente per i miei non è sfortuna. Ho preso male le misure su delle curve, ho stretto troppo e ho preso le pietre, quindi ho bucato ben 3 occasioni. Quindi.
0: Questa Alpicella 3 di notturna è andata un po' meglio rispetto alle prime due anche?
4: Sì, è andata meglio perché diciamo che errori non ho fatti, però abbiamo avuto, ma già da oggi pomeriggio, un po' di problemi con l'interfono e quindi anche stasera abbiamo avuto un po' di problemi di comunicazione, ecco, non sentivamo bene, però non è che ho perso granché. La giornata è finita, meno male che sia finita, speriamo domani proverò ad attaccare al massimo, poi vediamo.
0: Io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo per domani, intanto ti ringrazio anche perché non è nemmeno così scontato che dopo delle prove così difficili siano così gentili con noi piloti a rilasciare interviste, perché comunque

0: bisogna anche capire la frustrazione. Lui era il favorito, quando siamo venuti qui al mattino durante lo check-out tutti dicevano Francesco Aragno è lui l'uomo da battere, purtroppo però queste giornate capitano, ma lo ringrazio molto proprio per la gentilezza che ci ha dimostrato sia a me che a Chiara Orru durante tutta la prova. E una battuta veloce sull'Alpicella 3 e poi in notturna, com'è andata in notturna, com'è stata?
1: Abbastanza difficile, non siamo abituati, ormai si corre poco di sera e quindi ci vuole un attimo prima di ritararsi, però tanto la notte ha sempre il suo fascino e quindi quando finisci la prova sei bello contento. E come ce ne andiamo a mangiare?
0: Com'è guidare sotto le stelle?
2: Emozionante, tanta roba. No, è bellissimo. Comunque insomma, per fortuna abbiamo toccato niente, quindi siamo già contenti.
0: Siete soddisfatti della prima giornata?
2: Sì, sì, sì, molto, molto, grazie.
0: Bene, grazie, vi lasciamo andare a mangiare perché giustamente anche l'orario ormai lo richiede. E adesso ascoltiamo magari un altro pilota perché poi purtroppo avremo un ritardo nel ricevere le altre vetture dopo la 15, proprio perché ci hanno comunicato dai nostri, diciamo, operatori che sono sulla gara che vi è stato proprio un incidente, quindi sono scattate le misure di soccorso e quindi anche tutte le altre macchine dalla 15 in poi che dovranno rientrare qui al Parco Riordino alle Grezze avranno un ritardo sui tempi. Proviamo a fare un'ultima intervista, un'ultima battuta. Salve, buonasera.
3: Ciao.
0: Ecco, ci siamo tornati, siamo sempre noi instancabili ormai.
3: Bello, instancabili.
0: Come è andata Alpicella 3 notturna?
3: Allora, Alpicella 3 notturna molto bene, abbiamo cominciato a prendere un po' di ritmo e con la macchina. Andrea è bravissimo, mi ha fatto saltare bene sul dosso. Però ve la spiega lui che è...
0: Sì, sì, una bella spiegazione di com'è fare questa prova per la terza volta in un giorno, ma con le stelle.
4: Allora, cambio gomme, messo su quelle un pelino più morbide e poi siamo andati su, ma ci siamo divertiti, è stata forse la più bella delle tre. Il tempo è un pelino più basso rispetto alla seconda, però ci siamo veramente divertiti. Mattia mi fa: per favore, vorrei andare a fare un giro in giostra, vorrei fare un bel salto. E allora gli abbiamo fatto fare un bel salto.
3: Grazie Andrea.
0: Fate un bellissimo salto. Ecco, siete soddisfatti di come è andato il primo giorno del Rally della Val d'Aveto?
3: Sì, dai.
4: Molto, molto, molto, molto, molto, molto.
3: Calcolando che lui è la quarta prova speciale che fa tutta la sua vita con la Skoda, perché nella gara di casa abbiamo avuto un problemino e era quasi tutto nuovo, con la macchina nuova, perché è da maggio che non faceva niente. Bravo Andrea.
0: E allora complimentoni, perché comunque non è nemmeno facile dover
3: molto
0: adattare.
3: Difficile, la Liguria è stupenda, bravi come sempre, ma dobbiamo stare concentrati perché domani ci sono le prove pese.
0: Esatto, quindi quelle domani che... bisogna essere molto concentrati, molto attenti. E gli obiettivi sono cambiati dopo il primo giorno?
3: No, l'importante è arrivare. Prima cosa è divertirsi, poi arrivare. Vediamo domani cosa si sente di fare lui.
0: Hai obiettivi un po' diversi?
4: No, l'obiettivo come diceva Matti è quello di portarla in fondo. E vediamo, dai, magari già riuscire a tenere il decimo posto io sarei veramente felice, molto felice.
0: Bene, allora in bocca al lupo e ci rivediamo domani. Io vi restituisco la linea e a presto.
5: Grazie, grazie Lucrezia.
6: Che ritroveremo domani mattina con noi già dalle 9, giusto?
5: Eh beh, certo, assolutamente. Quindi dalle Lucrezia 9 saremo tutti a disposizione.
6: Perché Lucrezia ha una tenda lì, un sacco a pelo.
5: Dorme lì.
6: Dorme lì, sicuramente.
5: Beh, dorme effettivamente lì, non so se nel sacco a pelo, però.
6: Sentiamo. Come?
0: No, no, no, no, no, io e Chiara dormiamo, stiamo pensando di dormire in macchina con una tenda, qualcosa del genere.
5: Brava.
0: Perché alle 9 saremo qui pronte a riascoltare le voci, però una piccola pausa la prendiamo anche noi per mangiare
6: però
0: qualcosa.
6: L'importante
0: direi, da poco.
6: È che le voci non le sentite stanotte.
5: Esatto, perché sentire le voci poi è un problema.
6: Le voci è un problema.
0: Le voci la notte, è
6: no,
0: vero.
6: Così, così è meglio, dai, che vi vogliamo brave e pimpanti come oggi.
5: Dai,
6: ottimo,
5: perfetto, grazie Lucrezia, grazie.
6: Allora, grazie. Noi ci salutiamo, ci
5: noi
6: diamo appuntamento a domani, anche perché
5: sì,
6: probabilmente stanno parlando i commissari.
5: Che cosa fare per quanto riguarda?
6: Perché c'è stato un incidente, niente di grave, ma probabilmente stanno discutendo sul tempo imposto per tutti. Cosa vuol dire? Lo riassumiamo, che tutti quelli, vista l'impossibilità di togliere la macchina o quello che è in tempi brevi, quindi

0: dare la sicurezza a tutti di poter avere lo stesso percorso, la stessa. Cosa succede? Tutti i piloti che mancano, praticamente gli viene assegnato un tempo uguale per tutti, e quindi torneranno verso il parco chiuso, e quindi per loro la serata finisce qui, e anche per chi segue il rally, e anche,
1: certo,
0: per noi,
1: anche per noi,
0: che vi diamo appuntamento domani mattina alle 9. Come vi salutiamo però?
1: Vi salutiamo con delle immagini, chiaramente, perché vi volevamo lasciare con quello che è successo oggi in una camera car, ovviamente, per raccontarvi ancora una volta le emozioni di questa prima giornata del rally della Valle.
0: Allora, saliamo a bordo di una Lancia Y Rally 2, quella dell'equipaggio numero 1 Rossi Zanini, per ripercorrere quella che poi è stata la prova speciale che abbiamo appena visto,
1: esatto,
0: o meglio, intravisto in notturna con i fari. Grazie ai fari.
1: Grazie per, esatto, grazie ai fari. Grazie
0: domani
1: per
0: mattina,
1: averci seguito.
0: Alle
1: domani
0: 9.
1: Mattina.
0: Vi aspettiamo qua e su primocanale.it. Saliamo a bordo con Rossi Zanini su Lancia Y Rally 2.
2: 5, 4, 3, 2, 1, vai. Destra 3, 70. Destra 6 e sinistra 4 secca, vai 50, sinistra 3 più chiudila tanto, in no, destra 3 meno, chiudila dopo, in sinistra 3 più secca, vai 50, sinistra 5 corda e destra 4, in sinistra 3 breve, chiudila tanto, 50, sinistra 3 più lunga, chiudila, in no, destra 3 dopo, diventa 4 e tornante sinistro 2 leva, 30, sinistra, destra, 5, sfiora, 50, sinistra, 3 meno, invito, tornante, destro, 2, corda, leva dopo, e destra, 3, secca, non tagliare, chiudila, va in sinistra, 6, sfiora, 30, destra, 5, meno, tieni, sinistra, 3, dopo, gira, secca, 50, corda, destra, 3, gira, tieni, e sinistra 3 meno secca, piede breve, chiudila tanto, in destra 3 chiudila, in sinistra 4 apre, vai, e sinistra 3 lunga gira, 50, destra 5 corda, e sinistra 4 corda apre, vai, e sinistra 4 meno secca, chiudila, in destra 3 dopo, chiudila 3 dopo, chiudila, in sinistra 5 vai, 30, sinistra 3 molto secca, dopo 3 molto secca, dopo destra 4 vai, sinistra 5, 50, destra 3 meno no, destra 3 meno chiudila, in sinistra 3 secca, no, destra 3 meno dopo diventa 5, e sinistra destra 5, tornante sinistro 2, corda leva, sinistra destra 5 tieni, e sinistra 4 in tornante destro 2 leva, e destra 4 e sinistra 5 secca, stacca sinistra 3 meno secca, stacca la 3 meno secca, poi vai, 30, sinistra destra 5, 30, dosso stacca in destra 3 dopo, 80, sinistra 3 più tieni, in destra 3 chiudila tanto, in sinistra 3 meno gira, chiudila tanto, in no destra 3, in sinistra 5 doppia tieni, in destra 4 meno lunga tieni occhio, in sinistra 3 più secca vai, in sinistra 4 meno corda vai, e sinistra 4 stacca, in no destra 3 più, no 3 più, 50, sinistra 3 in bivio, gira tanto tieni, siamo al bivio, diventa 6, 50, sinistra destra 5 meno sfiora 30, sinistra 4 diventa 3 più no, poi vai, 3 più no, 30 destra 4 corda, secca 50, tornante sinistro 3, corda, e poi sinistra 7, 30 destra 4 meno secca, vai, 50 destra 4 meno vai, 50 destra 3 secca dopo vai, 3 secca, vai destra 5, 80, sinistra 5, indosso sinistra 3 no, 3 no, e destra 3 più vai no, no destra 3 secca, e poi destra 3 più no, diventa 5, 30 tornante sinistro 2 leva, tornante sinistro 2 leva, tornante sinistro 3 corda là in alto, tornante 3 corda, e no destra 3 meno gira tanto, 3 meno gira tanto, 80, sinistra 5 meno e non tagliare sinistra 4.

vai, e destra 5 no, e sinistra 4 vai, e destra 5, 50 no, destra 3 più secca vai vai, 3 più secca, 30 sinistra 2 no, 2 no, 50 no, destra 3 più secca vai vai, e destra 3 meno lunga, e destra 5 corda vai, 30, stai a sinistra, destra, sinistra 3 meno dopo, 3 meno dopo la sinistra, 80, siamo al salto, destra 4 e salto in sinistra 4 meno dopo, 80, destra 5 corda vai, 30, sinistra 4 meno tieni, 4 meno, tieni, e destra 4 meno breve, chiudila, tienila in sinistra 3 più, lunga lunga, chiude poco alla fine, 30, destra 3 meno lunga dopo gira, 3 meno lunga dopo gira, 30, sinistra 4 tieni, 80, sfiora destra 5 corda, lascia e stacca destra 3 più, vai vai, stacca 3 più, vai vai, e sinistra 5 meno, lunga lunga tieni, destra 5 corda, lascia 50, destra 3 più dopo tieni, 3 più dopo tieni, e sinistra 3 più corda, lascia, e sinistra 3 meno dopo ai paletti, chiudila tanto, 3 meno dopo, chiudila tanto, in destra 3 meno gira, 3 meno gira, e destra 3 più tieni, chiudila, in sinistra 3 meno corda, 3 meno corda, 50 vista, destra 4 vai, corda lascia diventa 5, e sinistra 6, 50, destra sinistra 6, 50, dosso in destra 4 meno lunga tieni, dosso in 4 meno lunga tieni, vai vai, poi in sinistra 4 corda lascia, vai vai, 4 corda lascia, vai vai, 50 sinistra 5, corda, 100, dosso in destra 5, e destra 5 corda lascia 100 no no non molare.

0: in un rally che non è un campionato italiano, ma un rally di zona.
1: E allora, beh, sì, allora fino a oggi c'è Ypsilon che ha appena vinto l'altro mondiale costruttori, è stata presente sia nell'europeo che nel mondiale e nell'italiano con Andrea Prugnolo. È la prima volta che la macchina compare, diciamo, è arrivata, pensate, due giorni fa, l'ho provata per qualche decina di chilometri sul Colle dell'Elonio, questa l'abbiamo portata qui e adesso iniziamo a cercare di capirla, perché il team ovviamente che si stanno correndo a livello mondiale e l'hanno sviluppata. Cioè, ogni macchina quando esce dalla fabbrica corse, chiaramente di Stellantis, va tarata. Quindi il mio compito oggi è cercare di capire la macchina insieme a Paolo Zanini, che è il mio navigatore storico.
2: In effetti volevo proprio parlare poi con lui. L'emozione di salire su
3: eccoci
2: tanto.
3: Allora noi continuiamo con Paolo Zanini, il navigatore, il primo navigatore in gara
4: di un marchio storico, ovviamente, e poi portarla a debutto in Italia nelle gare di CRZ, cioè delle gare di campionato di zona, è un motivo di orgoglio per noi. La macchina, dai primi chilometri che abbiamo effettuato, è una macchina estremamente competitiva, cercheremo di impararla, cercheremo di prendere un pochino di confidenza. Maurizio ha una grandissima esperienza, quindi sicuramente se la adatterà nel corso dei prossimi chilometri.
2: Maurizio, scusa, una domanda al volo, poi vi lascio andare perché dovete mettervi in coda per...

0: per timbrare in perfetto orario. Mi metto qui in mezzo. Allora, oggi facciamo una ronde, oggi, perché tre passaggi sulla prova di Albicella, tre passaggi di cui due di giorno e uno di notte. E qui ogni passaggio bisogna tirare giù dei secondi,
1: Ma diciamo che ormai di giorno e di notte non c'è più la differenza che di una volta, giusto quando si correva veramente tutta la notte il rally della lanterna, si partiva alle 5 del pomeriggio da Piazza dei Ferrari, si arrivava a mezzogiorno del giorno dopo. Oggi diciamo che gli impianti di luci delle macchine sono veramente eccezionali, quindi grandi differenze come una volta non ce ne sono, però vediamo i passaggi, chiaramente l'asfalto sarà diverso, magari sarà più freddo, bisogna valutare anche se cambiare gomme, mettere più morbidi o meno, e anche questo fa parte della gara.
0: E qui entra in gioco anche la parte assistenza. Va bene, io adesso vi lascio andare perché poi il saluto
2: adesso,
0: ufficiale
2: Maurizio Rossi e Paolo Zanini in macchina, andiamo ad ascoltare però
0: Giulia,
2: prima le parole del sindaco di Rezzuaglio, venite con me.
3: Fa parte del campionato di zona 2.
2: Sindaco, eccoci, è la partenza a Rezzuaglio di questa decima edizione della Val d'Aveto. Insomma, che cosa rappresenta per voi il rally? Siete contenti di poterlo ospitare quest'anno?
4: Siamo contenti che per il secondo anno consecutivo ospitiamo la partenza. Quest'anno abbiamo aggiunto le due prove della Val Trebbia. Per la Val d'Aveto, per Rezzuaglio, è una tradizione storica di rally, di rallisti. Quest'anno abbiamo anche due equipaggi patrocinati dal comune che correranno per noi. Per noi è un grande orgoglio ospitare il Rally della Val d'Aveto per il terzo anno consecutivo.
2: Anche dal punto di vista turistico deve essere un incentivo il rally importante anche quest'anno di nuovo. Come è andata quest'estate?
4: Quest'estate è andata molto bene, noi abbiamo un turismo che dura tutto l'anno perché finita l'estate incominciano i funghi, poi comincia la caccia, poi la pesca, poi di nuovo l'estate, la primavera, le escursioni, e il rally comunque porta, diciamo, questo pezzo tra agosto e ottobre è un appuntamento che porta tanto turismo. L'estate è andata benissimo, siamo stati pieni dappertutto e siamo contenti.
2: Assolutamente, l'entroterra protagonista di questo rally, tanti appassionati, tanti curiosi quest'anno.
4: Sì, tanti, ogni anno si cresce, speriamo di crescere anche il prossimo anno. Quando sono arrivato 2 anni fa avevamo solo una timbratura a Rezzuaglio, siamo arrivati ad avere la partenza e 2 prove, quindi chissà, il prossimo anno vediamo di aumentare ancora.
2: Prossimo anno, auspicio per il prossimo anno fare ancora di più, ancora meglio?
4: Sì, sicuramente noi da lunedì ricominceremo a contattare gli sponsor, gli organizzatori per pianificare già quello che sarà il rally del prossimo anno.
2: Grazie ancora al sindaco di Rezzuaglio, qui tutto è pronto, guardate i primi curiosi al bar qui a Rezzuaglio, stanno aspettando quella che sarà l'inizio della prima prova speciale di questo rally della Val d'Aveto, decima edizione, guardate alcuni piloti, alcuni curiosi, appassionati. Andiamo a vedere le macchine, sono quasi pronte per la partenza. Ricordiamo ancora una volta, la prima prova speciale sarà quella dell'Alpicella, una gara speciale importante dal punto di vista anche tecnico. Il tratto lungo 8,12 km sarà affrontato per 3 volte nella giornata. In questa giornata il primo previsto per le 15:25, il secondo alle 17:50 e il terzo scatterà alle 20:15. Guardate, le macchine stanno arrivando, guardate, siamo arrivati al numero 34 al momento, una prova tecnica, guardate, lo vediamo in diretta, l'arrivo delle macchine dalla prima fino all'ultima. Quest'anno sono 71 gli equipaggi presenti. Allora venite con me, vi faccio vedere alcune di queste macchine in gara. Tra l'altro ci sarà una novità quest'anno, l'Alpicella, la terza prova dell'Alpicella avverrà in notturna, quindi anche qui un'assoluta novità di quest'anno. Insomma, andiamo a magari farci raccontare come sta andando l'adrenalina pre-gara. Ragazzi, come sta andando? Adrenalina pre-gara, siete pronti, non pronti?
5: Pronti, dai, sì, siamo qua adesso in attesa dell'orologio e niente, dai.
2: Come vi siete preparati quest'anno?
5: Quest'anno, allora, il mio pilota che fa finta di niente è quello dietro la fotocamera.

0: Ma quest'anno abbiamo, questa è la nostra quinta gara insieme, è stato un anno lì che là che siamo stati un po' sfortunati, quindi proviamo a rifarci su questo rally qua.
1: Qual è la prova speciale che vi spaventa di più? L'abbiamo chiesto oggi al parco assistenza, continuiamo a chiederlo.
0: Quella che spaventa di più lui è Due Valli, quella che spaventa leggermente di più me è Barba Gelata, ma perché io dando le note è una dopo l'altra e ci vuole tanto ritmo subito.
1: Qual è l'insidia più grande che potete affrontare in queste tre prove speciali?
0: Il ritmo, cioè trovare

0: primo pilota navigatore. È necessario se non fondamentale, perché altrimenti si sbaglia tanto e si perdono tanti secondi.
1: Quindi massima concentrazione fino alla fine.
0: Assolutamente sì, fino all'ultimo.
1: Fino all'ultimo, grazie, grazie. Io direi di continuare. Se non c'è nient'altro, io continuerei con i piloti e i navigatori qui presenti, sono in attesa, trepidanti, di iniziare. Allora, ansia? Preoccupazione?
2: No, siamo tranquilli.
1: Siete rodati ormai.
2: Sì, siamo rodati, sì, è una gara, sono prove comunque conosciute, è una gara che abbiamo fatto già diverse volte con Gianluca, quindi siamo tranquilli.
1: Questa per voi è la che edizione?
2: Aiuto.
1: Terza, quarta?
2: È una domanda difficile.
1: Ormai da troppi anni.
2: Sì, è da... Io in Val d'Aveto è dal 2012 che vengo, quindi sinonimo di vecchiaia purtroppo, però è già qualche anno. Quindi
1: gareggiate con che numero?
2: Il 16.
1: 16, allora buona fortuna a voi, anzi bocca al lupo, diciamo così. Continuiamo a far vedere quello che è la partenza. Ecco, Aragno, l'abbiamo ascoltato prima, pronti?
3: Sì, sì, assolutamente sì. Vediamo.
1: Adrenalina, tranquillità, come affronta questa prova speciale?
3: No, beh, l'adrenalina è ancora bassissima, l'adrenalina di solito si alza quando scatta il verde, prima siamo ancora abbastanza tranquilli.
1: Benissimo. Pronti, c'è affinità con il navigatore, insomma, siete prontissimi?
3: Sì, sì, assolutamente sì, parecchio, corriamo assieme, poi Giancarla è veramente molto brava, quindi...
1: Prova notturna, vi spaventa?
3: Più che altro è il salto, non è tanto la notte, ma il salto che, boh, non so, vedremo come farlo, io non l'ho mai fatto.
1: Allora, buona partenza, in bocca al lupo anche a voi. Continuiamo, guardate quante macchine sono parcheggiate qui. Vi ricordo, 71 sono gli equipaggi che quest'anno gareggeranno. Tanti giovani, tante nuove leve quest'anno. Guardate, cameraman in azione per riprendere quella che è la decima edizione del rally della Val d'Aveto. Guardincerri, Guastavino, come sta andando? Siete pronti?
4: Sì, siamo pronti, speriamo di divertirci tanto come abbiamo fatto stamattina.
1: Vi spaventa questa prima prova, Alpicella, il salto che dovete affrontare?
4: No, è una bella prova.
5: È pieno il salto.
4: È in pieno, sì. Lui lo farebbe in pieno, io magari un po' meno. Comunque.
1: Obiettivo? Vincere, partecipare?
4: Partecipare, divertirci e arrivare in fondo.
1: Grazie. Grazie ancora a tutti gli atleti, se possiamo chiamarli così, tutti gli sportivi che parteciperanno a questa edizione, questa manifestazione. Tutto pronto? Siete pronti per partire?
6: Tutto a posto, siamo pronti.
1: Siete pronti? Come vi siete preparati quest'anno?
6: Ma abbastanza bene, dai. Noi corriamo solo per divertirci, non abbiamo nessuna validità di risultato, visto la nostra età. Basta che arriviamo domani sera, che ci divertiamo.
1: Passione, divertimento?
6: Sì, passione tanta, divertimento tanto, perché sono tanti anni che corriamo, siamo ancora qua e vuol dire che la passione è tanta.
1: Grazie. Voi correrete con il numero?
6: 22,
1: allora in bocca al lupo anche a voi per questa gara, questa decima edizione. Ecco, guardate, si sta... No.
7: Metta
1: in diretta.
7: No, sto così che sto più comodo.
1: Pronto per partire?
7: Pronto, teso ma pronto. Meno male che ho un bravissimo navigatore, Mattia Bardini, navigatore esperto. Siamo pronti, dai.
1: Importante l'affinità tra navigatore e pilota.
7: È tutto. È fondamentale, veramente fondamentale. Sì.
1: Grazie. Allora in bocca al lupo anche a voi. Guardate alle mie spalle la trafila delle 71 macchine in fila per poter iniziare questa decima edizione. Regia, ditemi se devo continuare o posso fermarmi qui. Guardate, la fila dietro di me è ancora molto lunga, stanno arrivando ancora le macchine. Benissimo, allora io direi, vi abbiamo fatto vivere questo pre-partenza al massimo e allora vi restituisco la linea, a tra pochissimo.
8: Grazie, allora, Chiara.

0: dunque abbiamo, insomma, stiamo per iniziare, siamo ai sgoccioli, ci siamo, la prima prova speciale.
1: 64 km, 7 prove, insomma, ci siamo, la Val d'Avito è pronta per vivere il suo fine settimana più veloce? Possiamo dire così,
0: saranno due giornate, lo ricordiamo, oggi che si disputerà questa prova speciale al Picella, tre volte si ripeterà questa prova in diversi orari, che questa è anche un po' la complessità, perché l'ultima arriverà alle 20:15, quindi cambierà la luce, cambieranno un po' di condizioni. E quindi chiaramente ci sarà anche da vedere come verrà affrontata, e poi ci sarà domani dalle 9 fino poi al pomeriggio per vedere le altre due prove speciali che si ripeteranno appunto due volte l'una, quindi quattro prove speciali per un totale di sette. Allora adesso invece torniamo lì, torniamo a Santo Stefano d'Aveto per capire che cosa sta accadendo in tempo reale, lo facciamo con Lucrezia Marini.
2: Siamo di nuovo qui per parlare sempre del decimo rally della Val d'Aveto e vi facciamo vedere un parco assistenza un po' diverso rispetto a quello che vi abbiamo mostrato questa mattina, proprio perché non abbiamo detto in realtà, ma quest'anno il parco assistenza del Val d'Aveto, essendo che ci sono stati ben 71 iscritti, è un parco assistenza diffuso, quindi su vari piazzali, tutti a Santo Stefano, tutti nei pressi del castello, vi sono diversi parchi assistenza. Noi adesso qui siamo con Mauro Zappettini, che è il principal di KZ Racing Team. Com'è essere al decimo rally della Val d'Aveto?
3: Ma diciamo che ci fa sempre piacere, perché io sono di Chiavari, quindi giochiamo in casa, cioè, i miei ragazzi che corrono qua sono quasi tutti di qua, c'è Gianmaria, Lorenzo Mottola, Costi Lorenzo, poi abbiamo la new entry, papà e figlia dei ragazzi di Levi, che sono due ragazzi, cioè papà e figlia, che corrono nel Ferrari Challenger, che sono alla loro prima gara, quindi diciamo che siamo felici di essere qua. Poi qua è sempre bello, voglio dire, un gruppo di amici sono.
2: Ecco, lei come principal, come team principal, ci può un po' raccontare anche com'è gestire tutto il lavoro dietro le quinte, che comunque è la parte che non si vede, ma che poi è la parte molto importante insieme ovviamente ai piloti e ai navigatori per avere ottimi risultati durante il rally, durante la gara?
3: Allora, diciamo che io ho due aziende, quindi non è il mio primo lavoro, quindi già partiamo dal fatto che non sono io in prima persona, ma sono coadiuvato da due persone molto brave, che uno è Cometa Nicola, che è il mio capo tecnico, che prepara le macchine insieme a Luca Mazzola, e io diciamo che sabato e domenica, quando posso, quasi sempre sono in campo gara. Durante la settimana mi occupo di un altro tipo di attività insieme a mia figlia, quindi non sono in primo piano, però è tanto tanto tanto lavoro per essere qua già dal venerdì, quindi abbiamo la settimana sempre corta, quindi rientriamo la domenica sera e il giovedì si riparte tutte le domeniche, quindi è abbastanza impegnativo.
2: Sì, tanta passione ci vuole.
3: Sì, questo è solo frutto di passione. Non se guardi i soldi fai altro nella vita.
2: Ecco, io invece le voglio chiedere un segreto, proprio come le ha detto lei, è coadiuvato da altre persone, degli assistenti, così possiamo dire adesso. Qual è il segreto per creare un team vincente?
3: Allora, diciamo che le persone che sono al mio fianco, i miei collaboratori, sono forse più motivate di me, nel senso che il mio capo tecnico, per lui è una sfida poter riuscire a portare le macchine sempre a risultato, quindi sono coadiuvato bene. Purtroppo a volte non si riesce a trovare queste persone qua che vivono di passione, perché questo è veramente tanta tanta passione. Però ti dico, mettere insieme un team al giorno d'oggi che si lavora prettamente di sabato e di domenica non è molto semplice, perché a sabato e domenica vorremmo stare tutti con le nostre famiglie.
2: Ecco, siamo qui alla Val d'Aveto, immagino che non sia la prima volta che partecipate al Rally della Val d'Aveto. Le sfide di questa competizione?
3: Ma non è che ci abbiamo grosse sfide, perché comunque abbiamo, Gianmaria Mannone è un pilota che fa due gare all'anno, è appassionato. Lorenzo Mottola, tra l'altro, che lui invece è un altro ragazzo di quelli che mi aiuta come collaboratore, perché è un bravo meccanico, e anche lui fa due gare all'anno, pilota esperto. Poi abbiamo invece Sergio Patetta, che lui scende dal Piemonte, e bel piede, e quindi voglio dire, sul

0: lui secondo me farà una gran bella gara. Abbiamo Costi Lorenzo che arriva dalla Reggio Emilia in preparazione della gara della settimana prossima dell'Appennino Bolognese e basta, voglio dire, però non è che abbiamo veleità di vittorie qua.
1: Però tanta emozione, tanta passione e soprattutto immagino anche da come vedo un po' qui dietro le quinte anche tanto legame, quasi una famiglia, una seconda famiglia potremmo definirvi.
0: Esatto, noi siamo cioè, sempre quei ragazzi, per noi è un gruppo amici, ma è un gruppo che quindi pranziamo insieme, facciamo tutte quelle cose insieme, cioè siamo un bel gruppo, voglio dire, speriamo di riuscire a stare insieme.
1: Ecco, grazie mille a Mauro Zappettini che ci ha mostrato un po' anche il dietro le quinte del rally della Val d'Aveto.
0: Grazie.
2: E il dietro le quinte, insomma, è importante, c'è tanto lavoro, no? Anche dietro all'organizzazione di un evento del genere, ma anche dietro proprio agli equipaggi proprio che preparano, no? I piloti, le auto, c'è tanto lavoro che viene fatto. Che
3: tanto lavoro,
2: viene fatto?
3: Prima, dopo, durante, per tanto lavoro, faccio per esempio, tanto lavoro che ha portato in questo rally due novità particolari. Prima di tutto è un rally internazionale, se così vogliamo dire, perché c'è anche la partecipazione di un pilota polacco venuto apposta dalla Polonia per il rally della Val d'Aveto, per le prove speciali, per testare la sua Lancia Y Rally 4 su queste strade, quindi è grande lavoro di chi ha organizzato anche rally della Val d'Aveto da questo punto di vista. E poi ricordiamo che col numero 1 partirà l'equipaggio Rossi Zanini. Perché è importante? Perché è la prima volta che una Lancia Rally, una Lancia Y Rally 2 viene data in mano a un gentleman driver. Di solito fino a oggi la Lancia Y è stata utilizzata nel campionato del mondo rally nel WRC 2, è stata utilizzata nel campionato europeo, è stata utilizzata nel campionato italiano solo dai piloti ufficiali, quindi piloti professionisti. È la prima volta che una Rally 2 Lancia Y viene data in mano a un gentleman driver, la vedremo in partenza con il numero 1. Questo insomma è una nota importante, perché evidentemente anche Lancia a questo punto si fida di questa macchina, l'ha testata sulle strade dei rally nazionali e internazionali e vuole insomma far sì che anche nelle, per esempio in questa che è una coppa di zona, perché ricordiamo questa è la decima edizione del Rally della Val d'Aveto, che ritrova la validità come campionato rally di zona, quindi ulteriormente diciamo bravi agli organizzatori del Lanterna Rally, gli amici di Allegrezze e tutti quelli che hanno contribuito a questa decima edizione.
2: Eh sì, allora le prime auto insomma sono partite, no? Dal Rezzoaio per dirigersi proprio all'inizio della prima prova speciale.
3: Sono in trasferimento verso la prima prova speciale, esatto. La prima partenza è prevista alle 15:25.
2: Esatto. E allora noi intanto andiamo da Lucrezia Marini per vedere che cosa sta succedendo.
1: Sì, eccoci Carlotta, siamo qui con Stefano Bertuccioli, ufficio stampa del Rally della Val d'Aveto, la decima edizione alla partenza, a pochi minuti dalla partenza. Quali sono le emozioni?
4: Ah, sicuramente, allora, Rally della Val d'Aveto è una gara molto molto sentita, come avete potuto vedere, perché qua il territorio aspetta il rally tutto l'anno e per loro è proprio uno degli eventi principali dell'anno e sono tutti i paesi sono proprio vestiti a festa per il rally e lo accolgono a braccia aperte, sia gli abitanti che tutte le attività commerciali locali sono molto soddisfatti per la manifestazione, perché comunque porta un indotto economico importante in queste zone e aiuta anche molto alla promozione turistica, perché tanti concorrenti che vengono qui a correre poi magari tornano in vacanza con la famiglia e conoscono, apprezzano il territorio, conoscono i prodotti tipici, quindi è sempre una bella festa qua.
1: Ecco, adesso che è ufficialmente partito possiamo anche dire che è un grande successo, 71 vetture scritte per un rally interregionale, che vi sono diverse coppe, diverse categorie di gara. Siete soddisfatti dell'organizzazione, di quello che siete riusciti a realizzare?
4: Sì, siamo soddisfatti perché questo ricordiamo che è un weekend in cui ci sono ben 5 gare e quasi tutte nel nord Italia, quindi comunque il numero di macchine da gara in tutta la nazione è abbastanza limitato e quindi aver fatto 71 iscritti e aver incrementato parecchio rispetto all'anno scorso è un ottimo risultato. Ovvio che il calendario con così tante concomitanze non aiuta, forse magari in un weekend con meno gare avrebbero

0: metterci una decina di macchine in più, però sicuramente il bilancio è positivo.
1: Ecco, noi siamo qui a pochi metri dalla partenza, vediamo proprio le macchine in fila. Questa volta la partenza è venuta da Rezzo Aio, avrà luogo poi un po', diciamo, tutte le varie prove speciali saranno un po' in tutto l'entroterra della Val d'Aveto e della Val Trebbia, come anche ha ricordato il sindaco. Questa scelta è stata anche proprio dovuta alla volontà di allargare ulteriormente quello che era già un rally comunque importante, anche in occasione magari della 10ª edizione.
0: Sì, assolutamente, perché il rally si chiama Rally della Val d'Aveto, hanno voluto quindi allargarlo a tutto il territorio, e poi quest'anno ricordiamoci che tornando sulle prove speciali storiche di Montebruno e Due Valli si va anche in Val Trebbia, quindi è un rally che abbraccia una parte importante dell'Appennino genovese.
1: Ecco, un rally, come hai ben detto, importante, storico, che prima è stato parte anche di queste prove speciali del Rally alla Lanterna, quindi anche tanti piloti noi abbiamo intervistato molto emozionati. Anche voi dell'organizzazione magari fate un po' un passo indietro con i ricordi di quando era ancora Rally alla Lanterna e poi si è trasformato, un po' così?
0: Sì, beh, per gli appassionati un po' più grandi, diciamo, sono sempre bei ricordi, perché di qua passava il Rally della Lanterna, soprattutto sulla prova speciale che si corre oggi, che in parte perché facevano la prova del Monte Penna, che era più lunga, e c'è passato anche il Rally Mondiale di Sanremo qua, quindi essendoci passato il Mondiale vuol dire che le strade sono veramente ad un livello altissimo e molto difficili, tecniche da interpretare, ma anche molto appaganti, molto divertenti per i piloti che sono proprio soddisfatti di correre qua, si divertono.
1: Ecco, Giuseppe, non so se hai una domanda per il nostro Stefano Bertuccioli, che è pronto, ti senti in cuffia.
2: Stefano, una risposta rapida: Lancia, Skoda, Hyundai, C3, sembra quasi veramente WRC, insomma, di alti livelli, un WRC2 di alti livelli, chi vince?
0: Ma non è molto facile dirlo. Allora, prima di tutto, tu hai elencato praticamente tutti i costruttori delle Rally 2, non è facilissimo avere tutte i marchi al via, manca la Ford in realtà, però Ford ormai in Italia praticamente non ce ne sono più. Chi vince? Io, se dovessi scommettere un euro oggi, ti direi Aragno, perché è il pilota, tecnicamente il pilota più completo, e su queste strade lui va fortissimo, sono proprio le sue strade, sono il tipo di strada su cui lui si esprime meglio. In più oggi lui guida la Skoda RS, che è di livello superiore rispetto a quella che ha usato a Lanterna, quindi credo che l'uomo da battere sarà lui domani.
2: Aragno, che ha ottenuto anche il miglior tempo nel corso.
1: Grazie.
2: Grazie a voi. Aragno, che ha avuto, Carlotta, anche ha ottenuto il miglior tempo. Grazie. Durante lo shakedown, quindi insomma piuttosto. Poi abbiamo detto corre per il trofeo Michelin, l'abbiamo sentito, anche se da un occhio, visto che può, alla classifica della Coppa di Zona, perché si vorrebbe qualificare, si potrebbe, ha tutte le carte, le potenzialità per qualificarsi per la finale di Lucca, quindi insomma un pilota su cui potremmo puntare un euro,
3: visto un che euro, siamo parchi, non più di un euro.
2: Siamo genovesi, quindi dobbiamo stare attenti. Adesso ti faccio vedere, facciamo vedere a chi ci segue da adesso, che magari stamattina ha avuto altro da fare,
3: certo,
2: giustamente
3: ovviamente.
2: Si è riposato e si è perso lo spettacolo dello shakedown. Saliamo in macchina sulla Lancia Y Rally 2, un po' come fanno i piloti ufficiali Griazin e Rossell, un po' come fa Crugnola nel campionato italiano. È la stessa vettura, quella lì, uguale, identica, questa volta data per la prima volta a un gentleman driver, a Maurizio Rossi. Quindi da Rossell passiamo a Rossi e vediamo che cosa è successo durante lo shakedown. Salite in macchina con noi, volume a palla, andiamo.
4: Regolare, Gini vai, destra 5, 30 vista, destra 4 meno, lascia vai, 30, sinistra 4 diventa 3 più, al paletto chiudila, chiudila, in destra 2 gira tanto, chiudila, in sinistra 3 secca, vai, 30, sinistra 3 gira, 80, 3 gira, 80, Albiri, sinistra 3 secca, 30, destra 3 corda, tieni, vai, chiudila, in sinistra 3 gira tanto, e destra 3 meno dopo, tieni, chiudi la vai, in

0: 5, 3 meno, 30, sinistra 3, chiudila tanto, in destra 5, lascia e destra 2, gira tanto, 2, gira tanto, vai in sinistra, lascia, subito diventa 2, tonda, gira tanto, 2, tonda, gira tanto, e destra 4, regolare, vai lascia, 30, tornante destro 3, meno 1, 50, sinistra 3 secca, 30, sinistra 4 breve, chiudila, in attenzione destra 4 meno, sfiora, tieni, in sinistra 3 più chiudila, in destra in sinistra 4 sfiora, corda, apre, vai vai, 80, tieni giù, destra 7 e poi stacca destra, in sinistra 3 gira, stacca in 3, gira, 50, destra 3 meno, tieni, secca, 3 meno, in sinistra 3 secca e destra 2 gira tanto chiudila, 2 gira tanto chiudila, in sinistra 3 meno gira tanto tanto, questa è un 3 meno e destra 4 lascia, diventa 3 più, 3 meno, 3 meno corda e sinistra 2 gira vai, 2 gira vai, 80, destra 3 lunga, tonda tieni, 3 lunga, tonda tieni e sinistra 3 meno, tonda, 3 meno, tonda e destra 3 meno, poi vai 80, 2 0 0, tolto 3, 2 e mezzo,
1: guidata bene vero?
0: Bravo,
1: pulito,
2: pulito, pulito. Infatti lo dice pulito. Lo stesso, è stato il giro migliore tra i quattro che sono stati fatti questa mattina dall'equipaggio Rossi Zanini, che troveremo con il numero uno in partenza fra 5 minuti esatti. La prima prova speciale, quella di Alpicella, lunghezza 8,12 km. È un percorso tecnico, selettivo, ricco di insidie. Vediamo già, questo è il salto di cui tutti hai sentito quando dicono: ma cosa temi, la notte, la lunghezza, il cambiamento magari delle condizioni meteo, anche se è previsto il sole, certo, sia oggi che domani, tranne stasera anche perché quando il sole cala lì in, su quel è tratto buio. Di Appennino è buio, ci sono le luci, le macchine hanno le luci, sì, però la
3: giusto,
2: strada
3: i fari, hanno i fari
2: e vedrai che fari che hanno, sono, hanno anche delle illuminazioni supplementari. Però le insidie dell'Appennino con quel filo di umidità che potrebbe rendere il percorso, l'asfalto scivoloso.
3: Quindi staremo a vedere insomma come cambierà anche proprio.
2: Quindi la prova, lo start abbiamo visto avviene da Alpicella, le vetture salgono lungo la strada comunale 74, poi lì superano la frazione di Villaneri e raggiungono il passo di Romezzano. Questa prima parte è lente guidata, stretta e richiede grande precisione, quindi qualcuno magari preso subito dalla foga potrebbe anche commettere qualche errore. La seconda parte invece da lì, dal passo di Romezzano, le auto entrano dentro la speciale, nella provinciale 75 del Penna. Attenzione, quel tratto di strada che è stata parte del campionato mondiale rally, quando Sanremo, il rally di Sanremo era campionato mondiale, e qui da sanremese mi piange il cuore. Detto questo, il carattere della speciale cambia del tutto, perché lì la carreggiata si allarga, il tracciato diventa molto più veloce, ritmato, impegnativo. E poi il fine prova con la linea del traguardo che è posizionata nei pressi del bivio della statale 654 al passo del Tomarlo, quel passo che sempre d'inverno 9 su 10 è chiuso per il freddo e per la neve, e che qui invece è chiuso perché sarà il fine prova e quindi passeranno le auto a tutta velocità.
3: Eh sì, allora insomma manca veramente poco, pochissimi minuti, tra poco inizierà la prima prova speciale insomma di questo rally della Valle d'Aveto. L'abbiamo detto diverse volte, questa è una prova insomma la più corta diciamo, e quindi staremo a vedere che cosa succederà. Diciamo che da questa prima prova già si potrà un po' capire l'andamento di questo rally, di questa gara?
2: Beh sì, sono tre prove speciali, sempre la stessa prova ripetuta tre volte. Diciamo che i primi due passaggi si disputano alla luce del giorno, quindi bene o male la prima magari sarà giusto con piloti che la affronteranno al 90%, sulla seconda già vedremo, il cronometro sarà più indicativo e più chiaro, mentre il terzo giro viene effettuato praticamente notturna, si parte alle 20:15, attenzione, appuntamento qui su Primo Canale. Sarà veramente uno spettacolo vederlo insomma, e attenzione perché la sera qualche volta la nebbia in quota potrebbe arrivare, anche se il clima non lo lascia presupporre, ma l'Appennino da questo punto di vista

0: sempre poco leggibile, ecco, insomma.
1: Senti, prima invece ai nostri microfoni c'erano dei piloti che parlavano anche giustamente dalle domande che hanno fatto Lucrezia e Chiara, insomma, qual era la prova che potesse in qualche modo più spaventarli, no? E hanno detto tanto due valli e poi qualcuno anche Montebruno. Ti torna?
0: Sì, mi torna. Poi spaventare è una parola,
1: certo, insomma, una parola
0: credo
1: grossa,
0: che non abbiano paura di nulla, almeno chi fa il rally e chi si trova lì in questo momento. Sono sicuramente le due prove più lunghe, più difficili da affrontare, più insidiose. Forse più insidioso ci metterei la notte con il salto. Tutti hanno la prova serale con il salto, vuoi per la condizione che cambia dell'asfalto rispetto alle prime due, dove c'è, vedi già qui in alcune zone il sole manca,
1: certo,
0: e sono già le 3:25, anzi tra meno di un minuto. A questo punto, tra 50 secondi parte la prima macchina, che è quella della la Lancia Y Rally 2 dell'equipaggio Rossi Zanini. Chiedo se possiamo andare nell'abitacolo con i piloti, perché noi abbiamo una telecamera e
1: sì,
0: cercheremo di farvi seguire,
1: sì,
0: se possiamo seguire,
1: se riusciamo
0: già dall'interno dell'abitacolo della Lancia Y, che tra 30 secondi
1: che
0: dovrebbe partire.
1: Non è disponibile, però tra poco sicuramente.
0: Ecco, lì hanno staccato, insomma, la telecamera, sì, perché stanno spiegando, certo, si stanno raccontando, stanno assettando le ultime cose che nessuno deve
1: sentire.
0: Giusto, così si fa.
1: Comunque, tra 15 secondi, dopo magari entreremo.
0: Tra 15 secondi è prevista la prima partenza. Quindi sì, insomma, io credo che invece il salto stanotte, questa prova speciale, credo che la prova più insidiosa potrebbe essere questa per la maggior parte dei piloti. E poi domani ovviamente andranno a tutta dall'inizio alla fine.
1: Ecco, ma il punto più spettacolare di questo rally qual è? Anche per il pubblico, chiaramente.
0: È quello che vediamo sul primo canale.
1: quello
0: che vediamo sul primo canale. Il salto, poi questo curvone veloce. E noi non scegliamo a caso i punti dove mettiamo le telecamere, non è, cara
1: ovviamente,
0: Carlotta,
1: c'è uno
0: che arriviamo lì
1: dietro,
0: e mettiamo i nostri cameraman là dove trovano posto.
1: Assolutamente, c'è uno studio, una ricerca per capire qual è il punto più interessante, no?
0: Esatto,
1: quindi
0: a questo punto il primo pilota dovrebbe essere sceso in partito, perché sono le 15:25 abbondanti. Tra poco vedremo il salto, non abbiamo le immagini dall'interno della vettura, poco male, tra poco dovrebbe arrivare al salto. Questo è un salto emozionante, bellissimo, ed è quello che temono da questo punto di vista, sì, molti piloti, perché non l'hanno mai fatto. E nelle interviste che abbiamo sentito delle nostre ragazze lì nella zona paddock, questo è uno dei punti in cui si può guadagnare o perdere molto, che poi tu dici perdi un secondo, due secondi, ma prova a riguadagnarlo quel secondo.
1: No, certo, comunque
0: che perdi magari perché hai alzato un po' prima il piede. Quindi il rally, anche questo, insomma, si vince sui decimi di secondo, anche sui centesimi di secondo. Si vince o si perde?
1: Si vince o si perde, come in tutte le gare alla fine, no?
0: Come in tutte le gare.
1: E allora ci siamo, insomma, dovrebbe proprio iniziare tra pochissimi secondi veramente questa gara che stiamo attendendo per vedere, insomma, subito le prime immagini. Noi ci siamo pronti, ecco qua che intanto ci sono delle nuove inquadrature per capire anche un po' che cosa sta succedendo. C'è tanta attesa, ci saranno tante persone sicuramente a vedere. Ovviamente ricordiamo sempre la sicurezza, perché ne abbiamo parlato tanto ed è importante sempre posizionarsi in punti che possono essere sicuri, perché comunque è una manifestazione sportiva che rischia di diventare pericolosa, quindi attenzione assoluta veramente per quanto riguarda la sicurezza.
0: Sì, devo dire che ci sono anche tante persone che vanno a godersi il fresco del nostro Appennino, del nostro bellissimo entroterra, anche perché in queste ore a Genova
1: è
0: in riva al mare, dove? Lì, spero.
1: Sì, lì.
0: Perché
1: però rispetto a qualche settimana fa, diciamo che in generale le temperature sono un po' migliorate, possiamo dirlo, leggermente.
0: Un pochino, ma qui vediamo, insomma, anche lì la differenza tra l'asfalto dove c'è il sole, che comunque è un sole che si fa sentire,
1: sì,
0: e le zone d'ombra, quelle differenze lì per i piloti e per auto che hanno dei limiti così raffinati con le gomme, eccetera, insomma, alcuni piloti possono lì veramente fare la differenza, perché sentono, hanno l'intuizione e la sensibilità per adeguarsi a queste condizioni che cambiano rapidamente, insomma, già alle 5 quando ci sarà l'altra, intorno alle 17 quando ci sarà la seconda, secondo giro, ma soprattutto questa sera poi alle 20 e

15 in notturna saranno tre condizioni completamente differenti dell'asfalto, e quindi lo stesso percorso di 8,12 km alla fine sembra quasi, prevediamo.

0: sì, che magari
1: che... ma dovremmo
0: ha attraversato
1: essere,
0: la strada, ecco, come abbiamo visto
1: pronti.
0: Prima. E il caldo è un elemento veramente particolare, no, di questa gara, perché sappiamo che, insomma, io l'ho scoperto anche facendo i rally della lanterna, che indossano queste tute, chiaramente, che sono molto pesanti. E questo, insomma, quasi sotto passamontagna, possiamo dire,
1: non
0: e poi il casco.
1: Montagna, si chiama balaclava.
0: Insomma, però sembra un passamontagna, per chi non se ne intende. E poi mettono questo casco e devo dire che io quando aprivo le portiere per sentire, per fare l'intervista, sentivo un caldo uscire da quell'abitacolo, certo, che stavo quasi per svenire. Io non posso immaginare come fanno loro a, insomma, sopravvivere lì dentro con questo caldo assurdo che è sicuramente...
1: Eccolo, il primo salto con... Lancia Y, hai visto che spettacolo, che salto.
0: Bellissimo, bellissimo.
1: Complimenti all'equipaggio Rossi Zanini, sì. Abbiamo presi quasi in contropiede, siamo stati quasi presi in contropiede, un salto bellissimo.
0: Molto
1: affrontato,
0: bello, sì.
1: Molto molto
0: sì.
1: Bene. Ho capito perché tanti hanno paura di questo salto.
0: Perché sì, tanti, ho capito, rischiano, perché di arrivare... tanti rischiano di
1: Anzi, spero che dietro la telecamera non ci sia nessuno, perché comunque no, sarà scherzi a parte, in una posizione rialzata, in una posizione di assoluta sicurezza, altrimenti non sarebbe lì. Però questo è uno dei passaggi più emozionanti, di questo rally, sì. E non tutti i rally, anche quelli importanti, sono tutti importanti, ma anche quelli magari che hanno coefficienti diversi o nomea diversa, insomma, hanno un passaggio così spettacolare. Infatti vedi che chiedono ad alcuni del pubblico di,
0: certo,
1: spostarsi, perché
0: per la sicurezza, sì.
1: Insomma, fa gola fare foto in quel punto lì, però la sicurezza prima di tutto, ecco, la sicurezza deve essere, anche perché altrimenti rischiano di fermare la gara, la partenza, a rallentare, e questo poi potrebbe insomma non fa bene alla psicologia dei piloti, quantomeno l'impegno, la concentrazione e tutto il resto.
0: Senti, a che velocità vanno le auto?
1: Ma le auto da rally non sono auto da pista, quindi non è tanto la velocità di punta, è quanto la tenuta di strada e soprattutto le percorrenze nelle curve. Cioè, calcola che qui, anche se questo è un tratto che puoi affrontare a 70, 80, 90, voglio dire, ma anche pezzi di rettilineo dove arrivi a velocità che 150, 170 all'ora, ma devi raggiungerli in poco tempo e soprattutto frenare. Eccolo qua, la lancia Y di Rally 2 R2 che ha finito la sua prova. Qui siamo in fine prova e adesso aspettiamo i tempi. Quindi ti dicevo, quello che conta nei rally più che altro è la ripresa, è la media, la tenuta in curva, effettuare le curve nella maniera più rapida possibile, perché non è tanto la velocità di punta che non puoi sfruttare, quanto il fatto che devi avere una media piuttosto alta.
0: Certo, assolutamente, perché poi
1: fai una prova 70-80 di media, tu dici, ah, ma 70-80, prova tu lì dove c'è il salto a passare a 100 km orario, 110.
0: No, io non ci provo.
1: E poi e a tenere la macchina in strada, sopra, perché poi fare il salto
0: appunto,
1: è facile.
0: Esatto, però
1: bisogna poi tenerla
0: però
1: in strada, esatto. Bisogna però tenerla in strada, e quindi non è sempre. Sono cose da non fare assolutamente quando la strada è aperta, certo, al traffico. Qui le situazioni di sicurezza sono estreme, con strada chiusa al traffico, il pubblico in posti di sicurezza, vediamo lì sullo sfondo casomai i mezzi di emergenza se dovessero servire per intervenire nella maniera più rapida possibile, quindi è una condizione ottimale per la gara, ma sono situazioni da non ripetere assolutamente nel momento in cui la strada è aperta al traffico. Lì bisogna rispettare ovviamente le regole della strada, come farà la Lancia Y con Maurizio Rossi al volante in questo momento, perché ha finito la prova, deve ritornare inizio prova per fare poi il suo secondo giro fra un paio d'ore, e lì praticamente deve rispettare le regole della strada.
0: Della strada, sì.

0: È un'auto stradale a tutti gli effetti. Eccola! Allora, la prima era quella di Maurizio Rossi con Zanini. Questa era Luca Bertani con Stefano Oppimitti su Skoda Fabia Rally 2. È un pilota da tenere d'occhio perché ne hanno parlato poco tra i favoriti, ma appunto per questo è proprio da tenere d'occhio secondo me, anche perché Bertani arriva dal terzo posto dell'anno scorso e conosce molto bene queste strade, le strade della Val d'Aveto. Nel 2025 chiuse sul podio alle spalle di Simone Miele che vinse e di Fabio Federici che sarà il prossimo che vedremo saltare tra qualche secondo, insomma tra poco più di un minuto, visto che i piloti partono comunque cadenzati, con tempi cadenzati l'uno dall'altro, tra uno e l'altro.
1: Eh sì, insomma, appunto adesso continuiamo a vedere questo salto. Eccolo un altro, eccolo.
0: Ed è Federici.
1: Devo dire che è proprio sì, un bel punto questo.
0: No, abbiamo rivisto Maurizio Rossi? Fatemi capire, abbiamo rivisto il salto di Maurizio Rossi?
1: No.
0: Era Federici, perché l'ho visto così in sfuggita. Era Federici con Erika Badinelli.
1: Sì, era sempre in diretta.
0: Una delle coppie più interessanti anche per quello che riguarda il legame con il territorio di sicuro. E nel 2025 furono secondi, mentre nel 2024 Federici concluse al terzo posto. Quindi secondo l'anno scorso, terzo l'anno prima, quest'anno sicuramente punta a qualcosa di più. Ed è uno dei piloti che ormai conosce ogni segreto di queste strade, delle strade della Val d'Aveto. Il prossimo sarà Francesco Aragno,
1: sì.
0: Colui che vinse, cioè colui che ha ottenuto il miglior tempo per quello che riguarda lo shakedown, quello che non ha sicuramente nascosto le mire per quello che riguarda il trofeo Michelin. Equipaggio di esperienza, insomma, questo rischia di essere, è già nel novero dei protagonisti assoluti per questa edizione della Rally della Val d'Aveto. Francesco Aragno con Giancarlo Aguzzi su Skoda Fabia Rally 2, una Skoda Fabia RS, lui che fino all'altro giorno, fino al Rally della Lanterna, aveva iniziato la stagione con una Evo. Quindi un salto in avanti, un salto sicuramente prestazionale importante.
1: Senti, ma insomma, diciamo che i meccanici sono fondamentali durante il rally, no? Ecco, nel tempo che intercorre...
0: I meccanici sono fondamentali sempre.
1: Sempre, indubbiamente.
0: Anche quando ti aggiustano la macchina. Sempre.
1: Anche nella vita reale, proprio, sempre. Non nella gara. Nel tempo che intercorre tra una prova e l'altra, no? Che cosa riescono concretamente a fare sulla macchina se c'è la necessità?
0: No, ci sono dei momenti in cui posso intervenire nella macchina, quindi quando le auto possono entrare in parco assistenza, altrimenti la macchina non può essere toccata. Quindi quando c'è il momento in cui da programma può entrare in parco assistenza, il meccanico, sentiamo un motore, dovrebbe essere quello di Aragno tra poco, e allora il meccanico può agire sulla macchina e insomma nei rally più importanti in pochi minuti praticamente ti cambiano ti fanno la macchina nuova,
1: certo.
0: Nel vero senso della parola. Altrimenti la macchina non può essere toccata se non dai due piloti, cioè dal pilota e dal navigatore.
1: Caspita, ecco, quindi questo è un aspetto anche molto interessante. Adesso aspettiamo magari di vedere ancora un altro salto, perché insomma in questo momento devo dire che ogni volta che
0: momento di attesa
1: momento di attesa, ecco, si staccano di tanto una macchina tra l'altra.
0: Dipende dalla velocità. Credo che qui la partenza sia due minuti una dall'altra.
1: Due minuti l'una dall'altra.
0: Adesso non ho visto esattamente, ma credo che sia un paio di minuti una dall'altra. Tra una e l'altra.
1: Tra una e l'altra.
0: Poi magari chiederemo a Bertuccioli se Chiara e Lucrezia lo hanno a portata di mano, lui che lì.
1: Certo.
0: Ma allora abbiamo i primi tempi per la prova speciale, perché il miglior tempo per il momento è quello di Bertani con Stefano Oppimitti 5:40.9, seguito da Maurizio Rossi.

0: e Paolo Zanini a 18 secondi e 8 di distacco. Quindi Bertani, come ci siamo detti giusto pochi istanti fa, attenzione a Bertani perché punta in alto, mentre Aragno, eccola qua, vedi che c'è chi l'ha presa un po' più tranquilla.
1: Devo dire che ognuno poi ha il suo modo, il suo metodo, c'è anche strategia chiaramente.
0: Francesco Aragno l'ha presa con moderazione.
1: E come mai questa, secondo te?
0: Evidentemente il primo round, primo giro, la prima prova speciale, non vuole rischiare, vuole... Poi sai, c'è anche chi punta allo spettacolo, quindi al salto più alto, chi calcola che più in alto sta la macchina, più perdi tempo, perché quello che ti porta, che ti fa guadagnare tempo è la trazione, quindi le ruote sull'asfalto. Quindi devi trovare la giusta via di mezzo per mettere le ruote a terra il prima possibile. Eccolo l'altro, che è la Citroen C3 di Igor Raffo, quindi i problemi per Aragno erano molto in ritardo, perché Igor Raffo è passato subito dopo con la sua Citroen C3 Rally 2 insieme a Paolo Rocca. Igor Raffo è un pilota molto legato all'ambiente ligure del rallismo, quindi anche lui conosce bene le strade. E con la Citroen C3 potrebbe essere uno tra gli outsider, anche se le Skoda sembrano forse avere un passo diverso su queste strade. Federici, intanto è uscito il tempo di Federici, ha staccato il secondo crono, attualmente leader è Bertani con OP Mitti, seguito da Federici Badinelli, staccato di 1 secondo e 7, e poi Maurizio Rossi con Paolo Zanini, che evidentemente hanno avuto un problema, così come un problema deve averlo avuto Francesco Aragno, che ci ha fatto attendere parecchio tempo. Stefano Scapellatto con Sopracone, la coppia di Stefano Skoda Fabia R2, da tenere d'occhio per le posizioni di vertice. Sono passati anche loro dal salto e sono passati a tutta, abbiamo visto, insomma, sono andati abbastanza forte. Sono curioso di sapere perché Aragno ci ha messo così tanto tempo.
1: E magari poi riusciremo anche tra poco a sentire le parole, no? Per capire anche le prime impressioni proprio dei piloti dopo aver eseguito la prima prova, perché anche quello è interessante, no? Capire proprio il mood, il sentiment, è andata bene, è andata male, cosa può... Diciamo che è anche un po' un giro di prova per vedere un po' come inizia questa gara. E poi a volte può capitare anche che magari durante le verifiche, durante lo shakedown, una prova vada molto bene e poi purtroppo invece, no, in gara succede qualcosa.
0: Sì, certo.
1: Tutto può cambiare, può variare.
0: La gara, certo. Dato l'abbiamo visto passare adesso, Aragno. Ed è Alberto Bigi con Cristian Trivellato. Che è un equipaggio interessante soprattutto per la componente locale, insomma, per la presenza costante in questo rally ligure, quindi loro, conoscendo bene queste strade, hanno cercato un compromesso diverso probabilmente.
1: C'è anche chi un po', diciamo, sul salto cerca anche, no, di fare un po' lo spettacolo per la folla, per
0: a
1: il
0: favore
1: pubblico.
0: Di telecamera, sapendo che c'è la telecamera.
1: Esatto, un po' per noi,
0: un po' per noi, un po' per il pubblico, un po' per i social, sai com'è,
1: un po' ci vuole.
0: Anche per mettere lo sponsor a favore di telecamera, ecco. Diciamo così.
1: Dov'è addosso?
2: Veloci, via!
1: Ecco, tanto
0: dovrebbe passare tra poco Luigi Guardincieri, sì, con Michele Guastavino.
1: Tra poco avremo anche, ecco, un altro.
0: Guardincieri con Guastavino. Anche loro su Skoda Fabia, con la pattuglia di Skoda Fabia, insomma, piuttosto numerosa, mentre a breve dovremmo vedere anche la Hyundai i20 Rally 2, quella di Carlo Berchio e Arianna Ravano, tra poco dovremmo vederla, mentre qui vediamo i piloti che man mano arrivano e consegnano, insomma, che ovviamente seguono tutto l'iter che devono seguire per quello che riguarda il fine prova, e se ne vanno verso

0: verso l'inizio della prova, perché poi fra meno di 2 ore toccherà nuovamente a loro.
1: Eh sì. Tra poco allora cercheremo anche di collegarci poi con le nostre inviate per il Re, abbiamo Lucrezia Marini, abbiamo Chiara Orru, che si stanno spostando per raggiungere il riordino, in modo tale anche da riuscire proprio a sentire, le prime impressioni dei piloti dopo questa prima prova speciale eseguita. Ricordiamo, gli equipaggi sono 70, più o meno una settantina.
0: Sono 71 iscritti. 71. Intanto arrivano i tempi, devo dire con calma. Il primo miglior tempo rimane sempre quello di Luca Bertani, 5:40:09, seguito un secondo e 7 da Federici, a Raffo a 6:07 con la Citroen C3, Maurizio Rossi a 18:08 e Aragno staccato di 42 secondi. Quindi problemi per Aragno, che è quello che alla fine dello shakedown veniva dato come lo strafavorito, visto il tempone che aveva effettuato, e lui insomma ha detto di essere pronto per. Invece Aragno avrà avuto qualche problema, un errore o insomma qualcosa che ne ha compromesso comunque la prima prova speciale, staccato già di 42 secondi e 9 dalla vetta, quindi per lui una c'è da rimontare, ecco. Qui abbiamo visto passare la Hyundai 20 di Carlo Berchio e Arianna Ravano, che è una delle alternative alle tantissime Skoda della classe regina, anche loro piuttosto cauti sul salto. Tanto Scarpellato si inserisce in seconda posizione, il tempo di Stefano Scarpellato con Stefano Sopracone su Skoda Fabia, 5:42:04, 1:05 di distacco da Bertani. Mentre anche Guardincerri e Guastavino hanno avuto qualche problema, ci hanno messo 24 secondi in più, Biggi è sesto a 16 secondi e Iceman insieme a Savi 15:04 in quinta posizione con la loro Skoda numero 8. Quindi qui vediamo passare adesso Andrea Soracchi con Mattia Bardini, Skoda Fabia R2, a completare il gruppo dei protagonisti della categoria maggiore. Adesso vedremo i passaggi delle Rally 3, che di fatto sono quasi tutte, praticamente il 99% sono Renault Clio RS, tranne la Renault Clio Super 1600, quella di Riccardo Gallo e Davide Morando, meno tra quelli che puntano alla vittoria. E qui vedremo i Federica e Andrea Levi, Porzia Gennaro, Costi Romei, Caserza Patrone, Mottola Cademartori, insomma adesso li vedremo passare uno dopo l'altro. Quindi se andiamo a vedere, riassumere quella che è la classifica.
1: Sì, come sta andando?
0: Bertani, Luca Bertani e Stefano Oppimitti, 5:40:09 hanno staccato al momento il miglior crono, seguiti da Stefano Scarpellato con Stefano Sopracone, sempre su Skoda Fabia, entrambi gommati Pirelli, 5:42:04, quindi un secondo e mezzo. In terza posizione anche lui gommato Pirelli, una Skoda Fabia, quella di Federici Badinelli, a 1:07. In quarta posizione Raffo Rocca su Citroen C3, questi gommati Michelin, a 6:07. In quinta posizione Iceman con Savi su Skoda Fabia, 15:04. Poi Bigi Trivellato, un'altra Fabia, a 16 secondi. Rossi Zannini su Lancia Y Rally 2 a 18:08. Poi Guardincerri Guastavino a 24 secondi e 1 di distanza. Berchio Ravano Hyundai Y20 in nona posizione a 35 secondi e 9. E chiude per il momento le Rally 2 Aragno, Francesco Aragno con Giancarlo Guzzi in undicesima posizione a 42 secondi e 9, perché nel frattempo in nona posizione si è inserito Soracchi con Bardini a 30 secondi e 1. Quindi le prime 11 vetture più veloci, questa è la classifica guidata da Luca Bertani, che con è passato per secondo e ha realizzato il miglior tempo finora. Quindi leader del rally della Val d'Aveto alla fine

0: Nella prima prova speciale Luca Bertani con Stefano Oppimitti su Skoda Fabia gommata Pirelli.
1: E poi insomma una classifica che ovviamente noi stiamo aggiornando, ma tutto può cambiare chiaramente in base a quello che
0: siamo soltanto alla prima di sette prove speciali. Già l'Alpicella, questa seconda Alpicella la vedremo tra poco meno di due ore, il secondo round, e poi ecco, guarda che bel salto anche con una Rally 3, e poi la prova speciale, quella spettacolare, la notturna alle 20:15,
1: e lì sarà insomma forse anche un po' più il momento bello, possiamo dire, no? Perché comunque c'è buio, c'è un altro tipo di...
0: Ma sai, ti dico, fari, buio,
1: è un pochino
0: pubblico,
1: più suggestivo,
0: rumore, temperatura anche più fresca, e quindi anche proprio il rapporto con l'asfalto che cambia, l'eventuale umidità dell'asfalto, la scelta delle gomme fondamentale, la scelta delle gomme, maggiore difficoltà nel leggere il fondo. Ci divertiremo a partire dalle 20:15.
1: Dalle 20,
0: non che adesso non ci stiamo divertendo,
1: non che adesso non
0: ci stiamo divertendo, perché stiamo vedendo delle immagini bellissime per un campionato rally di zona. Questa è la terz'ultima prova del campionato di rally zona 2, poi rimarrà il rally del Rubinetto e rally delle Palme, questo a coefficiente 1, rally del Rubinetto coefficiente 1 e rally delle Palme poi il coefficiente 1,5. E anche perché dovremmo, insomma, queste gare servono per capire, per designare i tre piloti che rappresenteranno la Coppa Rally di zona 2 nelle finali tra tutte le zone, tra tutti i piloti che partecipano al campionato Rally zona, in questo caso noi rappresentiamo la zona 2, a Lucca.
1: Ecco, noi tra poco ci collegheremo con... Ecco, ci colleghiamo subito allora con Chiara Orru per vedere che cosa succede anche al riordino. Chiara.
2: Ecco, dalla partenza di Rezzoaglio direttamente a Rocca d'Aveto, il parco riordino sta per arrivare. La prima macchina qui con me, Vittore Saredi. Ci spiegherà un po' che cosa fanno i piloti al parco riordino. Ecco, è arrivato il navigatore, il primo navigatore di questa decima edizione. Ci può raccontare che cosa succede in questo momento, anche chi da casa non sa?
3: Allora, il parco riordino in un rally serve a ridistribuire eventuali defezioni di piloti che possono mancare perché hanno avuto un incidente in prova o per qualche motivo si sono ritirati. In questo parco qui le vetture vengono posteggiate per un tempo preordinato e poi ripartono in ordine di numero ad un intervallo di un minuto uno dall'altra, in modo tale da ripristinare la regolarità della circolazione del rally.
2: Quindi il primo passaggio il navigatore scende e dà il tempo giusto?
3: Esattamente, il navigatore scende, dà il tempo di arrivo. Il suo tempo di arrivo è la base per il calcolo di tutti gli altri per poterli rimettere ad un intervallo di un minuto uno dall'altro. Quindi tutti quelli che arrivano qui potrebbero fermarsi alcuni un tempo, altri qualche minuto di più, in modo tale da ripristinare la partenza delle vetture esattamente a un minuto una dall'altra.
2: E questo accade per tutte le vetture dopo la prima?
3: Esattamente, dalla prima all'ultima ripartiranno tutte allo stesso intervallo di tempo.
2: Una volta fatto questo si passa al parcheggiare la macchina proprio lì, dal riordino, giusto?
3: No, allora qui si entra.
2: Esatto.
3: Ci si ferma, non tutti si fermano per lo stesso tempo, perché qualcuno dovrà fermarsi un po' di più se manca qualche macchina. Quando poi usciranno da qui e ritorneranno a correre sulle strade, saranno tutti a un minuto uno dall'altro.
2: Perfetto, quindi dopo il parco riordino si riprende, giusto?
3: Esattamente.
2: Si riprende, si arriva al parco assistenza a Santo Stefano d'Aveto.
3: Esatto, da qui arriveranno al parco assistenza. Il parco assistenza è un tempo fissato che oggi è di 30 minuti. Avranno 30 minuti per fare i loro interventi sulle vetture, cambiare le gomme, eventuali riparazioni, e poi ripartiranno esattamente dopo 30 minuti in modo da continuare ad essere a un minuto uno dall'altro.
2: Ecco, questo adesso.

0: Adesso è tutto più chiaro anche per chi ci guarda da casa. Insomma, se vogliamo un parere tecnico, la prova al Picella è una prova insidiosa, una prova difficile per i piloti?
1: Ma tutte le prove di questa gara sono abbastanza insidiose. La prova di Alpicella non particolarmente, perché è quasi tutta in salita, quindi mancando la discesa che normalmente può portare a qualche errore di più, diciamo che può essere forse la più semplice fra le tre prove che compongono questo rally. Però diciamo che per me personalmente, per il mio gusto, è la più divertente.
0: Molti piloti mi hanno raccontato invece che la terza prova, quella di Montebruno, forse potrebbe essere la più difficoltosa. Per lei è così?
1: È esattamente così, perché è una prova difficile, ha una salita piuttosto lenta e una discesa piuttosto veloce. Bisogna stare molto attenti, perché un minimo errore compromette il risultato della gara.
0: Già dallo shakedown abbiamo già dei piloti che possono essere già tra i forse principali protagonisti di questa decima edizione. Lei che cosa ne pensa?
2: Chiara?
1: Da quello che è emerso dallo shakedown e anche dal risultato adesso, appena uscito il tempo della prima prova speciale, quello che è andato più forte fino adesso è Bertani, un pilota di Parma. Però è seguito ad un distacco non tanto notevole da tutti gli altri, ci sono Raffo, Scappellato, Federici. Il problema, abbiamo avuto un problema con Aragno, che purtroppo su questa prova probabilmente ha fatto un errore o ha avuto un problema tecnico e ha preso un distacco molto importante che supera i 40 secondi. Sulla carta, anche per quanto riguarda la sua esperienza e le sue capacità di guida, i risultati che sta facendo, dovrebbe essere il favorito. Però sarà faticoso recuperare 40 secondi in una gara di 60 km.
0: Grazie. Giuseppe, avevi qualche domanda da studio?
2: No, ringrazio Vittore Saredi, grazie davvero, è sempre prezioso il suo contributo. Ti chiedo, visto che li hai tutti lì davanti, proviamo a raggiungere i piloti, chiedere a loro che cosa è successo. Per esempio ad Aragno, sì, con la targa numero 4.
0: Andiamo.
2: Così come a...
0: Grazie.
2: Grazie.
0: Andiamo
2: davvero
0: a capire.
2: Così come a...
0: Esatto, Giuseppe.
2: Così come a Berchio, che ha preso 35 secondi. Insomma, chiediamo mai questo problema, che cosa è successo a Maurizio Rossi. Comunque anche lui 18 secondi e 8 in questa prova speciale, non è la differenza del pilota della macchina, cioè evidentemente ha commesso un errore o comunque è successo qualcosa. Lui che ha aperto la strada e di fatto comunque ha fatto... Eccolo qua con Maurizio, ciao.
3: Ecco, perfetto.
2: Brava Chiara.
0: Eccoci con Maurizio Rossi, la prima macchina in gara, abbiamo già visto il tempo, non male direi.
4: Vabbè dai, per essere la prima prova che abbiamo inaugurato con questa macchina va bene, nel senso che sicuramente sono margini enormi, però tanto io non sono un pilota di punta, sono credo un pilota esperto che può capire tante cose della macchina, ma cerco di mantenermi qualche margine, sempre diciamo di sicurezza. Nel limite del possibile, quando si corre non ce ne sono mai abbastanza, ovviamente. Però la macchina molto bene, adesso chiederò di fare ancora qualcosina perché scivola un pochino davanti, ma la macchina è eccezionale davvero.
0: Dal punto di forza proprio l'esperienza.
4: Sì, assolutamente. Adesso, le macchine diciamo che per imparare a guidarle, per capirle, ci vogliono qualche centinaio di chilometri. Quindi adesso abbiamo fatto i primi 8.
0: È solo l'inizio.
4: Quindi siamo all'inizio e poi ci sono dei bravi piloti, che sono 4-5, che sono veramente piloti molto molto bravi, che stanno facendo degli ottimi tempi.
0: Grazie a Maurizio Rossi. Proseguiamo allora, Giuseppe, cerchiamo di incontrare, ecco, Bertani, Oppimitti, insomma, come è andata questa prova? Il tempo vi ha soddisfatti?
5: Bene, sì, il tempo è il primo, quindi non pensavamo, ma quindi è andata bene, dai, siamo partiti un po' con ritardo, nel senso che non andava.
0: Cos'è che non è andato?
5: Occhio che non mi prendano sotto. Il semaforo, dicevano che era il semaforo che non andava, non abbiamo capito. Siamo partiti dopo 4 minuti, mi sembra, di Rossi. E basta, dai, la prova è bella, la conosciamo dall'anno scorso, quindi abbiamo cercato di dare il massimo con qualche errorino, però il tempo è saltato fuori, quindi va benissimo.
0: Domanda di rito, obiettivo? Vincere?
5: Beh, quello sempre, però è dura. Mi dispiace per Aragno perché...

0: andremo a chiedere.
1: Un secondo, non sta arrivando, vediamo un po'. Fabio ci abbiamo attaccato perché ha 2 secondi, quindi sarà una bella lotta.
0: Grazie, grazie a Bertani. Proseguiamo, cerchiamo di andare a capire che cosa è davvero successo, che cosa è cosa non è andato in questa prova. Cerchiamo di arrivare, ecco, le macchine sono appena arrivate qui a Rocca d'Aveto, proprio per

0: soddisfatti? Sì, dai, tempo soddisfacente?
1: Sì, dai, potevamo fare qualcosina meglio, ma va bene così, dai.
0: Dove si poteva migliorare?
1: Ma se, nella salita, nei tornanti, che siamo un po' lenti, quindi spero del giro dopo e quello dopo ancora di...
0: Dicevamo, questo è solo l'inizio.
1: Sì, punto, solo l'inizio, poi la gara vera è domani, quindi domani sarà da fare.
0: Prova più difficile, mi hanno detto, Montebruno, anche per voi questa?
1: Sì, Montebruno che è domani, però.
0: Grazie. Anche la più bella. Grazie, grazie. Vediamo cosa non è andata con Aragno. Numero 8, macchina numero 8. Ah, non è ancora, non è... Chiediamo alla navigatrice. Ecco, Tania Safi. Insomma, com'è andata?
2: È andata bene, dai, ci dobbiamo scaldare un pochino. Diciamo che noi partiamo lenti, siamo un po' come dei diesel, poi dopo recuperiamo. Comunque è andata bene, la prova ci piace, l'abbiamo già fatta. Adesso vediamo come sono i risultati di questa e poi vediamo di modificare la nostra guida e le mie note.
0: Migliorare.
2: Migliorare. Migliorare.
0: Grazie. Grazie.
2: Migliorare. Sempre migliorare.
0: Grazie, grazie. Allora, per quanto riguarda Ragno ancora non è arrivato, quindi cercheremo di parlare con lui e capire che cosa non è andato. Siamo arrivati alla macchina numero 8, vi racconteremo ancora per quanto riguarda l'arrivo al parco riordino qui a Rocca d'Aveto. Per il momento ti restituisco la linea, Giuseppe.
3: Sì, abbiamo visto passare la Citroen C3 per esempio di Igor Raffo, che poi è passato subito dopo a Ragno, puoi chiedere a lui. Dovrebbe essere qualche metro lì davanti a te. Ovviamente lui, Igor Raffo, è andato fortissimo, quarto tempo a 6 secondi e 7 di distanza da Luca Bertani, ma se ha capito che cosa è successo a Francesco Aragno e se non è lì tra voi, perché non è ancora arrivato. Quindi a questo punto potrebbe essere un problema serio alla macchina, per esempio. Quindi se trovi Igor Raffo con la sua Citroen C3 che abbiamo visto passare lì davanti a te, insomma, potrebbe essere interessante chiedergli questa cosa. Eccolo, brava.
0: Eccoci, Giuseppe, siamo... Eccoci, proprio qui, Raffo, macchina numero 5, Citroen C3, com'è andata?
4: Malissimo il primo pezzo, però va bene. Poi abbiamo un po' recuperato e l'abbiamo portata in fondo alla prova.
0: Cos'è che si poteva migliorare?
4: Tutto il primo pezzo ho fatto schifo rispetto all'anno scorso e poi vabbè, ora vediamo... Vediamo di non invertire ora la prossima prova, di non fare bene il primo pezzo ma il secondo, no? Di fare tutte e due bene.
0: Migliorare la partenza.
4: Migliorare
0: quindi.
4: Tutto, via. Dai. Grazie.
0: Qual è la prova che la spaventa di più?
4: No, le conosco tutte molto bene, io sono un locale, quindi questa è la mia preferita. Quindi.
0: Insomma, tra i favoriti, quindi no, lei qual è il suo obiettivo?
4: È sempre quello di vincere, però davanti ci sono due o tre che fanno paura. Quindi il podio potrebbe essere alla portata. Grazie mille,
0: grazie.
4: Buon lavoro, ciao.
0: Grazie, grazie, grazie. Il podio è questo. Purtroppo la partenza è andata male per la Citroen C3. Insomma,
3: ha quasi raggiunto in prova Aragno. Magari potrebbe essere interessante chiedergli se ne sa di più, ma adesso si sposta, va bene. Comunque resterà... Per il momento, almeno per noi, se avete notizie,
0: certo,
3: lì abbiamo i nostri inviati, fateci sapere. Noi vogliamo
5: che
3: sapere,
5: cosa è successo?
3: Anche perché non se lo merita, insomma,
5: no,
3: Aragno
5: certo.
3: Ha effettuato un shakedown, è andato fortissimo ed è uno di quei piloti che ci piacerebbe vedere ancora fino alla fine.
5: Indubbiamente. Senti, noi ci fermiamo un secondo per la pubblicità e poi torniamo qua. Rimanete con noi, con Rally della Val d'Aveto.

Facciamo un bel riassunto per la classifica, vai, Carlotta, perché dopo la prima prova speciale, mentre continuano a passare le rally 3, adesso forse siamo già alle rally 4, il leader è Luca Bertani con Stefano Pimitti su Skoda Fabia, 5 minuti 40 secondi e 9 decimi. In seconda posizione Stefano Scarpellato e Stefano Sopracone su Skoda Fabia, staccati di un secondo e mezzo. Poi Federici Badinelli

0: Nelly, anche loro Skoda Fabia, un secondo e sette. La prima vettura non Skoda è in quarta posizione, una Citroen C3, quella di Raffo Rocca, staccati di 6 secondi e 7. In quinta posizione un'altra Fabia, quella di Iceman Savi, 15 secondi e 4. In sesta posizione Bigi Trivellato su Skoda Fabia, 16 secondi di distacco. In settima posizione assoluta Rossi Zannini su Lancia Y Rally 2, 18 secondi e 2, 18 secondi e 8 di distacco. Queste sono tutte Rally 2, come quella di Guardinceri Guastavino, Skoda Fabia 24 secondi e 1, Soracchi Bardini a 30 secondi, 30 secondi e 1. In decima posizione assoluta troviamo, e davanti ad alcune Rally 2, troviamo la prima Rally 3, che è quella di Mauro Porzia con Alessandro Rappoldi, una Renault Clio RS Line, tra l'altro sono tutte Renault Clio RS, almeno quelle più competitive in Rally 3, 32 secondi e 8 di distacco dal leader. Davanti alla Hyundai i20 Rally 2 di Berchio Ravano, 35,9 di distacco, Aragno Guzzi, Skoda Fabia a 42,9, e poi Levi Levi, Renault Clio e anche qui RS, Rally 3 staccati di 1,21. Quindi a questo punto ottimo scratch di Mauro Porzia, che con la sua Rally 3 occupa la decima posizione assoluta davanti ad alcune Rally 2.
1: E sì, invece adesso tra poco noi andiamo subito dalla nostra Lucrezia Marini, che è con Aragno, quindi
0: così possiamo adesso finalmente sapere che cosa è successo.
1: Esatto, quindi tra pochi istanti potremo finalmente sapere che cosa è successo e capire anche un po', esatto, queste domande che ci siamo fatti tra pochissimi istanti, giusto il tempo di perfezionare il collegamento. Ci siamo, Lucrezia?
2: Sì, eccomi Carlotta, Giuseppe, siamo qui con Aragno, che sta proprio adesso parlando. Facciamo un attimo passare la macchina e poi andiamo a fare le due domande, perché è arrivato con un ritardo importante. Cerchiamo di andare a capire quello che è successo, quello che non è andato. Scusateci, so che forse non è il momento delle domande, però cosa è successo?
3: Ho bucato prima la gomma anteriore, ma pizzicando probabilmente una pietra che c'era a bordo strada, ma non l'ho vista. E poi andando su ho incominciato a non tenere più la macchina e in una curva l'ho persa anche dietro. Ho toccato un'altra pietra, ho bucato anche dietro, quindi ho bucato due gomme. Sono riuscito ad arrivare alla fine facendo dei miracoli e vabbè, adesso vediamo le prossime prove, dai.
2: C'è ancora speranza di recuperare comunque, cioè non magari la lotta per la vittoria inizia a essere più difficile, ma il rally è ancora lungo, ci sono ancora molte prove e bisogna essere ottimisti forse in questo caso, direi.
3: Ah, sinceramente ho visto solo, mi sembra, il tempo del primo, che forse avevo preso 40 secondi, 40 qualcosa, quindi per la vittoria assolutamente no. Vediamo per il podio, non so sinceramente come sono messi gli altri, adesso vedremo e poi comunque ci proviamo, dai, vediamo.
2: Capisco la tanta frustrazione, però è anche giusto in questo caso, magari avete la seconda prova al Picella 2, al Picella 3 notturna e qualcosa si può migliorare sicuramente a questo punto.
3: Beh, quello sicuramente, cercherò di andare più forte possibile, devo andare a timbrare.
2: Dai, grazie. Ecco, purtroppo capiamo anche l'umore di Aragno, che era, secondo i bookmaker vorrei dire, tutti i pronostici, il vero vincitore. Aspetta, ok, che siamo un attimo in mezzo alla strada, magari andiamo a sentire le voci anche degli altri piloti che nel frattempo sono arrivati, che comunque, ecco, questa è forse un po' anche la bellezza del rally, di queste prove, che non è mai nulla di detto, come perché un piccolo errore e poi può succedere queste cose. Ripeto, è comprensibile anche la frustrazione, la rabbia di Aragno. Non abbiamo avuto la possibilità di sentire il suo navigatore perché era già sceso dalla macchina, ma andiamo a sentire un po' come sono andate le prove proprio di chi conosciamo bene ormai, eccoci. Allora, Alpicella 1, com'è andata?
4: Bene, dai, siamo contenti. Insomma, la prima prova molto tranquilli, non abbiamo esagerato assolutamente, però dai, ci siamo divertiti, le strade sono veramente belle, quindi
2: per il secondo giro la ripetizione, che
4: cercheremo di andare un po' più forte.
2: Forte
4: assolutamente sì, dai.
2: Il punto più insidioso di questa prova speciale
4: è tutta abbastanza difficile.

0: grazie, grazie mille a Ravano. Adesso andiamo a sentire anche le voci degli altri piloti. Venite. Bardini, prima prova speciale, è andata. Com'è andata?
1: Allora, bene, è stato bravo. Abbiamo avuto un piccolo problema in partenza che si è spenta. Penso che avremmo perso 12-13 secondi, dunque secondo me si poteva fare 58. È stato bravissimo, è la sua quarta prova speciale a 50 anni, niente da togliere ai 50 anni, però con sta macchina qua. Adesso al secondo giro azzecchiamo la partenza, andiamo a prendere i primi.
0: E allora andiamo a seguire il pilota, perché quando il navigatore si complimenta bisogna seguire anche il pilota. Prima prova speciale, ci hanno appena detto che è la sua quarta prova speciale in assoluto. E allora com'è stata?
2: Allora, la prova è stata bellissima, perché è veramente bella, molto guidata, anche se la mia preferita è il Due Valli. Peccato che ho ciccato completamente la partenza, quindi avremmo lasciato un 10-12 secondi lì per strada. Però vabbè, dai, adesso ci rifacciamo, ne abbiamo altre due e speriamo di andare meglio.
0: Quindi oltre alla partenza che ci hanno detto che si è spenta la macchina, c'è un altro punto magari in cui si può migliorare i tornantini, il salto?
2: No, allora secondo me posso migliorare un pelino nel pezzettino lento che porta a Villa Neri, quel pezzettino lì qualcosa riesco a tirare giù.
0: Bene, bene, io ringrazio Soracchi e Bardini e andiamo a sentire magari qualche altra voce se volete, che ne dite? Così certo, abbiamo anche altre. Oh, venite, andiamo qui. Siamo qui con Levi e Levi perché abbiamo intervistato il vostro team principal questa mattina, sì, sì. E ci hanno detto che siete padre e figlia.
3: Esattamente.
0: Com'è gareggiare insieme?
4: Allora, è molto bello perché ci alterniamo anche sia come pilota che come navigatore. Quindi adesso ho fatto io la prima prova speciale, Federica farà la seconda e io farò da navigatore. Quindi doppia esperienza nuova per tutti e due. Veniamo dalla pista, ma l'adrenalina è la stessa, forse qua anche di più.
0: Ecco, Alpicella 1 com'è stata la prova? Ci sono punti in cui si può migliorare, qualcosa da ancora perfezionare oppure è stata una prova solida?
4: No, possiamo sicuramente migliorare, siamo andati, insomma, prima gara non abbiamo esagerato, quindi adesso mano a mano aumentiamo gradualmente.
0: Ecco, non me ne voglia, ma voglio sentire anche le parole della navigatrice che... una navigatrice giovanissima, quanti anni hai?
5: 22.
0: Ecco, più giovane di noi, è giovanissima. Che emozione è guidare qui con il proprio padre, con queste prove così anche un po' particolari, direi, visto che vinto dalla pista, ci ha detto.
5: Sì, veniamo dalla pista, abbiamo fatto tante gare uno contro l'altro, adesso è bello invece poter essere insieme, poter essere un team, ci diamo supporto a vicenda e soprattutto guidiamo entrambi, siamo entrambi piloti, quindi questa prima gara l'ha fatta lui e poi mi diverto io alla guida, invece lui farà da navigatore.
0: Ecco, da dove venite? Prima dei rally in generale, dove venite in generale, ma anche proprio la vostra esperienza in pista, categorie?
5: Ah, allora, adesso corriamo nel campionato italiano GT, Gran Turismo, con Ferrari 296 Challenge, svolgiamo insieme un campionato Porsche in cui siamo appunto avversari, però questa è la prima esperienza nei rally.
0: Bene, allora io chiedo in studio a Giuseppe Sciortino se magari ha qualche domanda per questa coppia veramente particolare, non solo perché sono padre e figlia, ma anche per il background.
6: No, più che altro per lo sponsor che hanno di lato, che è una di quelle manifestazioni che noi non perdiamo mai. Quindi...
0: vero, lo sponsor.
6: ci vuole, insomma, noi andiamo sempre lì al Salone dell'Auto di Torino, quindi complimenti, nel 2026 ci saremo, ci siamo, sì. E ci saremo, insomma, sempre. Grazie, grazie all'equipaggio Levi Levi, complimenti.
7: Una bella storia.
0: Grazie.
6: Una bella storia, sì, una bella storia.
7: È particolare, capita tutti i giorni, insomma, no? Di vedere padre e figlia addirittura che si scambiano, quindi navigatore e pilota, devo dire che è molto interessante.
6: E li controlleremo anche nel secondo scratch, esatto, per vedere se poi Federica andrà più forte di Andrea, esatto.
7: Esatto.
6: Ce l'abbiamo ancora Lucrezia?
7: Sì,
6: eccola,
7: c'è,
6: vai Lucrezia.
0: Sì, sono qui, sono sempre qui, sempre pronta, andiamo a sentire altre macchine, venite. Veniamo un po' più avanti, così perché lasciamo le macchine, queste le prime che abbiamo a portata di mano, che vanno a timbrare, diciamo. Prima prova speciale, Alpicella 1, com'è andata?
8: Direi tutto bene, siamo stati accorti a non fare errori e ci siamo divertiti, ora cerchiamo di fare qualche accorgimento sulla macchina.
0: Ecco, gli accorgimenti da fare quali sono?

0: Come abbiamo sentito che la macchina nei punti veloci non era proprio come volevo, vorrei cercare di migliorare un po' l'assetto e cercare di far ruotare un po' più il posteriore.
1: In generale una prima prova positiva, ok, aveva già fatto il rally della Val d'Aveto, sì.
0: Sì, penso che sia la decima o undicesima volta.
1: Quindi ormai è un veterano, le conosce benissimo queste strade. Qual è la prova che lo preoccupa di più?
0: Penso due valli.
1: Due valli?
0: Sì.
1: La complicanza ci hanno detto in molti, vorrei sentire anche la sua parte, diciamo, più che la preoccupa di più.
0: È insidiosa, soprattutto la parte dopo lo scollino in discesa, che è un po' sconnessa, è tanto guidata, quindi sarà difficile trovare un buon ritmo.
1: Grazie mille. E guarda, siamo arrivate verso la fine, direi che aspettiamo che arrivino altri piloti e poi andiamo a sentire altre voci.
2: Bene, grazie Lucrezia. E qui il salto che ormai seguiamo da una ventina di minuti, anche di più, con la passione. Guardate lì quanto pubblico sullo sfondo. Gli organizzatori ci dicono che c'è veramente tanto pubblico intorno a questa prova speciale. Qui siamo già arrivati alle rally 4 e quindi continuiamo con i passaggi di queste vetture. Ben 71 iscritti, insomma, un rally della Val d'Aveto che nella decima edizione, devo dire, si presenta bene, benissimo.
3: Eh sì, devo dire che questa inquadratura che poi vediamo spesso, quella del salto, è veramente, come dicevamo prima, non a caso noi posizioniamo le telecamere, abbiamo scelto un punto che è veramente da vedere anche da casa, spettacolare questi salti. Poi non tutti magari appunto fanno il salto in maniera più evidente, però quando c'è è veramente un colpo d'occhio. Quindi continuiamo a seguire, continuiamo a vedere insomma le prossime auto, quante siamo arrivate, quante ne mancano ancora ad andare per la prima prova speciale.
2: Siamo ormai abbiamo superato la metà da poco, comunque ecco, siamo vicinissimo insomma al toro. C'è chi vediamo proprio la differenza di chi l'affronta in una maniera più garibaldina e più tranquilla dall'altra parte, insomma chi preferisce tagliare per guadagnare qualche decimo e chi invece con più tranquillità in questa prima prova. Aragno, per esempio, abbiamo sentito la sua voce, la grinta non gli manca, ma questo insomma lo ha portato poi a commettere un errore che poi lo ha costretto al secondo, tagliato troppo,
3: certo.
2: Tagliato una prima gomma, dopodiché spingendo si è traversato e ha tagliato una seconda gomma. Ecco qui i 42 secondi di ritardo. 42 secondi di ritardo. Lucrezia, a te.
3: Torniamo da Lucrezia.
1: Eh sì, perché Carlotta, Giuseppe, siamo qui con un team molto particolare, o meglio, che è venuto da lontanissimo per partecipare a questo rally. E l'intervista sarà fatta in inglese, perché giustamente venendo dalla Polonia non parlano italiano, ma ve la tradurremo.
4: I
1: don't speak Polish, I'm sorry. Purtroppo non parlo polacco, ma per il prossimo mi inizierò ad attrezzarmi. First special proof, let's say, and how did you feel?
5: Yes, for us it's very good. Weather is very good. Stages for us are very hard, but for us very good idea be here.
1: Hanno detto che per essere la prima prova è andata bene, il tempo è ottimo, è una prova molto complicata, ma non sono felice, sono molto felice di essere qui. Why are you here from Poland?
6: The story is a few weeks ago, I saw at Instagram a reel from Laterna Rally with the 600 trophy, 600 cup, and after that I checked the next rally, so I find the Val d'Aveto. I emailed to organizers. They responded very welcome, and it's nice to see us here. So we came.
1: Allora, hanno detto che hanno visto in realtà su internet il Lanterna Rally, hanno visto che proprio pochi giorni dopo che hanno visto i Lanterna Rally ci sarebbe stato il rally della Val d'Avito, e quindi hanno chiamato gli organizzatori a dire: riuscite a organizzarci, possiamo ancora iscriverci? E hanno detto sì sì, e loro sono stati così felici di venire qui, di provare questo rally. The last question, no, two last question. The first one is, how did you find not the rally but the

0: a truck. It was easy, it was hard. What is the hardest part of this evening?
1: Well, it's very hard for us because it's many corners. Tarmac is very hard.
0: Mm-hmm.
1: And that's all.
0: Hanno detto che è una prova molto difficile perché le curve sono impegnative e anche l'asfalto è comunque va studiato, bisogna averci un ottimo approccio. Last question is for you, something to improve for the next two repetition, and the last one is during the night.
2: For us it's some kind of new experience in stages like that. We go do evaluate this year in Lancia Trofeo. So for us it will be learning. But we are very happy.
0: Are you scared from the last track of the day and the night?
2: No, we like the night stages, okay. Because the big difference between these stages and Polish stages, here is top speeds very lower, okay. But very much hard corners.
0: Okay.
2: In Poland we have stages when you go 180 from through the wood, okay. or to the village, so and the corners are not so tight. So there is many tight corners, so it's hard to work to turn.
0: Hanno detto che sono molto emozionati di fare la prova in notturna. Thank you very much. I know you have to go. Li salutiamo perché loro anche devono andare a timbrare il tempo. Hanno detto che sono molto emozionati di fare la prova in notturna, che amano le prove in notturna, che rispetto ai rally che loro corrono in Polonia sono molto diversi, perché in Polonia pensate che arrivano anche a 180-190 km/h, mentre qui le curve molto strette, anche le condizioni dell'asfalto diverse, gli hanno fatto trovare un campo di gara un po' che non se lo aspettavano, e quindi stanno un po' anche migliorando la strategia chilometro dopo di chilometro, se possiamo dire così. Vi restituisco la linea.
3: Sì, non a caso queste sono le curve che vengono definite la vera università del rally. Rally di Sanremo lo era a tutti gli effetti, tanto quanto Monte Carlo. Qui mi fermo perché sennò rischierei di essere denunciato.
4: E diciamo contro che chi ci ha tolto il rally di Sanremo come sono un po' una palestra, no? Ce lo insegnano anche un po' con la patente.
3: Assolutamente,
4: no?
3: Lascia stare la patente. Anche quelli, sì, in effetti.
4: Sono le strade difficili della Liguria alla fine, no?
3: Strade difficili,
4: scuola.
3: Un po' come il nostro carattere.
4: Giusto,
3: e quindi
4: bravo.
3: Noi siamo così. Detto questo, il rallismo in Italia nasce in Liguria, anche in Liguria non a caso, Liguria, Veneto, certo. Toscana, non a caso.
4: Ma senti, abbiamo sentito anche i polacchi che li volevi prima, li cercavi.
3: Cercavamo,
4: li
3: abbiamo visti
4: anche...
3: perché questo dà quel tocco di internazionalità. Hai visto
4: è
3: cosa?
4: Vero.
3: Loro hanno detto, abbiamo visto i rally della lanterna su internet.
4: Ma ti rendi conto?
3: Grazie a chi?
4: A noi, ovviamente.
3: Poi hanno visto Carlotta, bionda, occhi azzurri, hanno detto, oh, questa è come, cioè, è come essere
4: nostre,
3: a casa.
4: Quindi.
3: Esatto, è come essere a casa. E allora noi dobbiamo andare assolutamente... Però questa è la prova come l'operazione di Primo Canale sia un'operazione vincente,
4: certo.
3: Per quello che riguarda Rally della Lanterna, per quello che riguarda una Coppa Rally di zona, con una copertura del genere, un qualsiasi rally di Coppa Rally, di campionato rally di zona, faccio fatica a trovarlo in tutta Europa, non soltanto in Italia, e in tutto il mondo, fatemelo dire. Detto questo, questa è l'importanza di un'operazione come questa. In Polonia hanno visto Rally della Lanterna, hanno detto, ma perché non andiamo a provare su quelle strade meravigliose là dove 30 anni fa c'erano anche le prove del campionato del mondo rally di Sanremo, lo ripeto, mannaggia, e qui mi fermo. Perché non andiamo a provare? Si sono iscritti, sono venuti e stanno facendo una bella prova, quindi complimenti a Primo Canale, tutta la squadra,
4: certo.
3: Di Primo Canale, dall'editore fino a chi in questo momento è lì in prova speciale con la telecamera in mano. Complimenti a tutti, perché questa è l'idea vincente che porta il rally non soltanto nelle case dei liguri,
4: certo.
3: Di chi anche lì in zona magari vuole vederlo e non può uscire,
4: ma arriva oltre l'oceano,
3: arriva ovunque,
4: certo.
3: Sì, la Polonia è al di qua dell'oceano.
4: Vabbè, oltre l'oceano è un modo di dire, no?
3: Modo di dire.
4: Arriva lontano, arriva ed ha veramente un evento
3: anche sulle rive del Mar Baltico, del Mare del Nord, hai visto?
4: Arriviamo ovunque. Noi liguri arriviamo ovunque. Ed è importante, in effetti, una manifestazione così sportiva, pensa anche quanto può essere fondamentale per il territorio, per l'entroterra, no? Sapere che arrivano addirittura appunto dalla Polonia per poter non solo partecipare alla gara, ma vedere l'entroterra, vedere il territorio.

0: territorio e scoprire anche dei posti bellissimi che ci sono qua.
1: Ma se mi stuzzichi così, potremmo anche sentire quello che hanno detto i commercianti della zona intervistati. Attenzione, lo diciamo per chi conosce bene la Liguria, è incredibile, ma sono commercianti liguri, non ce n'è uno pessimista, è incredibile, mezzo. Infatti uno no, perché se uno si collega subito dice ma non sono in Liguria, perché è incredibile. Sì, sentite che cosa dico.
0: Andiamo ad ascoltarli.
2: Carola, al tabaccheria qui a Rezzuaglio, mi sa che il rally lo sta accogliendo molto bene, vedo dalla vetrina.
3: Sì, mi piace il rally. Ti dico, l'anno scorso era il primo anno che ero qua, perché è solo un anno e mezzo che c'è il negozio, e io ho trovato un buon riscontro, sì, io sono contenta. Quando ci sono queste manifestazioni in paese io sono contenta, porta gente, porta bello.
2: La vetrina vedo tutta a tema rally, come l'avete allestita?
3: Allora, per fare la vetrina ho chiesto ai miei amici rallisti che corrono in questo rally, De Paoli, Marta, Biggio, Ivan e Tiziano Cella. Ho detto, servono qualcosa a tema rally da portarmi, come tuta, pezzi, e loro si sono dati da fare e mi hanno fatto fare la vetrina così.
2: Vediamo alcuni pezzi, allora abbiamo dei guanti, un...
3: Volante. Di una macchina di Tiziano Cella, una presa d'aria di una C2 che, con cui correva Biggio De Paoli Marta e non so l'autista come si chiamasse, che ha capottato, e la presa d'aria l'ho messa in vetrina insieme alla foto.
0: Per il ricordo.
2: Sì. Abbiamo un po' di tute, dei caschi, insomma un po' di tutto.
3: Sì, tutte di loro, tutta roba loro che gentilmente mi hanno imprestato per fare la vetrina. Tutta di primo canale, ingrandimento di primo canale, direi che siamo a tema.
2: Direi che siamo a tema, insomma, voi emozionati, pronti, felici?
3: Prontissima, prontissima, dormirò in negozio.
4: E la domani la partenza è qua davanti al nostro bar e quindi speriamo così in una bella giornata e tanto divertimento.
2: Siete emozionati?
4: Un po'. No.
5: Speriamo che venga tanta gente, poi
6: porta gente, per cui è giusto che sia così,
5: È curioso che guardano le macchine anche. Ricordo l'anno scorso quando facevano le frenate che credevo che andassero a sbattere contro un muro. Lì veramente è stato. Domani ci sono di nuovo, vedremo,
6: domani,
5: no?
6: Domani ci sono di nuovo.
5: Comunque è bello, dai, è bello perché è bel tempo e la gente viene su, è giusto che ci sia qualcosa.
7: Tanto siamo pronti e speriamo che venga molta gente, siamo degli esercenti che ci aspettiamo, vi aspettiamo.
0: E allora i commercianti aspettano.
1: Vedi, tutti positivi, tranne la signora che sperava che qualcuno si stampasse contro il muro, non l'ho capito.
0: Si è capito? C'è stato un attimo di, secondo me, rabbia repressa.
1: Prima o poi arriveranno lì.
0: E vabbè, giusto, dopo tanta positività ci voleva anche un po' di momento negativo. Torniamo a vedere appunto le nostre inquadrature, la nostra gara. Ricordiamo che poi ci sarà la seconda prova, che poi è la stessa, semplicemente viene eseguita, come abbiamo detto diverse volte, tre volte. La prossima volta sarà alle 17.50 e poi ci sarà la notturna alle 20:15, dove insomma magari quella delle 17.50 sarà più o meno simile, no? Come condizioni meteo sicuramente, mentre invece quella delle 20:15 vedremo sicuramente delle condizioni diverse, e quindi sarà interessante anche capire che cosa potrà succedere.
1: Per chi si fosse collegato adesso, andiamo a vedere qual è il riassunto dei tempi, almeno i migliori tempi, dopo la prima prova speciale del Rally della Val d'Aveto, con il miglior tempo di Luca Bertani e Stefano Pimitti, 5:40.9, Skoda Fabia, poi un'altra Fabia, quella di Scarpellato Sopracone, a 1:05, quella di Federici Bardinelli in terza posizione, sempre Fabia, a 1:07. Poi, quarta posizione, la prima vettura che non sia una Skoda Fabia, che è una Citroen C3, quella di Raffo Rocca, 6:07, in quinta posizione di distacco. In quinta posizione la Skoda Fabia di Iceman Savi, staccati di 15:04, in sesta posizione la Fabia di Bigi Trivellato, staccati di 16, in settima posizione la Lancia Y di Rossi Zanini a 18:08, poi Guardincerri Guastavino su Fabia a 24:01, Soracchi Bardini, Skoda Fabia a 30:01, in decima posizione assoluta la prima di Rally 3, che è quella di Mauro Porzia con Alessandro Rappoldi sulla Renault Clio RS, 32:08, in undicesima posizione Berchio Ravano, Hyundai i20 di Rally 2, 35:09, in dodicesima posizione Aragno con Guzzi, Skoda Fabia. Abbiamo sentito i problemi di Aragno in diretta, ha forato due volte, uno a inizio prova, uno a metà prova, staccati di 42:09. In tredicesima posizione adesso la coppia Levi-Levi, padre e figlia,

0: con Andrea Levi che ha staccato 7.02 netti, quindi staccato di 1 minuto e 21 dalla leadership. Vedremo poi che cosa succede a parti invertite nella prossima prova, quando sarà Federica a mettersi al volante e il padre a leggere le note. Questi sono gli unici tempi che i cronometristi ci danno in questo momento. Ne mancano tanti, speriamo che anche la Federazione Italiana Cronometristi insomma aggiorni al più presto quello che è il crono della prima tappa, della prima prova speciale.
1: Esatto. E senti, invece adesso noi andiamo anche ad andiamo in collegamento perché torniamo da Chiara Orru, per vedere che cosa sta succedendo. Dovrebbe essere ancora al parco Riordino. Torniamo dalla nostra Chiara.
2: Eccoci Carlotta, Giuseppe, ancora qua da Rocca d'Aveto. Le macchine sono arrivate, il numero 34 arriva in questo momento al Parco Riordino a Rocca d'Aveto. Hanno appena affrontato la prima prova speciale, la prova Alpicella. Allora andiamo a sentire com'è andata, sono soddisfatti? Continuiamo le nostre interviste. First impression, insomma la prima impressione dopo aver affrontato la prova. Zunino Carraro, insomma com'è andata? Sei soddisfatto?
3: Non troppo, ma per demerito mio si poteva fare sicuramente qualcosa di meglio, solo che trovare il feeling dopo tanti mesi che non si corre è sempre complicato.
2: Prima volta qui al rally della Val d'Aveto?
3: No, la seconda volta, ma prima con questa macchina. Comunque sia, cerchiamo di fare meglio il giro successivo e vediamo stasera cosa riusciamo poi.
4: Va bene, senti un attimo, già che sei lì.
2: Visto sul tabellone, ti aspettavi di fatto fosse questo o speravi meglio?
3: Sinceramente non l'ho neanche visto, quindi non lo so e forse non li guarderò neanche stasera i tempi.
2: E criticità di questa prima prova?
3: Pensavo durasse un po' di più l'asfalto, invece si è rotto particolarmente, quindi nelle curve veloci si è un po' sgretolato e ogni tanto scivolava, però molto bella la prova.
2: Ovviamente c'è margine di miglioramento?
3: Assolutamente sì.
2: Bene, allora in bocca al lupo, Zunino Carraro, 34, numero 34. Beh, arriveremo a non avere più udito questa sera. Ma continuiamo il racconto di questo rally della Val d'Aveto. Davano, Solis, insomma, com'è andata?
5: Bene, bene, abbiamo preso qualche rischio, però siamo arrivati in fondo e va bene così.
2: Che cosa ti ha sorpreso di questa prima prova dell'Alpicella?
5: È molto, molto cattiva e molto, molto bella, quindi sono due sentimenti contrastanti.
2: Insomma, ti aspettavi questo tempo? Hai già visto il tempo? Pensavi meglio? Pensavi peggio?
5: Ancora non abbiamo visto il tempo, quindi non te lo so dire di per certo, però penso sia un buon tempo, dai.
2: Sei partito con le aspettative alte?
5: Sì, abbastanza, sì. Siamo qua per fare bene e diamo tutto dall'inizio alla fine.
2: Hai paura di qualcuno? Qualche nome?
5: Per ora ancora no, però vedremo alla fine della giornata.
2: Prima volta al rally della Val d'Aveto?
5: No, è la seconda. 4 anni fa ho fatto la prima volta con un N2, adesso siamo tornati con l'R2B, molto, molto più bello ed emozionante.
2: Ti spaventa le due valli, Montebruno?
5: No, per ora siamo tranquilli anche perché abbiamo fatto un buon lavoro nelle ricognizioni, quindi non mi spaventa nulla.
2: E allora prontissimo Davano, Solis, grazie della vostra testimonianza. Ecco, parliamo della sicurezza, anche questa importante, ambulanza qui presente. Eccoci, arriva la prossima vettura, numero 36, Cardinali Zelioli. Allora cerchiamo di farci raccontare anche da loro che come è andata. Allora, venite con me. Allora, com'è andata?
6: Discretamente male. Abbiamo problemi e adesso dobbiamo risolverli, tecnici.
2: Cosa non è andato?
6: No, problemi alla frizione, abbiamo avuto problemi meccanici.

0: adesso dobbiamo andare in assistenza per vedere un attimo di sistemare.
1: Ecco, importante anche il ruolo dell'assistenza per il rally, fondamentale.
0: Ah beh, basilare. Senza la fiducia poi sull'assistenza è molto drammatica la cosa.
1: Per quanto riguarda la prima prova appena affrontata, che cosa ti ha stupito? Era la prima volta che la facevi?
0: No, è già il terzo anno che faccio questa prova. No, è anche una prova che mi piace, infatti mi dispiace non essermi divertito, perché è una prova che mi dà soddisfazione. Gli altri anni mi ha sempre dato soddisfazione, solo che se non va la macchina non ti diverti.
1: Assolutamente, allora speriamo che si risolva il tutto. Grazie, grazie Cardinali, macchina numero 36, proseguiamo. E allora, eccoci, Morando, Formentera, no?
2: No, non sono Formentera.
1: Ah, eccolo, è andato via, ci è scappato, ci è scappata. Adesso arriva la macchina 39, cerchiamo di recuperarlo. Cerchiamo di recuperarlo. Questo è tutto in diretta, quindi il bello della diretta è anche questo. Com'è andata questa prima prova? Insomma, stiamo raccogliendo un po' di interviste e impressioni.
3: Ma guardando i tempi degli avversari, siamo andati discretamente bene. Siamo contenti. Eravamo un po' bottonati all'inizio, ma vedendo i tempi non lo siamo stati. E noi oggi guiderà lui, domani guiderò io.
1: Vi alternate.
3: Per giocare, quindi per noi è una festa, è un gioco e dobbiamo arrivare in fondo. Questo è il nostro obiettivo, poi se si vince saremo ancora più contenti e berremo di più.
1: Prima prova, sono state delle criticità che avete affrontato alla partenza, mi stavi dicendo?
3: Sì, un po' alla partenza, siamo partiti un po' bottonati, però poi il passo è stato buono.
1: E salto?
3: Salto è sempre. Ho chiuso gli occhi, io non ho letto, mi sono divertito. Grazie.
1: Grazie, ciao. Grazie ancora. Beh, Larini, andiamo a farci raccontare anche da loro. Vedo un giovanissimo, com'è andata?
4: Bene.
1: Da quanto è che fai questo sport?
4: È il secondo rally.
1: Secondo rally, quanti anni hai?
4: 18.
1: 18, ragazzi, giovanissimo. Insieme a tuo papà?
4: Sì.
1: Beh, bellissimo, padre e figlio, siete andati d'accordo?
4: Sì.
1: Com'è andata questa prima prova?
5: Bene, molto bene.
1: C'era qualcosa da... si può migliorare? Che si può far meglio?
5: Sì, qualcosina, forse sì.
1: A suo figlio questa sua passione l'ha tramandata?
5: Sì, e c'è anche mia figlia che l'anno scorso è
1: stata mia figlia. Di famiglia, insomma. Benissimo, grazie. Grazie ancora, bellissimo vedere anche questo rapporto che si instaura tra padre e figlio della competizione.
6: E dunque, insomma, intanto abbiamo avuto la segnalazione che la numero 7, l'auto numero 7, la ferma probabilmente dopo un salto, quindi diciamo che questa prima prova speciale sta, insomma, facendo uscire un po' di problemi,
7: sembrerebbe. È iniziato, insomma, e tu speri sempre che vada tutto bene, poi alla fine c'è sempre qualche problema, no? C'è chi si è fermato, chi ha forato, chi invece ha staccato il miglior tempo. Abbiamo sentito anche vari accenti. Questo, insomma, i rally della Val d'Aveto ha una caratteristica particolare, perché molti equipaggi arrivano dalle province vicine, quindi Piacenza e Parma, perché ricordiamoci che in quella zona dietro la Liguria praticamente abbiamo le province di Piacenza e Parma. Poi ce ne sono alcuni da Toscana, altre zone d'Italia. Abbiamo visto il pilota polacco che è arrivato direttamente dalla Polonia. E qui parliamo di persone che abbinano la gara poi a qualche giorno a qualche periodo di soggiorno, magari con la famiglia, con i meccanici. C'è chi si gioca le ferie per fare un rally, quindi insomma, questo per capire come i rally poi alla fine sono importanti per l'entroterra, in questo caso l'entroterra ligure, ma per qualsiasi zona in cui si corrono.
6: Assolutamente. Senti, ci fermiamo un momento, andiamo in pubblicità e poi torniamo qui a Rally della Val d'Aveto. Rimanete con noi.

0: E allora entriamo un po' nel vivo con i presentatori del rally, Agostino Orsino e Giulia Bico. Andiamo ad ascoltare un po' le loro voci.
1: Beh, io lascio la parola per questo collegamento al presentatore del rally della Val d'Aveto, quindi non sono io che presento lui. Agostino Orsino, il presentatore, e dall'altra parte Giulia Bico, che quest'anno sarà la presentatrice, ma non solo, è anche una grande navigatrice, ma avremo tempo per raccontarlo. Agostino, sei pronto?
2: Sempre pronto. Buongiorno a tutti, siamo pronti ancora una volta in questa bella cornice che è appunto la Val d'Aveto. Santo Stefano d'Aveto è un posto che si presta, io ho cominciato qua circa 16 anni fa, quando era ancora una ronde, poi è diventata una collaborazione con Rally della Lanterna e poi da 10 anni ha preso il suo nome, in effetti siamo alla 10ª edizione del Rally Val d'Aveto.
1: Insomma, qualche edizione l'ha fatta.
2: Sì, appena appena, qualche pilota l'abbiamo presentato, qualche avventura l'abbiamo vissuta, perché qui abbiamo corso con la neve, abbiamo corso col sole, abbiamo corso con la pioggia, insomma abbiamo avuto di tutto. Oggi è una giornata splendida, fantastica, e saranno sicuramente contenti i concorrenti.
1: Ecco, proprio qui che voglio arrivare. Dei ricordi di quelle che sono state le precedenti edizioni, quest'anno il 10º rally della Val d'Aveto, ma insomma sono stati anni, insieme anche quello del rally della Lanterna, anni che ha portato avanti la sua passione, potuto raccontare di rally.
2: Sì, beh, certamente ha portato avanti la passione. C'è da dire tante cose di questo rally o ronde o collaborazione con Rally della Lanterna qui a Val d'Aveto, perché è un posto ovviamente non il più comodo per arrivarci, però se la gente arriva e viene qua e vengono a correre, perché non è facilissimo neanche solo dalla stessa Genova, per dire che è il posto più vicino, però poi quando arrivi qua sei in un altro mondo.
1: L'entusiasmo c'è, tanti curiosi, tanti appassionati.
2: Sì, sì, poi il paese che risponde molto molto bene, i commercianti, i ristoratori, gli albergatori, cioè sono tutti che ovviamente ci tengono a mantenere vivo questo paese. Ricordiamo che è anche una grande zona sciistica, ah, certo. E insomma anche se la neve adesso scende un po' meno, però insomma è sempre un posto prediletto soprattutto per i genovesi, sì. E per la riviera di Levante della Liguria e qualcosa anche dal Ponente.
1: Anche perché siamo vicinissimi al mare, abbiamo un'oretta e mezza. Insomma, a portata di mare, così l'ha definita il vice sindaco di Santo Stefano. Una ricaduta importante sul territorio, sull'entroterra. Mi sposto da Giulia Bico, per te la prima volta come presentatrice.
3: Sì, la prima volta, e grazie Ago, proverò appunto questa nuova esperienza, quindi dal sedile di destra a fare da presentatrice. Sono molto contenta e farò ovviamente del mio meglio per affiancare appunto il maestro e imparare da lui tutto quello che posso. Però sono molto ovviamente contenta di presentare anche degli amici, perché ovviamente nei rally bene o male ci conosciamo poi un po' tutti, quindi sarà molto emozionante comunque essere dall'altra parte. E poi negli equipaggi c'è anche mio papà, quindi certo, sarà ancora più emozionante presentare anche lui.
1: Ecco, perché ricordiamo è stata la navigatrice insieme alla figlia di Fiorio.
3: Esatto, sì, io ho corso molte gare l'anno scorso, abbiamo fatto il trofeo italiano rally con Maria Paola Fiorio, che salutiamo, e quest'anno abbiamo avuto l'occasione di fare la nostra prima gara di rally storico e ovviamente torneremo insieme in macchina e quindi la rivedremo come pilota e spero appunto di tornare al suo fianco come navigatrice.
1: Ecco, come navigatrice ti chiedo, prova più difficile, prova più da temere tra le tre?
3: Allora, secondo me da temere è subito la prima prova,

0: Nel senso che la prima prova si parte sempre un po' da un lato, alcuni piloti partono con troppa leggerezza e alcuni troppo nervosi, quindi la prima prova già è fondamentale proprio alla partenza del rally. Quindi il consiglio, diciamo, che do sempre io come navigatrice al pilota che mi sta a fianco è: concentrati già da subito, già dal primo chilometro, perché già dal primo chilometro si fa la differenza nella classifica. Però concentrati, ma senza strafare, perché la gara comunque è lunga, è un giorno e mezzo.
1: Poi di strafare.
0: Esatto, è un giorno e mezzo di gara, quindi domani dopo vedremo chi veramente ce l'ha fatta.
1: Due giorni impegnativi, ma direi che siamo in buonissime mani con Agostino e
0: Giulia
1: qui con me. E allora, presenti per quanto riguarda il rally della Val d'Aveto tra poche ore alle 15, giusto?
2: Alle 15 cominciamo con la cerimonia di partenza da Rezzoaglio per il secondo anno, perché Rezzoaglio è molto vicino a Santo Stefano d'Aveto, ha fortemente voluto nuovamente il parco partenza. Poi domani ci sposteremo al parco Allegrezze, dove faremo le interviste a metà gara, e poi domani nel tardo pomeriggio, sotto questo bellissimo castello, ci sarà la cerimonia, la premiazione d'arrivo.
1: Vi aspettiamo.
0: A domani e a questa sera o oggi pomeriggio per la partenza.
3: Grazie.
4: Sì, infatti, non ho mai accetto.
3: Bene, grazie quindi al contributo con Ago. E qui intanto è finita la prova, è finita la prima prova speciale con questo che di fatto è l'ultimo equipaggio. Fammi salutare Maria Paola Fiorio, ricordando soprattutto la figura di Alex Fiorio, che nei giorni scorsi ci ha lasciato. È stato campione del mondo gruppo N, si è classificato secondo nel campionato mondiale rally con la Lancia Delta Integrale alle spalle in quell'anno di un imprendibile Miki Biasion, che comunque aveva una vettura ufficiale mentre Alex Fiorio non aveva la vettura ufficiale. Pilota che io ho visto al rally di Sanremo la prima volta quando vinse il trofeo 1 Turbo, quindi proprio agli inizi. Un ragazzo eccezionale, un pilota secondo me fortissimo. Un pilota veramente che poteva raccogliere anche più di quello che ha raccolto, quindi insomma Alex Fiorio lo ricordiamo tutti, gli appassionati del rally lo ricordano e sanno che è uno di quei piloti che ha dato tanto al tricolore e che merita assolutamente di essere ricordato.
4: Assolutamente. E bene, allora insomma questa è la prima prova che finisce, tra poco poi ci sarà alle 17.50 la seconda prova.
3: No, ma hai notato, possiamo tornare dove eravamo lì al salto, avete visto quanta gente, guardate quanta gente
4: tra l'altro
3: c'è.
4: Non la vedevamo prima perché chiaramente per motivi di sicurezza stavano
3: adesso
4: disparte,
3: passeranno
4: però
3: le auto a tutta ovviamente certo. No, scherziamo, la prova è finita, no. In questo momento, come dire, momento di relax, la prima passerà fra un'ora.
4: E si può scorrazzare liberamente.
3: Fra qualche minuto, quando comincerà a passare prima la numero 0, poi la doppio 0, prima zero, la doppio 0, certo. Poi la 0, è ora dire che il pubblico dovrà invece mettersi a posto. Vedi che si spostano, certo, da una curva all'altra e vediamo insomma quanta gente, tanta gente che è andata su a vedere la prima prova speciale, quella di Alpicella, che si è appena conclusa, mentre mancano 10 minuti alla fine del Q3 per quello che riguarda la Formula 1. Lo sapevi che c'è anche Monza? Tu sapevi,
4: sì,
3: che dove sarà Monza?
4: Sì, sapevo che c'era anche Monza.
3: Ma quando
4: sì,
3: mi è stato chiesto, vuoi venire a fare rally della Val d'Aveto? C'è Carlotta, c'è Matteo Cantile, ho detto subito dove si firma. Ci sono Carlotta e Matteo Cantile, ci
4: subito
3: sono anch'io. Subito.
4: Bravo, mi sembra giusto, importante.
3: Per il rally, insomma, questo è anche per Carlotta e per Matteo,
4: bravo,
3: Cantile, per carità, e per tutti i ragazzi che si impegnano e che guardate che prodotto che poi vi offrono e che offrono al pubblico sia su Primo Canale che su primocanale.it. In questo momento Antonelli al miglior tempo, seguito da Piastri e Norris, poi un fenomenale Gasly, Russell, Verstappen, Lindblad, Colapinto, Leclerc ed Hamilton, ma in pratica insomma da Verstappen in poi devono ancora staccare il primo crono. Questa è la Formula 1, non è il risultato della Val d'Aveto.
4: Vedi,
3: perché magari qualcuno dice, ma come, c'è la Ferrari in Val d'Aveto? No, non
4: no,
3: è in Val d'Aveto.
4: No ragazzi, non è così.
3: Non è
4: abbiamo
3: così.
4: Aggiornamenti anche
3: almeno
4: da Monza
3: per quest'anno, vedremo poi il prossimo anno
4: chissà,
3: cosa succede.
4: Tutto può succedere.
3: Tutto può succedere. Invece per quello che riguarda i tempi del rally della Val d'Aveto, vi dico che il miglior crono è quello di Luca Bertani, 5:40 e 9 insieme a Stefano Pimitti, in seconda Skoda Fabia, poi un'altra Fabia.

0: Fabia, quella di Scarpellato e Sopraccone, staccati di un secondo e mezzo. Federici Badinelli, Skoda Fabia, staccati di un secondo e sette. Raffo Rocca su Citroen C3, 6 secondi e sette. Iceman Savi, Skoda Fabia, 15 secondi e 4. Bigi Trivellato, Skoda Fabia, 16 secondi. Rossi Zanini in settima posizione assoluta con la Lancia Y Rally 2 al debutto ufficiale nelle mani di un gentleman driver in un campionato rally di zona a 18 secondi e 8. Poi in ottava posizione Guardincieri Guastavino, Skoda Fabia, 24 secondi e 1. Poi Soracchi Bardini, anche loro su Fabia, 30 secondi e 1. In decima posizione la Renault Clio RS, quella di Porzia Rappoldi, primi di Rally 3 a 32 secondi 8. Poi Berchio Ravano con la Hyundai i20 di Rally 2 a 35,9. Aragno è staccato di 42 secondi e 9. E padre e figlio Levi, Federica e Andrea con la Clio RS in Rally 3 sono staccati di 1 minuto e 21. Gli altri tempi sono tutti da aggiornare. Sappiamo che i cronometristi hanno problemi in quella zona per quello che riguarda i tempi, con la trasmissione dei tempi, quindi a breve speriamo di avere tutti i tempi e ve li daremo classe per classe, gruppo per gruppo, in modo che così riusciamo a citare anche tutti quelli che poi sono partiti anche con i numeri più alti e che meritano anche loro di essere nominati.
1: Andiamo adesso a vedere se possiamo collegarci con Chiara Orru,
0: che si trova a Monza.
1: Non da Monza. Per adesso ancora no, ma ci arriveremo. E adesso allora tra pochissimo ci collegheremo con lei per capire anche un po' come sono anche le prime impressioni di altri piloti navigatori che hanno appena concluso la prima prova. Ricordiamo che alle 17:50 ci sarà la seconda prova. Magari intanto vogliamo rivedere un po' di momenti di questa mattinata e ricordiamo, magari vediamo anche proprio il camera car che abbiamo visto questa mattina proprio della prova.
0: Saliamo a bordo della Y Rally 2 e sono 6 chilometri, ma guardate che divertimento.
2: 3, 2, 1, destra 3 secca, in sinistra 4, regolare, tieni vai, destra 5, 30 vista, destra 4 meno, lascia vai, 30, sinistra 4 diventa 3 più, al paletto chiudila, chiudila, in destra 2 gira tanto, chiudila, in sinistra 3 secca, vai vai, 30, sinistra 3 gira, 80, 3 gira, 80, Albiri, sinistra 3 secca, 30, destra 3 corda, tieni, vai, chiudila, in sinistra 3 gira tanto, e destra 3 meno dopo, tieni, chiudila, vai, in sinistra 5, 3 meno, 30, sinistra 3 chiudila tanto, in destra 5, lascia, e destra 2 gira tanto, 2 gira tanto, vai in sinistra, lascia, subito diventa 2, tonda, gira tanto, 2, tonda, gira tanto, e destra 4, regolare, vai lascia, 30, tornante destro 3, meno 1, 50, sinistra 3 secca, 30, sinistra 4 breve, chiudila, in attenzione, destra 4 meno, sfiora, tieni, in sinistra 3 più, chiudila, in destra, in sinistra 4, sfiora, corda, apre, vai vai, 80, tieni giù, destra 7 e poi stacca destra, in sinistra 3 gira, stacca in 3, gira, 50, destra 3 meno, tieni, secca, 3 meno, in sinistra 3 secca, e destra 2 gira tanto, chiudila, 2 gira tanto, chiudila, in sinistra 3 meno, gira tanto tanto, questo è un 3 meno, e destra 4 lascia, diventa 3 più, 3 meno corda, e sinistra 2 gira vai, 2 gira vai, 80, destra 3 lunga, tonda tieni, 3 lunga, tonda tieni, e sinistra 3 meno, tonda, 3 meno, tonda, e destra 3 meno, poi vai 80, 2 0 0, tolto 3, 2 e mezzo,
3: guidata bene, vero?
2: Bravo,
3: pulito.
1: E adesso andiamo da Lucrezia Marini.
4: Sì, eccoci, siamo ancora qui al riordino e stanno arrivando anche gli altri piloti. Già molti sono ripartiti per andare al parco assistenza perché, come abbiamo detto, prima di Alpicella 2 bisognerà passare anche dal parco assistenza e poi avrà il video.

0: in un rally che non è un campionato italiano, ma un rally di zona.
1: E allora, beh, sì, allora fino ad oggi c'è Ypsilon che ha appena vinto l'altro mondiale costruttori, è stata presente sia nell'europeo che nel mondiale e nell'italiano con Andrea Brugnola. È la prima volta che la macchina compare, diciamo, è arrivata, pensate, due giorni fa, l'ho provata per qualche decina di chilometri sul Colle dell'Elonio, questa l'abbiamo portata qui e adesso iniziamo a cercare di capirla, perché il team ovviamente che si stanno correndo a livello mondiale e l'hanno sviluppata. Ogni macchina quando esce dalla fabbrica corse, chiaramente di Stellantis, va tarata. Quindi il mio compito oggi è cercare di capire la macchina insieme a Paolo Zanini, che è il mio navigatore storico.
2: In effetti volevo proprio parlare poi con lui. L'emozione di salire su
3: eccoci
2: tanto.
3: Allora noi continuiamo con Paolo Zanini, il navigatore, il primo navigatore in gara
4: di un marchio storico ovviamente, e poi portarla a debutto in Italia nelle gare di CRZ, cioè delle gare di campionato di zona, è un motivo di orgoglio per noi. La macchina dai primi chilometri che abbiamo effettuato è una macchina estremamente competitiva, cercheremo di impararla, cercheremo di prendere un pochino di confidenza. Maurizio ha una grandissima esperienza, quindi sicuramente se la adatterà nel corso dei prossimi chilometri.
2: Maurizio, scusa, una domanda al volo, poi vi lascio andare perché dovete mettervi in coda per timbrare in perfetto orario. Mi metto qui in mezzo. Allora, oggi facciamo una ronde oggi, perché tre passaggi sulla prova di Albicella, tre passaggi di cui due di giorno e uno di notte. E qui ogni passaggio bisogna tirare giù dei secondi,
5: Ma diciamo che ormai di giorno e di notte non c'è più la differenza che di una volta, giusto quando si correva veramente tutta la notte il rally della Lanterna, si partiva alle 5 pomeriggio da Piazza dei Ferrari, si arrivava a mezzogiorno del giorno dopo. Oggi diciamo che gli impianti di luci delle macchine sono veramente eccezionali, quindi grandi differenze come una volta non ce ne sono, però vediamo i passaggi, chiaramente l'asfalto sarà diverso, magari sarà più freddo, bisogna valutare anche se cambiare gomme, mettere più morbidi o meno, e anche questo fa parte della gara.
2: E qui entra in gioco anche la parte assistenza. Va bene, io adesso vi lascio andare perché poi il saluto
3: adesso,
2: ufficiale
3: Maurizio Rossi e Paolo Zanini in macchina, andiamo ad ascoltare però
2: Giulia,
3: prima le parole del sindaco di Rezzuaglio, venite con me.
6: Fa parte del campionato di zona 2.
3: Sindaco, eccoci, è la partenza a Rezzuaglio di questa decima edizione della Val d'Aveto. Insomma, che cosa rappresenta per voi il rally? Siete contenti di poterlo ospitare quest'anno?
7: Siamo contenti che per il secondo anno consecutivo ospitiamo la partenza. Quest'anno abbiamo aggiunto le due prove della Val Trebbia. Per il Val d'Aveto, per Rezzuaglio, è una tradizione storica di rally, di rallisti. Quest'anno abbiamo anche due equipaggi patrocinati dal comune che correranno per noi. E niente, per noi è un grande orgoglio ospitare il Rally della Val d'Aveto per il terzo anno consecutivo.
3: Anche dal punto di vista turistico deve essere un incentivo il rally importante anche quest'anno di nuovo. Com'è andata quest'estate?
7: Quest'estate è andata molto bene, noi abbiamo un turismo che dura tutto l'anno perché finita l'estate incominciano i funghi, poi comincia la caccia, poi la pesca, poi di nuovo l'estate, la primavera, le escursioni, e il rally comunque porta, diciamo, questo pezzo tra agosto e ottobre è un appuntamento che porta tanto turismo. L'estate è andata benissimo, siamo stati pieni dappertutto e siamo contenti.
3: Assolutamente, l'entroterra protagonista di questo rally, tanti appassionati, tanti curiosi quest'anno.
7: Sì, tanti, tanti, ogni anno si cresce, speriamo di crescere anche il prossimo anno. Quando sono arrivato due anni fa avevamo solo una timbratura a Rezzuaglio, siamo arrivati ad avere la partenza e due prove, quindi chissà, il prossimo anno vediamo di aumentare ancora.
3: Prossimo anno, auspicio per il prossimo anno, fare ancora di più, ancora meglio.
7: Sì, sicuramente.

0: E noi da lunedì ricominceremo a contattare gli sponsor, gli organizzatori, per pianificare già quello che sarà il rally del prossimo anno.
1: Grazie, grazie ancora al sindaco di Rezzoaglio. Qui tutto è pronto, guardate i primi curiosi al bar qui a Rezzoaglio, stanno aspettando quella che sarà l'inizio della prima prova speciale di questo rally della Val d'Aveto.

0: pronte per la partenza. Ricordiamo ancora una volta, la prima prova speciale sarà quella dell'Alpicella, una gara speciale importante dal punto di vista anche tecnico. Il tratto lungo 8 km e 12 sarà affrontato per 3 volte nella giornata. In questa giornata il primo previsto per le 15:25, il secondo alle 17:50 e il terzo scatterà alle 20:15. Guardate, le macchine stanno arrivando. Guardate, siamo arrivati al numero 34 al momento, una prova tecnica. Guardate, lo vediamo in diretta l'arrivo delle macchine dalla prima fino all'ultima. Quest'anno sono 71 gli equipaggi presenti. Allora venite con me, vi faccio vedere alcune di queste macchine in gara. Tra l'altro ci sarà una novità quest'anno, l'Alpicella, la terza prova dell'Alpicella avverrà in notturna, quindi anche qui un'assoluta novità di quest'anno. Insomma, andiamo a magari farci raccontare come sta andando l'adrenalina pre-gara. Ragazzi, come sta andando? Adrenalina pre-gara, siete pronti, non pronti?
1: Pronti, dai, sì, siamo qua adesso in attesa dell'orologio e niente, dai.
0: Come vi siete preparati quest'anno?
1: Quest'anno, allora, il mio pilota che fa finta di niente è quello dietro la fotocamera, ma quest'anno abbiamo, questa è la nostra quinta gara insieme, è stato un anno lì che là che siamo stati un po' sfortunati, quindi proviamo a rifarci su questo rally qua.
0: Qual è la prova speciale che vi spaventa di più? L'abbiamo chiesto oggi al parco assistenza, continuiamo a chiederlo.
1: Quella che spaventa di più lui è Due Valli. Quella che spaventa leggermente di più me è Barba Gelata, ma perché io dando le note è una dopo l'altra e ci vuole tanto ritmo subito.
0: Qual è l'insidia più grande che potete affrontare in queste tre prove speciali?
1: Il ritmo. Cioè, trovare subito il ritmo pilota-navigatore è necessario se non fondamentale, perché altrimenti si sbaglia tanto e si perdono tanti secondi.
0: Quindi massima concentrazione fino alla fine.
1: Assolutamente sì, fino all'ultimo.
0: Fino all'ultimo, grazie, grazie. Io direi di continuare. Se non c'è nient'altro, io continuerei con i piloti e i navigatori qui presenti, sono in attesa, trepidanti di iniziare. Allora, ansia? Preoccupazione?
2: No, siamo tranquilli.
0: Siete rodati ormai?
2: Sì, siamo rodati, sì, è una gara, sono prove comunque conosciute, è una gara che abbiamo fatto già diverse volte con Gianluca, quindi siamo tranquilli.
0: Questa per voi è la che edizione? Terza, quarta?
2: È una domanda difficile.
0: Ormai da troppi anni.
2: Sì. È da... Io in Valdaveto è dal 2012 che vengo, quindi sinonimo di vecchiaia purtroppo, però è già qualche anno. Quindi
0: gareggiate con che numero?
2: Il 16.
0: 16, allora buona fortuna a voi, anzi bocca al lupo, diciamo così. Continuiamo a far vedere quello che è la partenza. Ecco, Aragno, l'abbiamo ascoltato prima, pronti?
3: Sì, sì, assolutamente sì.
0: Vediamo. Adrenalina, tranquillità, come affronta questa prova speciale?
3: No, beh, l'adrenalina è ancora bassissima, l'adrenalina di solito si alza quando scatta il verde, prima siamo ancora abbastanza tranquilli.
0: Pronti, c'è affinità con il navigatore, insomma, siete prontissimi?
3: Sì, sì, assolutamente sì, pare che corriamo assieme, poi Giancarla è veramente molto brava, quindi...
0: Prova notturna, vi spaventa?
3: Più che altro il salto, non è tanto la notte, ma il salto che, boh, non so, vedremo come farlo, perché non l'ho mai fatto.
0: Allora, buona partenza, in bocca al lupo anche a voi. Continuiamo, guardate quante macchine sono parcheggiate qui. Vi ricordo, 71 sono gli equipaggi che quest'anno gareggeranno. Tanti giovani, tante nuove leve quest'anno. Guardate, cameraman in azione per riprendere quello che è la decima edizione del rally della Val d'Aveto. Guardincerri, Guastavino, come sta andando? Siete pronti?
4: Sì, siamo pronti, speriamo di divertirci tanto come abbiamo fatto stamattina.
0: Vi spaventa questa prima prova?

0: particella il salto che dovete affrontare?
1: No, è una bella prova.
2: È pieno il salto.
1: È in pieno, sì. Lui lo farebbe in pieno, io magari un po' meno. Comunque.
0: Obiettivo? Vincere, partecipare?
1: Partecipare, divertirsi e arrivare in fondo.
0: Grazie. Grazie ancora a tutti gli atleti, se possiamo chiamarli così, tutti gli sportivi che parteciperanno a questa edizione, questa manifestazione. Tutto pronto? Siete pronti per partire?
3: Tutto a posto, siamo pronti.
0: Siete pronti? Come vi siete preparati quest'anno?
3: Ma abbastanza bene, dai. Noi corriamo solo per divertirci, non abbiamo nessuna validità di risultato, visto
0: quindi
3: la nostra età, e basta che arriviamo domani sera e che ci divertiamo.
0: Passione? Divertimento?
3: Sì, passione tanta, divertimento tanto, perché sono tanti anni che corriamo, siamo ancora qua e vuol dire che la passione è tanta.
0: Grazie. Voi correrete con il numero?
3: 22,
0: allora in bocca al lupo anche a voi per questa gara, questa decima edizione. Ecco, guardate, si sta... No.
4: Metta
0: in diretta.
4: No, sto così che sto più comodo.
0: Pronto per partire?
4: Pronto, teso ma pronto. Meno male che ho un bravissimo navigatore, Mattia Bardini, navigatore esperto. Siamo pronti, dai.
0: Importante l'affinità tra navigatore e pilota.
4: È tutto. È fondamentale, veramente fondamentale. Sì.
0: Grazie. Allora in bocca al lupo anche a voi. Guardate alle mie spalle la trafila delle 71 macchine in fila per poter iniziare questa decima edizione. Regia, ditemi se devo continuare o posso fermarmi qui. Guardate, la fila dietro di me è ancora molto lunga, stanno arrivando ancora le macchine. Benissimo, allora io direi, vi abbiamo fatto vivere questo pre-partenza al massimo e allora vi restituisco la linea a tra pochissimo.
5: Grazie, allora Chiara, dunque abbiamo, insomma, stiamo per iniziare, siamo ai sgoccioli, ci siamo, la prima prova
6: equipaggi,
5: speciale.
6: 64 km, 7 prove, insomma ci siamo, la Val d'Avito è pronta per vivere il suo fine settimana più veloce? Possiamo dire così,
5: saranno due giornate, lo ricordiamo, oggi che si disputerà questa prova speciale al Picella, tre volte si ripeterà questa prova in diversi orari, che questa anche un po' la complessità, perché l'ultima arriverà alle 20:15, quindi cambierà la luce, cambieranno un po' di condizioni e quindi chiaramente ci sarà anche da vedere come verrà affrontata, e poi ci sarà domani dalle 9 fino poi al pomeriggio per vedere le altre due prove speciali che si ripeteranno appunto due volte l'una, quindi quattro prove speciali per un totale di 7. Allora adesso invece torniamo a Santo Stefano d'Aveto per capire che cosa sta accadendo in tempo reale. Lo facciamo con Lucrezia Marini.
7: Siamo di nuovo qui per parlare sempre del decimo rally della Val d'Aveto e vi facciamo vedere un parco assistenza un po' diverso rispetto a quello che vi abbiamo mostrato questa mattina, proprio perché non abbiamo detto in realtà, ma quest'anno il parco assistenza del Val d'Aveto, essendo che ci sono stati ben 71 iscritti, è un parco assistenza diffuso, quindi su vari piazzali, tutti a Santo Stefano, tutti nei pressi del castello, vi sono diversi parchi assistenza. Noi adesso qui siamo con Mauro Zappettini, che è il principal di KZ Racing Team. Com'è essere al decimo rally della Val d'Aveto?
8: Ma diciamo che ci fa sempre piacere, perché io sono di Chiavari, quindi giochiamo in casa, cioè, i miei ragazzi che corrono qua sono quasi tutti di qua, c'è Gianmaria, Lorenzo Mottola, Costi Lorenzo, poi abbiamo la new entry, papà e figlia dei ragazzi di Levi, che sono due ragazzi, cioè papà e figlia, che corrono nel Ferrari Challenger, che sono alla loro prima gara, quindi diciamo che siamo felici di essere qua, poi qua è sempre bello, voglio dire, un gruppo di amici sono.
7: Ecco, lei come principal, come team principal, ci può un po' raccontare anche come gestire tutto il lavoro dietro le quinte, che comunque è la parte che non si vede ma che poi è la parte molto importante insieme ovviamente ai piloti e navigatori per avere ottimi risultati durante i rally, durante la gara?
8: Allora, diciamo che io ho due aziende, quindi non è il mio primo lavoro, quindi già partiamo dal fatto che non sono io in prima persona, ma sono coadiuvato da due persone

0: molto brave, che uno è Cometa Nicola, che è il mio capo tecnico che prepara le macchine insieme a Luca Mazzola, e io diciamo che sabato e domenica, quando posso, quasi sempre sono in campo gara. Durante la settimana mi occupo di un altro tipo di attività insieme a mia figlia, quindi non sono in primo piano, però è tanto lavoro per essere qua già dal venerdì, quindi abbiamo la settimana sempre corta, quindi rientriamo la domenica sera e giovedì si riparte tutte le domeniche, quindi è abbastanza impegnativo.
1: Sì, tanta passione ci vuole.
0: Sì, questo è solo frutto di passione. Non se guardi i soldi fai altro nella vita.
1: Ecco, io invece le voglio chiedere un segreto, proprio come l'ha detto lei, è coadiuvato da dei altre persone, degli assistenti, così possiamo dire. Qual è il segreto per creare un team vincente?
0: Allora, diciamo che le persone che sono al mio fianco, i miei collaboratori, sono forse più motivate di me, nel senso che il mio capo tecnico, per lui è una sfida poter riuscire a portare le macchine sempre a risultato, quindi sono coadiuvato bene. Purtroppo a volte non si riesce a trovare queste persone qua che vivono di passione, perché questo è veramente tanta passione. Però ti dico, mettere insieme un team al giorno d'oggi che si lavora prettamente di sabato e domenica non è molto semplice, perché a sabato e domenica vorremmo stare tutti con le nostre famiglie.
1: Ecco, siamo qui alla Val d'Aveto, immagino che non sia la prima volta che partecipate al Rally della Val d'Aveto. Le sfide di questa competizione?
0: Ma non è che ci abbiamo grosse sfide, perché comunque abbiamo, Gianmaria Mannone è un pilota che fa due gare all'anno, è appassionato. Lorenzo Mottola, tra l'altro, che lui invece è un altro ragazzo di quelli che mi aiuta come collaboratore, perché è un bravo meccanico, e anche lui fa due gare all'anno, pilota esperto. Poi abbiamo invece Sergio Patera, che lui scende dal Piemonte, e bel piede, e quindi voglio dire, su lui secondo me farà una gran bella gara. Abbiamo Costi Lorenzo, che arriva dalla Reggio Emilia in preparazione della gara della settimana prossima dell'Appennino Bolognese, e basta, voglio dire, però non è che abbiamo velleità di vittorie qua.
1: Però tanta emozione, tanta passione, e soprattutto immagino, anche da come vedo un po' qui dietro le quinte, anche tanto legame, quasi una famiglia, una seconda famiglia potremmo definirvi.
0: Esatto, noi siamo sempre quei ragazzi, per noi è un gruppo amici, ma è un gruppo che quindi pranziamo insieme, facciamo tutte quelle cose insieme, siamo un bel gruppo, voglio dire, speriamo di riuscire a stare insieme.
1: Ecco, grazie mille a Mauro Zappettini, che ci ha mostrato un po' anche il dietro le quinte del rally della Val d'Aveto.
2: E il dietro le quinte, insomma, è importante, c'è tanto lavoro, no? Anche dietro all'organizzazione di un evento del genere, ma anche dietro proprio agli equipaggi proprio che preparano, no? I piloti, le auto, c'è tanto lavoro che viene fatto. Che
3: tanto lavoro,
2: viene fatto?
3: Prima, dopo, durante, tanto lavoro, faccio per esempio, tanto lavoro che ha portato in questo rally due novità particolari. Prima di tutto è un rally internazionale, se così vogliamo dire, perché c'è anche la partecipazione di un pilota polacco venuto apposta dalla Polonia per il rally della Val d'Aveto, per le prove speciali, per testare la sua Lancia Y Rally 4 su queste strade, quindi è grande lavoro di chi ha organizzato anche rally della Val d'Aveto da questo punto di vista. E poi ricordiamo che col numero 1 partirà l'equipaggio Rossi Zanini. Perché è importante? Perché è la prima volta che una Lancia Y Rally 2 viene data in mano a un gentleman driver. Di solito fino a oggi la Lancia Y è stata utilizzata nel campionato del mondo rally, nel WRC 2, è stata utilizzata nel campionato europeo, è stata utilizzata nel campionato italiano solo dai piloti ufficiali, quindi piloti professionisti. È la prima volta che una Rally 2 Lancia Y viene data in mano a un gentleman driver, la vedremo in partenza con il numero 1. Questo insomma è una nota importante, perché evidentemente anche Lancia a questo punto si fida di questa macchina, l'ha testata sulle strade dei rally nazionali e internazionali, e vuole insomma far sì che anche nelle, per esempio in questa che è una coppa di zona, perché ricordiamo questa è la 10ª edizione Rally della Val d'Aveto, che ritrova la validità come campionato rally di zona, quindi ulteriormente diciamo bravi agli organizzatori del Lanterna Rally, gli amici di Allegrezze e tutti quelli che hanno contribuito a questa 10ª edizione.

0: Eh sì, allora le prime auto, insomma, sono partite, no? Dal Rezzuaio per dirigersi proprio all'inizio della prima prova speciale.
1: Sono in trasferimento verso la prima prova speciale, esatto. La prima partenza è prevista alle 15:25.
0: Esatto. E allora noi intanto andiamo da Lucrezia Marini per vedere che cosa sta succedendo.
2: Sì, eccoci Carlotta, siamo qui con Stefano Bertuccioli, ufficio stampa del Rally della Val d'Aveto, la decima edizione. Alla partenza, a pochi minuti dalla partenza, quali sono le emozioni?
3: Sicuramente, allora, il Rally della Val d'Aveto è una gara molto molto sentita, come avete potuto vedere, perché qua il territorio aspetta il rally tutto l'anno e per loro è proprio uno degli eventi principali dell'anno, e sono tutti i paesi sono proprio vestiti a festa per il rally e lo accolgono a braccia aperte. Sia gli abitanti che tutte le attività commerciali locali sono molto soddisfatti per la manifestazione, perché comunque porta un indotto economico importante in queste zone e aiuta anche molto alla promozione turistica, perché tanti concorrenti che vengono qui a correre poi magari tornano in vacanza con la famiglia e conoscono, apprezzano il territorio, conoscono i prodotti tipici, quindi è sempre una bella festa qua.
2: Ecco, adesso che è ufficialmente partito possiamo anche dire che è un grande successo, 71 vetture scritte per un rally interregionale, che vi sono diverse coppe, diverse categorie di gara. Siete soddisfatti dell'organizzazione, di quello che siete riusciti a realizzare?
3: Sì, siamo soddisfatti perché questo, ricordiamo che è un weekend in cui ci sono ben 5 gare e quasi tutte nel nord Italia, quindi comunque il numero di macchine da gara in tutta la nazione è abbastanza limitato, e quindi aver fatto 71 iscritti e aver incrementato parecchio rispetto all'anno scorso è un ottimo risultato. Ovvio che il calendario con così tante concomitanze non aiuta, forse magari in un weekend con meno gare avrebbero potuto esserci una decina di macchine in più, però sicuramente il bilancio è positivo.
2: Ecco, noi siamo qui a pochi metri dalla partenza, vediamo proprio le macchine in fila. Questa volta la partenza è venuta da Rezzuaio, avrà luogo poi un po', diciamo, tutte le varie prove speciali saranno un po' in tutto l'entroterra della Val d'Aveto e della Val Trebbia, come anche ha ricordato il sindaco. Questa scelta è stata anche proprio dovuta alla volontà di allargare ulteriormente quello che era già un rally comunque importante, anche in occasione magari della decima edizione.
3: Sì, assolutamente, perché il rally si chiama Rally della Val d'Aveto, hanno voluto quindi allargarlo a tutto il territorio, e poi quest'anno ricordiamoci che tornando sulle prove speciali storiche di Montebruno e Due Valli si va anche in Val Trebbia, quindi è un rally che abbraccia una parte importante dell'Appennino genovese.
2: Ecco, un rally, come hai ben detto, importante, storico, che prima è stato parte anche di queste prove speciali del Rally alla Lanterna, quindi anche tanti piloti noi abbiamo intervistato molto emozionati. Anche voi dell'organizzazione magari fate un po' un passo indietro con i ricordi di quando era ancora Rally alla Lanterna e poi si è trasformato un po' così?
3: Sì, beh, per gli appassionati un po' più grandi, diciamo, sono sempre bei ricordi, perché di qua passava il Rally della Lanterna, soprattutto sulla prova speciale che si corre oggi, che in parte perché facevano la prova del Monte Penna che era più lunga, e c'è passato anche il Rally Mondiale di Sanremo qua, quindi essendoci passato il Mondiale vuol dire che le strade sono veramente ad un livello altissimo e molto difficili, tecniche da interpretare, ma anche molto appaganti, molto divertenti per i piloti che sono proprio soddisfatti di correre qua, si divertono.
2: Ecco Giuseppe, non so se hai una domanda per il nostro Stefano Bertuccioli, che è pronto, ti senti in cuffia.
1: Stefano, una risposta curiosità rapida: Lancia, Skoda, Hyundai, C3, sembra quasi veramente VRC, insomma, di alti livelli, un VRC2 di alti livelli, chi vince?
3: Non è molto facile dirlo. Allora, prima di tutto, tu hai elencato praticamente tutti i costruttori delle Rally 2, non è facilissimo avere tutti i marchi al via, manca la Ford in realtà, però Ford ormai in Italia praticamente non ce ne sono più. Chi vince? Io, se dovessi scommettere un euro oggi, ti direi Aragno, perché è il pilota, tecnicamente il pilota più completo, e su queste strade lui va fortissimo, sono proprio le sue strade, sono il tipo di strada su cui lui si esprime meglio.

0: Più oggi lui guida la Skoda RS, che è di livello superiore rispetto a quella che ha usato a Lanterna, quindi credo che l'uomo da battere sarà lui domani.
1: Aragno, che ha tenuto anche il miglior tempo nel corso.
2: Grazie.
1: Grazie a voi. Aragno, che ha avuto Carlotta, anche ha ottenuto il miglior tempo. Grazie. Durante lo shakedown, quindi insomma piuttosto. Poi
2: messo.
1: Abbiamo detto corre per il trofeo Michelin, l'abbiamo sentito, anche se da un occhio, visto che può, alla classifica della Coppa di zona, perché si vorrebbe qualificare, si potrebbe, ha tutte le carte e le potenzialità per qualificarsi per la finale di Lucca, quindi insomma un pilota su cui potremmo puntare un euro, visto
2: un
1: che
2: euro,
1: siamo parchi,
2: non più di un euro.
1: Siamo genovesi, quindi dobbiamo stare attenti. Adesso ti faccio vedere, a chi, sì, ci segue da adesso, che magari stamattina ha avuto altro da fare,
2: certo,
1: o giustamente si è riposato e si è perso quello spettacolo shakedown. Saliamo in macchina sulla Lancia Y Rally 2, un po' come fanno i piloti ufficiali Griazin e Rossell, un po' come fa Crugnola nel campionato italiano. È la stessa vettura, quella lì, uguale, identica, questa volta data per la prima volta a un gentleman driver, a Maurizio Rossi. Quindi da Rossell passiamo a Rossi e vediamo che cosa è successo durante lo shakedown. Salite in macchina con noi, volume a palla, andiamo.
3: Regolare, Gini vai in destra 5, 30 vista destra 4 meno lascia vai 30, sinistra 4 diventa 3 più al paletto, chiudila in destra 2 gira tanto, chiudila in sinistra 3 secca vai 30, sinistra 3 gira 80, 3 gira 80 Albiri, sinistra 3 secca 30, destra 3 corda, tieni vai chiudila in sinistra 3 gira tanto e destra 3 meno dopo, tieni, chiudi la vai, in sinistra 5, 3 meno, 30, sinistra 3 chiudi la tanto, in destra 5, lascia e destra 2 gira tanto, 2 gira tanto, vai in sinistra lascia, subito diventa 2 tonda, gira tanto, 2 tonda, gira tanto, e destra 4 regolare, vai lascia, 30, tornante destro 3, meno 1, 50, sinistra 3 secca, 30, sinistra 4 breve, chiudila in attenzione, destra 4 meno sfiora, tieni, in sinistra 3 più chiudila, in destra in sinistra 4 sfiora, corda apre, vai 80, tieni giù, destra 7 e poi stacca destra, in sinistra 3 gira, stacca in 3 gira, 50, destra 3 meno, tieni secca, 3 meno, in sinistra 3 secca e destra 2 gira tanto, chiudila, 2 gira tanto, chiudila, in sinistra 3 meno, gira tanto, questa è un 3 meno, e destra 4 lascia, diventa 3 più, 3 meno corda, e sinistra 2 gira vai, 2 gira vai, 80, destra 3 lunga, tonda tieni, 3 lunga, tonda tieni, e sinistra 3 meno, tonda, 3 meno, tonda, e destra 3 meno, poi vai 80, 2-0-0, tolto 3, 2 e mezzo.
4: Guidata bene, vero?
3: Bravo.
4: Pulito.
1: Pulito, infatti lo dice
2: pulito.
1: Lo stesso, è stato il giro migliore tra i quattro che sono stati fatti questa mattina dall'equipaggio Rossi Zanini, che troveremo con il numero uno in partenza fra 5 minuti esatti. La prima prova speciale, quella di Alpicella, lunghezza 8,12 km, è un percorso tecnico, selettivo, ricco di insidie. Vediamo già, questo è il salto di cui tutti hai sentito quando dicono: ma cosa temi, la notte, la lunghezza, il cambiamento magari delle condizioni meteo, anche se è previsto il sole,
2: certo,
1: sia oggi che domani, tranne stasera anche perché quando il sole cala lì su quel
2: è
1: tratto
2: buio.
1: Di Appennino è
2: certo.
1: Buio, ci sono le luci, le macchine hanno le luci,
2: sì,
1: però la
2: giusto,
1: strada
2: i fari,
1: hanno
2: belli
1: i fari
2: forti.
1: E vedrai che fari che hanno, hanno anche delle illuminazioni supplementari. Però le insidie dell'Appennino con quel filo di umidità che potrebbe rendere il percorso, l'asfalto scivoloso.
2: Quindi staremo a vedere insomma come cambierà anche proprio.
1: Quindi la prova, lo start abbiamo visto avviene da Alpicella, le vetture salgono lungo la strada comunale 74, poi lì superano la frazione di Villaneri e raggiungono il passo di Romezzano,

0: Questa prima parte è lente guidata, stretta e richiede grande precisione, quindi qualcuno magari preso subito dalla foga potrebbe anche commettere qualche errore. La seconda parte invece da lì, dal passo di Romezzano, le auto entrano dentro la speciale, nella provinciale 75 del Penna. Attenzione, quel tratto di strada che è stata parte del campionato mondiale rally, il rally di Sanremo era campionato mondiale, e qui da sanremese mi piange il cuore. Detto questo, il carattere della speciale cambia del tutto, perché lì la carreggiata si allarga, il tracciato diventa molto più veloce, ritmato, impegnativo, e poi il fine prova con la linea del traguardo che è posizionata nei pressi del bivio della statale 654 al passo del Tomarlo, quel passo che sempre d'inverno 9 su 10 è chiuso per il freddo e per la neve, e che qui invece è chiuso perché sarà il fine prova e quindi passeranno le auto a tutta velocità.
1: Eh sì, allora insomma manca veramente poco, pochissimi minuti, tra poco inizierà la prima prova speciale, insomma, di questo rally della Valle d'Aveto. L'abbiamo detto diverse volte, questa è una prova insomma la più corta, diciamo, e quindi staremo a vedere che cosa succederà. Diciamo che da questa prima prova già si potrà un po' capire l'andamento di questo rally, di questa gara?
0: Beh sì, sono tre prove speciali, sempre la stessa prova ripetuta tre volte. Diciamo che i primi due passaggi si disputano alla luce del giorno, quindi bene o male la prima magari sarà giusto con piloti che la affronteranno al 90%, sulla seconda già vedremo, il cronometro sarà più indicativo e più chiaro, mentre il terzo giro viene effettuato praticamente in notturna, si parte alle 20:15, attenzione, appuntamento qui su Primo Canale. Sarà veramente uno spettacolo vederlo, insomma, e attenzione perché la sera qualche volta la nebbia in quota potrebbe arrivare, anche se il clima non lo lascia presupporre, ma l'Appennino da questo punto di vista è sempre poco leggibile, ecco, insomma.
1: Senti, prima invece ai nostri microfoni c'erano dei piloti che parlavano anche giustamente dalle domande che hanno fatto Lucrezia e Chiara, insomma, qual era la prova che potesse in qualche modo più spaventarli, no? E hanno detto tanto Due Valli e poi qualcuno anche Monte Bruno. Ti torna?
0: Sì, mi torna. Poi spaventare è una parola,
1: certo, insomma, una parola grossa.
0: Credo che non abbiano paura di nulla, almeno chi fa il rally e chi si trova lì in questo momento. Sono sicuramente le due prove più lunghe, più difficili,
1: insidiose,
0: da affrontare, più insidiose. Forse più insidioso ci metterei la notte con il salto. Tutti hanno la prova serale con il salto, vuoi per la condizione che cambia dell'asfalto rispetto alle prime due, dove c'è, vedi già qui in alcune zone il sole manca,
1: certo,
0: e sono già le 3:25, anzi tra meno di un minuto, a questo punto tra 50 secondi parte la prima macchina, che è quella della la Lancia Y Rally 2 dell'equipaggio Rossi Zanini. Chiedo se possiamo andare nell'abitacolo con i piloti, perché noi abbiamo una telecamera e
1: sì,
0: cercheremo di farli seguire,
1: sì,
0: se possiamo seguire
1: riusciamo.
0: Già dall'interno dell'abitacolo della Lancia Y, che tra 30 secondi
1: che
0: dovrebbe partire.
1: Non è disponibile, però tra poco sicuramente.
0: Eccoli, hanno staccato, insomma, la telecamera,
1: dice,
0: perché stanno spiegando, si stanno raccontando,
1: allora,
0: stanno assettando le ultime cose che nessuno deve
1: sentire.
0: Giusto, così si fa.
1: Comunque,
0: tra 15 secondi è prevista la prima partenza. Quindi sì, insomma, io credo che invece il salto stanotte, questa prova speciale, credo che la prova più insidiosa potrebbe essere questa per la maggior parte dei piloti. E poi domani ovviamente andranno a tutta dall'inizio alla fine.
1: Ecco, ma il punto più spettacolare di questo rally qual è? Anche per il pubblico, chiaramente.
0: È quello che vediamo su Primo Canale.
1: quello
0: che vediamo su Primo Canale. Il salto, poi questo curvone veloce, e noi non scegliamo a caso i punti dove mettiamo le telecamere, non è, cara
1: ovviamente.
0: Carlotta,
1: c'è uno
0: che arriviamo lì
1: dietro,
0: e mettiamo i nostri cameraman là dove trovano posto.
1: Assolutamente, c'è uno studio, una ricerca per capire qual è il punto più interessante, no?
0: Esatto,
1: quindi
0: a questo punto il primo pilota dovrebbe essere sceso in partito, perché sono le 15:25 abbondanti, tra poco vedremo il salto, non abbiamo le immagini dall'interno della vettura, poco male, tra poco dovrebbe arrivare al salto. Questo è un salto emozionante, bellissimo, ed è quello che temono da questo punto di vista, sì, molti piloti, perché non l'hanno mai fatto. E nelle interviste che abbiamo sentito delle nostre ragazze lì nella zona paddock, E questo è uno dei punti in cui

0: si può guadagnare o perdere molto, che poi tu dici perdi un secondo, due secondi, ma prova a riguadagnarlo quel secondo.
1: No, certo, comunque
0: che perdi magari perché hai alzato un po' prima il piede. Quindi il rally anche questo, insomma, si vince sui decimi di secondo, anche sui centesimi di secondo. Si vince o si perde?
1: Si vince o si perde, come in tutte le gare alla fine, no?
0: Come in tutte le gare.
1: E allora ci siamo, insomma, dovrebbe proprio iniziare tra pochissimi secondi veramente questa gara che stiamo attendendo per vedere, insomma, subito le prime immagini. Noi ci siamo pronti, ecco qua che intanto ci sono delle nuove inquadrature per capire anche un po' che cosa sta succedendo. C'è attesa, c'è tanta attesa, ci saranno tante persone sicuramente a vedere. Ovviamente ricordiamo sempre la sicurezza, perché ne abbiamo parlato tanto ed è importante sempre posizionarsi in punti che possono essere sicuri, perché comunque è una manifestazione sportiva che rischia di diventare pericolosa, quindi attenzione assoluta veramente per quanto riguarda la sicurezza.
0: Sì, devo dire che ci sono anche tante persone che vanno a godersi il fresco del nostro Appennino, della nostra bellissimo entroterra, anche perché in queste ore a Genova
1: è
0: in riva al mare. Dove? Lì, spero.
1: Sì, lì.
0: Perché
1: però
0: fuori...
1: rispetto a qualche settimana fa, diciamo che in generale le temperature sono un po' migliorate, possiamo dirlo, leggermente.
0: Un pochino, ma qui vediamo, insomma, anche lì la differenza tra l'asfalto dove c'è il sole, che comunque è un sole che si fa sentire,
1: sì,
0: e le zone d'ombra, quelle differenze lì per i piloti, per auto che hanno dei limiti così raffinati con le gomme, eccetera, insomma, alcuni piloti possono lì veramente fare la differenza, perché sentono, hanno l'intuizione e la sensibilità per adeguarsi a queste condizioni che cambiano rapidamente. Insomma, già alle 5 quando ci sarà l'altra, intorno alle 17 quando ci sarà la secondo giro, ma soprattutto questa sera poi alle 20:15 in notturna, saranno tre condizioni completamente differenti dell'asfalto, e quindi lo stesso percorso di 8,12 km alla fine sembra quasi, prevediamo,

0: magari tornare, che, ma dovremmo
1: ha attraversato la strada, ecco, come abbiamo visto
0: pronti.
1: Prima. E il caldo è un elemento veramente particolare, no? di questa gara, perché sappiamo che, insomma, io l'ho scoperto anche facendo i rally della lanterna, che indossano queste tute, chiaramente, che sono molto pesanti. E questo, insomma, quasi sotto passamontagna, possiamo dire,
0: è un passamontagna, si chiama balaclava.
1: Insomma, però sembra un passamontagna per chi non se ne intende. E poi mettono questo casco, e devo dire che io, quando aprivo le portiere per sentire, per fare l'intervista, sentivo un caldo uscire da quell'abitacolo, certo, che stavo quasi per svenire. Io non posso immaginare come fanno loro a, insomma, sopravvivere lì dentro con questo caldo assurdo, che è sicuramente...
0: Eccolo, il primo salto con Lancia Y, hai visto che spettacolo, che salto.
1: Bellissimo.
0: Complimenti all'equipaggio Rossi Zanini, sì. Abbiamo presi quasi in contropiede, siamo stati quasi presi in contropiede, un salto bellissimo,
1: molto
0: affrontato,
1: bello, sì.
0: Molto molto bene, sì. Capito perché tanti hanno paura di questo salto,
1: perché sì, tanti ho capito, rischiano perché di arrivare... tanti rischiano di
0: anzi spero che dietro la telecamera non ci sia nessuno, perché comunque no, sarà scherzi a parte, in una posizione rialzata, in una posizione di assoluta sicurezza, altrimenti non sarebbe lì. Però questo è uno dei passaggi più emozionanti di questo rally, sì. E non tutti i rally, anche quelli importanti, sono tutti importanti, ma anche quelli magari che hanno coefficienti diversi o nomea diversa, insomma, hanno un passaggio così spettacolare. Infatti vedi che chiedono ad alcuni del pubblico di,
1: certo,
0: spostarsi, perché
1: per la sicurezza, sì.
0: Insomma, fa gola fare foto in quel punto lì, però la sicurezza prima di tutto, ecco, la sicurezza deve essere, anche perché altrimenti rischiano di fermare la gara, la partenza, a rallentare, e questo poi potrebbe insomma non fa bene alla psicologia dei piloti, quantomeno l'impegno, la concentrazione e tutto il resto.
1: Senti, a che velocità vanno le auto?
0: Ma le auto da rally non sono auto da pista, quindi non è tanto la velocità di punta, è quanto

0: la tenuta di strada e soprattutto le percorrenze nelle curve, cioè qualcosa che qui, anche se questo è un tratto puoi affrontare a 70, 80, 90, voglio dire, ma anche pezzi di rettilineo dove arrivi a velocità che 150, 170 all'ora, ma devi raggiungerli in poco tempo e soprattutto frenare. Eccolo qua, la lancia, la Rally Y, la lancia Y di Rally 2 R2, che è stata, che ha finito la sua prova. Qui siamo in fine prova, adesso aspettiamo i tempi. Quindi ti dicevo, quello che conta nei rally più che altro è la ripresa, è la media, la tenuta in curva, effettuare le curve nella maniera più rapida possibile, perché non è tanto la velocità di punta che non puoi sfruttare, quanto il fatto che devi avere una media piuttosto alta.
1: Certo, assolutamente, perché poi
0: fai una prova 70-80 di media, tu dici, ah, ma 70-80, prova tu lì dove c'è il salto a passare a 100 km orari, a 110.
1: No, io non ci provo.
0: E poi e a tenere la macchina in strada, perché poi fare il salto è facile.
1: Esatto, però
0: bisogna poi tenerla però in strada, esatto. Bisogna però tenerla in strada, e quindi non è semplice. Sono cose da non fare assolutamente quando la strada è aperta al traffico. Qui le situazioni di sicurezza sono estreme, con strada chiusa al traffico, il pubblico in posti di sicurezza. Vediamo lì sullo sfondo, casomai, i mezzi di emergenza se dovessero servire, per intervenire nella maniera più rapida possibile. Quindi è una condizione ottimale per la gara, ma sono situazioni da non ripetere assolutamente nel momento in cui la strada è aperta al traffico. Lì bisogna rispettare ovviamente le regole della strada, come farà la lancia Y con Maurizio Rossi al volante in questo momento, perché ha finito la prova, deve ritornare inizio prova per fare poi il suo secondo giro fra un paio d'ore, e lì praticamente deve rispettare le regole della strada.
1: Della strada
0: è un'auto stradale a tutti gli effetti. Eccola! Allora, la prima era quella di Maurizio Rossi con Zanini. Questa era Luca Bertani con Stefano Oppimitti su Skoda Fabia Rally 2. È un pilota da tenere d'occhio, perché ne hanno parlato poco tra i favoriti, ma appunto per questo è proprio da tenere d'occhio, secondo me, anche perché Bertani arriva dal terzo posto dell'anno scorso e conosce molto bene queste strade, le strade della Val d'Aveto. Nel 2025 chiuse sul podio alle spalle di Simone Miele, che vinse, e di Fabio Federici, che sarà il prossimo che vedremo saltare tra qualche secondo, insomma, tra poco più di un minuto, visto che i piloti partono comunque cadenzati, con tempi cadenzati l'uno dall'altro, tra uno e l'altro.
1: Eh sì, insomma, appunto, adesso continuiamo a vedere questo salto. Eccolo un altro, eccolo.
0: Ed è Federici.
1: Devo dire che è proprio, sì, un bel punto questo.
0: No, abbiamo rivisto Maurizio Rossi? Fatemi capire, abbiamo rivisto il salto di Maurizio Rossi?
1: No.
0: Era Federici, perché l'ho visto così di sfuggita. Era Federici con Erika Badinelli.
1: Sì, era sempre in diretta.
0: Una delle coppie più interessanti anche per quello che riguarda il legame con il territorio di sicuro, e nel 2025 furono secondi, mentre nel 2024 Federici concluse al terzo posto, quindi secondo l'anno scorso, terzo l'anno prima. Quest'anno sicuramente punta a qualcosa di più, ed è uno dei piloti che ormai conosce ogni segreto di queste strade, delle strade della Val d'Aveto. Il prossimo sarà Francesco Aragno,
1: sì.
0: Colui che vinse, cioè colui che ha ottenuto il miglior tempo per quello che riguarda lo shakedown, quello che non ha sicuramente nascosto le mire per quello che riguarda il trofeo Michelin. Equipaggio di esperienza, insomma, questo rischia di essere, è già nel novero dei protagonisti assoluti per questa edizione della Rally della Val d'Aveto. Francesco Aragno con Giancarlo Aguzzi su Skoda Fabia Rally 2, una Skoda Fabia RS, lui che fino all'altro giorno, fino al Rally della Lanterna, aveva iniziato la stagione con una Evo, quindi un salto in avanti, un salto sicuramente prestativo.

0: nazionale importante.
1: Senti, ma insomma, diciamo che i meccanici sono fondamentali durante il rally, no? Ecco, nel tempo che intercorre...
0: I meccanici sono fondamentali sempre.
1: Sempre, indubbiamente.
0: Anche quando ti aggiustano la macchina. Sempre.
1: Anche nella vita reale, proprio, sempre. Non nella gara. Nel tempo che intercorre tra una prova e l'altra, no? Che cosa riescono concretamente a fare sulla macchina se c'è la necessità?
0: No, ci sono dei momenti in cui possono intervenire nella macchina, quindi quando le auto possono entrare in parco assistenza, altrimenti la macchina non può essere toccata. Quindi quando c'è il momento in cui da programma può entrare in parco assistenza, il meccanico, sentiamo un motore, dovrebbe essere quello di Aragno tra poco, e allora il meccanico può agire sulla macchina e insomma nei rally più importanti in pochi minuti praticamente ti cambiano ti fanno la macchina nuova,
1: certo,
0: nel vero senso della parola. Altrimenti la macchina non può essere toccata se non dai due piloti, cioè dal pilota e dal navigatore.
1: Caspita, ecco, quindi questo è un aspetto anche molto interessante. Adesso aspettiamo magari di vedere ancora un altro salto, perché insomma in questo momento devo dire che ogni volta che
0: momento di attesa,
1: sì, momento di attesa, ecco, si staccano di tanto una macchina tra l'altra.
0: Dipende dalla velocità. Ah, sì, no, credo che qui la partenza sia due minuti una dall'altra.
1: Due minuti l'una dall'altra.
0: Adesso non ho visto esattamente, ma credo che sia un paio di minuti una dall'altra. Tra una e l'altra.
1: Tra una e l'altra.
0: Poi magari chiederemo a Bertuccioli se Chiara e Lucrezia lo hanno a portata di mano, lui che lì.
1: Certo.
0: Ma allora abbiamo i primi tempi per la prova speciale, perché il miglior tempo per il momento è quello di Bertani con Stefano Oppimitti 5:40.9, seguito da Maurizio Rossi e Paolo Zanini a 18 secondi e 8 di distacco. Quindi Bertani, come ci siamo detti giusto pochi istanti fa, attenzione a Bertani perché punta in alto, mentre Aragno, eccolo qua, vedi che c'è chi l'ha preso un po' più tranquillo.
1: Sì, devo dire che ognuno poi ha il suo modo, il suo metodo. C'è anche strategia, chiaramente.
0: Francesco Aragno l'ha presa con moderazione.
1: Con moderazione.
0: Con moderazione.
1: E come mai questa, secondo te?
0: Evidentemente il primo round, primo giro, la prima prova speciale, non vuole rischiare, vuole... Poi sai, c'è anche chi punta allo spettacolo, quindi al salto più alto, chi calcola che più in alto sta la macchina, più perdi tempo, perché quello che ti porta, che ti fa guadagnare tempo è la trazione, quindi le ruote sull'asfalto. Quindi devi trovare la giusta via di mezzo per mettere le ruote a terra il prima possibile. Eccolo l'altro, che è la Citroen C3 di Igor Raffo, quindi problemi per Aragno, è molto in ritardo, perché Igor Raffo è passato subito dopo con la sua Citroen C3 Rally 2 insieme a Paolo Rocca. Igor Raffo è un pilota molto legato all'ambiente ligure del rallismo, quindi anche lui conosce bene le strade. E con la Citroen C3 potrebbe essere uno tra gli outsider, anche se le Skoda sembrano forse avere un passo diverso su queste strade. Federici, intanto è uscito il tempo di Federici, ha staccato il secondo crono, attualmente leader è Bertani con Oppimitti, seguito da Federici Badinelli, staccato di 1:07, e poi Maurizio Rossi con Paolo Zanini, che evidentemente hanno avuto un problema, così come un problema deve averlo avuto Francesco Aragno, che ci ha fatto attendere parecchio tempo. Stefano Scapellatto con Sopracone, la coppia di Stefano, Skoda Fabia R2, da tenere d'occhio per le posizioni di vertice. Sono passati anche loro dal salto e sono passati a tutta. Abbiamo visto, insomma, sono andati abbastanza forte. Sono curioso di sapere perché Aragno ci ha messo così tanto tempo.
1: E magari poi riusciremo anche tra poco a sentire le parole, no? Per capire anche le prime impressioni proprio dei piloti dopo aver eseguito la prima.

0: prova, perché anche quello è interessante, no? Capire proprio il mood, il sentiment, è andata bene, è andata male, cosa può, diciamo che è anche un po' un giro di prova per vedere un po' come inizia questa gara. E poi a volte può capitare anche che magari durante le verifiche, durante lo shakedown, una prova vada molto bene e poi purtroppo invece, no, in gara succede qualcosa.
1: Sì, certo.
0: Tutto può cambiare, può variare.
1: La gara, certo. Infatti l'abbiamo visto passare adesso a Ragno. Ed è Alberto Bigi con Cristian Trivellato. Che è un equipaggio interessante soprattutto per la componente locale, insomma, per la presenza costante in questo rally ligure. Quindi loro, conoscendo bene queste strade, hanno cercato un compromesso diverso probabilmente.
0: C'è anche chi un po', diciamo, sul salto cerca anche, no, di fare un po' lo spettacolo per la folla, per il
1: pubblico. A favore
0: pubblico.
1: Di telecamera, sapendo che c'è la telecamera.
0: Esatto, un po' per noi.
1: Un po' per noi, un po' per il pubblico, un po' per i social, sai com'è.
0: Un po' ci vuole.
1: Anche per mettere lo sponsor a favore di telecamera, ecco. Diciamo così.
2: Dove è addosso?
3: Veloci, via!
0: Ecco, tanto
1: dovrebbe passare tra poco Luigi Guardincerri, sì, con Michele Guastavino.
0: Tra poco avremo anche, ecco, un altro.
1: Guardincerri con Guastavino. Anche loro su Skoda Fabia, con la pattuglia di Skoda Fabia, insomma, piuttosto numerosa, mentre a breve dovremmo vedere anche la Hyundai i20 Rally 2 di Carlo Berchio e Arianna Ravano. Tra poco dovremmo vederla, mentre qui vediamo i piloti che man mano arrivano e consegnano, insomma, che ovviamente seguono tutto l'iter che devono seguire per quello che riguarda il fine prova, e se ne vanno verso l'inizio della prova, perché poi fra meno di due ore toccherà nuovamente a loro.
0: Eh sì, tra poco allora cercheremo anche di collegarci poi con le nostre inviate per il rally. Abbiamo Lucrezia Marini, abbiamo Chiara Orru che si stanno spostando per raggiungere il riordino, in modo tale anche da riuscire proprio a sentire, le prime impressioni dei piloti dopo questa prima prova speciale eseguita. Ricordiamo, gli equipaggi sono 70, più o meno una settantina.
1: Sono 71 iscritti. 71. Intanto arrivano i tempi, devo dire con calma. Al primo miglior tempo rimane sempre quello di Luca Bertani, 5:40 e 09, seguito a un secondo e 7 da Federici, Raffo a 6 secondi e 7 con la Citroen C3, Maurizio Rossi a 18:08 e Aragno staccato di 42 secondi. Quindi problemi per Aragno, che è quello che alla fine dello shakedown veniva dato come lo strafavorito, visto il tempone che aveva effettuato, e lui, insomma, ha detto di essere pronto per. Invece Aragno avrà avuto qualche problema, un errore o insomma qualcosa che ne ha compromesso comunque la prima prova speciale, staccato già di 42 secondi e 9 dalla vetta, quindi per lui una c'è da rimontare, ecco. Qui abbiamo visto passare la Hyundai i20 di Carlo Berchio e Arianna Ravano, che è una delle alternative alle tantissime Skoda della classe regina. Anche loro piuttosto cauti sul salto. Tanto Scarpellato si inserisce in seconda posizione, il tempo di Stefano Scarpellato con Stefano Sopracone su Skoda Fabia, 5:42.4, 1:05 di distacco da Bertani. Mentre anche Guardincerri e Guastavino hanno avuto qualche problema, ci hanno messo 24 secondi in più, Bigi è sesto a 16 secondi e Iceman insieme a Savi 15:04 in quinta posizione con la loro Skoda numero 8. Quindi qui vediamo passare adesso Andrea Soracchi con Mattia Bardini, Skoda Fabia R2, a completare il gruppo dei protagonisti della categoria maggiore. Adesso vedremo i passaggi delle

0: Rally 3, che di fatto sono quasi tutte, praticamente il 99% sono Renault Clio RS, tranne la Renault Clio Super 1600, quella di Riccardo Gallo e Davide Morando, meno tra quelli che puntano alla vittoria. E qui vedremo i Federica e Andrea Levi, Porzia Gennaro, Costi Romei, Caserza Patrone, Mottola Cade Martori, insomma adesso li vedremo passare uno dopo l'altro. Quindi se andiamo a vedere, riassumere quella che è la classifica.
1: Sì, come sta andando?
0: Bertani, Luca Bertani e Stefano Oppimitti, 5.40.9 hanno staccato al momento il miglior crono, seguiti da Stefano Scarpellato con Stefano Sopracone, sempre su Skoda Fabia, entrambi gommati Pirelli, 5.42.4, quindi un secondo e mezzo. In terza posizione anche lui gommato Pirelli, una Skoda Fabia, quella di Federici Badinelli, a 1.07. In quarta posizione Raffo Rocca su Citroen C3, questi gommati Michelin, a 6.07. In quinta posizione Iceman con Savi su Skoda Fabia, 15.04. Poi Bigi Trivellato, un'altra Fabia, a 16 secondi. Rossi Zannini su Lancia Y Rally 2 a 18.8. Poi Guardincerri Guastavino a 24 secondi e 1 di distanza. Berchio Ravano Hyundai Y20 in nona posizione a 35 secondi e 9. E chiude per il momento le Rally 2 a Ragno, Francesco Ragno con Giancarlo Guzzi in undicesima posizione a 42 secondi e 9, perché nel frattempo in nona posizione si è inserito Soracchi con Bardini a 30 secondi e 1. Quindi le prime 11 vetture più veloci, questa è la classifica. Classifica guidata da Luca Bertani, che con passato per secondo e ha realizzato il miglior tempo finora. Quindi leader del rally della Val d'Aveto alla fine della prima prova speciale, Luca Bertani con Stefano Oppimitti su Skoda Fabia gommata Pirelli.
1: E poi insomma una classifica che ovviamente noi stiamo aggiornando, ma tutto può cambiare chiaramente in base a quello
0: che poi
1: vedremo.
0: Siamo soltanto alla prima di 7 prove speciali.
1: Ah, sì.
0: Già l'Alpicella, questa seconda Alpicella la vedremo tra poco meno di 2 ore, il secondo round, e poi ecco, guarda che bel salto anche con una Rally 3, e poi la prova speciale, quella spettacolare, la notturna alle 20:15,
1: e lì sarà insomma forse anche un po' più il momento bello, possiamo dire, no? Perché comunque c'è buio, c'è un altro tipo di...
0: Ma sai, ti dico, fari, buio,
1: è un pochino
0: pubblico,
1: più suggestivo,
0: rumore, temperatura anche più fresca, e quindi anche proprio il rapporto con l'asfalto che cambia, l'eventuale umidità dell'asfalto, la scelta delle gomme, fondamentale la scelta delle gomme, maggiore difficoltà nel leggere il fondo. Ci divertiremo a partire dalle 20:15.
1: Dalle 20:15.
0: Non che adesso non ci stiamo divertendo,
1: non che adesso non
0: ci stiamo divertendo perché stiamo vedendo delle immagini bellissime per un campionato rally di zona. Questa è la terz'ultima prova del campionato di rally zona 2, poi rimarrà il rally del Rubinetto e rally delle Palme, questo a coefficiente 1, rally del Rubinetto coefficiente 1 e rally delle Palme poi il coefficiente 1,5. E anche perché dovremmo, insomma, queste gare servono per capire, per designare i tre piloti che rappresenteranno la Coppa Rally di zona 2 nelle finali tra tutte le zone, tra tutti i piloti che partecipano al campionato Rally zona, in questo caso noi rappresentiamo la zona 2, a Lucca.
1: Ecco, noi tra poco ci collegheremo con... Ecco, ci colleghiamo subito allora con Chiara Orru per vedere che cosa succede anche al riordino. Chiara.
2: Ecco, dalla partenza di Rezzoaglio direttamente a Rocca d'Aveto, il parco riordino sta per arrivare. La prima macchina qui con me, Vittore Saredi. Ci spiegherà un po' che cosa fanno i piloti al parco riordino. Ecco, è arrivato il navigatore, il primo navigatore di questa decima edizione. Ci può raccontare che cosa succede in questo momento, anche chi da casa non sa?
3: Allora, il parco riordino in un rally serve a ridistribuire eventuali defezioni di piloti che possono

0: mancare perché hanno avuto un incidente in prova o per qualche motivo si sono ritirati. In questo parco qui le vetture vengono posteggiate per un tempo preordinato e poi ripartono in ordine di numero ad un intervallo di un minuto uno dall'altra, in modo tale da ripristinare la regolarità della circolazione del rally.
1: Quindi il primo passaggio, il navigatore scende e dà il tempo giusto?
0: Esattamente, il navigatore scende, dà il tempo di arrivo. Il suo tempo di arrivo è la base per il calcolo di tutti gli altri per poterli rimettere ad un intervallo di un minuto uno dall'altro. Quindi tutti quelli che arrivano qui potrebbero fermarsi alcuni un tempo, altri qualche minuto di più, in modo tale da ripristinare la partenza delle vetture esattamente a un minuto una dall'altra.
1: E questo accade per tutte le vetture dopo la prima?
0: Esattamente, dalla prima all'ultima ripartiranno tutte allo stesso intervallo di tempo.
1: Una volta fatto questo si passa al parcheggiare la macchina proprio lì, dal riordino, giusto?
0: No, allora qui si entra.
1: Esatto.
0: Ci si ferma, non tutti si fermano per lo stesso tempo, perché qualcuno dovrà fermarsi un po' di più se manca qualche macchina. Quando poi usciranno da qui e ritorneranno a correre sulle strade, saranno tutti a un minuto uno dall'altro.
1: Perfetto, quindi dopo il parco riordino si riprende, giusto?
0: Esattamente.
1: Si riprende, si arriva al parco assistenza a Santo Stefano d'Avola.
0: Esatto, da qui arriveranno al parco assistenza. Il parco assistenza è un tempo fissato che oggi è di 30 minuti. Avranno 30 minuti per fare i loro interventi sulle vetture, cambiare le gomme, eventuali riparazioni, e poi ripartiranno esattamente dopo 30 minuti in modo da continuare ad essere a un minuto uno dall'altro.
1: Questo adesso è tutto più chiaro anche per chi ci guarda da casa. Insomma, se vogliamo un parere tecnico, la prova Alpicella è una prova insidiosa, una prova difficile per i piloti?
0: Ma tutte le prove di questa gara sono abbastanza insidiose. La prova di Alpicella non particolarmente, perché è quasi tutta in salita, quindi mancando la discesa che normalmente può portare a qualche errore di più, diciamo che può essere forse la più semplice fra le tre prove che compongono questo rally. Però diciamo che per me personalmente, per il mio gusto, è la più divertente.
1: Molti piloti mi hanno raccontato invece che la prova, la terza prova, quella di Montebruno, forse potrebbe essere la più difficoltosa. Per lei è così?
0: È esattamente così, perché è una prova difficile, ha una salita piuttosto lenta e una discesa piuttosto veloce. Bisogna stare molto attenti perché un minimo errore compromette il risultato della gara.
1: Già dallo shakedown abbiamo già dei piloti che possono essere già tra i forse principali protagonisti di questa decima edizione. Lei che cosa ne pensa?
2: Chiara?
0: Ma da quello che è emerso dallo shakedown e anche dal risultato adesso, appena uscito il tempo della prima prova speciale, quello che è andato più forte fino adesso è Bertani, un pilota di Parma, però è seguito ad un distacco non tanto notevole da tutti gli altri. Ci sono Raffo, Scappellato, Federici. Il problema, abbiamo avuto un problema con Aragno, che purtroppo su questa prova probabilmente ha fatto un errore o ha avuto un problema tecnico e ha preso un distacco molto importante che supera i 40 secondi. Sulla carta, anche per quanto riguarda la sua esperienza e le sue capacità di guida e i risultati che sta facendo, dovrebbe essere il favorito, però sarà faticoso recuperare 40 secondi in una gara di 60 km.
1: Grazie Giuseppe, avevi qualche domanda da studio?
2: No, ringrazio Vittorio Saredi, grazie davvero, è sempre prezioso il suo contributo. Ti chiedo, visto che li hai tutti lì davanti, proviamo a raggiungere i piloti, chiedere a loro che cosa è successo, per esempio ad Aragno,
1: sì,
2: con la targa numero 4.
1: Andiamo.
2: Così come a...
1: Grazie.
2: Grazie
1: andiamo
2: davvero,
1: a capire.
2: Così come a...
1: Esatto, Giuseppe.
2: Così come a Berchio, che ha preso 35 secondi. Insomma, chiediamo come mai questo problema che...

0: E che cosa è successo a Maurizio Rossi? Comunque anche lui 18 secondi e 8 in questa prova speciale, non è la differenza del pilota della macchina, cioè evidentemente ha commesso un errore o comunque è successo qualcosa, lui che ha aperto la strada e di fatto comunque ha fatto... Eccolo qua con Maurizio, ciao! Ecco,
1: perfetto!
0: Brava Chiara!
2: Eccoci con Maurizio Rossi, la prima macchina in gara, abbiamo già visto il tempo, non male direi! Vabbè.

0: nuova che abbiamo inaugurato con questa macchina va bene, nel senso che sicuramente sono margini enormi, però tanto io non sono un pilota di punta, sono credo un pilota esperto che può capire tante cose della macchina, ma cerco di mantenermi qualche margine sempre, diciamo, di sicurezza nel limite del possibile. Quando si corre non ce ne sono mai abbastanza, ovviamente, e però la macchina molto bene. Adesso chiederò di fare ancora qualcosina perché scivola un pochino davanti, ma la macchina è eccezionale davvero,
1: dal punto di forza proprio l'esperienza.
0: Sì, assolutamente. Adesso, le macchine, diciamo che per imparare a guidarle, per capirle, ci vogliono qualche centinaio di chilometri, quindi adesso abbiamo fatto i primi 8.
1: È solo l'inizio.
0: Quindi siamo all'inizio, e poi ci sono dei bravi piloti che sono 4-5, che sono veramente piloti molto molto bravi, che stanno facendo degli ottimi tempi.
1: Grazie a Maurizio Rossi. Proseguiamo allora, Giuseppe, cerchiamo di incontrare, ecco, Bertani, Oppimitti, insomma. Come è andata questa prova? Il tempo vi ha soddisfatti?
2: Bene, sì, il tempo è il primo, quindi non pensavamo, ma quindi è andata bene, dai, siamo partiti un po' con ritardo, ci siamo appunto che non andava.
1: Ecco, cos'è che non è andato?
2: Occhio che non mi prendano sotto, il semaforo, dicevano che era il semaforo che non andava, non abbiamo capito, siamo partiti dopo 4 minuti, mi sembra, di Rossi. E basta, dai, la prova è bella, la conosciamo dall'anno scorso, quindi abbiamo cercato di dare il massimo con qualche errorino, però il tempo è saltato fuori, quindi va benissimo.
1: Domanda di rito, obiettivo? Vincere?
2: Beh, quello sempre, però è dura. Mi dispiace per Aragno perché non si sa cosa ha combinato.
1: Adesso andremo a chiedere.
2: Secondi, non sta arrivando, vediamo un po'. Fabio ci abbiamo attaccato perché ha 2 secondi, quindi sarà una bella lotta.
1: Grazie a Bertani. Proseguiamo, cerchiamo di andare a capire che cosa è davvero successo, che cosa è cosa non è andato in questa prova. Cerchiamo di arrivare, ecco, le macchine sono appena arrivate qui a Rocca d'Aveto, proprio per al parco riordino e dare i propri tempi. Insomma, mi pare che sia, ecco. Tanto chiediamo a voi, com'è andata? Siete soddisfatti?
3: Sì, dai,
1: tempo soddisfacente?
3: Sì, dai, potevamo fare qualcosina meglio, ma
4: no,
3: va bene così, dai.
1: Dove si poteva migliorare?
3: Ma se, nella salita, nei tornanti, che siamo un po' lenti, quindi spero del giro dopo e quello dopo ancora di...
1: Dicevamo, questo è solo l'inizio.
3: Sì, punto, solo l'inizio, poi la gara vera è domani, quindi domani sarà da fare.
1: Prova più difficile, mi hanno detto, Montebruno, anche per voi questa?
3: Sì, Montebruno che è domani, però.
1: Grazie, anche la più bella. Grazie. Vediamo cosa non è andata con Aragno, numero 8, macchina numero 8. Ah, non è ancora, non è. Chiediamo alla navigatrice. Ecco, Tania Safi. Insomma, com'è andata?
5: È andata bene, dai, ci dobbiamo scaldare un pochino. Diciamo che noi partiamo lenti, siamo un po' come dei diesel, poi dopo recuperiamo. Comunque è andata bene, la prova ci piace, l'abbiamo già fatta. Adesso vediamo come sono i risultati di questa e poi vediamo di modificare la nostra guida e le mie note.
1: Migliorare.
5: Migliorare.
1: Grazie.
5: Migliorare. Sempre migliorare.
1: Grazie. Allora, per quanto riguarda Aragno, ancora non è arrivato, quindi cercheremo di parlare con lui e capire che cosa non è andato. Siamo arrivati alla macchina numero 8, vi racconteremo ancora per quanto riguarda l'arrivo al parco riordino qui a Rocca d'Aveto. Per il momento ti restituisco la linea, Giuseppe.
6: Sì, abbiamo visto passare la Citroen C3, per esempio, di Igor Raffo, che poi è passato subito dopo Aragno, puoi chiedere a lui. Dovrebbe essere qualche metro lì davanti a te, ovviamente lui, Igor Raffo, è andato fortissimo, quarto tempo a 6 secondi e 7 di distanza da Luca Bertani, ma se ha capito che cosa è successo a Francesco Aragno e se non è lì tra voi, perché non è ancora arrivato, quindi a questo punto potrebbe essere un problema serio alla macchina, per esempio. Quindi se trovi Igor Raffo con la sua Citroen C3 che abbiamo visto passare lì davanti a te, insomma, potrebbe essere interessante chiedergli questa cosa. Eccolo, brava.
1: Eccoci, Giuseppe, siamo. Eccoci, proprio qui. Raffo, macchina numero 5, Citroen C3, com'è andata?
7: Malissimo il primo pezzo, però va bene. Poi abbiamo un po' recuperato e l'abbiamo portata in fondo.

0: poteva migliorare.
1: Tutto il primo pezzo ho fatto schifo rispetto all'anno scorso e poi vabbè, ora vediamo di non invertire ora la prossima prova, di non fare bene il primo pezzo e male il secondo, no? Di fare tutti e due bene.
0: Migliorare la partenza,
1: migliorare
0: quindi.
1: Migliorare tutto, via, dai, grazie.
0: Qual è la prova che la spaventa di più?
1: No, le conosco tutte molto bene, io sono un locale, quindi questa è la mia preferita, quindi...
0: Insomma, tra i favoriti, quindi no, lei qual è il suo obiettivo?
1: È sempre quello di vincere, però davanti ci sono due o tre che fanno paura, quindi il podio potrebbe essere alla portata. Grazie mille,
0: grazie.
1: Buon lavoro, ciao.
0: Grazie. Il podio è questo. Purtroppo la partenza è andata male per la Citroen C3. Insomma,
2: ha quasi raggiunto in prova Aragno. Magari potrebbe essere interessante chiedergli se ne sa di più, ma adesso si sposta, va bene. Comunque resterà per il momento, almeno per noi, se avete notizie.
0: Certo.
2: Lì abbiamo i nostri inviati, fateci sapere, noi vogliamo
3: cosa
2: sapere,
3: che
2: perché non se lo merita, insomma.
3: No,
2: Aragno,
3: certo.
2: ha effettuato un shakedown, è andato fortissimo ed è uno di quei piloti che ci piacerebbe vedere ancora fino alla fine.
3: Indubbiamente. Senti, noi ci fermiamo un secondo per la pubblicità e poi torniamo qua, rimanete con noi con il Rally della Val d'Aveto.

0: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Facciamo un bel riassunto per la classifica.
2: Vai,
1: Carlotta, perché dopo la prima prova speciale, mentre continuano a passare le rally 3, adesso forse siamo già alle rally 4, il leader è Luca Bertani con Stefano Pimitti su Skoda Fabia, 5 minuti 40 secondi e 9 decimi, in seconda posizione Stefano Scarpellato e Stefano Sopracone su Skoda Fabia, staccati di un secondo e mezzo, poi Federici Badinelli, anche loro Skoda Fabia, un secondo e 7. La prima vettura non Skoda è in quarta posizione, una Citroen C3, quella di Raffo Rocca, staccati di 6 secondi e 7. In quinta posizione un'altra Fabia, quella di Iceman Savi, 15 secondi e 4. In sesta posizione Bigi Trivellato su Skoda Fabia, 16 secondi di distacco. In settima posizione assoluta Rossi Zannini su Lancia Y Rally 2, 18 secondi e 8 di distacco. Queste sono tutte rally 2, come quella di Guardinceri Guastavino Skoda Fabia, 24 secondi e 1. Soracchi Bardini a 30 secondi e 1. In decima posizione assoluta troviamo, e davanti ad alcune rally 2, troviamo la prima rally 3, che è quella di Mauro Porzia con Alessandro Rappoldi, una Renault Clio RS Line, tra l'altro sono tutte Renault Clio RS, almeno quelle più competitive in rally 3, 32 secondi e 8 di distacco dal leader. Davanti è la Hyundai i20 rally 2 di Berchio Ravano, 35,9 di distacco, Aragno Guzzi Skoda Fabia a 42,9, e poi Levi Renault Clio e anche qui RS rally 3, staccati di 1,21. Quindi a questo punto ottimo scratch di Mauro Porzia, che con la sua rally 3 occupa la decima posizione assoluta davanti ad alcune rally 2.
2: E sì, invece adesso tra poco noi andiamo subito dalla nostra Lucrezia Marini, che è con Aragno, quindi
1: così possiamo adesso finalmente sapere che cosa è successo.
2: Esatto, quindi tra pochi istanti potremo finalmente sapere che cosa è successo e capire anche un po', esatto, queste domande che ci siamo fatti tra pochissimi istanti. Giusto il tempo di perfezionare il collegamento. Ci siamo, Lucrezia?
3: Sì, eccomi Carlotta, Giuseppe, siamo qui con Aragno, che sta proprio adesso parlando. Facciamo un attimo passare la macchina e poi andiamo.

0: farle due domande perché è arrivato con un ritardo importante. Cerchiamo di andare a capire quello che è successo, quello che non è andato. Scusateci. So che forse non è il momento delle domande, però cosa è successo?
1: Ho bucato prima la gomma anteriore, ma pizzicando probabilmente una pietra che c'era a bordo strada, ma non l'ho vista. E poi andando su ho incominciato a non tenere più la macchina e in una curva l'ho persa anche dietro. Ho toccato un'altra pietra, ho bucato anche dietro, quindi ho bucato due gomme. Sono riuscito ad arrivare alla fine facendo dei miracoli e vabbè, adesso vediamo le prossime prove, dai.
0: C'è ancora speranza di recuperare comunque, cioè non magari la lotta per la vittoria inizia a essere più difficile, ma il rally è ancora lungo, ci sono ancora molte prove e bisogna essere ottimisti forse in questo caso, direi.
1: Ah, sinceramente ho visto solo, mi sembra, il tempo del primo, che forse avevo preso 40 secondi, 40 qualcosa, quindi per la vittoria assolutamente no. Vediamo per il podio, non so sinceramente come sono messi gli altri, adesso vedremo e poi comunque ci proviamo, dai, vediamo.
0: Capisco la tanta frustrazione, però è anche giusto in questo caso, magari avete la seconda prova al Picella 2, al Picella 3 notturna e qualcosa si può migliorare sicuramente a questo punto.
1: Quello sicuramente, cercherò di andare più forte possibile, devo andare a timbrare.
0: Okay, grazie. Ecco, purtroppo capiamo anche l'umore di Aragno, che era, secondo i bookmaker vorrei dire, tutti i pronostici, il vero vincitore. Aspetta, che siamo un attimo in mezzo alla strada, magari andiamo a sentire le voci anche degli altri piloti che nel frattempo sono arrivati, che comunque, ecco, questa è forse un po' anche la bellezza del rally, di queste prove, che non è mai nulla di detto, come perché un piccolo errore e poi può succedere queste cose. Ripeto, è comprensibile anche la frustrazione, la rabbia di Aragno. Non abbiamo avuto la possibilità di sentire il suo navigatore perché era già sceso dalla macchina, ma andiamo a sentire un po' come sono andate le prove proprio di chi conosciamo bene ormai, eccoci. Allora, Alpicella 1, com'è andata?
2: Bene, dai, siamo contenti. Insomma, la prima prova molto tranquilli, non abbiamo esagerato assolutamente, però dai, ci siamo divertiti, le strade sono veramente belle, quindi
0: per il secondo giro la ripetizione, che
2: cercheremo di andare un po' più forte assolutamente sì, dai.
0: Il punto più insidioso di questa prova speciale
2: è tutta abbastanza difficile, dovessi dirti. Non ci sono punti in cui puoi respirare un attimo, ne sono tutta una curva dentro l'altra, e anche il pezzo dove invece puoi allungare un po' è comunque molto veloce, secondo me è difficile anche quello. Comunque dai, va bene, cercheremo di fare meglio ancora.
0: Grazie mille a Ravano. Adesso andiamo a sentire anche le voci degli altri piloti, venite. Bardini, prima prova speciale, è andata, com'è andata?
3: Allora, bene, è stato bravo, abbiamo avuto un piccolo problema in partenza che si è spenta, penso che avremmo perso 12-13 secondi, dunque secondo me si poteva fare 58, è stato bravissimo, è la sua quarta prova speciale a 50 anni, niente da togliere ai 50 anni, però con sta macchina qua, adesso il secondo giro azzecchiamo la partenza, andiamo a prendere i primi.
0: E allora andiamo a seguire il pilota, perché quando il navigatore si complimenta bisogna seguire anche il pilota. Prima prova speciale, ci hanno appena detto che è la sua quarta prova speciale in assoluto. E allora com'è stata?
4: Allora, la prova è stata bellissima, perché è veramente bella, molto guidata, anche se la mia preferita è il Due Valli. Peccato che ho ciccato completamente la partenza, quindi avremmo lasciato un 10-12 secondi lì per strada, però vabbè, dai, adesso ci rifacciamo, ne abbiamo altre due e speriamo di andare meglio.
0: Quindi oltre alla partenza, che ci hanno detto che si è spenta la macchina, c'è un altro punto magari in cui si può migliorare, i tornantini, il salto?
4: No, allora, secondo me posso migliorare un pelino nel pezzettino lento che porta a Villaneri, quel pezzettino lì qualcosa riesco a tirare giù.
0: Bene, io ringrazio Soracchi e Bardini e andiamo a sentire magari qualche altra voce, se volete, che ne dite? Così certo, abbiamo anche altre. Oh, venite, andiamo qui. Siamo qui con Levi e Levi perché abbiamo intervistato il vostro team principal questa mattina, sì. E ci hanno detto che siete padre e figlio.

0: via.
1: Esattamente.
0: Com'è gareggiare insieme?
2: Allora, è molto bello perché ci alterniamo anche sia come pilota che come navigatore. Quindi adesso ho fatto io la prima prova speciale, Federica farà la seconda e io farò da navigatore. Quindi doppia esperienza nuova per tutti e due. Veniamo dalla pista, ma l'adrenalina è la stessa, forse qua anche di più.
0: Ecco, Alpicella 1, com'è stata la prova? Ci sono punti in cui si può migliorare, qualcosa da ancora perfezionare, oppure è stata una prova solida?
2: No, possiamo sicuramente migliorare, siamo andati, insomma, prima gara non abbiamo esagerato, quindi adesso mano a mano aumentiamo gradualmente.
0: Ecco, non me ne voglia, ma voglio sentire anche le parole della navigatrice, che... una navigatrice giovanissima, quanti anni hai?
3: 22.
0: Ecco, più giovane di noi, è giovanissima. Che emozione è guidare qui con il proprio padre, con queste prove così anche un po' particolari, direi, visto che vinte dalla pista, ci ha detto.
3: Sì, veniamo dalla pista, abbiamo fatto tante gare uno contro l'altro, adesso è bello invece poter essere insieme, poter essere un team, ci diamo supporto a vicenda e soprattutto guidiamo entrambi, siamo entrambi piloti, quindi questa prima gara l'ha fatta lui e poi mi diverto io alla guida, invece lui farà da navigatore.
0: Ecco, da dove venite? Prima dei rally in generale, dove venite in generale, ma anche proprio la vostra esperienza in pista, categorie?
3: Allora, adesso corriamo nel campionato italiano GT, Gran Turismo, con Ferrari 296 Challenge, svolgiamo insieme un campionato Porsche in cui siamo appunto avversari, però questa è la prima esperienza nei rally.
0: Bene, allora io chiedo in studio a Giuseppe Sciortino se magari ha qualche domanda per questa coppia veramente particolare, non solo perché sono padre e figlia, ma anche per il background.
4: No, più che altro per lo sponsor che hanno di lato, che è una di quelle manifestazioni che noi non perdiamo mai. Quindi...
0: vero, lo sponsor.
4: ci vuole, insomma, noi andiamo sempre lì al Salone dell'Auto di Torino, quindi complimenti, nel 2026 ci saremo, ci siamo e ci saremo, insomma, sempre. Grazie all'equipaggio Levi Levi, complimenti.
5: Una bella storia.
0: Grazie.
4: Una bella storia, sì, una bella storia.
5: Particolare, capita tutti i giorni, insomma, no? Di vedere padre e figlia addirittura che si scambiano, quindi navigatore e pilota, devo dire che è molto interessante.
4: E li controlleremo anche nel secondo scratch,
5: esatto,
4: per vedere se poi Federica andrà più forte di Andrea. Esatto.
5: Esatto.
4: Ce l'abbiamo ancora Lucrezia?
5: Sì,
4: eccola,
5: ci siamo.
4: Eccola, vai Lucrezia.
0: Sì, sono qui, sono sempre qui, sempre pronta, andiamo a sentire altre macchine, venite. Veniamo un po' più avanti, così sentiamo, perché lasciamo le macchine, queste le prime che abbiamo a portata di mano, che vanno a fare, a timbrare, diciamo. Prima prova speciale, Alpicella 1, com'è andata?
6: Direi tutto bene, siamo stati accorti a non fare errori e ci siamo divertiti, ora cerchiamo di fare qualche accorgimento sulla macchina.
0: Ecco, gli accorgimenti da fare quali sono?
6: Siccome abbiamo sentito che la macchina nei punti veloci non era proprio come volevo, vorrei cercare di migliorare un po' l'assetto e cercare di far ruotare un po' più il posteriore.
0: In generale una prima prova positiva, ok, aveva già fatto il rally della Val d'Aveto, sì.
6: Sì, penso che sia la decima o undicesima volta.
0: Quindi ormai è un veterano, le conosce benissimo queste strade. Qual è la prova che lo preoccupa di più?
6: Penso due valli.
0: Due valli?
6: Sì.
0: La complicanza ci hanno detto in molti, vorrei sentire anche la sua parte, diciamo, più che la preoccupa di più.
6: È insidiosa soprattutto la parte dopo lo scollino in discesa, che è un po' sconnessa, è tanto guidata, quindi sarà difficile trovare un buon ritmo.
0: Grazie mille. E guarda, siamo arrivate verso la fine, direi che aspettiamo che arrivino altri piloti e poi andiamo a sentire altre voci.
4: Bene, grazie Lucrezia. E qui il salto che ormai seguiamo da una ventina di minuti, anche di più, con la passione. Guardate lì quanto pubblico sullo sfondo. Gli organizzatori ci dicono che c'è veramente tanto pubblico intorno a questa prova speciale. Qui siamo già arrivati alle Rally 4 e quindi continuiamo con i passaggi di queste vetture, ben 71 iscritti, insomma, un rally della Val d'Aveto che nella decima edizione, devo dire, si presenta bene, benissimo.
5: Eh sì, devo dire che questa inquadratura che poi vediamo spesso, quella del salto, è veramente, come dicevamo prima, non a caso noi posizioniamo le telecamere, abbiamo scelto un punto che è veramente da vedere anche da casa, spettacolare questi salti, poi non tutti magari appunto fanno il salto in maniera più evidente, però quando c'è è veramente un colpo d'occhio, quindi continuiamo a seguire, continuiamo a vedere, insomma, le prossime auto, quante siamo arrivati, quanti ne mancano ancora ad andare per la prima prova speciale?
4: Siamo ormai abbiamo superato la metà da poco, comunque,

0: Poi siamo vicinissimo, insomma, al core. C'è chi vediamo proprio la differenza di chi l'affronta in una maniera più garibaldina e più tranquilla dall'altra parte, insomma, chi preferisce tagliare per guadagnare qualche decimo e chi invece con più tranquillità in questa prima prova. Aragno, per esempio, abbiamo sentito la sua voce, la grinta non gli manca, ma questo, insomma, lo ha portato poi a commettere un errore che poi lo ha costretto al secondo, tagliato troppo,
1: certo,
0: tagliato una prima gomma, dopodiché spingendo si è traversato e ha tagliato una seconda gomma. Ecco qui i 42 secondi di ritardo. 42 secondi di ritardo. Lucrezia, a te.
1: Torniamo da Lucrezia.
2: Eh sì, perché Carlotta, Giuseppe, siamo qui con un team molto particolare, o meglio, che è venuto da lontanissimo per partecipare a questo rally. E l'intervista sarà fatta in inglese, perché giustamente, venendo dalla Polonia, non parlano italiano, ma ve la tradurremo.
3: I don't speak Polish,
2: I'm sorry. Purtroppo non parlo polacco, ma per il prossimo mi inizierò ad attrezzarmi. First special proof, let's say, and how did you feel?
4: Yes, for us it's very good. Weather is very good. Stages for us are very hard, but for us very good idea be here.
2: Hanno detto che per essere la prima prova è andata bene, il tempo è ottimo, è una prova molto complicata, ma non sono felice, sono molto felice di essere qui. Why are you here from Poland?
5: The story is a few weeks ago, I saw at Instagram a reel from Laterna Rally with the 600 trofeo, 600 cup, and after that I checked the next rally, so I find the San Val di Aveto. I emailed to organizers. They responded, very welcome, and it's nice to see us here. So we came.
2: Allora, hanno detto che hanno visto, in realtà, su internet il Lanterna Rally, hanno visto che proprio pochi giorni dopo che hanno visto il Lanterna Rally ci sarebbe stato il rally della Val d'Aveto, e quindi hanno chiamato gli organizzatori a dire: riuscite a organizzarci, possiamo ancora iscriverci? E hanno detto sì sì, e loro sono stati così felici di venire qui, di provare questo rally. Two last questions. The first one is how did you find not the rally but the track? It was easy, it was hard, which is the hardest part of this evening?
4: Well, it's very hard for us because it's many corners,
1: asphalt.
4: Tarmac is very hard.
1: Mm-hmm.
4: And that's all.
2: Hanno detto che è una prova molto difficile perché le curve sono impegnative e anche l'asfalto è comunque va studiato, bisogna averci un ottimo approccio. Last question is for you, something to improve for the next two repetition, and the last one is during the night.
5: For us it's some kind of new experience in stages like that. We go do evaluate this year in Lancia Trofeo. So for us it will be learning. But we are very happy.
2: Are you scared from the last track of the day and the night?
5: No, we like the night stages, okay, because the big difference between these stages and the Polish stages, here is top speeds very lower, okay, but very much hard corners.
2: Okay.
5: In Poland we have stages when you go 180 from through the wood, okay, or to the village, so and the corners are not so tight. So there is many tight corners, so it's hard to work to turn.
2: Hanno detto che sono molto emozionati di fare la prova in notturna. Thank you very much. I know you have to go. Li salutiamo perché loro anche devono andare a timbrare il tempo. Hanno detto che sono molto emozionati di fare la prova in notturna, che amano le prove in notturna, che rispetto ai rally che loro corrono in Polonia sono molto diversi, perché in Polonia pensate che arrivano anche a 180-190 km/h, mentre qui le curve molto strette, anche le condizioni dell'asfalto diverse, mi hanno fatto trovare un campo di

0: spiegare un po' che non ce l'aspettavano, e quindi stanno un po' anche migliorando la strategia chilometro dopo di chilometro, se possiamo dire così. Vi restituisco la linea.
1: Sì, non a caso queste sono le curve che vengono definite la vera università del rally. Il rally di Sanremo lo era a tutti gli effetti, tanto quanto Monte Carlo. Qui mi fermo perché sennò rischierei di essere denunciato.
2: E diciamo che un po' tutte le strade della Liguria sono un po' una palestra, no? Ce lo insegnano anche un po' con la patente.
1: Assolutamente,
2: no?
1: Lascia stare la patente. Anche quelli, sì, in effetti.
2: Sono le strade difficili della Liguria alla fine, no?
1: Strade difficili,
2: scuola.
1: Un po' come il nostro carattere. Giusto, e quindi bravo. Noi siamo così. Detto questo, il rallismo in Italia nasce in Liguria, anche in Liguria non a caso, Liguria, Veneto, certo. Toscana, non a caso.
2: Ma senti, abbiamo sentito anche i polacchi che li volevi prima, li cercavi. Quindi
1: cercavamo, li abbiamo visti, perché questo dà quel tocco di internazionalità. Hai visto cosa?
2: Vero.
1: Loro hanno detto, abbiamo visto i rally della lanterna su internet.
2: Ma ti rendi conto?
1: Grazie a chi?
2: A noi, ovviamente.
1: Poi hanno visto Carlotta, bionda, occhi azzurri, hanno detto, questa è come, cioè, è come essere
2: nostre,
1: a casa,
2: quindi.
1: Esatto, è come essere a casa. E allora noi dobbiamo andare assolutamente... Però questa è la prova come l'operazione di Primo Canale sia un'operazione vincente, certo, per quello che riguarda Rally della Lanterna, per quello che riguarda una Coppa Rally di zona, con una copertura del genere, un qualsiasi rally di Coppa Rally, di campionato rally di zona, faccio fatica a trovarlo in tutta Europa, non soltanto in Italia, e in tutto il mondo, fatemelo dire. Detto questo, questa è l'importanza di un'operazione come questa. In Polonia hanno visto il Rally della Lanterna, hanno detto, ma perché non andiamo a provare su quelle strade meravigliose, là dove 30 anni fa c'erano anche le prove del campionato del mondo rally, rally di Sanremo, lo ripeto, mannaggia, e qui mi fermo. Perché non andiamo a provare? Si sono iscritti, sono venuti e stanno facendo una bella prova. Quindi complimenti a Primo Canale, tutta la squadra, certo, di Primo Canale, dall'editore fino a chi in questo momento è lì in prova speciale con la telecamera in mano. Complimenti a tutti, perché questa è l'idea vincente che porta il rally non soltanto nelle case dei liguri, certo, di chi anche lì in zona magari vuole vederlo e non può uscire,
2: ma arriva oltre l'oceano,
1: arriva ovunque, certo. Sì, la Polonia è al di qua dell'oceano.
2: Vabbè, oltre l'oceano è un modo di dire, no?
1: Modo di dire.
2: Arriva lontano, arriva e dà un veramente un evento
1: anche
2: che...
1: sulle rive del Mar Baltico, del Mare anche... del Nord, hai visto?
2: Arriviamo ovunque. Noi liguri arriviamo ovunque. Ed è importante, in effetti, una manifestazione così sportiva, pensa anche quanto può essere fondamentale per il territorio, per l'entroterra, no? Sapere che arrivano addirittura appunto dalla Polonia per poter non solo partecipare alla gara, ma vedere l'entroterra, vedere il territorio e scoprire anche dei posti bellissimi che ci sono.
1: Ma se mi stuzzichi così, potremmo anche sentire quello che hanno detto i commercianti, certo, della zona intervistati. Attenzione, certo, lo diciamo per chi conosce bene la Liguria, è incredibile, ma sono commercianti liguri, non ce n'è uno pessimista, è incredibile, un mezzo. Infatti uno no, perché se uno si collega subito dice, ma non sono in Liguria, perché è incredibile.
2: Sì,
1: sentite che cosa dico.
2: Andiamo ad ascoltarli.
3: Carola, al tabaccheria qui a Rezzuaglio, mi sa che il rally lo sta accogliendo molto bene, vedo dalla vetrina.
4: Sì, mi piace il rally. Io dico, l'anno scorso era il primo anno che ero qua, perché è solo un anno e mezzo che c'è il negozio, e io ho trovato un buon riscontro, sì, io sono contenta. Quando ci sono queste manifestazioni in paese io sono contenta, porta gente, porta bello.
3: Però la vetrina vedo tutta a tema rally, come l'avete allestita?
4: Allora, per fare la vetrina ho chiesto ai miei amici rallisti che corrono in questo rally, De Paoli, Marta, Biggio, Ivan e Tiziano Cella. Ho detto, servono qualcosa a tema rally da portarmi, come tuta, pezzi, e loro si sono dati da fare e mi hanno fatto fare la vetrina così.
3: Vediamo alcuni pezzi, allora abbiamo dei guanti, un...
4: Volante di una macchina di Tiziano Cella, una presa d'aria di una C2 che, con cui correva Biggio De Paoli Marta, e non so l'autista come si chiamasse, che ha capottato, e la presa d'aria l'ho messa in vetrina insieme alla foto.
2: Per il ricordo.
3: Sì. Abbiamo un po' di tute, dei caschi, insomma un po' di tutto.
4: Sì, tutto di loro, tutta roba loro che gentilmente mi hanno imprestato per fare la vetrina, tutta di Primo Canale, ingrandimento di Primo Canale, direi che siamo a tema.
3: Direi che siamo a tema, insomma, voi emozionati, pronti, felici?
4: Prontissima, dormirò in negozio.
5: Domani la partenza è qua davanti al nostro bar, e quindi speriamo così in una bella giornata e tanto divertimento.
3: Siete emozionati?
5: Un po'. No.
6: Speriamo.

0: E venga tanta gente, poi.
1: Porta gente, per cui è giusto che sia così, ecco.
0: La cosa è curioso che guardano le macchine anche. Ricordo l'anno scorso quando facevano le frenate che credevo che andassero a sbattere contro un muro. Lì veramente è stato. Domani ci sono di nuovo, vedremo, no?
1: Domani ci sono di nuovo.
0: Comunque è bello, dai, è bello perché è bel tempo e la gente viene su, è giusto che ci sia qualcosa.
2: Tanto siamo pronti e speriamo che venga molta gente, siamo degli esercenti che ci aspettiamo, vi aspettiamo.
3: E allora i commercianti aspettano.
4: Vedi, tutti positivi, tranne la signora che sperava che qualcuno si stampasse contro il muro, non l'ho capito.
3: Si è capito, c'è stato un attimo di, secondo me, rabbia repressa.
4: Prima o poi arriveranno lì.
3: E vabbè, giusto, dopo tanta positività ci voleva anche un po' di, no, momento negativo. Torniamo a vedere appunto le nostre inquadrature, la nostra gara. Ricordiamo che poi ci sarà la seconda prova, che poi è la stessa, semplicemente viene eseguita, come abbiamo detto diverse volte, tre volte. La prossima volta sarà alle 17.50 e poi ci sarà la notturna alle 20.15, dove insomma magari quella delle 17.50 sarà più o meno simile, no? Come condizioni meteo sicuramente, mentre invece quella delle 20.15 vedremo sicuramente delle condizioni diverse, e quindi sarà interessante anche capire che cosa potrà succedere.
4: Per chi si fosse collegato adesso, andiamo a vedere qual è il riassunto dei tempi, almeno i migliori tempi, dopo la prima prova speciale del Rally della Val d'Aveto, con il miglior tempo di Luca Bertani e Stefano Pimitti, 5:40.9, Skoda Fabia, poi un'altra Fabia, quella di Scarpellato Sopracone, a 1:05, quella di Federici Bardinelli in terza posizione, sempre Fabia, a 1:07. Poi quarta posizione, la prima vettura che non sia una Skoda Fabia, che è una Citroen C3, quella di Raffo Rocca, 6:07, in quinta posizione di distacco. In quinta posizione la Skoda Fabia di Iceman Savi, staccati di 15:04, in sesta posizione la Fabia di Bigi Trivellato, staccati di 16, in settima posizione la Lancia Y di Rossi Zanini a 18:08, poi Guardincerri Guastavino su Fabia a 24:01, Soracchi Bardini, Skoda Fabia a 30:01. In decima posizione assoluta la prima di Rally 3, che è quella di Mauro Porzia con Alessandro Rappoldi sulla Renault Clio RS, 32:08. In undicesima posizione Berchio Ravano, Hyundai i20 di Rally 2, 35:09. In dodicesima posizione Aragno con Guzzi, Skoda Fabia. Abbiamo sentito i problemi di Aragno in diretta, ha forato due volte, uno a inizio prova, uno a metà prova, staccati di 42:09. In tredicesima posizione adesso la coppia Levi-Levi, padre e figlia, con Andrea Levi che ha staccato 7:02 netti, quindi staccato di 1 minuto e 21 dalla leadership. Vedremo poi che cosa succede a parti invertite nella prossima prova, quando sarà Federica a mettersi al volante e il padre a leggere le note. Questi sono gli unici tempi che i cronometristi ci danno in questo momento, ne mancano tanti, speriamo che anche la Federazione Italiana Cronometristi, insomma, aggiorni al più presto quello che è il crono della prima tappa, della prima prova speciale.
3: Esatto. E senti, invece adesso noi andiamo anche ad andiamo in collegamento perché torniamo da Chiara Orru per vedere che cosa sta succedendo. Dovrebbe essere ancora al parco riordino. Torniamo dalla nostra Chiara.
5: Eccoci Carlotta, Giuseppe, ancora qua da Rocca d'Aveto. Le macchine sono arrivate, il numero 34 arriva in questo momento al parco riordino a Rocca d'Aveto. Hanno appena affrontato la prima prova speciale, la prova Alpicella. Allora andiamo a sentire com'è andata, sono soddisfatti? Continuiamo le nostre interviste. First impression, insomma la prima impressione dopo aver affrontato la prova. Zunino Carraro, insomma, com'è andata? Sei soddisfatto?
6: Non troppo, ma per demerito mio si poteva fare sicuramente qualcosa di meglio, solo che trovare il feeling dopo tanti mesi che non si corre è sempre complicato.
5: Prima volta qui al Rally della Val d'Aveto?
6: No, la seconda volta, ma prima con questa macchina. Comunque sia, cerchiamo di fare meglio il giro successivo e vediamo stasera cosa riusciamo poi

0: Visto sul tabellone, ti aspettavi di fatto fosse questo o speravi meglio?
1: Sinceramente non l'ho neanche visto, quindi non lo so e forse non li guarderò neanche stasera i tempi.
0: E criticità di questa prima prova?
1: Pensavo durasse un po' di più l'asfalto, invece si è rotto particolarmente, quindi nelle curve veloci si è un po' sgretolato e ogni tanto scivolavo, però molto bella la prova.
0: Ovviamente c'è margine di miglioramento.
1: Assolutamente sì.
0: Bene, allora in bocca al lupo, Zunino Carraro, 34, numero 34. Beh, arriveremo a non avere più udito questa sera, ma continuiamo. Continuiamo il racconto di questa rally della Val d'Aveto, Davano, Solis, insomma, com'è andata?
2: Bene, bene, abbiamo preso qualche rischio, però siamo arrivati in fondo e va bene così.
0: Che cosa, diciamo, che cosa ti ha sorpreso di questa prima prova dell'Alpicella?
2: È molto, molto cattiva e molto, molto bella, quindi sono due sentimenti contrastanti.
0: Rispetto, insomma, ti aspettavi questo tempo, hai già visto il tempo, pensavi meglio, pensavi peggio?
2: Ancora non abbiamo visto il tempo, quindi non te lo so dire di per certo, però penso sia un buon tempo, dai.
0: Sei partito con le aspettative alte?
2: Eh sì, abbastanza, sì sì sì. Siamo qua per fare bene e diamo tutto dall'inizio alla fine.
0: Hai paura di qualcuno? Qualche nome?
2: Per ora ancora no, però vedremo alla fine della giornata.
0: Prima volta al rally della Val d'Aveto?
2: No, no, no, è la seconda. 4 anni fa ho fatto la prima volta con un N2. Adesso siamo tornati con l'R2B, molto, molto più bello ed emozionante.
0: Ti spaventa le due valli, Montebruno?
2: No, no, no, no, no, per ora siamo tranquilli anche perché abbiamo fatto un buon lavoro nelle ricognizioni, quindi non mi spaventa nulla.
0: E allora, prontissimo, Davano, Solis, grazie della vostra testimonianza. Ecco, parliamo della sicurezza, anche questa importante, ambulanza qui presente. Eccoci, arriva la prossima vettura, numero 36, Cardinali Zelioli. Allora cerchiamo di farci raccontare anche da loro che come è andata. Allora, venite con me. Allora, com'è andata?
3: Discretamente male, abbiamo problemi e adesso dobbiamo risolverli tecnici.
0: Cosa non è andato?
3: No, problemi alla frizione, abbiamo avuto problemi meccanici. Adesso dobbiamo andare in assistenza per vedere un attimo di sistemarlo.
0: Ecco, importante anche il ruolo dell'assistenza per il rally, fondamentale.
3: Ah beh, basilare. Senza la fiducia poi sull'assistenza è molto drammatica la cosa.
0: Per quanto riguarda la prima prova appena affrontata, che cosa ti ha stupito? Era la prima volta che la facevi?
3: No, no, è già il terzo anno che faccio questa prova. No, è anche una prova che mi piace, infatti mi dispiace non essermi divertito perché è una prova che mi dà soddisfazione. Gli altri anni mi ha sempre dato soddisfazione, solo che se non va la macchina non ti diverti.
0: Assolutamente, allora speriamo che si risolva il tutto. Grazie, grazie Cardinali, macchina numero 36. Proseguiamo. E allora, eccoci, Morando, Formentera. No,
4: no, non sono Formentera.
0: Ah, eccolo, è andato via. C'è scappato, c'è scappata. Adesso arriva la macchina 39. Cerchiamo di recuperarlo. Cerchiamo di recuperarlo. Cerchiamo di recuperarlo. Questo è tutto in diretta, quindi il bello della diretta è anche questo. Com'è andata questa prima prova? Insomma, stiamo raccogliendo un po' di interviste e impressioni.
5: Ma guardando i tempi degli avversari, siamo andati discretamente bene. Siamo contenti. Eravamo un po' bottonati all'inizio, ma vedendo i tempi non lo siamo stati. E noi oggi guiderà lui, domani guiderò io.
0: Vi alternate?
5: Per giocare, quindi per noi è una festa, è un gioco e dobbiamo arrivare in fondo. Questo è il nostro obiettivo, poi se si vince saremo ancora più contenti e berremo di più.
0: Prima prova, sono state delle criticità che avete affrontato alla partenza, mi stavi dicendo?
5: Sì, un po' alla partenza, siamo partiti un po' bottonati.

0: però poi il passo è stato buono. E
1: salto?
0: Salto da sempre. Ho chiuso gli occhi, io non ho letto, mi sono divertito. Grazie.
1: Grazie, ciao. Grazie ancora. Beh, Larini, andiamo a raccontarci, farci raccontare anche da loro. Vedo un giovanissimo, com'è andata?
2: Bene.
1: Da quanto è che fai questo sport?
2: È il secondo rally.
1: Secondo rally, quanti anni hai?
2: 18.
1: 18, ragazzi, giovanissimo. Insieme a tuo papà?
2: Sì.
1: Beh, bellissimo, padre e figlio, siete andati d'accordo?
2: Sì.
1: Com'è andata questa prima prova?
3: Bene, molto bene.
1: C'era qualcosa da... si può migliorare? Che si può far meglio?
3: Sì, qualcosina, forse sì.
1: Ha dato a suo figlio questa sua passione, l'ha tramandata?
3: Sì. E c'è anche mia figlia che l'anno scorso...
1: Rally di famiglia, insomma. Benissimo, grazie. Grazie ancora, bellissimo vedere anche questo rapporto che si instaura tra padre e figlio della competizione.
4: E dunque, insomma, intanto abbiamo avuto la segnalazione che la numero 7, l'auto numero 7, la ferma probabilmente dopo un salto, quindi diciamo che questa prima prova speciale sta, insomma, facendo uscire un po' di problemi.
5: Eh beh, sembrerebbe. È iniziato, insomma, e tu speri sempre che vada tutto bene, poi alla fine c'è sempre qualche problema, no? C'è chi si è fermato, chi ha forato, chi invece ha staccato il miglior tempo. Abbiamo sentito anche vari accenti. Questo, insomma, i rally della Val d'Aveto ha una caratteristica particolare, perché molti equipaggi arrivano dalle province vicine, quindi Piacenza e Parma, perché ricordiamoci che in quella zona, dietro la Liguria, praticamente abbiamo le province di Piacenza e Parma. Poi ce ne sono alcuni da Toscana, altre zone d'Italia. Abbiamo visto il pilota polacco che è arrivato direttamente dalla Polonia. E qui parliamo di persone che abbinano la gara poi a qualche giorno di a qualche periodo di soggiorno, magari con la famiglia, con i meccanici. C'è chi si gioca le ferie per fare un rally, quindi insomma, questo per capire come i rally poi alla fine sono importanti per l'entroterra, in questo caso l'entroterra ligure, ma per qualsiasi zona in cui si corrono.
4: Assolutamente. Senti, ci fermiamo un momento, andiamo in pubblicità e poi torniamo qui a Rally della Val d'Aveto. Rimanete con noi.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Perché dovrei aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM. Ah, più 835 euro.
3: Ah, perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ma dai!
4: Perché puoi entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Pensaci!
5: Oh, ti muovi?
6: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS di Poste Italiane.
7: Perché? Ecco perché.
8: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.

0: E allora entriamo un po' nel vivo con i presentatori del rally, Agostino Orsino e Giulia Bico. Andiamo ad ascoltare un po' le loro voci.
1: Beh, io lascio la parola per questo collegamento al presentatore del Rally della Val d'Aveto, quindi non sono io che presento lui. Agostino Orsino, presentatore, e dall'altra parte Giulia Bico, che quest'anno sarà la presentatrice, ma non solo, è anche una grande navigatrice, ma avremo tempo per raccontarlo. Agostino, sei pronto?
2: Sempre pronto. Buongiorno a tutti. Siamo pronti ancora una volta in

0: questa bella cornice che è appunto la Val d'Aveto. Santo Stefano d'Aveto è un posto che si presta, io ho cominciato qua circa 16 anni fa, quando era ancora una ronde, poi è diventata una collaborazione con Rally della Lanterna e poi da 10 anni ha preso il suo nome, in effetti siamo alla 10ª edizione del Rally Val d'Aveto.
1: Insomma, qualche edizione l'ha fatta?
0: Sì, appena appena, qualche pilota l'abbiamo presentato, qualche avventura l'abbiamo vissuta, perché qui abbiamo corso con la neve, abbiamo corso col sole, abbiamo corso con la pioggia, insomma abbiamo avuto di tutto. Oggi è una giornata splendida, fantastica, e saranno sicuramente contenti i concorrenti.
1: Ecco, proprio qui che voglio arrivare. Dei ricordi di quelle che sono state le precedenti edizioni, quest'anno il 10° rally della Val d'Aveto, ma insomma sono stati anni, insieme anche quello del rally della Lanterna, anni che ha portato avanti la sua passione, potuto raccontare di rally.
0: Sì, beh, certamente ha portato avanti la passione. C'è da dire tante cose di questo rally o ronde o collaborazione con Rally della Lanterna qui a Val d'Aveto, perché è un posto ovviamente non il più comodo per arrivarci, però se la gente arriva e viene qua e vengono a correre, perché non è facilissimo neanche solo dalla stessa Genova, per dire che è il posto più vicino, però poi quando arrivi qua sei in un altro mondo.
1: L'entusiasmo c'è, tanti curiosi, tanti appassionati.
0: Sì, sì, poi il paese che risponde molto molto bene, i commercianti, i ristoratori, gli albergatori, cioè sono tutti che ovviamente ci tengono a mantenere vivo questo paese. Ricordiamo che è anche una grande zona sciistica,
1: certo.
0: E insomma anche se la neve adesso scende un po' meno, però insomma è sempre un posto prediletto soprattutto per i genovesi e per la riviera di Levante della Liguria e qualcosa anche dal ponente.
1: Anche perché siamo vicinissimi al mare, abbiamo un'oretta e mezza. Insomma, a portata di mare, così l'ha definita il vice sindaco di Santo Stefano. Una ricaduta importante sul territorio, sull'entroterra. Mi sposto da Giulia Bico. Per te è la prima volta come presentatrice?
2: Sì, la prima volta, e grazie Ago, proverò appunto questa nuova esperienza, quindi dal sedile di destra a fare da presentatrice. Sono molto contenta e farò ovviamente del mio meglio per affiancare appunto il maestro e imparare da lui tutto quello che posso. Però sono molto ovviamente contenta di presentare anche degli amici, perché ovviamente nei rally bene o male ci conosciamo poi un po' tutti, quindi sarà molto emozionante comunque essere dall'altra parte. E poi negli equipaggi c'è anche mio papà, quindi certo, sarà ancora più emozionante presentare anche lui.
1: Ecco, perché ricordiamo è stata la navigatrice insieme alla figlia di Fiorio.
2: Esatto, sì, io ho corso molte gare, l'anno scorso abbiamo fatto il trofeo italiano rally con Maria Paola Fiorio, che salutiamo, e quest'anno abbiamo avuto l'occasione di fare la nostra prima gara di rally storico e ovviamente torneremo insieme in macchina e quindi la rivedremo come pilota e spero appunto di tornare al suo fianco come navigatrice.
1: Ecco, come navigatrice ti chiedo, prova più difficile, prova più da temere tra le tre?
2: Allora, secondo me da temere è subito la prima prova, nel senso che la prima prova si parte sempre un po' da un lato, alcuni piloti partono con troppa leggerezza e alcuni troppo nervosi, quindi la prima prova già è fondamentale proprio alla partenza del rally. Quindi il consiglio, diciamo, che do sempre io come navigatrice al pilota che mi sta a fianco è: concentrati già da subito, già dal primo chilometro, perché già dal primo chilometro si fa la differenza nella classifica. Però concentrati, ma senza strafare, perché la gara comunque è lunga, è un giorno e mezzo.
1: Poi di strafare.
2: Esatto, è un giorno e mezzo di gara, quindi domani dopo vedremo chi veramente ce l'ha fatta.
1: Due giorni impegnativi, ma direi

0: Direi che siamo in buonissime mani con Agostino e
1: Giulia
0: qui con me. E allora, presenti per quanto riguarda il Rally della Val d'Aveto, tra poche ore, alle 15, giusto?
2: Alle 15 cominciamo con la cerimonia di partenza da Rezzoaglio per il secondo anno, perché Rezzoaglio è molto vicino a Santo Stefano d'Aveto, ha fortemente voluto nuovamente il parco partenza. Poi domani ci sposteremo al parco Allegrezze, dove faremo le interviste a metà gara, e poi domani nel tardo pomeriggio, sotto questo bellissimo castello, ci sarà la cerimonia, la premiazione d'arrivo.
0: Vi aspettiamo.
1: A domani e a questa sera o oggi pomeriggio per la partenza.
2: Grazie.
3: Sì, infatti, ma mai certo.
4: Bene, grazie quindi al contributo con Ago. E qui intanto è finita la prova, è finita la prima prova speciale con questo che di fatto è l'ultimo equipaggio. Fammi salutare Maria Paola Fiorio, ricordando soprattutto la figura di Alex Fiorio, che nei giorni scorsi ci ha lasciato. È stato campione del mondo gruppo N, si è classificato secondo nel campionato mondiale rally con la Lancia Delta Integrale alle spalle in quell'anno di un imprendibile Mickey Biasion, che comunque aveva una vettura ufficiale mentre Alex Fiori non aveva la vettura ufficiale. Pilota che io ho visto a Rally di Sanremo la prima volta quando vinse il trofeo 1 Turbo, quindi proprio agli inizi. Un ragazzo eccezionale, un pilota secondo me fortissimo. Un pilota veramente che poteva raccogliere anche più di quello che ha raccolto. Quindi insomma, Alex Fiorio lo ricordiamo tutti, gli appassionati del rally lo ricordano e sanno che è uno di quei piloti che ha dato tanto al tricolore e che merita assolutamente di essere ricordato.
3: Assolutamente. E bene, allora insomma, questa è la prima prova che finisce, tra poco poi ci sarà alle 17.50 la seconda prova.
4: No, ma hai notato, possiamo tornare dove eravamo lì al salto? Sì. Avete visto quanta gente? Guardate quanta gente
3: tra l'altro
4: c'è.
3: Non la vedevamo prima perché chiaramente per motivi di sicurezza stavano
4: disparate. Adesso passeranno
3: però
4: le auto a tutta ovviamente, e certo. No, scherziamo, ovviamente la prova è finita, no. In questo momento, come dire, momento di relax, la prima passerà fra un'ora.
3: E si può scorrazzare liberamente.
4: Fra qualche minuto, quando comincerà a passare prima la numero 0, poi la doppio 0, prima la doppio 0, poi la 0, è ora dire che il pubblico dovrà invece mettersi a posto. Vedi che si spostano da una curva all'altra e vediamo insomma quanta gente, tanta gente che è andata su a vedere la prima prova speciale, quella di Alpicella, che si è appena conclusa, mentre mancano 10 minuti alla fine del Q3 per quello che riguarda la Formula 1. Lo sapevi che c'è anche Monza? Tu sapevi che dove
3: c'era
4: Monza?
3: Sapevo che c'era anche Monza.
4: Ma quando mi è stato chiesto,
3: sì.
4: Vuoi venire a fare rally della Val d'Aveto? C'è Carlotta, c'è Matteo Cantile, ho detto subito dove si firma. Ci sono Carlotta e Matteo Cantile, ci
3: subito.
4: Sono anch'io. Subito.
3: Bravo, mi sembra
4: lì.
3: Giusto, importante.
4: Per il rally, insomma, questo è anche per Carlotta e per Matteo
3: Bravo.
4: Cantile, per carità, e per tutti i ragazzi che si impegnano. E che guardate che prodotto che poi vi offrono e che offrono al pubblico sia su Primo Canale che su primocanale.it. In questo momento Antonelli al miglior tempo, seguito da Piastri e Norris, poi un fenomenale Gasly, Russell, Verstappen, Lindblad, Colapinto, Leclerc ed Hamilton, ma in pratica insomma da Verstappen in poi devono ancora staccare il primo crono. Questa è la Formula 1, non è il risultato della Val d'Aveto.
3: Vedi,
4: perché magari qualcuno dice, ma come, c'è la Ferrari in Val d'Aveto? No, non
3: no,
4: è in Val d'Aveto.
3: Ragazzi, non è così.
4: Non è
3: abbiamo
4: così.
3: Aggiornamenti anche
4: almeno
3: da Monza.
4: Per quest'anno, vedremo poi il prossimo anno
3: chissà,
4: cosa succede.
3: Tutto può succedere.
4: Tutto può succedere. Invece per quello che riguarda i tempi del rally della Val d'Aveto, vi dico che il miglior crono è quello di Luca Bertani, 5:40:09 insieme a Stefano Pimitti, in seconda Skoda Fabia, poi un'altra Fabia, quella di Scarpellato e Sopracone, staccati di un secondo e mezzo, Federici Badinelli, Skoda Fabia, staccati di un secondo e sette, Raffo Rocca su Citroen C3, 6 secondi e sette, Iceman Sabi, Skoda Fabia, 15 secondi e 4, Bigi Trivellato, Skoda Fabia, 16 secondi, Rossi Zanini in settima posizione assoluta con la Lancia Y Rally 2 al debutto ufficiale nelle mani di un gentleman driver in un campionato rally di zona a 18 secondi e 8. Poi in ottava posizione Guardincieri Guastavino, Skoda Fabia 24 secondi e 1, poi Soracchi Bardini anche loro su Fabia 30 secondi e 1, in decima posizione la Renault Clio RS, quella di Porzi e Rappoldi, primi di Rally 3 a 32 secondi e 8. Poi Berchio Ravano con la Hyundai i20 di Rally 2 a 35,9, Arancia

0: Staccato di 42 secondi e 9 e padre figlio Levi, Federica e Andrea con la Clio RS in Rally 3 sono staccati di 1 minuto e 21. Gli altri tempi sono tutti da aggiornare. Sappiamo che i cronometristi hanno problemi in quella zona per quello che riguarda i tempi, con la trasmissione dei tempi, quindi a breve speriamo di avere tutti i tempi e ve li daremo classe per classe, gruppo per gruppo, in modo che così riusciamo a citare anche tutti quelli che poi sono partiti anche con i numeri più alti e che meritano anche loro di essere nominati.
1: Andiamo adesso a vedere se possiamo collegarci con Chiara Orru,
0: che si trova a Monza. Non da Monza.
1: Per adesso ancora no, ma ci arriveremo. E adesso allora tra pochissimo ci collegheremo con lei per capire anche un po' come sono anche le prime impressioni di altri piloti navigatori che hanno appena concluso la prima prova. Ricordiamo che alle 17:50 ci sarà la seconda prova. Magari intanto vogliamo rivedere un po' di momenti di questa mattinata e ricordiamo, magari vediamo anche proprio il camera car che abbiamo visto questa mattina proprio della prova.
0: Saliamo a bordo della Y Rally 2 e sono 6 km, ma guardate che divertimento.
2: 3, 2, 1, destra 3 secca, in sinistra 4, regolare, giri vai, destra 5, 30 vista, destra 4 meno, lascia vai, 30, sinistra 4 diventa 3 più, al paletto chiudila, chiudila, in destra 2 gira tanto, chiudila, in sinistra 3 secca, vai vai, diventa sinistra 3 gira, 80, 3 gira, 80, Albiri, sinistra 3 secca, 30, destra 3 corda, tieni, vai chiudila, in sinistra 3 gira tanto, e destra 3 meno dopo, tieni, chiudila, vai, in sinistra 5, 3 meno, 30, sinistra 3 chiudila tanto, in destra 5, lascia, e destra 2 gira tanto, 2 gira tanto, vai in sinistra, lascia, subito diventa 2, tonda, gira tanto, 2, tonda, gira tanto, e destra 4, regolare, vai lascia, 30, tornante destro 3, meno 1, 50, sinistra 3 secca, 30, sinistra 4 breve, chiudila, in attenzione, destra 4 meno sfiora, tieni, in sinistra 3 più chiudila, in destra, in sinistra 4 sfiora, corda apre, vai vai, 80, tieni giù, destra 7, e poi stacca destra, in sinistra 3 gira, stacca in 3, gira, 50, destra 3 meno, tieni, secca, 3 meno, in sinistra 3 secca, e destra 2 gira tanto, chiudila, 2 gira tanto, chiudila, in sinistra 3 meno, gira tanto tanto, questo è un 3 meno, e destra 4 lascia, diventa 3 più, 3 meno, 3 meno corta, e sinistra 2 gira vai, 2 gira vai, 80, destra 3 lunga, tonda tieni, 3 lunga, tonda tieni, e sinistra 3 meno, tonda, 3 meno, tonda, e destra 3 meno, poi vai 80, 200, tolto 3, 2 e mezzo.
3: Guidata bene, vero?
2: Bravo,
3: pulito.
1: E adesso andiamo da Lucrezia Marini.
4: Sì, eccoci, siamo ancora qui al riordino e stanno arrivando anche gli altri piloti. Già molti sono ripartiti per andare al parco assistenza perché, come abbiamo detto, prima di Alpicella 2 bisognerà passare anche dal parco assistenza e poi si avrà il via la seconda prova speciale della giornata. Ma andiamo a sentire un po' le opinioni, le voci di altri piloti. Salve. Salve, com'è andata la prima prova speciale di questo decimo rally della Val d'Aveto?
5: È abbastanza bene, ci dobbiamo prendere un po' feeling con la macchina, due migliorie dobbiamo sistemare. Uh-huh. Abbiamo avuto un problema con un tubo dell'acqua che è esploso, però adesso lo sistemiamo.
4: Il tratto più impegnativo di questa prima prova speciale?
5: Ma secondo me è la prima parte, che c'è un po' più di misto, è un po' più impegnativa sul guidare, però è bella, bella veramente.
4: In vista della seconda prova al Picella e poi della notturna,
1: vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento con Lucrezia Marini. Purtroppo chiaramente a Santo Stefano d'Aveto insomma

0: non prende proprio benissimo per ovvi motivi, quindi vediamo se riusciamo a ricollegarci per sentire anche di nuovo le impressioni dopo la prima prova speciale.
1: Dato qui vediamo tanta gente ancora lungo la prova speciale, pronti per vedere il secondo passaggio che avverrà. La prima macchina passerà tra poco meno di un'ora. Abbiamo visto anche le immagini di come alcune vetture effettuavano il passaggio proprio di quel curvone veloce con le auto

0: insomma, alcuni passaggi di quello che era una delle curve dello shakedown di questa mattina, con il lavoro di tutta la squadra di Primo Canale e primocanale.it.
1: Esatto. E senti, adesso andiamo invece ad ascoltare le parole del padrone, di uno dei padroni di casa, di Santo Stefano Davito. Parlo del vice sindaco Alessandro Badaracco. Vediamo anche un po' le sue impressioni per questo rally.
2: Alessandro Badaracco qui con noi per raccontarci quanto è importante una manifestazione del genere per Santo Stefano.
3: Importantissima, è per noi un appuntamento comunque di fisso, quello del rally. Ormai è dal 2003 che c'è la manifestazione sportiva sul nostro comune. Prima era una ronde, poi si è trasformata in un rally nazionale, e questo va dato atto anche alla stoicità del gruppo sportivo Allegrezze, che ringraziamo infinitamente nella persona del presidente, di Mauro Monteverde, e poi di tutto lo staff, di tutti gli associati che hanno, e della Lanterna Corse. E per noi è fondamentale perché ha una ricaduta sul nostro territorio importantissima. L'immagine che dà il rally della nostra valle e la copertura che riesce a dare anche nel settore del motorsport è rilevante, e noi teniamo tantissimo a questa manifestazione, che come dicevo è radicata nella nostra cultura, sia nel bene che nel male, come giusto che sia, come tutte le cose, e ci auguriamo di portarla avanti e di migliorarci sempre di più. Noi siamo a portata di mare, perché effettivamente in questa settimana, mentre nei miei spostamenti lavorativi, stavo pensando a cosa potrei offrire io come assessore del turismo al pubblico per incentivare Santo Stefano Davito. Potrei offrire che noi possiamo offrire il mare a tutti gli effetti, perché siamo a un'ora e mezza dalla riviera del Tiguglio, dalle spiagge di Chiavari, di Sestri Levante, di Lavagna, e quindi siamo a portata. Poi con complice le nevicate, gli impianti di risalita presenti sul nostro territorio, abbiamo la fortuna di sciare con la vista mare.
2: Ecco, ricaduta, un'importante ricaduta attraverso il rally, ricaduta economica ma anche turistica a livello di presenze.
3: Sì, questo è il fattore più importante. Per noi il rally rappresenta un avere le strutture ricettive completamente piene, non solo nel territorio di Santo Stefano, ma anche negli ai comuni limitrofi e anche quelli emiliani, perché noi siamo comunque nel confine con Parma e Piacenza, e infatti anche molti piloti arrivano anche da lì. E quindi vuol dire avere un bel riscontro anche da parte del pubblico, dagli appassionati, dei piloti, delle scuderie e quant'altro.
2: Ecco, siete pronti per ospitare questa decima edizione? Come vi siete preparati, insomma, per ospitare ormai tante persone, non solo tra i partecipanti, ma anche chi ha voglia di assistere a questa rally?
3: Siamo abbastanza rodati in questa cosa, noi siamo pronti a ricevere tutti gli appassionati, li aspettiamo sulle strade nelle prove speciali, li aspettiamo presso le nostre attività commerciali, i rifugi che abbiamo, e soprattutto anche grazie a molte attività commerciali, appunto, ci sono delle attività correlate, ci sono diverse feste che cominciano stasera, per annunciare

0: cominciare il rally e poi finiranno domenica dopo la premiazione.
1: Insomma, l'invito è di venire tutti qui.
0: Certo, certo, aspettiamo tutti quanti, appassionati e non chi si vuole avvicinare a questo mondo che è molto, molto ristretto, però affascinante.
2: Dal territorio c'è grande soddisfazione,
3: incredibile quello che succede in Formula 1, incredibile, lo diamo perché ovviamente stiamo aspettando il secondo passaggio per la seconda prova speciale del rally della Val d'Aveto. Intanto arriva il risultato del Gran Premio di Monza per quello che riguarda la pole position. La pole position del prossimo Gran Premio di Monza, cara mia, va all'Alpine di Gasly, incredibile, l'Alpine di Gasly, Flavio Briatore ancora una volta si supera. In seconda posizione la Mercedes di Russell, in terza posizione la McLaren di Piastri, poi Leclerc e Hamilton con le Ferrari, quarta e quinta, deludenti perché puntavano molto su Monza ovviamente, Verstappen sesto, Antonelli settimo, ma partirà ultimo perché ha deciso di cambiare il motore, quindi settimo partirà Colapinto con l'altra Alpine, ottavo Norris e nono Lindblad con la Visa Cash App, insomma la ex Red Toro Rosso, che si è piazzato bene in nona posizione. Complimenti al francese Gasly, francese italiano, visto che abita a Milano.
2: E allora, grazie per questo aggiornamento. Noi facciamo di tutto, facciamo tra poco le vele, i rally e anche la Formula 1. Ci colleghiamo con Lucrezia Marini.
4: Sì, eccoci. Siamo qui in compagnia delle ultime due macchine perché sono arrivate anche le ultime due vetture qui al parking in riordino e adesso sentiamo un po' le impressioni di questa prima prova speciale al Picella. Com'è andata?
5: E devo dire molto bene, eravamo un po' titubanti sul salto e non sapevamo fino all'ultimo ancora bene cosa fare, ma ci è uscito bene, ci siamo divertiti come ogni volta e niente, ora aspettiamo il prossimo giro di fare ancora meglio di come abbiamo fatto in modo tale da migliorare ogni volta e portarci qualcosa a casa.
4: Il punto più insidioso di questa prova per voi qual è stata?
5: Prima di arrivare sul salto che c'è un po' di rotto lì, abbiamo avuto, cioè, niente di che, però la parte forse un po' più insidiosa, per il resto tutta molto divertente, cioè io mi sono divertita, lui anche, quindi va bene così.
4: Prima volta al rally da Val d'Aveto?
5: No, il secondo anno, ho cambiato macchina, ho cambiato pilota, quindi okay. Un po' tutto nuovo. Però.
4: Il feeling con la macchina, con il pilota, com'è?
5: È già la terza gara che facciamo insieme, ci siamo trovati sempre bene, ogni gara è sempre un migliorarsi, tutte le gare sono fatte per allenarsi e per portare a casa qualcosa, quindi...
4: Ecco, un'ultima domanda, molti piloti ci hanno detto che hanno trovato un asfalto diverso da quello che si aspettavano, anche voi avete riscontrato questo problema o bene o male?
5: Bene o male, cioè io onestamente non ho sentito, cioè un po' l'ho sentita la differenza, ma non... una differenza così abissale. Dopo il salto si sente che c'è un asfalto nuovo, lì si sente e si vede anche a vista, però nulla di che comunque secondo me.
4: Domanda di routine, obiettivi per questo rally?
5: Portarci a casa un sacco di esperienza e un sacco di divertimento come ogni gara, quindi nel senso portare la macchina domenica sera ma con dei risultati in ogni prova, migliorare ogni prova e vedere cosa riusciamo a fare.
4: Bene, grazie mille.
5: Buona giornata.
4: Grazie, ecco, andiamo a fare l'ultima macchina al riordino e poi io e Chiara ci sposteremo perché l'Alpicella 2 ve la racconteremo dal parco assistenza, torneremo a Santo Stefano d'Avito, dal castello Malaspina Fieschi Doria. Ci sfugge proprio un secondo veloce e una... domanda velocissima, com'è andata la prima prova speciale?
6: Ma direi che è andata bene, benissimo per noi, è andata bene, ci siamo divertiti, la macchina è andata bene, l'unica cosa è che adesso abbiamo un piccolissimo problema che non posso spegnerla perché poi non parte più, qualche problemino, il motorino d'avviamento, però penso risolvibile, ecco.
4: Ecco.
6: Per il resto tutto bene.
4: Ecco, quindi anche magari il passaggio al parco assistenza è molto importante per voi piloti dopo?
6: Sì, è importantissimo per noi, importantissimo. È basilare. Veramente.
4: Domanda di routine, la prova che vi spaventa di più di questo rally, di questo decimo rally della Val d'Aveto?
6: Ma direi che ci spaventa nessuna, perché sono tutte belle prove, mi piacciono tutte, quindi... Forse la più impegnativa è questa che abbiamo appena fatto. Le altre...
4: È anche notturna questa.
6: Sì, infatti. E le altre sì, sono impegnative anche quelle, però forse un pochino meno. La strada è un...

0: un pochino un po' più larga e sono molto da guidare, ecco, anche quelle, però però belle, ecco, belle prove, belle prove.
1: Grazie, grazie mille, grazie. Ecco, vi abbiamo raccontato un po' l'emozione dei piloti qui al Parco Riordino con la prima prova speciale di questo 10° rally della Val d'Aveto, e adesso noi vi restituiamo la linea e quando ci ricollegheremo saremo insieme dal Parco Assistenza a Santo Stefano d'Aveto.
2: Bene, grazie. Perfetto, Lucrezia. Grazie. Abbiamo i tempi, finalmente sono stati scaricati tutti i tempi dei piloti che hanno concluso la prova speciale. Allora, andiamo a vedere i primi 10 assoluti. Al primo posto Luca Bertani insieme a Stefano Pimitti, 5:49 il tempo, in seconda su Skoda Fabia. Le prime tre sono tre Skoda Fabia. In seconda posizione Scarpellato Sopracone a 1:05 e Federici Badinelli in terza a 1:07. Poi c'è la C3 di Igor Raffo e Paolo Rocca, staccati di 6:07. In quinta posizione la Skoda Fabia di Iceman Savia, 15:04. In sesta posizione l'altra Fabia di Bigi Trivellato a 16:00. In settima Rossi Zannini su Lancia Y a 18:08. In ottava posizione assoluta la Renault Clio RS di Rally 3, di gruppo Rally 3, R3, che è quella di Caserza Patrone, staccati di 19:08. Complimenti perché hanno fatto uno scratch straordinario. Poi in nona posizione Guardincerri Guastavino con una Skoda Fabia Rally 2, in staccati di 24:01. In decima posizione assoluta Multari Arata su una Citroen Saxo VTS, che è della categoria K10, quindi una kit car, 25:09. In undicesima posizione Mariani su Opel Astra GSI K11, la categoria 26:03 di distacco. In dodicesima posizione Ganci Farfalla, primi di Rally 4 con la Lancia Y, 26:07. Questi i primi 11. Se vogliamo andare a vedere gruppo per gruppo, andiamo a vedere per esempio il Rally 2 l'abbiamo capito perché sono praticamente i primi 7, sono i primi 7 anche di Rally 2. Per quello che riguarda la R3, quindi leader è Caserza Patrone, seguiti a 13:00 da Porsche Rappoldi, tutti su Renault Clio. Poi in terza posizione Gallo Morando a 14:08, in quarta posizione Costi Romei a 24:06 e poi padre e figlia Levi staccati di 1 minuto in quinta posizione. Per quello che riguarda il gruppo R4, in R4 Multari è leader, Multari Arata con la Citroen Saxo VTS sono leader, in seconda posizione Gangi Farfalla su Lancia Y a 8 decimi, in terza posizione Bigotti Cresta a 3:04 su Peugeot 208 GT, in quarta posizione l'altra 208 GT, quella di Garbarino Bottino a 4:05, a soli 2 decimi poi Ciprietti Orsi su Renault Clio Williams e a 5:00 Mazza Paladini, a 5:03 Volpi Cervi, quindi una classifica molto su Renault Clio, una classifica molto, molto compatta. Poi per quello che riguarda invece la R5, abbiamo il leader che è Adani insieme a Bocciardo su Renault Clio RS, staccati di 2:04 da ci sono Caffa Pozzi su Renault Clio, un'altra Clio è quella a 6:03 di Craviotto Piccinini, a 6:04, quindi a 1/10, l'altra Citroen Saxo VTS, quella di Minetti Bianchini, e a 6:07 Cirio Tasselli, a 6:09 Gasparini Rossi, quindi vedi che proprio le posizioni in classifica alcuni piloti se le giocano per decimi di secondo. Andiamo a vedere anche l'ultima categoria, che è la R6, praticamente la R6 in cui ci sono due piloti, la Fiat 600 Sport, che sono le ultime due che abbiamo visto proprio nell'intervista di poco fa di Lucrezia, con Manna e Guglielmino con la Fiat 600 Sporting, che sono leader di questa classifica a 2, seguiti dalla MGZR di Moscardini Bariani a 5:07. Questi sono almeno le prime posizioni categoria per categoria, gruppo per gruppo della prova speciale Alpicella 1. Alle 17:50 ci sarà la prova speciale Alpicella 2.
1: Assolutamente, quindi tra poco andremo anche a scoprire questa seconda prova, a vedere come l'affronteranno i piloti. Abbiamo visto, per fare anche un riassunto, che la prima prova è stata un po' difficoltosa per alcuni, no? Ci sono stati un po' di problemi tecnici, possiamo dire, quindi sicuramente questa sarà l'occasione di risolverli in questa pausa, per poi affrontare la seconda prova evidentemente con più sicurezza e con meno problemi, speriamo.

0: E dopodiché ci sarà la terza prova alle 20:15 in notturna.
1: Sì, intanto purtroppo, proprio anche a conferma di quello che abbiamo detto fin dalle prime battute del rally, la raccomandazione al pubblico: state sempre laddove i commissari vi dicono di stare, non provate a fare follie per una foto, per un selfie, per attraversare la strada prima.
0: Certo.
1: Seguite sempre le indicazioni dei commissari, perché purtroppo arriva una brutta notizia, veramente una brutta notizia da Rally Mille Miglia. Perché c'è stato un grave incidente durante il Rally Mille Miglia che è in corso a Brescia, e una persona, non è chiaro ancora se uno spettatore o un commissario di gara, è stato travolto da una delle auto in gara durante il passaggio a Bione in Valsabbia, e la direzione di gara, giustamente dico io, sospeso il rally. Quindi purtroppo racing is dangerous, bisogna stare attenti, sicurezza al top per sé e per gli altri, seguite sempre le indicazioni degli steward, dei commissari di gara, di chi vi dice ovviamente dove potete stare e dove non potete stare.
0: Senti, vediamo se ci riusciamo un attimo a fermare per la pubblicità e poi torniamo
1: ci
0: qui,
1: proviamo.
0: Rimanete con noi, Rally della Val d'Aveto.
1: Ci proviamo, anche se noi non ci fermiamo mai.
0: No, mai,
1: noi siamo buoni piloti, noi non ci fermiamo.
0: Esatto, qualche pausa per vedere, controllare qualche cosa, insomma.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
5: Quest'anno i saldi cantano!
6: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica, maestro!

0: Basco è arrivato il sottocosto. Fino al 12 settembre, grattugiato fresco Gran Biraghi, 100 grammi a soli 1,24 euro. Gocciole chocolate pavesi, 1 kg a soli 2,89 euro. Pasta di semola alla molisana, 1 kg a soli 1,19 euro. Birra Moretti, bottiglia da 660 ml a soli 79 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: E rieccoci qui per
1: siamo pronti,
0: seguire,
1: devo dire che contiamo
0: pronti,
1: i minuti, Carlotta,
0: pronti,
1: contiamo i minuti,
0: siamo,
1: perché tra 12 minuti c'è la partenza della prova speciale in notturna.
0: Ebbene sì, sarà il momento forse anche un po' più, no? Possiamo dire bello, divertente della giornata, perché è in notturna, quindi è una cosa un po' nuova, un po' diversa.
1: Intanto
0: guarda
1: questo è quello che si
0: c'è,
1: vede
0: infatti,
1: con la luce naturale,
0: esatto.
1: E tra 12 minuti praticamente non si vedrà più niente, quindi
0: ecco,
1: la cosa bella
0: quindi
1: sarà vedere i fari, il salto con i fari, insomma un'emozione unica per chi ama i rally, per chi ama questo tipo di competizioni, perché mi dirai cosa cambia rispetto al mattino? Cambia rispetto a quello che abbiamo visto e che tra poco rivedremo ancora, perché magari risaliamo di nuovo a bordo della Lancia Y proprio prima della prova, perché praticamente arrivare su quel salto col buio, con la strada comunque che è piuttosto umida, già le condizioni rispetto alla tra la prima e la
0: ti
1: seconda prova.
0: Ti interrompo solo un secondo che andiamo un attimo da Lucrezia Marini, perché
1: benissimo, sì, allora sì, andiamo, sì. Da Lucrezia.
0: Andiamo da Lucrezia.

0: Allora. Speriamo di vederla, sarà, ci sarà luce?
1: Sì, sì.
0: Eccola!
1: Sì, vedete? Bene. Siamo qui a nuovo al parco d'assistenza qui a Santo Stefano.
2: Entriamo un attimino, poi torniamo tra poco di
0: Lucrezia,
2: nuovo.
0: Abbiamo
2: da
0: un problema di audio, sì, ma lo sistemeremo subito. Sì, sì, lo sì, sistemeremo subito al volo, giusto per concludere, per dire che la prova è notturna. È particolare, uno, perché comunque non tutti i piloti sono abituati a correre comunque col buio, quindi perdi punti di riferimento, perdi tante cose. Due, perché comunque l'asfalto e le temperature sono crollate, sono molto più basse rispetto a quelle di stamattina e del pomeriggio, e l'asfalto, ci troviamo in montagna, siamo sull'Appennino e c'è quell'umidità che rende tutto più scivoloso e quindi per il pubblico divertente, per i piloti un po' meno.
2: Eh sì, adesso allora insomma cerchiamo di capire se riusciamo poi a collegarci nuovamente con Lucrezia. Intanto ascoltiamo le parole di Emanuele Fiore, appassionato e pilota di rally, non però di questo rally.
3: Sempre in diretta dal dietro le quinte del decimo rally della Val d'Aveto. Oggi siamo con un ospite molto molto speciale, con Emanuele Fiore, perché lui è un appassionato ma è anche un pilota, e tra i tanti rally che ha corso forse ce ne sono alcuni veramente speciali, vero Emanuele?
4: Beh sì, io negli ultimi 4 anni ho deciso di partecipare soltanto a gare di un certo livello, ho deciso di fare il campionato italiano, è 4 anni che partecipo al campionato italiano assoluto con la Lancia Y Rally 4, e ho partecipato negli ultimi 2 anni al Rally di Monte Carlo con discrete soddisfazioni, perché l'ho ultimato per ben 2 volte, quest'anno tra l'altro anche in condizioni abbastanza difficili perché c'era la neve ed era il Monte Carlo che sognavo da bambino, ecco, quindi da appassionato posso dire di aver esaudito ogni mio sogno.
3: Ecco, il rally della Val d'Aveto quest'anno aggiunge la 10ª edizione, ma lei ci stava raccontando prima dietro le telecamere, diciamo, che in realtà lei se lo ricorda questo rally, queste tappe, queste prove speciali quando ancora facevano parte prima del rally La Lanterna e quando per un anno sono state parte del mondiale all'interno del rally di Sanremo, quindi le conosce molto bene.
4: Sì, io ho partecipato a tantissime edizioni della Rally La Lanterna da pilota, ma ne ho fatte anche tantissime da appassionato, e vi ricordo semplicemente un aneddoto particolare. Io avevo 15 anni, era l'85-86, non ricordo esattamente l'anno, ed ero qui con mio papà in quella piazzettina lì, e mi ricordo che Maurizio Rossi, che oggi è qui con numero 1, che era qui in gara con la Delta Integrale ed era, si stava giocando la gara ed era il Rally della Lanterna, c'era un altro gentleman driver che continua a correre, che è un certo Liari, anche lui con la Delta, che si battagliavano la gara loro, ed era una giornata nefasta perché mi ricordo che nevicava, c'erano i rally, veramente era una gara al Rally della Lanterna, allora era una gara molto difficile, erano 250 km di prove, c'erano tantissime difficoltà, però io ero qua a 15 anni già a vedere lui correre, e oggi sono qua a fargli ancora il tifo con lui col volante. Questo è bellissimo per noi appassionati.
3: Certo. Questa passione, che come ci hai ben detto nasce proprio da piccolino, è nata grazie a suo padre, è una cosa un po' di famiglia, oppure ha sempre avuto un po' un desiderio di essere nel mondo dei motori, ecco, a tutta velocità con l'adrenalina che scorre?
4: Ma io devo dire la verità, ho trascinato mio papà a farmi portare a vedere le gare, perché a me piacevano le automobili, io ho iniziato a fare il meccanico, mio papà faceva tutt'altro lavoro, io, a me non piaceva studiare, mio papà voleva portarmi a fare l'idraulico, lui faceva l'idraulico, io, a me non piaceva, ho iniziato a fare il meccanico a 15 anni, mi piacevano i rally, mi piacevano, ho detto io voglio correre, poi nel 96 sono riuscito a mettere il casco in testa, ma dall'84 al 95 mio padre poverino l'ho costretto a portarmi, sì, a farle. Ma tra l'altro gare comunque quasi tutte di notte, quindi comunque facciamo delle notti in piedi, e io ringrazierò mio padre per avermi assecondato in questa passione.
3: Ecco, proprio questo rally, questa edizione avrà di nuovo la prova in notturna all'Alpicelle, che si ripeterà per la terza volta di notte. Le insidie delle prove in notturna, lei che ne ha fatte tante forse?
4: Ma a me la notte piace tantissimo, io la prima gara che ho fatto, il Valle del Bormio, era tutto di notte, quindi sono molto attratto dalle gare di notte. Secondo me alla notte si esprimono meglio le capacità di intesa col navigatore, perché comunque si riesce ad avere il miglior feeling. Quindi io adesso, partecipando a gare importanti, le ricognizioni le faccio nei tempi consentiti, quindi non ho possibilità di provare tanto, quindi

0: è importante avere tanto feeling con il navigatore, e nelle prove di notte secondo me questo emerge tantissimo, emerge l'equipaggio vero, ecco.
1: Come ci hai ben detto, tu queste prove le hai viste tante volte, sei da spettatore, le hai fatte. Se dovessi partecipare oggi al 10° rally della Val d'Aveto, quale sarebbe la prova che ti spaventerebbe di più, che ti metterebbe più in difficoltà o che forse andrebbe presa con più attenzione?
0: Ma allora, la prova, secondo me, la barba gelata di domani è una prova molto molto difficile, ma non perché ha delle insidie particolari, perché è una prova dove bisogna esprimere delle capacità di guida importanti, nel senso, è una prova che va, le linee, le traiettorie sono importantissime. È una prova molto corta, non è lunghissima, una decina di chilometri, però purtroppo la salita ha delle curve che sono comunque molto difficili e quindi vanno interpretate al massimo. Una curva sbagliata all'inizio ti porta a un ritardo su tutta la prova che può diventare anche di secondi. Quindi questo è importantissimo secondo me. La prova è, secondo me, è la prova del rally, è la prova più bella. Poi tutte quante sono belle, sono prove che hanno calcato il Rally della Lanterna e il Rally di Sanremo. La Due Valli è stata una prova storica del Rally di Sanremo, quindi comunque oserei dire prove da mondiale. Quella di stasera c'è da vedere, il passaggio notturno è da vedere.
1: È interessante, sì, sarà una prova interessante. Un'ultima domanda velocissima. Perché tifi?
0: Beh, io ho un amico qua carissimo che è Francesco Ragno, che comunque è un pilota col quale ho condiviso, oltre che essere un amico fuori anche dal mondo dei rally, è comunque un grandissimo pilota, abbiamo condiviso tanti anni nel campionato italiano, è di Savona, tifo per lui, chiaramente ha fatto un errorino adesso sulla prima prova, spero che riesca a rimediare. Tifo per lui, ma tifo anche per Maurizio, che comunque la passione che ha è sopra quasi, che in questo mondo qua la passione è sempre, deve essere sempre considerata soprattutto.
1: Grazie mille a Emanuele Fiori, grazie.
2: Bene, intanto facciamo subito i complimenti, cara Carlotta, a Matteo Bernini, perché è diventato campione croato dei rally.
3: Caspita.
2: E lo è tre volte, perché a soli 17 anni il pilota di Tortona ha chiuso il rally Kumrovec conquistando il campionato croato internazionale, il campionato croato nazionale e il titolo junior.
3: Però,
2: 3 in 1. Complimenti, insomma, l'Italia nel motorsport sta andando forte con Antonelli, con Matteo Bernini, che ci fa ben sperare per quello che riguarda poi il futuro nel rally. Eccolo qua, Matteo Bernini, le immagini sono proprio con Matteo Bernini al volante. Matteo Bernini che in Italia non ha neanche la patente, non può guidare in Italia, anche in Croazia può guidare soltanto nella prova speciale, i trasferimenti li deve fare guidando il navigatore. E quindi al volante della Skoda Fabia RS Rally 2 con Lorenzo Mattucci alle note ha completato così una stagione straordinaria, lo possiamo dire, si è confermato ancora una volta protagonista assoluto dei rally in Croazia. Complimenti a Matteo Bernini,
3: complimenti,
2: 17 anni, bravo,
3: giovanissimo,
2: Matteo.
3: Giovanissimo. E senti, manca pochi minuti, ci siamo, stiamo per entrare nel vivo della terza prova speciale di questa giornata, 5 settembre, il rally della Val d'Aveto.
2: Ecco, quindi... questo è quello che si vede praticamente con la telecamera, occhio nudo. Questo è la strada, questo è quello che vediamo noi con la strada.
3: Ma ogni tanto vedremo delle luci, no?
2: Tra due minuti. Intanto vogliamo vedere questo che è il salto. Vediamo insieme, lo rivediamo, per chi si è collegato subito l'abbiamo già visto, ma noi lo rivediamo, non ci stanchiamo di rivedere i salti, questo perché abbiamo un po' di sfondo di luce, si vede meglio, e praticamente è la strada che continua dopo il salto. Andiamo a vedere che cosa vuol dire quel salto lì, andiamo a vedere.

0: Che spettacolo! Adesso
1: sì,
0: vedremo
1: sì,
0: non tanto il salto, ma vedremo come prenderanno il salto dall'orientamento dei fari. Quindi
1: sì,
0: sarà
1: esatto,
0: più
1: bravo.
0: Divertente.
1: Faremo un po' un paragone, no? Con quello che abbiamo appena visto, quello che vedremo tra pochissimo. Sono le 20:15, quindi ci siamo. Dovremo cominciare a vedere, insomma, la prima auto.
0: Ma Lucrezia,
1: arrivare.
0: Che prima la vedevamo bene, riusciamo a rivederla? Avevamo un problema di microfono, ma voglio dire, quello
1: credo
0: può
1: che
0: capitare.
1: Ci sia un problema al momento.
0: In 10 ore di diretta può capitare. E accidenti se capita.
1: Nel momento in cui ci sarà Lucrezia, sicuramente la regia ci farà sapere.
0: Quando è partita la prova?
1: Quando ci sarà?
0: Tanto è partita la prova, quindi
1: intanto
0: stiamo con la telecamera sul salto, perché lì tra pochi istanti, tra circa 3 minuti, perché lì si arriva dopo circa 3 minuti e mezzo/4 minuti, quindi tra 3 minuti e mezzo/4 dovremmo vedere la prima macchina affrontare quel salto, che è un salto comunque impegnativo, e non tutti sono abituati comunque alla notte, non tutti sono abituati al buio, non tutti sono abituati a prendere, insomma, a fare,
1: certo,
0: ad andare forte su strade dove normalmente un gentleman educato, e, insomma, lì ci passa 30-40
1: ci passa all'ora, 30-40
0: okay.
1: Eh sì, comunque è tutta un'altra guida, no? Di notte, quindi bisognerà vedere veramente, sicuramente c'è una difficoltà maggiore, quindi staremo a vedere come si comporteranno i piloti e le auto, sicuramente interessante.
0: Vediamo, assolutamente,
1: vediamo,
0: pronti a vedere la Picella 3,
1: no, c'è
0: 8
1: una
0: km
1: luce.
0: E 120 metri di prova speciale, già ripetuta 2 volte e questa è la terza volta. 3 volte praticamente in 3 condizioni completamente diverse l'una dall'altra. La prima prova, quando praticamente il sole picchiava e il caldo si faceva sentire con l'asfalto completamente asciutto. La seconda prova a metà del pomeriggio, quasi sera, con tardo pomeriggio, con le ombre e quindi con l'asfalto che già cominciava a raffreddarsi e a vedersi quell'umidità tipica dell'entroterra ligure, di certe zone montane, e adesso il buio e la strada con quel velo di umidità che rende tutto più divertente per noi, un po' meno per i piloti. E questo è quanto, insomma, stiamo con la telecamera lì, perché tra pochi minuti, tra un minuto circa, un minuto e mezzo circa, dovrebbe passare la prima vettura da lì, e da lì cominceremo a capire, insomma, quanto chi punta qui a fare la differenza e chi invece magari cerca di tenere remi in barca per scatenarsi poi domani. Ricordiamo,
1: certo,
0: che domani dalle 9 saremo in diretta qui su Primo Canale per le altre 4 prove speciali, di fatto sono 2, la Due Valli e la Montebruno, entrambe ripetute 2 volte, quindi per un totale domenicale di 4 prove. L'arrivo poi è previsto ad Allegrezze alle 15:30, se volete poi festeggiare con i vincitori Allegrezze, col trasferimento a Santo Stefano d'Aveto per il podio sotto al castello. E noi trasmetteremo in diretta ovviamente tutto quello che riguarda i rally della Val d'Aveto, quindi se volete seguire lungo la prova speciale i vari passaggi, poi potete seguire anche sul sito primocanale.it e ovviamente per chi rimane a casa invece su Primo Canale. La storia di un rally che comincia nel 2003, siamo alla 10ª edizione, alcune edizioni si sono corse, insomma, in alcuni anni, ricordiamo, a causa del Covid, a causa di altre cose. Credo che arrivi la prima vettura, senti
1: sta
0: le voci
1: arrivando,
0: di chi,
1: sono senti, le urla
0: di chi si cerca,
1: di entusiasmo,
0: una parte
1: speriamo di entusiasmo,
0: montagna, esatto, di grande entusiasmo. Una manifestazione, una storia che comincia nel 2003 come Ronde della Val d'Aveto, che poi si è fermata nel periodo 2008-2011, poi è ripartita nel 2017, è nata la denominazione Rally della Val d'Aveto, collegata anche a Rally della Lanterna, che in quegli anni aveva lasciato Genova come sede principale. Un legame molto forte, quindi insomma, questo Rally della Val d'Aveto non è sicuramente una gara inventata ieri, perché quelle montagne sono entrate nella storia del Rally della Lanterna e del rallismo nazionale, anche internazionale. Quest'anno abbiamo visto proprio, eccola la prima.
1: Eccola!

0: equipaggio numero 1, Rossi Zanini su Lancia Y. E Rossi è uno di quelli che la notte si diverte, quindi l'abbiamo visto forse ancora passare più velocemente, in maniera più forte rispetto alle,
1: sì, vero,
0: alle due prove precedenti, ma poi il crono, insomma, il crono ci dirà che cosa è successo. Quindi un legame forte, tra l'altro alcuni tratti utilizzati da questa manifestazione sono stati teatro di competizioni importanti, compreso il Monte Penna, che vedremo domani in alcuni passaggi, attraversato anche da Rally di Sanremo, valido quando era valido per il campionato del mondo rally. Qui siamo sul fine prova, tra poco dovrebbe arrivare l'equipaggio. Attenzione ragazzi, spostatevi, state attenti, ecco,
1: sì, stare
0: bisogna
1: in
0: stare
1: mezzo,
0: molto
1: non
0: attenti. Ecco qua intanto il secondo salto. Passaggio è quello del leader in questo momento della classifica.
1: Più veloce questo passaggio rispetto a oggi, no? Mi è sembrato, no?
0: Siamo al terzo passaggio, quindi man mano
1: sono più
0: calcola
1: veloci.
0: Che Bertani nella prima prova ha ottenuto un tempo di 5:40:09, nella seconda prova un 5:40:07, quindi ha migliorato,
1: certo,
0: di due decimi il tempo precedente. Segno che è praticamente al limite, cioè forse più di questo. Adesso vediamo qual è il tempo, insomma.
1: Certo.
0: In attesa che arrivi la prima vettura, che passi qui dalla fine prova la prima vettura e che arrivino i primi tempi praticamente sulla Alpicella 3, di fatto il terzo passaggio su questa prova. Eccola che arriva con il terzo passaggio su questa prova di 8 km e 120 metri. Tanto un altro salto, eccola qua, Fabio Federici, che attualmente è secondo in classifica insieme a Erika Badinelli, su Skoda Fabia gommata Pirelli. Loro sono secondi, a 2:04. E quindi andiamo a vedere, appena escono i tempi, quali sono i primi tempi. Intanto qui il controllo orario. Marcia inserita e via. E subito Maurizio Rossi stacca un bel tempo. Il primo tempo a uscire è quello di Maurizio Rossi, 5:54. Andiamo subito a confrontarlo col suo primo tempo, per esempio. 5:54, credo che abbia migliorato notevolmente il suo tempo, perché nel primo passaggio era passato in 5:59:07. Quindi ha tirato giù 4 secondi nonostante la crescita e il buio.
1: È vero.
0: Quindi è uno di quelli che, Maurizio, è uno di quelli che col buio si scatena. Da pilota della vecchia scuola, chiamiamola così. Mentre nell'Alpicella 2, Maurizio Rossi, il tempo di Maurizio Rossi era di intanto il miglior tempo lo stacca Bertani, ma lui è leader della classifica, 5:45:01. Ma Bertani di fatto ha alzato di 5 secondi il ritmo rispetto alle prime due prove.
1: Quindi Bertani ha alzato
0: l'acceleratore, Maurizio Rossi ha spinto, ha guadagnato e ha limato, tirato giù ulteriormente il suo tempo rispetto all'Alpicella 1. Nell'Alpicella 2 Maurizio Rossi era passato in 5:52, quindi quello rimane il suo miglior passaggio, ma complimenti, perché evidentemente nell'Alpicella 3 è andato veramente forte. Quindi Bertani attualmente è leader e 4 di vantaggio su Maurizio Rossi, ma dobbiamo aspettare il passaggio poi di tutte le altre. Qui i piloti che escono dal controllo orario, questo è Bertani, passa. Stiamo sul passaggio, sul salto, tra poco. Ricordiamo che le vetture sono tra loro sono distanziate di un minuto, partono con un minuto di distanza l'una dall'altra. Qui il controllo orario, questo è Federici, dovrebbe essere Federici. Attenzione, perché Federici fa segnare il miglior tempo in 5:42:01. 3 secondi più veloce di Bertani. A questo punto Federici diventa il leader della classifica per soli 6 decimi. Federici passa al comando della gara.

0: Bertani in questa prova notturna ha preferito tenere i remi in barca e affrontarla in maniera più conservativa, invece Federici ha spinto. A questo punto Federici e Badinelli sono leader della classifica, andranno a dormire stasera con 6 decimi di vantaggio su Luca Bertani e Stefano Oppimitti. Aragno in quarta posizione stacca comunque il secondo parziale a soli 8 decimi da Federici e continua a guadagnare rispetto a chi lo precede in classifica. Su tutti tranne Federici in questa prova, con Aragno che nella prima prova, ricordiamo, ha avuto un problema, nel senso che ha bucato due volte. Ha bucato due gomme nella stessa prova, è uscito con 42 secondi di ritardo, anzi è riuscito a contenerlo il ritardo e a uscire, è stato molto bravo, ma a questo punto per lui è una vera e propria rincorsa almeno verso il podio. In questo momento è staccato di 50 importante. Secondi dal leader e quindi insomma lui sta cercando di rincorrere. È uscito il tempo anche di Raffo, Igor Raffo, terzo tempo 5:49.0, 6 secondi e 9 dal leader di distacco da Federici, e quindi Raffo per il momento si tiene la terza posizione con la sua Citroen C3 a 17 secondi di distacco da Federici e 16 secondi e 4 di distacco da Luca Bertani. Però vedi che bellezza, che roba.
1: Eh beh, sicuramente di notte c'è una magia diversa, quello sì.
0: Vuol dire che di giorno questi fari che spuffano. Stai dicendo che di giorno non c'è magia?
1: No, c'è magia.
0: Sempre una magia.
1: C'è sempre magia perché è incredibile questo sport, questa manifestazione. Però di notte, come dicevi tu, c'è un'emozione in più quasi,
0: notte,
1: no?
0: Perché la notte per chi ama il rally è.
1: Sì, è vero.
0: Ci sono delle emozioni diverse. Se calcoli che, senza andare, insomma, sono per fare i nostalgici. Quando i rally erano di 3-4 giornate con 40 prove speciali, c'era il giorno e la notte, si correva tutta la notte ed era emozionante.
1: Tutta la notte, addirittura.
0: Tutta la notte, sì. Il rally di Sanremo era una cosa incredibile, ma tutti i rally di campionato del mondo avevano la parte diurna e la parte notturna. 40 prove speciali, oggi 40 prove speciali li fanno in 3 rally, insomma, qualcosa del genere. Questa è la classifica attuale con Federici leader davanti a Bertani. In questa terza prova speciale lo ha superato per 6 decimi, poi scappellato con Sapracone in terza posizione 14 secondi e 9 e poi Raffo con la sua Citroen C3 con scappellato che comunque perde 3 secondi rispetto a Raffo nella rincorsa proprio di Raffo e la sua Citroen C3 verso la terza posizione. Quindi è battaglia per la prima posizione, battaglia per la terza posizione per salire sul podio. La distanza a questo punto è di 2 secondi e un decimo tra la Skoda di Scapellato e la Citroen C3 di Igor Raffo. Vedi la strada che si intuisce, quella patina di umidità che rende veramente difficile per i piloti affrontare le curve con quei riferimenti che vanno oggi nel corso della giornata. E la scelta delle gomme per questa prova è fondamentale.
1: Certo.
0: Fondamentale.
1: Tra poco andiamo magari dalla nostra Chiara Orru perché sarà appunto in collegamento con una persona e quindi andiamo ad ascoltare anche un po' tra poco cosa succede lì proprio in tempo reale. Ascoltiamo anche poi delle voci.
0: Bigi e Tirvellato occupano la sesta posizione a 43 secondi con la Skoda Fabia, anche loro in battaglia con Maurizio Rossi per la quinta posizione, con Rossi che di fatto guadagna 5 secondi su Bigi per la quinta posizione. La battaglia era per sui decimi, infatti Rossi mette dietro sia Bigi che Iceman. A questo punto Rossi dalla settima si prende la quinta posizione assoluta, lui che ama, lo vediamo insomma la corsa notturna, lui che insomma 30 anni fa era abituato, più di tanti piloti soprattutto giovani adesso, che le gare notturne insomma purtroppo le affrontano molto molto raramente. Quindi la classifica vede al comando Fabio Federici con Erika Badinelli, Bertani Oppimitti a 6 decimi, Scappellato Sapracone a 14,9, tutti e tre su Skoda Fabia, poi la prima C3 che è quella di Raffo Rocca, anche l'unica tra

0: la R2 a 17 secondi. In quinta posizione la Lancia Y Rally 2 di Rossi Zanini, 40 secondi, che staccano a questo punto, danno 3 secondi a 1 a Bigi Trivellato sulla Skoda Fabia in sesta posizione, e in settima posizione Iceman Savi sempre su Fabia, 43.4, e Ragno piano piano rosicchia e risale.
1: Andiamo dalla nostra Chiara Oru
0: in ottava posizione.
2: Eccoci Carlotta, Giuseppe, ritorniamo in esterna. Questa volta però mi sono spostata ad Allegrezze, dove sarà la fase finale di questa prima giornata di rally, la decima edizione, ormai l'abbiamo ripetuto tante volte. Allora, qui con me è il... appunto il presidente del gruppo sportive Allegrezze, Riccardo Fugazzi, per raccontarci ormai l'ultima fase ormai di questa giornata al parco chiuso di Allegrezze, che vedete poi qui alla nostra destra.
3: Sì, buonasera, siamo ritornati adesso qua sul campo sportivo di Allegrezze, dove ci sarà il parco chiuso, ossia l'ultimo parco, diciamo, della giornata. Significa appunto che le vetture, una volta giunte dopo la finale, la terza prova di Alpicella, giungeranno in questo campo per il riordino notturno parco chiuso. Funziona che, entrando appunto in questo parco, loro devono timbrare dove c'è appunto il controllo timbro dei cronometristi e consegnare la tabella tempi della giornata, e dopodiché appunto i commissari metteranno nel parco chiuso, sia nel recinto appunto del campo, tutte le macchine che avranno concluso la giornata.
1: Arrivate alle battute finali di questa prima giornata, facciamo un bilancio per quanto si possa, ancora non è conclusa, però ci sono già qualche nome favoriti, insomma più quotati.
3: Ma vedendo come sta andando le prime tre prove, i due parmensi, Bertani e Federici, se le stanno dando, diciamo così, come si dice in gergo. Purtroppo Aragna ha avuto un po' di sforature sia nella prima sia nella seconda prova, quindi ha perso, era anche lui tra i favoriti, ha perso un po' di secondi, però magari c'è tutto,
1: forse c'è ancora
3: possibilità da rifarsi domani nelle altre prove, Due Valli e Montebruno. E poi comunque anche tra le rally 4, tra le classi più piccole, ci sono dei bei duelli appunto tra i concorrenti.
1: Allora magari anticipiamo quelle che saranno le due prove di domani, Due Valli e poi Montebruno. Che cosa ci dobbiamo aspettare da queste due prove, le criticità, insomma, cosa dovranno affrontare i piloti?
3: Ma sono due prove molto tecniche, erano state utilizzate anche per dei mondiali del Rally di Sanremo, eccetera, eccetera, tanti anni fa, quando io ero piccolo, me le ricordo benissimo perché andavo a vedere, e sono molto guidate, quindi bisogna, cioè il minimo dettaglio, quindi la curva presa in un modo e il rettilineo e la staccata, eccetera, eccetera, sono dettagli importanti che faranno sicuramente la differenza tra i protagonisti, ecco.
1: Tra pochissimo ascolteremo anche le voci a caldo dopo la terza prova dell'Alpicella, i piloti come sono andati, appunto come è andata la prova, insomma molti però mi dicevano che la Montebruno forse la gelata, forse quella un pochettino più difficile, per altre invece la Due Valli, insomma comunque sono due prove speciali immerse nell'entroterra ligure.
3: Sì, sono tutte due prove che attraversano appunto l'entroterra, molto guidata, comunque come dicevamo, e molto insidiosa. Montebruno certamente è quella anche un po' più lunga, quindi sono 11,20 km, e quindi quella che secondo me farà poi la differenza della classifica di domani.
1: Ultima cosa, in conclusione ricordiamo un po' il programma di domani, in modo tale che anche i nostri telespettatori si possano collegare all'orario corretto. Domani di nuovo alle 9?
3: Allora, alle 9 escono dal parco chiuso di Allegrezze per dirigersi verso Santo Stefano d'Aveto, dove ci sarà il primo parco assistenza della giornata. Dopodiché si dirigeranno verso la Due Valli, faranno il primo giro, Due Valli, Montebruno, ritorneranno qui al parco riordino ad Allegrezze, dove ci sarà anche il parco, il pranzo offerto dal gruppo sportivo di Allegrezze, che ci teniamo a dirlo perché
1: è
3: una cosa, sì,
1: per
3: esatto, per fare questa organizzazione del rally, ed è una cosa che secondo me se ne vede pochi in tutti gli altri rally d'Italia, ecco.
1: E dopodiché
3: ci sarà il secondo giro, quindi parco assistenza e secondo giro sulla Due Valli e Montebruno, e la premiazione alle 4 a

0: ai piedi del castello Malaspina, Fieschi, Doria.
1: Beh, vi abbiamo fatto un po' il programma di quello che sarà la giornata di domani. Mi raccomando, ancora carichissimi per il Rally della Val d'Aveto, decima edizione. Oggi è andata, quasi andata, domani ci rivediamo ovviamente qui, mi raccomando.
2: Grazie Chiara, allora.
3: Intanto proseguono i passaggi dei piloti sulla prova speciale, sulla terza prova speciale. Non ci sono grandi novità per quello che riguarda la classifica generale, nel senso che Federici chiuderà questo primo giro, queste prime tre prove, ne rimangono quattro da completare domani e che seguiremo in diretta dalle 9 qui sul primo canale. Federici Badinelli leader, Bertani e Pimitti secondi con 0,6, quindi 6 decimi di distacco, Scappellato Sapracone terzo posto 14,9, in quarta posizione Raffo Rocca 17 secondi, in quinta posizione Rossi Zanini a 40 secondi, in sesta Bigi Trivellato a 43,1, poi Iceman Savi 43,4, Aragno Guzzi a 50 secondi, in nona posizione Soracchi Bardini a 1 minuto e 9 e poi Porzia Rappoldi primi di Rally 3, decimi assoluti a 1 minuto 40 secondi e 9. In questo momento scendono in undicesima posizione perché i primi con il nuovo scratch sono Caserza Patrone in nona posizione assoluta, complimenti, con una Rally 3 si stanno tenendo dietro tante Rally 2, complimenti per il rally, insomma quello che stanno portando avanti, staccati di 50 secondi, 0,6, in nona posizione Caserza Patrone. Mentre salutiamo i ritirati che sono Mottola Cademartori su Renault Clio RS di Rally 3, Cardinali Zelioli su Peugeot 208 VT, Larini Peugeot 208 VT, un'altra 208 VT è quella di Trossarello Actite, poi Minardi Pietrelli su Citroen C2 VTS e poi Marani Costigliolo su Suzuki Swift Sport Hybrid e Migliorini Guarnieri su Citroen Saxo VTS. Purtroppo questo l'elenco dei ritirati dalla competizione, mentre proseguono i piloti rimasti in gara. Ricordiamo che gli iscritti erano 71, se questi togliamo i ritirati diciamo che sono circa una sessantina i piloti ancora in gara sulle strade del Rally della Val d'Aveto.
2: Sì. E allora adesso insomma continuiamo a seguire la nostra gara che si fa sempre più interessante. Poi c'è stato un momento prima che insomma ci è giunta questa notizia che potrebbe essersi verificato insomma un incidente, probabilmente anche non invasivo evidentemente, perché stanno
3: la
2: continuando
3: prova non è ferma
2: andare.
3: Quindi la prova continua, esatto, continua ad arrivare,
2: la prova
3: almeno
2: continua,
3: per quello che vediamo.
2: Forse c'è stato qualche insomma problema, però a quanto pare tutto sta procedendo. Però vedi, questo è anche il rischio, a volte purtroppo può succedere qualcosa e si può interrompere addirittura la prova.
3: Sì, può capitare, per fortuna non è capitato. Rally della Val d'Aveto prosegue, almeno in questa terza prova speciale, la prova speciale che di fatto ci consegna in questa prima giornata di rally una classifica che tutto sommato rispecchia poi quelli che sono i valori in campo. Se calcoliamo che Federici, che attualmente è leader, l'anno scorso ha chiuso il rally in seconda posizione, e Bertani, che è attualmente in seconda posizione, l'anno scorso ha chiuso in terza posizione. Quindi insomma se calcoliamo che non c'è Simone Miele, che è il vincitore della scorsa edizione, a questo punto viene facile intuire che queste sono le forze e i valori in campo, ecco, insomma. Quindi al momento sono i due piloti che si stanno giocando la vittoria. Mancano quattro, dopo questa ne mancheranno quattro prove speciali, due prove speciali che si ripeteranno due volte, la Due Valli e la Montebruno, mentre questo è la prova speciale dell'Alpicella, la più breve tra le tre prove speciali, con il suo terzo passaggio, quello più emozionante, insomma quello più bello, lo vediamo con i fari accesi, quello della notte in notturna nelle strade dell'entroterra, con i sindaci che si leccano le dita, insomma, nel senso che abbiamo sentito più volte le amministrazioni comunali dei paesi coinvolti, dei comuni coinvolti, felici di questa edizione della Rally della Val d'Aveto, per quello che è successo prima e per quello che ovviamente è il successo e la risposta del pubblico in questa prima giornata.
2: Eh sì, senti, allora ci fermiamo un momento, andiamo in pubblicità e poi torniamo qui, rimanete con noi con il Rally della Val d'Aveto.

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: Basco, è arrivato il sottocosto! Fino al 12 settembre, grattugiato fresco Gran Biraghi, 100 grammi, a soli 1,24 euro. Gocciole chocolate pavesi, 1 chilo, a soli 2,89 euro. Pasta di semola alla molisana, 1 chilo, a soli 1,19 euro. Birra Moretti, bottiglia da 660 ml, a soli 79 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore!
2: 20 anni di emozioni, una notte di grandi stelle. Lunedì 14 settembre alle ore 20, il Teatro Carlo Felice di Genova ospita il Gran Galà di Danza. Sul palco le stelle della danza di oggi e i talenti di domani. Una serata di eleganza, energia ed emozioni per celebrare 20 anni di eccellenza della scuola di ballo della Fondazione For Dance, diretta da Irina Kashkova. Gran Galà di Danza, lunedì 14 settembre ore 20, Teatro Carlo Felice. Prenota ora il tuo posto.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
4: Siamo tornati con i rally della Val d'Aveto, ma facciamo un piccolo spostamento, andiamo sulle vele d'epoca che vi abbiamo raccontato prima, perché c'è stato alle 18 la chiusura, no? L'evento di chiusura con la premiazione proprio delle vele d'epoca, iniziate il 28 agosto e che termineranno nella giornata di domani ufficialmente. Allora, abbiamo ascoltato le parole del presidente della Regione Liguria Marco Bucci, ma andiamo ad ascoltare anche le parole del sindaco di Imperia, che ha ospitato insomma questa regata, Claudio Scaiola.
5: Sindaco, è arrivato anche quest'anno.
6: È arrivato il sindaco Scaiola in diretta su Primo Canale, è arrivato la maina bandiera, ma c'è soddisfazione.
7: Beh, 10 giorni di alta specialità sulla vela, 10 giorni dove Imperia è stata capitale della vela del Mediterraneo, con i più grandi campioni della storia velica che sono venuti, ma in modo particolare si sono trovati molto bene. Sono trovati bene in banchina, si sono trovati bene a regatare, condizioni meteomarine ottimali, a conferma di quanto dicono i grandi velisti, e cioè che questo mare davanti al ponente della Liguria, e in modo specifico proprio nella zona centrale di Imperia, abbia condizioni ideali per veleggiare. Quello che avrete notato voi in questi giorni è l'accoglienza calorosa che hanno avuto e come sono trovati bene in questa location, perché abbiamo messo insieme, cosa che è fondamentale, la parte mare ben organizzata nelle condizioni positive che abbiamo detto, e la parte dell'accoglienza a terra che è stata molto apprezzata da tutti loro. Ma poi avrete notato che da alcune battute che abbiamo fatto all'inizio dell'apertura il 28 di agosto, oggi avete visto che sul palco è salito Rashid, che è il CEO dell'Ocean, che credo qualcosa voglia significare. È rimasto molto soddisfatto, perché da mesi stiamo parlando con loro, è rimasto soddisfatto ad aver visto oggi questa location come si presta, e quindi siamo fiduciosi di proseguire con altri

tante iniziative che hanno a che fare col mondo della vela di alto livello. Peraschi è stato per noi il padrino di questo evento, ma ci ha dato dei consigli importanti perché anche l'anno prossimo si possa proseguire questa crescita. Perché la vela? Perché la vela è sport ed è uno degli sport che educa maggiormente le persone, la disciplina, all'ordine, alla precisione.

0: a Lucrezia Marini.
1: Sì, eccoci, siamo sempre al Parco Allegrezze e siamo qui con le prime vetture. Forse la prima la riconoscete perché è ufficialmente finito il primo giorno del 10° rally della Val d'Aveto. Adesso qui i piloti stanno aspettando che scatti l'orario X per poter andare a timbrare il tempo e così porre fine alla prima giornata. Ma sentiamo le parole del nostro editore, di Maurizio Rossi, che ci racconta un po' com'è stata questa prima giornata del pilota, in questo caso Maurizio Rossi.
2: Beh, molto bella, perché portare all'esordio una macchina è un'emozione straordinaria. Devo dire che è la prima volta nella mia vita, quindi c'è sempre tempo per la prima volta, non mi riferisco alla Salis, ma c'è sempre tempo per portare una macchina nuova alla prima gara, e devo dire che è un'emozione assolutamente incredibile. Macchina straordinaria che sto prendendo pian piano la mano, infatti miglioriamo un pochino sui tempi, ma ovviamente bisogna rispettarla, perché le macchine sono complicate, bisogna, come il mare, si dice che bisogna rispettarlo anche le macchine da corsa.
1: Ecco, lei e Zanini avete appena concluso la prova in notturna. Com'è stata rifare l'Alpicelle per la terza volta, ma questa volta con le stelle e non il sole?
2: Ma diciamo che, allora, a me è sempre piaciuto correre di notte. Tra l'altro negli anni 90, ad esempio, si correva di notte, il rally della lanterna partiva alle 5 del pomeriggio e arrivava a mezzogiorno del giorno dopo, quindi ti facevi tutta la notte, l'alba, che era meravigliosa. Quindi io sono abituato abbastanza, almeno ai tempi, perché oggi si corre pochissimo di notte, ma con i fari di oggi si vede strabene. Una volta noi avevamo 4 faretti,
1: non era così,
2: era un po' diverso, quindi ne ho una grande differenza. Infatti ho peggiorato il tempo di 1,5 secondi, quindi più o meno lo stesso tempo giorno e notte.
1: Quindi direi un ottimo primo giorno, avete corso lei e Zanini. Per domani cosa vi aspettate? Cosa è la prova un po' più insidiosa magari di domani?
2: Ma allora, le prove di domani sono straordinariamente belle, come tra l'altro questa del Monte Penna. Domani c'è la prova di Due Valli, che è una prova meravigliosa, salita molto stretta, a tratti veloce e a tratti guidata, discesa molto guidata, sconnessa, con qualche pezzo di 300 metri da far pieni, abbastanza da brividi, ma sarà una prova che ho fatto qualche volta nella vita, meravigliosa.
1: Grazie, grazie mille, in bocca al lupo per domani. Ma adesso noi andiamo a sentire anche le voci degli altri piloti, perché visto che siamo qui ne approfittiamo, sai com'è. Salve, scusate, ciao, siamo qui per sentire un po' le opinioni a caldo, le prime impressioni dei piloti e dei navigatori dopo l'ultima prova, la terza in notturna. Com'è andata?
3: Ma dai, diciamo che abbiamo peggiorato un pochettino, ma era anche normale, dopo una certa età la vista manca, quindi sai, al buio è un po' più, diciamo, insidioso, però è affascinante allo stesso tempo, quindi ci siamo divertiti tanto, veramente.
1: Ecco, lei sei soddisfatto di com'è andato questo primo giorno di gara?
3: Sì, sono soddisfattissimo. Sì.
1: Per domani gli obiettivi sono incrementati?
3: L'obiettivo è stare davanti a Maurizio Rossi,
1: allora,
3: per l'over 55, anche se è dura. Mauri è forte veramente ed è bravo, ha tanta esperienza, quindi speriamo vinca migliore.
1: Delle prove di domani, della Montebruno e della Due Valli, ci sono punti che ti spaventano un po' di più, che bisogna prestare particolarmente?
3: No, mi piacciono tutte e due, quindi okay, penso di dare il massimo domani.
1: Perfetto, grazie, andiamo a sentire ancora le voci, perché sì, andiamo a sentire ancora un po' di voci. Salve, scusate, siamo qui per, sì, facciamo un po' di interviste, sentiamo le voci. Siamo tornati per sentire proprio la voce di Bertani. Com'è andata la prova in notturna, l'Alpicelle 3 in notturna?
4: Allora, ci hanno appena detto che abbiamo fatto la partenza anticipata di 4 decimi, quindi abbiamo 10 secondi di penalità e non va bene. Però adesso verificheremo un attimo, ma 4 decimi è difficile da vedere. Comunque sia, la prova era un po' più sporca, poi col buio, quindi siamo andati un po' più a modo, non abbiamo preso rischi, infatti abbiamo preso qualche secondo, però dai, tutto sommato siamo sul pezzo.
1: Siete soddisfatti della prima giornata di gara? Direi sì. Ottimi risultati, cioè
4: sì, molto soddisfatti
1: anche magari con questi 4

0: decimi di partenza anticipata.
1: Sì, domani diventerà un po' più lunga, però vediamo, dai, domani è un'altra giornata, un'altra gara, quindi tutto può succedere.
0: Emozionati per le prove di domani? Paura? Qualche dubbio?
1: Domani sono difficili, quindi no, paura no, metto un bel tempo, dai, cerchiamo di stare coi piedi per terra, di fare quello che sappiamo fare noi senza esagerare, vediamo cosa salta fuori.
0: Glielo chiedo per scaramanzia, un po' per abitudine, perché la domanda di prassi, però obiettivo
1: il podio, mettiamola così, il podio, okay. Poi
0: siamo,
1: si vedrà.
0: Siamo un po' scaramantici.
1: Speriamo, dai.
0: Ok, grazie mille. Ciao, grazie. E ci spostiamo, vieni. Così almeno magari andiamo anche un po' in luce, perché la bellezza della notte è anche però che a volte quando si spengono i fari poi si vede un po' meno. Venite, andiamo a sentire magari anche Berchio e Ravano. Anzi, prendo proprio la navigatrice Ravano un attimo, vieni. Anzi no, e allora devo disturbare di nuovo Aragno, purtroppo. Non è stata una giornata delle più fortunate. La prima prova ci ha raccontata e la seconda ci hanno detto che ha avuto una foratura.
2: Sì, vabbè, chiaramente per i miei non è che non è sfortuna. Ho preso male le misure su delle curve, ho stretto troppo e ho preso le pietre, quindi ho bucato ben tre occasioni.
0: Questa Alpicella 3 di notturna è andata un po' meglio rispetto alle prime due anche?
2: Sì, è andata meglio perché diciamo che errori non ho fatti, però abbiamo avuto, ma già da oggi pomeriggio, un po' di problemi con l'interfono e quindi anche stasera abbiamo avuto un po' di problemi di comunicazione, ecco, non sentivamo bene, però non è che ho perso granché. La giornata è finita, meno male che sia finita, speriamo domani proverò ad attaccare al massimo, poi vediamo.
0: Io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo per domani, intanto ti ringrazio anche perché non è nemmeno così scontato che dopo delle prove così difficili siano così gentili con noi piloti a rilasciare interviste, perché comunque bisogna anche capire la frustrazione. Lui era il favorito, quando siamo venuti qui al mattino durante lo check-out tutti dicevano Francesco Aragno è lui l'uomo da battere, purtroppo però queste giornate capitano, ma lo ringrazio molto proprio per la gentilezza che ci ha dimostrato sia a me che a Chiara Urru durante tutta la prova. E una battuta veloce sull'Alpicella 3 e poi in notturna, com'è andata in notturna, com'è stata?
3: È abbastanza difficile, non siamo abituati, ormai si corre poco di sera e quindi ci vuole un attimo prima di ritararsi, però tanto la notte ha sempre il suo fascino e quindi quando finisci la prova sei bello contento. E come ce ne andiamo a mangiare?
0: Com'è guidare sotto le stelle?
4: È emozionante, tanta roba. No, è bellissimo. Comunque, insomma, per fortuna abbiamo toccato niente, quindi già contenti.
0: Siete soddisfatti della prima giornata?
4: Sì, molto, molto. Grazie.
0: Bene, grazie. Vi lasciamo andare a mangiare perché giustamente anche l'orario ormai lo richiede. E adesso ascoltiamo magari un altro pilota perché poi purtroppo avremo un ritardo nel ricevere le altre vetture dopo la 15, proprio perché ci hanno comunicato dai nostri, diciamo, operatori che sono sulla gara che vi è stato proprio un incidente, quindi sono scattate le misure di soccorso e quindi anche tutte le altre macchine dalla 15 in poi che dovranno rientrare qui al Parco Riordino alle Grezze avranno un ritardo sui tempi. Proviamo a fare un'ultima intervista, un'ultima battuta. Salve, buonasera.
5: Ciao.
0: Ecco, ci siamo tornati, siamo sempre noi instancabili ormai.
5: Instancabili.
0: Come è andata Alpicella 3 notturna?
5: Allora, Alpicella 3 notturna molto bene, abbiamo cominciato a prendere un po' di ritmo e con la macchina. Andrea è bravissimo, mi ha fatto saltare bene sul dosso. Però ve la spiega lui che è...
0: Sì, una bella spiegazione di com'è fare questa prova per la terza volta in un giorno, ma con le stelle.
6: Allora, cambio gomme, ho messo su quelle un pelino più morbide e poi siamo andati su, ma ci siamo divertiti, è stata forse la più bella delle tre. Il tempo è un pelino più basso rispetto alla seconda, però ci siamo veramente divertiti. Mattia mi fa: per favore, vorrei andare a fare un giro in giostra, vorrei fare un bel salto. E allora gli abbiamo fatto fare un bel salto.
5: Grazie Andrea.
0: Fate un bellissimo salto. Ecco, siete soddisfatti di come è andato il primo giorno del rally della Val d'Aveto?
5: Sì, dai.
6: Molto.
5: Calcolando che lui è la quarta prova speciale che fa
6: tutta la mia vita.
5: In tutta la sua vita, esatto. Con la Skoda, perché nella gara di casa abbiamo avuto un problemino.

0: era quasi tutto nuovo, con la macchina nuova, perché è da maggio che non faceva niente. Bravo Andrea.
1: E allora complimentoni, perché comunque non è nemmeno facile dover
0: molto
1: adattare.
0: Difficile, la Liguria è stupenda, bravi come sempre, ma dobbiamo stare concentrati perché domani ci sono le prove pese.
1: Esatto, quindi quelle domani che... bisogna essere molto concentrati, molto attenti. E gli obiettivi sono cambiati dopo il primo giorno?
0: No, l'importante è arrivare, prima okay. cosa è divertirsi, poi arrivare, vediamo domani cosa si sente di fare lui.
1: Hai obiettivi un po' diversi?
2: No, l'obiettivo come diceva Matti è quello di portarla in fondo. E vediamo, dai, magari già riuscire a tenere il decimo posto io sarei veramente felice, molto felice.
1: Bene, allora in bocca al lupo e ci rivediamo domani. Io vi restituisco la linea e a presto.
3: Grazie Lucrezia.
4: Che ritroveremo allora domani mattina con noi già dalle 9, giusto?
3: Beh, certo, assolutamente. Quindi dalle 9 saremo tutti a disposizione.
4: Perché Lucrezia ha una tenda lì, un sacco a pelo.
3: Dorme lì,
4: sicuramente.
3: Beh, dorme effettivamente lì, non so se nel sacco a pelo, però.
4: Sentiamo. Come?
1: No, io e Chiara dormiamo, stiamo pensando di dormire in macchina con una tenda, qualcosa del genere.
3: Brava.
1: Perché alle 9 saremo qui pronte a riascoltare le voci, però una piccola pausa la prendiamo anche noi per mangiare.
4: Però
1: qualcosa,
4: l'importante
1: direi, da poco.
4: È che le voci non le sentite stanotte.
3: Esatto, perché sentire le voci poi è un problema. Sentire
4: le voci è un problema.
1: Le voci la notte, è
4: no,
1: vero.
4: Così è meglio,
1: no,
4: dai,
1: stanotte
4: che vi vogliamo brave e pimpanti come oggi.
3: Dai,
4: ottimo,
3: perfetto, grazie Lucrezia,
4: grazie. Allora,
1: grazie.
4: Noi ci salutiamo, ci
3: noi
4: diamo appuntamento a domani, anche perché
3: sì,
4: probabilmente stanno parlando i commissari.
3: Di che cosa fare per quanto riguarda?
4: Perché c'è stato un incidente, niente di grave, ma probabilmente stanno discutendo sul tempo imposto per tutti. Cosa vuol dire? Lo riassumiamo, che tutti quelli, vista l'impossibilità di togliere la macchina o quello che è in tempi brevi, quindi dare la sicurezza a tutti di poter avere lo stesso percorso, la stessa... Cosa succede? Tutti i piloti che mancano, praticamente gli viene assegnato un tempo uguale per tutti e quindi torneranno verso il parco chiuso e quindi per loro la serata finisce qui, e anche per chi segue il rally e anche,
3: certo,
4: per noi,
3: anche per noi,
4: che vi diamo appuntamento domani mattina alle 9. Come vi salutiamo però?
3: Vi salutiamo con delle immagini, chiaramente, perché vi volevamo lasciare con quello che è successo oggi in una camera car, ovviamente, per raccontarvi ancora una volta le emozioni di questa prima giornata del rally della Valle.
4: Allora, saliamo a bordo di una Lancia Y Rally 2, quella dell'equipaggio numero 1 Rossi Zanini, per ripercorrere quella che poi è stata la prova speciale che abbiamo appena visto,
3: esatto,
4: o meglio intravisto in notturna con i fari, grazie ai fari.
3: Grazie
4: domani
3: per
4: mattina
3: averci seguito
4: alle
3: 9
4: vi aspettiamo qua e su primocanale.it. saliamo a bordo con Rossi Zanini su Lancia Y Rally 2.
5: 5 4 3 2 1, vai. Destra 3, 70, destra 6 e sinistra 4, secca, vai, 50, sinistra 3 più, chiudila tanto, in no, destra 3 meno, chiudila dopo, in sinistra 3 più, secca, vai, 50, sinistra 5, corda, e destra 4, in sinistra 3 breve, chiudila tanto, 50, sinistra 3 più, lunga, chiudila, in no, destra 3 dopo, diventa 4 e tornante sinistro 2 leva, 30, sinistra destra 5 sfiora, 50, sinistra 3 meno, invito, tornante destro 2 corda, leva dopo e destra 3 secca, non tagliare, chiudila, vai in sinistra 6 sfiora, 30, destra 5 meno tieni, sinistra 3 dopo gira, secca, 50, corda destra 3 gira, tieni, e sinistra 3 meno secca, piedi, breve, chiudila tanto, in destra 3 chiudila, in sinistra 4 apre, vai, e sinistra 3 lunga gira, 50, destra 5 corda, e sinistra 4 corda, apre, vai, e sinistra 4 meno secca, chiudila, in destra 3 dopo, chiudila, 3 dopo, chiudila, in sinistra 5 vai, 30, sinistra 3, molto secca, dopo, 3, molto secca, dopo, destra 4 vai, sinistra 5, 50, destra 3 meno no, destra 3 meno, chiudila, in sinistra 3 secca, no, destra 3 meno dopo, diventa 5, e sinistra destra

5, tornante sinistro 2, corda leva. Sinistra destra 5, tieni, e sinistra 4 in tornante destro 2, leva. E destra 4 e sinistra 5 secca, stacca sinistra 3 meno secca, stacca la 3 meno secca, poi vai, 30, sinistra destra 5, 30, dosso stacca in destra 3 dopo, 80, sinistra 3 più tieni, in destra 3 chiudila tanto, in sinistra 3 meno gira, chiudila tanto, in no destra 3, in sinistra 5 doppia tieni, in destra 4 meno lunga tieni occhio, in sinistra 3 più secca vai, in sinistra 4 meno corda vai, in sinistra 4 stacca, in no destra 3 più, no 3 più, 50, sinistra 3 in bivio, gira tanto tieni, siamo al bivio, diventa 6, 50, sinistra destra 5 meno sfiora 30, sinistra 4 diventa 3 più no, poi vai, 3 più no, 30 destra 4 corda, secca 50, tornante sinistro 3, corda, e poi sinistra 7, 30 destra 4 meno secca, vai, 50 destra 4 meno meno vai vai, 50 destra 3 secca dopo vai, 3 secca, vai destra 5, 80, sinistra 5, indosso sinistra 3 no, 3 no, e destra 3 più vai no, no destra 3 secca, e poi destra 3 più no, diventa 5, 30 tornante sinistro 2 leva, tornante sinistro 2 leva, tornante sinistro 3 corda là in alto, tornante 3 corda, e no destra 3 meno gira tanto, 3 meno gira tanto, 80, sinistra 5 meno e non tagliare, sinistra 4 vai e destra 5 no, e sinistra 4 vai e destra 5, 50 no, destra 3 più secca vai vai, 3 più secca, 30 sinistra 2 no, 2 no, 50 no, destra 3 più secca vai vai, e destra 3 meno lunga, e destra 5, corda vai, 30, stai a sinistra, destra, sinistra, 3 meno dopo la sinistra, 80, siamo al salto, destra 4 e salto in sinistra 4 meno dopo, 80, destra 5, corda vai, 30, sinistra 4 meno tieni, 4 meno, tieni, e destra 4 meno breve, chiudila, tienila in sinistra 3 più, lunga lunga, chiude poco alla fine, 30, destra 3 meno lunga dopo gira, 3 meno lunga dopo gira, 30, sinistra 4 tieni, 80, sfiora destra 5 corda, lascia, stacca destra 3 più, vai vai, stacca 3 più, vai vai, e sinistra 5 meno, lunga lunga tieni, e destra 5 corda, lascia, 50, destra 3 più dopo tieni, 3 più dopo tieni, e sinistra 3 più corda, lascia, e sinistra 3 meno dopo, ai paletti, chiudila tanto, 3 meno dopo, chiudila tanto, in destra 3 meno gira, 3 meno gira, e destra 3 più tieni, chiudila, in sinistra 3 meno corda, 3 meno, corda, 50 vista, destra 4 vai, corda lascia diventa 5, e sinistra 6, 50, destra sinistra 6, 50, dosso in destra 4 meno lunga tieni, dosso in 4 meno lunga tieni, vai vai, poi in sinistra 4 corda lascia vai vai, 4 corda lascia vai vai, 50 sinistra 5, corda, 100, dosso in destra 5, e destra 5 corda, lascia, 100, no, no, non mollare,

0: Io e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica Maestro!

0: in un rally che non è un campionato italiano, ma un rally di zona.
1: E allora, beh, sì, allora fino a oggi c'è Ipsilon che ha appena vinto tra l'altro il mondiale costruttori, è stata presente sia nell'europeo che nel mondiale e nell'italiano con Andrea Brugnolo. È la prima volta che la macchina compare, diciamo, è arrivata, pensate, due giorni fa, l'ho provata per qualche decina di chilometri sul Colle dell'Elonio, questa l'abbiamo portata qui e adesso iniziamo a cercare di capirla, perché il team ovviamente che sì, si stanno concorrendo a livello mondiale e l'hanno sviluppata. Ogni macchina quando esce dalla fabbrica corse, chiaramente di Stellantis, va tarata. Quindi il mio compito oggi è cercare di capire la macchina insieme a Paolo Zanini, che è il mio navigatore storico.
2: In effetti volevo proprio parlare poi con lui. L'emozione di salire su.
3: Eccoci. E allora noi continuiamo con Paolo Zanini, il navigatore, il primo navigatore in gara.
4: Di un marchio storico, ovviamente. E poi portarla a debutto in Italia nelle gare di CRZ, cioè delle gare di campionato di zona, è un motivo di orgoglio per noi. La macchina, dai primi chilometri che abbiamo effettuato, è una macchina estremamente competitiva, cercheremo di impararla, cercheremo di prendere un pochino di confidenza. Maurizio ha una grandissima esperienza, quindi sicuramente se la adatterà nel corso dei prossimi chilometri.
2: Maurizio, scusa, una domanda al volo, poi vi lascio andare perché dovete mettervi in coda per timbrare in perfetto orario. Mi metto qui in mezzo. Allora, oggi facciamo una ronde oggi, perché tre passaggi sulla prova di Albicella, tre passaggi di cui due di giorno e uno di notte. E qui ogni passaggio bisogna tirar giù dei secondi,
5: Ma diciamo che ormai di giorno e di notte non c'è più la differenza che di una volta, giusto quando si correva veramente tutta la notte il rally della Lanterna, si partiva alle 5 pomeriggio da Piazza dei Ferrari, si arrivava a mezzogiorno del giorno dopo. Oggi diciamo che gli impianti di luci delle macchine sono veramente eccezionali, quindi grandi differenze come una volta non ce ne sono, però vediamo i passaggi, chiaramente l'asfalto sarà diverso, magari sarà più freddo, bisogna valutare anche se cambiare gomme, mettere più morbidi o meno, e anche questo fa parte della gara.
2: E qui entra in gioco anche la parte assistenza. Va bene, io adesso vi lascio andare perché poi il saluto
3: adesso,
2: ufficiale.
3: Maurizio Rossi e Paolo Zanini in macchina. Andiamo ad ascoltare però
2: Giulia,
3: prima le parole del sindaco di Rezzuaglio. Venite con me.
6: Fa parte del campionato di zona 2.
3: Sindaco, eccoci, è la partenza a Rezzuaglio di questa decima edizione della Val d'Aveto. Insomma, che cosa rappresenta per voi il rally? Siete contenti di poterlo ospitare quest'anno?
7: Siamo contenti che per il secondo anno consecutivo ospitiamo la partenza. Quest'anno abbiamo aggiunto le due prove della Val Trebbia. Per la Val d'Aveto, per Rezzuaglio, è una tradizione storica di rally, di rallisti. Quest'anno abbiamo anche due equipaggi patrocinati dal

0: comune che correranno per noi, e niente, per noi è un grande orgoglio ospitare il Rally della Val d'Avato per il terzo anno consecutivo.
1: Anche dal punto di vista turistico deve essere un incentivo il rally importante anche quest'anno di nuovo. Come è andata quest'estate?
0: Quest'estate è andata molto bene, noi abbiamo un turismo che dura tutto l'anno perché finita l'estate incominciano i funghi, poi comincia la caccia, poi la pesca, poi di nuovo l'estate, la primavera, le escursioni, e il rally comunque porta, diciamo, questo pezzo tra agosto e ottobre, è un appuntamento che porta tanto turismo. L'estate è andata benissimo, siamo stati pieni dappertutto e siamo contenti.
1: Assolutamente, l'entroterra protagonista di questo rally, tanti appassionati, tanti curiosi quest'anno.
0: Sì, tanti, tanti, ogni anno si cresce, speriamo di crescere anche il prossimo anno. Quando sono arrivato 2 anni fa avevamo solo una timbratura Rezzoaglio, siamo arrivati ad avere la partenza e 2 prove, quindi chissà, il prossimo anno vediamo di aumentare ancora.
1: Prossimo anno, auspicio per il prossimo anno, fare ancora di più, ancora meglio?
0: Sì, sicuramente noi da lunedì ricominceremo a contattare gli sponsor, gli organizzatori, per pianificare già quello che sarà il rally del prossimo anno.
1: Grazie, grazie ancora al sindaco di Rezzoaglio. Qui tutto è pronto, guardate i primi curiosi al bar qui a Rezzoaglio, stanno aspettando quella che sarà l'inizio della prima prova speciale di questo rally della Val d'Aveto, decima edizione, guardate alcuni piloti, alcuni curiosi, appassionati. Andiamo a vedere le macchine, sono quasi pronte per la partenza. Ricordiamo ancora una volta, la prima prova speciale sarà quella dell'Alpicella, una gara speciale importante dal punto di vista anche tecnico. Il tratto lungo 8 km e 12 sarà affrontato per 3 volte nella giornata. In questa giornata il primo previsto per le 15:25, il secondo alle 17:50 e il terzo scatterà alle 20:15. Guardate, le macchine stanno arrivando, guardate, siamo arrivati al numero 34 al momento, una prova tecnica, guardate, lo vediamo in diretta, l'arrivo delle macchine dalla prima fino all'ultima. Quest'anno sono 71 gli equipaggi presenti. Allora venite con me, vi faccio vedere alcune di queste macchine in gara. Tra l'altro ci sarà una novità quest'anno, l'Alpicella, la terza prova dell'Alpicella avverrà in notturna, quindi anche qui un'assoluta novità di quest'anno. Insomma, andiamo a magari farci raccontare come sta andando l'adrenalina pre-gara. Ragazzi, come sta andando? Adrenalina pre-gara, siete pronti, non pronti?
2: Pronti, dai, sì, siamo qua adesso in attesa dell'orologio e niente, dai.
1: Come vi siete preparati quest'anno?
2: Quest'anno, allora, il mio pilota che fa finta di niente è quello dietro la fotocamera, ma quest'anno questa è la nostra 5ª gara insieme, è stato un anno lick-lack, siamo stati un po' sfortunati, quindi proviamo a rifarci su questo rally qua.
1: Qual è la prova speciale che vi spaventa di più? L'abbiamo chiesto oggi al parco assistenza, continuiamo a chiederlo.
2: Quella che spaventa di più lui è Due Valli. Quella che spaventa leggermente di più me è Barba Gelata, ma perché io dando le note è una dopo l'altra e ci vuole tanto ritmo subito.
1: Qual è l'insidia più grande che potete affrontare in queste 3 prove speciali?
2: Il ritmo. Cioè, trovare subito il ritmo pilota navigatore è necessario se non fondamentale, perché altrimenti si sbaglia tanto e si perdono tanti secondi.
1: Quindi massima concentrazione fino alla fine.
2: Assolutamente sì, fino all'ultimo.
1: Grazie. Io direi di continuare, se non c'è nient'altro. Io continuerei con i piloti e i navigatori qui presenti, sono in attesa, trepidanti di iniziare. Allora, ansia? Preoccupazione?
3: No, siamo tranquilli.
1: Siete rodati ormai?
3: Sì, siamo rodati, sì, è una gara, sono prove comunque conosciute, è una gara che abbiamo fatto già diverse volte con Gianluca, quindi siamo tranquilli.
1: Questa per voi è la che edizione? Terza, quarta?
3: È una domanda difficile.
1: Ormai da troppi anni.
3: Sì. È da... Io... In...

0: in Val d'Aveto è dal 2012 che vengo, quindi sinonimo di vecchiaia purtroppo, e però è già qualche anno. Quindi
1: gareggiate con che numero?
0: Il 16.
1: 16, allora buona fortuna a voi, anzi bocca al lupo, diciamo così. Continuiamo a far vedere quello che è la partenza. Ecco, Aragno, l'abbiamo ascoltato prima, pronti?
2: Sì, assolutamente sì. Vediamo.
1: Adrenalina, tranquillità, come affronta questa prova speciale?
2: No, beh, l'adrenalina è ancora bassissima, l'adrenalina di solito si alza quando scatta il verde, prima siamo ancora abbastanza tranquilli.
1: Benissimo. Pronti, c'è affinità con il navigatore, insomma, siete prontissimi?
2: Sì, assolutamente sì, pare che corriamo assieme, poi Giancarla è veramente molto brava, quindi...
1: Prova notturna, vi spaventa?
2: Più che altro il salto, non è tanto la notte, ma... salto che, non so, vedremo come farlo, io non l'ho mai fatto.
1: Allora, buona partenza, in bocca al lupo anche a voi. Continuiamo, guardate quante macchine sono parcheggiate qui. Vi ricordo, 71 sono gli equipaggi che quest'anno gareggeranno. Tanti giovani, tante nuove leve quest'anno, guardate. Cameraman in azione per riprendere quello che è la decima edizione del rally della Val d'Aveto. Guardincerri, Guastavino, come sta andando? Siete pronti?
3: Sì, siamo pronti, speriamo di divertirci tanto come abbiamo fatto stamattina.
1: Vi spaventa questa prima prova, Alpicella, il salto che dovete affrontare?
3: No, è una bella prova. In pieno, sì. Lui lo farebbe in pieno, io magari un po' meno. Comunque.
1: Obiettivo? Vincere, partecipare?
3: Partecipare, divertirci, arrivare in fondo.
1: Grazie. Grazie ancora a tutti gli atleti, se possiamo chiamarli così, tutti gli sportivi che parteciperanno a questa edizione, questa manifestazione. Tutto pronto? Siete pronti per partire?
4: Tutto a posto, siamo pronti.
1: Siete pronti? Come vi siete preparati quest'anno?
4: Ma abbastanza bene, dai. Noi corriamo solo per divertirci, non abbiamo nessuna validità di risultato, visto quindi... la nostra età, e basta che arriviamo domani sera e che ci divertiamo.
1: Passione? Divertimento?
4: Sì, passione tanta, divertimento tanto, perché sono tanti anni che corriamo, siamo ancora qua e vuol dire che la passione è tanta.
1: Grazie. Voi correrete con il numero?
4: 22.
1: 22, allora in bocca al lupo anche a voi per questa gara, questa decima edizione. Ecco, guardate, si sta... No.
5: Metta
1: in diretta.
5: No, sto così che sto più comodo.
1: Pronto per partire?
5: Pronto, teso ma pronto. Meno male che ho un bravissimo navigatore, Mattia Bardini, navigatore esperto. Siamo pronti, dai!
1: Importante l'affinità tra navigatore e pilota.
5: È tutto, è veramente fondamentale, sì.
1: Grazie, voi. Allora in bocca al lupo anche a voi. Guardate alle mie spalle la trafila delle 71 macchine in fila per poter iniziare questa decima edizione. Regia, ditemi se devo continuare o posso fermarmi qui. Guardate, la fila dietro di me è ancora molto lunga, stanno arrivando ancora le macchine. Benissimo, allora io direi, vi abbiamo fatto vivere questo pre-partenza al massimo e allora vi restituisco la linea, a tra pochissimo.
6: Grazie, allora Chiara, dunque abbiamo, insomma... Stiamo per iniziare, siamo ai sgoccioli, ci siamo, la prima prova
7: speciale. 64 chilometri, 7 prove, insomma ci siamo. La Val d'Aveto è pronta per vivere il suo fine settimana più veloce? Possiamo dire così?
6: Possiamo dire così, saranno due giornate, lo ricordiamo, oggi che si disputerà questa prova speciale al Picella, tre volte si ripeterà questa prova in diversi orari, che questa è anche un po' la complessità, perché l'ultima arriverà alle 20:15, quindi cambierà la luce, cambieranno un po' di condizioni e quindi chiaramente ci sarà anche da vedere come verrà affrontata, e poi ci sarà domani dalle 9 fino poi al pomeriggio per vedere le altre due prove speciali che si ripeteranno appunto due volte l'una, quindi quattro prove speciali per un totale di 7. Allora adesso invece torniamo a San

0: contattato Stefano D'Aveto per capire che cosa sta accadendo in tempo reale. Lo facciamo con Lucrezia Marini.
1: Siamo di nuovo qui per parlare sempre del decimo rally della Val d'Aveto e vi facciamo vedere un parco assistenza un po' diverso rispetto a quello che vi abbiamo mostrato questa mattina, proprio perché non abbiamo detto in realtà, ma quest'anno il parco assistenza del Val d'Aveto, essendo che ci sono stati ben 71 iscritti, è un parco assistenza diffuso, quindi su vari piazzali, tutti a Santo Stefano, tutti nei pressi del castello, vi sono diversi parchi assistenza. Noi adesso qui siamo con Mauro Zappettini, che è il principal di KZ Racing Team. Com'è essere al decimo rally della Val d'Aveto?
2: Ma diciamo che ci fa sempre piacere, perché io sono di Chiavari, quindi giochiamo in casa, cioè, i miei ragazzi che corrono qua sono quasi tutti di qua, c'è Gianmaria, Lorenzo Mottola, Costi Lorenzo, poi abbiamo la new entry, papà e figlia dei ragazzi di Levi, che sono due ragazzi, cioè papà e figlia, che corrono nel Ferrari Challenger, che sono alla loro prima gara, quindi diciamo che siamo felici di essere qua. Poi qua è sempre bello, voglio dire, un gruppo di amici sono.
1: Ecco, lei come principal, come team principal, ci può un po' raccontare anche come gestire tutto il lavoro dietro le quinte, che comunque è la parte che non si vede, ma che poi è la parte molto importante, insieme ovviamente ai piloti e navigatori, per avere ottimi risultati durante i rally, durante la gara?
2: Allora, diciamo che io ho due aziende, quindi non è il mio primo lavoro, quindi già partiamo dal fatto che non sono io in prima persona, ma sono coadiuvato da due persone molto brave, che uno è Cometa Nicola, che è il mio capo tecnico, che prepara le macchine insieme a Luca Mazzola, e io diciamo che sabato e domenica, quando posso, quasi sempre sono in campo gara. Durante la settimana mi occupo di un altro tipo di attività insieme a mia figlia, quindi non sono in primo piano, però è tanto tanto tanto lavoro per essere qua già dal venerdì, quindi abbiamo la settimana sempre corta, quindi rientriamo la domenica sera e giovedì si riparte tutte le domeniche, quindi è abbastanza impegnativo.
1: Sì, tanta passione ci vuole.
2: Sì, questo è solo frutto di passione. Non se guardi i soldi fai altro nella vita.
1: Ecco, io invece le voglio chiedere un segreto, proprio come lei ha detto, lei è coadiuvato da altre persone, degli assistenti, così possiamo dire. Qual è il segreto per creare un team vincente?
2: Allora, diciamo che le persone che sono al mio fianco, i miei collaboratori, sono forse più motivate di me, nel senso che il mio capo tecnico, per lui è una sfida poter riuscire a portare le macchine sempre a risultato, quindi sono coadiuvato bene. Purtroppo a volte non si riesce a trovare queste persone qua che vivono di passione, perché questo è veramente tanta tanta passione. Però ti dico, mettere insieme un team al giorno d'oggi che si lavora prettamente di sabato e domenica non è molto semplice, perché a sabato e domenica vorremmo stare tutti con le nostre famiglie.
1: Ecco, siamo qui alla Val d'Aveto, immagino che non sia la prima volta che partecipate al Rally della Val d'Aveto. Le sfide di questa competizione?
2: Ma non è che ci abbiamo grosse sfide, perché comunque abbiamo, Gianmaria Mannone è un pilota che fa due gare all'anno, è appassionato. Lorenzo Mottola, tra l'altro, che lui invece è un altro ragazzo di quelli che mi aiuta come collaboratore, perché è un bravo meccanico, e anche lui fa due gare all'anno, pilota esperto. Poi abbiamo invece Sergio Patetta, che lui scende dal Piemonte, e bel piede, e quindi voglio dire, su lui secondo me farà una gran bella gara. Abbiamo Costi Lorenzo, che arriva dalla Reggio Emilia in preparazione della gara della settimana prossima dell'Appennino Bolognese, e basta, voglio dire, però non è che abbiamo veleità di vittorie qua.
1: Però tanta emozione, tanta passione, e soprattutto immagino, anche da come vedo un po' qui dietro le quinte, anche tanto legame, quasi una famiglia, una seconda famiglia potremmo definirvi.
2: Esatto, noi siamo sempre quei ragazzi, per noi è un gruppo amici, ma è un gruppo che quindi pranziamo insieme, facciamo tutte quelle cose insieme, cioè siamo un bel gruppo, voglio dire, speriamo di riuscire a stare insieme.
1: Ecco, grazie mille a Mauro Zappettini, che ci ha mostrato un po' anche il dietro le quinte del rally della Val d'Aveto.
0: E il dietro le quinte, insomma, è importante, c'è tanto lavoro, no? Anche dietro all'organizzazione.

0: organizzazione di un evento del genere, ma anche dietro proprio agli equipaggi proprio che preparano, no? I piloti, le auto, c'è tanto lavoro che viene fatto. Che
1: lavoro
0: viene fatto?
1: Prima, dopo, durante, tanto lavoro, faccio per esempio, tanto lavoro che ha portato in questo rally due novità particolari. Prima di tutto è un rally internazionale, se così vogliamo dire, perché c'è anche la partecipazione di un pilota polacco venuto apposta dalla Polonia per il rally della Val d'Aveto, per le prove speciali, per testare la sua Lancia Y Rally 4 su queste strade, quindi è grande lavoro di chi ha organizzato anche rally della Val d'Aveto da questo punto di vista. E poi ricordiamo che col numero 1 partirà l'equipaggio Rossi Zanini. Perché è importante? Perché è la prima volta che una Lancia Y Rally 2 viene data in mano a un gentleman driver. Di solito fino a oggi la Lancia Y è stata utilizzata nel campionato del mondo rally nel WRC 2, è stata utilizzata nel campionato europeo, è stata utilizzata nel campionato italiano solo dai piloti ufficiali, quindi piloti professionisti. È la prima volta.
2: Con l'energia giusta possiamo goderci il calore di ogni istante, prenderci cura del nostro mondo.
3: Io scelgo Palsy perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
5: In tutta Italia.

0: Buongiorno e benvenuti in questa nostra diretta dedicata alla 10ª edizione del Rally della Val d'Aveto. Ieri abbiamo seguito la prima prova speciale a Picella e oggi andremo a vedere le due prove invece della giornata che si ripeteranno due volte. Do subito il benvenuto e il buongiorno anche a Giuseppe Sciortino.
1: Grazie Carlotta, buongiorno a tutti, ci siamo. Ieri un passaggio, tre passaggi sulla stessa prova speciale, una classifica molto corta, soprattutto per quello che riguarda le prime posizioni, quindi una giornata che si annuncia divertente.
0: Eh sì, insomma, poi la prova speciale di ieri, la notturna, poi sappiamo che si è interrotta, è stato dato il tempo imposto proprio per un incidente e quindi insomma oggi la giornata parte sicuramente con una marcia diversa, però staremo a vedere. La prima partenza sarà alle 10:10, quindi per la prova speciale delle due valli, e quindi noi siamo pronti, siamo carichi, aspettiamo di collegarci anche con le nostre inviate Lucrezia Marini e Chiara Orru. E allora andiamo subito da Chiara Orru perché mi dicono che è pronta.
2: Buongiorno Carlotta, buongiorno Giuseppe, con il rombo dei motori apriamo questo primo collegamento, questa seconda giornata del 10º rally della Val d'Aveto. Insomma, ci troviamo a Santo Stefano d'Aveto, al parco assistenza, dietro alle mie spalle il castello Malaspina Fieschi Doria e qui con me il sindaco di questo comune che ci ha ormai ospitati da un po' di giorni, Mattia Crucioli. Intanto benvenuto.
3: Grazie, benvenuti a voi, buongiorno a tutti. Con questa splendida giornata si apre questa nuova giornata di prove che, come sapete, terminerà nel pomeriggio con la premiazione che si terrà proprio lì nel nostro comune. E che dire, è proprio una festa, è meglio di così non si poteva chiedere. Questa luce stupenda, questo sole fantastico, una temperatura ideale, ho visto già tanti equipaggi che partivano, tra l'altro ricordiamolo, sono più di 70 gli equipaggi che quest'anno partecipano, quindi è veramente molto molto sentita e molto partecipata, e Santo Stefano e tutta la Val d'Aveto si è preparata per questa festa dei motori. Direi che è stata molto ben accolta, certamente ci sono anche dei disagi, e come ovvio quando si fanno le cose, però direi che è ormai una tradizione che è entrata nel cuore della gente di qua e anche di tanti appassionati che vengono apposta per vederla.
2: Ecco, tantissimi appassionati in questi giorni abbiamo avuto modo di incontrarli, appassionati, curiosi, insomma un'importante ricaduta per il territorio, in questo caso l'entroterra ligure, il nostro meraviglioso entroterra.
3: Sì, perché oltre a riempire gli esercizi commerciali, gli alberghi, i ristoranti, i bar, in questi giorni specifici, però comunque la

0: Cosa importante è che è una vetrina, come tanti altri avvenimenti, soprattutto quando hanno una rilevanza mediatica notevole, anche grazie a voi, anche grazie a Primo Canale che sta facendo un lavoro eccezionale, però è una vetrina che porta Santo Stefano nelle case di tantissime persone, e quindi poi anche chi non viene qui proprio per il rally si incuriosisce, si informa, vede dei paesaggi stupendi, delle strade eccezionali, questo castello qui alle nostre spalle, insomma vede tante cose e può essere incuriosito e quindi poi tornare. Quindi non è soltanto la ricaduta di questi 2 o 3 giorni, quanto l'onda lunga della notorietà che dà un rally come questo.
1: Ecco, importante, abbiamo visto anche partecipare dei polacchi, insomma, arrivano da tutta Italia, da tutto il mondo, in realtà per partecipare al rally, ma è anche un'occasione per far scoprire nostre meravigliose strade, l'entroterra ligure, diciamo che si presta benissimo a un tipo di competizione come questa.
0: Assolutamente, devo dire che da un po' di anni si assiste alla presenza di un turismo anche straniero. Tanti vengono qua col passaparola dall'Olanda, dalla Francia, dal Belgio, dalla Germania, e una volta che questo messaggio poi entra in questi paesi stranieri, poi sempre di più vengono e si allarga a macchia d'olio, anche grazie alla presenza di una rinnovata area camper, che dà la possibilità a tanti che hanno la passione della vacanza in camper di poter trovare qua un'ospitalità veramente di altissimo livello. Quindi questo evento si inserisce proprio in una strategia di marketing territoriale, che ovviamente non comprende solo i motori, ma le biciclette, lo sci d'inverno, soprattutto il trekking, l'arrampicata, con cui l'amministrazione sta cercando di posizionare Santo Stefano d'Aveto al top degli eventi all'aria aperta, dello sport e comunque anche di uno stile di vita senza stress, che ben si inserisce con le bellezze naturali che abbiamo qua e anche con la cucina tradizionale e con le eccellenze dell'agricoltura e dell'allevamento che ci sono. Noi qui abbiamo dei formaggi eccezionali, abbiamo dei tipi di patate e di ortaggi veramente eccellenti, quindi direi che sempre più credo che Santo Stefano sarà nel cuore della gente, e chi viene torna.
1: Ricordato soprattutto per lo sport, anche perché si presta non solo al rally ma anche ad altre attività sportive, le camminate, insomma c'è veramente di tutto.
0: Certo, la bicicletta, ad esempio la settimana prossima, il 12 e il 13, ci saranno degli importanti, proprio dei campionati regionali e nazionali di mountain bike, e quindi questo proprio per dire che Santo Stefano ha un territorio vocato proprio a questo tipo di cose. In più abbiamo diversi rifugi, quindi anche chi vuole camminare e pernottare può farlo anche ad esempio al Monte Bue, dove ci sono camere proprio attrezzate per questo genere di cose.
1: Insomma, ci avete accolto nel migliore dei modi, posso dirlo anche personalmente, Primo Canale si è sentito molto accolto.
0: A proposito, ieri siete andati a mangiare ai Fieschi?
1: Assolutamente sì.
0: Andarci?
1: Tutto pieno.
0: Vi siete trovati bene?
1: Benissimo, benissimo, abbiamo mangiato anche i funghi, quindi direi funghi. Che adesso tra poco...
0: Funghi, peraltro, altra cosa che attira tantissima gente, proprio in questi giorni qua c'è un boom incredibile di funghi, e quindi la gente che viene per il rally si somma alla gente che comunque sarebbe venuta nel periodo di settembre per la raccolta funghi, e fa sì che Santo Stefano, oltre ad agosto, che è il mese tradizionalmente pieno, anche a settembre, e quindi è una stagione estiva che si sta prolungando e quindi ci fa molto piacere, e così deve essere. La destagionalizzazione è una delle cose più importanti per Santo Stefano, avere qua flussi turistici in tutti i mesi dell'anno è esattamente l'obiettivo che ci prefiggiamo.
1: E allora con queste parole chiudiamo questo collegamento, ringrazio ancora Matteo Crucioli, il sindaco di Santo
0: Grazie
1: Stefano d'Aveto, che ci ha ospitato in questi giorni.
0: Voglio ricordare che Primo Canale non soltanto sta facendo la copertura mediatica a livelli eccezionali, ma corre anche. Maurizio, l'amico Maurizio Rossi, che ho visto poco fa con la sua nuovissima macchina spettacolare e mi deve assolutamente far fare un giro, è al numero uno di pettorina di partenza, quindi insomma Primo Canale è presente sia mediaticamente che proprio per strada.
1: Insomma, tra pochi minuti partirà la prima vettura, insomma, quindi rimanete con noi. Ringrazio ancora

0: il sindaco, io vi restituisco la linea per il momento.
1: Grazie Chiara, sì, poi ci sentiremo più tardi.
2: Senti, e noi il sindaco ce lo portiamo subito in macchina, praticamente, immediatamente. Saremo tutti a bordo di questa meravigliosa Lancia Y Rally 2, ricordiamo che è la prima volta in assoluto nella storia di questa macchina che viene affidata a un gentleman driver all'interno di un campionato rally di zona. Per adesso, finora, la Y è stata protagonista nel campionato del mondo, sempre con Rally 2, nel campionato europeo, nel campionato italiano affidata a Crugnola, per la prima volta viene affidata a un gentleman driver. Maurizio Rossi insieme a Paolo Zanini, praticamente saliamo in macchina con loro e ripercorriamo quella che è stata la prova speciale di ieri. Alla partenza.
3: 10 5 4 3 2 1 vai. Destra 3 70, destra 6 e sinistra 4 secca, vai vai, 50, sinistra 3 più chiudila tanto, in no, destra 3 meno, chiudila dopo, in sinistra 3 più secca, vai, 50, sinistra 5 corda e destra 4, in sinistra 3 breve, chiudila tanto, 50, sinistra 3 più lunga lunga, chiudila, in no, destra 3 dopo, diventa 4 e tornante sinistro 2 leva. 30, sinistra, destra, 5, sfiora, 50, sinistra, 3 meno, invito, tornante, destro, 2, corda, leva dopo, e destra, 3, secca, non tagliare, chiudila, vai in sinistra, 6, sfiora, 30, destra, 5, meno, tieni, sinistra, 3, dopo, gira, secca, 50, corda, destra, 3, gira, tieni, e sinistra 3 meno secca piede breve, chiudila tanto, in destra 3 chiudila, in sinistra 4 apre vai, e sinistra 3 lunga gira, 50, destra 5 corda, e sinistra 4 corda apre vai vai, e sinistra 4 meno secca chiudila, in destra 3 dopo chiudila, 3 dopo chiudila, in sinistra 5 vai, 30, sinistra 3 molto secca, dopo 3 molto secca, dopo destra 4 vai, sinistra 5, 50, destra 3 meno no, no, destra 3 meno chiudila, in sinistra 3 secca, no, destra 3 meno dopo diventa 5, e sinistra destra 5, tornante sinistro 2, corda leva. Sinistra destra 5 tieni, e sinistra 4 in tornante destro 2 leva. E destra 4 e sinistra 5 secca, stacca sinistra 3 meno secca, stacca la 3 meno secca, poi vai, 30, sinistra destra 5, 30, dosso stacca in destra 3 dopo, 80, sinistra 3 più tieni, in destra 3 chiudila tanto, in sinistra 3 meno gira, chiudila tanto, in no destra 3, in sinistra 5 doppia tieni, in destra 4 meno lunga tieni occhio, in sinistra 3 più secca vai, in sinistra 4 meno corda vai, in sinistra 4 stacca, in no destra 3 più, no 3 più, 50, sinistra 3 in bivio, gira tanto tieni, siamo al bivio, diventa 6, 50, sinistra destra 5 meno sfiora, 30, sinistra 4 diventa 3 più no, poi vai, 3 più no, 30 destra 4 corda, secca 50, tornante sinistro 3, corda, e poi sinistra 7, 30 destra 4 meno secca, vai, 50 destra 4 meno meno vai vai, 50 destra 3 secca dopo vai, 3 secca, vai destra 5, 80, sinistra 5, indosso sinistra 3 no, 3 no, e destra 3 più vai no, no destra 3 secca, e poi destra 3 più, no, diventa 5, 30 tornante sinistro 2 leva, tornante sinistro 2 leva, tornante sinistro 3 corda là in alto, tornante 3 corda, e no destra 3 meno gira tanto, 3 meno gira tanto, 80, sinistra 5 meno e non tagliare, sinistra 4 vai, e destra 5 no, e sinistra 4 vai, e destra 5, 50, no, destra 3+, 3+ secca, vai, 3+ secca, 30.

0: sinistra 2, no, 2, no, 50, no, destra 3 più, secca, vai vai, e destra 3 meno lunga, e destra 5, corda, vai, 30, stai a sinistra, destra, sinistra, 3 meno dopo la sinistra, 80, siamo al salto, destra 4 e salto in sinistra 4 meno dopo, 80, destra 5, corda, vai, 30, sinistra 4 meno, tieni, 4 meno, tieni, e destra 4 meno breve, chiudila, tienila in sinistra 3 più, lunga lunga, chiude poco alla fine, 30, destra 3 meno lunga dopo gira, 3 meno lunga dopo gira, 30, sinistra 4 tieni, 80, sfiora destra 5 corda, lascia e stacca, destra 3 più, vai vai, stacca, 3 più, vai vai, e sinistra 5 meno, lunga lunga tieni, e destra 5 corda, lascia, 50, destra 3 più dopo tieni, 3 più dopo tieni, e sinistra 3 più corda, lascia, e sinistra 3 meno dopo, ai paletti, chiudila tanto, 3 meno dopo, chiudila tanto, in destra 3 meno gira, 3 meno gira, e destra 3 più tieni, chiudila, in sinistra 3 meno corda, 3 meno, corda, 50 vista, destra 4 vai, corda lascia diventa 5, e sinistra 6, 50, destra sinistra 6, 50, dosso in destra 4 meno lunga tieni, dosso in 4 meno lunga tieni, vai vai, poi in sinistra 4 corda lascia, vai vai, 4 corda lascia, vai vai, 50 sinistra 5, corda, 100, dosso in destra 5, e destra 5 corda lascia 100, no no, non mollare, hai mollato troppo presto, eh?
1: Sì, ho visto anche la Vespa lì che non è il massimo,
0: no,
1: come dici?
2: Questa è la prova speciale, la seconda, la più veloce della coppia Rossi-Zanini, la prova di Alpicella, dopo tre prove sulla stessa prova, anche quella in notturna, Federici e Badinelli su Skoda Fabia sono al comando, 17 minuti, 6 secondi e un decimo, questo è il tempo generale per aver effettuato le tre prove, a soltanto 6 decimi Bertani o Pimetti su Skoda Fabia, e questa praticamente è la lotta per la leadership. In terza posizione la lotta è tra Scappellato e Sapracone, Scappellato a 14 secondi e 9 di distanza dal leader Federici, e Raffo Rocca su Citroen C3 17, quindi tra i due ci sono 2 secondi e 1. Poi c'è una bellissima sfida per quello che riguarda dalla quinta alla decima posizione, in cui 6 piloti sono praticamente in 10 secondi. Quinto posto, Rossi Zanini lancia Y a 40 secondi dal leader, poi Bigi Trivellato, Skoda Fabia a 3 secondi e 1 da Rossi e Zanini, Iceman Savi su Skoda Fabia a 3 decimi da Bigi, Aragno e Guzzi che hanno forato due volte nella prima prova speciale su Skoda Fabia in piena rimonta a poco più di 10 secondi da Maurizio Rossi, quindi dalla quinta posizione, Caserza Patrone primi di Rally 3 noni assoluti a 6 decimi da Aragno e Guzzi, e poi Soracchi Bardini su Skoda Fabia in decima posizione e ormai staccati di 1 minuto e 9 da leader, quindi più di 10 secondi da Caserza Patrone. Davvero una bella sfida per quello che riguarda dalle prime 10 posizioni, per la prima posizione, per il podio, e poi per la quinta posizione, per una bella sfida anche per quello che riguarda l'over 55, insomma un rally da seguire fino alla fine.
3: Assolutamente sì, e noi invece andiamo avanti però anche a far sentire le voci, no? Anche dei protagonisti proprio di questo rally. Andiamo ad ascoltare allora le parole di Mauro Zappetini, che è il direttore scuderia.
4: Siamo di nuovo qui per parlare sempre del decimo rally della Val d'Aveto e vi facciamo vedere un parco assistenza un po' diverso rispetto a quello che vi abbiamo mostrato questa mattina, proprio perché non l'abbiamo detto in realtà, ma quest'anno il parco assistenza del Val d'Aveto, essendo che ci sono stati ben 71 iscritti, è un parco assistenza diffuso, quindi su vari piazzali, tutti a Santo Stefano, tutti nei pressi del castello, vi sono diversi parchi assistenza. Noi adesso qui siamo con Mauro Zappetini, che è il principal di KZ Racing Team. Com'è essere al decimo rally della Val d'Aveto?
5: Ma diciamo che ci fa sempre piacere, perché io sono di Chiavari, quindi giochiamo in casa, i miei ragazzi che corrono qua sono quasi tutti di qua, c'è Gianmaria, Lorenzo Mottola, Costi Lorenzo, poi abbiamo la new entry, papà e e figlia dei ragazzi dei Levi, che sono due ragazzi, papà e figlia, che corrono nel Ferrari Challenger, che sono alla loro prima gara, quindi diciamo che siamo felici di essere qua. Poi qua è sempre bello, voglio dire, un gruppo di amici sono.
4: Ecco, lei come principal, come team principal, ci può un po' raccontare anche come gestire tutto il lavoro dietro le quinte, che comunque è la parte che non si vede, ma che poi è la parte molto importante insieme ovviamente ai piloti e ai navigatori per avere ottimi risultati durante il rally?

0: persone molto brave, che uno è Cometa Nicola, che è il mio capo tecnico che prepara le macchine insieme a Luca Mazzola, e io diciamo che sabato e domenica, quando posso, quasi sempre sono in campo gara. Durante la settimana mi occupo di un altro tipo di attività insieme a mia figlia, quindi non sono in primo piano, però è tanto lavoro per essere qua già dal venerdì, quindi abbiamo la settimana sempre corta, quindi rientriamo la domenica sera e il giovedì si riparte tutte le domeniche, quindi è abbastanza impegnativo.
1: Questo è l'impegno dei team mentre siamo pronti per l'inizio della prima prova speciale di oggi. Ricordiamo che le prove speciali oggi sono due, da ripetere due volte, sono due prove speciali veramente belle e interessanti. La prima è la Due Valli e la seconda sarà la Monte Bruno.
2: Esatto.
1: La Due Valli, che è di 8,73 km, guardate le immagini anche dal drone, queste sono immagini in diretta che arrivano dalla Val d'Aveto, una prova particolare perché porta dalla Val d'Aveto verso la Val Trebbia, ecco perché il nome Due Valli, passando proprio dal passo del Fregarolo. Nel tracciato di quest'anno parte dalla zona di Mileto Cabanne e termina verso Casoni di Fontanigorda. È lunga 8 km 730 metri, quindi relativamente corta, ma parte con una salita abbastanza veloce, dove si può fare molta velocità. Poi arrivati verso il Fregarolo il carattere cambia, perché c'è una parte più guidata e tecnica alternata a tratti veloci. Il fondo può essere sconnesso e questo è uno di quegli elementi che rende importante avere una macchina ben assettata, e la parte finale è molto interessante perché c'è la discesa verso Casoni con tornanti dove bisogna combinare frenata, inserimento e trazione, cara Carlotta.
2: Sì.
1: Insomma, è una prova che non è che conceda molto tempo per prendere ritmo, bisogna prima sfruttare la velocità in salita, poi adattarsi rapidamente alla discesa e ai tornanti. È una prova complicata, è una prova in cui bisogna veramente avere tecnica. Ecco qua i tornanti, insomma, davvero una bella prova speciale. Mi chiederai, che macchina favorisce?
2: Chi lo sa, lo chiedo io a te.
1: Ah no, me lo chiedi? Me lo chiedi?
2: Te lo
1: che
2: chiedi.
1: Macchina favorisce? Allora, diciamo che le macchine favorite sono quelle con una buona trazione, soprattutto con un avantreno preciso, perché nei cambi di ritmo e nella discesa non basta aver potenza, lì ci vuole il ritmo, il flow. Una Rally 2 per esempio può esaltarla, ma attenzione perché questa è una prova anche adatta alle Rally 4. Qui potrebbero esserci dei passaggi interessanti per quello che riguarda alcuni scratch, e può essere molto molto divertente, e noi siamo pronti per vedere la Due Valli. Poi subito dopo ci sarà la Monte Bruno, che invece è la prova più lunga, 11 km 250 metri, ed è la prova più selettiva in assoluto di questo rally, non soltanto
2: la più temuta,
1: per la...
2: possiamo dire,
1: non so, temuta, i piloti non temono,
2: non
1: niente,
2: temono
1: insomma,
2: niente,
1: è quella in cui puoi fare la differenza,
2: insidiosa.
1: Ed è la storica Monte Bruno Barbagelata, che parte poco dopo Monte Bruno, sale verso Barbagelata, il passo della Scoglina, con arrivo poco oltre il passo. Avremo tempo per parlarne, intanto concentriamoci su questa, perché in
2: Stiamo
1: pratica la prima vettura dovrebbe essere già partita da qualche istante, e quindi tra poco assisteremo al passaggio delle auto che sono rimaste. Ti dico anche quante sono rimaste, perché dopo le prime tre prove speciali, in tutto sono rimaste 62 auto su 71 iscritti, con i ritiri che sono quelli di Marano Costigliolo, Minardi Petrelli, Trossarello Actite, Larini Larini, Cardinali Zelioli, Mottola Cademartori, Migliori Guarnieri, Costi Romei, Salviotti Maggi, invece sono gli ultimi, praticamente sono quelli che attualmente sono in 61esima posizione. Quindi ufficialmente sono 61 le auto che almeno ieri sera sono entrate in parco chiuso. Giusto citare anche chi comunque ci ha messo impegno, fatica, soldi, magari giocandosi le ferie o giocando comunque parte del gruzzolo che una persona mette da parte durante l'anno per affrontare un rally con tanti sacrifici, quindi complimenti e un saluto anche a quelli che sono stati costretti al ritiro.
2: Assolutamente sì, e come hai detto tu, oggi prevede 39,96 km cronometrati, quindi praticamente una giornata che pesa per circa il 62% della distanza delle prove, quindi veramente oggi se la giocheranno e staremo a vedere poi chi la spunterà. Ovviamente tra poco noi potremo già cominciare a vedere le macchine, abbiamo le nostre telecamere pronte, ci siamo quasi, e quindi aspettiamo solamente che inizi finalmente la gara con queste due prove che hai raccontato tu.
1: Con l'arrivo previsto ad Allegrezze alle 15:30, ma lì l'arrivo, perché poi la festa vera e propria con il podio

0: tutto quanto ci sarà sotto il castello di Santo Stefano d'Aveto. Quindi appuntamento intorno alle 16 sotto al castello a Santo Stefano d'Aveto. Se volete vedere le prove speciali, guardate che spettacolo. Ieri tantissimo pubblico sulla prima prova speciale, che poi è stata replicata 3 volte, tantissimo pubblico anche a prendere il fresco, perché comunque certo. Anche in una zona più fresca. Perché ieri sera era anche, insomma, c'era bisogno anche del maglioncino, della felpetta, mentre a Genova si boccheggiava, nel vero senso della parola, in Riviera si boccheggiava. Guardate che spettacolo, le immagini dal drone, dalle telecamere di primo canale, tutto questo in diretta per un campionato rally di zona che a questo punto ha 3 prove dalla fine per consegnare alla finale nazionale di Lucca i 3 nomi che rappresenteranno la zona 2, che è la zona che rappresentiamo, insomma, in cui la Liguria è compresa. Rally della Val d'Aveto che si completerà oggi, poi Rally del Rubinetto e Rally 2 Palme in provincia di Imperia, questo per definire i 3 nomi dei piloti che rappresenteranno poi la zona 2 nella finale nazionale di Lucca.
1: Senti, la prossima prova, quindi quella che stiamo per vedere, le 2 valli, torna quest'anno nel percorso, perché è una prova così conosciuta dagli appassionati?
0: Perché è sempre stata, ha sempre fatto parte di quella che è la storia del Rally della Lanterna. Il Rally della Val d'Aveto è legato a stretto giro al Rally della Lanterna, nasce come Ronde della Val d'Aveto nel 2003, poi qualche anno di stop per arrivare oggi alla 10ª edizione, e soltanto qualche anno dopo diventa un rally vero e proprio, Rally della Val d'Aveto, organizzato anche oggi dalla Lanterna Rally insieme agli amici di Allegrezze e le istituzioni, insomma tanti appassionati che ci mettono il cuore oltre che anche il portafoglio, se possiamo dirlo. Quindi Rally della Val d'Aveto e Rally della Lanterna continuano, sono sempre stati e continuano a essere di fatto un tutt'uno, insomma, camminare in parallelo. Ecco perché sono le prove amate, Rally della Lanterna, che è una storia trentennale e anche di più, diciamo quasi quarantennale, quindi ecco perché sono le 2 prove speciali così amate. Alcuni tratti su Montepenna di queste prove speciali, di quello che abbiamo visto ieri e vediamo oggi, sono state anche prove del campionato del mondo rally, quando il campionato del mondo rally era in Liguria, era a Sanremo, lo è stato per 30 anni, poi purtroppo, insomma, è stato spostato altrove. Detto questo, sono
1: prove. Con la prima macchina stiamo vedendo.
0: Sono prove importanti.
2: Uno spettatore che era.
0: Sono prove importanti e, come abbiamo visto, sono, e come vedremo, anche tecniche in cui devi mischiare la tecnica con la potenza della macchina, quindi la capacità di affinare.
1: Siamo sì, pista. Quindi ci siamo, mancano pochi istanti. E senti, questa è una prova, insomma, con caratteristiche molto diverse, parliamo di salita, poi discesa, insomma, che preparazione anche ci vuole da parte dei piloti?
0: Ci vuole prima di tutto una preparazione fisica, da non sottovalutare mai nel motorsport. Anche se decidi di fare rally una volta nella vita, ci vuole una preparazione fisica sicuramente seria, insomma, importante. E poi ci vuole la preparazione, insomma, dipende molto come hai lavorato nel corso sia della giornata di ieri, ma anche nella preparazione del rally, per assettare la macchina e per far sì che tutto sia utile a quelle che sono le prove da affrontare. Quindi l'assetto, l'abbiamo visto, non conta soltanto la velocità di punta, qui conta molto l'assetto, come tu sei capace di adattare la macchina al tuo stile di guida e alle strade che hai davanti. E poi, non ultimo, la sensibilità di ogni pilota, che quella ce l'hai innata, insomma, c'è chi è più portato, chi è meno portato, come qualsiasi altra cosa nella vita. E, diciamo, last but not least, no? Per fare in inglese a tutti i costi, ma diciamo che è una cosa che ho messo in ultima posizione, ma che non è necessariamente l'ultima posizione, ecco.
1: Certo, quindi, insomma, adesso ci siamo, mancano veramente pochi istanti per cominciare a vedere questa prova, le 2 valli, seguita poi subito dopo dalla Monte Bruno. Verranno ripetute 2 volte entrambe queste 2 prove, e quindi, insomma, si concluderà poi oggi con queste 4 prove.
0: E chissà che magari su queste strade prima o poi non vedremo anche Mattia Bernini, appena prende la patente, povero Matteo, Matteo Bernini, che da ieri è campione in Croazia, e poi vedremo anche delle immagini, perché abbiamo anche le camera car, abbiamo insomma la festa sul podio, ma a questo punto Matteo Bernini è diventato campione in Croazia. Matteo Bernini, italiano di Tortona, è diventato 3 volte in un colpo solo, perché a 17 anni

0: anni ha chiuso il Rally Kumrovec conquistando il campionato croato internazionale, il campionato croato nazionale e il titolo junior. Tre vittorie in un colpo solo a volante della Skoda Fabia RS Rally 2, tra l'altro molte quelle che stanno dominando questo rally della Val d'Aveto e la maggior parte di vetture di Rally 2 sono proprio Skoda Fabia gemelle o quasi, insomma, nelle varie evoluzioni. Al volante della Skoda Fabia con Mattucci alle note, Bernini così ha completato una stagione straordinaria, confermandosi ancora una volta protagonista assoluto del rally in Croazia. Perché in Croazia? Perché 17 anni in Italia non si può, quindi in Croazia. Ricordiamo che negli spostamenti tra una prova speciale e l'altra guida il navigatore, perché lui non può guidare essendo minorenne. Complimenti davvero a Matteo Bernini, pilota ufficiale AC Team Italia, che il prossimo anno vedremo anche in qualche prova del mondiale. Quindi bravo Matteo.
1: Bravo Matteo, complimenti assolutamente. Insomma, ci siamo, manca poco.
0: Sì, intanto chiedo se riusciamo a vedere, magari, ecco, così, ma ci mettiamo su uno di quei di quegli schermi il podio di Matteo Bernini. Andiamo a vedere quello che è successo sul podio. C'è la musica, non si parla il croato, quindi capiamo tutto quello che succede.
1: Certo. Sì, magari se riusciamo a tenere i due schermi, magari possiamo.
0: Ecco, con il toolbox potremmo anche vedere quello che è il podio di Matteo Bernini. Con quello che di fatto diventa, con la vittoria al Kumrovec, la terza vittoria stagionale dopo aver vinto Rally Porez e lo Zagreb Delta Rally, vittoria assoluta, non vittoria di junior di categoria, vittoria assoluta con tre titoli conquistati nella stessa stagione. Un'altra pagina da protagonista di fatto in Croazia, visto che ha vinto a 16 anni lo scorso anno i titoli assoluto e junior conquistati nel 2025 a 16 anni.
1: Mi dicono che è partito, quindi mi sa che prima andiamo proprio a vedere la partenza e poi torniamo da Bernini dopo.
0: Benissimo.
1: Anzi no, ce la danno al volo così.
0: Benissimo, vediamo proprio il festeggiamento, alziamo pure il volume così sentiamo la musica, il festeggiamento. Questo è il momento dell'arrivo di Matteo. Non ti sfuggirà, perché ho voluto far vedere questo, non ti sfuggirà la tuta di Matteo Bernini, del suo navigatore Matteucci, perché è la stessa tuta, simile, non la stessa, simile? Nel senso che è la copia, è il clone di quella che indossa il pilota, il navigatore, quindi l'equipaggio della Lancia Y,
1: esatto.
0: Rally 2. Con il numero 1 sulla fiancata, che è quella di Maurizio Rossi e Paolo Zanini. Infatti,
1: che dovremo vedere tra
0: Mattia
1: poco.
0: Bernini da 2 anni praticamente corre con la tuta di Primo Canale Sport.
1: Assolutamente sì, è proprio così.
0: Quindi un grande successo per Mattia, un grande successo anche per Primo Canale Sport, per tutti quelli,
1: insomma,
0: che lo supportano, AC Team Italia, insomma, questo ci fa ben sperare per un futuro anche nel rally, ritornando là dove eravamo e dove siamo stati per decenni, dagli anni 60 praticamente fino all'inizio degli anni 2000, speriamo di ritornare a livello mondiale, ripeto, quello che eravamo e che siamo sempre stati. Ne approfitto anche in questo momento di silenzio, di pace, di tranquillità.
1: Insomma, intanto sono partite appunto per questa prima prova di questa giornata due valli, e quindi adesso vediamo passare tra pochissimo le macchine per capire anche come affronteranno questa prima prova di questa giornata, seguita poi dalla Montebruno.
0: Sì, dicevo, ne approfitto in questo momento per salutare la famiglia Fiorio e per salutare la memoria di Alex Fiorio, che ci ha lasciato nei giorni scorsi, un grande pilota italiano, campione del mondo di gruppo N, vice campione mondiale nel VRC, alle spalle soltanto di un Biesion che quell'anno era imprendibile, e quindi insomma è il momento giusto anche per ricordare la figura di Alex Fiorio.
1: Certo, assolutamente sì, un pensiero ovviamente anche alla famiglia. E poi, insomma, subito dopo ci sarà la Montebruno, che invece di circa 11,25 km, dicevamo, sale dalla zona proprio di Montebruno verso il passo della Scoina, passando dalla zona di Barba Gelata. Quindi questa sarà la prova poi che vedremo successivamente, dopo questa qui, che sono le due valli.
0: Ecco, la prova speciale, quella successiva, è una prova invece lì dove conta molto il pilota, perché non ci sono soltanto due o tre

0: punti decisivi, ma bisogna essere veloci praticamente dall'inizio alla fine, quindi conta il piede, ok, la sensibilità, quello che in gergo tecnico si chiama il pelo, ok, insomma lì è la velocità a tutti gli effetti, ed essendo la prova speciale più lunga da questo punto di vista, insomma può fare veramente la differenza per quello che riguarda il crono, un piede più pesante rispetto a chi magari usa un passaggio più delicato. Al contrario invece nella prova speciale, quella che vediamo in questo momento,
1: ecco lì,
0: ecco il primo passaggio,
1: eccolo.

0: sound per la valle, che bellezza il sound, senti in tutta la valle si sente il sound del passaggio delle vetture. Tra poco avremo anche il primo tempo e ricordiamo che i piloti partono a distanza di un minuto l'uno dall'altro, quindi tra un minuto
1: partirà. Quindi c'è una distanza di un minuto
0: tra uno e l'altro, eccolo qua.

0: avvicinati, ieri erano più lontani, invece c'era una distanza l'uno dall'altro un pochino più grande, insomma non più di tanto, però un po' di più.
1: L'elastico tra chi guadagna e chi perde tra i due, no? Tra chi ti è davanti e chi segue, certo, dietro. Questo è l'elastico dei almeno nella parte che abbiamo visto noi, perché poi la prova speciale più lunga ovviamente sono più di 8 km, quindi
0: sì, sono 11,25 km.
1: 11 la seconda, queste sono 8 km 700.
0: Ah, questa qui la prima, sì, la, sì, due valli, sì, assolutamente. La Monte Bruno invece è la più lunga.
1: Passaggio.

0: anche i commenti del pubblico, che è una cosa anche più divertente.
1: Siete davanti al telefono!
0: Bisogna anche farsi rispettare, perché altrimenti
2: certo,
0: il pubblico
2: giusto.
0: Vuole essere in prima posizione, guardate ancora
2: certo,
0: altri passaggi.
2: Migliore.
0: Insomma, è partita alla grande subito questa seconda e ultima giornata del Rally della Val d'Aveto. A breve arriveranno i tempi per quello che riguarda la prova speciale. Ricordiamo che c'è un vero e proprio testa a testa tra la prima e la seconda posizione. Intanto ha chiuso la prova speciale, la prima vettura che abbiamo visto, che è quella di Rossi e Zanini, con 6.34 e 6. Poi la seconda vettura che abbiamo visto era quella di Bertani o Pimitti e poi Federici Badinelli. Federici Badinelli, che attualmente è leader, sono leader, l'equipaggio leader, seguito da Bertani o Pimitti. Prima di questa prova speciale a distanza di 6 decimi. Sai dirmi quanto è 6 decimi?
2: No,
0: 6 decimi
2: direi di no.
0: Poco più di metà di un secondo, poco più di metà di mezzo secondo. Detto questo, il fatto è che sono distanze veramente minime, dopo chilometri e chilometri su queste strade, 6 decimi è veramente una distanza quasi impercettibile, ma per dire come i piloti sono praticamente sullo stesso livello, le vetture sullo stesso livello, vetture molto competitive, Rally 2 almeno le prime 8 in classifica, poi abbiamo un nono posto assoluto che è quello della Rally 3, almeno alla vigilia di questa prova speciale. Anche Bertani ha chiuso la prova staccando Rossi di 7 secondi e 4, quindi un'ottima prova della Lancia Y. Bertani 6:26.

0: 7.2, Rossi 6.34.6, il tempo di prova. E adesso aspettiamo il crono di Federici per vedere chi tra i due torna in testa alla classifica o conferma la leadership. Poi abbiamo visto passare Aragno, siamo con Scarpellato, Bigi, poi Iceman, Guardincerri, questi sono i tempi. È uscito il tempo di Federici, che a questo punto si conferma leader. Federici, Badinelli staccano Bertani e Pimitti di 5 secondi e 1, quindi Federici è leader della classifica, seguito da Bertani a 5 secondi e 7, in terza posizione attualmente l'equipaggio Rossi Zanini a 52 secondi, ma quello che interessa in questo momento è la battaglia per la leadership, con Federici che ha preso di fatto le redini della prova durante la notturna, e da lì, dopo che nelle prime due prove Bertani invece era stato il più veloce, evidentemente Federici si è svegliato bene, ha confermato carico. Quello che si è svegliato carico e ha confermato quello che era la notte, quello che ha effettuato durante il rally in notturna. Quindi tra poco dovremmo vedere Aragno, abbiamo visto Aragno Scappellato, tra poco dovrebbe passare Guardincerri e poi Berchio, che è in partenza in questo momento. Cioè, i primi abbiamo visto che sono passati a tutta, qui
1: sì,
0: c'è battaglia per la vittoria, lo diciamo subito, c'è una bella sfida per la vittoria tra Federici Badinelli su Skoda Fabia e Bertani Pimitti, l'altra Skoda Fabia.
1: Se la gioca.
0: È uscito il tempo anche di Aragno che a questo punto stacca il miglior crono e in classifica supera Rossi, quindi per la quinta posizione. Adesso vediamo come arrivano gli altri, ma l'obiettivo di Aragno intanto era prendere la quinta posizione e continuare la sua rincorsa verso il podio, che sarebbe quasi miracolosa, visto che la prima prova speciale ha bucato due volte
1: male, sì.
0: E ha preso oltre 42 secondi. A questo punto Federici Badinelli sono i leader alla fine della quarta prova speciale, quindi superando di poco la metà del rally. Poi Bertani e Pimitti 5 secondi e 7, Aragno Guzzi 44 e 7 di distacco, Rossi Zanini 52.5 dal leader, con Rossi staccato di 7 secondi e 8 rispetto ad Aragno e Guzzi con la Skoda Fabia. Invece ricordiamo che Rossi e Zanini portano la Lancia Y Rally 2 per la prima volta, quindi si è qui il battesimo con tutti i distinguo del caso, è la vettura praticamente, è la prima volta che viene affidata in un campionato rally di zona nelle mani di un gentleman driver come Maurizio Rossi, quindi in quarta posizione attualmente, in attesa degli altri tempi, con Federici Badinelli leader, seguiti da Bertani e Pimitti a 5 secondi e 7. Devo dire che tra Aragno è riuscito a dare 10 secondi a Bertani in questa prova speciale, quindi se Aragno dimostra, insomma, cammina con questo andazzo, riprendere il leader sarà quasi difficile, ma ha ottime chance per salire sul podio. Chi l'avrebbe mai detto, Carlotta, alla fine della prima prova speciale?
1: Nessuno avrebbe detto, probabilmente, insomma, non è andata benissimo, però poi, insomma, ci sono i tempi, ci sono i recuperi, ci sono le altre prove, quindi ancora tutto da disputare, bisognerà capire come andrà questa prova, sì, ma anche poi la prossima e poi di nuovo quelle che si ripeteranno dopo, quindi ancora ce n'è di tempo per recuperare.
0: Il sound sulle valli.
1: Sulle valli. Godiamoci nel silenzio
0: questo
1: più assoluto.
0: Sì, noi stiamo
1: certo
0: zitti
1: punto.
0: Perché è bellissimo sentire questo eco tra due valli, questo eco che rimbalza di motori che passano. Ora capisco che c'è magari chi può essere infastidito da
1: certo.
0: questa roba, ma una volta all'anno fatecela fare,
1: ma
0: insomma.
1: Sì. Capita quasi
0: oltre
1: mai.
0: All'economia per la valle, oltre al fatto che tutto questo vuol dire strade rimesse a posto, sistemate, eccetera, quindi manutenzione per la valle, questo vuol dire anche una manifestazione che è amata, seguita, promozione per il territorio, l'ha detto il sindaco Crucioli, marketing territoriale, vuol dire tante cose. Se il prezzo deve essere questo,

0: il sound della Hyundai di Berchio e Ravano, insomma, voglio dire, se il sound è questo, evviva!
1: Tra l'altro una bellissima giornata, sia ieri che oggi, veramente il meteo è a favore, anche perché ricordiamo che insomma se il meteo di solito potrebbe essere avverso, le condizioni cambiano molto e diventa anche più difficile, no?
0: Nella storia ne abbiamo viste di tutti i colori, soprattutto su questa prova speciale e anche la prossima, devo dire, perché è una prova, la prossima soprattutto, una prova che storicamente cambia le condizioni molto rapidamente. Ricordiamo che qua siamo in montagna, praticamente siamo nell'Appennino, Appennino Ligure, e qui insomma le condizioni cambiano rapidamente. Abbiamo visto nel corso della storia umidità, nebbia, lo sporco portato sulla strada, e questo può capitare sempre, le temperature, insomma, possono completamente, tutto questo modifica il grip. Anche il cambio di temperatura, anche se non c'è la nebbia, voglio dire, non c'è l'umidità, ma anche il cambio di temperatura vuol dire che cambia la temperatura dell'asfalto, e questo cambia il grip sulle gomme, quindi la scelta della gomma con i compromessi più adatti è fondamentale. E su una prova poi di 11 km e passa a questi livelli, per una posizione, tra una posizione e l'altra, vediamo che i distacchi sono veramente di decimi o pochi secondi, può fare veramente la differenza. Non a caso questa viene descritta, non questa ma soprattutto la successiva, come una delle prove decisive del rally in assoluto.
1: Pare che ci sia un'ambulanza, sì, la vediamo che sta uscendo, e quindi bisogna capire anche che cosa sta succedendo, e se la gara probabilmente potrebbe essere ferma in questo momento. Vediamo, intanto sta uscendo, la vediamo in tempo reale. Quindi bisognerà capire anche che cosa è successo e ora capire insomma come potrà andare avanti la gara. Insomma, dopo l'incidente di ieri siamo un po' in difficoltà.
0: No, ma nessuna difficoltà, non credo che sia un incidente di gara, quindi questo
1: no,
0: diciamo,
1: no,
0: per assicurare ovviamente tutti quelli che seguono la gara, parenti, amici, eccetera. Non è l'ambulanza è intervenuta. Probabilmente noi non abbiamo notizie né di incidenti né di niente. L'incidente di ieri è un incidente di gara,
1: no,
0: non è successo niente.
1: Capiremo,
0: i piloti completamente
1: successo.
0: Illesi, semplicemente era difficile da rimuovere la macchina in tempi brevi, quindi è stato dato il tempo imposto a chi seguiva dopo. Detto questo, una cosa normale che accade in tutti i rally e che fa parte del regolamento, ovviamente,
1: certo,
0: della competizione. In questo caso se non è sbagliato quello che ci è stato comunicato, l'ambulanza serviva per un residente, insomma, speriamo che non sia niente di grave, ovviamente, e ci uniamo a tutti gli auguri del caso. Detto questo, non si tratta di incidente
1: assolutamente
0: di auto,
1: no,
0: in gara,
1: non c'entra con la gara, ovviamente.
0: Quindi questo è quanto, e questo è quello che, insomma, andiamo a rivedere quelli che sono i tempi che sono usciti al momento con...
1: Intanto, volendo, possiamo, dopo i tempi che darai, possiamo anche ascoltare un pilota e navigatore intervistati da Lucrezia e Chiara proprio prima dell'inizio della gara, quindi dopo che ci dai i tempi magari possiamo ascoltare anche le loro parole.
0: Beh, il leader Federici Badinelli, seguiti da Bertagno Pimitti e Aragno Guzzi, attualmente in classifica, ma aspettiamo i tempi anche degli altri. Questi i primi tre, con Bertani in quinta posizione, Aragno, a 5 secondi, scusate, 5 secondi e 7, Aragno a 44 e 7. Ma a questo punto ti direi che Aragno ha agganciato la terza posizione, perché non vediamo la Citroen C3 che occupava la terza posizione. A questo punto ti posso dire che Aragno ha agganciato la terza posizione. In quarta posizione Rossi Zanini a 52,5, poi Iceman Savi a 58 secondi, 58,7, poi Bigi Trivellato a 1 minuto e 1. Questa è la classifica generale, dopo che tutte le R2 sono passate, manca soltanto Scapellato Sapracone. Guardincerri è settimo a 2 minuti e 22, ottavo Berchio con la Hyundai i20 a 2 minuti e 24.
1: Benissimo, allora adesso andiamo ad ascoltare Jacopetti, che è appunto uno dei piloti, insieme al navigatore Baldi.
2: Sì, buongiorno Carlotta e buongiorno Giuseppe, noi siamo ancora qui al Parco Assistenza per raccontarvi le emozioni.

0: edizioni del decimo rally della Val d'Avito, il giorno numero 2. Siamo qui con Jacopetti e Baldi. Una domanda molto facile: cosa vi aspettate dalle prove di oggi? Un po' di routine la domanda.
1: Allora, ci aspettiamo sicuramente di migliorare il passo rispetto a ieri, ci aspettiamo delle prove un po' più tecniche, simili diciamo alle nostre zone, visto che noi arriviamo dalla Garfagnana in provincia di Lucca e insomma speriamo di riuscire a far bene.
0: Ecco, la giornata di ieri com'è stata? Com'è stato questo triplo passaggio sull'Alpicella, di cui una anche in notturna?
2: È stato soprattutto la prima prova molto male, nel senso che io ho commesso tanti errori di guida che non ci hanno permesso di esprimerci al meglio. La seconda molto meglio, anche grazie ai consigli dei meccanici, siamo andati veramente bene. La terza purtroppo di notte non l'abbiamo potuta fare per l'incidente che c'è stato, sicché l'abbiamo fatta in trasferimento. È stato un grande peccato per noi, perché potevamo far bene e magari dare anche uno strappettino alla classifica. E ora ci troviamo a rincorrere, però oggi dai, cerchiamo di far bene oggi, soprattutto sono prove che ci piacciono, molto simili, come diceva lui, alle nostre zone, sì, che bisogna far bene sempre mantenendo comunque la sicurezza di non rischiare troppo, perché è importante portare a casa punti per la Coppa Rally di zona qua della Liguria, quindi bisogna far bene ma non rischiare, quindi vediamo come andrà, dai.
0: Ecco, oggi due prove tecniche, due valli in Montebruno, qual è il punto che vi spaventa di più magari?
2: Ma la parte più tecnica sicuramente sarà la discesa di Due Valli, che è una discesa che si potrà sporcare abbastanza tanto, è parecchio rotta, quindi bisognerà stare attenti. E poi anche la Montebruno, cioè tutta la discesa è veramente tecnica, bisogna guidarla, non addormentarsi, mai uscire dalle linee perché non hai strada, non ti permettono errori, e bisogna stare sempre all'occhio.
0: Ecco, è la vostra prima volta qui a Rally Val d'Avito, sì? Come vi siete trovati per il momento?
1: No, bello, bello, il posto è bello, e il clima è ideale, bello fresco, no, va bene, dai, per ora va tutto bene, insomma, dai.
0: Bene, e un'ultima domanda, che è la domanda di routine, perché poi abbiamo sentito tanti piloti, ma forse voi ancora non eravamo arrivati, ma vi abbiamo preso alla fine. Obiettivo per questo rally?
2: Ma diciamo che noi purtroppo abbiamo un obiettivo solo, bisogna per forza vincere la classe per far bene nel campionato, quindi bisogna rimontare, partire forte all'attacco, perché abbiamo un risultato solo purtroppo.
0: Classe?
2: Rally 5.
0: Perfetto. Io ringrazio Jacopetti e Baldi e vi restituisco la linea.
3: Grazie Lucrezia.
4: E adesso ci fermiamo un momento, andiamo in pubblicità, ma rimanete con noi con la decima edizione del Rally della Val d'Aveto.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
4: Basco, è arrivato il sottocosto! Fino al 12 settembre, grattugiato fresco Gran Biraghi, 100 grammi, a soli 1,24 euro. Gocciole chocolate pavesi, 1 kg, a soli 2,89 euro. Pasta di semola alla molisana, 1 kg, a soli 1,19 euro. Birra Moretti, bottiglia da 660 ml, a soli 79 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
5: Quest'anno i saldi cantano!
6: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
7: Some

0: Bene, Rally della Val d'Aveto 2026, stiamo raccontando quello che accade all'interno della prova speciale 4, la Due Valli, che è stata interrotta per un incidente, per verificare le condizioni della macchina, dei piloti, insomma appena abbiamo notizie ve le daremo ovviamente, tutto questo per la sicurezza di chi segue, la sicurezza dei piloti, quindi insomma aspettiamo quelle che sono le notizie. Ovviamente attualmente la prova speciale è interrotta e la classifica vede al comando Federici Badinelli su Skoda Fabia, seguiti da Bertanio Pimitti a 5 secondi e 7 su Fabia, in terza posizione la rimonta di Aragno con Guzzi a 44 secondi e 7 su Fabia, un trio di Fabia sul podio al momento, seguiti da Maurizio Rossi e Paolo Zanini su Lancia Y a 52,5, Asmen Savi su Skoda Fabia a 58 e 7, Bigi Trivellato, un'altra Fabia, a 1 minuto e 1, e poi Guardincieri Guastavino a 2 minuti e 22, al che poi la gara è stata attualmente, insomma per il momento, interrotta. Questo è quanto.
1: Eh sì. Senti, intanto vogliamo andare a vedere insomma nuovamente le immagini di Bernini nella camera car?
0: Andiamo a vedere subito che cosa vuol dire salire su una Skoda Fabia RS, gemella di quelle che praticamente sono i primi tre posti nelle varie evoluzioni al rally della Val d'Aveto, salire a bordo di una vettura da rally con un 17enne italiano, 17enne Mattia Bernini, che poi vince in un colpo solo un rally, il terzo di quest'anno in Croazia, che gli permette di vincere tre classifiche in contemporanea. Io non so quante volte sia accaduto, cara Carlotta, che un pilota vincesse tre campionati in un colpo solo. Ecco, ci è riuscito Mattia Bernini.
1: Cosa.
0: Saliamo a bordo.
2: No, di 5 più, 80. No, a 4 più, apre, 30. No, dopo dosso di 5 più, in a 8 corta, 120 destri, no a 7 meno, a 7 meno, 40, no, destra e sinistra 4 più corta, con dosso dritto, 70, no, destra e sinistra 5 meno, su di 5 meno corta, no, su, no a 6 meno stringe, no, 40, dosso destro no, 40, sì a 6 su dosso frena, 30 destri, inversione sinistra apre, inversione sinistra, 30, di 6 lunga chiude tieni, su a 4 più veloce lascia, 4 più veloce lascia, 40, anticipa a 8, dossino su di 8, per a 8 meno, su di 8 vai, per di 7 più vai, 60, diventa 3 più gira veloce, eccola qua, 3 più gira veloce, per a 4 gira, 30, di 5 in a 7 vai, 150 destri, non vedi, per no, specchio di 1, qua, su, a 3 più veloce corta, continua a 7 corta stringe, 40, di 3 più veloce, per a 6 corta, 20, chiude, non vedi, 2 più stringe poco, 2 più stringe poco qua, 60 sinistri, di 6 più con dossino chiude, attenzione, dosso doppio salta, per ritarda molto, di 3 gira poco, 80, di 8 diventa 6, tieni sacri.
0: Complimenti a Bernini, Mattia Bernini,
1: complimenti.
0: Insieme al navigatore, pilota di Tortona, insieme a Lorenzo Mattucci. Andiamo a vedere le immagini dal podio? Andiamo a vedere le immagini,
1: sì,
0: dal
1: vediamo
0: podio.
1: Le immagini del podio per capire un po' com'è andata.
0: Sentiamo anche, alziamo il sound, alziamo il volume, credo che ci sia anche la festa da sentire. Ecco, vediamo Mattia Bernini e Lorenzo Mattucci. Sono sul gradino più alto e le tute sono quelle di Primo Canale Sport.
1: E certamente sì.

0: insomma, le tute, primo canale motori.
1: Eccola lì, ha vinto il primo canale motori, sì, ha vinto il rally Cumbrovez, terza prova che vince quest'anno dopo aver vinto il rally Porez e il Zagreb Delta Rally. 17 anni, guardate, insomma, 17 anni, io 17 anni non correvo in pista in Croazia, neanche nei rally. Tu cosa facevi a 17 anni?
0: Ma non lo so, ma sicuramente non vincevo, insomma, un campionato del genere, quindi
1: sognavo di prendere la patente, ma non correvo in Croazia, quindi complimenti,
0: esatto,
1: davvero a Mattia.
0: Anche io dovevo prendere la patente.
1: Complimenti a Mattia, pilota ufficiale ACIM Team Italia, il prossimo anno per lui un impegno mondiale, quindi bravo.
0: Bravo, complimenti veramente.
1: Vogliamo tornare anche su un'altra vettura, per chi si fosse messo in collegamento adesso. Intanto diciamo, sì, che la prova speciale, la numero 4, è stata interrotta, sospesa a causa di un incidente. L'incidente è quello avvenuto all'equipaggio scappellato Sapracone su Skoda Fabia, partiti con il numero 6 siamo in attesa ovviamente di sapere che cosa, quali sono le condizioni, sperando e ovviamente augurandoci tutti che non sia niente di grave, e al tempo stesso insomma la gara in questo momento ovviamente per motivi di sicurezza per tutti, per chi ha avuto l'incidente, per il pubblico e soprattutto per chi segue dopo, è stata in questo momento interrotta. Noi saliamo a bordo di della Lancia Y Rally 2 di Maurizio Rossi, ancora una volta noi ci saliamo a bordo e vediamo quali sono le emozioni per stare all'interno di una Lancia Y Rally 2. Andiamo a vedere.
0: Andiamo. Un secondo, allora intanto tra pochissimo vedremo queste immagini, intanto magari possiamo vedere anche quando si parla di rally come sta andando in generale, come è stata tramandata anche la passione proprio nella famiglia. Andiamo a vedere questo.
2: Ritorniamo al parco assistenza di Santo Stefano d'Aveto per raccontarvi questa seconda giornata di rally, il rally della Val d'Aveto che stiamo ormai seguendo insieme. E allora vi presento i miei ospiti di questo collegamento con la loro macchina alle spalle, Baijin al navigatore e Biko come pilota. Insomma ragazzi, come sta andando questa edizione, queste due prove, perché la terza purtroppo non l'avete potuta fare?
3: Sì, sì. Peccato, perché aspettavamo proprio tanti, aspettavamo la notturna che è un po' che non si fanno più e quindi era bello farla. Successo un incidente, pazienza, sta andando benone, benino, dai, ci stiamo provando, ce la stiamo mettendo tutta, sto imparando, lui non ne ha bisogno, sto imparando man mano che passano le gare, anche perché ne ho fatte solo due con queste, quindi stiamo andando avanti bene, dai, speriamo stasera di essere lì, qui vicino, e quindi va benissimo. Poi ho l'esperta navigatrice che mi consiglia, quindi va bene.
2: Tempi, vi hanno soddisfatto i tempi che avete raggiunto?
4: Ma per i tempi tu fai questa domanda a me, io posso dire assolutamente no, doveva svegliarsi e dare un pestone col piede destro, però faccio un buon viso a cattivo gioco, era quello che speravo, siamo andati bene, i tempi sono ottimi.
2: Mi sembra di capire però che tra di voi l'affinità c'è.
4: Assolutamente sì, anche perché siamo anziani uguali, no? Ce la stiamo giocando su chi dei due prende la 106 per l'accompagnamento, quindi c'è affinità, andiamo d'accordo.
2: Direi che andate d'accordo e allora pronti per questa seconda giornata. Due Valli, Montebruno, qual è la prova che forse vi spaventa un po' di più?
3: Due Valli, forse la Due Valli, ma sono abbastanza simili dal punto di vista tecnico, però la Due Valli è un po' più impegnativa, credo, mi sembra, ecco, sì.
2: Salto ieri com'è andato, che non ve l'ho chiesto?
4: Il salto, siccome noi siamo andati con i piedi di piombo, ma non nel senso che schiacciava giù, nel senso che ha tirato su, l'abbiamo fatto con calma per non prenderci dei rischi. Per quanto riguarda le prove di oggi, lui si preoccupa per una, io ovviamente mi preoccupo per tutte e due che sono seduto a destra, quindi mi preoccupo due volte.
2: Comunque ci vuole grande fiducia, ecco, questo grande fiducia da parte del navigatore.
4: Assolutamente sì, non c'è. Questo qui va al di fuori di ogni cosa, poi più che nel pilota, perché giustamente bisogna avere la fiducia nel pilota, nei tubi del roll bar e delle cinture, che quelli sono decisamente molto robusti.
0: Quindi,
4: freni. Sì, e i freni, anche i freni assolutamente.
2: I freni devono essere sempre sempre controllati. E allora
3: aggiungo solo una cosa, il salto non è andato benissimo perché

0: L'ultimo rally abbiamo staccato su un salto una ruota e quindi può capitare, però se non capita è meglio, quindi abbiamo fatto 40 metri in terza piena di strisciata e quando ci sono fermati mi sono detto di tutto, poi non era colpa mia.
1: Quindi questa però, volta è andato un po' più...
0: Non stacchiamo niente, che va meglio così.
1: Questa intervista l'ho fatta anche un po' per raccontare questa famiglia, perché bene sì, papà e figlia, insieme accomunati da una grande passione, la passione per il rally, grande anche navigatrice Giulia Bico, insomma, andate d'accordo tra di voi? Correte insieme?
2: Abbiamo corso insieme parecchie gare all'inizio, io e lui abbiamo iniziato a correre nella stessa gara nello stesso anno, ma con due macchine diverse. Lui ha iniziato a 60 anni, quindi ha detto inizia mia figlia, inizio anche io come navigatrice, lui come pilota, dopodiché abbiamo fatto anche un campionato di zona insieme che abbiamo vinto nella nostra zona e siamo arrivati terzi in nazionale. E passione che ovviamente mi ha passato papà, però io preferisco il sedile di destra, preferisco avere in mano il quaderno delle note, il cronometro e non il volante, sinceramente.
1: Al papà il ruolo da pilota?
0: Sì, io sono arrivato al rally per caso, diciamo che io sono un fuoristradista da deserto, io ho sempre fatto deserto, per cui un altro mondo, un'altra macchina, un altro mondo di ti dimentichi i freni a casa, qui se non hai i freni sei morto.
1: È un po' diverso.
0: È diverso, esatto, e diciamo che a un certo punto ci hanno accolto con i Kalashnikov giù e quindi lei mi ha detto no, non ci vai più, una cosa l'altra, e allora io dico che cosa faccio? Facciamo il rally, e abbiamo cominciato a fare il rally.
1: Insomma, non si poteva smettere.
0: No, assolutamente qualcosa bisogna fare, anche perché insomma ci si addormenta dopo, no? Quindi mai addormentarsi.
1: Mai. Correrete insieme prossimamente qualche...
0: Ci stiamo anche pensando, prima? Non lo so, ci stiamo pensando, anche perché lei è...
3: Dici così.
0: E lei è...
1: Tradimento in diretta.
0: Tradimento in diretta.
3: Ma io che do il meglio di me, lui mi tradisce per una bionda, una bruna ricciolona parente. Non tiro più le note, mi porto via la tabella.
2: Diciamo che quando è in macchina con me è un po' rallentato, ovviamente c'è l'amore del papà che dice è sempre mia figlia, quindi io preferisco che corra con Giuliano, che si divertono insieme, e preferisco assolutamente che corrano loro due insieme e io sostenerli.
1: Beh, direi una bellissima coppia, anzi un bellissimo trio, non possiamo lasciare.
0: Grazie.
1: Intanto per questo rally della Val d'Aveto è tutto, continueremo a raccontarvi molte storie.
4: Le parole di una generazione di rallisti. Allora adesso invece entriamo a bordo e andiamo proprio con un camera car.
5: Destra 3, 70, destra 6 e sinistra 4, secca, vai, 50, sinistra 3 più, chiudila tanto, in no, destra 3 meno, chiudila dopo, in sinistra 3 più, secca, vai, 50, sinistra 5, corda e destra 4, in sinistra 3 breve, chiudila tanto, 50, sinistra 3 più, lunga, chiudila, in no, destra 3 dopo, diventa 4 e tornante sinistro 2 leva, 30, sinistra destra 5 sfiora, 50, sinistra 3 meno, invito, tornante destro 2 corda, leva dopo e destra 3 secca, non tagliare, chiudila, va in sinistra 6 sfiora, 30, destra 5 meno tieni, sinistra 3 dopo gira, secca, 50, corda destra 3 gira, tieni, e sinistra 3 meno secca, piedi, breve, chiudila tanto, in destra 3 chiudila, in sinistra 4 apre, vai, e sinistra 3 lunga gira, 50, destra 5 corda, e sinistra 4 corda, apre, vai, e sinistra 4 meno secca, chiudila, in destra 3 dopo, chiudila, 3 dopo, chiudila, in sinistra 5, vai, 30, sinistra 3, molto secca, dopo, 3, molto secca, dopo, destra 4 vai, sinistra 5, 50, destra 3 meno no, destra 3 meno, chiudila, in sinistra 3 secca, no, destra 3 meno dopo, diventa 5, e sinistra

0: destra 5, tornante sinistro 2, corda leva. Sinistra destra 5, tieni, e sinistra 4, tornante destro 2, leva. E destra 4 e sinistra 5 secca, stacca sinistra 3 meno secca, stacca la 3 meno secca, poi vai, 30, sinistra destra 5, 30, dosso stacca in destra 3 dopo, 80, sinistra 3 più tieni, in destra 3 chiudila tanto, in sinistra 3 meno gira, chiudila tanto, in no destra 3, in sinistra 5 doppia tieni, in destra 4 meno lunga tieni occhio, in sinistra 3 più secca vai, in sinistra 4 meno corda vai, in sinistra 4 stacca, in no destra 3 più, no 3 più, 50, sinistra 3 in bivio, gira tanto tieni, siamo al bivio, diventa 6, 50, sinistra destra 5 meno sfiora 30, sinistra 4 diventa 3 più no, poi vai, 3 più no, 30 destra 4 corda, secca 50, tornante sinistro 3, corda, e poi sinistra 7, 30 destra 4 meno secca, vai, 50 destra 4 meno meno vai vai, 50 destra 3 secca dopo vai, 3 secca, vai destra 5, 80, sinistra 5, indosso sinistra 3, no, 3 no, e destra 3 più vai no, no destra 3 secca, e poi destra 3 più, no, diventa 5, 30 tornante sinistro 2 leva, tornante sinistro 2 leva, tornante sinistro 3 corda là in alto, tornante 3 corda, e no destra 3 meno gira tanto, 3 meno gira tanto, 80, sinistra 5 meno e non tagliare, sinistra 4 vai e destra 5 no, e sinistra 4 vai e destra 5, 50 no, destra 3 più, 3 più secca vai vai, 3 più secca, 30 sinistra 2 no, 2 no, 50 no, destra 3 più secca vai vai, e destra 3 meno lunga, e destra 5 corda vai, 30, stai a sinistra, destra, sinistra 3 meno dopo, 3 meno dopo la sinistra, 80, siamo al salto, destra 4 e salto in sinistra 4 meno dopo, 80, destra 5 corda vai, 30, sinistra 4 meno tieni, 4 meno, tieni, e destra 4 meno breve, chiudila, tienila in sinistra 3 più, lunga lunga, chiude poco alla fine, 30, destra 3 meno lunga dopo gira, 3 meno lunga dopo gira, 30, sinistra 4 tieni, 80, sfiora destra 5 corda, lascia e stacca destra 3 più, vai vai, stacca 3 più, vai vai, e sinistra 5 meno, lunga lunga tieni, e destra 5 corda, lascia 50, destra 3 più dopo tieni, 3 più dopo tieni, e sinistra 3 più corda, lascia e sinistra 3 meno dopo ai paletti, chiudila tanto, 3 meno dopo, chiudila tanto, in destra 3 meno gira, 3 meno gira, e destra 3 più tieni, chiudila, in sinistra 3 meno corda, 3 meno, corda, 50 vista, destra 4 vai, corda lascia diventa 5, e sinistra 6, 50, destra sinistra 6, 50, dosso in destra 4 meno lunga tieni, dosso in 4 meno lunga tieni, vai vai, poi in sinistra 4 corda lascia vai vai, 4 corda lascia vai vai, 50 sinistra 5, corda, 100, dosso in destra 5, e destra 5 corda lascia 100, no no, non mollare, hai mollato troppo presto, eh?
1: Sì, ho visto anche la Vespa lì che non è il massimo.
0: No,
1: come dici?
2: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.

TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta. Seguiamo le stagioni, siamo alle porte della primavera. Anzi, dico esattamente in che periodo siamo perché è determinante per questa puntata, che parla della potatura degli ulivi. Siamo nell'ultima settimana di febbraio quando realizziamo questa puntata. Massimo Solari, presidente dell'Associazione dei produttori olivicoli della Liguria, è corretto che siamo nel periodo giusto per potare, anche in base a quello che è successo prima come tempo e tutto?
1: Sì, siamo nel periodo idoneo, diciamo che la pianta è ancora nella fase dormiente e quindi non ha ancora gettato le gemme a foglia e a frutto. In questo periodo qua, quando il freddo che ormai l'abbiamo alle spalle, si può incominciare a fare una potatura di produzione, nel senso che le potature dell'olivo si dividono in due tranche: la potatura di produzione, quindi taglietti piccoli, e la potatura di ristrutturazione, quando l'albero è scappato in alto e quindi dobbiamo fare dei tagli di grossa dimensione.
0: E quando quelli si lì, fanno quelli?
1: Quelli lì bisogna aspettare dopo la metà di marzo, in modo che il freddo non sia più presente nell'oliveto.
0: Quindi quando uno se l'è fatto diventare troppo alto, che deve darci un bel taglio,
1: deve fare dei tagli di ritorno consistenti, quindi parlo di un diametro di oltre i 10, 15, 20 centimetri, togliere le branche che sono andate in alto, lasciando le branche leggermente più piccoline, stando attenti a lasciare un po' di chioma che va verso l'alto. Perché? Perché la linfa deve partire dalla terra, andare su tutto lungo il ramo e arrivare in cima, crea la circolazione del succo della pianta. Se noi andassimo a fare un taglio così ipoteticamente piano qua, ora faccio vedere, è un taglio dritto qua così, praticamente la pianta va in sofferenza. Cosa succede? L'anno dopo troveremo tantissime ramettini piccoli di questa dimensione che non hanno un senso. Noi lasciamo un po' di sviluppo verso l'alto, la pianta circola bene e rimane ben bilanciata. Per potatura di produzione si intende una potatura che andiamo a ristrutturare una pianta che poteva aver avuto le olive, quest'anno non ce n'è stato, ma comunque le olive, e ridurre la chioma e buttare giù un 25% della chioma presente, non di più. Perché? Perché se noi tagliamo tanto, la pianta cosa fa? Prende vigoria, e invece di mettere le gemmette sia a foglia che a frutto, mette solo gemme a foglia. Questa è una cosa molto importante. Quindi dobbiamo, perché si fa la potatura? La potatura si fa perché durante la raccolta dell'anno precedente abbiamo avuto difficoltà a raccogliere, dobbiamo togliere tutta la parte che va all'interno, creare luminosità, come si può vedere, all'interno, in modo che la luce riesca a entrare nei 360 gradi nell'affare.
0: Ecco, questa è la regola principale. Voglio chiedere una cosa prima. Gli alberi di olivo non dovrebbero in generale, per la loro salute, raggiungere mai un certo limite d'altezza?
1: Allora, gli alberi di olivo non è per la salute della pianta, perché è una pianta molto forte, è per la salute di chi va a raccogliere le olive tendenzialmente. Dobbiamo fare un discorso un po' a monte, veloce, nel senso, qua ci troviamo in un oliveto che era completamente abbandonato fino al 2016, è stato ristrutturato, c'è stato fatto un taglio al tronco famoso, nel senso che le olive erano scappate a questo livello qua, e si vede benissimo, vedete? Qua, è stato tagliato qua.
0: È vero.
1: Tutte le piante sono state tagliate qua, concimate, e poi sono partite benissimo, perché questa è una forma a vaso normale, non vaso policonico, perché policonico sarebbe da dire lascio questa branca qua fruttifera e lascio quest'altra branca e tutto il resto lo tolgo. A me, sono sincero, non piace tanto, perché andiamo un po' a snaturare l'olivicoltura tipica della zona. Il vaso policonico si andrebbe a fare con le olive tipiche della Toscana, che sono le leccine, che si prestano molto di più. La lavagnina, secondo me,

0: Quando una pianta, a me interessa produrre le olive bene, poterle raccogliere bene e riuscire a fare quei trattamenti fitosanitari in modo che senza faticare tanto.
1: È giusto.
0: Qua siamo in una zona abbastanza pianeggiante, abbiamo diminuito tantissimo la densità delle piante, perché comunque, come vedi,
1: c'è una bella distanza tra
0: un'altra. Sì, c'è già una distanza, e soprattutto dove ce n'era due, nel dubbio io ho sempre lasciato la pianta più bella. Questa era troppo vicino al muro.

0: collinare ma con tutti i terrazzamenti e lavorare in sicurezza, perché poi il discorso principale è che chi deve raccogliere deve lavorare in sicurezza.
1: Esatto. Allora, di fronte ad un albero come questo, cosa si deve tagliare, Massimo?
0: Allora, in fondo bisogna andare a togliere innanzitutto le branche esauste, e per le branche esauste sono queste qua che vi faccio vedere, tipo questi qua che vedete che hanno pochissima vigoria,
1: cioè hanno poche foglie,
0: perché questa è una branca che ha portato le olive 2, 3, 4 anni di seguito, le vedete anche qua, qua sotto, perché prendono poca luce, perché comunque sono branche che sono andate in fruttificazione e si vanno a tagliare. E poi bisogna ridurre leggermente un po' le cime sono quelle che vanno su, sempre però facendo attenzione a lasciare quella gemma, quelle rami apicali che ci portano sulla linfa. Togliamo tutta la parte delle rame che dal centro vanno all'interno, in modo che la luce del sole riesca a penetrare. Ah. Perché questo? Perché noi abbiamo notato, questa è una cosa di certo, che l'oliva produce dove arriva il sole.
1: Dove arriva il sole?
0: La parte a monte rimane sempre più scarica. Mm. In quel modo lì il sole penetra dall'alto. Un'altra cosa importante, quando noi andiamo a fare gli eventuali trattamenti, sia con l'esca larvicida per la mosca delle olive o per i problemi di funghi che abbiamo, facendo trattamento con la lancia o manualmente, riusciamo a bagnare uniformemente la pianta.
1: Bene, bene. Allora, facci vedere un po' come si taglia, con che strumenti.
0: Allora, innanzitutto bisogna partire dal discorso che quando uno va a fare una potatura deve indossare i dispositivi di protezione individuale minimi sindacali, proprio detta in modo molto chiaro. Quindi un paio di guanti, scarpe idonee, non potare la pianta quando è umida, e poi vi spiegherò il perché. Perché prima è pericoloso per chi lavora col bagnato, e tenere presente che comunque abbiamo per le mani degli utensili che tagliano.
1: Ok, quindi facciamo un po' vedere il lavoro. Questo qua è un bel utensile.
0: Questo è un utensile che chi l'ha inventato, bisogna dargli il Nobel. Sono forbici normalissime a batteria. Una batteria, ce n'è di 7000 modelli, comunque hanno tutti lo stesso principio, dalla professionale alla semiprofessionale. Con una batteria al litio si lavora comodamente 4-5 ore senza fatica, perché io basta che schiacci la leva a fare e
1: il pulsante,
0: le due lame vanno a fare. Una cosa importante, secondo, finito la giornata lavorativa, pulire gli utensili, lavarli e disinfettarli con a mucchina.
1: Ok.
0: Soprattutto se abbiamo delle piante malate, con piante malate faccio vedere vicino, perché ecco, che hanno tanta di questa cosa qua, che poi vi spiegherò,
1: sì,
0: cos'è.
1: L'ho notata.
0: Si porta questo fungo qua, questo batterio qua, da una pianta all'altra.
1: Oh.
0: Cosa semplicissima, a mucchina in uno spruzzino, finita la pianta, una spruzzata di mucchina. Andrebbe bene anche l'alcol. L'alcol, i rappresentanti mi dicono che poi a lunga bruciano il metallo degli utensili, e quindi si prosegue.
1: Quanto costa una cosa così in media?
0: Ce n'è, diciamo che dai 150 ai 500 euro c'è di tutto.
1: Benissimo,
0: e di più.
1: Vediamo come funziona.
0: Soprattutto sono.
1: Vediamo come funziona.
0: Allora, qua abbiamo, vedete, una branca che è rimasta sotto e esausta. Io vado a fare un taglio abbastanza preciso. E poi vi dico anche un'altra cosa, e togliamo tutta la parte leggermente più spenta della pianta. Togliamo questo.
1: Appunto, abbiamo detto quelle che ha un po' meno foglie.
0: Esatto,
1: no?
0: Vigoria. La parte, diciamo, che in termine tecnico tipicamente toscana si parla di sottoveste della pianta.
1: Ah,
0: poi cosa dobbiamo fare? Questa branca qua mi va a tappare, a sovrastare questa qua.
1: Sì.
0: Io faccio un taglio così.
1: Perfetto.
0: Esatto. Questo si fa tutto il giro della pianta, vedete che questa è un'altra branca, io la prendo così perché ci arrivo abbastanza bene. Cosa faccio? Questo è un taglio di ritorno, invece. Questa branca qua mi va in esaurimento, mi porta pochi frutti. Ho l'altra branca che sì che mi va in alto, ma se io, attenzione, taglio qua, faccio così, levo questa, accorcio leggermente la branca, questa branca mi si carica di olive e mi piega, e proseguo diciamo il ramo. Se poi dovessimo fare ancora una cosa, un altro anno, ho di nuovo la possibilità di far ritornare indietro la branca. Ora non la taglio perché mi si piange.
1: Ma si taglierebbe con quello strumento, quella dimensione?
0: Questo, tranquillamente. Ah. Questo taglia dai 33 ai 35 cm.
1: Ah, beh.
0: I tagli devono essere più precisi possibili e più

0: più determinati. Vi faccio vedere una cosa, che è una cosa importantissima. Fate conto che questo sia una branca che io devo tagliare, perché se questa è messa così, questo ramo qua mi va all'interno e mi crea ombra. Se io faccio un taglio così, questo taglio qua è sbagliato. Oh, perché non ho rispettato il colletto di cicatrizzazione. Nel senso, che mi spiego, l'ideale sarebbe fare così.
1: Un bel taglio netto.
0: Sì, ma 2-3 mm di dente. Perché qua, quando si cicatrizza, non guarisce perfettamente bene, entrano batteri e funghi e poi alla lunga il ramo si spezza.
1: Oh, siete come chirurghi.
0: Diciamo che purtroppo lo stiamo diventando come chirurghi per un'altra cosa. E le malattie funghigne sono sempre più presenti e le armi per combatterle sono sempre meno efficaci, perché il fungo sta diventando sempre più
1: aggressivo.
0: Una cosa che dobbiamo andare a fare, sempre lavorando in terra, in una pianta come queste, due cose si possono fare. Togliamo questa branca qua.
1: Hai introdotto però un nuovo strumento, eh?
0: Sì, questo è un classico. Allora, è un seghetto a mano, classicissimo, semplicissimo. Una volta i nostri vecchi mettevano un seghetto così su un manico di scopa, okay, o su un'asta di castagno. Questo è un po' più evoluto, nel senso che comunque ha un'asta in alluminio, bello leggero.
1: Quanto diventa alto?
0: E si va
1: 4-5 metri.
0: Sì, 4-5 metri più o meno.
1: Però lì bisogna lavorare di forza, di fatica.
0: No, non bisogna lavorare di forza, assolutissimamente, perché è fatto con denti che prendono il legno e non si fatica niente. Se vuoi poi ti faccio anche provare.
1: Allora, adesso poi vediamo come si usa questo.
0: Sì, esatto.

0: La potatura degli ulivi tra fine febbraio, primi di marzo, dopo il 15 marzo invece se bisogna dare un taglio un po' più deciso, vero?
1: Esatto.
0: Massimo Solari, Associazione Produttori Olivicoli della Liguria, abbiamo visto questo strumento che contrariamente a quello di prima non è elettrico ma si usa a mano.
1: È manuale. Questo ci aiuta a tagliare le branche leggermente più alte, perché partiamo sempre dal discorso che abbiamo fatto prima di poter lavorare sempre per terra. Quindi cosa faccio? Qui abbiamo un po' di competizione. Scusa, aspetta che devo andare a arrivare.
0: Competizione vuol dire rami che vogliono un po' rami
1: che sono uno vicino all'altro e che si levano la luce una con l'altra. Quindi cosa facciamo? Abbiamo in una pianta così, se si può vedere, abbiamo due scelte. La prima, questo è vigoroso e andrebbe tolto in teoria perché è troppo vigoroso e mi va troppo in alto. Però guardando bene la pianta, cosa ho notato? Che questa pianta, questa branchetta qua, ha subito dei traumi, e poi vi spiego. Quindi cosa faccio? Io lascio questa branca qua con questa, in modo che questa mi può nascere una branca di eventuale ritorno di questa branca qua, vedete? Che va troppo in alto e poi mi va fuori sagoma. E vado intanto a togliere questa qua. Facciamo un taglio abbastanza ben fatto, se riusciamo, perché in diretta non è
0: così. Ci mancherebbe, Massimo, sei uno degli intenditori della Liguria, che non facessi un bel taglio.
1: Vedete?
0: Perfetto.
1: Eccola qua, vedi? Facciamo così.
0: Sumpete e via.
1: E poi la teniamo perché vi voglio far vedere una problematica. Vedete, io ho dato luce a questa branca, ho dato questa qua, è abbastanza staccata da questa, quindi abbiamo della luminosità. Dobbiamo fare ancora una cosa importantissima, e ce ne sarebbe da fare due, ma ne facciamo basta una perché sennò poi mi piange il cuore. Allora, vedete questa branca qua che sarebbe bellissima? Questa è una branca bellissima, fruttifera. Però mi va all'interno, andando all'interno mi va via,
0: il
1: mi porta
0: sole.
1: Via la luce. Quindi io cosa faccio? Con un taglio abbastanza preciso, facciamo così, ok.
0: Sembra burro.
1: Sì, sì, questo è un seghettino che è un giocattolo, ok. E vedete? Vedete che io ho portato, e lo dice la pianta stessa, ho portato la luce, ora il sole non c'è, però si vede il chiaro che prima mancava, vuol dire che la luce penetra dentro e siamo abbastanza a posto come pianta. Bisogna, quando facciamo tutti gli interventi di potatura, osservare, non c'è uno schema ben definito per

0: una potatura di una pianta di olivo. Dobbiamo osservare che tipo questa branca qua, che ha tutta questa queste
1: bitorzoluti di funghetti.
0: No, sono micro lesioni.
1: Questi cose.
0: Allora, questi sono micro lesioni portati da degli errori di raccolta.
1: Ah.
0: Sì. Dobbiamo essere sinceri. Sì, vabbè, lasciamo stare. Nel senso che quando noi andiamo a raccogliere le olive e insistiamo tanto sulla branca, e specialmente in questo oliveto qua, che è uno dei primi oliveti che andiamo a raccogliere, quindi la pianta ancora molto con molta linfa nei rametti, andiamo a creare delle micro lesioni.
1: Oh.
0: I batteri presenti, questa si chiama rugna classica.
1: La rugna
0: dell'olivo. I batteri presenti nel terreno, perché il batterio della rugna è presentissimo, e la varietà di oliva presente qua, che è la classica lavagnina, ne patisce tanto, crea questi nodi
1: bitorzoli.
0: Questi nodi qua. Ora vi faccio vedere come sono fatti dentro, se non mi taglio un dito. Vedete cosa fa? Crea questo problema qua. Mangiano i vasi linfatici del rametto con la perdita della vigoria. Cosa si può fare? Due cose. Come ho già detto, non potarle in presenza di umidità. Secondo, dopo la potatura e dopo la raccolta, un trattamento a base di rame.
1: Ah, allora, è innocuo il rame?
0: Il rame è un fungicida, ai tempi, 20 anni fa, copriva tantissime malattie, ora un po' meno efficace perché comunque, come abbiamo detto prima, i funghi sono molto più resistenti, però si ha degli ottimi risultati. Tenendo presente che in una condizione così non mi porta nessun problema, al limite c'è solo quel ramettino, come può vedere qua, o anche la pianta di sotto, vedete? Mm-hmm. Però non mi crea dei grossi danni. Succede frequentemente anche in zone quando viene una grandinata. Lì si consiglia il trattamento di rame nell'arco dei 15 giorni due volte.
1: Perché hai voluto tenere questo ramo? Mi hai detto che dovevi mostrarmi.
0: Sempre per far vedere tutti i traumi, mamma, che qua si vedono ancora bene. Vedete, questi sono poi faccio vedere una cosa. Già che... Allora, vedete? Ecco, qua si vede molto meglio rispetto a prima. Vedete che si crea questa segatura,
1: sì,
0: questa e questo. Esatto, su un ramo grosso diciamo che c'è tanto vaso e quindi la pianta riesce ad andare avanti. Su dei vasi piccoli si crea il seccamento della branca.
1: Ah, quindi può seccare, sì, l'estrema,
0: sì, sì, sì, sì,
1: conseguenza.
0: Allora, tenete presente, se questo è un ramo, questa branchetta qua è una branchetta che può diventare un futuro ramo. E come faccio a riconoscerla? Punto di domanda? Non me lo dice.
2: D'accordo.
0: No. Che di solito la branca fruttifera mi germoglia a fianco del dorso. Vede? Se no, le branche che mi gettano qua sopra in alto sono tutti succhioni. Il succhione va su dritto, mi mangia tutti gli elementi nutrizionali che ho dato in questo periodo qua e mi porta che per 3 o 4 anni lui cresce in alto e olive non ne fa, neanche se io piango arabo. Quindi ecco, questo è un discorso molto bello. E non per niente le vedete, tutte le rame, tutte le branche di queste piante qua sono ai fianchi.
1: È vero. A tipico ombrello, no?
0: Esatto.
1: Ecco, la stagione scorsa la raccolta è stata un disastro. Abbiamo visto che c'è stata una perdita più o meno del 90-95%. Quest'anno è troppo presto per dire come andrà dall'albero, non si capisce ancora.
0: Adesso è troppo presto. Diciamo che la pioggia di questo mese di febbraio, a parte il dissesto idrogeologico che può uno avere nell'oliveto, non ha guastato per niente l'ulivo. A parte quegli olivi un po' più densi che si può avere dei problemi di occhi di pavone, però non è un gran problema. Forse può essere un bene perché le falde acquifere si sono riempite. Adesso, andando avanti, la pianta comincia a vegetare, le vediamo qua eccole qua si vedono.
1: Bello.
0: Queste sono le prime mignole,
1: piccoline,
0: che dovrebbero nascere poi le foglie e i frutti. Quindi la pianta comincia a muoversi, come dico io. Dipende, secondo me, a livello di frutti, tutto nel mese di

0: maggio. Se noi abbiamo un bel maggio con temperature medio giuste e una buona, diciamo, con poca umidità, i fiori sono, crescono bene e sono ricchi di polline, e quindi quando si impollinano si ha una buona legagione. Poi di lì si apre tutto un mondo, perché è difficilissimo
1: gestire. Certo, l'anno scorso era stato un maggio piovoso e freddo,
0: esatto,
1: e questo aveva danneggiato.
0: Esatto, almeno da come ci hanno detto i tecnici, diciamo che sono cose vere, e quindi si ha questo lavoro qua.
1: Ecco, un'ultima domanda. Hai portato una motosega, ma questa qua serve quando vuoi togliere,
0: diciamo,
1: la parte, tagliarla nel sedere, si dice.
0: No, diciamo che questo è l'ABC per una buona strumentazione per andare a fare una buona potatura. Una motosega normale, piccolina, leggera, che comunque va sempre adoperata con molta cautela, un casco di protezione quando si fanno fare i tagli un po' più alti, perché comunque i rami possono rimanere appesi,
1: sì,
0: e quindi
1: cadere, poi
0: e cadere, una visiera, perché comunque qui siamo in una zona sempre leggermente ventilata, quindi la segatura può andare negli occhi, e un segaccio e una forbice a batteria, e il kit del buon potatore è attivo.
1: Quando è che si devono tagliare proprio in taglio drastico, quello
0: il
1: che
0: taglio
1: quello
0: ci
1: che
0: sono,
1: resta solo,
0: allora ci sono le due scuole di
1: il
0: pensiero,
1: tronco tagliato, diciamo.
0: La mia scuola di pensiero, che quando l'olivo scappa oltre ai 5 metri, che non c'è una branca,
2: okay,
0: fare un taglio, okay, a 1,50.
1: A 1,50 rimane solo il tronco?
0: Piano, esatto, rimane il piano. Allora, come qua, anche 2 metri, perché adesso col discorso dei caprioli poi abbiamo dei problemi di vegetazione. 2 metri leggermente appena appena inclinati, come si vede, comunque le vedete, anche quello lì è stato, vedete dove è stato fatto, guarda, un po' più basso, sì, però il concetto è sempre lo stesso. Lì così, vedete, sono stati tagliati qua, vedete? Leggermente inclinati, in modo tale che le branche cosa fanno? Quando il taglio è piano, gettano un po' a monte e un po', diciamo, su tutto il cerchio della pianta.
1: Inclinato poi, intendi così come quando
0: inclinato,
1: si taglia il salame,
0: esatto,
1: inclinato?
0: Leggermente, ma non tantissimo. Non tantissimo, in modo che l'umidità scoli, diciamo, dal tronco. E questo, facendo questo, cosa ci permette? Che partono una, due, tre e quattro branche. Se io faccio il taglio inclinato intendo 45 gradi, le branche me le fanno solo qua.
1: Ah,
0: e diventa difficile gestirlo.
1: Ok. Quindi quando un ulivo è più di 5 o 6 metri,
0: sì,
1: di tronco, bisogna
0: tronco
1: tagliare
0: liscio,
1: 1,5-2 massimo.
0: 2 metri, perché almeno,
1: perfetto,
0: il capriolo quando germoglia non si vede. Comunque tutte queste piante qua sono state tagliate, si vedono anche questa qua dietro di noi, è stata tagliata. Vedete,
3: quanti anni fa?
0: 2018 queste.
3: Ah.
0: Però queste lavorate bene, in 4 anni le ho portate in produzione.
1: Accidenti, in 4 anni.
0: Sì.
1: Massimo, grazie, ci vediamo poi al momento della raccolta, tenendo le dita incrociate, sperando che vada meglio del 2025.
0: Speriamo.
1: Grazie, grazie Francesco Righi per le immagini.
0: Grazie.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

Viaggio in Liguria, una nuova puntata, e che estate è, un'estate in un territorio senza gustare anche le sue prelibatezze, dunque la sua cucina. Ebbene, facciamo un viaggio da Levante verso Ponente con tutti i piatti tipici, non tutti naturalmente, solo alcuni, ma partiamo dalla Spezia con il suo oro nero, ovvero i muscoli, con

0: con un piatto molto amato e anche molto semplice, gli spaghetti ai muscoli, ma anche tutti i segreti per cucinarli. Poi andiamo nel tiguglio, impariamo insieme a fare i ravioli, a stendere la pasta e poi a farcirli e anche a fare utukku, forse il sugo più conosciuto della nostra regione. Poi a Genova alla scoperta delle focaccette, ma anche del pesto naturalmente e di un dolce dei canestrelli, e ancora nell'imperiese la farinata e non solo. Dunque un lungo viaggio, tutto da gustare. Ed è dalla Spezia che partiamo, passeggiata Morin, forse l'emblema di quello che sono i miticoltori e tutto il loro lavoro, la raccolta dell'oro nero, i muscoli, non le cozze, mi raccomando, alla Spezia, con tutte le ricette a questo collegate. Allora, intanto iniziamo con raccontare questa tradizione, una tradizione che è anche fortemente legata a quella del Palio del Golfo, che quest'anno compie 100 anni.
1: Piatti della tradizione, ricette tipiche della Spezia, e siamo su passeggiata Morin, che è uno dei simboli in dei giorni veramente molto molto particolari, perché sentiamo tutta l'attesa del palio, tra l'altro il palio numero 100, e siamo di fronte ad una vera e propria istituzione. Diciamo che può competere con il palio, perché per alcuni estimatori i muscoli sicuramente spiegano a questa città.
2: Sì, sicuramente sì, diciamo che muscoli e palio del golfo vanno di pari passo da 100 anni. Noi qua siamo presenti da un po' meno, però diciamo che la storia del palio si lega coi vecchi miticoltori o muscolai, come si dice qua a Spezia, che facevano una gara per andare nei vivai, e da lì poi decidevano, il primo che arrivava poteva prendere comunque le zone migliori e le sementi migliori, e da lì poi da cosa nasce cosa è nata questa disfida tra le varie borgate, che si è protratta fino ad oggi con l'edizione numero 100. E noi qua diciamo che siamo una piccola rappresentazione di quello che è il Palio del Golfo con i muscoli. I muscoli qua nel golfo ci sono da tantissimo tempo, noi siamo diciamo gli ultimi arrivati che continuano questa tradizione. L'abbiamo portata qua in passeggiata Morin, dove offriamo alle persone che ci vengono a incontrare, sia spezzini che anche turisti, e i piatti tipici che sono qua del nostro territorio. Poi il piatto tipico per eccellenza, che comunque lega alla tradizione di Spezia, è lo spaghetto col sugo di muscoli, ecco.
1: Quindi perché non farsi consigliare la ricetta dello spaghetto al sugo dei muscoli proprio da chi produce il prodotto principale, la materia prima che serve per questo piatto, e quindi muscoli dei miticoltori spezzini, muscoli a chilometro zero.
2: Muscoli da chilometro zero, sì, come hai detto te, perché diciamo che dalla diga foranea li raccogliamo, li portiamo a Santa Teresa, dove vengono stabulati, insacchettati, e poi in giornata arrivano qua bei freschi e noi li prepariamo. La ricetta diciamo dello spaghetto, quella tradizionale, semplice. Poi la cucina italiana è varia, quindi ognuno poi ci mette del suo. Diciamo che la base parte tutto da preparazione del soffritto, quindi olio, prezzemolo e aglio. Poi ci si mette i muscoli tritati, si fanno prima scottare i muscoli, si aprono e si mettono dentro, si tritano e poi si mettono dentro, si lasciano andare e si aggiunge del vino, un po' di pepe e poi anche, per chi vuole, un po' di sugo, diciamo per allungarlo un pochino. Chi invece preferisce farlo in bianco, che è quello proprio tradizionale, e allora solo muscoli e basta, ecco.
1: Ecco, qual è la tua ricetta preferita, il rosso o in bianco?
2: Beh, ricetta preferita è quella in bianco, però quando poi si cucina per tanti amici che ci vengono a trovare, un po' di sugo purtroppo bisogna metterlo, perché sennò occorrono veramente tanti tanti tanti muscoli per farlo veramente in bianco, quindi bisogna trovare un po' il giusto compromesso, ecco.
1: È un momento anche delicato, perché i muscoli hanno sofferto molto in questi ultimi anni, però in questo momento diciamo non ci si può lamentare, qualcosa sta cambiando, come sta andando?
2: Quest'anno qualcosina sta cambiando, sicuramente il fattore climatico, le temperature, acqua, sia temperatura dell'acqua

0: acqua sia a temperatura esterna e ci hanno condizionato. Ci ha condizionato tanto la predazione delle orate, e però quest'anno, visto la possibilità che cominciano a pescare dentro il golfo, e diciamo che una parte di predazione è diminuita e quindi diciamo che anche noi riusciamo a portare il prodotto da novellame quasi alla fine, hanno qualcosina incomincia a rimanere, quindi diciamo che le speranze ci sono. Andiamo sempre cauti perché ogni stagione è a sé, non è mai una stagione uguale all'altra, perché comunque segui l'andamento della natura, e quindi vediamo. Però i presupposti ci sono per ritornare, non dico come un tempo, però comunque ritornare ad avere un prodotto locale che nasce qua, si sviluppa qua, e quindi possiamo darlo veramente al 100% spezzino, ecco.
1: Alessandro, prima di entrare nella tua cucina, volevo chiedere, nella tua cucina, nello stand, perché la cucina lavora, mi dicevi, addirittura dalle 4 del pomeriggio proprio per preparare tutti i condimenti, quindi noi vedremo solo la fase finale, ma quali sono gli altri piatti disponibili al menù?
0: Gli altri piatti disponibili al menù, abbiamo i muscoli alla marinara, che anche quella è la ricetta classica, e poi abbiamo i muscoli fritti, e poi non possono mancare le ostriche, che negli ultimi anni ci stanno dando un bel aiuto nella coltivazione, nel affiancare la mancanza di muscoli, diciamo, stiamo mettendo le ostriche con bei risultati, e anche perché qua l'ostrica, visto il nostro mare che è quanto ricco, prende questa colorazione sul verdastro, quindi è più saporita e i clienti apprezzano molto, ecco.
1: Vi abbiamo un po' raccontato quali sono i gusti disponibili qui nello stand in passeggiata Morin, dopo entreremo nel dettaglio e vi mostreremo alcuni piatti.
2: Gli spezzini lo sanno bene, ma anche tanti turisti che bazzicano nella zona della Spezia lo hanno imparato. Proprio su passeggiata Morin c'è un ghiotto chiosco dove è possibile andare a gustare i muscoli e non solo. Noi proprio qui con la nostra Emanuela Cavallo abbiamo imparato la ricetta degli spaghetti con i muscoli e anche tante altre invece pietanze che sono legate proprio ai muscoli.
1: E non potete sentire il profumo che arriva dai fuochi, dai pentoloni alle mie spalle. Nei pentoloni c'è il sugo già pronto, alle 4 del pomeriggio voi venite, tra l'altro siete insomma un bel team.
0: Sì, siamo un bel team, questa è una parte, diciamo che siamo in 4 team che si alternano, perché qua praticamente stiamo aperti tutte le sere, abbiamo iniziato a maggio fino al 31 di agosto, non stop, e quindi occorre un po' alternarsi, però comunque qua veniamo sì alle 4 del pomeriggio con la roba che arriva direttamente dallo stabulario, quindi la prepariamo, comincia tutta la lavorazione, tritiamo bene i muscoli e mettiamo nei pentoloni che sono lì alle mie spalle il prezzemolo, l'aglio, poi mettiamo dentro i muscoli, come ho detto prima nella ricetta, un po' di vino e un po' di pomodoro aggiungiamo, perché comunque fortunatamente vengono tante persone a trovarci, quindi cerchiamo di accontentare tutti il più possibile.
1: Ecco, questa nuova dimensione turistica della città, perché oggettivamente la Spezia è molto cresciuta come presenze turistiche, ha un riscontro per voi in termini appunto magari di turisti, di visitatori, che oltre agli spezzini che conoscono benissimo la qualità dello spaghetto ai muscoli dei mitilicoltori, ha un riscontro diretto?
0: Sì, vengono a trovarsi tanti turisti che comunque conoscono, comunque bene o male tanti conoscono il prodotto, però diciamo che lo assaggiano in una maniera diversa da come lo assaggiano dalle loro parti, dalle loro case, quindi sì, sicuramente tanti turisti ci sono, però comunque vengono sempre anche tanti spezzini a trovarci, ecco, quindi siamo contenti, ecco.
1: Diciamo che il vostro spaghetto ai muscoli è un po' una garanzia, ma non è l'unico piatto. Ci sono anche delle altre possibilità, mancano ahimè i muscoli ripieni, perché mi dicevi che è una ricetta estremamente spezzina, tipica, ma difficile da elaborare qui.
0: La ricetta è molto laboriosa, è molto lunga, perché comunque devi aprire i muscoli,

0: quindi devi aprire un bel numero. E poi devi, a parte, devi preparare comunque il ripieno, che il ripieno nella ricetta classica abbiamo la mortadella, il muscolo tritato, e il parmigiano, il pane immerso nel latte, bagnato nel latte, tutto mescolato, e poi riempi il muscolo nella teglia, chiudi, e da una parte devi sempre fare il sugo, sempre a base di muscoli, devi poi condire tutto e metti poi nella casseruola, in forno e cose. Quindi comunque sì, è una ricetta lunga, e per fare tanti muscoli occorre tanta gente che non ce la facciamo ancora. Speriamo di organizzarci, però adesso è dura.
1: Mi dicevi che la storia di questa ricetta è anche un po' curiosa.
0: La storia di questa ricetta è un po' curiosa, diciamo che andiamo più nella leggenda, perché si narra che quando venivano nella costruzione dell'arsenale, venivano i parmensi a lavorare qua a Spezia, loro si portavano la mortadella dietro per mangiare, e quindi diciamo che c'è stata una contaminazione di gusti e di tradizioni che ha dato frutto al muscolo ripieno, tant'è vero nella ricetta classica c'è la mortadella, ecco.
1: Un'ottima contaminazione, possiamo dirlo, una delle migliori. E passiamo agli altri piatti che invece sono a menù e quindi è possibile ordinare e quindi degustare qui. Quali sono?
0: Gli altri piatti che sono a menù che si possono degustare sono i muscoli alla marinara, o la classica, come viene chiamata, l'impepata di cozze. Avendo turisti devi comunque giostrare in ambiti le terminologie. E che la semplice marinara, si mettono in un pentolone i muscoli, si fanno cuocere, si aprono, e nel frattempo si mette un po' di prezzemolo, di pepe e di vino per condire, quindi molto semplice. E poi abbiamo i muscoli fritti, facciamo un cartoccio di muscoli conditi un po' con dei zucchini alla julienne, che insomma sono quest'anno, primo anno che li facciamo, e sono molto graditi. Il fritto è il fritto, quindi...
1: Il fritto piace sempre, sembra tutto semplice, in questi pentoloni c'è tantissimo sugo, perché appunto ora diciamo la situazione è tranquilla, ma più tardi ci sarà parecchia coda qui in attesa di un piatto di pasta ai muscoli, ma c'è qualche ingrediente segreto che non ci dirai mai, magari qualche consiglio?
0: Ingredienti segreti non ce n'è, basta tenersi diciamo alla ricetta classica, e poi cosa posso dire, la passione comunque di fare il nostro segreto, comunque coltiviamo, veniamo qua e diamo da mangiare il nostro prodotto.

0: Adesso invece ci spostiamo a Voltri, festa patronale della Madonna dell'Acqua Santa, e qua è stata l'occasione per il nostro Franco nativo per andare a raccontarci i piatti tipici. Siamo partiti dal pesto, l'abbiamo scoperto con un campione di pesto al mortaio, poi una ricetta classica, quello dello stoccafisso, e poi le focaccine ghiotte in versione salata, altrettanto ghiotte in versione dolce, e infine i canestrelli, tutti prodotti da gustare magari appunto seduti ai tavoli di una sagra.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un bel ritrovati. Oggi mi trovo ad Acqua Santa, siamo in provincia di Genova, di fronte a me le terme, dietro di me lo storico santuario, pensate che qui si sposò anche una regina. Questa è una festa patronale che mette insieme tutta la collettività, e soprattutto perché sono venuto qui, mi devo far sentire poco, non vorrei che mi scoprissero, sono venuto qui per scroccare, per mangiare cose buone del territorio. E allora il pesto, quindi il basilico, lo stoccafisso, i ravioli, tutti i nostri canestrelli, e chi più ne ha più ne metta. Sarà una puntata straordinaria e come al solito io mangerò. Rimanete insieme a noi.
2: Iniziamo con due cenni storici. In questo santuario che vedete, il santuario di Nostra Signora dell'Acqua Santa di Genova, sulle alture di Voltri, Maria Cristina Carlotta Giuseppina Gaetana Elisa di Savoia sposò il 21 novembre del 1832 Ferdinando II delle Due Sicilie, diventando di fatto regina delle Due Sicilie.

0: E dopo queste suggestive immagini è venuto il momento di dare il via alla nostra puntata di Viaggio in Liguria. Il protagonista è lui, il basilico, ma non parleremo soltanto di lui. Soprattutto saranno i prodotti tipici del nostro territorio a tenere banco.
1: Un'alternativa alle classiche trofie, gnocchi o trenette potrebbe essere utilizzare il pesto appena fatto su un crostino e un filo d'olio. Durante un aperitivo sul mare con una bella giornata è il top. Oppure un'altra alternativa potrebbe essere anche condire la classica bruschetta, sì, olio, aglio, pomodoro, certo, origano, con qualche goccia di pesto.
2: Senti, vogliamo ricordare tanto il procedimento? Quanto bisogna darci
1: allora,
2: per farlo diventare davvero un grande poi pesto?
1: Diciamo il pesto quando si raggiunge, diciamo, una buona manualità, il pesto per 2-3 persone lo si fa tranquillamente in meno. Bisogna solo avere qualche accortezza, nel senso gli ingredienti del pesto sono 7: basilico, pinoli, aglio, sale, olio e i 2 formaggi.
2: Ecco, diciamoli però, ecco.
1: Parmigiano reggiano
2: e
1: DOP e un po' anche di pecorino sardo.
2: Perché c'è un po' chi dice sì, chi dice no.
1: Allora, sì, la ricetta tradizionale chiede il pecorino. Ovviamente le dosi, le percentuali, le proporzioni sono diverse perché il pecorino spinge molto come sapidità, quindi ce ne va una, diciamo, una punta in proporzioni minori.
2: Bene, allora senti, io adesso ti lascio darci bello bello so, ci vuole anche, ragazzi, una bella bacchetta, e lui ce l'ha. Io, Matteo, ti ringrazio davvero, grazie
3: a voi,
2: e ci mancherebbe. Adesso andiamo a scoprire le altre straordinarie squisitezze che quest'oggi ci faranno e mi faranno provare. Quando si fanno queste cose, se non ci sono le donne che lavorano, queste cose non si possono fare. Allora, tanto conosciamo la signora come? Sandra, è un po' timida, però complimenti, guarda che meraviglia. Cosa avete preparato qua? Che cos'è, queste le trenette? Possono mancare. Poi, signora, come va? Lei si chiama? Renata, che cosa c'ha qua sotto?
4: Ottimo spumista al vento.
2: Mamma mia, che spettacolo. Complimenti. Guardate ancora quanto sto cafisso. Ma quante ne avete fatto?
4: Quanti chili erano?
2: Quanti? 70 chili, mamma mia. Insomma, la gente viene qua, si diverte, ma soprattutto mangia bene.
4: Molto.
2: Da 4 giorni che fate. E qui cosa abbiamo? Le patate?
4: Patate da tirare fuori.
2: Lo credo. E qui dentro? Sono curioso. Mamma mia. Guardate che meraviglia. Va bene, ragazze, complimenti davvero, eh. E adesso andiamo a scoprire le nuove generazioni, perché senza di loro
4: non potremmo fare.
2: No. Va bene. Ed eccoli qua, i ragazzi, i giovani, giovanissimi, sono loro che si occuperanno in queste giornate di accudire tutte le persone che verranno qua. Guardate, stanno pulendo, chi pulisce, chi prepara. Oh, ragazzi, qui sono dei professionisti, mica, come si dice, pizza e fichi, eh. Guardate, giovani, giovanissimi, un po' meno giovani, vedete, stanno preparando questi tavoli perché tra poco meno di un'ora qui ci sarà il mondo. Allora, lei è l'unica che ha 20 anni, quindi gli possiamo fare una domanda: come stai? Perché qua con tutti questi ragazzi, con i tuoi?
5: Perché da quando sono piccolina feci tutte per il papetto, quindi mi arriva per una tradizione e niente, sono molto contenta, è sempre un bel modo di stare insieme, siamo un gruppo molto numeroso di volontari, quindi è un po' un modo per riunire tutta Acqua Santa, diciamo così.
2: E adesso è venuto il momento di conoscere questa meravigliosa signora in costume. Tanto si presenti, lei è?
6: Maria Rosa.
2: Maria Rosa. Guardate che meraviglioso costume che sta indossando questa signora, che è un costume tipico del...
6: 1850. Che è 1800.
2: Ok, che rappresenta che tipo di donna?
6: È, diciamo, più una paesana, una cittadina, ma... paesana.
2: Però qui vedo dell'oro, signora, c'è dell'oro, c'è di tutto qua, vede tutto qui, eh.
6: Sa, quei tempi quando magari giustamente andavano nelle feste e cercavano di mettersi qualcosa in più che magari non
2: se lo mettevano durante

0: la settimana. Signora, che meraviglia mi ha preparato qua? Cosa c'è su questo tavolo?
1: Lei mi chieda.
0: Ma, no, voglio sapere, perché poi io devo andare a assaggiare.
1: Questi sono i canestrelli.
0: Che mi ha già fatto vedere il presidente, che sono un fantastico.
1: Questi invece viene da Carlo Foti.
0: Facciamolo vedere, guardate che meraviglia. Dica tanto, guardate.
1: Anche questo da Carlo Foti.
0: Ok, bene.
1: Finale.
0: E cosa hanno di particolare?
1: Allora, questi hanno di particolare che si usavano durante le feste pasquali, specialmente quando si andavano a benedire le palme.
0: Ok.
1: Si mettevano insieme alla palma, si portavano in chiesa, si benedivano insieme alla palma.
0: Oh, chi? Questi
1: pani. Questo è il pane.
0: Venga, tanto glielo tengo io, signora, questo, così lei può farmeli vedere bene. Il pane
1: di Sant'Antonio di Melo.
0: Guardate che meraviglia, guardate che bello, con tanto di bellissimo, bellissimo pane. E poi abbiamo
1: il pane di San Giuseppe di Molteso,
0: che hanno tutta questa caratteristica di rappresentare i santi, sì. Comunque, ok, sì. Poi abbiamo
1: il pane di Sant'Antonio, questo è di Padova.
0: Ora. Guardate che meraviglia, bellissimo. Poi
1: il pane benedetto per i pellegrini dell'Assunta di Pra.
0: Anche quello.
1: Acqua santa.
0: Come vedete c'è un po' tutto il contesto territoriale, vedete? Poi andiamo avanti. Questo è bellissimo.
1: Il pane di Sant'Isidoro che...
0: Molteto.
1: Molteto.
0: Così non lasciamo tenere uno cuore, sennò... Burchio, brava, Burchio. Poi, che cos'è questa qua, sciruotella? Guardate.
1: Allora, una cosa che forse non si ricordano più i tanti, ma che noi vogliamo portare avanti le tradizioni, sono i famosi balletti fatti con le castagne.
0: Con le castagne.
1: Okay. Che si facevano in genere durante le, diciamo, un po'.
0: Fammi vedere, vi ci stanno.
1: E c'è anche quella famosa poesia di Bagicalupo.
0: Sì?
1: Di Figgio che vedono in lei.
0: È vero. Bello. Molto. Poi c'è anche, qui ho visto che poi lo facciamo vedere, avete preparato un albero fondamentalmente che ho di questo. Ah, signora, io la ringrazio, è stata simpaticissima, complimenti. Mi raccomando, viviamo queste che sono realtà che si sono un po' perse, ma fortunatamente anche con tanti ragazzi, oggi li faremo anche vedere, stiamo portando avanti.
1: Spero tanto.
0: Mi raccomando, va bene. Signora, è stato un piacere. A lei.
1: Che è il mio.
0: Ma non è ancora finita, non è ancora finita, rimanete insieme a noi. Adesso è venuto il momento di, insomma, mangiare, perché io quando vengo a fare queste cose vengo fondamentalmente per scroccare. E sono venuto qui ad Acquasanta, in questo contesto naturale meraviglioso, con il nostro presidente del municipio. Tanto ciao Matteo, grazie per essere con noi. E insomma, qui che cosa mi hai preparato? Un po' di queste delizie che fanno parte strettamente di questo territorio, sbaglio?
2: Sì, assolutamente. Ci sono ovviamente tanti coperchini tipici di patate, sono la ricetta tradizionale ovviamente che viene fatta di tutto il territorio, a maniera particolare ad Acquasanta in questo fine settimana. La ricetta è tradizionalissima e insomma ci sono le signore che stanno lavorando di là
0: per
2: fare gli impasti e poi appunto vengono fritti
0: dal salato al dolce.
2: Esatto. Qua abbiamo proprio un tipico esempio di come si è trasformato il canestrello storico da quello moderno, diciamo così, perché parte da una ciambella che in realtà era salata,
0: sì,
2: che si mantiene ancora tra l'altro a miele. Questa è proprio una delle ciambelle che vengono fatte dall'oratorio di Sant'Antonio di Mele. Poi diventa dolce, e qua è curioso perché questo è un canestrello di Carlo Forte che è dolce, ha tenuto la forma storica.
0: I nostri gemelli.
2: Poi si arriva al canestrello, quello che per noi è il canestrello genovese, che prende questa forma a fiore, che è una forma che deriva dalla Francia, in realtà.
0: Certo.
2: Già c'è nel
0: stesso. Pazzo, io se non ti dispiace, assaggio un pezzettino di questo.
2: Poi mi raccomando, è questo perché viene prodotto da Angeleri, che è il forno proprio di Acquasanta. Quindi è una ricetta storica e insomma...
0: Tradizione della tradizione.
2: Esatto.
0: Scusate, qui parla io mangio. Poi andiamo avanti, cosa abbiamo qua?
2: Beh, ovviamente i ravioli, se non ci sono i ravioli che festa è di... No.
0: Ravioli in tutte le salse.
2: Anche questi prodotti che ho da Acquasanta, ovviamente poi i volontari condiscono con i sui che panno nei test stand, che sono ovviamente
0: meravigliosi. Guardate che meraviglia. Guarda, io oggi faccio veramente schifo.
3: Altro crudi non sono male.
4: Durante queste feste patronali non possono mancare i rintocchi delle campane. E allora mi sono detto, ma esisteranno ancora i campanari, coloro che fanno vivere le emozioni di queste giornate con la loro arte? Ebbene sì, mi devo ricredere. Io pensavo non esistessero.

0: più. E invece...
1: In Liguria ci sono due associazioni, di cui una che noi facciamo parte, che è l'Associazione Suonatori di Campana Sistemi Genovesi, più comunemente conosciuta come Associazione Campanari Liguri. Uh-huh. E poi ce n'è un'altra che in generale, in totale, facciamo una 70-80 suonatori di campana.
2: Come mai questa passione?
3: Beh, me l'ha trasmessa mio padre, che mi ha portato sui campanili quando ero bambino e poi mi ha contagiato, non sono più riuscito a liberarmi.

0: Lorenzo, dietro di te, insomma, continua l'opera di realizzare cose buone per tutte le persone che vengono e sono venute in questi giorni. Insomma, prodotti tipici anche del nostro territorio, questa è la cosa importante.
1: Sì, esatto, io ho preso il testimone di questa festa patronale che ormai continua da più di 20 anni per quanto riguarda la parte gastronomica. È da un paio d'anni che continuiamo questa tradizione con la preparazione dei piatti tipici. È un bel momento di responsabilità collettiva, soprattutto per e da parte dei ragazzi che possono continuare a, diciamo, proseguire questa tradizione e aver cura di un bene culturale, un bene religioso così importante come è il santuario di Nostra Signora dell'Acqua Santa. È un bel momento di partecipazione collettiva in cui tutto il paese si riunisce per questo santuario e da per 4 giorni ininterrottamente tutto se stesso per continuare a mantenere salda questa tradizione così importante, un momento di responsabilità così bello per tutti, anche un momento educativo se vogliamo.
0: Guardate che meraviglia! Cosa sta preparando di buono qua?
2: Ragù di carne.
0: Mamma mia, ragù di carne.
2: Cottura.
0: Quante?
2: 3 ore minimo.
0: Guardate che spettacolo. Guardate che spettacolo.
2: Sempre non farlo attaccare.
0: Mamma mia, arriva su un profumino che levati. 3 ore e poi sarà pura magia con i ravioli.
2: Assolutamente.
0: Ok. Lui mi ha detto che è buonissimo. Le immagini sono fantastiche, però lo sapete che io sono come San Tommaso. Se non ci metto il naso, anzi il naso no, se non me lo brucio, ma se non assaggio, io non ci credo. Vediamo se Morgan ha detto quello che ho detto, se è tutto vero, se è tutta farina del suo sacco. Io vorrei un po' assaggiarlo, guarda.
2: Allora, guarda.
0: Cosa c'è? Un cucchiaio. Mamma mia.
2: Un cucchiaio.
0: Ma vado dentro io?
2: Sì, assolutamente.
0: Ma proprio un'anima, eh?
2: Sì.
0: Io non ci credo, guarda, che Morgan è così bravo a fare il ragù, 3 ore, ma non lo so. Provo. Assaggio sempre per voi, provo.
2: Quindi?
0: Morgan, come si dice? Belin, che buono. Alla fine, ragazzi, cosa vogliamo dire?
3: Ci aspettiamo a

0: Nell'entroterra del Tiguglio, nel borgo di Romaggi, comune di San Colombano Certenoli, con Elisabetta Biancalani andiamo a seguire passo passo tutta la ricetta dei ravioli, forse uno dei piatti da sagra più tipici per i mesi estivi. E allora partiamo con Mirko, l'ospite di Elisabetta, che ci spiega come si impastano i ravioli.
1: Viaggio in Liguria ci porta a Romaggi a scoprire i gusti di questa valle, della Val Fontanabuona, ma sono gusti liguri in generale, un paese che si raggiunge a circa 40 minuti dal mare, quindi non è neanche molto distante, vicino al Monte Ramaceto, ma immergiamoci subito nel clou della puntata, cioè il cibo tipico. Con Mirko, che oggi ci fa che cosa?
2: Oggi facciamo i ravioli al tucco, ripieni con un boragini, bietole e un po' di carne. È la nostra cucina tipica, sì, ligure, il nostro piatto tipico. E inizierei subito facendo l'impasto, che
1: bene,
2: poi faremo riposare.
1: Allora, farina tipo 00?
2: 00, una farina dura, ok? Io metto, questo è un impasto un po' più piccolino di quello che facciamo di solito, anche per far capire, certo, a casa più o meno se vogliono poi provare a farlo. Sono 300 di farina 00, un uovo, no pasta gialla ma un uovo normale, e metto 150 di acqua.
1: Cosa vuol dire no pasta gialla l'uovo?
2: Una pasta meno gialla.
1: Ah, ok, che più bianca, esatto. Se si volesse fare più gialla si metterebbero due uova.
2: Esatto, e un altro tipo di pasta che ha proprio l'uovo, che è molto più rossa, quindi diventa un colore della pasta,
1: sì,
2: molto più.
1: Quindi hai detto 350 di farina,
2: 300 di farina, 150 di acqua.
1: E un uovo intero, bianco
2: e
1: rosso.
2: E un pizzico di sale.
1: Sale fino.
2: Ok, basta, poi si fa l'impasto.
1: Con le mani, tu sei bravo, altrimenti con la frusta?
2: No, con la frusta non si riesce a impastare, perché poi vedi, diventa subito duro, la frusta va ad agrumarsi troppo, quindi facciamo l'impasto a mano.
1: E vedete che si gira un po' così, hai un tuo criterio?
2: Sì, generalmente poi l'impasto si lascia anche riposare perché perda un po' la nervatura che ha.
1: Se non la facessi riposare cosa succede?
2: Resterebbe troppo morbido e l'impasto...
1: Si squaglierebbero cottura, esatto, i ravioli.
2: Poi vedete, l'impasto è molto rapido, non ha bisogno di...
1: Vabbè, tu che sei capace. No. Quanti ne vengono con questa quantità?
2: Con questa quantità viene circa un chiletto di ravioli.
1: Quindi ci si mangia in quattro?
2: Dipende quanto... Sì, comunque sì, più o meno
1: 3-4 persone.
2: Sì, più o meno 3-4 persone.
1: Ecco qua, per non sbagliare bisogna che non abbia i grumi?
2: La pasta, sì, okay, è vero, non deve avere grumi, però la pasta poi l'impasto in se stesso si sente da solo. Vedi, adesso è bella morbida, però adesso noi la mettiamo un attimino ancora fasciata
1: nella carta trasparente.
2: Esatto, la lasciamo riposare.
1: Per quanto hai detto?
2: Ma si può lasciare riposare un quarto d'ora, 20 minuti. Vedi, è un impasto piuttosto che no morbido, eh?
1: Sì. Perché? Deve venire così, ma hai dato le dosi, sì, quindi si può, poi dalle dose che ha dato lui, se 3 etti di farina bianca danno un chilo più o meno, sì, di ravioli, se ne volete fare 2 chili mettete 600 di farina e...
2: Poi dipende, la farina sente un sacco la temperatura esterna.
1: Sì.
2: Cioè il caldo, il freddo, l'aria, non aria, la sento un sacco. Quindi poi è da valutare anche, guarda, durante l'impasto se è troppo morbido, se è
1: troppo... Come cambia in base al tempo? Allora, se è umido?
2: Se è umido l'impasto viene molto più morbido.
1: Sì.
2: Se invece è asciutto l'impasto viene molto più duro.
1: Okay.
2: Lo sento un sacco.
1: Non deve rimanere attaccato al contenitore, quando è pronto te ne rendi conto da quello.
2: Questo è un impasto che va bene. Okay. Ora lo lasciamo riposare lì, diamo un pizzico di farina
1: che
2: non si attacchi e la lasciamo riposare lì per 20 minuti.
1: Per 20 minuti.
2: Tanto iniziamo a fare il ripieno.
1: Ecco, quella
2: il tucco.
1: È la parte molto interessante, bene, del ripieno. Ci sono diversi tipi di ripieno per i ravioli, oppure il raviolo deve avere proprio un ripieno per definirsi raviolo alla ligure?
2: È molto un degustibus, nel senso c'è chi ci mette la carne e chi non ci mette la carne, chi lo fa totalmente vegetariano, chi lo fa invece con un po' di carne che non è più vegetariano. Noi qua lo facciamo con la carne.
1: Okay.
2: Mettiamo su un quantitativo di un chilo, mettiamo un mezzetto di carne, un pugnetto di carne, nel senso,
1: sì,
2: poca roba.
1: Sono questi gli ingredienti? Allora, vediamoli un attimo prima di iniziare. Allora
2: saranno uova,
1: ok.

0: Il pane com'è?
1: Allora, il pane è un pane bianco, un panino normale di quelli che si hanno a casa, un pane bianco, si bagna nel latte.
0: Ma non deve essere già duro.
1: Anche secco non vuol dire, non,
0: Secco,
1: o
0: non secco,
1: secco
0: basta
1: no,
0: bagnarlo nel
1: sì,
0: latte e farlo a
1: io
0: pezzettini.
1: per quel quantitativo lì che faremo oggi, che è un impasto per una sfoglia, sono 4 uova, io metto un panetto, un panetto e mezzo
0: Mi sembra tanto
1: sì, questo è un
0: questo.
1: po' di più perché l'ho lasciato un po' di più perché io poi, scusate, che
0: Ah, il
1: io,
0: forno?
1: sì, abbiamo fatto dei ripieni, abbiamo fatto dei
0: Ecco
1: ripieni e...
0: cos'era il profumo che sentivo. Che meraviglia. Esatto,
1: Che questo è un altro piatto super
0: poi
1: mega
0: magari
1: figo.
0: diamo la ricetta. Allora, hai detto, questo è un panino in mezzo
1: Sì,
0: bagnato nel latte e fatto a
1: poi
0: pezzi.
1: io quando faccio l'impasto, scusate, poi io quando faccio l'impasto lo vedo se c'è tanto pane, se c'è meno pane, però me ne sono fatto un po' di più per vedere un
0: Sì.
1: pochettino com'è. Poi le bietole e le boragini che vanno
0: Ok,
1: bollite,
0: bietole e
1: premute.
0: boragini in uguale quantità più o meno?
1: Meno boragini perché la boragine è un altro tipo di cottura, cioè lascia all'interno del ripieno un po' di amarognolo,
0: I
1: amarognolo, quindi i
0: boragi,
1: boragi, esatto. E quindi si fa più bietola e meno
0: ok.
1: boragi. Poi un po' di carne di manzo o di vitello magra, le
0: Sì.
1: cipolle, la maggiorana o persa.
0: Persa in
1: E la
0: dialetto.
1: noce moscata una, qua ce n'è tanta, io ne ho messo un po' di
0: Sì.
1: più, e uno spicchio d'aglio, poi il formaggio grattugiato e
0: Sì.
1: l'olio extravergine di oliva qua
0: Che
1: delle nostre
0: forte.
1: colline. Questo è quello per fare il ripieno.
0: Bene, allora io lascio un attimo di curiosità ai nostri telespettatori, adesso vediamo come si assimila il tutto. Come si fanno i ravioli liguri? Siamo con Mirko a Romaggio, un paesino nell'alta Val Fontanabuona. Abbiamo già visto l'impasto che sta riposando qua sotto uno strato di, diciamo,
1: Una
0: di
1: pellicola.
0: pellicola trasparente, riposerà per 20 minuti, 300 g di farina bianca, un uovo intero, 100 di acqua, 150,
1: 150 di acqua.
0: 150 di acqua,
1: Sì.
0: una manciatina di sale e ne verrà fuori un chilo. E per quel chilo di ravioli vediamo come si fa l'impasto di cui abbiamo già detto gli ingredienti. Come procedi,
1: Allora, partiamo con
0: Mirko?
1: un olio extravergine di oliva. Mettiamo una cipolla
0: Una cipolla bianca normale,
1: bianca, sì, la facciamo
0: ok.
1: rosolare.
0: Immagino già il profumo perché la cipolla banalmente nel suo fa un profumo incredibile. Poi allora gli ingredienti fondamentali sono le bietole e i boragi, boragine,
1: Esatto.
0: un po' più bietole che boragi perché Mirko ci ha raccontato che se no c'è un po' di diciamo
1: L'amarognolo
0: l'amarognolo dei
1: della
0: boragi
1: boragine, sì. No,
0: che si trovano anche in natura, no?
1: si
0: Cioè, o
1: trovano
0: bisogna
1: solamente in
0: coltivare.
1: natura.
0: Ah, ok. Però uno se li può
1: Nascono, no,
0: coltivare. Ah,
1: nasce,
0: no.
1: la boragine nasce nel campo.
0: Ecco, quindi si va a raccoglierli un po' in giro.
1: Nasce nel campo, sì, nasce nel campo come le erbette classiche che si fanno i panzotti, che è un altro
0: Che
1: piatto
0: profumo già.
1: tipico. Allora, prima mettiamo però la
0: Questi
1: carne.
0: qua li hai bolliti,
1: Questi
0: no?
1: li ho bolliti, li ho spremuti.
0: Carne, ma hai detto che è o.
1: Una carne magra, si può prendere quella che vuoi, vitello, manzo,
0: Quanta
1: vitellone.
0: ne hai messa?

0: va a piacimento, nel senso a chi piace con un interno rosa, a chi piace con un interno.
1: Però più la cuoce più diventa dura, sì. A meno che non sia lo stufato.
0: Sì, esatto. Più la cuoce, specialmente una carne di manzo, una bistecca spessa, una cozzata, più si va in cottura e più diventa.

0: controllerò che non sia troppo verde.
1: Esatto, tu che sei un esperto vedi dal colore di come risulta il tutto.
0: Esatto, dare poi una dose precisa di quello che è, no, non si può, perché a me piace un sacco sentire l'odore dei

0: della persa, della maggiorana. A tanti piace meno, a tanti piace l'aglio, a tanti non piace l'aglio, quindi nel senso è una questione, scusami questi dopo, è una questione, un sacco di gusti.
1: Ma questa qua si potrebbe anche mangiare così una volta? No.
0: Sì, no, si può mangiare tutto, però questo qua adesso poi verrà tritato, faremo l'impasto. Ora mettiamo una fogliolina di alloro che poi troglieremo.
1: Ah, l'alloro secco?
0: L'alloro secco.
1: No,

0: se piace un po' più verde, aggiunge la bieta e la voragine.
1: Però noi siamo in tempo reale, lo dico ai nostri telespettatori, quindi se volete un po' segnarvi quanto sta cuocendo, poi tanto trovate anche la puntata sul sito internet primocanale.it, nella sezione on demand trovate Viaggio in Liguria, vi potete vedere di nuovo con calma quello che state magari vedendo adesso.
0: Qua lo spegniamo.
1: In televisione l'hai spento.
0: Ok, adesso partiamo con il le uova per fare i ripieni.
1: Quindi, allora, uova intero, solo rosso?
0: Tutto intero. Tutto. Oh, niente.
1: Prendiamo un altro?
0: Sì, prendiamo un altro. Okay. Scusate.
1: Vabbè, è giusto anche così. Ok. Allora. Ah, tu le spacchi così, oppure tacca. 4 uova abbiamo detto, quindi per l'impasto di 1 chilo di ravioli circa. Ok. La fustia. E qua la frusta la usi. Ci aggiungi anche un po' di sale?
0: Aggiungiamo sale e tutti i gusti che abbiamo detto prima.
1: Ah.
0: Che sono questi?
1: Allora, ricapitoliamo.
0: Allora, ricapitoliamo un po' di sale.
1: Sempre fine.
0: Ok. Una noce moscata.
1: Un po', così, due pizzichi.
0: Generalmente su questo si tritura la noce moscata, se si ha la noce moscata intera.
1: Si fa col grattino. Questo?
0: La persa.
1: Maggiorana.
0: Sì. E uno spicchietto d'aglio.
1: L'hai un po' maciullato?
0: Sì.
1: Sembra uno spicchio. Sì,
0: uno spicchio che va tritato. Poi si aggiunge l'olio extravergine sempre.
1: Qua, tu fai a occhio.
0: Sì.
1: Ok. Che bello.
0: E poi
1: la non avevi spento?
0: La abbiamo spento.
1: Ok. Poi qua parmigiano o grana uguale?
0: Sì, sì. Grana, anche qua dipende dalla stagionatura che ha.
1: Sì.
0: Più è stagionato, più rilascia un sapore forte e quindi se ne mette meno.
1: Sì. Questa più o meno, vedete la consistenza che deve avere, aggiunge ancora un po' di parmigiano. Questo poi verrà unito a quello che
0: triterai. Questo adesso poi mettiamo il pane.
1: Ah, è vero, c'è anche il pane, ancora un po' d'olio.
0: Ok.
1: Tu lo senti dalla frusta quello che devi aggiungere,
0: sì,
1: vero? Oltre che vederlo con gli occhi.
0: Poi anche alla fine, se vediamo che l'impasto è troppo solido,
1: sì,
0: si può aggiungere un uovo, si può aggiungere un po' d'olio,
1: okay,
0: per farlo, per ammorbidirlo un pochettino.
1: C'è sempre margine di recupero.
0: Esatto. Ok, ci fermiamo su questo. Allora, adesso
1: prendiamo quello che hai preparato proprio poco fa.
0: Sì. Andiamo ad aggiungere il pane.
1: Ah, lo aggiungi lì dentro direttamente in pentola.
0: Qua.
1: Amalgami un po'.
0: Amalgamiamo.
1: Un panino e mezzo, abbiamo detto, bagnato nel latte.
0: Bagnato nel latte, anche qua non andiamo a bagnarlo troppo perché sennò poi il raviolo si va a esplodere perché il latte va in cottura.
1: Ecco, vedete i segreti dei cuochi di professione.
0: Ok.
1: Ok.
0: Vedi, è tanto verde.
1: Mi piace perché qua sembra tutto facile, sembra che in 10 minuti facciamo il ravioli.
0: È tanto verde, ma e aggiungiamo un po' di pane, quindi lo lasciamo un pochettino. Ok. Ok, adesso siamo pronti e togliamo l'alloro, non tritiamo l'alloro, perché se l'alloro...
1: Lo devi andare a cercare,
0: sì,
1: adesso.
0: Lo tritiamo, lo leviamo e non lo tritiamo.
1: Perché sennò è troppo forte il gusto.
0: Sì, gli dà un gusto forte.
1: Avevi messo 3 foglioline?
0: Sì, sì. Ora poi troviamo anche l'altra.
1: Che forno. Se non lo metti invece perde un po' di gusto magari.
0: Sì,
1: no,
0: in cottura,
1: consigliabile
0: sì.
1: Mettere. Magari sì. Una bella foglia grossa così si trova. Vedete che lui l'ha trovata. Io non avrei saputo come trovarla in quel caos di
0: Adesso
1: ingredienti.
0: Accendiamo il tritacarne.
1: Allora, ci fermiamo di nuovo un secondo così vi lasciamo ancora un po' di suspense prima di vedere la fine della preparazione dei ravioli. Poi c'è anche il tucco, cioè il sugo di carne.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno e sapere che qualcuno

0: Uno risponde subito. Fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Basco, è arrivato il sottocosto! Fino al 12 settembre, grattugiato fresco Gran Biraghi, 100 grammi, a soli 1,24 euro. Gocciole chocolate pavesi, 1 chilo, a soli 2,89 euro. Pasta di semola alla molisana, 1 chilo, a soli 1,19 euro. Birra Moretti, bottiglia da 660 ml, a soli 79 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
4: Preparazione dei ravioli con Mirko, siamo arrivati alla fase in cui si prende ciò che è finito nella pentola, quindi carne, buragi, bietole, cipolle per far rosolare, poi hai messo dentro, basta forse.
5: Sei promossa.
4: Hai messo tre foglie d'alloro che poi hai tolto, hai riuscito a trovarle. Allora, quando fate questo lavoro, cioè fate il trito,
5: sì,
4: state attenti che sia bello raffreddato anche il pane. Hai messo il pane bagnato nel latte, che sia freddo, perché altrimenti poi a contatto con l'uovo, che troveremo poi nella parte che abbiamo già preparato, cuoce l'uovo.
5: Esatto.
4: Guardate che meraviglia, questo inizia ad essere l'interno dei ravioli. Io me lo mangerei così, senza neanche il contorno della pasta. Non si usa, vero, mangiare solo...
5: Però il ripieno crudo poi è buono.
4: È buono, sì. Questo qua è già cotto praticamente.
5: Questo è cotto, adesso andiamo ad aggiungerlo all'uovo e ai gusti vari.
4: Esatto.
5: E all'olio.
4: Uovo, poi... maggiorana o persa, poi hai messo noce moscata,
5: sale
4: e l'aglio che è stato precedentemente tritato.
5: Uno spicchio d'aglio. Sì.
4: E tutto sta in questo equilibrio che poi distingue i vari ravioli che vengono fatti, perché può predominare più un gusto o un altro.
5: Okay.
4: Meraviglioso. Questo qua, appunto, è il... quello che si aggiunge con l'uovo di base. Erano 4 uova per 1 chilo di ravioli con tutti i gusti che abbiamo visto.
5: 1 chilo finito per un impasto di 3 etti di farina.
4: Esatto, 3 etti di farina per 1 chilo di pasta. E la salsa l'abbiamo fatta
5: quando pesare. Abbiamo fatto la sfoglia, più o meno sarà 1 chiletto.
6: Quindi fate da 3 etti di farina, potete poi moltiplicare per fare eventualmente quantità maggiori. Inizia a sentirsi un profumo buonissimo. Qua basta
4: amalgamare bene, no?
5: Adesso amalgamiamo bene, che non faccio il grumo, perché poi viene spalmato sulla parte della sfoglia che faremo.
4: Mm-hmm.
5: Sì, ora qua il profumo della... si sente, eh?
4: Si sentono tutti questi gusti che hai messo dentro, veramente una meraviglia.
5: Allora io adesso lo lascerei stare, vedi, sì. Io faccio molto di più, perché poi valuto il verde,
4: se
5: è più verde, se è meno verde, e
4: se vuoi ci puoi aggiungere ancora del verde a seconda di
5: non c'è una dose precisa che si può dare. Quindi ci fermiamo lì e andiamo adesso a fare la sfoglia.
4: Allora, la pasta che ha preparato è stata qua in riposo una 20ina di minuti, quello è il tempo corretto, sotto appunto una pellicola trasparente, e si è messo un uovo solo per fare questa pasta, perché se se ne mettevano di più sarebbe diventata una pasta molto gialla. Eccoci nella fase di stesura della pasta.
5: È importante partire e cercare di fare sempre una sfoglia rotonda, è fondamentale.
4: La fai un po' sul mattarello.
5: Esatto, si fa sempre un po' sul mattarello, poi si rompe il nervo andando a sbatterla dalla parte esterna.
4: Ad esempio, l'incubo dei dilettanti come me è che tu la spiani e poi ti ritorno sempre indietro.
5: Però vedi, lì è proprio il discorso che facevamo prima dell'impasto, che deve essere un impasto elastico.

0: che tenga bene l'impasto, perché se no poi ti ritorna, se è troppo duro ti ritorna,
1: ti torna indietro e non diventa mai grossa, giusto?
0: Esatto.
1: E quanto più o meno è sottile per fare i ravioli? Tu vai a occhio, lo so.
0: Sì, vado a occhio, io vado a occhio.
1: Sarà un millimetro?
0: No, è meno,
1: è come
0: una seta, vedi? Poi
1: tu con le mani vedete che accompagna lateralmente quando la
0: vado a accompagnare lateralmente, perché la stesura è questa,
1: si cioè, fa proprio così,
0: poggiando i palmi delle mani e andando sull'esterno
1: si accarezza,
0: poi si fa girare
1: dall'altro lato finché non raggiunge appunto
0: lo spessore che
1: tu sai essere,
0: esatto,
1: quello giusto,
0: esatto.
1: E abbiamo detto che da qua ci aspettiamo circa un chilo,
0: sì,
1: di ravioli. Anche qua il clima condiziona tanto, vero?
0: Sempre.
1: L'ideale è il clima secco.
0: L'ideale è un clima secco.
1: Come oggi?
0: Sì.
1: Mi sembra. Altrimenti ti rimane più. Questa qua è una cosa delicata, eh? Cioè qua ti giochi la qualità dei ravioli,
0: qua
1: vero? Gioco.
0: Secondo me qua si gioca, al di là del ripieno che ha il gusto,
1: sì,
0: che è, poi comunque anche al piatto. Il raviolo steso a mattarello a quello tirato con una macchina è totalmente diversa, la porosità che ha
1: è
0: una
1: più buono quello tirato a mano,
0: il sugo si va ad aggrappare diversamente,
1: sì. Adesso hai messo un po' di farina perché ti si attaccava al mattarello,
0: ho messo un po' di farina perché sennò poi, esatto, si va ad attaccare al mattarello,
1: ci vuole anche un bel braccio, eh?
0: Adesso poi ci
1: mamma mia come diventa grande,
0: sì, ora poi la fermiamo perché ci siamo.
1: Non ti basta neanche la base. Ecco, il legno come base è migliore dell'acciaio?
0: Sì, è molto meglio. Anche per la porosità che ha anche il mattarello in legno.
1: È vero.
0: Anche per la porosità che poi ha alla fine l'impasto.
1: E tutto fa, insomma, tutto fa. Anche le cose che sembrano secondarie invece.
0: Allora, ok.
1: Ecco lì un bello strato spesso come una bella seta ed ecco che, mamma mia.
0: Adesso poi si va a prendere un lembo e si va a piegare sopra.
1: Ah, così. Lo pieghi in due.
0: Sì, pieghiamo in due. Si fa un segno.
1: A metà?
0: A metà. Si riapre.
1: Mamma mia, non ti si buca.
0: Si riapre.
1: E adesso è il momento.
0: Poi si va a mettere il ripieno.
1: Che meraviglia. Lo stendi proprio così?
0: Lo stendo.
1: Wow. Anche qua lo spessore dell'interno, tu lo sai.
0: Sì,
1: lo sai per esperienza.
0: Lo faccio ad occhio, poi comunque è uno spessore abbastanza sottile, non troppo poco perché sennò si sente troppo la pasta.
1: Esatto.
0: E non troppo tanto perché poi
1: esplode
0: molto.
1: Ecco,
0: bene.
1: Vedete che lui la stende dove ha fatto il segno in mezzo, parte da lì, diciamo, un lato della stesura. Poi più la stendi vicino ai bordi e meno la sprechi, ecco. Ancora. Deve essere freddo? Sì, deve essere già freddo il contenuto,
0: sì,
1: abbiamo detto.
0: Anche il ripieno per amalgamare bene tutti i gusti dovrebbe riposare un pochettino.
1: Sì?
0: Se riposa un pochettino, un'oretta.
1: Ah, ok, quindi da casa segnatevi anche
0: questo. Se è estate, in frigo.
1: Addirittura?
0: Sì. Se è invece inverno può anche restare fuori.
1: Mamma mia, che delicatezza. A me si sarebbe già rotta la pasta, lo so.
0: Ma succede anche a me, non è che a volte succede. Poi si va a prendere l'altro lembo.
1: Ed ecco. Adesso sono curiosa di vedere come fai a fare le forme dei ravioli.
0: Si copre. Si mette un po' di farina di riso.
1: Ah, di riso, attenzione!
0: Perché asciuga di più, okay, e non lo fa attaccare. Poi abbiamo fatto questo mattarello.
1: L'avete fatto?
0: L'ha fatto mio papà.
1: Ma veramente?
0: Sì, eccolo.
1: Devi stare attento ovviamente quando fai la seconda parte ed ecco che spettacolare.
0: E questa è la forma finita dei ravioli. Poi la rotella.
1: Ecco, dicevo, perché adesso sono ancora incollati.
0: Si fa un contorno.
1: Lasci fuori la parte dove non c'è il ripieno.
0: Esatto, si toglie via. Poi questa rotella doppia.
1: Ah, devi guardare la regoli a seconda.
0: Questa è doppia.
1: Della larghezza.
0: Regola, sì. Esatto, che abbiamo fatto
1: prima.
0: Del il segno.
1: E se

0: Avete fatto tutto bene, vi succede come a Mirko, che non vi si attacca la rotella alla pasta, non si buca, non vi viene dietro. E quella lì, la dimensione più o meno, voi la fate così?
1: Io preferisco una dimensione più piccola del nostro raviolo. Poi c'è chi anche qua, chi fa ravioli più grossi, chi fa generalmente il raviolo ligure piccolo, così.
0: È un raviolo meraviglia. E più o meno sarà un chilo, come abbiamo detto, circa, per dare un'idea anche a chi si sta segnando la ricetta delle quantità che si vogliono fare. Wow! E adesso, grazie alla farina di riso, se tu li prendi dovrebbe andare
1: adesso
0: tutto bene.
1: Adesso vanno messi, li appoggiate su un vassoietto di cartone, di carta, sì, quello che avete a casa, e poi si mettono in frigo. È meglio metterli un pochettino in frigo, fargli fare un po' di frigo, perché la pasta va a prendere il fresco del frigo a 4 gradi, va ad aggrappare, a stringersi bene, la cottura è migliore. Okay. Se no, se si cuociono direttamente, si rischia.
0: Quanto stanno in frigo?
1: Si lasciano un paio d'ore in frigo, in frigo. Poi ci sono gli abbattitori adesso, che comunque sì, quasi tutti hanno a casa, se si vuole si può anche abbattere. E si
0: allora
1: può...
0: ti chiedo subito quanto cuociono.
1: Allora, la cottura bisogna assaggiarlo.
0: Infatti.
1: Il discorso del bollo, quando bolle e viene a galla, è cotto, non è sempre così, perché anche lì dipende lo spessore che abbiamo messo all'interno del ripieno.
0: Certo.
1: Cioè, più spesso ripieno.
0: Ma tipo dopo un minuto, due,
1: no,
0: devi ci iniziare ad assaggiare?
1: 3-4 minuti sono cotti, freschi. Se,
0: però,
1: se poi sono abbattuti, quindi alla fine congelati, la cottura è più lunga,
0: certo,
1: perché vai a mettere dentro un prodotto congelato che ha una cottura più lunga, che si aggira intorno ai 5-6 minuti.
0: Però il gusto non cambia.
1: Assolutamente, anzi l'abbattitore migliora.
0: Ok. Anche. Non bisogna farli esplodere, cioè se ti esplodono vuol dire che l'hai cotti troppo.
1: La differenza che fa anche una sfoglia mattarello da una sfogliatrice è che quando si va a fare una sfoglia sfogliatrice si fanno delle striscette che sono lunghe 30-40 cm larghe, e poi si va ad accavallare una all'altra. Poi quando si mette sopra di nuovo si accavalla. Quella parte lì che si accavalla, quando va in cottura, se la cuoci troppo distrugge la viola, se la cuoci meno rimane cruda la parte, la senti sotto i denti. Invece il mattarello no, perché viene coperta così, e quindi è un'altra cosa in più per avere un raviolo definitivo così.
0: Ma raviolo non è raviolo senza il tucco, quindi andiamo a chiudere ancora con quella parte.
1: Andiamo.
0: Per condire i ravioli alla ligure non può mancare un tucco, il tocco, il sugo di carne. Mirko.
1: Allora si parte anche qua facendo un trito di carote, cipolle, prezzemolo, rosmarino.
0: È questo?
1: Sì.
0: Allora, carote, cipolle, prezzemolo e rosmarino.
1: Rosmarino, ok. Si
0: crudi?
1: Crudi, a crudo. Okay. Si mette...
0: Ah, crudo.
1: Si fa un soffritto.
0: Un soffritto, però, appunto, invece che essere come a pezzettini come è di solito,
1: sì,
0: l'hai tritato.
1: L'ho tritato. Poi, se vuoi, puoi fare anche pezzettini. Cioè,
0: ah. Ma noi ci fidiamo di te.
1: Io preferisco tritarlo.
0: Che carne serve per utucco?
1: Sotto paletta. Una sottopaletta, serve una carne
0: di
1: vitello, sì. Serve, okay, serve una carne. Scusate, serve una carne che sia magra.
0: Che meraviglia!
1: Poi si aggiunge.
0: Allora, tu la fai, il tucco lo fai con il pezzo di carne intero o con la carne tritata? Perché qua c'è
1: allora,
0: una grande diatriba.
1: Esatto. La cottura è identica al tucco vero, originale, che è quello col pezzettone che poi si va
0: ad autosquagliare
1: da solo. Noi per un'usanza nostra metti anche, ma la Val Fontana Buona più o meno tutta, a partire da Cicagna, andare a Nè, nella Valle Stula, fanno una cottura così di 4-5 ore lunghissima. Prima della fine della cottura lo togliamo, diamo un trito, lo rimettiamo in cottura, aggiungiamo pinoli e lo facciamo cuocere per 5 ore.
0: Però altrimenti, cioè prima 4 ore poi 5?
1: No, totale.
0: Totale 4 ore.
1: Dalle 4
0: e adesso perché
1: ore.
0: Questi pezzi l'hai
1: questo, attaccato? Questo l'ho lasciato così,
0: perché è più grasso?
1: È un pezzo di coppa di maiale.
0: Quindi hai messo viene... sotto paletta e
1: sì,
0: pezzo di coppa di maiale fatto a pezzi più piccoli.
1: Sì, sì, l'ho tagliato più piccolo.
0: Quindi chi vuole lo fa... lasciandolo cuocere 4-5 ore col pezzo intero,
1: sì,
0: che poi si squaglia. E il vantaggio qual è? Che poi ti mangi sia il sugo.
1: Il vantaggio è che i nostri vecchi facevano le buon liguri, facevano due piatti in uno,
0: quindi col sugo condivano i ravioli e poi si mangiava anche il pezzo di carne. Se invece si preferisce, si trita il pezzo
1: si
0: mette poi dentro

0: al cubo.
1: Ora si fa rosolare bene, si fa cuocere un pochettino sull'esterno
0: per pochi minuti,
1: che la carne si colori un pochettino, vedi?
0: Ok, nella parte sopra,
1: da tutte le parti al giro, così prende bene tutti i gusti.
0: Ok, a fuoco sempre bello acceso, no?
1: A fuoco sempre molto forte,
0: prima di aggiungere il resto degli ingredienti che già vediamo qua.
1: Un po' di vino che si bagna, che
0: ora vino rosso.
1: Vino rosso.
0: Ok, senza particolari altre indicazioni. Che fa?
1: Si fa una sfumata.
0: Ecco, serve per fare
1: un saporire.
0: Insaporire. Sì. Rosso, bianco no, si usa.
1: Si mette anche il bianco.
0: Ah, è uguale. Non c'è problema, però l'acqua no. Meglio il vino.
1: No, l'acqua okay. No. Si lascia evaporare. Quando è evaporato, aggiungiamo le foglioline da loro. Allora, nella ricetta tradizionale andavano messi anche i funghi secchi.
0: Ecco,
1: quindi
0: vero.
1: Si prende il fungo secco, si già, mette a bagno.
0: Esatto, si diventa mollo.
1: Diventa morbido, e quasi a fine cottura si aggiunge.
0: E cioè, a fine cottura intendi alla fine delle 4 ore?
1: No, dopo le 2 ore, dopo okay. 2 ore si aggiunge.
0: Quindi a metà cottura sì. Lo metti, sì. Però voi, va bene, nei ristoranti non si usa per le intolleranze.
1: Io non lo sto più mettendo per quel fatto di intolleranze.
0: Se no, segnatevelo che funghi porcini secchi sì. E ramollati. Perché metti le foglie di alloro secco e non mai...
1: Perché l'alloro verde è tossico.
0: Ok, quindi attenzione, abbiamo imparato una cosa nuova, non usate mai l'alloro non secco perché è tossico. Lo andrai a togliere di nuovo l'alloro?
1: Lo andremo a togliere di nuovo prima di fare il mio trito che faccio. Sì. Anche poi per la se si fa la cottura totale si può anche lasciare.
0: Tanto poi uno non lo mangia. Ma se si mangia non c'è problema quello secco?
1: Non si mangia.
0: Ok, non si mangia.
1: Anche perché rimane duro, sì. Deve aggiungere poi ancora, se si vuole, a fine cottura un po' di latte, a chi piace.
0: Addirittura? Sì.
1: E i pinoli.
0: I pinoli sono fondamentali, piacciono molto soprattutto ai liguri. Ma i ravioli sono in tutta la Liguria, no? Non solo in
1: certe. I ravioli sono in tutta la Liguria.
0: E da dove vengono? D'origine?
1: Si parla,
0: si sta facendo una ricerca, adesso non anticipiamo nulla, però che
1: la Repubblica Marinara Genovese a quei tempi importava dalla Cina e quindi si è copiato tra virgolette con i nostri gusti il raviolo che poi viene lì.
0: Vabbè, questo non è una tua idea, è proprio la storia che poi verrà scritta proprio con tutto lo scandalo che potrà suscitare, ma in effetti
1: anche il mio adesso
0: i ravioli cinesi, però. Cioè il ripieno sembra sia stato mutuato dalla Cina.
1: No, il ripieno, ma la forma
0: la del forma ravioli, del no? Raviolo con il ripieno dentro.
1: Esatto, la pasta ripiena.
0: Sì. Non con questo ripieno, ma comunque la pasta ripiena importata dalla Cina.
1: Come la farina di ceci.
0: Come la farina di ceci
1: dalla Turchia.
0: Dalla Turchia e poi dalla Liguria. Porto, quindi
1: esatto,
0: dal porto arrivavano
1: in tutta Italia
0: con le varie sì. Plin o ravioli bolognesi sì. E quant'altro.
1: La quando cecina, è che si aggiunge... la farinata, la panissa, tutto quello che è, che poi è nato fuori, che va fuori, che va in Sicilia hanno anche loro tipo una panissa che è fatta uguale, più tutto importato dalla Liguria, dalla Repubblica Marinara che poi... Allargato.
0: Quando è che si aggiungerà la salsa? Questa qua è una passata di pomodoro.
1: Questa
0: normale?
1: È una passata di pomodoro dei nostri pomodori. Quando che ho fatto ricuocere, ho aggiunto un po' d'olio. Si va a mettere in cottura.
0: Quando? Dopo
1: adesso,
0: quante
1: adesso,
0: ore?
1: Dopo che
0: ha rosolato.
1: Ho rosolato un pochettino, si aggiunge e si fa andare.
0: Si copre. E cuocerà per 4-5 ore.
1: Sì, quando
0: tu a metà la togli per tritarla, quando è che la
1: io la tolgo circa a metà.
0: A metà, quindi dopo tolgo, circa 2 ore lui la toglie, la trita e la rimette dentro per altre 2 ore. Se vi volete fare invece il pezzo intero, potete lasciarlo per 4-5
1: esatto.
0: Ore. Lo capite quando si squaglia che è cotta
1: sì.
0: E i pinoli proprio alla fine?
1: I pinoli alla fine, sì.
0: Vediamo il risultato finale che tu avevi già preparato.
1: Volete,
0: perché qua si parla
1: di qua,
0: circa 4 ore di cottura.
1: Poi
0: lo
1: anche un altro segnale per capire che la cottura è pronta, l'olio che sale a galla.
0: Ah, bella come...
1: L'olio che sale a galla.
0: Come,
1: vedi, ci sono
0: così
1: i pinoli. Vedi, questo è un trito, poi definito.
0: Sì, questo qua è... No, vabbè. Vedete, qua ha scelto appunto di farla tritata, se no si può fare anche appunto il pezzo che poi vi mangerete a parte, oltre il sugo che utilizzate per condire i ravioli. Vedete ancora questa fase e poi andrà in un grande, grande riposo. Ma qua ne fai tanto per
1: sì,
0: condirne
1: sì, no, questo
0: chili.
1: È, questo è, sì, è tanto, è un bel pezzo.
0: Se ne prendete un pezzo più piccolo che vi volete
1: sì, certo.
0: Condire il chilo che ha.

0: ha preparato Mirko. Esatto. Ce ne basta molto, molto meno. Mirko, grazie, sei stato
1: grazie
0: velocissimo,
1: a voi, da me
0: veramente una bella ricetta che resterà sul sito internet di primocanale.it, on demand, viaggio in Liguria, magari anche presa diretta. Grazie e buon appetito a tutti a questo punto.
1: Grazie.

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfè.

0: 20 anni di emozioni, una notte di grandi stelle. Lunedì 14 settembre alle ore 20, il Teatro Carlo Felice di Genova ospita il Gran Galà di Danza. Sul palco le stelle della danza di oggi e i talenti di domani. Una serata di eleganza, energia ed emozioni per celebrare 20 anni di eccellenza della scuola di ballo della Fondazione For Dance, diretta da Irina Kashkova. Gran Galà di Danza, lunedì 14 settembre ore 20, Teatro Carlo Felice. Prenota ora il tuo posto.
1: Ultima puntata, ultimo luogo di questo tour nell'enogastronomia della nostra Liguria, soprattutto nei mesi estivi, è l'Imperiese. Siamo nel comune di Dolcedo con la nostra Alessandra Boero, nella cucina di Rossana, che ci racconta quelle che sono le specialità della zona. Ne vedete già una alle mie spalle, che è proprio la farinata davvero tipica di questa zona. Ma sentiamo, che cosa bolle in pentola?
2: Eccoci qua dall'estremo ponente Ligure. Allora, si parla di sagre, si parla di ristoranti, si parla di ricette tipiche, quindi solo questione di punti di vista la location. Io mi trovo in compagnia di Rossana, allora qui all'interno proprio di un ristorante tipico Ligure, direi ponentino.
3: Giusto,
2: sbaglio? Qui, a Dolcedo, nel cuore di Dolcedo. Perché Rossana? Perché lei mi ha stupito, perché effettivamente crea la qualunque. Pomodori, lei mi ha detto, rigorosamente locali?
3: Assolutamente, colti stamattina.
2: Poi ci scateniamo anche con pesce, poi ha detto, no, forse è troppo pesce.
3: Troppo pesce, allora qualche variante con verdure del luogo, tipo trombette, sempre pomodori freschi, ogni verdura che c'è al momento e qualcosa di carne di produzione locale dal macellaio che abbiamo di fronte, maialini, filetti, a scelta, cioè ogni tot noi cambiamo menù, quindi non c'è mai la solita ricetta.
2: Ma per l'occasione abbiamo optato per un qualcosa proprio tipico, ma fin banale, ma fantastico, ma perché ci sono un sacco di varietà, sì, e di esteri.
3: Assolutamente, la farinata.
2: Allora abbiamo visto, allora, sì, io sono ignorante in materia, una sorta di caso umano della cucina, quindi Rossana mi ha spiegato passo passo quelle che sono le azioni, no, da compiere per creare una
3: farinata buona.
2: Vai, dillo tu, iniziamo.
3: Allora, è molto semplice, si unisce farina di ceci all'acqua, si miscelano togliendo i grumi, utilizzando una frusta, poi si aggiunge dell'olio, del sale e si mette in teglia e si cuoce.
2: Ecco, tra l'altro io intervengo un secondo, siamo qua in castigo perché ci ho mandato via dalla cucina semplicemente.
3: C'è solo troppo rumore in cucina, pizzaiolo eccetera, quindi ci sarebbe troppo rimbombo, però...
2: E poi eravamo proprio stretti, quindi
3: sì,
2: abbiamo optato...
3: È una cucina piccolissima, noi lavoriamo...
2: Però funzionale.
3: Assolutamente.
2: Quasi tutte donne.

0: Sì, dalla proprietà alla dipendenza, tutti donne, proprietari e dipendenti.
1: Quindi ti ho interrotto sulla farinata, ma semplicemente perché sono gelosa, vai, vai avanti di non saperla fare, ma neanche l'ABC.
0: No, quindi. Comunque è importante, una volta che si miscela la farina all'acqua, schiumarla, togliere questi residui che rilascia la farina di ceci. Poi sarebbe opportuno, una volta unito l'olio e il sale, lasciarla riposare almeno 8 ore.
1: Questo
0: mi ha cuocerla.
1: Lasciato perplessa, ancora più convinta a non farla 8 ore.
0: Vabbè, uno la fa la sera, la fa il giorno, minimo 8 ore, poi può lasciarla anche di più, basta che sia in frigo.
1: E quindi anche lì piano B quello del frigo. Poi a questo punto hai fatto un passaggio, l'hai messa.
0: Ho unto una teglia e l'ho fatta scaldare in forno prima di mettere la farinata all'interno.
1: A quel punto lì hai detto deve friggere.
0: Sì, perché deve fare proprio questo effetto fritto che crea questa croccantezza esterna con comunque una pseudo cremosità interna tipica della farinata.
1: Ecco, l'abbiamo associata alla sagra anche perché è veramente semplice, indipendentemente dal fatto che io non sia capace. Però
0: basta avere un forno e una teglia e dell'olio ligure, oliva tedesca.
1: Perché l'ha precisato, però è ligure, se no non va bene.
0: No, non ha lo stesso gusto.
1: Di fatto nell'entroterra, ma anche nelle sagre, tipiche proprio del panorama del collinare, perché normalmente la sagra è dell'entroterra, dove ci si scatena dalla capra ai fagioli d'estate, non importa,
0: no,
1: 50
0: gradi.
1: Non c'è
0: gradi. Stagione, la tipicità non ha stagione.
1: Ecco. Cioè. È interessante anche vedere davvero quanto il legame forte tra voi e proprio il prodotto locale, anche io penso per una questione di rispetto delle attività presenti in zona.
0: Sì, anche perché comunque Dolcedo è un piccolo borgo, quindi fondamentalmente ci si conosce tutti e quindi ci si dà una mano tutti. Io ho il ristorante, tu hai l'azienda agricola, tu produci olio e c'è un interscambio, ognuno...
1: Che non è male, anche perché
0: valorizza anche giustamente l'attività dei piccoli
1: e vi aiuta a stare anche in vita.
0: Si mangia anche meglio fondamentalmente.
1: Ecco, un'altra cosa che mi ha colpito, mi ha subito detto, vedi, noi non usiamo macchinari, andiamo a mano, ho visto
0: sì,
1: io con la frusta.
0: La farinata l'ho fatta con la frusta a mano, perché... Cioè,
1: c'è una differenza o c'è un amore verso il passato?
0: Non saprei, è che... Cioè, secondo me viene meglio, è gestita meglio, non viene cioè il macchinario spesso scalda il prodotto, io non voglio che si scaldi e poi non è così complicato, cioè ci vuole proprio poco.
1: Da quanti anni cucini?
0: Da sempre.
1: Non ti chiedo l'età, ma facciamo una proporzione, quindi?
0: No, cucino almeno da una trentina d'anni, su, cioè studio la chimica del prodotto, dell'ingrediente.
1: Sempre stata sul tipico ligure oppure no?
0: No, ho variato, adesso sono approdata qui con la mia socia e stiamo, poi Piemonte, Liguria, c'è questa connessione, c'è la famosa via del sale con l'acciuga, eccetera.
1: Ecco, c'è un qualcosa, mi hai parlato del Piemonte, che ti piace tra virgolette copiare e riproporre in Liguria oppure lasci sempre...
0: Io in Liguria ho portato, cioè ho una ricetta che mi è stata data da una signora...
1: E a questo punto vogliamo sapere.
0: Del bunè tipico piemontese, l'ho portato qua e
1: Stand Innovation
0: ha avuto molto successo.
1: Riconosciuto in piemontese però.
0: Sì, assolutamente.
1: Poi un sogno nel cassetto da una cuoca... esperta, amante del prodotto locale, amante proprio del chilometro zero, mi sembra di capire a questo punto, quale potrebbe essere?
0: Avere un'attività molto piccola con pochi tavoli, ma con un orto, una specie di agricoltura.
1: Porti la sagra in ristorante, sì, o viceversa.
0: Sì, però sul piccolo, una cosa molto intima, non distesa, non i classici agriturismi. Una cosa piccolina, un piccolo orticello con 2 o 3 tavoli, una piccola cucina, una condivisione del cibo. Ecco.
1: Una condivisione appunto, quindi rimarchiamo l'importanza, a parte dei ristoranti, scherzi a parte, quindi dell'amore che si ha verso proprio il prodotto naturale, ma anche di queste sagre, sempre più difficili da mantenere anche per una serie di normative vigenti in materia, abbiamo visto soprattutto qui nella Valprino quante proloco hanno dovuto rinunciare proprio per i requisiti richiesti importanti.
0: Sì. Assolutamente.
1: E a questo punto ci sono loro, aprite il Deor, facciamo una sorta di sagra di paese.
0: Assolutamente.
1: Una condivisione di intenti.

0: tra i vari ristoranti, perché non ci sono solo loro,
1: no,
0: non c'è solo Rosana.
1: Sono diversi e si stanno qua anche
0: con... Una risto sagra.
1: Brava, una risto sagra si potrebbe fare, ognuno porta il proprio prodotto.
0: E si apre il paese.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: È tutto, ma solo per il momento.
2: Ci sono così tanti eventi in Liguria d'estate, tra sagre, appuntamenti di paese, che tutte le ricette che vi abbiamo proposto senz'altro si possono trovare in qualche paese. Una buona scusa per fare un tour della Liguria è anche quella di scoprirla attraverso i suoi piatti tipici. Allora io vi do l'appuntamento alla prossima puntata.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Con l'energia giusta possiamo goderci il calore di ogni istante, prenderci cura del nostro mondo.
2: Io scelgo Palsit, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
2: In tutta Italia.
1: Con l'energia giusta possiamo dare un senso ad ogni giornata, goderci il calore di ogni istante, affrontare le sfide nel modo più semplice, prenderci cura del nostro mondo un gesto alla volta.
2: Io scelgo Palsit, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
4: I can with Palsit.
2: In tutta Italia.
5: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
6: Me la ricorderò, Franco, quella giornata dell'8 giugno 1976. Me la ricorderò sempre. La giornata in cui fu ucciso davanti alla sua casa in salita Santa Brigida il procuratore generale Francesco Scocco con tutta la sua scorta. Perché quella giornata fu quello che si diceva in un terribile gergo giornalistico, un salto di qualità delle Brigate Rosse.
7: Fu la svolta che introdusse in quella formazione terroristica di cui conoscevamo già molto, ma non avremmo mai immaginato quello che avremmo conosciuto, verso il sangue, verso gli omicidi, una catena che sarebbe durata anni e che il procuratore generale Cocco incominciò come vittima con la sua scorta.
5: Il primo magistrato italiano ucciso dalle Brigate Rosse.
6: Il primo di una lunga serie.
5: Di una lunga serie poi.
6: E adesso su quell'argomento abbiamo proprio il figlio del procuratore Cocco, Massimo Cocco, eccellente violinista, che ci racconta.
7: Allora,
6: lui aveva 15 anni, ci
7: allora aveva 15
6: cosa
7: anni e ha vissuto in pieno quel dramma di cui ricorda probabilmente ogni momento.
6: E allora ascoltiamo Massimo Cocco.
5: Sono molto curiosa di sapere come ha vissuto quel momento, insomma, i suoi ricordi, le sue testimonianze di quel tragico, di quella tragica giornata, anche perché non ho l'età.
6: Quella giornata, quell'8 giugno 1976, Franco, me lo ricordo molto bene. Io ero giovane cronista al lavoro quando arrivò la notizia. C'era anche un'ora precisa, le 13:38, salita Santa Brigida dietro via Balbi, dietro l'università, poco dopo l'archivolto. Ma la cosa che di più ricordo e che difficilmente dimenticherò è quella fotografia spietata di questi due corpi riversi sulla pietra della salita, da una parte Francesco Cocco e poco distante il suo uomo di scorta
7: Giovanni Saponara,
6: che lo accompagnava tutti i giorni a casa.
7: Mario, per me era ancora più scioccante.

0: perché non era una foto, ma era quello che ho visto con i miei occhi, mandato di corsa lì sul posto, e vedere Coco, che io frequentavo come giovane cronista giudiziario quasi tutte le mattine, vedere in quel momento non capimmo neanche cosa era successo, capimmo solo che c'erano due morti in quel modo per la strada in salita Santa Brigida. Sapevamo che eravamo a pochi metri dal portone di casa Coco.
1: Massimo Coco è figlio di Francesco Coco. Quanti anni aveva allora?
2: Allora, io avevo 15 anni, ma poche settimane dopo l'attentato di mio padre ne compì 16.
1: Cosa si ricorda?
2: Non ho dimenticato nulla.
1: Lo credo.
2: Purtroppo è una tragedia di quel livello, perdere un padre così giovane, insomma,
0: con una violenza simile.
2: Con una violenza simile, sì, io l'ho sempre sostenuto, equivale praticamente a un'amputazione, è qualcosa di indimenticabile. Non c'è un fotogramma di quella giornata che si sia sbiadito, nonostante i 50 anni.
1: Una cosa che torna spesso quando parliamo dell'uccisione di Francesco Coco è che non si sanno ancora esattamente chi furono i colpevoli. Tanti nomi sono stati fatti.
0: Nella geografia delle colonne delle Brigate Rosse, chi colpì quel giorno, che era praticamente l'inaugurazione di un terribile ciclo e quindi anche una prova
1: il
0: del
1: salto
0: 9,
1: di qualità delle
0: una prova
1: rosse.
0: Del 9, poi molti hanno ipotizzato che sicuramente ci fosse Mario Moretti, il capo della colonna, quello che fondò la colonna genovese. Ecco, ma mi interessava dal dottor Coco un'altra cosa. Nei giorni precedenti, nei tempi precedenti a questa tragedia dell'8 giugno, in casa che clima c'era? Si poteva fare un'ipotesi così terribile di un attentato a suo padre?
2: Purtroppo si temeva il peggio.
0: Si temeva il peggio.
2: Ma alcune cose, io ho cominciato ai 14 anni le mie prime lezioni al conservatorio. A un certo punto mi fu imposta una scorta. Cioè dovevo andare a lezione scortato, accompagnato da uno delle volte due agenti, ma perché cerco di fare il mio lavoro con dignità. Io mi schernisco, sono un povero modello base, non mi attribuite. Comunque purtroppo avevano trovato gli orari delle mie lezioni con grande precisione appuntati in un covo e quindi da quel momento. Oppure un altro caso significativo, quando le Brigate Rosse avevano deciso di condannare a morte mio padre, l'hanno fatto stilando il solito documento redatto da un sedicente tribunale del popolo. E
1: fatto trovare ai giornalisti col solito sistema della telefonata.
2: Fatto trovare frequentavamo lo stesso liceo io e le mie sorelle, il liceo Colombo vicino,
1: come
2: tutti forse,
1: come tanti
2: Old Dori, Old Colombo, e fu fatto trovare sul banco della mia sorella maggiore all'ora della ricreazione.
1: Questa non me la ricordavo.
2: Sul banco
1: di scuola.
2: Sì, sul banco. All'ora della ricreazione fu fatto trovare questo documento, che stava a significare poi un messaggio ben preciso, come del resto le mie lezioni al conservatorio. Non era tanto un progetto di chissà che, magari di un sequestro mio, era una dimostrazione di potenza.
1: E infatti
2: a cui erano arrivate
1: questo.
2: E mio padre,
0: e suo padre, che era un personaggio molto forte, molto deciso,
2: in casa faceva di tutto chiaramente
0: per non far trasferire nulla,
2: perché lui ha sempre cercato di tenere il lavoro veramente al di fuori della famiglia. Ha faticato nel periodo in cui eravamo a Cagliari, perché avevamo l'alloggio dentro al Palazzo di Giustizia ed era quasi impossibile essere.
0: Sì, perché bisogna ricordare che Francesco Coco era stato prima a Genova come procuratore capo,
2: esatto,
0: poi due anni a Cagliari e poi è tornato a Genova come procuratore generale.
2: Pochi giorni prima eravamo stati invitati a un matrimonio.

0: ricordo questo, e il clima era tale che mio padre ci aveva chiesto a tutti quanti di uscire, diversificando i percorsi, i tempi, cioè tu passi dal garage, tu esci di qua, eccetera. Certo. A un certo punto mi ricordo ci eravamo anche ribellati, ho detto ma basta, ma usciamo tutti insieme. Mio padre aveva un po' allargato le braccia, ma lui era ben conscio del gravissimo pericolo che si stava correndo.
1: Ecco, io vorrei tornare un attimo sul discorso dei colpevoli, perlomeno non identificati fino all'ultimo, perché lei spesso lo ha voluto ricordare, cioè possibile che non si sappia ancora qualche cosa di sicuro.
0: Ma manca...
1: sono state tante ipotesi.
0: Allora, illazioni,
1: no?
0: Ipotesi sono. Illazioni. È chiaro che i capi colonna come Moretti o Riccardo Dura,
1: certo,
0: possano essere. Purtroppo manca una verità giudiziaria, certo. Che è l'unica che posso accettare al di là di illazioni, certo. O cosa,
2: cioè, non c'è una ricostruzione in un processo finito con una, esatto, sentenza che dice quella mattina a sparare furono
1: la colonna
2: questi
1: con...
2: brigatisti piuttosto che gli altri. Manca questo.
0: Io,
2: nella ricostruzione,
0: come avevano i giudici, e così mi fu detto da sostituto procuratore Nicola Marvulli, magistrato che poi è assolto al vertice della magistratura, no?
2: Al massimo
0: della carica
2: vertice,
0: del
2: primo presidente di Cassazione.
0: Primo presidente di Cassazione a Roma. E dice: abbiamo dei convincimenti morali, per esempio su chi ha sparato Deiana, sì, una persona che fu inquisita, che non nomino per due motivi, sì, uno perché non è più, sì, ma due soprattutto perché fu assolta, e questa, anche se imperfetta, è una verità,
1: certo,
0: giudiziaria. Ma questa persona nell'attentato fu riconosciuta da parecchi testimoni,
2: anche perché ce n'erano due proprio lì vicino.
0: Allora furono tutti minacciati,
2: tra l'altro.
0: Conosco,
2: erano mezzi informatori della polizia.
0: Conosco anche il figliolo di uno di questi, sì, che ha raccontato delle minacce continue, trovavano proiettili sullo zerbino davanti alla porta di casa, cioè erano tutti conosciuti, identificati, e qualcuno telefonò anche a mia madre scusandosi perché avevano paura e hanno,
1: certo,
0: dovuto ritrattare, e questa persona alla fine è stata assolta. Ma la cosa peggiore è che dal primo momento in cui è stata identificata si è alzata immediatamente un'imponente levata di scudi di innocentisti nella,
1: certo,
0: città. Mi sembrava un sopruso averlo solo nominato.
1: L'altra cosa che diversifica questo omicidio, plurimo omicidio, da tutto quello che era stato prima, è che hanno agito due nuclei. Un nucleo, quello che ha ucciso Coco e la scorta, l'altro nucleo, quello che in via Balbi è stato dietro la famosa 132 che era guidata da Deiana.
2: Erano due gruppi, erano due azioni distinte, probabilmente c'erano anche molti altri.
1: Esatto, questo
0: no,
1: è
0: se
1: altri,
0: posso dire, sicuramente c'erano molti altri,
2: soprattutto
0: anche
2: in Corso Dogali sopra.
0: C'era anche una volante della polizia, un'auto che accompagnava sempre mio padre, ma che mio padre la usò licenziare appena arrivati al... mio padre, questo aveva detto, non sopportava le scorte. Ma non
2: fatica,
0: per ragioni personali, sì, che voleva sentirsi, perché lui mi aveva detto precisamente che li considerava, ha usato questa definizione, un'inutile zavorra di bersagli umani.
1: Aveva detto, se intendono, si vedrà con Moro,
0: purtroppo
1: poi.
0: Sì, ma non solo. Aveva detto, e se usassero dell'esplosivo, erano le tecniche allora nel terrorismo medio orientale,
1: certo,
0: purtroppo, come sappiamo dalla storia del nostro paese e delle vittime della magistratura, purtroppo era una previsione,
1: certo,
0: molto azzeccata.
2: Ecco, e quale fu l'atteggiamento, diciamo il sentore, la reazione più generale intorno alla vostra famiglia dopo un fatto così grave? Lo Stato, la magistratura. Io mi ricordo i funerali come uno dei momenti più terribili, la città in silenzio,
1: sconvolta
2: e il catafalco dentro il Palazzo di Giustizia, colonne di persone silenziose che lo vedevano passare. Insomma, fu un'emozione molto forte per tutta la città. È giusta questa interpretazione?

0: reputazione o?
1: Non per tutta la città sicuramente, anzi io ho buoni motivi per credere che lo fosse forse per una minoranza della città.
2: Addirittura.
1: Purtroppo mia madre alla prima intervista che rilasciò dopo anni di silenzio disse questa cosa terribile ma vera: all'epoca di mio marito, disse, le Brigate Rosse a Genova avevano il consenso. E mio padre è stato additato come un bersaglio. È stata costruita una potente campagna denigratoria con accuse da ogni parte, di ogni tipo, e purtroppo, bisogna dire le cose come stanno, questo è partito proprio dal suo ambiente di lavoro, dal Palazzo di Giustizia, dai colleghi magistrati. Un caso per tutti, forse poco noto perché rimosso, ma all'indomani dell'uccisione di mio padre, parecchi magistrati si riunirono a Palazzo di Giustizia per interrogarsi se fosse lecito partecipare o meno ai funerali di mio padre. Sì. E l'esito fu: chi vuole andare vada.
2: Liberi, liberi.
0: Ma erano una
2: liberi
0: conseguenza tutti dei contrasti che c'erano stati nel dibattito per la liberazione di quelli della 22 ottobre.
1: Sì, ma diventare feroci detrattori di una persona, certo. No, era un castello di accuse da ogni parte. Mio padre purtroppo aveva questa.
2: Siamo alla conclusione. Una frase che vuole lasciare ai giovani.
1: A proposito
0: di questo grande fatto che forse loro non conoscono per ragioni di età, di generazioni.
1: Ma diciamo la memoria è un dovere, è un fatto importante, questo lo sappiamo anche per il futuro. I ragazzi stanno maturando nuove consapevolezze, oggi me ne sono reso conto in tanti incontri con la scuola, non conoscono queste storie ma le ascoltano con grande interesse e quindi per loro ho speranza che possano maturare gli anticorpi necessari a dover affrontare eventualmente una nuova esigenza. E piuttosto sull'esempio di mio padre ricordo una cosa che disse quando gli chiesero se aveva paura di morire, e lui disse certamente sì, ma fare il magistrato significa mettere in conto anche di poter morire. Questo spero che serva a molti giovani magistrati, che vedo una deriva di costumi e di stile in molti di loro, e spero che sappiano essere in futuro degni dei loro eroi. Ecco, questo
2: grazie, grazie Massimo Coco, e noi adesso andremo proprio a sentire i ragazzi, sì, i giovani.
0: Cosa ne pensano, certo, e cosa sanno soprattutto.
3: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
4: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
5: Ma perché un giovane del 2026 dovrebbe interessarsi ai cosiddetti anni di piombo? Mario, Franco.
2: Come noi ci siamo interessati agli anni precedenti dei nostri genitori.
0: E perché poi non sono così lontani, hanno lasciato dei segni che si possono vedere ancora, ricostruire. Quindi,
2: per esempio, il caso Coco, di cui ci siamo occupati in queste puntate, ucciso 50 anni fa in salita a Santa Brigida. E tu sei andata, no?
5: Sono andata al liceo Doria proprio per ascoltare le voci di questi ragazzi.
2: E allora, Franco, noi che non abbiamo l'età,
0: sentiamo cosa hanno detto loro.
5: Sono stata al liceo Doria, il liceo classico a Genova, e ho ascoltato la voce di 5 ragazzi. Sono i 5 finalisti di un concorso. Hanno presentato ognuno un proprio tema parlando ovviamente di

0: di Anni di Piombo, L'uccisione e l'assassinio del 1976, Francesco Coco, insomma ognuno poi ha scelto di dare un taglio diverso a questo tema.
1: Io credo che sia molto interessante, perché non so se tu, Franco, hai la stessa sensazione. Noi pensiamo che i ragazzi che oggi hanno 16, 17, 18 anni non possano essere interessati ad un periodo unico, perché se ci pensiamo bene, sono stati più di 10 anni di attentati.
2: Non è un caso che li chiamiamo Anni di Piombo.
1: Infatti,
2: non sono due anni, ma è un lungo periodo in cui la città è rimasta in scacco. Quindi capire se questi ragazzi, tornando leggermente indietro nella memoria loro, della loro famiglia, delle loro famiglie,
1: hanno avuto delle
0: qualche
1: informazioni,
0: qualche storia l'hanno ascoltata.
1: Il nonno,
2: o sono stati anche toccati, perché può succedere che in qualche modo sono stati toccati.
1: Quindi, secondo me, il tema è bello, è interessante e meriterebbe molta attenzione, che invece in generale non c'è.
0: No, anche perché spesso nel programma scolastico sono anni.
1: Fermano. Non arrivavamo neanche alla prima guerra mondiale.
2: Sì, neanche al fascismo, noi arrivavamo, quindi.
1: Guai a toccare
0: con l'argomento. Spesso è un argomento.
2: E poi oggi i mezzi di comunicazione tutto diverso, fanno rimbalzare tante cose, anche quelle.
1: Sono storie anche che hanno un'attualità pazzesca, secondo me.
2: E poi ogni tanto qualcuno dice: sono tornate le Brigate Rosse.
0: Sì,
2: no?
0: Questo me l'hanno detto.
2: Te l'hanno detto. Provocatoriamente.
1: È una minaccia che abbiamo sentito anche recentemente.
2: Pochi mesi fa.
1: Dire: ma se va avanti così, tornano le
2: dopo
1: Brigate
2: la flottiglia.
1: Rosse.
2: Dopo la flottiglia,
1: già, esatto. Quindi la cosa migliore, secondo me, è andare a sentire.
2: Andiamo a sentirli.
0: Allora,
1: cosa hanno detto.
0: Costanza, nel tuo tema, che cosa hai portato? Ma prima di approcciarti alle Brigate Rosse, insomma, sapevi qualcosa? Ne sapevi qualcosa di questo tema? Ne avevi già sentito parlare? Insomma, poi le Brigate Rosse a Genova si sono sentite particolarmente.
3: Beh sì, sicuramente ero a conoscenza della situazione, del contesto degli anni di piombo, quindi della drammaticità di quegli anni, e poi quando mi è stato proposto di prendere parte a questo progetto l'ho colta come un'occasione per approfondire ancora di più questa pagina così drammatica, diciamo, della storia italiana, e anche ad approfondire una riflessione sull'importanza di quei valori democratici e sulla figura di tutti quei magistrati come appunto Coco, che sono morti in nome della democrazia e di quei valori.
0: Spesso nel programma scolastico non si arriva poi a studiare, a parlare di questi temi. Per te è stato importante parlarne?
3: Beh sì, sicuramente, proprio perché soprattutto il programma di Quinta è molto vasto e quindi spesso è un tema che passa in secondo piano e che o che comunque non viene approfondito sufficientemente, e quindi aver avuto l'occasione finalmente di cogliere la complessità e l'importanza anche di questi anni che comunque sono vicini a noi è stato molto importante e sicuramente mi ha arricchito molto.
0: Questo è bello il fatto che se ne possa parlare e se ne continui a parlare. Passiamo il nome?
4: Nicolò,
0: c'è un momento, un episodio che ti è rimasto impresso studiando quelle che sono le Brigate Rosse a Genova e quello che sono state, appunto?
4: Sì, più che a Genova c'è un altro caso sempre collegato molto facilmente al caso del magistrato Coco e sicuramente anche più celebre, che è il caso del rapimento di Aldo Moro, che mi ha sempre affascinato e su cui mi sono sempre cercato di informare e che ho avuto l'occasione di approfondire anche in occasione di questo tema che verteva appunto su il dibattito tra le due linee di pensiero, quella sostenuta in un certo senso dal magistrato Coco di non trattare con i terroristi, poi fu la linea anche perseguita durante l'affare Moro, e invece coloro che sostenevano di dover trattare e che fosse nell'interesse collettivo, nell'interesse nazionale, il fatto di avviare delle trattative con i terroristi per diciamo portare alla liberazione poi che non ci fu nel caso Moro.
0: Quindi quello è un episodio che ti è rimasto più impresso, è questo. Nel tuo tema, il taglio più politico, più storico, insomma.
4: E il taglio è stato sicuramente più politico, perché ho affrontato in maniera molto particolare questo dibattito che era incarnato poi da un lato la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, che si ritenevano più duri nei confronti dei terroristi, dei brigatisti rossi, mentre dall'altro lato il Partito Socialista, ad esempio nella figura di Craxi, incarnava più lo spirito volto verso le trattative, quindi sicuramente

0: tema verteva attorno a un argomento fortemente politico.
1: Ecco, parlando sempre di politica, la democrazia è al centro, diciamo, di questo tema. Anche nel tuo tema che hai presentato c'è questa parte, questo taglio più politico.
2: Sì, sicuramente.

0: proprio quei punti deboli che in realtà sono rimasti anche nella democrazia di oggi, e però grazie alle leggi la democrazia è diventata uno strumento stupendo e fortissimo, un fortissimo mezzo per preservare la libertà sociale e di tutti i cittadini, e quindi ho voluto collegare questo aspetto a come negli anni di piombo questa, la democrazia sia stata diciamo messa veramente a dura prova, e grazie alle leggi, grazie a diciamo la magistratura, che è diciamo l'ago della bilancia, tutto sia riuscito a mantenersi stabile e la democrazia alla fine abbia avuto la meglio.
1: So che altri di voi si sono concentrati proprio su questo tema, allora proseguiamo.
2: Sì, io nel mio tema ho appunto deciso di approfondire che relazione ci fosse tra la democrazia, la giustizia e Coco. Coco incarna la democrazia e la giustizia italiana. È il primo magistrato, ma in realtà ci sono tantissime altre persone, non solo magistrati, anche in realtà persone comuni che svolgevano appunto dei lavori che possono svolgere tutti nella vita. A volte si concentra solo sui magistrati che sono morti. In realtà gli anni di piombo hanno avuto un impatto molto più grande rispetto a quello che a volte si tende a raccontare, magari a scuola o magari anche per appunto vicende personali. Io ho voluto in particolare partecipare a questo concorso sia per una responsabilità mia familiare, sia per una responsabilità in quanto anche studentessa del liceo Andrea Dore, in quanto che noi fin dai primi anni di scuola ci vengono insegnati che cosa sia la isonomia ateniese, che cosa sia la democrazia, la giustizia e come quindi può essere anche applicata ai giorni nostri.
1: Grazie ragazzi, io proseguirei andando a chiedere: perché un ragazzo della vostra età dovrebbe interessarsi agli anni di piombo, insomma, secondo voi?
3: E innanzitutto perché possiamo dire che, come abbiamo detto in precedenza, a scuola è un tema che non viene affrontato particolarmente per i tempi stretti. Di solito si arriva a trattare della Seconda Guerra Mondiale, il post-guerra. Ed è una pagina che, per quanto ci sembri lontana, in realtà è vicinissima a noi. Adesso sarà il 50 anni, l'8 giugno, dall'assassinio di Coco, e penso che in un momento come questo, un momento storico così complesso, in cui la democrazia è, possiamo dire, appesa a un filo, tutte le guerre che sono ovunque ci circondano e ci devono interessare, mettono in pericolo questa grande libertà che noi a volte magari diamo per scontata, e quindi è giusto ricordarsi anche i momenti in cui questo diritto sarebbe potuto crollare e scomparire se non fosse stato appunto per la fermezza dei magistrati della giustizia italiana.
1: Grazie ragazzi, abbiamo ascoltato le voci proprio di questi ragazzi che si sono approcciati al tema delle Brigate Rosse. Mario, Franco, loro e io non abbiamo l'età, ma direi che l'età l'hanno per raccontare questa storia.
4: E direi che l'hanno raccontata molto bene.
5: Con una profondità che francamente non mi aspettavo. Neanch'io. Perfino delle
1: mi
5: analisi
1: hanno stupito, eh?
5: Delle analisi politiche.
4: Perché
5: il ragazzo che fa l'analisi politica, infatti, contrapponendo la linea da fermezza con la linea trattativista,
4: sì,
5: era un grande tema di allora, che ha attraversato tutti gli anni di piombo.
4: Ed è stato, se ci pensi,
5: ha contribuito a stabilire la fine di Coco in qualche modo.
4: E poi di Moro. Clamorosa quella di Moro. E se ci pensi oggi, tutti i film che si occupano di terrorismo e di anni di piombo, c'è un momento di ripresa di questo argomento, sono quasi tutti sulla trattativa o la non trattativa,
5: e poi
4: le conseguenze che questo va a comportare.
5: Certo. E poi la riflessione sulla democrazia in pericolo allora
4: e adesso,
5: allora quando hanno rapito Moro, io mi ricordo, abbiamo avuto un momento, diciamo, qua crolla tutto,
4: consideriamo adesso, che eravamo anche all'interno di tutto un problema legato al neofascismo, ai golpe,
5: bianchi, neri,
1: ma hai iniziato a raccontarla dall'antica Grecia, che cos'era la democrazia,
5: sì,
1: come si è,
5: questo è la fine di un percorso scolastico che è servito a questi ragazzi,
1: è una storia che mi sembra di capirle parla ancora al presente.
4: Sì, perché c'è ancora qualcuno che la racconta, che può raccontarla, che l'ha vissuta, che si è salvato.
5: E tutti dicono che sono cose vicine a noi.
4: Esatto, ecco, questa è una caratteristica.
5: Le sentono vicine, non le sentono lontane.
4: Sono 50 anni.
5: Sono 50 anni.

0: a scuola tu studi secoli e secoli fa, e 50 anni sono ieri, effettivamente.
1: Certo, studiare quindi il passato per poter comprendere al meglio.
2: Sai, noi non studiavamo, noi della fine degli anni 40 non studiavamo la seconda guerra mondiale,
0: che era neanche 5 anni prima. Questi si lamentano, cioè si lamentano perché non gli fanno studiare,
1: però fanno bene a lamentarsi, anche perché sì, è giusto parlare.
2: Sai cosa stavo pensando? Che probabilmente allora noi non avevamo l'età per poter
0: occupare
2: della guerra, della
0: non
2: seconda
0: eravamo
2: guerra
0: così informati,
2: assolutamente
0: non avevamo così anche tanti mezzi per essere informati.
1: Sì, adesso si arriva alla seconda guerra mondiale, poi pian piano
2: un passetto in avanti l'abbiamo fatto.
0: Penso all'ondata di immagini che travolge loro in tutti i modi, e noi avevamo un telegiornale, nessun film che parlava
2: niente,
0: di quelle cose,
2: assolutamente,
0: e quindi eravamo un po' nel buio,
2: però li avevamo in diretta almeno.
1: Però questa quindi è stata una bellissima iniziativa, questo concorso che permette ai ragazzi di potersi esprimere e di entrare a contatto con quello che era il passato, anche perché oggi
0: una grande scuola
1: forte.
0: Democratica, devo dire, una grande scuola
2: è un buon segno
0: di speranza, giusto,
2: secondo me, anche per noi occuparci in queste due puntate dedicate all'omicidio Coco, di cogliere l'occasione per occuparci anche di come i ragazzi lo possono vivere oggi.
1: È un po' come
2: la dimostrazione
1: il nostro format,
2: buona,
1: no? Generazioni a confronto.
2: Bene.
0: Anche se non abbiamo l'età, abbiamo capito, insomma, che c'è una differenza.
1: Io non ho l'età per parlare di certe cose.
2: Io ho l'età.
1: Voi avete l'età.
2: Per raccontarle.
1: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
3: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.

0: Per quella candida vecchia contessa che non si muove più dal mio letto, per estirparmi l'insana promessa di riservarle i miei numeri al lotto. Non vedo l'ora di andar fra i dannati per rivelarglieli tutti sbagliati. Non vedo l'ora di andar fra i dannati per rivelarglieli tutti sbagliati.
1: Era il tuo regno, specialmente poi quando andavi al casinò, che suonava tutto, che c'erano tutte queste macchinette qua che ti aspettavano, era adrenalinico, l'adrenalina che ti può dare un jumping, che ti può dare qualsiasi altra cosa, no? E quando entravi lì dentro ti si spegneva la luce, non riuscivi a ragionare.
2: Colpisce la storia di Raffaele, edile di Marassi di 58 anni, schiavo del gioco per 40, perché lui la sua storia la racconta usando termini forti, parlando di autodistruzione, di un demone sempre sulle spalle, di troppi anni buttati via, di fidanzate costrette a lasciarlo, mentre lui si perdeva dentro una sala giochi, dentro una tabaccheria o dentro un bar. Una storia che sembra solo uno sfogo di chi ne ha passate troppe, e invece è un lucido e disperato grido di allarme che lui, che pure non è riuscito a farsi una famiglia e non ha figli, rivolge ai ragazzi affinché sappiano stare alla larga dal demone dell'azzardo. L'adrenalina della giocata non la trovi da altre parti, confessa Raffaele, tradendo così con le sue stesse parole che quel demone ce l'ha ancora dentro, pronto a divorarlo. Le sue parole che celebrano un rito lasciano di ghiaccio. Aspettare la partita, andare davanti alla macchinetta, vedere i suoi colori, sentire i rumori, sapere che ti deve dare dei soldi e poi l'attesa della moneta che scende giù nella cassa. Ma si può sconfiggere quel demone, come ce l'ha fatta Raffaele da oltre 3 anni, grazie all'associazione Giocatori Anonimi, un gruppo di sconosciuti che diventano amici. Non è un caso che 3 di loro hanno voluto accompagnarlo anche il giorno dell'intervista, come se accompagna un bambino, e sentendolo parlare, alla fine, si sono emozionati forse più di lui.
3: Raffaele, tu hai 58 anni, sei genovese della Val Bisagno e per una vita sei stato schiavo del gioco, eri compulsivo. Poi sei riuscito a uscirne. Raccontiamo la tua storia, come inizia da bambino? Tu che infanzia hai avuto?
1: Allora, la mia infanzia non è stata poi tanto semplice, avevo genitori che non andavano d'accordo, e mio papà alzava spesso le mani a mia mamma, per cui io era più facile che andavo a vivere dai miei nonni materni, dove lì

0: il gioco prelevava su tutto. Mia zia era una che faceva il lotto nero, le schedine clandestine. Io ho iniziato a 15 anni a fare le mie prime giocate, e le mie prime giocate dove vincevo, e il gioco mi riusciva a trascinare oltre che gli amici della compagnia, la discoteca. Ero sempre lì a dover giocare, e non sapendo, diciamo che qualsiasi cosa che parlava di soldi mi attirava, sia che erano scommesse, sia che erano le prime macchinette dove davano il bigliettino, dove potevi vincere i videopoker, i primi videopoker, ecco. Per me era il gioco, era l'attrazione prima di tutto.
1: A 15 anni diciamo è iniziato. Quando ti sei accorto che era diventato una malattia? Oppure
0: perché io sono un giocatore compulsivo. La mia malattia l'ho scoperta 3 anni e mezzo fa, nel 2020, dove era tutto chiuso perché c'era il Covid, le sale scommesse chiuse, i tabacchini non facevano funzionare le macchinette, ma io giocavo lo stesso, riuscivo a giocare online. E giocavo, ma non lavoravo, perché l'azzardo mi ha portato via anche il lavoro, perché ho perso il lavoro, perché non ero mai sui cantieri.
1: Ecco, che lavoro hai fatto?
0: Io ero un edile, però partivo la mattina per andare a lavorare, dove le cose che ti portano via l'azzardo, no? Tu parti la mattina per andare a lavorare, nel tragitto un bar per un caffè, le sigarette o un tabacchino, vedi la macchinetta, ti fermi, diventa autodistruzione. Ti si spegne la luce, non ti rendi conto il tempo che ci passi dentro, metti da parte il lavoro, metti da parte tutto. E io lì è che ho perso il lavoro. E nel 2020, giocando online, il 16 novembre, ho fatto una vincita grossa.
1: Quanto hai vinto?
0: Avevo vinto più di 5.000 euro e me li sono giocati tutti su una partita la stessa sera. A mezzanotte e mezzo mi è partito, io dicevo, quando mi si oscurava il cervello mi partiva l'embolo. E l'ho giocato tutti su una partita e naturalmente ho perso.
1: Che partita era?
0: Era una partita del Brasile, era la prima in classifica contro
1: calcio.
0: Calcio, sì, l'ultima mia giocata è stata. Perché all'indomani mattina non ho dormito tutta la notte, mi sono reso conto di quello che avevo fatto, il danno, e sono andato a cercare su internet e ho letto ludopatia. L'udopatia mi apparteneva, capivo che ero malato. Si dice, no, il giocatore sei malato, però finché non l'accetti, la malattia non la capisci, è difficile entrarci e cercare di tenerla a bada. E io quel giorno lì ho perso tutto. E mi sono ritrovato di nuovo con gli stessi debiti, gli stessi problemi finanziari, gli stessi problemi. Perché io chiedevo soldi anche in giro, quindi...
1: Facevi l'elemosina?
0: Elemosina e in prestiti, prestiti soprattutto, no?
1: Quanti anni avevi quando facevi l'elemosina?
0: Ma avevo, se no, iniziato a 40 anni a avere dei problemi veramente con l'azzardo.
1: E andavi in prestito a chiedere gli spicci?
0: Chiedevo, mi era capitato anche, mi ricordo, un aneddoto che dovevo giocarmi delle partite alla sera, ero andato a lavorare, mi ero fermato con un tabacchino, avevo perso tutti i soldi in una slot. E per recuperare quei 2 euro per giocare la martingala della sera ho chiesto in prestito 20 centesimi a delle prostitute giù via Maddalena. Ho fatto un giro di 10 prostitute per fare una telefonata a ognuno e ho tirato su quei 2 euro per giocare la famosa martingala, che poi probabilmente non avrò vinto, non mi ricordo, però ogni pretesto per chiedere prestiti per giocare era valido, era valido.
1: Ecco, uno dei problemi è che chi è dipendente dal gioco, a differenza di altre dipendenze, visibilmente non si vede.
0: Sì, lo riesce a mascherare benissimo.
1: È un tossicodipendente, un alcolista.
0: Li vedi. Il giocatore, dicono che il gioco imbruttisce, però riuscivo ad arrivare a casa a far capire che non giocavo io. Perché poi alla fine avevi delle sconfitte, ma le riuscivi a mascherare. La faccia era sempre la stessa. Magari non dormivi la notte, soffrivi come un matto, ma la faccia era sempre la stessa. E l'indomani mattina era di nuovo un altro giorno.
1: Ti sentivi sconfitto?
0: Ti sentivi sconfitto, ma nonostante tutto il gioco era più forte, no, di te. Quindi cosa succedeva? Che all'indomani andavi a cercare.

0: delle altre partite, delle altre sale per cercare di nuovo di recuperare i soldi. Era un recupero, era il voler vincere tanti soldi per sistemarti, sistemare tutto, ma poi non funzionava così, perché più delle volte perdevi e quando vincevi non vedevi l'ora di tornare a giocare. Quindi era un meccanismo un po' autodistruttivo, perché non ti bastava mai, non è che giocavi, vincevi, mettevi via due soldi per comprarti un paio di scarpe, era al contrario, non vedevi l'ora di andare a giocare. E quando partivi per andare a comprarti un paio di scarpe, ti fermava subito un tabacchino o una sala.
1: Ecco, dicono che spesso dietro il vizio del gioco c'è la speranza di chi non ha possibilità di diventare ricco, no? Fare il 13, sì, a tutto calcio.
0: Il gioco ti dà quello, l'azzardo ti dà quello.
1: Tu no? Quello speravi di diventare ricco?
0: Quello lì l'ho sempre sperato, di sistemare la famiglia, comprare una casa. Ma poi era più i soldi che perdevi, ma soprattutto io ho sempre detto è il tempo che buttavo via. Io mi ricordo che partivo per andare al mare la domenica, mi fermavo da una sala per fare una martingala, no? una scommessa, e iniziavo dalle partite delle 9 fino a mezzogiorno. Da mezzogiorno, quando perdevo già le prime partite, mi saltava la giornata di mare, partivo, tornavo in sala a giocare, ritornavo al mare, ripartivo, sala. È il tempo che quando entravi là dentro ti si oscurava tutto.
1: Ecco, la prima persona a cui hai confidato di essere malato del gioco, diciamo con cui hai ammesso la tua sconfitta per chiedere aiuto, immagino, chi è stato?
0: Allora, io in primis non ho chiesto aiuto a nessuno, ho letto...
1: Con cui hai confidato?
0: Però la persona con cui ho confidato è stato mio nipote, che è molto giovane, e gli ho spiegato la situazione anche per cercare di avvertirlo a lui che il gioco ti distrugge. E lui era contento, è stata la prima persona che ho confidato.
1: Era contento di sentirti...
0: Sentire che io avevo bisogno d'aiuto, però me ne rendevo conto di aver bisogno.
1: Ti ha aiutato quello a parlarne?
0: Sì, mi ha aiutato, ma più che altro mi ha aiutato le persone che ho frequentato quando ho iniziato più a giocare, perché da solo non ce l'avrei mai fatto. Un miliardo di volte ho detto domani smetto, domani non gioco più, ma in realtà non, da solo non sarei mai riuscito, ecco.
1: Hai mai pensato di idee, diciamo, estreme nella tua sconfitta, di pensare di ucciderti?
0: No, non ho mai pensato di uccidermi, però tanta disperazione mi ha portato a fare delle cose incredibili, a chiedere dei soldi con delle bugie.
1: Spiega, racconta qualcosa.
0: Ma ad esempio ogni mese era un compleanno di qualcuno in casa, io il bancomat me l'avevano ritirato, non riuscivo a prelevare, e prestami i soldi che sono rimasto senza benzina, non mai te li do, poi sparivi, non ti facevi più vedere, la gente ti cercava. Per arrivare a casa dovevi fare dei giri, dei palazzi incredibili, non potevi più andare in quella sala perché dovevi dare i soldi a quello lì. Allora andavi in un'altra sala ma dovevi dare i soldi a quell'altro là. Era tutto un fuggi-fuggi generale, è una vita che non si poteva fare, non si poteva
1: Poi
0: fare.
1: Poi sei riuscito a saldare quei conti?
0: Sì, ho saldato tutto, ho fatto ammenda quando ho iniziato a frequentare e ho iniziato
1: a... Ecco, la salvezza, ci stai accennando, la salvezza è arrivato attraverso il gruppo dei giocatori anonimi.
0: Sì, io mi sono salvato così. Oltretutto io, diciamo che ho iniziato i miei primi gruppi online, perché le sale erano chiuse per via del Covid, era la zona rossa a Genova, e ho iniziato online. E online vedevo delle persone che le vedevo nel telefono ma non le conoscevo, però vedevo che mi aiutavano. E è un'emozione fortissima quello che sto dicendo. Persone che non ti conoscono, che fai il paragone a persone che ti conoscevano, ti frequentavano per 30 anni, che era tutta gente di gioco, che ti servivano per imprestarti soldi, andare nelle sale, andare nei casinò. Questi qua che non ti conoscevano e ti davano un abbraccio morale fantastico, ti davano un aiuto che iniziava a avere quella luce di speranza, no?
1: Questo
0: di
1: dire, 3 anni fa però.
0: 3 anni e mezzo fa quasi. E son persone che non... Ecco, vai dal medico, dalla mutua, ti cura, ti fa... Questi qua senza nessuna medicina ti facevano capire che c'era speranza. E poi ora per me... Non dico che è diventata una certezza, perché ogni giorno devi stare a bada, devi tenere la malattia a bada, non puoi fare altrimenti.

0: si va avanti 24 ore su 24.
1: 24 ore su 24, un giorno alla volta. Oggi mi sono alzato stamattina e ho detto oggi io non gioco. Stasera andrò a casa e dirò oggi non ho giocato.
0: Ecco, c'è anche il CERT, no? I servizi della ASL che si occupano di giocatori. Ti sei mai rivolto a queste istituzioni?
1: Sì, io sono andato al CERT ultimamente per trasmettere il messaggio che GA esiste. Sono
0: GA, giocatore anonimo.
1: Giocatore anonimo. Sono andato proprio due settimane fa a un CERT lì a Rivarolo per far conoscere GA ad altre persone che hanno problemi di gioco. Perché, ripeto, a me mi ha fatto riprendere la mia vita in mano.
0: Ma il CERT è utile, riesce a lavorare su queste cose?
1: Il CERT poi in realtà ti dovrebbe mandare in un gruppo, perché lì nel gruppo di giocatori anonimi siamo solo giocatori, giocatori compulsivi, non attivi, che ognuno condivide la propria esperienza, la propria sofferenza, la propria disperazione, è da lì che dici oggi non devo giocare.
0: Ecco, ora si gioca online, questo per i ragazzi è terribile, no? È molto più semplice.
1: Questo sì, perché non puoi aprirti un sito tranquillamente, anche se non sei maggiorenne, perché con i documenti dei tuoi genitori lo puoi fare, giochi online e non hai la differenza che non hai il denaro nelle mani, non ti rendi conto di quanto denaro guadagni, di quanto ne butti via. E poi la prevenzione ci deve essere, però non vedo una prevenzione così grossa anche nelle scuole, in quelle cose lì, perché sti ragazzi qua fanno presto a rovinarsi.
0: Ecco, i ragazzi quando si possono accorgere che hanno problemi di questo tipo di dipendenze?
1: È difficile accorgersi di essere un giocatore compulsivo, perché è una malattia emozionale progressiva, più giochi più non ti rendi conto di questa malattia, no? Quindi magari a un certo punto fai delle tante giocate, poi chiedi soldi e poi a parte il tempo la sofferenza che provi, è una sofferenza che non...
0: Ma non c'è una spia che potrebbe aiutare i ragazzini a capire, guarda queste cose...
1: Secondo me per i ragazzini dovrebbero fare proprio un'ora di lezione di prevenzione a scuola. Una specie di educazione civica per il gioco e penso anche per l'alcol e la droga, perché in quello vedo che tanti ragazzini bevono tantissimo. Poi più delle volte dal bere è presto a passare al gioco.
0: Ecco, queste fragilità spesso si sommano, vero?
1: Si sommano, sì, specialmente quando fai uso di alcol, di droga, poi passi un attimo al gioco, perché poi uno se è dipendente fa presto a passare dall'altra parte.
0: Tu hai bevuto anche?
1: No, io ringraziando il cielo non ho mai né bevuto né drogato, però a me è bastato il gioco per rovinarmi la vita, perché ti rovina la vita.
0: Ringraziando il cielo, tu sei credente?
1: Non sono molto credente, credo più in un potere superiore che c'è in un passo del GA.
0: Hai mai pregato?
1: Sì, ho pregato tante volte, ma erano preghiere fasulle, no? Cioè quando dovevi aspettare una partita per vincere una somma.
0: Ah, speravi di vincere,
1: ma poi era tutto finto, perché poi all'indomani non ti ricordavi neanche più che esisteva qualcuno sopra di te. Era più un discorso lì per lì, speriamo di vincere sta somma perché devo dare dei soldi, oppure devo rigiocare, oppure mi devo comprare quello. Era proprio speranze così buttate all'aria.
0: Ecco, il momento della vincita, no? Ti porta euforia, cosa porta? Perché?
1: L'adrenalina che ti dà il gioco non la trovi da tutte le parti, no? Aspettare la partita, andare davanti alla macchinetta con tutti i suoi rumori, i colori, sapere che ti deve dare dei soldi, la moneta che scende giù nella cassa, sono tutte cose che ti portano un'adrenalina che non te la porta nessun'altra cosa.
0: Quando vedi cadere i soldi della macchinetta è...
1: Lì più delle volte dipende da quanto, perché a volte capita che vai lì, ci butti 2 euro e vincevi dei soldi, a volte capita che ci hai buttato più del previsto, poi ti viene una presunzione quando sei davanti alla macchinetta, no? Il difetto di carattere, te devi vincere e te sei superiore a lei, invece lo dice un passo, io sono impotente di fronte al gioco d'azzardo e questo è un passo che è importante del GA. Io sono impotente di fronte al gioco d'azzardo, io invece da giocatore compulsivo attivo per me era, io andavo, la sfidavo e dovevo vincere io.
0: Tu senza il gruppo dei giocatori anonimi non saresti riuscito a uscire?
1: No, assolutamente, perché un sacco, ma tante volte ho detto domani smetto.

0: No? Facevo delle perdite grosse, arrivavo a casa, vai, da domani non gioco più, da domani non gioco più, e poi mi perdonavo subito, all'indomani ero di nuovo lì a giocare, no? Io non sono mai stato, almeno in 25 anni, una volta senza giocare. Ho sempre giocato tutti i giorni.
1: A cosa giocavi? Tutti?
0: Dimmi. Giocavo a tutto, giocavo alle scommesse di calcio, giocavo alle macchinette, addirittura al periodo del Covid, dove non c'era il calcio, dove non c'era le macchinette, le slot, giocavo al ping pong in live o online, cioè giocavo delle partite che si arrivava agli 11 e in live che partivano dai 3 punti e giocavo l'uno o due. Squadre giapponesi, cinesi, che non conoscevo neanche i nomi, non sapevo cos'era. Ma era proprio l'affare di giocare, l'azzardo. Io c'ho un demonio dietro la schiena, quel demonio devo tenerlo a bada, perché...
1: Lo senti ancora quel demonio?
0: Ce l'ho, però lo tengo a bada, quindi non si impadronisce di me. Sono io che ragiono, sono io che la mattina ho la libertà di scelta, di scegliere quello che voglio, il mio tempo. Io ho passato tante ore nelle sale, buie d'estate, d'inverno, ora viaggio all'aria aperta, viaggio con la testa alta, tutto un altro modo di ragionare, voglio andare a mangiare una pizza con gli amici, vado, voglio comprarmi un orologio, me lo compro, tutto un modo di ragionare diverso quando non sei più padrone del demonio.
1: Prima le tue giornate erano segnate dal gioco?
0: Erano segnate dal gioco, che erano, potevano essere 10 minuti, un'ora come 20 ore, sono arrivato a stare in una sala per 24 ore.
1: Le sale slot?
0: Le sale slot, sì.
1: Quando, l'ultima volta che sei entrato lì dentro, poi cosa provavi lì dentro? Lì era il tuo regno?
0: Lì era il tuo regno, specialmente poi quando andavi al casinò, che suonava tutto, che c'erano tutte queste macchinette qua che ti aspettavano, era adrenalinico, l'adrenalina che ti può dare un jumping, che ti può dare qualsiasi altra cosa, no? E quando entravi lì dentro ti si spegneva la luce, non riuscivi a ragionare.
1: Ecco, vengono anche pubblicizzate alle TV queste cose.
0: Certo, ora sembra una velinata, ma parliamo di tanti anni che ci sono i pacchi in televisione, il gioco dei pacchi, e se andiamo a vedere anche quello lì è azzardo, oltre le macchinette, le scommesse, quelle cose lì. Eppure la gente non ci fa caso, anche perché lo Stato ci viaggia su queste cose, e non te ne rendi conto, ma ripeto, neanche tanto i soldi quanto il tempo che butti via. Quanto tempo butti via?
1: Hai buttato via un po' della tua vita?
0: Sì, almeno 30 anni. Questo non mi sono mai fatto una famiglia, io mi ricordo che andavo
1: per quello con... pensi?
0: Sì, io mi ricordo che andavo con ragazze davanti alla sala, gli dicevo faccio un attimo la giocata e torno, me ne dimenticavo. Mi dimenticavo lì, mi ritrovavo il casco sulla Vespa e sta qua non c'era più. Ti si spegne la luce, e quando ti si spegne la luce diventa una cosa...
1: Ecco, concludiamo, come è giusto concludere, con una speranza. Tu hai il numero a cui ci si può rivolgere se si ha problemi di gioco, è un numero di cellulare che è attivo H24 e poi da cui si può andare, avere delle informazioni per trovare il gruppo più vicino a sé in Liguria ma in tutta Italia. Puoi ripeterci?
0: Certo, il numero di GA 340 1529 838. Io lo consiglio, non dovrei dare un consiglio io perché alla fine, però andando a GA hai una speranza di potercela fare, almeno una speranza ce l'hai. Poi è tutto un meccanismo, devi essere te, la tua buona volontà. Io mi ricordo che nei primi tempi facevo 5 gruppi settimanali, e 5 gruppi settimanali significa un'ora e mezza a sera. Però quando giocavo sprecavo più tempo, sono sincero, quindi è tutto di guadagnato. Io lo auguro alle persone che hanno i problemi come me di frequentare questo gruppo, perché è importante, molto importante. Ti aiutano, ecco. E io ripeto, mi sono ripreso la mia vita in mano, che è importante.
1: Grazie Raffaele.
0: Grazie.
1: Grazie, grazie.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Genova è una città che non ama mettersi in mostra, si scopre lentamente, attraversando i suoi vicoli, ascoltando le sue voci, le sue storie, ed è proprio questo che fa Mario Paternostro nel suo nuovo libro I genovesi ridono al buio. Ci faremo spiegare anche il significato di questo titolo, insomma, attraverso storie, interviste, commenti e interviste che ha poi fatto nel corso degli anni, ha cercato di restituirci l'anima più autentica di Genova. Non è solamente un libro che parla di genovesi, ma è un viaggio dentro un modo di guardare il mondo. E oggi proviamo ad entrarci insieme, lo facciamo ovviamente grazie anche ai nostri ospiti. Allora, faccio gli onori di casa, andiamo a presentarli. Partiamo dall'autore del libro che presentiamo oggi, I genovesi ridono al buio, un giornalista, un volto noto anche della nostra emittente, Mario Paternostro. Insomma, non hai bisogno di presentazioni, ti conoscono tutti a casa. Cosa dici?
1: Dice così.
0: Eccoci. E allora, dall'altra parte io mi sposto dal giornalista e direttore del Secolo XIX Michele Brambilla. Grazie di essere qui oggi. E poi vado avanti con il professor Ferdinando Fasce, docente universitario e storico, specializzato, mi corregga prof se sbaglio, nella storia americana. Giusto?
2: Brava.
0: Esattamente. E poi concludo, ultimo ma non per importanza, un altro volto noto di questa televisione, Franco Manzitti, un grande giornalista e così come Mario, un genovese che ha vissuto Genova, vive Genova, la racconta da moltissimi anni.
2: Quasi come insomma. Lui.
0: Quasi come lui.
3: Con te adesso.
0: Infatti la racconteremo
2: io
0: insieme.
2: Io leggendo questo libro spesso pensavo di averlo scritto io.
0: Ecco. Perché io ricordo andavano insieme Mario e Franco già alle medie insieme, le elementari?
3: Sì, dalla quarta elementare.
0: Si conoscono ormai.
2: Subito dopo
1: prima
2: la guerra. È lì che abbiamo deciso di fare giornalisti.
0: Sì. Insieme avete deciso.
2: Eh sì, perché scrivere i libri, almeno per me, era troppo lungo. Allora gli articoli sono più corti, mentre invece lui, che sa scrivere molto meglio di me, è passato più sui libri.
0: Eccoci, allora Mario, prima di iniziare questa presentazione, a parlare del libro I genovesi ridono al buio, ci puoi spiegare un po' qual è il significato di questo libro e come è nata l'idea?
3: Dunque, l'idea è nata all'editore De Ferrari, a Gianfranco e a Fabrizio De Ferrari, che ogni 3 anni mi chiedono un libro antologico, se posso usare questo termine, cioè fatto di cose che ho scritto o sono state fatte in televisione recentemente. Questa volta siamo andati a pescare i miei ultimi 3-4 anni al secolo XIX, quindi 27 anni di XIX, abbiamo trovato delle interviste che potevano essere interessanti, che davano una idea di personaggi piuttosto originali, e da lì siamo andati avanti passando poi invece agli ultimi 10 anni di Primo Canale, da quando scrivo la domenica mattina con qualche commento, anche questo, su personaggi e su fatti accaduti alla città. Sostanzialmente l'idea era quella di dare un quadro della città negli ultimi anni attraverso personaggi e storie possibilmente un po' diverse dal cliché genovese.
0: Un po' Mugugno.
3: Il mugugno, il lamento continuo, quello che dicevi tu, il non esporsi mai, e da lì anche il titolo, ridono al buio, perché neanche nei momenti di felicità rarissimi, c'era il grande storico Predrag Matvejevich che aveva detto che Genova è una città di infelici, ebbene anche questo lo fanno forse senza farsi vedere, eppure è una città che ha dato in Italia ad una grande comicità, pensiamo soltanto a Govi, pensiamo soltanto a Paolo Villaggio, insomma, se non ci hanno fatto ridere loro, però ecco, la risata è senza farsi vedere.
0: Professore, ma è vero che questi genovesi hanno un pessimo carattere? L'ospitalità genovese è un po' così e così? È vero, professore?
4: Forse sì, insomma, non è che siamo apertissimi.

0: Però credo che questo abbia a che vedere con l'esperienza così. I genovesi sono gente che è andata per mare, ha portato a casa la ghirba, ha prodotto il petrolio in montagna, e fare queste cose bisogna essere molto, come dire, forti di carattere. E il carattere è qualcosa che sta dentro, non fuori.
1: Ma ha ragione professore, ma allora chiedo a un non genovese che però ormai vive a Genova da qualche tempo, lei è stato accolto bene qui a Genova? Com'è stata l'accoglienza ligure?
2: Benissimo, ma davvero benissimo, e non perché sia il direttore del giornale della città, perché quando sono arrivato andavo nei negozi, nessuno sapeva chi fossi e ho trovato la gente gentilissima, anche perché provate a Milano andare in un negozio, in un bar, se gli chiedi un caffè già gli dai fastidio, appena entri gli dai
1: Dai
2: fastidio.
1: fastidi a
2: No,
1: prescindere.
2: qua io ho trovato una molta accoglienza. Direi calda anche, cioè no, non me l'aspettavo perché mi avevano. No, io avevo una memoria che però non era di Genova, di Monterosso, che un anno sono andato in vacanza lì e avevo preso un appartamento in affitto, sono andato con un mio amico a prendere una bottiglia di vino bianco per fare l'aperitivo. Allora gli chiediamo quanto costa, 12 euro. E il mio amico dice, ma può darci quella che è in fresco perché la beviamo subito? Dice, allora sono 14. E quindi
1: Ah,
2: io avevo l'idea
1: vabbè, liguri
2: che
1: sono
2: il
1: liguri.
2: milanese che arriva, invece no, Genova non è stato così. Addirittura è stata qua mia figlia sabato ed è andata in un negozio, dico anche qual è perché se lo merita, è Pesto con Amore, ha comprato del pesto e la persona che c'era lì dice: sentite, vi regalo questa salsa di noci perché scade fra 20 giorni, per cui 20 giorni, cioè non due.
3: Non domani.
2: E gliel'ha regalata a Genova,
1: Cavolo,
2: gliel'ha
1: anche
2: regalata.
1: generosi siamo quindi.

0: Amici di Stelle nello Sport, ben ritrovati, 27esimo appuntamento con il nostro magazine che ritorna dopo un'estate caldissima che abbiamo vissuto sul nostro portale di informazione liguriasport.com, con i tanti risultati dagli europei di atletica e nuoto ai giochi del Mediterraneo ancora in corso, i mondiali di canottaggio con il grande oro azzurro e altre medaglie importanti da Amsterdam. Insomma, un'estate che abbiamo celebrato con le nostre stelle sul portale Stelle nello sport.com e su tutti i nostri canali social e la newsletter, che hanno toccato numeri davvero da record. Tante storie che abbiamo archiviato e che adesso vi proporremo, perché torna in campo il nostro magazine su Primo Canale e su tutti i canali podcast di Stelle nello Sport. Questa settimana riapriamo con i sorrisi di Sveva Terzi e Diego Negri, un giovanissimo talento Sveva che ha trascinato l'Italia Under 17 al quinto posto nel mondiale di pallavolo, e un vecchio leone di mare come Diego Negri, che ancora una volta ha portato in Liguria risultati straordinari. Lui, che velista, ha iniziato a veleggiare verso grandi traguardi già dalle Olimpiadi di Sydney nel 2000, una delle nostre primissime stelle nello sport. Ma iniziamo anche a parlare di senior, perché con settembre riparte anche l'attività sportiva dei senior. Nike lancia un bellissimo progetto e diamo qualche anticipazione sullo Sport Ability Day del prossimo 10 ottobre alla Sciorba, perché ci saranno bellissime novità. Parliamo di tennis, perché il Park ha aperto la stagione, un settembre clamoroso in attesa dell'Aon Open Challenger. Si gioca l'Open Memorial Andrea Consigliere sui campi del Park Tennis Genova, il trofeo A8B. Poi ci sarà anche il Challenger, novità del Park a fine settembre. Ma celebriamo anche le bellissime medaglie agli europei di Beatrice Serra e Marco Campanile nella Gonzatti, e ovviamente molto altro. E allora allacciamo le cinture e riparte il magazine di Stelle nello Sport, a cura come sempre del nostro Marco Callai. Pronti, partiamo.
1: Quest'anno, grazie al progetto della regione vinto tramite l'Oxen e un progetto scritto da Elisa Patanè, anche Nike può partecipare all'attività gratuita per gli senior.

0: E da qui in poi si partirà con questo grandissimo progetto che presentiamo questo weekend.
1: Vernissage proprio nel weekend presso la vostra sede a Nervi, e allora regalaci qualche anticipazione, anche perché è un percorso per i cosiddetti senior articolato, importante e davvero prezioso.
0: Sì, è un appuntamento che vogliamo articolare alla grande, infatti ci sarà tutta una serie di appuntamenti di calendario che appunto presentiamo tutto in questo weekend, ma l'appuntamento saliente e più importante sicuramente sono i senior game allo Sportability.
1: Il 10 ottobre alla Sciorba, Naika come sempre sarà in campo con le sue attività, ma anche con l'attività per i senior, con tante discipline ovviamente adattate. Quanto è importante lo sport anche e soprattutto per questa fascia d'età?
0: È fondamentale, perché come diciamo noi in realtà è una cosa che si dovrebbe portare avanti per tutta la vita, e soprattutto in una fascia di età senior va mantenuta costantemente, quotidianamente, quindi è un'attività adattata a tutte le abilità necessarie, ma è una cosa che dovrebbe andare a braccetto tutti i giorni.
1: Per chi non ci sarà sabato alle 16.30 nella vostra sede a Nervi, come fare per avere tutte le informazioni attraverso i vostri canali, sito, social?
0: I social sono sempre attivi sulle nostre novità, gli appuntamenti, e quindi tenere d'occhio sempre la pagina Facebook e la pagina Instagram.
2: Vi invitiamo tutti sabato 19 dalle 14 alle 18 sotto il tendone appunto delle feste al Porto Antico, e ci sarà un doppio appuntamento: ci sarà l'appuntamento del pomeridiano e poi ci sarà un appuntamento serale presso i Giardini Luzzati. Il decennale sarà una festa per prima cosa dei nostri ragazzi e delle nostre famiglie che ci supportano da 10 anni, e ci saranno dei momenti di gioco, ci saranno dei momenti di attività, e ci saranno dei momenti istituzionali, e ci saranno alcuni interventi in cui ci raccontiamo e proviamo a raccontare parte di quello che è stata la nostra storia. La giornata partirà fin da subito con una piccola prestazione sportiva, una sorta di fiaccolata che arriverà ad accendere la festa dei 10 anni, con una staffetta che partirà da Corso Italia in bicicletta, poi si andranno a unire dei corridori del corso di atletica fino ad aggiungersi invece quelli del corso di pattinaggio.
3: Questa è la 9ª edizione dell'Open, abbiamo raggiunto un numero incredibile di iscritti, 180, e per cui giudice arbitro Adele Sala e il direttore del torneo Claudio Camposaragno hanno dovuto tagliare 20 giocatori con la classifica più bassa. Quindi il tabellone di quarta è composto dai giocatori da 4.4 fino a 4.1. Le finali saranno il sabato 5 settembre, con l'idea di avere tutte e tre le finali, vale a dire il tabellone di quarta categoria con montepremi, il tabellone di terza con montepremi e la classica finale dell'Open a seguire sempre intorno nel tardo pomeriggio di sabato 5.
4: Quest'estate è iniziata la mia avventura con la nazionale Under-17, piena di soddisfazioni e di grandi emozioni. A partire dai primi giorni di giugno, io e i miei compagni ci siamo radunate a Castelnuovo, dove abbiamo fatto molti collegiali e molti allenamenti. Alla fine di luglio ci siamo preparate per partire per il Cile, dove la prima settimana abbiamo fatto allenamenti e amichevoli con altre nazionali, e il 5 agosto ci siamo preparate nuovamente per andare a Los Andes, dove abbiamo fatto il girone di qualificazione, e successivamente siamo andate a Santiago per fare le fasi finali, e mi sono divertita veramente molto e sono contenta di aver fatto parte di questa squadra e di aver cantato gli inni a ogni partita. Sicuramente partecipare al mondiale è stata una grande emozione, ma sono state anche emozionanti le vittorie dei regionali e il mio primo ingresso in B2 alla Normac. Da bambino ho praticato molti sport, verso i 7-8 anni ho provato pallavolo, siccome i miei genitori ci giocavano, e da lì non l'ho più lasciata. I valori che insegna lo sport sono di essere sempre leali, giocare correttamente seguendo le regole e rispettando l'avversario, e in particolare la pallavolo, siccome è uno sport di squadra, insegna a raggiungere un obiettivo collaborando. Se una bambina o una ragazza volesse iniziare a giocare a pallavolo, il mio consiglio è di scegliere una buona società

0: possibilità di avere un percorso di crescita. La prossima stagione spero di fare un buon campionato di B2 e per il futuro spero di continuare a partecipare ai giovani della nazionale e avere possibilità di crescita.
1: Un saluto a tutti gli amici di Liguria Sport, sono Diego Negri, ne vengo da un bel risultato alla Edinburgh Cup nelle acque di Caos nel Solent in Inghilterra, dove abbiamo chiuso al secondo posto della classe Dragoni insieme a Marcus Coy e Christian Töffer. E sono particolarmente contento di questo risultato perché il campo di regata è estremamente complesso, ci sono le correnti di marea e le perturbazioni che rendono le condizioni molto variabili, quindi è stata davvero complicata, ci siamo battuti bene in mezzo a questo nutrito gruppo di inglesi e abbiamo avuto l'onore di partecipare alla premiazione smoking al Royal Yacht Squadron, quindi una delle associazioni sportive veliche più importanti del mondo. E chiuso questo capitolo, mi trovo adesso a Medemblik in Olanda, dove domani inizieremo il campionato europeo della classe Star, navigo insieme a Sergio Lambertenghi, siamo un team piuttosto affiatato e cercheremo di fare del nostro meglio, quindi spero di darvi buone notizie prima della fine di questa settimana. Un saluto a tutti.
2: Io ho ottenuto due medaglie nella M e nel Parallel e poi in questa variante nuova, la variante C della gara squadre, siamo riusciti a strappare una medaglia ai più forti campioni d'Europa.
3: Tra l'altro a pari merito con gli ungheresi, padroni di casa, no?
2: Sì, sì. Infatti noi siamo andati lì a cuor leggero sempre e non pensavamo manco di poter arrivare al terzo posto. Abbiamo detto divertiamoci perché questo è l'importante e è stata inaspettata. Sono molto felice, sinceramente non mi sembra manco di averle vinte, infatti non ho ancora realizzato, anche se sono medaglie di bronzo, diciamo così, sono per me medaglie molto importanti perché ho faticato, mi sono impegnato, spero di essere impegnato, e però sono già pronto per affrontare il prossimo anno e cercare di fare ancora meglio di quello che ho fatto quest'anno.
4: Sono molto soddisfatta, soprattutto perché il tempo era molto basso ed era pochi secondi rispetto alla terza.
3: Poi è arrivata la medaglia a squadre e questa è un'altra grande gioia.
4: È arrivata la medaglia a squadre che era completamente inaspettata perché abbiamo gareggiato con persone molto forti, molto più forti di noi, però comunque ce la siamo portata a casa.
3: In che modo? Cos'è che ha fatto la differenza? Grinta, caparbietà? Dov'è che siete riusciti a strappare questo bronzo?
4: Probabilmente forse siamo state l'unica squadra che sono partiti tranquilli, cioè una gara per divertirsi e da lì però abbiamo dato il meglio di noi e ha avuto il suo risultato.
3: Storie, emozioni che potrete come sempre continuare a vivere giorno per giorno sul sito liguriasport.com, tutte le notizie quotidianamente, il sito ufficiale dello Sport Ligure, la nostra newsletter ogni mattina con gli aggiornamenti e le notizie in anteprima nella vostra mail e poi ovviamente i nostri portali specializzati Stelle nello Sport e sportabilityliguria.it per tutta l'attività delle grandi stelle dello sport e dello sport inclusivo, lo sport per tutte le abilità, sui nostri social Facebook, Instagram, TikTok, X, insomma continuate a seguirci, ad aggiornarvi e ad aiutarci a regalare a tutti quelli che non sono sport minori ma sono sport veri quella visibilità, quell'applauso, quell'emozione che davvero meritano. Parte un mese di settembre davvero straordinario, viviamolo insieme con Stelle nello Sport.

organizzato a Imperia il secondo raduno di yacht d'epoca a vela e a motore, organizzato dalla città e dalla Camera di Commercio di Imperia, dall'Assonautica Provinciale

Peria, dallo Yachting Club Italiano e dall'Associazione Italiana Vele d'Epoca. Le acque del porto commerciale imperiese hanno quindi per un paio di giorni ospitato le barche che hanno fatto la storia della marineria, della vela e della nautica. Golette, brigantini, yacht, catch sono nomi di vari tipi di imbarcazioni, nomi difficili da ricordare e a volte anche da pronunciare, ma sono quelli che caratterizzano i vari yacht, che ne determinano la differenza a seconda che siano armati con due o tre alberi, a seconda della posizione stessa di tali alberi e dei vari tipi di velatura: rande, fiocchi, boleri, carbonere, mezzane, mezzanelle e via dicendo.

43 erano gli yacht in gara, divisi in 6 categorie. La categoria A comprendeva gli scafi lunghi oltre i 23 metri, la categoria B quelli dai 23 ai 13 metri e la categoria C quelli sotto i 13 metri, tutti comunque varati prima del 1955. Appartenevano alle categorie D e F, quelli varati dopo il 1955.

La manifestazione si è articolata in tre prove. La prima, su un percorso a triangolo di circa 11 miglia. È stata una prova durissima, tanto è vero che solo 14 yacht sono arrivati al traguardo. La seconda prova, invece, si è svolta sul percorso Imperia, Capocervo e ritorno.

Ma c'è stata bonaccia. È stata una regata lunga e lenta. Ancora vento invece per la prova conclusiva su un percorso a losanga. Ed è stato un finire in bellezza. Una vera passerella di queste ammiraglie del mare che hanno entusiasmato le molte persone che facevano ala alla manifestazione. C'era la barca del Commenda e dell'Industriale, che nei periodi estivi percorre brevi crociere in compagnia di amici e della famiglia. C'era quella da utilizzare per charter estivi in Mediterraneo o invernali ai Caraibi. C'era quella più spartana, ideale per essere adibita a scuola di vela. Tutte comunque attrezzate nel migliore dei modi, eleganti nelle linee. E per ognuna una storia, una tradizione, un mare di ricordi e di avventure, a volte al limite della leggenda. Quando si tratta di una barca, è sempre bello sapere dove è nata, cioè in quale cantiere è stata costruita, dove è stata varata, chi è il progettista e il costruttore. E una barca è certamente bella quando ancora naviga su tutti i mari per lunghi periodi dell'anno, come questi yacht d'epoca che hanno preso parte al raduno organizzato a Imperia.

E a contendere al Galashel lo scettro della barca più bella fra quelle presenti al raduno di Imperia è stato Puritan, yacht per VIP degli anni 30, lungo 31 metri con 96 metri quadrati di tela sollevate al vento da due alberi di oltre 30 metri e varato nel 1929. Yacht del grande Gatsby, dei tempi di Fitzgerald. L'avevano i grandi attori come Errol Flynn. Era il traguardo degli imprenditori e dei ricchi industriali che facevano fortuna in America. Ma accanto a questi miliardari c'erano tanti legni, scoperti e restaurati da appassionati al punto da riportare degli autentici relitti in condizioni di prendere e tenere il mare. Tipico esempio, lo yacht Aurora. Un impiegato dell'Enel ha lavorato per oltre 6.000 ore per adattarlo, trasformarlo e poter navigare. Ma il veterano per eccellenza è da considerarsi il Madre Giulia, varato a Lavagna nel 1885. Era una tipica barca della Riviera Ligure, destinata al trasporto di sabbia e vino. Nel 1978 è stata ristrutturata ed è ritornata alla vita del mare grazie al contributo di alcuni appassionati. A Imperia, il Madre Giulia era ormeggiato proprio accanto alla Palinuro, la nave scuola della Marina Militare che ha dato un tocco di classe in più alla manifestazione. E a fine manifestazione, nel lasciare il porto di Imperia, l'appuntamento per tutti era già fissato al 1988 per la terza edizione del raduno degli yacht d'epoca.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti di

Gran Vasco è arrivato il sottocosto! Fino al 12 settembre, grattugiato fresco Gran Biraghi, 100 grammi a soli 1,24 euro. Gocciole chocolate pavesi, 1 kg a soli 2,89 euro. Pasta di semola alla molisana, 1 kg a soli 1,19 euro. Birra Moretti, bottiglia da 660 ml a soli 79 centesimi. Vasco, ogni giorno la scelta migliore!

0: E allora riparte il programma politico di Primo Canale, edizione 2026, siamo insomma alla fine di agosto, all'inizio di settembre e come tutti gli anni ripartiamo dopo la piccola pausa estiva, una estate che è stata piuttosto calda e non solo per quanto riguarda le temperature, insomma bollente invece per quanto riguarda la situazione politica genovese non solo, ma ovviamente soprattutto legata alla questione AMT che ha scaldato parecchio la situazione in casa Genova, ma soprattutto anche nella città metropolitana, perché sta interessando, ha interessato questa valanga, chiamiamola così, tutti i comuni dell'entroterra. E allora questa sera cercheremo di fare un po' di chiarezza. Tra l'altro questa mattina c'è stato un incontro a Palazzo Tursi tra il sindaco Silvia Salis e i vertici dell'azienda di trasporto urbano, una Salis che tra poco tra l'altro sentiremo in un reel, perché ormai così si parla anche ai cittadini e alla stampa, solo attraverso un reel, quindi senza avere alcun contraddittorio, però ormai questo è il modo di fare del Comune di Genova. Ne prendiamo atto, sentiremo quello che è quelle che sono state le parole di Silvia Salis pronunciate pochi minuti fa proprio attraverso i propri canali social, e allora sentiremo poi soprattutto insieme ai tanti ospiti che sono questa sera venuti a trovarci la situazione e soprattutto quello che ci aspetta nelle prossime settimane. Allora, tanto vado a salutare subito Maurizio Beltrami, che è il sindaco di Torriglia, buonasera, ben trovato.
1: Buonasera.
0: A Giancarlo Campora, sindaco di Campo Morone, ben trovato anche a lei.
2: Buonasera a tutti.
0: E buonasera anche a Michele Malfatti, che è il sindaco di Mignanego.
3: Buonasera.
0: E tra poco prenderà subito un cartellino giallo, il primo della stagione, anche a Mattia Crucioli, che sta arrivando, e quindi ovviamente lo aspettiamo, perché è un punto di vista importante quello di tutti e quattro i sindaci. Allora, tanto per iniziare a scaldare i motori, andiamo a sentire il riassunto della giornata in questa copertina curata da Andrea Popolano.
4: Il piano studiato da Comune di Genova e AMT non cambia, ma l'entrata in vigore slitta data da destinarsi. Da 14 settembre invece scatta l'orario invernale, che vedrà un taglio del 10% del servizio rispetto allo scorso anno. È quanto emerso dal vertice che si è tenuto a Palazzo Tursi tra il Comune di Genova e AMT. Si prepara dunque un nuovo autunno decisamente complicato per chi usa i mezzi pubblici. Per ora gli orari restano dunque gli stessi, ma con una riduzione delle corse. Seduti allo stesso tavolo, da una parte l'amministrazione comunale, dall'altra i vertici di AMT con il presidente Berruti collegato a distanza. Presenti invece il direttore generale Nicola Pascale, il consigliere Franchini e gli altri rappresentanti dell'azienda di trasporto pubblico. Dopo tre ore di incontro è proprio Franchini a fare rapidamente il punto.
5: Il piano non si cambia, all'interno del perimetro stiamo cercando tutte le azioni per poter trovare gli efficientamenti e impattare il meno possibile sulla sull'utenza.
4: Un no forte e chiaro a qualsiasi preventiva riduzione dell'orario invernale non discussa con l'Associazione dei Consumatori arriva da chi rappresenta gli utenti, che hanno in programma un incontro sul tema proprio questo venerdì 4 settembre. Bocche cucite dal comune, che parla solo attraverso una nota con Tursi, che spiega che immetterà ulteriori risorse in MT per un valore compreso tra 1,5 milioni e 2 milioni di euro, e annuncia anche che avvierà una revisione di tutta la rete attraverso il contributo di collaborazioni esterne. Poi l'attacco alla regione, accusata di avere un atteggiamento ostruzionistico, e aspetta circa 15 milioni.

0: di euro, regione che lo scorso 11 agosto ha messo a disposizione 40 milioni a favore di MIT, con il presidente Bucci che in quell'occasione aveva detto che avrebbe aspettato di vedere i bilanci.
1: Allora, questa è una situazione tra l'altro piuttosto ingarbugliata, perché sia oggi in redazione, poi un po' con il mondo della politica, ma questa sera con i tanti sindaci che sono venuti a trovarci cercheremo un po' di fare il punto. Tra poco, anzi, vado subito a salutare anche Chiara Orru, che si trova in piazza Caricamento a Genova proprio per la festa dell'Unità. Insomma, siamo già andati qualche sera fa che a sentire le parole del presidente Bonaccini, quindi che abbiamo dato anche in diretta. Domani daremo poi la segretaria Schlein anche tutto il suo intervento. Ciao Chiara, intanto, e buonasera. Qual è il clima lì in piazza Caricamento? C'è gente, vedo c'è gente che mangia, c'è una tavola rotonda in atto. Buonasera, ben trovata.
2: Buonasera Matteo, buonasera direttore, buonasera a tutti i tuoi ospiti, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Mi trovo qui in piazza Caricamento, come anticipavi, per seguire questa sera la festa dell'Unità a Genova, in un momento, appunto, uno degli appuntamenti che arriva in un momento un po' delicato per il Partito Democratico e per quanto riguarda il centro-sinistra. Questa sera è immancabile un'atmosfera di festa. Guardate, alle mie spalle tantissime persone sedute ai tavoli a mangiare le immancabili focaccette di Crevari, guardate anche all'interno del tendone. Questa sera tante persone e tanta gente, sarà anche un momento proprio per confrontarci per quanto riguarda il tema politico, che ormai è stato uno dei temi più delicati di queste settimane, la crisi AMT, che ormai non sta solamente facendo il punto per quanto riguarda il futuro dell'azienda del trasporto pubblico, ma soprattutto anche tensioni all'interno del partito, quindi fratture all'interno del partito. Insomma, questa sera avremo anche sarà un momento di confronto avremo qui ospite tra poco qui con noi il consigliere regionale del Partito Democratico Simone D'Angelo, ancora Francesco Tognoni qui con noi. Insomma, io direi che per il momento ti lascio alle immagini di questa festa dell'Unità piena di gente questa sera, ma torneremo tra pochissimo un po' per confrontarci sulla questione, la crisi di AMT. A te Matteo.
1: Grazie a Chiara Orru. Insomma, sul piatto abbiamo già messo in pochi minuti tantissimi argomenti, naturalmente. Parleremo anche del crepa, chiamiamola così, all'interno del Partito Democratico, però rimaniamo sul focus AMT. Che cosa ha capito da quello che è accaduto questa mattina a Tursi?
3: Ma sicuramente ci sono degli aspetti che credo siano da considerare positivi. Sicuramente l'apertura del Comune di Genova a nuovi fondi, a nuovi finanziamenti è un fatto che merita tutta la nostra attenzione. Io credo che adesso resti da capire che cosa vorrà dire per i territori di extraurbani, quindi della città metropolitana, questo nuovo, diciamo, queste nuove comunicazioni che sono state fatte. Di fatto noi non abbiamo in realtà rimodulazioni dei servizi da mettere in campo, ma abbiamo solamente i tagli che ci sono stati prospettati, perché poi i servizi, le corse, i percorsi sono quelli che vanno dalle frazioni verso la città. Si tratterà di capire che cosa vuole dire per i nostri comuni questa nuova presa di posizione da parte del comune, che ripeto comunque ritengo che sia da valutare assolutamente positivamente. Da parte nostra come comuni abbiamo già detto in passato e lo faremo ancora come sia importante il fatto che ci sia una condivisione di questo percorso. Da parte nostra ci sarà e c'è la volontà di mettere in campo delle risorse aggiuntive rispetto a quelle che erano già state stanziate negli anni precedenti, per riuscire a garantire quelli che noi riteniamo i servizi essenziali alle nostre comunità. Teniamo presente che parliamo già di un servizio che era già ai minimi termini, che era già un servizio ridotto, e quindi tutte le corse che sono tagliate sicuramente vanno a incidere in maniera molto pesante su quello che è il diritto alla mobilità dei nostri residenti. Mi riferisco soprattutto alle corse mattutine per gli studenti e i lavoratori e a quelle che di rientro da Genova. Bisogna fare molta attenzione su questo. Noi abbiamo mandato un comunicato, così come richiesto alla città metropolitana, AMT, una relazione nostra in cui abbiamo prospettato la possibilità di poter rimandare quelle che erano la,

0: nuovo orario così come c'era stato prospettato e di, voglio dire, discutere insieme a quelli che potevano essere i tagli da poter attuare, di cui noi alcune corse possiamo rinunciare, ad altre sicuramente diventa molto difficile perché, ripeto, sono corse che interessano soprattutto studenti, lavoratori oppure quelle frazioni che non hanno nessun tipo di servizio e che sono costrette comunque a scendere a valle per poter fare la spesa o andare dal medico.
1: Beltrami, tanto c'è da fare due considerazioni, la prima è quella che riguarda l'urbano naturalmente e poi l'extraurbano. Questa sera ci dedichiamo naturalmente, essendoci voi qui, soprattutto a quello che è appunto tutto il mondo fuori Genova, diciamo così, fuori dalla grande città, quindi tutto quello che è l'area metropolitana, perché poi l'area invece urbana naturalmente ha delle differenze che poi questa sera, poi prossimamente affronteremo. Questa sera ci dedichiamo solo a questo. Ecco, voi avete tanta paura, lei mi ricordo era stato proprio qui a Primo Canale, forse a fine luglio, a lanciare il primo allarme quando sembrava essere una data così lontana, no? Settembre, lei diceva già all'epoca era il 20 luglio più o meno, siamo al 20 luglio e non abbiamo ancora nulla per quanto riguarda settembre, sembrava una frase un po' buttata lì, ovviamente da lei no, che sapeva già la situazione, però noi l'avevamo presa un po' come chissà cosa avrà voluto dire, e invece poi insomma poi col passare del tempo, cioè, poi l'estate lo sappiamo, agosto chiude tutto e quindi come se tutti cancellassero facendo tipo un reset, no? Nella testa di tutti, e poi ci siamo trovati oggi che siamo a settembre in questa situazione.
2: Sì, il problema è che ho sentito anch'io oggi le dichiarazioni e ho letto tutte quelle che sono le note che sono uscite sui vari giornali. Io continuo a avere dei dubbi perché comunque il piano che a noi è stato presentato ha dei tagli che arrivano al 25, al 30%, in alcune zone addirittura del 50%. Come riusciranno a portarlo al 10%? Io non l'ho ancora capito. Sicuramente ce lo faranno capire nei prossimi giorni perché oggettivamente il 14 è domani. Se io mi lamentavo a luglio, potete immaginare oggi che è il 31 di agosto, se non mi lamento per il 14. Mi lasciano perplessa alcune dichiarazioni, anche l'ultima che avete fatto sentire prima, che comunque parte con il 14, comunque partiamo col servizio tagliato e poi si vedrà. No, bisogna vedere subito e bisogna partire in maniera diversa, nel senso che anche da parte di alcuni sindaci era stato proposto di partire col servizio quello invernale scorso, darsi il tempo fino a dicembre per lavorarci sopra e poi fare una rimodulazione, anche perché sennò davvero il 14 partiamo come? Partiamo con quali orari? Partiamo dicendo cosa? Io onestamente ho dei dubbi e dei dubbi importanti. I miei dubbi poi mi portano anche a fare delle valutazioni anche su dei numeri, no? Noi abbiamo sentito ieri paventare il fatto che comunque non si può partire così al 14 perché non c'è personale a sufficienza per garantire il servizio sull'extraurbano. Non mi tornano i conti, ma non mi tornano i conti e lo dico in maniera banale. Se è vero che a maggio eravamo sotto organico come extraurbano urbano di 32 autisti, ma se è vero anche che un mese e mezzo fa tantissimi comuni hanno ricevuto una lettera dicendo che i servizi scolastici non venivano più effettuati da MT, io mi sono divertito a fare un saldo e il saldo dice che non svolgendo più i servizi scolastici lasciamo fuori quelli che venivano fatti dalle subconcessioni, quindi quelli fanno saldo zero, non contano niente, ma a me torna 33,25, quindi vorrebbe dire che c'è un autista in più. Allora io credo che l'azienda, prima di dare dei dati a capocchia e prima magari di fare esporre delle persone che logicamente fanno i politici e quindi non fanno i tecnici a dire delle cose che poi non tornano, questa roba qua onestamente a me qualche dubbio me lo continua a dare.
1: Allora, Malfatti, le due posizioni dei due sindaci l'ha sentita, qual è la sua?
3: Ma tante cose sono già state dette, è già stato detto che molti comuni, sicuramente noi dalla Val Polcevera abbiamo fatto le osservazioni con un cappello che era quello appunto di mantenere fino a dicembre l'orario 2025-2026, così da avere alcuni mesi per lavorare al nuovo orario e non 9 giorni come ci era stato paventato il 19 di agosto. Ho colto anch'io con assoluto

0: diciamo così, no, assoluto no, con una buona quota di ottimismo il reel della sindaca Salis,
1: che tra poco ascolteremo,
0: ecco, perché comunque diciamo cercando di arrivare a questa sera un pochino più informati sull'attualità, queste dichiarazioni le abbiamo ascoltate. Dichiarazioni sulle quali, che io ripeto accolgo positivamente, perché immaginare che il Comune di Genova a settembre oramai tiri fuori un altro 1,5 milioni, 2 milioni di euro è sicuramente una notizia positiva, e se così sarà, secondo me impegna anche noi comuni extra Genova a rispondere positivamente a quella richiesta di integrazione della contribuzione che ci è stata anticipata il 19 di agosto. Con una precisazione, lo sentiremo insomma nelle sue dichiarazioni, la sindaca parla a tratti facendo riferimento al trasporto urbano, a tratti poi parla del coinvolgimento dei comuni, l'ottimismo e la positività con cui ho ascoltato quelle parole va completata da un chiarimento. Quando parliamo di un taglio del 10%, quindi rispetto al 25, 30, addirittura al 50 che rappresentava Beltrami e che abbiamo visto insomma nelle tabelle che ci sono state presentate, passa a quel 10% che è stato anche riferito nel servizio, perché nel momento in cui dovessimo passare sui nostri territori con tagli dal 25 al 30, 35% a un taglio del 10%, non dico che tiriamo un sospiro di sollievo, ma sicuramente possiamo guardare con un po' più di ottimismo al 14 di settembre. Però questo elemento si capisce, questo nodo si scioglie nel momento in cui ci viene chiarito che si sta parlando di tutto il servizio urbano ed extraurbano. Vedremo con le dichiarazioni.
1: Allora facciamo così, Malfatti, andiamo a sentire quello che ha detto Silvia Sales con il suo ormai tradizionale
0: poi però reel. Poi mi fate però sottolineare gli elementi che mi lasciano in dubbio, così certo, vediamo insomma, se siamo
1: qui a posto.
0: Attenti.
1: Allora sentiamo Silvia Sales, quello che ha detto oggi.
2: In queste settimane si sono rincorse tante notizie per quanto riguarda il nuovo orario urbano ed extraurbano invernale di AMT che entrerà in vigore dal 14 settembre con l'inizio delle scuole. Stamattina ho convocato qui al Comune di Genova i vertici di AMT perché non sono soddisfatta di come stanno andando le cose e voglio dare una rassicurazione a tutti gli studenti, a chi lavora, a chi si muove nella città di Genova. Le linee non subiranno modifiche fino alla fine dell'anno. Per fare questo il Comune di Genova si impegna con 2 milioni aggiuntivi, arrivando ad un impegno di 37 milioni di euro quest'anno. Le modifiche dei percorsi non si fanno dall'oggi a domani e in urgenza. La rete va ripensata insieme ai comuni della città metropolitana, ai municipi e ai cittadini per superare un impianto che è vecchio di 40 anni e noi siamo fiduciosi che entro la fine dell'anno potremo presentare una prima proposta di revisione complessiva della rete. Questo non vuol dire che dal 14 settembre non cambierà niente, perché MT è in una profonda crisi e non vogliamo che fallisca, quindi il piano di risanamento va rispettato. Dal 14 settembre ci sarà una contrazione del servizio del 10%, ma ho chiesto che le corse che sono necessarie agli studenti e ai lavoratori non vengano toccate e che se una corsa è in tabellone l'autobus deve passare. Il Comune ci sta mettendo tutto quello che può e anche di più. Non è il servizio che tutti vorremmo, ma per arrivare al servizio che vogliamo dobbiamo passare per questa fase di risanamento e ognuno deve fare la propria parte. Per questo continuo a chiedere con forza alla Regione Liguria di sbloccare i 15 milioni promessi a luglio. Basta con questa balla che non sono a conoscenza dei conti e dei numeri. Ho le prove che sono in loro possesso fin dal mese di marzo. Ecco, questo atteggiamento, che istituzionalmente è inaccettabile, mette nervosismo e crea tensione nei rapporti tra l'azienda e il territorio e deve finire. Ricordiamo a tutti però che se questo piano di salvataggio, che in quanto tale comprende purtroppo la razionalizzazione del servizio, non dovesse andare in porto, le conseguenze per l'azienda e per la città sarebbero completamente nefaste, con una certezza che in caso di un eventuale fallimento le responsabilità penali sarebbero ancora più grandi.
1: Insomma, un finale con un po', anzi, parecchio veleno nella coda, quindi insomma, Curcioli, tanto ben trovato, ha sentito lei le parole di Silvia Sales?
3: Ho sentito da metà in poi, la parte che mi interessava di più, e cioè che cosa ne sarà di noi poveri comuni dell'entroterra, non le ho colte, e infatti sono molto attento e come dire, aspetto di capire bene, spero nei proprio prossimi giorni, perché il 14 cominciano le scuole, quindi cosa diciamo noi ai cittadini? Le corse sono le stesse del calendario dell'anno scorso oppure no? Io questo non

0: Purtroppo non ho capito, spero l'abbia detto, anzi se mi potete...
1: Andiamo Malfatti, che tanto voleva fare qualche precisazione su il reel.
2: Allora, il messaggio va un po' interpretato, nel senso che da un lato si fa riferimento, e questo è un elemento sicuramente positivo, sia al contributo del Comune di Genova aggiuntivo, sia all'attenzione a studenti e pendolari, quindi alle fasce di punta di quelle che sono le corse. Dall'altro si fa anche riferimento a un taglio del 10%, così ti aggiorniamo in diretta. Un taglio del 10% che, dicevamo prima, se si rapporta al 20-25, addirittura in qualche zona 50, ecco, 50% per qualche territorio, diventa, in questa situazione molto difficile, diventa una notizia positiva. Nei vari passaggi però ho colto, non so se l'avete colto anche voi, riferimento ai cittadini genovesi.
0: Ecco, infatti, 10% di tutto il servizio, ecco, o solo prima, quello urbano?
2: Perché ci sono alcuni passaggi, è la domanda centrale, perché ci sono alcuni passaggi in cui viene fatto riferimento ai cittadini genovesi e mi sembrava che in quel momento indossasse legittimamente i panni del sindaco di Genova, ma poi si fa riferimento anche a questi mesi da qua a dicembre per avere il tempo di confrontarsi anche con i comuni della città metropolitana e quel passaggio mi dà la speranza che invece si parli di un 10% sulla linea urbana e su quella extraurbana. Questo tema diventa dirimente per leggere dal nostro punto di vista le parole della sindaca, perché se parla esclusivamente da sindaca di Genova, per noi il problema resta e ci deve essere spiegato come si pensa di affrontarlo, viste le osservazioni che molti comuni hanno presentato. Se invece parla da sindaca di città metropolitana, la leggo positivamente come un'apertura importante.
1: Beltrami, questo insomma è anche il rischio o il vantaggio, dico io, di comunicare attraverso i reel, non faccia a faccia a con i giornalisti, perché pensiamo che oggi insomma una conferenza stampa dopo un incontro così importante oggi, penso io, lo dico, penso a grande voce anche a nome di qualche altro collega, fosse doverosa, immagino e credo e spero che fosse così, non lo è stato, come al solito ormai lei comunica solo attraverso i reel. Tra l'altro voi vi hanno già convocato per parlare oppure no?
3: Assolutamente no.
1: Vi manderà un reel anche a voi?
3: No, mi auguro di no e spero di no, anche perché io probabilmente sono vecchia guardia, quindi non sono capace, io ho bisogno del confronto con le persone, devo averle davanti per poter ragionare meglio, per poter fare delle proposte, per poter trovare delle soluzioni. Onestamente è quello che a me preoccupa, perché il tempo corre e quindi io ho sentito anche la cadenza, no? Nel senso, ho incontrato l'azienda, incontrerò i municipi e poi finalmente i sindaci. Io sarà che il ruolo del sindaco lo vivo un po' a modo mio e credo che abbia, cioè, un ruolo centrale, è un ruolo importante, è un ruolo che rappresenta davvero il territorio e soprattutto a volte dei territori anche estremi, e quindi io credo che vada data molta attenzione. Sono convinto che sarà così, ad oggi io questo non l'ho visto. L'unica cosa che mi consola è che mi ero lamentato di non aver avuto il presidente di AMT agli incontri con noi.
1: Tra l'altro neppure oggi si è presentato.
3: Infatti l'ho colto con piacere, nel senso che ho detto, beh, allora non è che ce l'ha con i sindaci dell'entroterra, si vede che non ha proprio piacere di incontrare i sindaci.
1: Traffico tra Savona e Genova probabilmente.
3: Ma onestamente anche quello mi fa un po' sorridere, perché è un ruolo importante in questo momento. Io continuo a pensare che nascondersi dietro, e questa cosa qua è una cosa che a me non piace, che per forza bisogna tagliare i chilometri perché nel piano è previsto il taglio dei chilometri, qualcuno ce l'ha scritto. Cioè, quando presenti un piano, non è che per forza devi scrivere che tagli i chilometri, eh? Se tu presenti un piano, presenti una riorganizzazione aziendale, presenti un rapporto con i sindacati in quello che possono essere gli accordi di secondo livello, cioè ci sono tanti passaggi da fare, non per forza il taglio dei chilometri, cioè il taglio dei chilometri secco non vuol dire niente, anche perché rimanda al problema, eh? Cioè se un altro anno aumenterà di nuovo il gasolio, se un altro anno aumenteranno di nuovo le spese, cosa facciamo? Ci rivediamo qua a fare la tiritera per tagliare altri chilometri?
1: Bisogna arrivare a dicembre, prima ancora del prossimo anno.
3: Ma è quello il fatto, cioè io sono perplesso di
1: Campo, oggi Salis, anche all'inizio di questo reel, lei fa un po' l'arrabbiata, e anche nei giorni scorsi, dice Salis è tornato alle vacanze, noi, convoca d'urgenza i vertici di AMT, la maestra che sgrida gli alunni. Però insomma Silvia Salis è presidente, è sindaco di città metropolitana, insomma ha tra le

0: deleghe importanti da sindaco di Genova. AMT è un'azienda del comune di Genova, insomma, che non si sia accorta che AMT stava un po' facendo dei pasticci è un po' buffo, se mi permette.
1: Ma io credo...
0: la, magari la metto in difficoltà con questa domanda.
1: No, assolutamente.
0: Però insomma, lei non può fare la sorpresa, no. Questo lo dico io, non può fare sorprendersi di una gestione che ha giudicato lei, no? Ha detto anche all'inizio del reel, era un po' sulle sue, come dire, l'hanno gestita male, ora ci penso io. Però lei dove era fino a ieri?
1: Io credo che ognuno di noi affronta questo problema, che è uno dei problemi, uno dei nodi principali, non solo dell'entroterra, ma di tutta la provincia, con la massima responsabilità. Io parto da questo presupposto. Noi facciamo il possibile per riuscire a come posso dire, andare incontro a quelle che sono le esigenze dei nostri territori. Noi l'abbiamo sempre fatto, l'ho fatto, nel senso che, ripeto, noi credo che ognuno di noi, sindaci e chi ha incarichi di responsabilità, lo faccia con la massima attenzione. Quindi il fatto di aver incontrato oggi AMT evidentemente vuol dire che anche le prese di posizione che ci sono state da parte dei sindaci e da parte di utenti, di associazioni dei consumatori, sono state prese di posizioni importanti che in qualche modo hanno rimesso in discussione quello che era il piano.
0: Mi permetta, Campora, poteva non essere così, voglio dire, col pandemonio che avete fatto, che avete tirato su, giustamente, però voglio dire, no? Ma chi è che manca? C'è qualcuno che manca come comuni, come gruppo di comuni, forse manca il Levante,
1: sì,
0: Basso?
1: Mancano tanti, sì.
0: Chi manca proprio a memoria?
2: Mancano da che punto di vista?
0: Sì. No, manca, è uscito l'Alta Valpolcevera, è uscito il Tigullio Centrale, è uscito Valle Stura e Orba, è uscito...
1: Direi che, voglio dire, le valli più o meno c'erano tutte a mente, voglio dire, probabilmente qualcuna mancherà, però voglio dire...
2: Abbiamo fatto liste di proscrizione,
0: era solo un giochino questa sera.
1: Mi sembra che più o meno c'eravamo tutti, insomma, mi sembra che ognuno ha fatto sentire la sua voce in qualche modo.
0: Poteva cercare di non prendere atto, insomma, sarebbe stato un suicidio collettivo.
1: Quello che ritengo è che sia comunque una situazione grave che vada affrontata in termini e con la massima attenzione, ripeto, e anche in termini nuovi rispetto al passato, perché oggi ci troviamo di fronte a una crisi molto pesante che non ha solo AMT, ma ricordiamoci che c'è anche AMIU, che abbiamo affrontato in precedenza con l'aumento della Tari, che anche in quel caso, voglio dire, ci siamo trovati...
0: È stato cambio dei tasti che poi affrontato. Ovviamente...
1: Ma io l'affronto in tutta serenità.
0: Li affrontiamo dopo, Campora, perché insomma,
1: quindi voglio dire,
0: so dove sta arrivando.
1: Ognuno fa la sua
0: allora,
1: parte.
0: Allora ci fermiamo solo qualche istante, poi torniamo alla festa dell'unità, torniamo anche a farvi sentire anche la voce della gente, insomma abbiamo ancora tantissime cose da farvi vedere.
3: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
4: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
5: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Allora, ancora pronti in diretta con il programma politico di Primo Canale, naturalmente il caos AMT al centro di questa serata. Ci colleghiamo ancora con Piazza Caricamento, con Chiara Orru, che dovrebbe essere in compagnia di un ospite. Chiara.
1: Eccoci di nuovo insieme a Matteo, direttamente da Piazza Caricamento alla Festa dell'Unità di Genova. Qui con me il consigliere regionale del Partito Democratico, Simone D'Angelo. Insomma, torniamo a parlare della crisi che sta investendo l'azienda del trasporto pubblico. Insomma, oggi si è fatto il punto a Palazzo Tursi dopo l'incontro tra il Comune AMT e una soluzione, si è arrivati a una soluzione definitiva, a una soluzione che si può definire positiva?
2: Beh, bisogna sempre ricordare da dove eravamo partiti e in che condizioni versava AMT dopo 8 anni di cura Bucci Picciocchi, un'azienda con i libri in tribunale per la quale il Comune di Genova ha dovuto immettere 110 milioni di euro e la Regione, che politicamente nega il dissesto di AMT, ha dovuto varare una legge ad hoc per contribuire con 40 milioni di euro ancora non versati al salvataggio dell'azienda. Oggi i posti di lavoro sono

0: sono salvi, l'azienda è oggetto di un piano di risanamento, arriva sicuramente quella che è la fase più complessa e difficile, quella che in qualche modo è stata sottolineata da tanti sindaci e tanti cittadini, cioè il fatto che il piano di risanamento non deve rendere socialmente insostenibile il trasporto pubblico e il diritto alla mobilità. È chiaro che lo sforzo ulteriore che sta facendo il Comune di Genova, immettendo 2 milioni di euro, è uno sforzo importante. L'azienda ha comunicato che la contrazione del servizio si attesterà intorno al 10%. Penso che con grande onestà nessuno avrebbe voluto e desiderato una contrazione di questo tipo. Se non si riuscirà a scendere ulteriormente sotto il 10% come contrazione delle corse, penso che la parte politica, il Partito Democratico in primis, dovrà far sentire la propria voce, perché i numeri non sono in qualche maniera asettici, non sono variabili in qualche maniera non condizionanti della qualità di un servizio. Noi dobbiamo tutelare in prima istanza sicuramente le fasce orarie dove a prendere i mezzi sono coloro che vanno al lavoro, che vanno a scuola, che vanno a fare lavori di cura. Ecco, su questo penso che serva uno sforzo importante, perché questa contrazione, che deve essere solamente temporanea in vista di un rilancio di un'azienda che rimane pubblica, e questo penso sia un dato positivo rispetto anche a ciò che veniva evocato, ecco, penso che lo sforzo che andrà fatto in questi giorni insieme agli amministratori, sindaci, presidenti di municipi, associazioni di categorie e sindacati sarà proprio questo, quello di rafforzare in qualche modo la convinzione comune che questa sarà una fase transitoria, ma che il servizio, il diritto alla mobilità è un diritto che non si può toccare.
1: Ecco, un punto di partenza più che una soluzione definitiva. Parlando proprio di piano di risanamento, va bene così com'è o può essere rivisto, ecco, in qualche modo?
0: Beh, credo che la risposta possano darla solamente i dirigenti e chi ha ereditato la gestione di AMT dopo anni disastrosi, per il quale sicuramente il giudizio politico non può che essere un giudizio politico negativo. Su altro tipo di giudizi sta lavorando la magistratura, e quindi non possiamo far altro che attendere quelli che saranno gli esiti delle inchieste. Non può essere questo in qualche maniera il punto di arrivo, e penso che immaginarla così sarebbe un grave errore. Questa deve essere una finestra temporanea dove sicuramente, mi tolgo la cuffia perché mi rimbomba, questa deve essere una finestra temporanea nella quale bisogna in qualche maniera far sì che la contrazione del servizio non vada a intaccare, come dicevo prima, il diritto alla mobilità dei singoli cittadini. Questo penso sia un obiettivo. Il piano di risanamento in qualche modo può essere oggetto in qualche maniera di giudizi da chi ha concretamente i numeri in mano. Io non faccio il tecnico, faccio il consigliere regionale. Ho votato con convinzione l'intervento di Regione Liguria di 40 milioni di euro, come tutti i colleghi del Partito Democratico. In questo senso,
2: grazie,
0: penso che
2: Simone D'Angelo,
0: che Liguria mantenga quella promessa scritta nel
2: Chiara.
0: Bianco.
1: Ecco, ha una domanda per lei il direttore, mi scusi per l'interruzione, il direttore ha una domanda per lei, lo sente in cuffia Matteo?
2: Sì, intanto faccio i complimenti per l'abbigliamento e il look di questa sera, elegantissimo Simone D'Angelo, naturalmente scherzo, ovviamente volontario in mezzo a chi fa le focaccette, quindi insomma è la forza ancora del Partito Democratico. Tra l'altro sono stato proprio in piazza Caricamento sabato sera, e tra le tante cose che ho visto e che qualcuno magari l'ha letta anche sul nostro sito in maniera anche un po' divertente, però ho apprezzato nel 2026 ancora la forza di questo partito, che è quello della base, che comunque esiste ancora, esiste tanta gente che passa delle serate a fare i volontari, questo sicuramente al netto di come uno la pensi è sempre qualcosa di bello quando la gente partecipa, e questo è la prima cosa che volevo dirvi, quindi farvi complimenti comunque per la festa dell'unità, può piacere, non piacere, essere fuori dai tempi come qualcuno dice, però insomma le cose antiche o comunque vecchieggianti romanticamente a me piacciono sempre. D'Angelo, lei ha fatto tante queste parole che lei ha detto, dato in studio questa sera ci sono quattro sindaci dell'entroterra. Abbiamo sentito e risentito una volta sola, però prima di andare in onda parecchie volte le parole che Silvia Salis ha pronunciato, io l'ho detto e lo ribadirò anche più di una volta questa sera, sbagliando a mio avviso solo attraverso un reel e non convocando una conferenza stampa, perché dopo un incontro

0: importante come quello di questa mattina, secondo me, raccontare ai giornalisti, avere anche un confronto con qualche domanda in più, perché questa sera i quattro sindaci, non dico che non abbiano capito niente, ma tanti dubbi gli sono rimasti ancora. Significa che quel reel non è stato proprio centrato in pieno, ci sono ancora delle cose o che lei non ha voluto dire, o che ha detto in maniera sbagliata, o che tanti punti di domanda. Ecco, glielo chiedo se lei ha capito veramente come stanno le cose, perché noi qui in studio le abbiamo capite poche, e sono quattro persone in studio che insomma ne sanno più di me sicuro e più di tanti messi insieme. Lei ha capito davvero che cosa succederà il 14 settembre e dal 14 al 31 dicembre?
1: Ma sì, una piccola cena a quello che diceva il direttore rispetto alla festa unità, mi permetto di prendermi 30 secondi, perché penso che a prescindere da quelle che possono essere le idee che ciascuno di noi ha, in un paese dove il 50% delle persone non vota più, la solidità dei partiti, la capacità di costruire socialità penso sia uno strumento per anche riconvincere le persone al fatto che la democrazia è utile a tutti, anche a chi oggi sceglie di non votare. Al di là di questo, insomma, penso che siano anche argomenti che si collegano, perché la politica deve saper risolvere i problemi. In questo senso il grande tema è quello di difendere AMT, di evitare il fallimento, ed è stato evitato, di difendere i posti di lavoro e non sono stati persi i posti di lavoro. Oggi il tema è difendere il servizio. Saluto i sindaci in studio che giustamente fanno il loro mestiere, sono eletti dai cittadini dei loro comuni per tutelare, a prescindere dall'orientamento politico di ciascuno, gli interessi di quel territorio. Quindi penso che sia in qualche modo corretta la richiesta di un confronto profondo su quelle che saranno in qualche modo le scelte che l'azienda andrà a mettere in campo. È chiaro che la notizia che anche io ho appreso è quella del fatto che non ci saranno linee eliminate, che non ci saranno modifiche nei tracciati e che l'azienda ha esplicitato il fatto che non c'è la possibilità oggi di mantenere il 100% del servizio, ma si riuscirà a mantenere il 90% del servizio, motivo per il quale la volontà, e sono convinto che sarà messa in campo nelle prossime ore, è quella di un confronto con i presidenti di municipio, con i sindaci, anche con le forze politiche, perché no, affinché si faccia una riflessione congiunta su quelle che devono essere le priorità, sul in qualche maniera le tutele che devono essere garantite in quelle fasce sociali, territoriali, orarie di cui parlavamo prima. Io penso che ora sia il momento del confronto e di una solidità istituzionale che, a prescindere dal colore politico, perché i sindaci che hanno in qualche maniera sollecitato l'azienda e l'amministrazione...
0: Chiara, ti interrompo solo per un attimo, perché sono maleducato, ma dobbiamo fare presto, e se no voglio fare una domanda ad Angelo, se la riferisci tu, se gli passi l'auricolare, vedi tu quello che puoi fare. Allora, ad Angelo c'è in studio Giancarlo Campora, che è ovviamente un personaggio all'interno del Partito Democratico, uno insomma che il partito ce l'ha dentro da sempre, insomma ha sempre stato una, non so se una colonna, comunque insomma un qualcosa di importante, comunque ha sempre avuto un ruolo. Lei che come ha visto questa uscita parziale, anche se poi ha fatto molto rumore di scena, di campo della città metropolitana, all'interno del Partito Democratico, insomma qualche crepetta, non solo ovviamente per il gesto di Campora, ci mancherebbe altro, però insomma ha aperto una piccola grande crepa nel vostro partito, in un minuto, non di più, per favore.
1: No, ma faccio parte di coloro che pensano che i partiti, quantomeno quelli organizzati come il nostro, debbano costruire sempre più momenti di confronto in modo da poter anche condividere opinioni divergenti all'interno delle proprie sedi. In questo senso è chiaro che sicuramente qualcosa non ha funzionato, Giancarlo sa come la penso perché ci siamo sentiti telefonicamente, continuo a sperare, a auspicare che ci sia la possibilità di un suo ripensamento, di un suo ritorno in squadra a livello metropolitano, perché lo diceva il direttore prima, Giancarlo rappresenta sicuramente un punto di riferimento, una colonna per il Partito Democratico, fa parte di quegli amministratori che hanno sempre dato e chiesto molto poco, e penso sia un dato umanamente, personalmente e politicamente rilevante. Quindi non so se ho esaurito la

0: richiesta del direttore, ma in qualche modo
1: voglio dare la parola a Campora. Allora, Campora,
0: utilizzare il primo canale per fare questo appello a Giancarlo.
2: Sì, con Simone ha ragione, ce l'avamo sentiti e credo che sia stato uno dei pochi che mi ha chiamato e mi ha rinnovato il suo invito a rimanere. Credo che la mia scelta è frutto di una consapevolezza di avere una grande responsabilità in città metropolitana e quindi non volevo che questa, come posso dire, i problemi di carattere politico andassero a sovrapporsi quella che era la mia attività istituzionale. Non c'è stata nessuna crepa, non credo di essere in grado di aprire crepe nel Partito Democratico. Sicuramente è stato un momento di discussione, quindi dopo una presa di posizione sicuramente molto forte dei vertici del partito, credo che ci sarà l'occasione per avere un confronto e ci sarà sicuramente un luogo nel quale avremo occasione di vederci e di discutere su quello che sarà anche il futuro del Partito Democratico.
1: Grazie Chiara Ru, grazie a Simone D'Angelo, magari Chiara, poi magari se riesci insieme
3: grazie a te Matteo
1: al tuo operatore o in diretta o a registrare prima di mandarcelo in onda qualche vox in mezzo alla gente per chiedere proprio che cosa ne pensa la gente sulla situazione AMT, magari disturbando qualcuno che mangia, ovviamente se vuoi farlo in diretta naturalmente siamo qui, ci chiedi la linea, poi vediamo se avrai al tuo microfono ancora qualche ospite. Crucioli, insomma, niente di quello che sta accadendo nel Partito Democratico, che Campora questa sera ha detto non è una crepa, però insomma non è una crepa ma non è neppure una passeggiata di salute, perché insomma negli ultimi giorni Campo lo sa meglio di me, ma è non un politico navigato, però è una persona piuttosto scaltra e insomma nel partito quello che è successo nella settimana scorsa ha fatto molto rumore, ma ne parleremo ancora. Lei invece di tutta questa vicenda, torniamo un attimo, vuole mica risentire ancora Silvia Salis, così ci facciamo tutti la...
4: No, ma allora io voglio dire una cosa.
1: Magari la mandiamo come ha fatto prima, chiedo a Filippo Rossi se la rimanda prima, tanto hai sotto titoli, si vede anche senza l'audio.
4: Io penso che dipende molto dai ruoli che vengono ricoperti, no? Chi parla di solito ha, diciamo, uno scopo, se poi ha anche una veste istituzionale deve, diciamo, perseguire un determinato interesse, quindi a me tutto sommato non interessa quello che avviene in questa vicenda all'interno del Partito Democratico, non mi interessa, diciamo, da sindaco, non mi interessa neanche i motivi per cui ci si è arrivati, quindi la diatriba e la responsabilità del centrodestra che ha amministrato prima, del centrosinistra che ha amministrato adesso, cioè non, io vorrei che si tirasse una riga, no? Perché a me interessa cosa devo dire 14 per i ragazzi che vanno a scuola, per la gente che deve prendere le corriere, insomma mi interessa la questione concreta, quindi di tutto il calderone che si agita dietro, la polemica, il retroscena, RIL piuttosto che conferenza stampa, a me interessa poco. Io vorrei che ci fosse una convocazione dei sindaci, o perché no anche assieme, cioè io non capisco neanche tanto perché compartimentare, perché prima i sindacati, poi
1: però perdone Crucioli, lei ha parlato più di una volta di forma, di sostanza,
4: sì, ma allora,
1: la conferenza stampa è forma, sì, e sostanza,
4: ragione,
1: mi permetta, perché
4: hai ragione,
1: se dopo la giornata come oggi siamo qui a commentare un reel,
4: sì, ma aspetta, il motivo per cui non c'è stata la conferenza stampa è evidentissimo, che non hanno le idee chiare.
1: Ah, ecco, allora
4: sì, ma è per forza, quando ti dicono il 10% è un dato, come posso dire, generico, per dire abbiamo fatto uno sforzo ulteriore che peraltro è apprezzabilissimo, abbiamo trovato degli altri soldi, riduciamo i tagli previsti, non ti sappiamo ancora dire quale corsa salviamo e quale no, ok? Poi alla fine è questa la cosa evidente e quindi ritardano la conferenza, diciamo, ma non è la questione della conferenza stampa, è dire i soggetti istituzionali coinvolti da questa vicenda, d'accordo? Quali sono le possibilità, chiedere quali sono le preferenze. Io ti dico, nel mio caso, no? Ci sono 5 corse, 5 linee andate e ritorno e una linea spezzata da Carasco a Santo Stefano, ok? Di queste ne vogliono tagliare una delle 5 andate e ritorno e togliere quella con la coincidenza a Borzonasca. Quella lì, quella con la coincidenza, secondo noi non è possibile toglierla, perché è quella delle 4 che prendono alcuni studenti quando tornano indietro, ma quando è che io ho potuto o potrò rappresentare questa situazione? Quando è che potrò dire la seconda della mattina, se proprio volete tagliarla, non ci fa piacere, ma non è un disastro, ma invece quella del pomeriggio sì? Cioè, a me quello che stona è la

0: mancanza di un tavolo operativo, d'accordo, in cui potersi dire di faccia tutte queste cose. La convocazione che abbiamo avuto a metà agosto era una convocazione semplicemente fatta per dirci: guardate che le cose stanno così, vi daremo i documenti, arrivederci e grazie. E poi no, noi non siamo neanche andati, poi peraltro quel giorno lì, il 20 di agosto, avevamo anche la visita del presidente Bucci in comune, ma non è quando ti parlo della questione formale, è quella, diciamo, che consente di prendere delle decisioni condivise nell'interesse di tutti, d'accordo? Perché qui, ripeto, la questione su cui vedo che siamo tutti d'accordo, come si fa a non essere d'accordo con le parole di Simone D'Angelo quando dice che bisogna evitare i tagli alle fasce più deboli, limitare il più possibile, anche il PD alzerà la voce se ci saranno tagli, siamo tutti d'accordo, però bisogna vedere in concreto, ok, la coperta è quella, dove vai a stiracchiarla. Questo confronto non c'è stato. Okay. L'unica cosa su cui non sono d'accordo con Simone D'Angelo è quando dice che sono tagli temporanei. Non ci credo proprio neanche un po'. Neanche
1: sa che non ci crede nessuno. Malfatti, siamo stati a Mignanico. Siamo stati a Mignanico a sentire un po' quello che pensa la gente.
2: Avete visto che siamo molto ospitali?
1: Molto ospitali, grazie. Andiamo a sentire qualche cittadino di Mignanico.
3: Negli ultimi mesi di scuola abbiamo visto, io parlo in primis della scuola perché sono una mamma di un bambino che frequenta l'asilo e il prossimo anno frequenterà la primaria, e abbiamo registrato parecchi problemi di collegamento. Alcune mamme hanno dovuto addirittura prendere il taxi per poter raggiungere l'infanzia e poter appunto prelevare il minore da scuola.
4: Mi sono sempre adeguata agli orari, prendere appuntamenti, la corriera c'è alle 10:10, da Paveto scende giù e collega Ponte Decimo, dove lì posso prendere tutti i mezzi, treno, autobus. Però mi prendo appuntamenti in base alla corriera. Se ora mi tolgono anche queste, io sinceramente non so come fare. Mi sono già trovata a Ponte Decimo a aspettare la corriera, non passava, stare lì sotto il sole d'estate a prendere un taxi, e da Ponte Decimo a Paveto sono 20 euro. Prenderlo 4 volte, io che ho l'abbonamento annuale all'MT, sinceramente mi sembra assurdo.
5: Noi fino adesso diciamo che ci siamo. Chiaramente abbiamo cercato di far quadrare gli orari delle corriere con i nostri problemi, o bene o male ci siamo riusciti, e quando non si poteva ci organizzavamo diversamente, però sapendolo. Quello che succede adesso, che tu ti ritrovi mezz'ora a aspettare la corriera, non passa, devi mettere in moto qualcosa, chi viene a prendermi, cosa faccio, aspetto quell'altra, cioè è invivibile, è una situazione del genere assolutamente non è possibile portarla avanti.
6: Sì, me l'hanno detto, sì, è vero.
1: Allora, queste le voci, visto che ci siamo, lo facciamo sentire dopo. Vobbia e Crocefieschi, caro Crucioli, abbiamo sentito un po' di gente anche da quelle parti.
0: Venite anche da noi, che
1: Vobbia e Crocefieschi.
0: Abbiamo gente che parla molto chiaro, quindi se volete un po' di cose piccanti, venite.
1: E a Toriglia cosa dicono, tra l'altro, come al netto di quello che dice il sindaco, la gente?
6: E le persone sono preoccupate, ma è normale che siano preoccupate. Io lo so che sono noioso, continuo a rompere le scatole, ma ci sono dei dati che a me allarmano molto di più, e facciamo finta che, come dicevo prima, gli autisti ci sono, facciamo finta che poi si trovano i soldi, siamo sicuri che ci siano i mezzi? Stamattina su 284 mezzi che c'è sull'extraurbano ne avevamo 84 fermi. L'azienda cosa sta facendo? Io sono molto critico nei confronti dell'azienda, molto molto critico. E un anno fa c'erano...
1: Però ci dia la risposta a questo punto.
6: Eh?
1: Ce n'erano così tanti fermi perché?
6: Perché? Perché purtroppo io, è una cosa che critico dall'inizio, è giusto sollevare il problema, è giusto affrontarlo perché l'azienda prima già non funzionava, c'erano dei problemi eccetera eccetera, però queste situazioni qua vanno gestite con cautela, perché... È anche logico, se tutti i giorni siamo in televisione a dire che un giorno c'è un buco da 50, un buco da 80, un buco da 100, un buco da 70, qual è la banca che continua a finanziare questa azienda? Qual è il fornitore di pezzi di ricambio che continua a dare i pezzi di ricambio e non sa se verrà mai pagato? Cioè, sono situazioni che vanno gestite con grande attenzione, vanno gestite con grande cautela. Io purtroppo, per la mia esperienza, avendo vissuto un concordato con ATP e l'ho vissuto in pieno,

0: con un ruolo apicale all'interno dell'azienda e è stato gestito con molta cautela. Io questa volta la stessa cautela non l'ho vista, e questa cosa qua a me non piace, perché poi viene buttata in politica per poter dire che era colpa prima, era colpa dopo, e su questo condivido quello che dice Crucioli, ma ci sono colpe da tutte le parti, perché onestamente la situazione era delicata. Però oggi siamo lì e dico, qualcuno ha sentito i privati, ha sentito, i privati intendono, perché poi domani se no i sindacati mi sbranano, ma ha sentito quelli che hanno le subconcessioni, se hanno dei mezzi disponibili, possono essere disponibili, soprattutto sulle corse, quelle marginali, dove loro potrebbero costare meno. Qualcuno li ha sentiti, perché io mi sono permesso di sentirli, io so quale potrebbe essere la disponibilità dei mezzi da parte di aziende che lavorano già con AMT, quindi aziende serie, aziende locali, senza andarci a inventare certe aziende che poi sono quelle che hanno fatto il disastro nei servizi sul territorio. In questi giorni qua le corse che saltano principalmente in tutti i nostri territori dell'extraurbano sono le corse quelle che vanno verso i comuni più piccoli, quindi quelli con i mezzi piccoli. Ma se già tu inizi il turno, faccio l'esempio sulla nostra valle, che ti mancano 3-4 mezzi tutti i giorni, è scientifico che tutti i giorni tu a Propata non ci vai, è scientifico che tu tutti i giorni a Fontanigorda non ci vai, ma non perché ti manca l'autista, perché non hai i mezzi. Però qualcuno la testa lì ce l'ha messa, perché ora il direttore generale c'è da un anno, se non ricordo male, il presidente, scusi, c'è da un anno, il direttore generale c'è da un po' meno tempo. In corsa abbiamo cambiato un direttore di esercizio che magari conosceva il territorio, conosceva la situazione, aveva già vissuto un concordato, quindi sapeva già dove si poteva andare a parare. Mettiamo lì una figura nuova che non sa nemmeno, non dov'è Torile, perché magari Torile è complicato sapere dov'è, ma non sa magari nemmeno dov'è Rapallo. Allora lì diventa dove io ho dei dubbi, dove io ho dei forti dubbi, dove io non ho assolutamente fiducia. Quindi non è un attacco politico il mio, perché anche sta storia qua un po' m'ha stufato, che c'è l'attacco politico, che vogliamo far solo polemica, che i sindaci non sono responsabili. I sindaci sono responsabili, hai voglia se sono responsabili, tantissimo, e sono anche disponibili. È chiaro non a firmare un assegno in bianco. È normale, c'è un problema, a ottobre bisogna andare a dire delle cose, ma noi siamo pronti anche a fare un ragionamento, dire bene c'è quell'aumento, però non si può chiedere a un sindaco, tu tanto dai l'aumento, tanto partiamo con i tagli che non sono il 10%, perché se partiamo con quelli che ci hanno prospettato sono dal 25 in su, e poi semmai dopo vediamo. No, è chiaro che lì c'è una posizione ferma, perlomeno da parte di alcuni, ma se invece andiamo a dire fermiamo le bocce ferme, partiamo col servizio com'era, lavoriamo testa a cuocere tutti per arrivare a fine anno con un progetto serio dove si va a vedere le corse necessarie, quelle meno necessarie, perché di corse non necessarie non ce ne sono, ragioniamo tutti assieme, allora a quel punto lì noi possiamo dire bene, ci impegniamo, se facciamo un servizio soddisfacente, a aumentare la contribuzione da parte dei comuni.
1: Ma infatti, non credo che dice, di dire una follia quello che dice il sindaco di Toriglia, Beltrami, mi faccio riferimento, sì, allora facciamo così, ci fermiamo solo qualche istante così poi facciamo la domanda e tutte le risposte con calma.
2: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio, individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Ma Ma infatti quello che diceva il sindaco di Torino Beltrami prima, quello dell'allarme lanciato forse in maniera un po' frettolosa, e questo il primo canale senza nessuna connotazione politica, ma è una denuncia che ha fatto per mesi e mesi, quando Silvia Salis si è insediata a Palazzo Tursi, tra le primissime cose che ha detto ha lanciato l'allarme sul buco

0: un milione, 2 milioni, 50, 100, un buco profondissimo di MT. Questo obiettivamente non ha aiutato il mondo bancario, chi, le società di autonoleggio, dei pullman che appunto fanno il lavoro in subappalto, che si sono spaventate e qualcuno si è mossa anche per avere naturalmente le garanzie del caso. Questo può avere inciso in maniera importante, o pensa che invece le cose sarebbero andate nella maniera in cui stanno andando ugualmente?
1: Allora, la premessa è che il sindaco Beltrami ha, diciamo così, nel suo curriculum un'esperienza di lavoro nell'ambito del trasporto pubblico locale che io non ho, e quindi ha sicuramente la capacità di guardare ai problemi di AMT oggi con competenze non comuni. Detto questo, immagino anche che una situazione complessa come quella di un'azienda importante come MIT, con il numero di dipendenti che ha MIT, con i chilometri che fa MIT, non sia banale. Quindi immagino che, per quanto io sia tendenzialmente cauto che i numeri quando si danno devono essere quelli, penso anche che ci sia una complessità nell'analisi della situazione economico, tecnico-economica di MIT, che forse ha fatto fare qualche fuga in avanti e qualche fuga indietro. Non vuole essere una giustificazione, ma una spiegazione di quelli che sono i numeri che sono circolati.
0: Anche perché senza un bilancio ancora depositato, questi numeri non li abbiamo sentiti,
1: se non vado errato,
0: di ogni buco, buchetti, voragini, debiti, crediti, se sono sommati, non se sono sommati, sono stati, ognuno ci ha messo il suo.
1: Sì, se non vado errato, i revisori dei conti hanno bloccato l'approvazione del bilancio a giugno del 2025, quindi ci sono degli atti formali, vale la pena dirlo, perché sennò sembra la cattiva volontà di chi ha un bilancio lì, ogni tanto lo guarda, ogni tanto no, e non lo porta a compimento. Quindi ci sono, da quello che ho potuto capire, dei problemi tecnici, tecnico-economici importanti. Poi, al di là dei numeri che possono aver influito o meno sugli istituti di credito, penso che la situazione attuale non sia condizionata in maniera principale dai numeri che sono circolati.
0: Però io non penso, so, che ci sia... no, non sono, non no, ero sindaco, non ero assessore al bilancio, niente, però
1: del Comune di Genova neanche noi,
0: fino a...
1: neanche nessuno dei presenti.
0: Esatto, che fino a 2 mesi prima della vittoria di Silvia Salles le banche avevano dato credito a MT. Questo ci fidiamo, io non,
1: sì,
0: non,
1: ma
0: non
1: io,
0: lo so.
1: Io ho detto la settimana scorsa.
0: Quindi se la situazione era così grave, perché avrebbero dato credito?
1: Ho detto proprio qua la settimana scorsa che non faccio il complottista e non faccio il complottista bipartisan. Immagino anche che si arrivi poi a un certo punto dove la situazione degenera e oltre quel momento le banche poi chiudono i rubinetti. Cioè non è che, come dire, la battuta 5 minuti prima di morire, uno
0: sì,
1: era vivo.
0: Con poco la carta di credito, io posso comprare una cosa, poi se
1: a un certo punto
0: nel negozio dopo
1: c'è una soglia e oltre quella gli istituti di credito si fermano.
0: Può essere anche questa una...
1: Immagino che possa essere questo, perché nel momento in cui un istituto di credito mette a disposizione delle risorse, lo fa con dei numeri sul tavolo. Non credo che nessuno, tantomeno le banche, regalino soldi né ai comuni né alle aziende pubbliche, tantomeno alle aziende private. Di conseguenza direi che la spiegazione più logica ritengo sia questa. Resta il fatto che da un punto di vista sostanziale tutti convergono sulla presenza di un indebitamento estremamente rilevante, altrimenti non ci sarebbe la procedura che è stata avviata e presentata a maggio in tribunale. Onestamente io non sono azionista di, come comune di Mignano, non solo personalmente chiaramente, ma non sono azionista di MT. Io devo guardare al servizio che viene dato ai nostri cittadini, devo guardare a quello che mi viene chiesto in termini di contribuzione economica in rapporto alla qualità del servizio che viene fornito, e qua per noi, oltre che per il metodo di elemento di cui parlava Mattia prima, ma che è stato sostanziale, ciò che abbiamo rimproverato in sede di incontro e nei giorni successivi è stato che non puoi convocare per un tema così rilevante una riunione con una nota dell'11 di agosto, convocandola per il 19 di agosto, dando 9 giorni per delle osservazioni, quando il tema è noto da mesi a chi se ne occupa.
0: Ecco, la domanda da complottista, quale invece io spesso sono, allora perché un'azienda come MT, cioè non il negozio di frutta e verdura sotto casa, ha in mano da mesi e mesi questa situazione ben chiara, perché penso ce l'abbia ben chiara, di dover fare un piano, dover rispondere al tribunale

0: Tutto perché si trova costretta ad arrivare a 8 giorni a metà agosto a presentarvi il piano? Cioè, perché allora, si è arrivati lì? Perché la domanda o sono dei pazzi e non penso, dolo nel senso di volervi mettere in difficoltà, non lo so, perché la domanda è spontanea.
1: Vorrei esordire con un auspicio, spero che glielo possa chiedere in una conferenza stampa. È un tema che mi è parso
0: perché la domanda è
1: sollevata più riprese, mi auguro che ci sia questa occasione.
0: Domande lecite che vengono spontanee,
1: no? No, vabbè, la mia

0: limiti oggettivi in chi ci ha lavorato e quindi che invece di fare il compito in che so un mese ce l'ha messi due o tre, e forse invece, come dire, l'idea di sottoporre in tempi rapidi un orario lasciando poco spazio al confronto.
1: Campo, la lei di quale, la A o la B, quale sceglie come certa?
2: Ci possono essere entrambe, nel senso,
0: e tra l'altro possono coesistere entrambe, possono coesistere.
2: Quindi io credo che ci possa essere sicuramente anche la difficoltà di un momento molto particolare che ha portato a essere lunghi rispetto alla presentazione di un piano e di un progetto che andava a impattare comunque sul territorio, e quindi giustamente i sindaci volevano conoscerlo prima. Questo può essere sicuramente un elemento. Io però anche sul discorso di MT tengo a precisare, voglio dire, io non credo che nessuno possa dire che MT non versava in una situazione estremamente difficile. Poi si vedrà con i bilanci, si vedrà con la situazione reale patrimoniale, però credo che il problema che si sono trovati sul tavolo gli attuali amministratori del Comune di Genova sia un dato estremamente negativo che riguardava AMT, e quindi gli interventi che sono stati delineati sono tutti interventi che sono stati dettati proprio dalla situazione contingente cui versava, ripeto, AMT e anche AMIU.
1: Non apra quel capitolo, perché abbiamo ancora mezz'ora di trasmissione.
2: Poi sono d'accordo con i colleghi che bisogna andare avanti e quindi mettere in atto questo risanamento che vada condiviso con i territori e impattare il meno possibile sui territori. Però bisogna partire da un dato di fatto, che è quello della situazione estremamente difficile in cui versava MT. Poi da lì si va in avanti e bisogna trovare delle soluzioni che vadano bene a tutti, questo sicuramente.
1: Crucioli, faccio sentire i suoi amici di Volbio e Crocefie, ci siamo andati un po' da quelle parti, sentiamo quello che hanno detto ai nostri microfoni.
3: Nel disagio più assoluto, perché noi abitiamo nell'entroterra, abitiamo a Vobbia e siamo senza corriere e siamo venuti giù con persone che ci hanno praticamente dato un passaggio.
4: Cioè, vi auto-organizzate in qualche modo?
3: Si fa quello che si può, però è stato un forte disagio. Così all'improvviso è stato proprio un forte disagio.
4: Credo vi è capitato di restare ad aspettare la corriera senza che questa arrivasse?
5: Sì, no, esatto. Io un giorno mi è successo. Che io non lo sapevo, sono stata ad aspettare quello delle 11:10, poi ho dovuto aspettare quello dell'1:20, ma uno fino all'1:20 cosa fa?
4: Lì per muoversi da?
5: Io abito a Noceto, sopra dove c'è Vobbia, poi vai su a piedi.
4: Così è difficile, perché poi muoversi dall'entroterra, dalle diverse frazioni.
3: Adesso vabbè, siamo in estate, uno può anche stare fuori, però ma d'inverno la cosa diventa anche più critica. Poi ci sono persone come lei, che è una villeggiante che viene su da Crocefieschi, ha prenotato la casa anche per il prossimo anno, ma se non c'è servizio come fa lei da su?
6: È una vergogna solo a pensare di lasciare Crocefieschi, Vobbia e Valenzona senza corriere. Se uno ha una visita medica o ha un'età che non ha la patente, deve rimanere. Basta.
5: Chiedere il passaggio a qualcuno.
3: Quindi siamo nell'entroterra, siamo proprio nel disagio più assoluto.
1: Vabbè, insomma, questo è un po' il leitmotiv, siamo nel disagio più assoluto. Crucioli, vi faccio sentire anche il sindaco di Bargagli, proprio 30 secondi, perché è intervenuto anche nei giorni scorsi, Massoli, che ha parlato anche, ha tirato in ballo anche Beltrami, sentiamolo.
7: Hanno fatto dei tagli che sembrano fatti a prescindere dal servizio. Le faccio un esempio: la corriera, quella che da Brignole viene su Valbisagna e poi Valtrebbia, aveva una corsa alle 14, poi 14:30, 15:30, 16:30. Sono state tolte queste tre corse qua. Se uno studente perde la corriera delle 14, se ne sta 3 ore e mezza a Genova prima di poter rientrare. Analogamente sul territorio di Bargagli, il sabato una frazione risulta non coperta. Abbiamo un'altra frazione dove il pomeriggio praticamente non ci sono corse, quindi anche gli studenti in crisi. Cioè è un piano che va rivisto, a mio modo di pensare, nella sua completezza. Quindi è necessario, e l'ha proposto anche il sindaco di Ceranesi Montaldo, che è una persona ovviamente di grande competenza, aprire un tavolo di concertazione, quindi vedersi e nominare dei tecnici di provata esperienza, perché ripeto, questa partita qua va giocata da persone che hanno cognizione, che sanno di cosa si parla. E, ad esempio, un'altra persona che potrebbe dare un grosso contributo è il sindaco di Toriglia, che per anni è stato anche presidente di ATP. Quindi non è polemica, non vuole essere

0: assolutamente distruttiva, però sta di fatto che ad oggi 21 comuni si sono espressi negativamente su 66.
1: Ovviamente quello che diceva il sindaco Massoli è di qualche giorno fa, quindi i tagli a cui si riferivano a quelli che erano stati ipotizzati la settimana scorsa. Alla luce di quello che è accaduto oggi, se lei fosse il sindaco di Bargagli, ma com'è il sindaco di Toriglia, di quello che ha detto, di tutte queste linee tagliate, dormirebbe più o meno, sonni più o meno tranquilli? O torniamo a quello che abbiamo detto un'ora fa?
2: Io non ancora, perché io non ho ancora capito se il 10% è anche per l'extraurbano. Io questo mi dispiace, ma non l'ho ancora capito. L'altro, mentre parlavano i colleghi, mi sono arrivati tre messaggi da tre sindaci che mi dicono: ma scusa, ma il 10% è per l'extraurbano, quindi non siamo noi quattro che siamo quattro tonti, siamo già sette tonti, ma secondo me domani siamo 30, 40, 50, 60 che non abbiamo capito. Ma ripeto, io non ho capito, ma io sono il più tardo di tutti.
3: Mi viene in mente anche un'altra cosa, perché io ho capito poche cose, però volevo essere sicuro, insomma, che fossero corrette. Cioè, innanzitutto la questione dei debiti, no? I debiti spettano alla compagine societaria, non certo ai comuni che non fanno parte di AMT, quindi quelli, come dire, i creditori che hanno fatto istanze di fallimento, eccetera, dovranno essere soddisfatti attraverso una ricapitalizzazione, comunque contributi da parte dei soci di AMT, e quindi lì i comuni della città metropolitana non hanno voce in capitolo. Invece poi ci sono due contratti di servizi, uno per l'urbano e uno per l'extraurbano. Quello per l'urbano paga Comune di Genova e Regione Liguria. L'extraurbano pagano tutti gli altri comuni, ma non Comune di Genova, gli altri comuni della città metropolitana più Regione Liguria. Regione Liguria paga per entrambi i due contratti di servizio per dare i servizi minimi essenziali, cioè i comuni dell'extraurbano, se non vogliono aggiungere soldi, hanno diritto ad avere le corse minime del servizio garantito con i fondi della regione. Io di quello non so dire quali sono, cioè qualcuno ha mai distinto quali sono i servizi minimi che noi avremmo garantiti anche se non mettessimo un centesimo? Io questo non l'ho trovato da nessuna parte. E poi le corse aggiuntive, qualcuno ci ha mai detto quanto costano, non quanto le abbiamo pagate finora? Noi ad esempio paghiamo 21.500 euro all'anno e mi dicono che sono pochi rispetto al costo effettivo delle corse in più che abbiamo chiesto, d'accordo? Ma qualcuno sa fare un calcolo per dire qual è il costo effettivo? Perché non sarebbe poi tanto difficile, si dice la regione copre due corse, nel nostro caso due corse su cinque, quello è il servizio minimo, ne vuoi tre in più? Devi pagare tot, perché quello è il costo aggiuntivo. È un calcolo, credo che sia per un addetto ai lavori abbastanza facile, ma non c'è chiarezza su questa. E poi l'altra cosa che mi fa dire attenzione è che quello urbano lo paga Regione e Comune di Genova, quello extraurbano, Regione e tutti gli altri comuni, e quindi siccome il piano è unico e la coperta è corda, non vorrei che la tirassero un po' più sull'extraurbano.
1: Beltrami ha detto cose sbagliate, Crucioli o...
2: Diciamo che ha dimenticato sull'extraurbano la città metropolitana.
3: Città metropolitana che contribuisce,
2: perché
3: è
2: anche socio. Allora, no? Oltre a essere, sì, ma diciamo che la città metropolitana dove mette un grande contributo, perché quando nasceva l'azienda per capire, quando era stata fatta la fusione di Ali con Tiguglio Trasporti, praticamente la suddivisione era, se non ricordo male, il 51% la provincia, ex provincia, poi città metropolitana, e poi c'erano i comuni soci che erano i comuni importanti, Rappallo, Chiavari, eccetera eccetera. Per i comuni dell'extraurbano, quindi per i comuni piccoli come i nostri, la contribuzione importante la metteva la provincia e la mette ancora oggi città metropolitana, perché anche dall'aumento che viene fatto, che per noi sarebbe un corrispettivo di 800.000 euro, circa, voto per pieno, il 50% lo mette la città metropolitana e il 50% lo dobbiamo andare a mettere noi, quindi era un modo solidale nei confronti dei piccoli comuni, perché se no i piccoli comuni il trasporto che abbiamo non lo reggerebbero economicamente. Bisogna che non venga a mancare questo, cioè la mia paura e il mio allarme e il mio continuare a rompere le scatole su quello che è la riforma dell'orario, che questa parte qua venga dimenticata, perché poi logicamente sul trasporto hai ricordato i soggetti, ma poi c'è anche lo Stato, perché alla regione vengono trasferiti i soldi da parte del Ministero in base ai chilometri che si fanno, perché anche lì andare a tagliare dei chilometri o vai a cambiare l'importo del corrispettivo, perché oggi ogni chilometro

0: percorso viene pagato da contratto sull'extraurbano 2,15 euro. Se tu tagli 1,6 milioni, in teoria tagli anche la contribuzione che va data, a meno che non vai a cambiare, che non è più 2,15 euro e lo porti a 3,50 euro, 3,40 euro, per mantenere la stessa contribuzione con meno chilometri. Anche lì io qualche dubbietto ce l'ho, perché comunque è stato dato servizio ad AMT in house un paio d'anni fa, con un contratto che finisce al 2029, è in corso d'opera. Andare a cambiare questi numeri e andarli a cambiare in maniera così importante, boh, non lo so.
1: La domanda che faccio, non potevano chiamare lei a fare questo, non a fare, ma almeno dare, no, non è una battuta, però carità, lei ha le competenze, no. È un sindaco, ha le competenze passate e importanti in un ruolo apicale come era quello che ha ricoperto, una consulenza, anche non pagata, non retribuita, però almeno venga qua un giorno alla settimana, che magari ci aiuta a capire un po' le cose. Non sarebbe stata una cosa così campata in aria,
0: sicuramente,
1: una follia, ecco.
0: Sicuramente sono talmente un fesso che avrei detto di sì. Il problema però è che io non discuto, sicuramente ci sono persone che stanno gestendo in maniera corretta e sono stati nominati anche dei consulenti super bravi, però anche lì io, sarà che veramente sono proprio un paesano, me lo dico da solo, e sono proprio montanaro, però avendo già fatto un percorso simile con ATP e avendo avuto dei consulenti genovesi, quindi studi importanti che ci avevano seguito e ci avevano portato fuori, era proprio necessario andarli a cercare fuori. Io, sarà che d'abitudine, se a Toriglia devo togliere la neve, mi cerco quelli locali, perché conoscono i segreti, conoscono, io rendo semplice la cosa. Ma siccome avevamo delle figure importanti, avvocati, commercialisti, che avevano seguito ATP per fare un certo discorso e avevano già fatto una certa esperienza, boh, non lo so, io qualche perplessità io continuo a dire.
1: Capola, una considerazione, D'Angelo ha detto prima, insomma, ha fatto l'invito a far sì che lei magari nella notte ritorni sui suoi passi e faccia un passo quindi indietro, riprendendosi le deleghe, che tra l'altro deleghe importanti che aveva, come quella naturalmente del trasporto, ma anche quella di Amio, insomma non è una cosa, non è una cosa da poco. Poi ovviamente va affrontato con calma il discorso Amio, non certo questa sera, però insomma chi la conosce bene dice Campora su questo, a meno che proprio non prenda un fulmine in testa o cada dalla mattina quando si alza in maniera sbagliata, difficilmente torna indietro, perché lui nel bene e nel male è fatto così, e quindi se ha preso questa decisione è perché la sentiva dentro. Però qualcuno invece dice addirittura, non so se adesso la voglio mettere un po' in difficoltà, ma è normale che sia così, che non solo rimetta che ha rimesso quelle deleghe, ma addirittura non so se sta pensando, o qualcuno ha paura che invece lei proprio esca dalla città metropolitana, perché avere una figura come lei all'interno della città metropolitana, dove i voti sono già col bilancino, stanno in piedi proprio per miracolo, il suo voto potrebbe essere decisivo in qualche votazione, e quindi meglio magari far sì che lei a questo punto se ne vada, mettere dentro qualcuno di amico, e quindi a quel punto si ritorna tutto così. E come dice il sindaco di Mignane Comalfatti, sono troppo dietrologo
2: politica.
1: O fantapolitica o insomma
3: no. Abbiamo un nuovo titolo, il direttore complottista.
2: Bellissima. No, assolutamente, io
1: assolutamente
2: come
1: detto,
2: come ho detto a tanti, no, assolutamente dal punto di vista delle deleghe ho preso la mia decisione. Poi credo che se a qualcuno avesse fatto piacere, come ha fatto piacere ad Angelo, telefonarmi e chiedere qualcosa, probabilmente l'avrebbe fatto.
1: Silvia Sales, il sindaco l'ha chiamata?
2: Credo, ci siamo messaggiati con la Silvia.
1: Dopo?
2: Quindi durante, voglio dire, quando io volevo rassegnare le mie deleghe,
1: se
2: ci siamo messaggiati e quindi insomma mi ha manifestato la sua stima. Io nella lettera che ho fatto ho detto chiaramente come stavano le cose, che non mancherà la mia collaborazione. Chi mi conosce sa che non chiederò di nuovo le deleghe, ma sicuramente non mancherà il mio appoggio a quella che è la linea politica della città metropolitana. Io sono una persona del centro.
1: Quindi sali, se può dormire, sono tranquilli per quanto riguarda il suo voto.
2: Dal mio punto di vista la città metropolitana deve continuare a lavorare.
1: E invece le faccio vedere quello che invece non so se hanno dormito sono i tranquilli Natale Tognoni, perché insomma la lettera che hanno scritto Malfatti disse proprio qua, primo canale, scritta un po' di pancia, forse.
4: Beh, quella,
1: un po' in maniera
4: quella
1: un po'...

0: L'unica cosa veramente stonata è stata quella. Come fai a dire a un sindaco che solo perché dalla tua parte?
1: Allora abbiamo anche in grafica, eccola qua, questo sono il primo passaggio. Questo è il secondo, quello che vedo già è il secondo. Riusciamo a vedere il primo cartello, grazie, eccolo qua. Leggere sulla stampa e sui social una lettera di amministratori che attaccano il comune lo troviamo veramente fuori da ogni logica politica ed è un cattivo servizio alla verità dei fatti. Sembra di essere tornati indietro ai tempi in cui il centro-sinistra bisticciava sui giornali e si ridicolizzava agli occhi dei cittadini. Dico io, cioè l'ha fatto loro di finire sui giornali con questa lettera, perché sarebbe tutto finito se gli fosse fatta una telefonata. Cioè loro una volta che hanno fatto questa lettera e sono loro che...
0: Non c'erano stati attacchi politici fino a quel momento.
1: La seconda parte della lettera, andiamo un attimo a rileggere così. Terminiamo. Ci si è permesso di dire che tra i diversi amministratori della Valpolcevera c'è chi ha ruoli e informazioni per comprendere al meglio quanto sta accadendo, quindi naturalmente era il signore Giancarlo Campora con la camicia bianca e i capelli grigi, è quella persona che vedete inquadrata in questo momento.
2: Quello che mi ha fatto più pensare è che noi nel comunicato non abbiamo attaccato nessuno, nel senso il comunicato era un comunicato molto chiaro, noi abbiamo detto, poi qua c'è Michele con il quale ci siamo confrontati insieme agli altri sindaci, noi abbiamo detto, anzi abbiamo evidenziato quali erano le difficoltà che stava affrontando il comune di Genova.
3: C'è un capoverso dedicato
2: che dice
3: nel
2: proprio questo,
3: proprio
2: e non solo, davamo anche delle soluzioni, no? Cercavamo di dire anche come quale via era possibile portarci fuori da questa situazione, quindi sinceramente non so che comunicato sia stato letto, quindi niente, è sicuramente, io credo che noi amministratori, guardo Michele perché voglio dire abbiamo vissuto tante esperienze, tanti mandati insieme, amministratori di lungo corso della Valpolcevera in cui abbiamo sempre portato avanti una linea ben precisa per quanto riguarda l'attività politica e amministrativa, e senza mai chiedere nulla, anzi ci siamo assunti le nostre responsabilità quando c'erano da assumerle. Io non credo che, come posso dire, ci meritiamo una lettera di questo tipo, sicuramente mi sarei aspettato che magari i vertici del partito mi facessero una telefonata, ci facessero una telefonata e potevamo affrontare insieme la situazione.
1: Cioè, loro denunciano di tornare al vecchio centro-sinistra che litigava sui giornali mandando una lettera ai giornali. Cioè, è
2: questa
1: stata
2: scelta
1: un capolavoro.
3: Mi permetto di ripetere quello che ho già detto proprio in questo studio qualche giorno fa. È stata, come si diceva prima, secondo me una reazione di pancia, e se potessero tornare indietro nel tempo, se la rimetterebbero in tasca.
1: Però non hanno mai fatto un passo indietro.
3: Però perché in questo momento fare un passo indietro sarebbe l'amplificazione ulteriore di quello che è uscito.
1: È come la smentita di una notizia, che la notizia è data due volte,
3: esattamente.
1: Allora andiamo a sentire Chiara Orru, che alla festa dell'Unità a Genova ha raccolto qualche voce proprio sull'argomento. Andiamo da te, Chiara.
4: Io abito a Genova, per cui prendo i bus a Genova, e comunque ci sono anche dei problemi a Genova, perché a volte in questo periodo estivo i bus sono molto affollati e quindi non si viaggia bene. Per quanto riguarda l'entroterra sono d'accordo con i sindaci perché non devono essere penalizzati, perché sia gli studenti che i lavoratori che vengono dal genovesato hanno il diritto come noi a prendere i bus e venire a Genova, non devono essere assolutamente penalizzati, e quindi deve essere la regione, il comune di Genova a trovare i fondi necessari per risolvere questo problema economico della MT.
5: E il servizio deve rispondere a delle esigenze proprio sociali, alle esigenze della popolazione. Sul display molto spesso c'è scritto che gli anziani è meglio che non stiano in giro, però se devono aspettare 25 o 30 minuti un autobus, allora è una contraddizione.
6: Come sta andando questa festa dell'Unità qui allo stand delle focaccine?
7: Sta andando benissimo, abbiamo avuto coda tutto il giorno, sono state vendute più di 1000 focaccette, quindi direi un bel risultato. Le persone sono arrivate anche da fuori, poi in questo momento ci sono molti turisti in città, però oggi finalmente c'erano i fichi e quindi sono arrivate un sacco di genovesi per venire a mangiare quella con fichi e salame, infatti siamo rimaste senza.
8: Abbiamo avuto un bel po' di gente, anche perché le focaccette di Crevari non le fanno spesso, le fanno solo per delle feste che sono a giugno e poi

0: Il 25 aprile, quindi non le puoi mangiare dove vuoi, quando vuoi, ecco.
1: Eccola lì, la focaccetta di Crevari, mentre il sindaco di Toriglia Beltrami, al quale facciamo naturalmente gli auguri di buon compleanno, non ha portato naturalmente le focaccette di Crevari, ma ha portato i famosi canestrelli di Toriglia, che quindi questo per il suo compleanno, quindi tanto glieli facciamo in diretta naturalmente. Speriamo che sia un anno ovviamente differente o migliore rispetto al precedente, dal punto di vista personale naturalmente, ma anche per tutti gli abitanti della sua zona, ma di tutto l'entroterra genovese. Vi faccio l'ultima domanda prima di chiudere, perché i rapporti fra Silvia Salis e i sindaci dell'entroterra, soprattutto quelli della vostra zona, l'Alta Valpolcevera, caro Malfatti Campora, insomma, l'altro giorno alla festa della Madonna della Guardia il clima era un po' differente rispetto a quello di un anno fa, dove spesso e volentieri, ecco qua, vediamo le immagini, Silvia Salis insieme al vice sindaco Terrile, lo scorso anno era tutto in un clima differente. Di solito succede che sia in processione che durante la Santa Messa il sindaco sia in mezzo a voi in maniera chiara e netta,
2: organica.
1: Ci si mischia un po', e l'altro giorno invece erano molto sulle sue. Poi i complottisti
2: direttore.
1: Ovviamente hanno visto qualcosa. Ma...
2: Lei vede il male da tutte le parti, erano dietro al gonfalone del comune, quindi voglio dire, erano nella loro posizione istituzionale, quindi non vedo.
1: Qui non riconosco Capola, io quando gli faccio i complimenti quando devo fargliela, quando gli cresce il naso e invece gli cresce
3: posso
1: il naso.
3: Posso dire che io non c'ero, quindi non posso raccontare né verità né bugie su quello che è avvenuto, perché non ero presente.
1: Allora chiedo alla regia di stare attenta al naso di Campora, che rischia di arrivare addirittura sulla telecamera numero 3, quindi vediamo se riesce a impallare la telecamera e il naso di Campora. Faremo con meme sul naso di Campora. Allora chiudiamo questa trasmissione, caro Beltrami, come la chiudiamo?
4: La chiudiamo che io sono certo che domani ci verrà tolto il dubbio del taglio del 10%, io sono sicuro di questo.
1: Con una conferenza stampa?
3: No, non credo, a me basta anche un sms.
4: E devo dire la verità, sono rimasto anche abbastanza sorpreso nel sentire chi ha partecipato alla riunione e non aver sentito nominare il vice sindaco della città metropolitana, che io penso e spero che ci fosse, anche perché Crucioli ha spiegato bene che i contratti sono separati e quindi a noi a tutti gli effetti rappresenta Simone, tra l'altro persona di cui io ho massima fiducia e che stimo molto. Quindi anche il fatto che venga spesso dimenticato, questa cosa qua un po' mi scoccia, quindi se non c'era è gravissimo e se c'era, che sia stato dimenticato, non lo so, mi sembra un caso, però sono certo che domani ai comuni verrà fatta una comunicazione
1: ufficiale. Guardate poi i vostri quattro telefoni se vi è arrivato il messaggio.
4: Magari arriva prima ai colleghi della Valpolcevera, però poi magari arriva anche a noi, però ora...
3: Non fare queste scenate.
4: A parte gli scherzi, no, la cosa importante è che questo dubbio qua ci venga tolto subito e che ci sia data la possibilità di poter dare una mano, perché è chiaro che se non viene tolto questo dubbio e se i tagli rimangono del 25, 30 o 50%, che continua a battere sul 50%, perché in alcune zone proprio su tutto il servizio, ma è stato tagliato il 50% del sabato.
3: Beh sì, il sabato considerato come la domenica.
4: Nelle zone come le nostre vuol dire far chiudere delle attività commerciali, vuol dire non dare la possibilità alle persone di andare a lavorare, perché ormai le persone lavorano sui 6 giorni, sui 7 giorni, è finita che si lavora fino al venerdì, quindi il sabato tranciato del 50% è una follia. È una follia pura, quindi io se al 10% mi metto a un tavolo e discuto.
1: Grazie a tutti e quattro per essere stati con noi, speriamo e pensiamo e vogliamo sperare appunto di aver dato un servizio a chi ci ha guardato da casa, non so se ha capito qualcosa di più di noi, speriamo. Noi ovviamente seguiremo tutta la vicenda passo per passo durante le nostre trasmissioni durante il giorno e alla sera, naturalmente sui nostri canali social e sul sito primocanale.it. vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Something.

0: Viaggio in Liguria, una nuova puntata, e che estate è, un'estate in un territorio senza gustare anche le sue prelibatezze, dunque la sua cucina. Ebbene, facciamo un viaggio da Levante verso Ponente con tutti i piatti tipici, non tutti naturalmente, solo alcuni, ma partiamo dalla Spezia con il suo oro nero, ovvero i muscoli, con un piatto molto amato e anche molto semplice, gli spaghetti ai muscoli, ma anche tutti i segreti per cucinarli. Poi andiamo nel Tiguglio, impariamo insieme a fare i ravioli, a stendere la pasta e poi a farcirli e anche a fare utucu, forse il sugo più conosciuto della nostra regione. Poi a Genova, alla scoperta delle focaccette, ma anche del pesto naturalmente e di un dolce, dei canestrelli, e ancora nell'Imperiese la farinata e non solo. Dunque un lungo viaggio, tutto da gustare. Ed è dalla Spezia che partiamo, passeggiata Morin, forse l'emblema di quello che sono i miticoltori e tutto il loro lavoro, la raccolta dell'oro nero, i muscoli, non le cozze, mi raccomando, alla Spezia, con tutte le ricette a questo collegate. Allora, intanto iniziamo con raccontare questa tradizione, una tradizione che è anche fortemente legata a quella del Palio del Golfo, che quest'anno compie 100 anni.
1: Piatti della tradizione, ricette tipiche della Spezia, e siamo su passeggiata Morin, che è uno dei simboli in dei giorni veramente molto molto particolari, perché sentiamo tutta l'attesa del palio, tra l'altro il palio numero 100, e siamo di fronte ad una vera e propria istituzione. Diciamo che può competere con il palio, perché per alcuni estimatori i muscoli sicuramente spiegano a questa città.
2: Sì, sicuramente sì, diciamo che muscoli e palio del Golfo vanno di pari passo da 100 anni. Noi qua siamo presenti da un po' meno, però diciamo che la storia del palio si lega coi vecchi mitilicoltori o muscolai, come si dice qua a Spezia, che faceva una gara per andare nei vivai, e da lì poi decidevano, il primo che arrivava poteva prendere comunque le zone migliori e le sementi migliori, e da lì poi da cosa nasce cosa è nata questa disfida tra le varie borgate, che si è protratta fino ad oggi con l'edizione numero 100. E noi qua diciamo che siamo una piccola rappresentazione di quello che è il Palio del Golfo, con i muscoli. I muscoli qua nel Golfo ci sono da tantissimo tempo, noi siamo diciamo gli ultimi arrivati che continuano questa tradizione. L'abbiamo portata qua in passeggiata Morin, dove

0: Apriamo alle persone che ci vengono a incontrare, sia spezzini che anche turisti, e i piatti tipici che sono qua del nostro territorio. Poi il piatto tipico per eccellenza, che comunque lega alla tradizione di Spezia, è lo spaghetto col sugo di muscoli, ecco.
1: Quindi perché non farsi consigliare la ricetta dello spaghetto al sugo dei muscoli proprio da chi produce il prodotto principale, la materia prima che serve per questo piatto, e quindi muscoli dei mitilicoltori spezzini, muscoli a chilometro zero.
0: Muscoli a chilometro zero, sì, come hai detto te, perché diciamo che dalla diga foranea li raccogliamo, li portiamo a Santa Teresa, dove vengono stabulati, insacchettati, e poi in giornata arrivano qua bei freschi e noi li prepariamo. La prepara la ricetta, diciamo, dello spaghetto, quella tradizionale, semplice. Poi la cucina italiana è varia, quindi ognuno poi ci mette del suo. Diciamo che la base parte tutto da preparazione del soffritto, quindi olio, prezzemolo e aglio. Poi ci si mette i muscoli tritati, si fanno prima scottare i muscoli, si aprono e si mettono dentro, si tritano e poi si mettono dentro, si lasciano andare e si aggiunge del vino, un po' di pepe e poi anche, per chi vuole, un po' di sugo, che diciamo per allungarlo un pochino. Chi invece preferisce farlo in bianco, che è quello proprio tradizionale, e allora solo muscoli e basta, ecco.
1: Ecco, qual è la tua ricetta preferita, il rosso o in bianco?
0: Beh, ricetta preferita è quella in bianco, però quando poi si cucina per tanti amici che ci vengono a trovare, un po' di sugo purtroppo bisogna metterlo, perché sennò occorrono veramente tanti muscoli per farlo veramente in bianco, quindi bisogna trovare un po' il giusto compromesso, ecco.
1: È un momento anche delicato, perché i muscoli hanno sofferto molto in questi ultimi anni, però in questo momento diciamo non ci si può lamentare, qualcosa sta cambiando, come sta andando?
0: Quest'anno qualcosina sta cambiando, sicuramente il fattore climatico, le temperature, acqua, sia temperatura dell'acqua sia temperatura esterna, ci hanno condizionato. Ci ha condizionato tanto la predazione delle orate, però quest'anno, visto la possibilità che cominciano a pescare dentro il golfo, diciamo che una parte di predazione è diminuita, e quindi diciamo che anche noi riusciamo a portare il prodotto da novellame quasi alla fine. Quest'anno qualcosina incomincia a rimanere. Quindi diciamo che le speranze ci sono, andiamo sempre cauti, perché ogni stagione è a sé, non è mai una stagione uguale all'altra, perché comunque segui l'andamento della natura, e quindi vediamo. Però i presupposti ci sono per ritornare, non dico come un tempo, però comunque ritornare ad avere un prodotto locale che nasce qua, si sviluppa qua, e quindi possiamo darlo veramente al 100% spezzino, ecco.
1: Alessandro, prima di entrare nella tua cucina, volevo chiedere, nella tua cucina, nello stand, perché la cucina lavora, mi dicevi, addirittura dalle 4 del pomeriggio, proprio per preparare tutti i condimenti, quindi noi vedremo solo la fase finale, ma quali sono gli altri piatti disponibili al menù?
0: Gli altri piatti disponibili al menù, abbiamo i muscoli della marinara, che anche quella è la ricetta classica, e poi abbiamo i muscoli fritti, e poi non possono mancare le ostriche, che negli ultimi anni ci stanno dando un bel aiuto nella coltivazione, nel affiancare la mancanza di muscoli, diciamo, stiamo mettendo le ostriche con bei risultati, e anche perché qua l'ostrica, visto il nostro mare che è quanto ricco, prende questa colorazione sul verdastro, quindi è più saporita e i clienti apprezzano molto, ecco.
1: Vi abbiamo un po' raccontato quali sono i gusti disponibili qui nello stand in passeggiata Morin. Dopo entreremo nel dettaglio e vi mostreremo alcuni piatti.
2: Gli spezzini lo sanno bene, ma anche tanti turisti che bazzicano nella zona della Spezia lo hanno imparato. Proprio su passeggiata a Morin c'è un ghiotto chiosco dove è possibile andare a gustare i muscoli e non solo. Noi proprio qui con la nostra Emanuela Cavallo abbiamo imparato la ricetta degli spaghetti con i

0: muscoli e anche tante altre invece pietanze che sono legate proprio ai muscoli.
1: E non potete sentire il profumo che arriva dai fuochi, dai pentoloni alle mie spalle. Nei pentoloni c'è il sugo già pronto, alle 4 del pomeriggio voi venite, tra l'altro siete insomma un bel team.
2: Sì, siamo un bel team, questa è una parte, diciamo che siamo in 4 team che si alternano, perché qua praticamente stiamo aperti tutte le sere, abbiamo iniziato a maggio fino al 31 di agosto, non stop, e quindi occorre un po' alternarsi, però comunque qua veniamo sì alle 4 del pomeriggio con la roba che arriva direttamente dallo stabulario, quindi la prepariamo, comincia tutta la lavorazione, tritiamo bene i muscoli e mettiamo nei pentoloni che sono lì alle mie spalle il prezzemolo, l'aglio, poi mettiamo dentro i muscoli, come ho detto prima nella ricetta, un po' di vino e un po' di pomodoro aggiungiamo, perché comunque fortunatamente vengono tante persone a trovarci, quindi cerchiamo di accontentare tutti il più possibile.
1: Ecco, questa nuova dimensione turistica della città, perché oggettivamente La Spezia è molto cresciuta come presenze turistiche, ha un riscontro per voi in termini appunto magari di turisti, di visitatori, che oltre agli spezzini che conoscono benissimo la qualità dello spaghetto ai muscoli dei mitilicoltori, ha un riscontro diretto?
2: Sì, vengono a trovarsi tanti turisti che comunque conoscono, comunque bene o male tanti conoscono il prodotto, però diciamo che lo assaggiano in una maniera diversa da come lo assaggiano dalle loro parti, dalle loro case, quindi sì, sicuramente tanti turisti ci sono, però comunque vengono sempre anche tanti spezzini a trovarci, ecco, quindi siamo contenti, ecco.
1: Diciamo che il vostro spaghetto ai muscoli è un po' una garanzia, ma non è l'unico piatto. Ci sono anche delle altre possibilità, mancano ahimè i muscoli ripieni, perché mi dicevi che è una ricetta estremamente spezzina, tipica, ma difficile da elaborare qui.
2: La ricetta è molto laboriosa, è molto lunga, perché comunque devi aprire i muscoli, quindi devi aprire un bel numero. E poi devi preparare comunque il ripieno, che il ripieno nella ricetta classica abbiamo la mortadella, il muscolo tritato, e il parmigiano, il pane immerso nel latte, bagnato nel latte, tutto mescolato, e poi riempi il muscolo nella teglia, chiudi, e da una parte devi sempre fare il sugo, sempre a base di muscoli, devi poi condire tutto e metti poi nella casseruola, in forno e cose. Quindi comunque sì, è una ricetta lunga, e per fare tanti muscoli occorre tanta gente che non ce la facciamo ancora. Speriamo di organizzarci, però adesso è dura.
1: Mi dicevi che la storia di questa ricetta è anche un po' curiosa.
2: La storia di questa ricetta è un po' curiosa, diciamo che andiamo più nella leggenda, perché si narra che quando venivano nella costruzione dell'arsenale, venivano i parmensi a lavorare qua a Spezia, loro si portavano la mortadella dietro per mangiare, e quindi diciamo che c'è stata una contaminazione di gusti e di tradizioni che ha dato frutto al muscolo ripieno, tant'è vero nella ricetta classica c'è la mortadella, ecco.
1: Un'ottima contaminazione, possiamo dirlo, una delle migliori. E passiamo agli altri piatti che invece sono a menù e quindi è possibile ordinare e quindi degustare qui. Quali sono?
2: Gli altri piatti che sono a menù che si possono degustare sono i muscoli alla marinara, o la classica, come viene chiamata, l'impepata di cozze. Avendo turisti devi comunque giostrare in ambiti le terminologie. E che la semplice marinara, si mettono in un pentolone i muscoli, si fanno cuocere, si aprono, e nel frattempo si mette un po' di prezzemolo, di pepe, di vino per condire, quindi molto semplice. E poi abbiamo i muscoli fritti, facciamo un cartoccio di muscoli conditi un po' con dei zucchini alla julienne, che insomma su quest'anno, primo anno che li facciamo, e sono molto graditi. Il fritto è il fritto, quindi
1: il fritto piace sempre. Sembra tutto semplice, in questi pentoloni c'è tantissimo sugo, perché appunto ora diciamo la situazione è tranquilla, ma più tardi ci sarà parecchia coda qui in attesa di un piatto di pasta ai muscoli.

0: piccoli. Ma c'è qualche ingrediente segreto che non ci dirai mai? Magari qualche consiglio?
1: Ingredienti segreti non ce n'è, basta tenersi, diciamo, alla ricetta classica. E poi cosa posso dire? La passione comunque di fare è il nostro segreto. Comunque coltiviamo, veniamo qua e diamo da mangiare il nostro prodotto.

0: Adesso invece ci spostiamo a Voltri, festa patronale della Madonna dell'Acqua Santa, e qua è stata l'occasione per il nostro Franco nativo per andare a raccontarci i piatti tipici. Siamo partiti dal pesto, l'abbiamo scoperto con un campione di pesto al mortaio, poi una ricetta classica, quello dello stoccafisso, e poi le focaccine ghiotte in versione salata, altrettanto ghiotte in versione dolce, e infine i canestrelli, tutti prodotti da gustare magari appunto seduti ai tavoli di una sagra.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un bel ritrovati. Oggi mi trovo ad Acqua Santa, siamo in provincia di Genova, di fronte a me le terme, dietro di me lo storico santuario, pensate che qui si sposò anche una regina. Questa è una festa patronale che mette insieme tutta la collettività, e soprattutto perché sono venuto qui, mi devo far sentire poco, non vorrei che mi scoprissero, sono venuto qui per scroccare, per mangiare cose buone del territorio. E allora il pesto, quindi il basilico, lo stoccafisso, i ravioli, tutti i nostri canestrelli, e chi più ne ha più ne metta. Sarà una puntata straordinaria e come al solito io mangerò. Rimanete insieme a noi.
2: Iniziamo con due cenni storici. In questo santuario che vedete, il santuario di Nostra Signora dell'Acqua Santa di Genova, sulle alture di Voltri, Maria Cristina Carlotta Giuseppina Gaetana Elisa di Savoia sposò il 21 novembre del 1832 Ferdinando II delle Due Sicilie, diventando di fatto regina delle Due Sicilie.

0: E dopo queste suggestive immagini è venuto il momento di dare il via alla nostra puntata di Viaggio in Liguria. Il protagonista è lui, il basilico, ma non parleremo soltanto di lui. Soprattutto saranno i prodotti tipici del nostro territorio a tenere banco.
1: Un'alternativa alle classiche troppi, gnocchi o trenette potrebbe essere utilizzare il pesto appena fatto su un crostino e un filo d'olio. Durante un aperitivo sul mare con una bella giornata è il top. Oppure un'altra alternativa potrebbe essere anche condire la classica bruschetta, sì, olio, aglio, pomodoro, certo, origano, con qualche goccia di pesto.
2: Senti, vogliamo ricordare tanto il procedimento? Quanto bisogna darci farlo diventare davvero un grande poi pesto?
1: Il pesto, quando si raggiunge, diciamo, una buona manualità, il pesto per due o tre persone lo si fa tranquillamente in mezzo. Bisogna solo avere qualche accortezza, nel senso che gli ingredienti del pesto sono 7: basilico, pinoli, aglio, sale, olio e i due formaggi.
2: Ecco, diciamoli però, ecco.
1: Parmigiano reggiano
2: e
1: DOP e un po' anche di pecorino sardo.
2: Perché c'è un po' chi dice sì, chi dice no.
1: Allora, sì, la ricetta tradizionale chiede il pecorino. Ovviamente le dosi, le percentuali, le proporzioni sono diverse, perché il pecorino spinge molto come sapidità, quindi ce ne va una punta in proporzioni minori.
2: Bene, allora senti, io adesso ti lascio darci bello so, ci vuole anche, ragazzi, una bella bacchetta, e lui ce l'ha. Io, Matteo, ti ringrazio davvero, grazie
3: a voi,
2: e ci mancherebbe. Adesso andiamo a scoprire le altre straordinarie squisitezze che quest'oggi ci faranno e mi faranno provare. Quando si fanno queste cose, se non ci sono le donne che lavorano, queste cose non si possono fare. Allora, tanto conosciamo la signora... come? Sandra, è un po' timida, però complimenti. Guarda che meraviglia, cosa avete preparato qua? Che cos'è, queste le trenette?

0: possono mancare. Poi, signora, come va? Lei si chiama? Renata, che cosa c'ha qua sotto?
1: Ottimo albergo.
0: Mamma mia, che spettacolo! Complimenti. Guardate ancora quanto sto capisso, ma quante ne avete fatto?
1: Quanti chili erano?
0: Quanti? 70 chili, mamma mia. Insomma, la gente viene qua, si diverte, ma soprattutto mangia bene.
1: Molto.
0: Da 4 giorni che fate. E qui cosa abbiamo? Le patate?
1: Patate da
0: lo so. Lo credo. E qui dentro? Sono curioso. Mamma mia, guarda, guardate che meraviglia. Va bene, ragazze, complimenti davvero, eh. E adesso andiamo a scoprire le nuove generazioni, perché senza di loro...
1: Ma non potremmo fare.
0: È vero, no? Va bene. Ed eccoli qua, i ragazzi, i giovani, giovanissimi, sono loro che si occuperanno in queste giornate di accudire tutte le persone che verranno qua. Guardate, stanno pulendo, chi pulisce, chi prepara. Oh, ragazzi, qui sono dei professionisti, mica, come si dice, pizza e fichi, eh. Guardate, giovani, giovanissimi, un po' meno giovani, vedete, stanno preparando questi tavoli perché tra poco meno di un'ora qui ci sarà il mondo. Allora, lei è l'unica che ha 20 anni, quindi gli possiamo fare una domanda. Come stai? Perché qua con tutti questi ragazzi, con i tuoi?
2: Perché da quando sono piccolina feci sempre per il papetto, quindi mi rivedo per la tradizione e niente, sono molto contenta, è sempre un bel modo di stare insieme, siamo un gruppo molto numeroso di volontari, quindi è un po' un modo per riunire tutta Acqua Santa, diciamo così.
0: E adesso è venuto il momento di conoscere questa meravigliosa signora in costume. Tanto si presenti, dai,
3: Maria Rosa.
0: Maria Rosa. Guardate che meraviglioso costume che sta indossando questa signora, che è un costume tipico del...
3: 1850.
0: Che... 1800. Ok, che rappresenta che tipo di donna?
3: È, diciamo, più una paesana, una cittadina... Ma... paesana.
0: Però qui vedo dell'oro, signora, c'è dell'oro, c'è di tutto qua, eh. Vede tutto qui,
3: Sa, quei tempi quando magari giustamente andavano nelle feste e cercavano di mettersi qualcosa in più che magari non se lo
0: mettevano durante la settimana. Signora, che meraviglia mi ha preparato qua? Cosa c'è su questo tavolo?
3: Lei mi chieda.
0: No, voglio sapere, perché poi io devo andare a...
3: Questi sono i canestrelli
0: che mi ha già fatto vedere il presidente, che sono un fantastico.
3: Questi invece viene da Carlo Porta.
0: Facciamolo vedere, guardate che meraviglia. Dica tanto, guardate.
3: Anche questo da Carlo Porta.
0: Ok, bene.
3: Finale.
0: E cosa hanno di particolare?
3: Allora, questi hanno di particolare che si usavano durante le feste pasquali, specialmente quando si andavano a benedire le palme.
0: Ok.
3: Si mettevano insieme alla palma, si portavano in chiesa, si benedivano insieme alla palma.
0: Oh, chi? Vediamo altre cose.
3: Questi pani. Questo è il pane di Sant'Antonio.
0: Tanto glielo tengo io, signora, questo, così lei può farmeli vedere bene. Il pane
3: di Sant'Antonio di Melo.
0: Guardate che meraviglia, guardate che bello, con tanto di... bellissimo, bellissimo pane. E poi abbiamo
3: il pane di San Giuseppe di Molteso,
0: che hanno tutta questa caratteristica di rappresentare i santi, sì. Comunque, ok, sì. Poi abbiamo
3: il pane di Sant'Antonio, questo è di Padova.
0: Ora. Guardate che meraviglia, bellissimo. Poi
3: il pane benedetto per i pellegrini dell'Assunta di Pra,
0: anche quello. Come vedete, c'è un po' tutto il contesto territoriale, vedete? Poi andiamo avanti. Questo è bellissimo.
3: Il pane di Sant'Isidoro che...
0: Molteto. Così non lasciamo nessuno fuori, sennò. Burchio, brava, Burchio. Oh, che cos'è questa qua? Sciruabella, guardate.
3: Una cosa che forse non si ricordano più i tanti, ma che noi vogliamo portare avanti le tradizioni, sono i famosi balletti fatti con le castagne.
0: Con le castagne.
3: Okay. Che si facevano in genere durante le, diciamo, un po'.
0: Fammi vedere, vi ci stanno.
3: E c'è anche quella famosa poesia di Bagicalupo.
0: Sì?
3: Di Figeo, che vedono in lei.
0: È vero. Bello.
3: Molto.
0: Poi c'è anche, qui ho visto che poi lo facciamo vedere, avete preparato un albero fondamentalmente, che ho di questo. Ah, signora, io la ringrazio, è stata simpaticissima, complimenti. Mi raccomando, viviamo queste che sono realtà che si sono un po' perse, ma fortunatamente anche con tanti ragazzi, oggi li faremo anche vedere, stiamo portando avanti.
3: Spero tanto.
0: Mi raccomando, va bene. Signora, è stato un piacere. A lei.
3: Che è il mio.
0: Ma non è ancora finita, rimanete insieme a noi.

0: adesso è venuto il momento di, insomma, mangiare, perché io quando vengo a fare queste cose vengo fondamentalmente per scroccare. E sono venuto qui ad Acquasanta, in questo contesto naturale meraviglioso, con il nostro presidente del municipio. Tanto ciao Matteo, grazie per essere con noi. E insomma, qui che cosa mi hai preparato? Un po' di queste delizie che fanno parte strettamente di questo territorio, sbaglio?
1: Sì, assolutamente, ci sono ovviamente anche piattini tipici di patate, sono la ricetta tradizionale ovviamente che viene fatta di tutto il territorio in maniera particolare ad Acquasanta in questo fine settimana. La ricetta è tradizionalissima e insomma ci sono le signore che stanno lavorando di là
0: per, e poi andremo
1: esatto per fare gli impasti e poi appunto vengono qui
0: dal salato al dolce.
1: Esatto. Qua abbiamo proprio un tipico esempio di come si è trasformato il canestrello storico da quello moderno, diciamo così. Proprio parte da una, diciamo, da una ciambella che in realtà era salata,
0: sì,
1: che si mantiene ancora tra l'altro a miele. Questa è proprio una delle ciambelle che vengono fatte dall'oratorio di Sant'Antonio di Mele. Poi diventa dolce e qua è curioso perché questo è un canestrello di Carloforte che è dolce, ha tenuto la forma storica.
0: I nostri gemelli.
1: Poi si arriva al canestrello, quello che per noi è il canestrello genovese, che prende questa forma a fiore, che è una forma che deriva dalla Francia.
0: Certo.
1: Già adesso è nel stesso
0: io. Se ti dispiace, assaggio un pezzettino di questo.
1: Poi mi raccomando di questo, quello, perché viene prodotto da Angeleri, che è il forno proprio di Acquasanta. Quindi è una ricetta storica e insomma...
0: Tradizione della tradizione.
1: Esatto.
0: Scusate, qui palla io mangio. Poi andiamo avanti, cosa abbiamo qua?
1: Beh, ovviamente i ravioli, se non ci sono i ravioli che festa è lì. No.
0: Ravioli di tutte le
1: salse. Anche questi prodotti che ho da Acquasanta, ovviamente poi i volontari condiscono con insomma, i sui che fanno nei test stand, che sono
0: guardate
1: ovviamente
0: bellissimi. Guardate che meraviglia. Guarda, io oggi faccio veramente schifo.
2: Altro crudi non sono male,
3: Durante queste feste patronali non possono mancare i rintocchi delle campane. E allora mi sono detto, ma esisteranno ancora i campanari, coloro che fanno vivere le emozioni di queste giornate con la loro arte? Ebbene sì, mi devo ricredere, io pensavo non esistessero più. E invece...
4: In Liguria ci sono due associazioni, di cui una che noi facciamo parte, che è l'associazione suonatori di campane a sistemi genovesi, più comunemente conosciuta come Associazione Campanari Liguri. E poi ce n'è un'altra che in generale, in totale, facciamo una 70-80 suonatori di campane.
5: Come mai questa passione?
6: Beh, me l'ha trasmessa mio padre, che mi ha portato sui campanili quando ero bambino e poi mi ha contagiato, non sono più riuscito a liberarmene.

0: Lorenzo, dietro di te, insomma, continua l'opera di realizzare cose buone per tutte le persone che vengono e sono venute in questi giorni. Insomma, prodotti tipici anche del nostro territorio, questa è la cosa importante.
1: Sì, esatto, io ho preso il testimone di questa festa patronale che ormai continua da più di 20 anni per quanto riguarda la parte gastronomica. È da un paio d'anni che continuiamo questa tradizione con la preparazione dei piatti tipici. È un bel momento di responsabilità collettiva, soprattutto per e da parte dei ragazzi che possono continuare a, diciamo, proseguire questa tradizione e aver cura di un bene culturale, un bene religioso così importante come il santuario di Nostra Signora dell'Acqua Santa. È un bel momento di partecipazione collettiva in cui tutto il paese si riunisce per questo santuario e da per 4 giorni ininterrottamente tutto se stesso per continuare a mantenere salda questa tradizione così importante, un momento di responsabilità così bello per tutti, anche un momento educativo se vogliamo.
0: Guardate che meraviglia!

0: Cosa sta preparando di buono qua?
1: Ragù di carne.
0: Mamma mia, ragù di carne.
1: Tre ore di cottura.
0: Quante?
1: 3 ore minimo.
0: Guardate che spettacolo. Guardate
1: girarlo
0: che spettacolo.
1: Sempre non farlo attaccare.
0: Mamma mia, arriva su un profumino che levati. 3 ore e poi sarà pura magia con i ravioli.
1: Assolutamente.
0: Ok, lui mi ha detto che è buonissimo, le immagini sono fantastiche, però lo sapete che io sono come San Tommaso, se non ci metto il naso, anzi il naso no, se non me lo brucio, ma se non assaggio, io non ci credo. Vediamo se Morgan ha detto quello che ho detto, se è tutto vero, se è tutta farina del suo sacco. Io vorrei un po' assaggiarlo, guarda.
1: Allora, guarda.
0: Cosa c'è? Un cucchiaio. Mamma mia.
1: Un cucchiaio.
0: Ma vado dentro io?
1: Sì, assolutamente.
0: Ma proprio un'anima, eh?
1: Sì.
0: Io non ci credo, guarda, che Morgan è così bravo a fare il ragù, 3 ore, ma non lo so. Provo. Assaggio sempre per voi, provo.
1: Quindi?
0: Morgan, come si dice? Belin, che buono.
2: Il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Alla fine, ragazzi, cosa vogliamo dire?
3: Vi aspettiamo alla festa.

0: Nell'entroterra del Tiguglio, nel borgo di Romaggi, comune di San Colombano Certenoli, con Elisabetta Biancalani andiamo a seguire passo passo tutta la ricetta dei ravioli, forse uno dei piatti da sagra più tipici per i mesi estivi. E allora partiamo con Mirko, l'ospite di Elisabetta, che ci spiega come si impastano i ravioli.
1: Viaggio in Liguria ci porta a Romaggi a scoprire i gusti di questa valle, della Val Fontanabuona, ma sono gusti liguri in generale, un paese che si raggiunge a circa 40 minuti dal mare, quindi non è neanche molto distante, vicino al Monte Ramaceto, ma immergiamoci subito nel clou della puntata, cioè il cibo tipico. Con Mirko, che oggi ci fa che cosa?
2: Oggi facciamo i ravioli al tucco, ripieni con un boragini, bietole e un po' di carne. È la nostra cucina tipica, sì, ligure, il nostro piatto tipico. E inizierei subito facendo l'impasto, che
1: bene,
2: poi faremo riposare.
1: Allora, farina tipo 00?
2: 00, una farina dura, ok? Io metto, questo è un impasto un po' più piccolino di quello che facciamo di solito, anche per far capire,
1: certo,
2: a casa più o meno, se vogliono poi provare a farlo. Sono 300 di farina 00, un uovo, no pasta gialla ma un uovo normale, e metto 150 di acqua.
1: Cosa vuol dire no pasta gialla all'uovo?
2: Una pasta meno gialla.
1: Ah, ok, che più bianca,
2: esatto.
1: Se si volesse fare più gialla si metterebbero due uova.
2: Esatto, e un altro tipo di pasta che ha proprio l'uovo, che è molto più rossa, quindi diventa un colore della pasta,
1: sì,
2: molto più.
1: Quindi hai detto 350 di farina,
2: 150 di acqua.
1: E un uovo intero, bianco
2: uovo
1: e rosso.
2: Intero e un pizzico di sale.
1: Sale fino.
2: Ok, basta, poi si fa l'impasto.
1: Con le mani, tu sei bravo, altrimenti con la frusta?
2: No, con la frusta non si riesce a impastare,
1: ah,
2: perché
1: no,
2: poi vedi, diventa subito duro, la frusta va ad agrumarsi troppo, quindi facciamo l'impasto a mano.
1: E vedete che si gira un po' così, hai un tuo criterio?
2: Sì, sì, generalmente poi l'impasto si lascia anche riposare perché perda un po' la nervatura che ha.
1: Se non la facessi riposare cosa succede?
2: Resterebbe troppo morbido e l'impasto...
1: Si squaglierebbero,
2: sì, sì,
1: nella,
2: esatto,
1: cottura,
2: esatto,
1: i ravioli.
2: Poi, se vedete, l'impasto è molto rapido, non ha bisogno di...
1: Vabbè, tu che sei capace.

0: Pace, no. Quanti ne vengono con questa quantità?
1: Con questa quantità viene circa un chiletto di ravioli.
0: Quindi ci si mangia in quattro?
1: Dipende quanto. Sì, comunque sì, più o meno.
0: Più o meno 3-4 persone.
1: Sì, più o meno 3-4 persone.
0: Ecco qua, per non sbagliare bisogna che non abbia i grumi?
1: La pasta, sì, okay, è vero, non deve avere grumi, però la pasta poi l'impasto in se stesso si sente da solo, vedi, adesso è

0: 20 minuti. Vedi, è un impasto piuttosto che no morbido, eh?
1: Sì. Perché deve venire così, ma hai dato le dosi, sì, quindi si può. Poi dalle dose che ha dato lui, se 3 etti di farina bianca danno 1 chilo più o meno, sì, di ravioli, se ne volete fare 2 chili mettete 600 farina e
0: poi dipende, la farina sente un sacco la temperatura esterna,
1: sì,
0: cioè il caldo, il freddo, l'aria, non aria, la sente un sacco, quindi poi è da valutare anche, guarda, durante l'impasto se è troppo morbido, se è
1: come
0: troppo...
1: cambia in base al tempo. Allora, se è umido,
0: se è umido l'impasto viene molto più morbido,
1: sì,
0: se invece è asciutto l'impasto viene molto più duro,
1: okay,
0: lo sento un sacco.
1: Non deve rimanere attaccato al contenitore, quando è pronto te ne rendi conto da quello.
0: Questo è un impasto che va bene, okay, ora lo lasciamo riposare lì, diamo un pizzico di farina
1: che
0: non si attacchi e la lasciamo riposare lì per 20 minuti.
1: Per 20 minuti.
0: Tanto iniziamo a fare il ripieno.
1: Ecco, quella
0: il tucco.
1: È la parte molto interessante, bene, del ripieno. Ci sono diversi tipi di ripieno per i ravioli, oppure il raviolo deve avere proprio un ripieno per definirsi raviolo alla ligure?
0: È molto un degustibus, nel senso c'è chi ci mette la carne e chi non ci mette la carne, chi lo fa totalmente vegetariano, chi lo fa invece con un po' di carne che non è più vegetariano. Noi qua lo facciamo con la carne,
1: okay,
0: mettiamo su un quantitativo di un chilo, mettiamo un mezzetto di carne, un pugnetto di carne, nel senso, sì, poca roba.
1: Sono questi gli ingredienti? Allora, vediamoli un attimo prima di iniziare. Allora
0: saranno uova,
1: ok,
0: pane.
1: Il pane com'è?
0: Allora, il pane è un pane bianco, un panino normale di quelli che si hanno a casa, un pane bianco, si bagna nel latte.
1: Ma non deve essere già duro?
0: Anche secco non vuol dire.
1: Secco, basta bagnarlo nel latte e farlo a pezzettini.
0: Io per quel quantitativo lì che faremo oggi, che è un impasto per una sfoglia, sono 4 uova, io metto un panetto, un panetto e mezzo di più.
1: Mi sembra tanto questo.
0: Sì, questo è un po' di più perché l'ho lasciato un po' di più perché io poi, scusate.
1: Il forno?
0: Sì, abbiamo fatto dei ripieni.
1: Ecco cos'era il profumo che sentivo. Grazie. Che meraviglia!
0: Che questo è un altro piatto.
1: Esatto, poi magari diamo la ricetta. Allora, hai detto, questo è un panino in mezzo,
0: sì,
1: bagnato nel latte e fatto a pezzi.
0: Poi io quando faccio l'impasto, lo vedo se c'è tanto pane, se c'è meno pane, però me ne sono fatto un po' di più per vedere un pochettino, sì, com'è. Poi le bietole e le boragini che vanno bollite.
1: Ok, premute. Bietole e boragini in uguale quantità più o meno?
0: Meno boragini, perché la boragine è un altro tipo di cottura, cioè lascia lascia all'interno del ripieno un po' di amarognolo.
1: Ah,
0: amarognolo.
1: I buragi,
0: esatto.
1: Okay.
0: E quindi si fa più bietola e meno buragi.
1: Okay.
0: Poi un po' di carne di manzo o di vitello magra.
1: Sì.
0: Le cipolle, la maggiorana o persa.
1: Persa in dialetto.
0: E la noce moscata, una, qua ce n'è tanta, io ne ho messo un po' di più. E uno spicchio d'aglio. Poi il formaggio grattugiato e l'olio extravergine di oliva, qua delle nostre colline. Questo è quello per fare il ripieno.
1: Bene, allora io lascio un attimo di curiosità ai nostri telespettatori, adesso vediamo come si assimila il tutto. Come si fanno i ravioli liguri? Siamo con Mirko a Romaggio, un paesino nell'alta Val Fontanabuona. Abbiamo già visto l'impasto che sta riposando qua sotto uno strato di, diciamo, pellicola trasparente. Riposerà per 20 minuti, 300 grammi di farina bianca, un uovo intero, 100 di acqua, 150 di acqua,
0: sì,
1: una manciatina di sale e ne verrà fuori 1 chilo. E per quel chilo di ravioli vediamo come si fa l'impasto, di cui abbiamo già detto gli ingredienti. Come procedi?
0: Allora, partiamo con un olio extravergine di oliva. Mettiamo una cipolla
1: bianca normale,
0: bianca, sì, la facciamo rosolare.
1: Immagino già il profumo, perché la cipolla banalmente nel suo fa un profumo incredibile. Poi allora gli ingredienti fondamentali sono le bietole e i buragi, boragine.
0: Esatto.
1: Un po' più bietole che buragi, perché Mirko ci ha raccontato che se no c'è un po' di
0: l'amarognolo della boragine, sì,
1: che si trovano anche in natura, no?
0: No, cioè, si trovano solamente in natura.
1: Ah, ok. Però uno se li può coltivare.
0: No, la voragine nasce nel

0: un po' in giro.
1: Nasce nel campo, sì, nasce nel campo come le erbette classiche lì che si fanno i panzotti, che è un altro piatto.
0: Che profumo già.
1: Allora, prima mettiamo però la carne.
0: Questi qua li hai bolliti, no?
1: Questi li ho bolliti, li ho spremuti.
0: Carne, ma hai detto che è
1: Una carne magra, si può prendere quella che vuoi, vitello, manzo, vitellone.
0: Quanta ne hai messo?

0: va a piacimento, nel senso a chi piace con un interno rosa, a chi piace con un interno.
1: Però più la cuoce più diventa dura, sì. A meno che non sia lo stufato.
0: Sì, esatto. Più la, specialmente una carne di manzo, una bistecca spessa, una costata, più si va in cottura e più diventa.

0: quando andrò a passarla nel tritacarne, controllerò che non sia troppo verde.
1: Esatto, tu che sei un esperto, vedi dal colore di come risulta il tutto.
0: Esatto, dare poi una dose precisa di quello che
1: Ok.
0: è, no, non si può perché a me piace un sacco sentire l'odore della pesta, della maggiorana, a tanti
1: Sì,
0: piace meno,
1: sì.
0: a tanti piace l'aglio, a tanti non piace l'aglio, quindi nel senso è una questione, scusami questi dopo, è una questione un sacco di gusti.
1: Ma questa qua si potrebbe anche mangiare così una volta? No.
0: Sì, no, si può mangiare tutto, però questo qua adesso poi verrà tritato, faremo l'impasto. Ora mettiamo una fogliolina di alloro che poi troglieremo.
1: Ah, l'alloro secco.
0: Alloro secco.
1: No, perfetto, che ci dà un po'
0: La
1: di
0: rosoliamo,
1: profumo di alloro.
0: esatto.
1: E tu a occhio adesso stai
0: Sì, io
1: vedendo.
0: vado a occhio, poi anche lì. Se piace un po' più verde,
1: Esatto.
0: aggiunge la bieta e la voragine.
1: Però noi siamo in tempo reale, lo dico ai nostri telespettatori, quindi se volete un po' segnarvi quanto sta cuocendo, poi tanto trovate anche la puntata sul sito internet primocanale.it, nella sezione on demand, trovate Viaggio in Liguria, vi potete vedere di nuovo con calma quello che state magari vedendo
0: Questo qua lo
1: adesso in
0: spegniamo.
1: televisione. L'hai spento?
0: Ok, adesso partiamo con le uova per fare i ripieni. Quindi,
1: Allora, uovo intero, solo rosso,
0: tutto intero.
1: tutto.
0: Oh, niente.
1: E
0: Bene,
1: vabbè, te
0: mettiamo.
1: ne prendiamo un
0: Sì,
1: altro?
0: prendiamo un altro.
1: E
0: Scusate.
1: vabbè, è giusto anche così. Ok, allora, tu le spacchi così, oppure tac. Quattro uova, abbiamo detto, quindi per l'impasto di 1 chilo di ravioli circa. Ok.
0: La
1: E qua
0: fustia.
1: la frusta la usi. Cioè, aggiungi anche un po' di sale?
0: Aggiungiamo sale e tutti i gusti che abbiamo detto prima, che
1: Ah.
0: sono questi.
1: Allora, ricapitoliamo.
0: Allora, ricapitoliamo un po' di sale,
1: Sempre fine.
0: ok, una noce moscata.
1: Un po' così, due pizzichi.
0: Generalmente su questo si tritura la noce moscata, se si ha la noce
1: Sì,
0: moscata intera,
1: si fa col grattino. Questo?
0: la persa,
1: Maggiorana?
0: sì, e uno spicchietto d'aglio.
1: L'hai un po' maciullato?
0: Sì,
1: Non sembra uno spicchio.
0: è
1: Ah, l'hai
0: uno spicchio che
1: tritato.
0: va tritato, poi si aggiunge l'olio extravergine sempre.
1: Qua, tu fai a occhio.
0: Sì.
1: Ok. Che bello.
0: E poi
1: La non avevi spento, Mirko?
0: la abbiamo spento.
1: Ok. Poi qua, parmigiano o grana uguale?
0: Sì, grana, anche qua dipende dalla stagionatura che ha,
1: Sì.
0: più è stagionato, più rilascia un sapore forte e quindi se ne mette meno.
1: Sì. Questa più o meno, vedete la consistenza che deve avere, aggiunge ancora un po' di parmigiano.

0: Questo poi verrà unito a quello che
1: questo
0: tritterai.
1: Questo adesso poi mettiamo il pane.
0: Ah, è vero, c'è anche il pane, ancora un po' d'olio.
1: Ok.
0: Tu lo senti dalla frusta quello che devi aggiungere,
1: sì,
0: vero? Oltre che vederlo con gli occhi.
1: Poi anche alla fine, se vediamo che l'impasto è troppo solido,
0: sì,
1: si può aggiungere
0: un
1: uovo, si può aggiungere un po' d'olio,
0: okay,
1: per farlo, per ammorbidirlo un pochettino.
0: C'è sempre margine di recupero.
1: Esatto. Ok, ci fermiamo su questo. Allora, adesso
0: prendiamo quello che hai preparato proprio poco fa.
1: Sì. Andiamo ad aggiungere il pane.
0: Ah, lo aggiungi lì dentro direttamente in pentola.
1: Qua.
0: Amalgami un po'.
1: Amalgamiamo.
0: Un panino e mezzo, abbiamo,
1: sì,
0: detto, bagnato nel latte.
1: Bagnato nel latte, anche qua non andiamo a bagnarlo troppo perché sennò poi il raviolo si va a esplodere perché il latte va in cottura.
0: Ah, ecco, vedete i segreti dei cuochi di professione.
1: Ok.
0: Ok.
1: Vedi, è tanto verde.
0: Mi piace perché qua sembra tutto facile, sembra che in 10 minuti facciamo il raviolo.
1: È tanto verde, ma e aggiungiamo un po' di pane, quindi lo lasciamo,
0: okay,
1: un pochettino. Ok. Ok, adesso siamo pronti e togliamo l'alloro, non tritiamo l'alloro, perché se l'alloro...
0: Lo devi andare a cercare,
1: sì,
0: adesso.
1: Lo tritiamo, lo leviamo e non lo tritiamo.
0: Perché sennò è troppo forte il gusto.
1: Sì, gli dà un gusto forte.
0: Avevi messo 3 foglioline?
1: Sì, sì. Ora poi troviamo anche l'altra.
0: Che forno. Se non lo metti invece perde un po' di gusto, magari.
1: Sì,
0: no,
1: in cottura,
0: consigliabile,
1: sì,
0: metterlo. Magari, sì, una bella foglia grossa, così si trova. Vedete che lui l'ha trovata. Io non avrei saputo come trovarla,
1: okay,
0: in quel caos di
1: adesso
0: ingredienti.
1: Accendiamo il tritacarne.
0: Allora, ci fermiamo di nuovo un secondo, così vi lasciamo ancora un po' di suspense prima di vedere la fine della preparazione dei ravioli. Poi c'è anche il tucco, cioè il sugo di carne.

0: Preparazione dei ravioli con Mirko. Siamo arrivati alla fase in cui si prende ciò che è finito nella pentola, quindi carne, buragi, bietole, cipolle per far rosolare, poi hai messo dentro pasta forse.
1: Sei promossa.
0: Hai messo 3 foglie d'alloro che poi hai tolto, hai riuscito a trovarle. Allora, quando fate questo lavoro, cioè fate il trito,
1: sì,
0: state attenti che sia bello raffreddato anche, esatto, il pane. Hai messo, sì, il pane, esatto, bagnato nel latte, che sia freddo, perché altrimenti poi a contatto con l'uovo, che troveremo poi nella parte che abbiamo già preparato, cuoce l'uovo.
1: Esatto.
0: Guardate che meraviglia, questo inizia ad essere l'interno dei ravioli. Io me lo mangerei così, senza neanche il contorno della pasta. Non si usa, vero, mangiare, no, solo.
1: Però il ripieno crudo poi è buono.
2: È buono,
0: sì. Questo qua è già cotto praticamente.
1: Questo è cotto, adesso andiamo ad aggiungerlo all'uovo e ai gusti vari.
0: Esatto.
1: E all'olio.
0: Uovo, poi maggiorana o persa, poi hai messo noce moscata,
1: sale
0: e l'aglio che è stato precedentemente, sì, tritato.
1: Uno spicchio d'aglio.
0: Uno spicchio d'aglio.
1: Sì.
0: E tutto sta in questo equilibrio che poi distingue i vari ravioli che vengono fatti, perché può predominare più un gusto o un altro.
1: Okay.
0: Meraviglioso.
1: Yes.
0: Questo qua appunto, questo è quello che si aggiunge con l'uovo di base. Erano 4 uova per 1 chilo. Di ravioli con tutti i gusti che abbiamo visto.
1: Un chilo finito per un impasto di 3 etti di farina.
0: Esatto, 3 etti di farina per un chilo di pasta. E la salsa abbiamo fatto.
1: Poi quando abbiamo fatto la sfoglia, più o meno sarà un chiletto.
3: Un chiletto, quindi fate da 3 etti di farina, potete poi moltiplicare per fare eventualmente quantità maggiori. Inizia a sentirsi un profumo buonissimo.
0: Amalgamare bene, no?
1: Adesso amalgamiamo bene, che non faccio nulla, perché poi viene spalmato sulla parte della sfoglia che faremo.
0: Mm-hmm.
1: Sì, ora qua il profumo della si sente, eh?
0: Si sentono
1: quasi
0: i gusti che hai messo dentro, veramente una meraviglia.
1: Allora io adesso lo lascerei stare, vedi? Sì. Io faccio molto di più, perché poi valuto il verde,
0: sì, il
1: se
0: colore
1: è più verde, se è meno

0: verde e
1: Se vuoi ci puoi aggiungere ancora
0: se...
1: del verde a seconda di
0: Esatto, non
1: come...
0: c'è una dose precisa che si può dare.
1: Sì.
0: Quindi ci fermiamo lì e andiamo adesso a fare la sfoglia.
1: La sfoglia. Allora, la pasta che ha preparato è stata qua in riposo una ventina di minuti, quello è il tempo corretto, sotto appunto una pellicola trasparente. E si è messo un uovo solo per fare questa pasta perché se se ne mettevano di più sarebbe diventata una pasta molto gialla. Eccoci nella fase di stesura della pasta. Stiratura, come si dice? Stesura, mi
0: Sì,
1: ricordo.
0: stesura.
1: Stesura della
0: Allora,
1: pasta. Qua si usa il
0: è
1: mattarello.
0: importante partire e cercare di fare sempre una sfoglia rotonda. È
1: Allora,
0: fondamentale.
1: fai un po' su sul mattarello.
0: Esatto, si fa sempre così sul mattarello, poi si rompe il nervo andando a sbatterla nella parte esterna.
1: Ad esempio, l'incubo dei dilettanti come me è che tu la spiani e poi ti ritorna sempre indietro
0: Però vedi,
1: tutta la
0: lì è proprio il
1: spuma.
0: discorso che facevamo prima dell'impasto, che deve essere un impasto elastico che tenga bene l'impasto, perché se no poi ti ritorna. Se è troppo duro, ti ritorna.
1: Torna indietro, non diventa mai grossa, giusto?
0: Esatto.
1: E quanto più o meno è sottile per fare i ravioli? Tu vai a occhio, lo
0: Sì,
1: so.
0: va da occhio. Io vado a
1: Sarà di un
0: occhio.
1: millimetro, un millimetro.
0: No, è meno,
1: Meno di un millimetro.
0: è come una seta, vedi? Poi
1: Tu con le mani vedete che accompagna lateralmente quando la
0: vado ad
1: mette
0: accompagnare
1: sul
0: lateralmente perché la
1: mattarello.
0: stesura è questa,
1: Si
0: cioè
1: fa
0: poggiando
1: proprio così. Si
0: i palmi delle mani e andando sull'esterno si
1: accarezza
0: accarezza, poi si fa girare
1: dall'altro lato
0: dall'altro lato.
1: finché non raggiunge appunto
0: Finché non raggiungi lo spessore che
1: lo
0: poi...
1: spessore che tu sai essere quello
0: Esatto,
1: giusto.
0: esatto.
1: E abbiamo detto che da qua ci aspettiamo circa un chilo di
0: Sì.
1: ravioli. Anche qua il clima condiziona tanto, vero?
0: Sempre, sempre
1: L'ideale è il
0: il clima.
1: clima secco,
0: L'ideale è un clima secco.
1: come oggi, mi
0: Sì.
1: sembra. Altrimenti ti rimane più. Questa qua è una cosa delicata, cioè qua ti giochi la qualità dei ravioli, vero?
0: Secondo me qua si gioca al di là del ripieno che ha il gusto che
1: Sì.
0: è, poi comunque anche al piatto il raviolo steso a mattarello a quello tirato con una macchina è totalmente diversa la porosità che ha
1: È
0: una
1: più buono quello
0: sfoglia.
1: tirato a mano?
0: Il tucco, il sugo si va ad aggrappare
1: Sì.
0: diversamente.
1: Adesso hai messo un po' di farina perché ti si attaccava al
0: Ho messo un po' di
1: mattarello?
0: farina perché sennò poi esatto si va ad attaccare al mattarello.
1: Ci vuole anche un bel braccio, eh?
0: Adesso poi ci
1: Mamma mia, come diventa grande!
0: ora poi la fermiamo perché ci siamo.
1: Non ti basta neanche la base. Ecco, il legno come base è migliore dell'acciaio?
0: Sì, è molto meglio, anche per la porosità che ha anche il mattarello in legno,
1: È
0: anche
1: vero,
0: per la porosità che poi ha alla fine
1: è
0: l'impasto.
1: tutto fa, insomma, tutto fa, anche le cose che sembrano secondarie invece.
0: Allora, ok.
1: Eccoli un bello strato spesso come una bella seta ed ecco che, mamma mia.
0: Adesso poi si va a prendere un lembo e si va a piegare sopra. Così.
1: Ah, lo pieghi in due.
0: Sì. Spieghiamo in due. Si fa un segno
1: A metà?
0: a metà. Si riapre.
1: Mamma mia, non ti si buca.
0: Si
1: E
0: riapre.
1: adesso è il momento.
0: Poi si va a mettere il ripieno.
1: Che meraviglia. Lo stendi proprio così.
0: Lo stendo.
1: Anche qua lo spessore dell'interno, tu
0: Sì,
1: lo sai per
0: lo
1: esperienza.
0: faccio ad occhio, poi comunque è uno spessore abbastanza sottile, non troppo poco perché sennò si sente troppo la pasta
1: Esatto.
0: e non troppo tanto perché poi
1: Esplodo.
0: esplode, molto
1: Ecco,
0: bene.
1: vedete che lui la stende dove ha fatto il segno in mezzo, parte da lì, diciamo, un lato della stesura, poi più la stendi vicino ai bordi e meno la sprechi, ecco.
0: Prendiamo ancora un
1: Ancora.
0: po' di ripieno.
1: Deve essere freddo, sì, deve essere già freddo il contenuto,
0: Sì,
1: abbiamo detto.
0: anche il ripieno per amalgamare bene tutti i gusti dovrebbe riposare un pochettino.
1: Sì.
0: Se riposa un pochettino, un'oretta.
1: Ah, ok, quindi da casa segnatevi anche
0: Se è
1: questa. Addirittura.
0: estate, in frigo. Se invece inverno può anche restare fuori.

0: Mamma mia, che delicatezza. A me si sarebbe già rotta la pasta, lo so.
1: Ma succede anche a me, non è che a volte succede. Poi si va a prendere l'altro lembo.
0: Ed ecco. Adesso sono curiosa di vedere come fai a fare le forme dei ravioli.
1: Si copre. Si mette un po' di farina di riso.
0: Ah, di riso, attenzione.
1: Perché? Asciuga di più, okay. E non lo fa attaccare. Poi abbiamo fatto questo mattarello.
0: L'avete fatto?
1: L'ha fatto mio papà.
0: Ma veramente?
1: Sì, eccolo.
0: Devi stare attento ovviamente quando fai la seconda parte. Ed ecco che spettacolare.
1: E questa è la forma finita dei ravioli. Poi la rotella.
0: Ecco, dicevo, perché adesso sono ancora incollati.
1: Si fa un contorno.
0: Lasci fuori la parte dove non c'è il ripieno.
1: Esatto, si toglie via. Poi questa rotella doppia.
0: Ah, devi guardare la regoli a seconda.
1: Questa è doppia.
0: Della larghezza.
1: Sì, esatto, che abbiamo fatto
0: prima.
1: Del segno.
0: E se avete fatto tutto bene, vi succede come a Mirko, che non vi si attacca la rotella alla pasta, non si buca, non vi viene dietro. E quella lì, la dimensione più o meno, voi la fate così?
1: Io preferisco una dimensione più piccola del nostro raviolo. Poi c'è chi fa ravioli più grossi, chi fa generalmente il raviolo ligure piccolo, così.
0: Un raviolo meraviglia. E più o meno sarà un chilo, come abbiamo detto, circa, per dare un'idea anche a chi si sta segnando la ricetta delle quantità che si vogliono fare. Wow! E adesso, poi, grazie alla farina di riso, se tu li prendi dovrebbe andare
1: adesso
0: tutto
1: poi
0: bene.
1: Vanno messi, li appoggiate su un vassoietto di cartone, di carta, sì. Quello che avete a casa, e poi si mettono in frigo. È meglio metterli un pochettino in frigo, fargli fare un po' di frigo, perché la pasta va a prendere il fresco del frigo a 4 gradi, va ad aggrappare, a stringersi bene, la cottura è migliore. Okay. Se no, se si cuociono direttamente, si rischia.
0: Quanto stanno in frigo?
1: Si lasciano un paio d'ore in frigo,
0: okay.
1: In frigo. Poi ci sono gli abbattitori adesso, che comunque sì. Quasi tutti hanno a casa, se si vuole si può anche abbattere. E si
0: allora
1: può...
0: ti chiedo subito quanto cuociono.
1: Allora, la cottura bisogna assaggiarlo.
0: Infatti.
1: Il discorso del bollo, quando bolle e viene a galla è cotto, non è sempre così, perché anche lì dipende lo spessore che abbiamo messo all'interno del ripieno.
0: Certo.
1: Cioè, più spesso il ripieno...
0: ma tipo dopo un minuto, due,
1: no,
0: devi iniziare ad assaggiare?
1: 3-4 minuti sono cotti, freschi.
0: Se poi
1: sono abbattuti, quindi alla fine congelati, la cottura è più lunga,
0: certo.
1: Perché vai a mettere dentro un prodotto congelato che ha una cottura più lunga, che si aggira intorno ai 5-6 minuti.
0: Però il gusto non cambia?
1: Assolutamente, anzi l'abbattitore migliora.
0: Ok. Anche. Non bisogna farli esplodere, cioè se ti esplodono vuol dire che l'hai cotti troppo.
1: La differenza che fa anche una sfoglia mattarello da una sfogliatrice è che quando si va a fare una sfoglia sfogliatrice si fanno delle striscette che sono lunghe 30-40 cm larghe, e poi si va ad accavallare una all'altra. Poi quando si mette sopra di nuovo si accavalla. Quella parte lì che si accavalla, quando va in cottura, se la cuoci troppo distrugge la viola, se la cuoci meno rimane cruda la parte, la stendi sotto i denti, invece il mattarello no, perché viene coperta così, e quindi è un'altra cosa in più per avere un raviolo definitivo così.
0: Ma raviolo non è raviolo senza il tucco, quindi andiamo a chiudere ancora con quella parte.
1: Andiamo.
0: Per condire i ravioli alla ligure non può mancare un tucco, il tocco, il sugo di carne. Mirko.
1: Allora si parte anche qua facendo un trito di carote, cipolle, prezzemolo, rosmarino.
0: È questo?
1: Sì.
0: Allora, carote, cipolle, prezzemolo e rosmarino.
1: Ok. Sì.
0: Crudi?
1: Crudo.
0: Okay.
1: Si mette...
0: Ah, crudo.
1: Si fa un soffritto.
0: Un soffritto però, appunto, invece che essere a pezzettini come è di solito,
1: sì,
0: l'hai tritato.
1: L'ho tritato. Poi se vuoi puoi fare anche pezzettini, cioè...
0: Ah. Io ma noi ci fidiamo di te.
1: Io preferisco tritarlo.
0: Che carne serve per un tucco?
1: Sotto paletta. Ma sotto paletta serve una carne
0: di
1: vitello, sì. Serve, okay. Serve una carne che sia magra.
0: Che meraviglia.
1: Poi si aggiunge.
0: Allora, tu la fai, il tucco lo fai con il pezzo di carne intero o con la carne tritata? Perché qua c'è
1: allora,
0: una grande diatriba.
1: Esatto. La cottura è identica al tucco vero, originale, che è quello col pezzettone che poi si va

0: ad autosquagliare
1: da solo. Noi per un'usanza nostra metti anche, ma la Val Fontana Buona più o meno tutta, a partire da Cicagna, andare a Nie, nella Valle Stula, fanno una cottura così di 4-5 ore lunghissima, prima della fine della cottura lo tolgono, lo togliamo, diamo un trito, lo rimettiamo in cottura, aggiungiamo pinoli e lo facciamo cuocere per 5 ore.
0: Però altrimenti, cioè prima 4 ore poi 5?
1: No, totali.
0: Totale 4 ore.
1: Dalle 4
0: e adesso perché questi pezzi l'hai attaccato?
1: Questo l'ho lasciato così,
0: perché è più grasso?
1: È un pezzo di coppa di maiale.
0: Quindi hai messo sotto paletta e sì, pezzo di coppa di maiale fatto a pezzi più piccoli.
1: Sì, l'ho tagliato più piccolo.
0: Quindi chi vuole lo fa lasciandolo cuocere 4-5 ore col pezzo intero.
1: Sì.
0: Che poi si squaglia e il vantaggio qual è? Che poi ti mangi sia il sugo.
1: Il vantaggio è che i nostri vecchi facevano, da buon liguri, facevano due piatti in uno.
0: Quindi cioè, col sugo condivano i ravioli e poi si mangiava anche il pezzo di carne.
1: Facevano un secondo.
0: Se invece si preferisce si trita il pezzo
1: si
0: e
1: trita tutto
0: si
1: il pezzo.
0: Mette poi dentro al sugo.
1: Ora si fa rosolare. Bene, si fa cuocere un pochettino sull'esterno.
0: Per pochi minuti?
1: Che la carne si colori un pochettino, vedi?
0: Ok, da nella parte sopra.
1: Da tutte le parti, al giro, così prende bene tutti i gusti.
0: Ok. A fuoco sempre bello acceso, no?
1: A fuoco sempre molto forte.
0: Prima di aggiungere il resto degli ingredienti che già vediamo qua.
1: Un po' di vino che si bagna. Che
0: ora vino rosso.
1: Vino rosso.
0: Ok, senza particolari altre indicazioni. Che fa?
1: Si fa una sfumata.
0: Ecco, serve per fare
1: insaporire.
0: Insaporire. Sì. Rosso, bianco no, si usa.
1: Si mette anche il bianco.
0: Ah, è uguale. Non c'è problema, però l'acqua no. Meglio il vino.
1: No, l'acqua okay. No. Si lascia evaporare. Quando è evaporato, aggiungiamo le foglioline da loro. Allora, nella ricetta tradizionale andavano messi anche i funghi secchi.
0: Ecco,
1: quindi
0: vero.
1: Si prende il fungo secco, si mette a bagno.
0: Esatto, si diventa mollo.
1: Diventa morbido, e quasi a fine cottura si aggiunge.
0: E cioè, a fine cottura intendi alla fine delle 4 ore?
1: Dopo le 2 ore, dopo okay. 2 ore si aggiunge.
0: Quindi a metà cottura sì. Lo metti, sì. Però voi, va bene, nei ristoranti non si usa per le intolleranze.
1: Io non lo sto più mettendo per quel fatto di intolleranze.
0: Se no,
1: per non...
0: segnatevelo che funghi porcini secchi sì. E ramollati. Perché metti le foglie di alloro secco e non mai...
1: Perché l'alloro verde è tossico.
0: Ok, quindi attenzione, abbiamo imparato una cosa nuova, non usate mai l'alloro non secco perché è tossico. Lo andrai a togliere di nuovo l'alloro?
1: Lo andremo a togliere di nuovo prima di fare il mio trito che faccio. Sì. Anche poi per la se si fa la cottura totale si può anche lasciare.
0: Tanto poi uno non lo
1: esatto.
0: Mangia. Ma se si mangia non c'è problema quello secco?
1: Non si mangia.
0: Ok, non si mangia.
1: Anche perché rimane duro, sì. Rimane. Deve aggiungere poi ancora, se si vuole, a fine cottura un po' di latte, a chi piace.
0: Addirittura? Sì.
1: E i pinoli.
0: I pinoli sono fondamentali, piacciono molto, soprattutto ai liguri. Ma i ravioli sono in tutta la Liguria, no? Non solo in
1: certe. I ravioli sono in tutta la Liguria.
0: E da dove vengono? D'origine?
1: Si parla.
0: Si sta facendo una ricerca, adesso non anticipiamo nulla, però che
1: la Repubblica Marinara Genovese a quei tempi importava dalla Cina e quindi si è copiato, tra virgolette, con i nostri gusti il raviolo che poi viene lì.
0: Vabbè, questo non è una tua idea, è proprio la storia che poi verrà scritta proprio con tutto lo scandalo che potrà suscitare, ma in effetti
1: anche il mio adesso
0: i ravioli cinesi, però. Cioè il ripieno sembra sia stato mutuato dalla Cina.
1: No, il ripieno, ma la forma
0: la del forma ravioli, del raviolo con il ripieno dentro.
1: Esatto, la pasta ripiena.
0: Sì. Venga, non con questo ripieno, ma comunque la pasta ripiena importata dalla Cina.
1: Come la farina di ceci.
0: Come la farina di ceci
1: dalla Turchia.
0: Dalla Turchia e poi dalla Liguria. Porto, quindi
1: esatto,
0: dal porto arrivavano
1: in
0: tutta Italia con le varie sì. Plin o ravioli bolognesi sì. E quant'altro.
1: La quando cecina, è che si aggiunge... la farinata, la panissa, tutto quello che è, che poi è nato fuori, che va in Sicilia hanno anche loro tipo una panissa che è fatta uguale, più tutto importato dalla Liguria, dalla Repubblica Marinara che poi... Allargato.
0: Quando è che si aggiungerà la salsa? Questa qua è una passata di pomodoro.
1: Questa
0: normale?
1: È una passata di pomodoro dei nostri pomodori. Quando che ho fatto ricuocere, ho aggiunto un po' d'olio. Si va a mettere in cottura.
0: Quando? Dopo
1: adesso,
0: quante
1: adesso

0: Quando no, adesso dopo che
1: dopo che
0: ho rosolato un pochettino, si aggiunge e si fa andare.
1: Si copre
0: si copre
1: e cuocerà per 4-5
0: sì,
1: ore.
0: quando
1: Tu a
0: si
1: metà la togli
0: aggiunge.
1: per tritarla, quando è che la
0: Io la
1: togli?
0: tolgo circa a metà.
1: A metà,
0: Circa a
1: quindi
0: metà
1: dopo circa
0: la tolgo,
1: 2 ore lui la
0: la
1: toglie, la
0: trito,
1: trita e la rimette
0: la
1: dentro per
0: rimetto,
1: altre
0: sì.
1: 2 ore. Se vi volete fare invece il pezzo intero, potete lasciarlo per 4-5
0: Esatto.
1: ore. Lo capite quando si squaglia che è
0: Sì,
1: cotta. E i
0: ma
1: pinoli proprio alla fine fine?
0: i pinoli alla fine, sì.
1: Vediamo il risultato finale che tu avevi già preparato, perché
0: Volete
1: qua
0: mi
1: si
0: sposto
1: parla
0: di
1: di
0: qua, lo vuoi vedere qua,
1: circa
0: eccolo qua.
1: 4 ore di cottura,
0: Poi
1: lo
0: anche un altro
1: vedete.
0: segnale per capire che la cottura è pronta, l'olio che sale a galla.
1: Bella
0: L'olio che sale a galla,
1: come
0: vedi, ci sono
1: diciamo
0: tutti i
1: così
0: pinoli,
1: curiosità.
0: vedi, questo è un trito, poi
1: Sì,
0: definito.
1: questo qua è il no, vabbè. Vedete, qua ha scelto appunto di farla tritata, se no si può fare anche appunto il pezzo che poi vi mangerete a parte, oltre il sugo che utilizzate per condire i ravioli. Vedete ancora questa fase e poi andrà in un grande, grande riposo, ma qua ne fai tanto per
0: Sì, no,
1: condirne chili.
0: questo è. Sì, è tanto, è un bel pezzo.
1: Se ne prendete un pezzo più piccolo che vi
0: Sì,
1: volete condire il
0: certo.
1: chilo che ha preparato Mirko, ce ne basta
0: Esatto.
1: molto, molto meno. Mirko, grazie, sei
0: Grazie
1: stato
0: a voi di essere venuti da noi a
1: velocissimo,
0: trovarci.
1: veramente una bella ricetta che resterà sul sito internet di primocanale.it, on demand, viaggio in Liguria, magari anche presa diretta. Grazie e buon appetito a tutti a questo punto.
0: Grazie.

0: Ultima puntata, ultimo luogo di questo tour nell'enogastronomia della nostra Liguria, soprattutto nei mesi estivi, è l'Imperiese. Siamo nel comune di Dolcedo con la nostra Alessandra Boero nella cucina di Rossana, che ci racconta quelle che sono le specialità della zona. Ne vedete già una alle mie spalle, che è proprio la farinata davvero tipica di questa zona. Ma sentiamo, che cosa bolle in pentola?
1: Eccoci qua dall'estremo ponente Ligure. Allora, si parla di sagre, si parla di ristoranti, si parla di ricette tipiche, quindi solo questione di punti di vista la location. Io mi trovo in compagnia di Rossana, allora qui all'interno proprio di un ristorante tipico Ligure, direi ponentino. Sbaglio. Qui a Dolcedo, nel cuore di Dolcedo. Perché Rossana? Perché lei mi ha stupito, perché effettivamente crea la qualunque. Pomodori, lei mi ha detto, rigorosamente locali.
2: Assolutamente, colti stamattina.
1: Poi ci scateniamo anche con pesce, poi ha detto, no, forse è troppo pesce.
2: Troppo pesce, allora qualche variante con verdure del luogo, tipo trombette, sempre pomodori freschi, ogni verdura che c'è al momento e qualcosa di carne di produzione locale dal macellaio che abbiamo di fronte, maialini, filetti, a scelta, cioè ogni tot noi cambiamo menù, quindi non c'è mai la solita ricetta.
1: Ma per l'occasione abbiamo optato per un qualcosa proprio tipico, ma fin banale, ma fantastico, ma perché ci sono un sacco di varietà, sì, e di esteri.
2: Assolutamente, la farinata.
1: Farinata, allora abbiamo visto. Allora, sì, io sono ignorante in materia, una sorta di caso umano della cucina. Quindi Rossana mi ha spiegato passo passo quelle che sono le azioni, no, da compiere per creare una
2: farinata buona e
1: fragrante. Vai, dillo tu. Iniziamo.
2: Allora, è molto semplice, si unisce farina di ceci all'acqua, si miscelano togliendo i grumi, utilizzando una frusta, poi si aggiunge dell'olio, del sale e si mette in teglia e si cuoce.
1: Ecco, tra l'altro io intervengo un secondo, siamo qua in castigo perché ci ho mandato via dalla cucina semplicemente.
2: C'è solo troppo rumore in cucina, pizzaiolo eccetera, quindi ci sarebbe troppo rimbombo, però...
1: E poi eravamo proprio stretti e quindi
2: sì,
1: abbiamo optato...
2: È una cucina piccolissima, noi lavoriamo...
1: Però funzionale.
2: Assolutamente.
1: Quasi tutte donne.
2: Sì, sì. Dalla proprietà alla dipendente, tutti donne, proprietari e dipendenti.
1: Quindi ti ho interrotto sulla farinata, ma semplicemente perché sono gelosa, vai, vai avanti, di non saperla fare, ma neanche l'ABC.
2: No, quindi. Comunque è importante, una volta che si miscela la farina all'acqua,

0: schiumarla, togliere questi residui che rilascia la farina di ceci. Poi sarebbe opportuno, una volta unito l'olio e il sale, lasciarla riposare almeno 8 ore
1: Questo
0: prima di
1: mi ha lasciato
0: cuocerla.
1: perplessa e ancora più convinta a non farla, 8 ore.
0: Vabbè, uno la fa la sera, la fa il giorno, minimo 8 ore, poi può lasciarla anche di più, basta che sia in frigo, non è un
1: Quindi anche lì,
0: problema.
1: piano B, quello del frigo. Poi a questo punto hai fatto un passaggio, l'hai
0: Sì,
1: messa.
0: ho unto una teglia e l'ho fatta scaldare in forno prima di mettere la farinata all'interno.
1: A quel punto lì
0: Per
1: hai detto, deve friggere.
0: sì, perché deve fare proprio questo effetto fritto che crea questa croccantezza esterna con comunque una pseudo cremosità interna tipica della
1: Ecco,
0: farinata.
1: l'abbiamo associata alla sagra, anche perché è veramente semplice,
0: Sì,
1: indipendentemente dal fatto che io non sia capace,
0: ma
1: però.
0: basta avere un forno e una teglia e dell'olio ligure, oliva
1: Perché l'ha
0: taggiasca,
1: precisato?
0: però
1: È
0: no,
1: ligure, se no non va bene.
0: non ha lo
1: Ecco,
0: stesso
1: qui di
0: gusto.
1: fatto nell'entroterra, ma anche nelle sagre, tipiche proprio del panorama del collinare, perché normalmente la sagra è dell'entroterra, dove ci si scatena dalla capra ai fagioli d'estate, non importa,
0: No, non
1: 50
0: c'è
1: gradi.
0: stagione, la tipicità non ha stagione.
1: Ecco, è interessante anche vedere davvero quanto il legame forte tra voi e proprio il prodotto locale. Anche io penso per una questione di rispetto delle attività presenti in zona.
0: Sì, anche perché comunque Dolcedo è un piccolo borgo, quindi fondamentalmente ci si conosce tutti e quindi ci si dà una mano tutti. Io ho il ristorante, tu hai l'azienda agricola, tu produci olio e c'è un interscambio. Ognuno
1: Che non è male, anche
0: che
1: perché
0: valorizza anche giustamente l'attività dei piccoli
1: vi
0: produttori,
1: aiuta a stare anche in
0: e si
1: vita.
0: mangia anche meglio fondamentalmente.
1: Ecco, un'altra cosa che mi ha colpito, mi ha subito detto, vedi, noi non usiamo macchinari, andiamo a mano. Ho visto
0: Sì,
1: io
0: io
1: con la
0: la
1: frusta,
0: farinata l'ho
1: con la
0: fatta con la
1: frusta.
0: frusta a mano perché, cioè,
1: C'è una differenza o c'è un amore verso il passato?
0: non saprei, è che, cioè, secondo me viene meglio, è gestita meglio, non viene cioè, il macchinario spesso scalda il prodotto, io non voglio che si scaldi e poi non è così complicato, cioè ci vuole proprio
1: Da
0: poco.
1: quanti anni cucini?
0: Da sempre.
1: Non ti chiedo l'età, ma facciamo una
0: Troppo, troppo.
1: proporzione, quindi.
0: No, cucino almeno da una trentina d'anni su, cioè studio la chimica del prodotto,
1: Sempre
0: dell'ingrediente.
1: stata sul tipico ligure oppure
0: No,
1: no?
0: no, no, ho variato. Adesso sono approdata qui con la mia socia e stiamo. Poi Piemonte, Liguria, c'è questa connessione, c'è la famosa Via del Sale con l'acciuga, eccetera.
1: Ecco, c'è un qualcosa, mi hai parlato del Piemonte, che ti piace tra virgolette copiare e riproporre in Liguria oppure lasci
0: Io
1: sempre
0: in Liguria ho portato, cioè ho una ricetta che mi è stata data da una
1: E a
0: signora
1: questo punto vogliamo
0: secoli fa
1: sapere.
0: del Bunè, tipico
1: Lo
0: piemontese,
1: so.
0: l'ho portato qua e
1: Stand
0: ha
1: innovation.
0: avuto molto successo, sì.
1: Riconosciuto in piemontese però.
0: Sì, assolutamente.
1: Poi un sogno nel cassetto da una cuoca esperta, amante del prodotto locale, amante proprio del chilometro zero, mi sembra di capire a questo punto. Quale potrebbe essere?
0: Avere un'attività molto piccola con pochi tavoli, ma con un orto, cioè una specie di
1: Porti la sagra
0: agriturismo,
1: in
0: sì,
1: ristorante o
0: assolutamente,
1: viceversa?
0: sì, però sul piccolo, una cosa molto intima, non distese, non i classici agriturismi, una cosa piccolina, un piccolo orticello con 2 o 3 tavoli, una piccola cucina, una condivisione del cibo, ecco.
1: Una condivisione, appunto, quindi rimarchiamo l'importanza, a parte dei ristoranti, scherzi a parte, quindi dell'amore che si ha verso proprio il prodotto naturale, ma anche di queste sagre, sempre più difficili da mantenere anche per una serie di normative vigenti in materia. Abbiamo visto soprattutto qui nella Valprino quante pro loco hanno dovuto rinunciare proprio per i requisiti
0: Sì,
1: richiesti importanti. E a
0: assolutamente.
1: questo punto ci sono loro. Aprite Deor. Facciamo una sorta di sagra di paese,
0: Assolutamente.
1: una condivisione di intenti tra i vari ristoranti, perché non ci sono solo loro, non c'è
0: No,
1: solo
0: ce ne
1: Rosana.
0: sono diversi e si stanno qua anche
1: Un
0: con.
1: aristo
0: Brava,
1: sagra.
0: una ristosagra si potrebbe fare, ognuno porta il proprio
1: E si
0: prodotto
1: apre il
0: e
1: paese.
0: sì, assolutamente.
1: È tutto, ma solo per il momento.

Ci sono così tanti eventi in Liguria d'estate, tra sagre, appuntamenti di paese, che tutte le ricette che vi abbiamo proposto senz'altro si possono trovare in qualche paese. Una buona scusa per fare un tour della Liguria è anche quella di scoprirla attraverso i suoi piatti tipici. Allora io vi do l'appuntamento alla prossima puntata.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta. Seguiamo le stagioni, siamo alle porte della primavera, anzi dico esattamente in che periodo siamo perché è determinante per questa puntata che parla della potatura degli ulivi. Siamo nell'ultima settimana di febbraio quando realizziamo questa puntata. Massimo Solari, presidente dell'Associazione dei produttori olivicoli della Liguria, è corretto che siamo nel periodo giusto per potare anche in base a quello che è successo prima come tempo e tutto?
1: Sì, siamo nel periodo idoneo, diciamo che la pianta è ancora nella fase dormiente e quindi non ha ancora gettato le gemme a foglia e a frutto. In questo periodo qua, quando il freddo che ormai l'abbiamo alle spalle, si può incominciare a fare una potatura di produzione, nel senso che le potature dell'olivo si dividono in due tranche: la potatura di produzione, quindi taglietti piccoli, e la potatura di ristrutturazione, quando l'albero è scappato in alto e quindi dobbiamo fare dei tagli di grossa dimensione.
0: E quando quelli si lì, fanno quelli?
1: Quelli lì bisogna aspettare dopo la metà di marzo, in modo che il freddo non sia più presente nell'oliveto.
0: Quindi quando uno se l'è fatto diventare troppo alto, che deve darci un bel taglio,
1: deve fare dei tagli di ritorno consistenti, quindi parlo di un diametro di oltre i 10, 15, 20 centimetri, togliere le branche che sono andate in alto, lasciando le branche leggermente più piccoline, stando attenti a lasciare un po' di chioma che va verso l'alto. Perché? Perché la linfa deve partire dalla terra, andare su tutto lungo il ramo e arrivare in cima, crea la circolazione del succo della pianta. Se noi andassimo a fare un taglio così ipoteticamente piano qua, ora faccio vedere, un taglio dritto qua così, praticamente la pianta va in sofferenza. Cosa succede? L'anno dopo troveremo tantissime ramettini piccoli di questa dimensione che non hanno un senso. Noi lasciamo un po' di sviluppo verso l'alto, la pianta circola bene e rimane ben bilanciata. Per potatura di produzione si intende una potatura che andiamo a ristrutturare una pianta che poteva aver avuto le olive, quest'anno non ce n'è stato, ma comunque le olive, e ridurre la chioma e buttare giù un 25% della chioma presente, non di più. Perché? Perché se noi tagliamo tanto, la pianta cosa fa? Prende vigoria, e invece di mettere le gemmette sia a foglia che a frutto, mette solo gemme a foglia. Questa è una cosa molto importante. Quindi dobbiamo, perché si fa la potatura? La potatura si fa perché durante la raccolta dell'anno precedente abbiamo avuto difficoltà a raccogliere, dobbiamo togliere tutta la parte che va all'interno, creare luminosità, come si può vedere, all'interno, in modo che la luce riesca a entrare nei 360 gradi nell'affare.
0: Ecco, questa è la regola principale. Voglio chiedere una cosa prima. Gli alberi di olivo non dovrebbero in generale, per la loro salute, raggiungere mai un certo limite d'altezza?
1: Allora, gli alberi di olivo non è per la salute della pianta, perché è una pianta molto forte, è per la salute di chi va a raccogliere le olive tendenzialmente. Dobbiamo fare un discorso un po' a monte, veloce, nel senso, qua ci troviamo in un oliveto che era completamente abbandonato fino al 2016, è stato ristrutturato, c'è stato fatto un taglio al tronco famoso, nel senso che le olive erano scappate a questo livello qua, e si vede benissimo, vedete? Qua, è stato tagliato qua.
0: È vero.
1: Tutte le piante sono state tagliate qua, concimate, e poi sono partite benissimo.

0: Benissimo, perché questa è una forma a vaso, vaso normale, non vaso policonico, perché policonico sarebbe da dire lascio questa branca qua fruttifera e lascio quest'altra branca e tutto il resto lo tolgo. A me, sono sincero, non piace tanto, perché andiamo un po' a snaturare l'olivicoltura tipica della zona. Il vaso policonico si andrebbe a fare con le olive tipiche della Toscana, che sono le leccine, che si prestano molto di più. La lavagnina, secondo me, quando una pianta, a me interessa produrre le olive bene, poterle raccogliere bene e riuscire, certo, a fare quei trattamenti fitosanitari in modo che senza faticare tanto.
1: È giusto.
0: Qua siamo in una zona abbastanza pianeggiante, abbiamo diminuito tantissimo la densità delle piante,
1: sì,
0: perché comunque, come vedi,
1: c'è una bella distanza tra,
0: sì,
1: una e
0: c'è
1: l'altra.
0: Già una distanza, e soprattutto dove ce n'era due, nel dubbio io ho sempre lasciato la pianta più bella. Questa era troppo vicino al muro, quindi l'altezza aumentava, e abbiamo tenuto sempre le piante a monte in sicurezza, in modo che quando si va a raccogliere non sei troppo vicino al muretto, perché purtroppo siamo in una zona collinare ma con tutti i terrazzamenti, e lavorare in sicurezza, perché poi il discorso principale è che chi deve raccogliere deve lavorare in sicurezza.
1: Esatto. Allora, di fronte ad un albero come questo, cosa si deve tagliare, Massimo?
0: Allora, in fondo, bisogna andare a togliere innanzitutto le branche esauste, e per le branche esauste sono queste qua che vi faccio vedere, tipo questi qua che vedete che hanno pochissima vigoria,
1: cioè hanno poche foglie,
0: poche foglie, perché questa è una branca che ha portato le olive 2, 3, 4 anni di seguito, le vedete anche qua, qua sotto, perché prendono poca luce, perché comunque sono branche che sono andate in fruttificazione e si vanno a tagliare, e poi bisogna ridurre leggermente un po' le cime sono quelle che vanno su, sempre però facendo attenzione a lasciare quella gemma, quelle rami apicali che ci portano sulla linfa. Togliamo tutta la parte delle rame che dal centro vanno all'interno, in modo che la luce del sole riesca a penetrare. Perché questo? Perché noi abbiamo notato, questa è una cosa di certo, che l'oliva produce dove arriva il sole.
1: Dove arriva il sole?
0: La parte a monte rimane sempre più scarica. In quel modo lì il sole penetra dall'alto. Un'altra cosa importante, quando noi andiamo a fare gli eventuali trattamenti, sia con l'esca larvicida per la mosca delle olive o per i problemi di funghi che abbiamo, facendo trattamento con la lancia o manualmente, riusciamo a bagnare uniformemente la pianta.
1: Bene, bene. Allora, facci vedere un po' come si taglia, con che strumenti.
0: Allora, innanzitutto bisogna partire dal discorso che quando uno va a fare una potatura deve indossare i dispositivi di protezione individuale minimi sindacali, proprio detta in modo molto chiaro. Quindi un paio di guanti, scarpe idonee, non potare la pianta quando è umida, e poi vi spiegherò il perché. Perché prima è pericoloso per chi lavora col bagnato, e tenere presente che comunque abbiamo per le mani degli utensili che tagliano.
1: Ok, quindi facciamo un po' vedere il lavoro. Questo qua è un bel utensile.
0: Questo è un utensile che chi l'ha inventato bisogna dargli il Nobel. Sono forbici normalissime a batteria. Una batteria, ce n'è di 7000 modelli, comunque hanno tutti lo stesso principio, dalla professionale alla semiprofessionale. Con una batteria al litio si lavora comodamente 4-5 ore senza fatica, perché io basta che schiacci la leva a fare e
1: il pulsante,
0: le due lame vanno a fare. Una cosa importante, secondo, finito la giornata lavorativa, pulire gli utensili, lavarli e disinfettarli con ammuchina.
1: Ok.
0: Soprattutto se abbiamo delle piante malate, con piante malate faccio vedere vicino, perché ecco che hanno tanta di questa cosa qua, che poi vi spiegherò,
1: sì,
0: cos'è.
1: L'ho notata.
0: Si porta questo fungo qua, questo batterio qua, da una pianta all'altra.
1: Oh.
0: Cosa semplicissima, ammuchina in uno spruzzino, finita la pianta, una spruzzata di ammuchina. Andrebbe bene anche l'alcol. L'alcol, i rappresentanti mi dicono che poi a lunga bruciano il metallo degli utensili, e quindi si prosegue.
1: Quanto costa una cosa così in media?
0: Ce n'è, diciamo che dai 150 ai 500 euro c'è di tutto.
1: Benissimo,
0: e di più.
1: Vediamo come funziona.
0: Soprattutto sono.
1: Vediamo come funziona.
0: Allora, qua abbiamo, vedete, una branca che è rimasta sotto e esausta. Io vado a fare un taglio abbastanza preciso. E poi vi dico anche un'altra cosa, e togliamo tutta la parte leggermente più spenta della pianta. Togliamo

0: questo.
1: Appunto, abbiamo detto quelle che ha un po' meno foglie.
0: Esatto,
1: no?
0: Vigoria. La parte, diciamo, che in termine tecnico tipicamente toscana si parla di sottoveste della pianta.
1: Ah,
0: poi cosa dobbiamo fare? Questa branca qua mi va a tappare, a sovrastare questa qua.
1: Sì.
0: Io faccio un taglio così.
1: Perfetto.
0: Esatto. Questo si fa tutto il giro della pianta, vedete che questa è un'altra branca, io la prendo così perché ci arrivo abbastanza bene. Cosa faccio? Questo è un taglio di ritorno invece. Questa branca qua mi va in esaurimento, mi porta pochi frutti. Ho l'altra branca che sì che mi va in alto, ma se io, attenzione, taglio qua, faccio così, levo questa, accorcio leggermente la branca, questa branca mi si carica di olive e mi piega e proseguo, diciamo, il ramo. Se poi dovessimo fare ancora una cosa, un altro anno, ho di nuovo la possibilità di fare ritornare indietro la branca. Ora non la taglio perché mi si piange.
1: Ma si taglierebbe con quello strumento, quella dimensione?
0: Questo, tranquillamente. Ah. Questo taglia dai 33 ai 35 cm.
1: Ah, beh.
0: I tagli devono essere più precisi possibili e più determinati. Vi faccio vedere una cosa, che è una cosa importantissima. Fate conto che questo sia una branca che io devo tagliare, perché se questa è messa così, questo ramo qua mi va all'interno e mi crea ombra. Se io faccio un taglio così, questo taglio qua è sbagliato.
1: Oh.
0: Perché non ho rispettato il colletto di cicatrizzazione. Nel senso, che mi spiego. L'ideale sarebbe fare così.
1: Un bel taglio netto.
0: Sì, ma 2-3 mm di dente. Perché qua, quando si cicatrizza, non guarisce perfettamente bene. Entrano batteri e funghi e poi alla lunga il ramo si spezza.
1: Oh, siete come chirurghi.
0: Diciamo che purtroppo lo stiamo diventando come chirurghi per un'altra cosa. E le malattie funghigne sono sempre più presenti e le armi per combatterle sono sempre meno efficaci, perché il fungo sta diventando sempre più
1: aggressivo.
0: Una cosa che dobbiamo andare a fare, sempre lavorando in terra, in una pianta come queste, due cose si possono fare. Togliamo questa branca qua.
1: Hai introdotto però un nuovo strumento, eh?
0: Sì, questo è un classico. Allora, è un seghetto a mano, classicissimo, semplicissimo. Una volta i nostri vecchi mettevano un seghetto così su un manico di scopa,
1: okay,
0: o su un'asta di castagno. Questo è un po' più evoluto, nel senso che comunque ha un'asta in alluminio, bello leggero.
1: Quanto diventa alto?
0: Si va
1: 4-5 metri.
0: Sì, 4-5 metri più o meno.
1: Però lì bisogna lavorare di forza, di fatica.
0: No, non bisogna lavorare di forza, assolutissimamente, perché è fatto con denti che prendono il legno e non si fatica niente. Se vuoi poi ti faccio anche provare.
1: Allora, adesso poi vediamo come si usa questo.
0: Sì, esatto.

0: La potatura degli ulivi tra fine febbraio, primi di marzo, dopo il 15 marzo invece se bisogna dare un taglio un po' più deciso, vero?
1: Esatto.
0: Massimo Solari, Associazione Produttori Olivicoli della Liguria, abbiamo visto questo strumento che contrariamente a quello di prima non è elettrico ma si usa a mano.
1: È manuale. Questo ci aiuta a tagliare le branche leggermente più alte, perché partiamo sempre dal discorso che abbiamo fatto prima di poter lavorare sempre per terra. Quindi cosa faccio? Qui abbiamo un po' di competizione. Scusa, aspetta che devo andare a arrivare.
0: Competizione vuol dire rami che vogliono un po'
1: rami che sono uno vicino all'altro e che si levano la luce l'altro. Quindi cosa facciamo? Abbiamo in una pianta così, se si può vedere, abbiamo due scelte. La prima, questo è vigoroso e andrebbe tolto in teoria perché è troppo vigoroso e mi va troppo in alto. Però guardando bene la pianta, cosa ho notato? Che questa pianta, questa branchetta qua, ha subito dei traumi, e poi vi spiego. Quindi cosa faccio? Io lascio questa branca qua con questa, in modo che questa mi può nascere una branca di eventuale ritorno di questa branca qua, vedete, che va troppo in alto e poi mi va fuori sagoma. E vado intanto a togliere questa qua. Facciamo un taglio abbastanza ben fatto, se riusciamo, perché in diretta non è
0: e
1: così.
0: Ci mancherebbe, Massimo, sei uno degli intenditori della Liguria, che non facessi un bel taglio.
1: Vedete?
0: Perfetto.
1: Eccola qua, vedi, facciamo così.
0: Sumpete e via.

0: e poi la teniamo perché vi voglio far vedere un problematica. Vedete, io ho dato luce a questa branca, ho dato questa qua, è abbastanza staccata da questa, quindi abbiamo della luminosità. Dobbiamo fare ancora una cosa importantissima, e ce ne sarebbe da fare due, ma ne facciamo basta una perché sennò poi mi piange il cuore. Allora, vedete questa branca qua che sarebbe bellissima? Questa è una branca bellissima, fruttifera. Però mi va all'interno, andando all'interno mi va via, il mi porta sole. Via la luce. Quindi io cosa faccio? Con un taglio abbastanza preciso, facciamo così. Ok.
1: Sembra burro.
0: Sì, sì. Questo è un seghettino che è un giocattolo. Ok. E vedete? Vedete che io ho portato, e lo dice la pianta stessa, ho portato la luce, ora il sole non c'è, però si vede il chiaro che prima mancava, vuol dire che la luce penetra dentro e siamo abbastanza a posto come pianta. Bisogna, quando facciamo tutti gli interventi di potatura, osservare, non c'è uno schema ben definito per una potatura di una pianta di olivo. Dobbiamo osservare che tipo questa branca qua, che ha tutta questa queste
1: torzoluti di funghetti.
0: No, sono micro lesioni.
1: Queste cose.
0: Allora, questi sono micro lesioni portati da degli errori di raccolta.
1: Ah.
0: Sì. Dobbiamo essere sinceri. Sì, vabbè, lasciamo stare. Nel senso che quando noi andiamo a raccogliere le olive e insistiamo tanto sulla branca, e specialmente in questo oliveto qua, che è uno dei primi oliveti che andiamo a raccogliere, quindi la pianta ancora molto con molta linfa nei rametti, andiamo a creare delle micro lesioni.
1: Oh.
0: I batteri presenti, questa si chiama rugna classica.
1: La rugna
0: dell'olivo. I batteri presenti nel terreno, perché il batterio della rugna è presentissimo, e la varietà di oliva presente qua, che è la classica lavagnina, ne patisce tanto, crea questi nodi
1: bitorzoli.
0: Questi nodi qua. Ora vi faccio vedere come sono fatti dentro, se non mi taglio un dito. Vedete cosa fa? Crea questo problema qua. Mangiano i vasi linfatici del rametto con la perdita della vigoria. Cosa si può fare? Due cose. Come ho già detto, non potarle in presenza di umidità. Secondo, dopo la potatura e dopo la raccolta, un trattamento a base di rame.
1: Ah, allora, è innocuo il rame?
0: Il rame è un fungicida, ai tempi, 20 anni fa, copriva tantissime malattie, ora un po' meno efficace perché comunque, come abbiamo detto prima, i funghi sono molto più resistenti, però si ha degli ottimi risultati. Tenendo presente che in una condizione così non mi porta nessun problema, al limite c'è solo quel ramettino, come puoi vedere qua, o anche la pianta di sotto, vedete? Mm-hmm. Però non mi crea dei grossi danni. Succede frequentemente anche in zone quando viene una grandinata. Lì si consiglia il trattamento di rame nell'arco dei 15 giorni due volte.
1: Hai voluto tenere questo ramo, ma hai detto che dovevi mostrarmi,
0: sempre per far vedere tutti i traumi, che qua si vedono ancora bene. Vedete, questi sono poi faccio vedere una cosa, già che allora vedete. Ecco, qua si vede molto meglio rispetto a prima. Vedete che si crea questa segatura, questa e questo, esatto. Su un ramo grosso, diciamo che intacca, c'è tanto poco, vaso, e quindi la pianta riesce ad andare avanti. Su dei vasi piccoli si crea il seccamento della branca.
1: Ah, quindi può seccare, sì, l'estrema, sì, sì, sì, sì, conseguenza.
0: Allora, tenete presente, se questo è un ramo, questa branchetta qua è una branchetta che può diventare un futuro ramo. E come faccio a riconoscerla? Punto di domanda. Non me lo dice.
2: Al collo.
0: No. Che di solito la branca fruttifera mi germoglia a fianco del dorso.
1: Mm-hmm.
0: Vede? Se no, le branche che mi gettano qua sopra in alto sono tutti succhioni. Il succhione va su dritto, mi mangia tutti gli elementi nutrizionali che io ho dato in questo periodo qua, e mi porta che per 3 o 4 anni lui cresce in alto e olive non ne fa, neanche se io piango arabo. Quindi, ecco, questo è un discorso molto bello.

0: E non per niente le vedete, tutte le rame, tutte le branche di queste piante qua sono ai fianchi.
1: È vero, è vero. A tipico ombrello, no?
0: Esatto.
1: Ecco, la stagione scorsa la raccolta è stata un disastro. Abbiamo visto che c'è stata una perdita più o meno del 90-95%. Quest'anno è troppo presto per dire come andrà dall'albero, non si capisce ancora.
0: Adesso è troppo presto. Diciamo che la pioggia di questo mese di febbraio

0: non è un gran problema. Forse può essere un bene perché le falde acquifere si sono riempite. Adesso, andando avanti, la pianta comincia a vegetare, le vediamo qua in... Eccole qua, qua si vedono.
1: Oh, no, bello.
0: Queste sono le prime mignole.
1: Piccoline.
0: Che dovrebbero nascere poi le foglie e i frutti. Quindi la pianta comincia a muoversi, come dico io. Dipende, secondo me, a livello di frutti, tutto nel mese di maggio. Se noi abbiamo un bel maggio con temperature medio giuste e una buona, diciamo, con poca umidità, i fiori sono, crescono bene e sono ricchi di polline, e quindi quando si impollinano si ha una buona legagione. Poi di lì si apre tutto un mondo, perché è difficilissimo
1: gestire. Certo, l'anno scorso era stato un maggio piovoso e freddo,
0: esatto,
1: e questo aveva danneggiato.
0: Esatto, almeno da come ci hanno detto i tecnici, diciamo che sono cose vere, e quindi si ha questo lavoro qua.
1: Ecco, un'ultima domanda. Hai portato una motosega, ma questa qua serve quando vuoi togliere,
0: diciamo,
1: la parte, tagliarla nel sedere, si dice.
0: No, diciamo che questo è l'ABC per una buona strumentazione per andare a fare una buona potatura. Una motosega normale, piccolina, leggera, che comunque va sempre adoperata con molta cautela, un casco di protezione quando si fanno fare i tagli un po' più alti, perché comunque i rami possono rimanere appesi,
1: sì,
0: e quindi
1: cadere, poi
0: e cadere, una visiera, perché comunque qui siamo in una zona sempre leggermente ventilata, quindi la segatura può andare negli occhi, e un segaccio e una forbice a batteria, e il kit del buon potatore è attivo.
1: Quando è che si devono tagliare proprio in taglio drastico, quello
0: il
1: che
0: taglio
1: quello
0: ci
1: che
0: sono,
1: resta solo,
0: allora ci sono le due scuole di
1: il
0: pensiero,
1: il tronco tagliato, diciamo.
0: La mia scuola di pensiero, che quando l'olivo scappa oltre ai 5 metri, che non c'è una branca,
2: okay,
0: fare un taglio, okay, a 1,50.
1: A 1,50 rimane solo il tronco?
0: Piano, esatto, rimane il piano. Allora, come qua, anche 2 metri, perché adesso con il discorso dei caprioli poi abbiamo dei problemi di vegetazione. 2 metri leggermente appena appena inclinati, come si vede, comunque le vedete, anche quello lì è stato, vedete dove è stato fatto, guarda, un po' più basso, sì, però il concetto è sempre lo stesso. Lì così, vedete, sono stati tagliati qua, vedete? Leggermente inclinati, in modo tale che le branche cosa fanno? Quando il taglio è piano, gettano un po' a monte e un po', diciamo, su tutto il cerchio della pianta.
1: Inclinato poi, intendi così come quando
0: inclinato,
1: si taglia il salame,
0: esatto,
1: inclinato?
0: Leggermente, ma non tantissimo, non tantissimo, in modo che l'umidità scoli, diciamo, dal tronco. E questo, facendo questo, cosa ci permette? Che partono 1, 2, 3 e 4 branche. Se io faccio il taglio inclinato intendo 45 gradi, le branche me le fanno solo qua, e diventa difficile gestirlo.
1: Ok. Quindi quando un ulivo è più di 5 o 6 metri, sì, di tronco, bisogna
0: tronco
1: tagliare
0: liscio,
1: 1,5, 2 massimo.
0: 2 metri, perché almeno,
1: perfetto,
0: il capriolo quando germoglia non si vede. Comunque tutte queste piante qua sono state tagliate, si vedono anche questa qua dietro di noi, è stata tagliata.
3: Vedete, quanti anni fa?
0: 2018 queste. Ah. Però queste lavorate bene, in 4 anni le ho portate in produzione.
1: Accidenti, in 4 anni.
0: Sì.
1: Massimo, grazie, ci vediamo poi al momento della raccolta, tenendo le dita incrociate, sperando che vada meglio del 2025.
0: Speriamo.
1: Grazie, grazie Francesco Righi per le immagini.
0: Grazie.

si è svolto a Imperia il secondo raduno di yacht d'epoca a vela e a motore, organizzato dalla città e dalla Camera di Commercio di Imperia, dall'Assonautica Provinciale di Imperia, dallo Yachting Club Italiano e dall'Associazione Italiana Vele d'Epoca. Le acque del porto commerciale imperiese hanno quindi per un paio di giorni ospitato le barche che hanno fatto la storia della marineria.

della vela e della nautica. Golette, brigantini, yacht, catch sono nomi di vari tipi di imbarcazioni, nomi difficili da ricordare e a volte anche da pronunciare, ma sono quelli che caratterizzano i vari yacht, che ne determinano la differenza a seconda che siano armati con due o tre alberi, a seconda della posizione stessa di tali alberi e dei vari tipi di velatura: rande, fiocchi, boleri, carboniere, mezzane, mezzanelle e via dicendo.

altre erano gli yacht in gara, divisi in 6 categorie. La categoria A comprendeva gli scafi lunghi oltre i 23 metri, la categoria B quelli dai 23 ai 13 metri e la categoria C quelli sotto i 13 metri, tutti comunque varati prima del 1955. Appartenevano alle categorie D e F, quelli varati dopo il 1955.

La manifestazione si è articolata in 3 prove. La prima, su un percorso a triangolo di circa 11 miglia. È stata una prova durissima, tanto è vero che solo 14 yacht sono arrivati al traguardo. La seconda prova, invece, si è svolta sul percorso Imperia, Capocervo e ritorno. Ma c'è stata bonaccia. È stata una regata lunga e lenta. Ancora vento, invece, per la prova conclusiva su un percorso a Losanga. Ed è stato un finire in bellezza, una vera passerella di queste ammiraglie del mare che hanno entusiasmato le molte persone che facevano ala alla manifestazione. C'era la barca del Commenda e del

industriale, che nei periodi estivi percorre brevi crociere in compagnia di amici e della famiglia. C'era quella da utilizzare per charter estivi in Mediterraneo o invernali ai Caraibi. C'era quella più spartana, ideale per essere adibita a scuola di vela. Tutte comunque attrezzate nel migliore dei modi, eleganti nelle linee. E per ognuna una storia, una tradizione, un mare di ricordi e di avventure, a volte al limite della leggenda. Quando si tratta di una barca, è sempre bello sapere dove è nata, cioè in quale cantiere è stata costruita, dove è stata varata, chi è il progettista e il costruttore. E una barca è certamente bella quando ancora naviga su tutti i mari per lunghi periodi dell'anno, come questi yacht d'epoca che hanno preso parte al raduno organizzato a Imperia.

E a contendere al Galashel lo scettro della barca più bella fra quelle presenti al raduno di Imperia è stato Puritan, yacht per VIP degli anni 30, lungo 31 metri con 96 metri quadrati di tela sollevate al vento da due alberi di oltre 30 metri e varato nel 1929. È lo yacht del grande Gatsby, dei tempi di Fitzgerald. L'avevano i grandi attori come Errol Flynn. Era il traguardo degli imprenditori e dei ricchi industriali che facevano fortuna in America. Ma accanto a questi miliardari c'erano tanti legni, scoperti e restaurati da appassionati, al punto da riportare degli autentici relitti in condizioni di prendere e tenere il mare. Tipico esempio, lo yacht Aurora. Un impiegato dell'Enel ha lavorato per oltre 6.000 ore per adattarlo, trasformarlo e poter navigare. Ma il veterano per eccellenza è da considerarsi il Madre Giulia, varato a Lavagna nel 1885. Era una tipica barca della Riviera Ligure, destinata al trasporto di sabbia e vino. Nel 1978 è stata ristrutturata ed è ritornata alla vita del mare grazie al contributo di alcuni appassionati. A Imperia, il Madre Giulia era ormeggiato proprio accanto alla Palinuro, la nave scuola della Marina Militare che ha dato un tocco di classe in più alla manifestazione. E a fine manifestazione, nel lasciare il porto di Imperia, l'appuntamento per tutti era già fissato al 1988 per la terza edizione del raduno degli yacht d'epoca.

0: malattie infettive di Regione Liguria.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Il numero verde per le vostre telefonate è 800 640 771, il nostro WhatsApp per i vostri messaggi 347 6766 291. Professore, inizia d'altronde il mese di settembre a parlare di influenza. Sembra un po' presto, ma non lo è, perché forse c'è già un po' di trend che arriva dall'altra parte del mondo?
1: Esattamente, sì, il trend ci dice che, tanto diciamo una cosa, perché guardiamo l'Australia? Perché sennò i cittadini dicono, ma cosa ce ne frega noi dell'Australia? Ebbene, in Australia c'è già stato l'inverno, quindi noi dobbiamo guardare cosa succede dove c'è già stato l'inverno per capire cosa succederà quando arriva l'inverno da noi. Si fa sempre così per quanto riguarda l'influenza. Ebbene, ci sono stati meno casi in Australia rispetto a quelli che c'erano stati l'anno prima, e quindi uno direbbe, ah, meno male, bene, quindi vuol dire che la stagione influenzale sarà più debole? No, perché ci sono stati tanti ricoveri in ospedale, paradossalmente di più di quelli che c'erano stati nell'anno precedente. Quindi, cosa possiamo dire? Che sarà una stagione influenzale di nuovo impegnativa, non tanto come numeri complessivi, dove forse probabilmente saranno anche di meno, dei 20 milioni di casi, 18, 16, ora adesso non so i numeri esatti dell'anno scorso, però saranno tanti i casi impegnativi sostenuti da due ceppi di influenza, H3N2 e H1N1. Pensi che anche quest'estate noi qui al San Martino, come ha segnalato il gruppo del professor Riccardi anche con voi, abbiamo avuto tanti casi di influenza anche durante il mese d'agosto. Quindi io credo che dobbiamo prepararci per una stagione che verosimilmente intorno a il mese di dicembre, gennaio e febbraio, che sono i mesi un po' centrali di questa infezione, darà molti casi impegnativi, che colpiranno soprattutto due parti della popolazione. Da una parte i bambini, che sono quelli che in qualche modo poi portano tra virgolette il contagio anche all'interno della famiglia, dei genitori e poi magari dei nonni, e soprattutto appunto i nonni. I nonni sono le persone con più di 70-75 anni, che sono quelle che possono avere anche le complicanze maggiori dall'influenza, che possono essere complicanze cardiache, complicanze respiratorie. Quindi che cosa bisogna fare? Perché poi questi dati servono per fare delle previsioni. Bisogna organizzarsi da una parte con naturalmente gli ospedali, che devono avere dei posti letto nei momenti più difficili dell'anno, che sono fondamentalmente dal ritorno, diciamo, dalle vacanze natalizie per tutto il mese di gennaio, quindi dei posti letto specifici dedicati per l'influenza, sia al pronto soccorso che nei reparti ospedalieri, e dall'altra parte naturalmente organizzare la vaccinazione, che è in qualche modo lo strumento per prevenire almeno le complicanze più gravi, che sono quelle respiratorie, quelle cardiache e anche i ricoveri ospedalieri. Quindi il vaccino potrebbe anche non funzionare dal punto di vista, diciamo, dell'infezione, ma certamente sappiamo che il vaccino è in grado di ridurre quelle che sono le complicanze e quindi naturalmente i ricoveri. Io credo che, mi auguro che la Regione Liguria vorrà fare anche quest'anno quello che si è fatto l'anno scorso. Io ho parlato con l'assessore Nicolò, mi ha garantito che anche quest'anno ci sarà nuovamente il gruppo influenza, e io mi auguro che anche quest'anno si riesca a fornire gratuitamente la vaccinazione antinfluenzale a tutta la popolazione da 0 a 100, perché insomma l'anno scorso abbiamo avuto dei risultati straordinari con la vaccinazione di influenzale. Mi auguro che anche quest'anno si possa fare la stessa cosa, sapendo che sarà una stagione probabilmente molto impegnativa soprattutto per gli ospedali.
0: Abbiamo la telefonata, pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno. Io sono una persona ipovedente di 89 anni. Pronto, mi sente?
0: Certo, parli, parli.
2: Ecco, allora, io sono una persona ipovedente che ho 89 anni e ho sempre fatto i due vaccini. Volevo sapere se si devono fare anche quest'anno tutte e due, cioè Covid e antinfluenzale.
1: Non ho capito la sua età, signora, scusi.
2: 89.
1: Certo, signora, allora lei dovrebbe fare 89 anni, quindi la possiamo considerare una...

0: come si suol dire nel nostro gergo, una grande anziana. Con tutte le persone che hanno più di 80 anni sono grandi anziani, nel senso che sono persone molto importanti per la nostra società e che dobbiamo tutelare fino in fondo, e quindi lei dovrebbe fare il vaccino sia per il Covid che per l'influenza. Ricordiamo questa cosa qua del Covid, perché le complicanze che ci possono essere del Covid sono naturalmente oggi poco importanti per quanto riguarda le persone, diciamo, giovani, ma nelle persone anziane, grandi anziani come lei, potrebbe dare delle complicanze importanti, quindi consiglio di vaccinarsi per entrambi.
1: Buongiorno professore, una domanda pertinente rispetto a questa telefonata. Volevo sapere se il Covid è ancora diffuso, se ci sono altri virus del momento. Antonio.
0: Guardi, il Covid è certamente ancora diffuso e ci sono dei dati che dicono che, per esempio, negli Stati Uniti è un grande problema in questo momento nelle scuole, dove addirittura ci sono un sacco di scuole chiuse per via del Covid. So di epidemie in corso anche nel nostro paese, addirittura alcune in ambito di alcuni ospedali. Ho visto ieri dei dati dell'ospedale di Empoli, per esempio. Quindi il Covid circola insieme a tanti altri virus. Quindi diciamo che oggi il mondo dei virus è fatto da tanti virus. Noi per 2 anni, fondamentalmente tra il 2020 e il 2021, ma anche parte del 2022, avevamo quasi unicamente il Covid. Oggi il Covid si batte, compete con altri virus, virus influenzali, virus parainfluenzali come per esempio il rinovirus, il virus respiratorio sincitiale, il metapneumovirus. Sono tutti virus, altri coronavirus diversi dal Covid, cioè sono tutti virus che danno una sintomatologia molto simile, che è quella di colpire le vie respiratorie, quindi possono dare la febbre, possono dare la tosse, possono dare la difficoltà a respirare, possono anche dare i quadri di broncopolmonite. Quindi diciamo che i virus non sono più uno unico, come abbiamo visto per alcuni anni, ma sono tanti che insieme possono colpirci.
1: Buongiorno, ho febbre e forti dolori alle ossa. È successo anche a mia madre anziana, dopo 24 ore era passato tutto. C'è un virus diffuso in questo periodo? Ci sono? Allora, professore, magari in questo
0: Ci
1: momento.
0: sono e come, ci sono e come, ci sono questi virus che durano davvero molto poco, poi possono essere virus che colpiscono preferenzialmente le vie respiratorie, quindi danno un quadro, diciamo, a carico delle altre vie, oppure ci sono anche dei virus che colpiscono più le basse vie, intendendo per basse vie la pancia, quindi cosiddetta influenza intestinale. Ce n'è stata tanta e ce n'è ancora tanta in questi giorni. Molte persone soffrono di mal di pancia, di diarrea che dura 2 o 3 giorni. Sono forme virali. Su tutti c'è un virus che si chiama norovirus, che è un virus che si trasmette molto facilmente da persona a persona, attraverso la via orofecale. Però la fortuna vuole che questi tipi di virus si limitano nel giro di 2 o 3 giorni. Come giustamente diceva la signora, dopo un paio di giorni la situazione è molto migliorata.
1: Ci scrive un'altra signora che dice: ho avuto una forte gastroenterite, la diarrea non passava mai nei giorni di caldo, ho preso i fermenti lattici, posso prendere qualcosa per prevenire, visto che il caldo non sta ancora passando?
0: Allora, la signora probabilmente è stata colpita da quello che dicevo appena adesso, una gastroenterite probabilmente di origine virale, e purtroppo non è che ci sono grandi strumenti per prevenirlo. Il modo migliore per prevenirla è quello di lavarsi le mani tante volte al giorno, perché i germi, in qualche modo i virus, li portiamo diciamo, in bocca, e quindi ci contagiamo attraverso le mani. Quindi lavarsi bene le mani. La terapia migliore per quando ci sono queste forme di diarrea è quella di utilizzare i fermenti lattici, come ha fatto la signora. Ce ne sono tanti diversi. Io credo che uno dei migliori sia certamente un fungo che si chiama Saccharomyces boulardii, che sono miliardi di lieviti che servono appunto a ripristinare anche la flora microbica dell'intestino.
1: C'è un'altra domanda. Ho in progetto un viaggio per il Madagascar. Vorrei sapere se ci sono vaccini da fare e quali sono i virus più diffusi.
0: Allora, il Madagascar, bisogna vedere che cosa va a fare in Madagascar, perché se va al mare, Madagascar non deve fare granché, nel senso che è molto evoluto. Se invece Madagascar decide di andare a fare il safari, cioè di andare a vedere gli animali, quindi va nella foresta, allora lì bisogna fare attenzione, perché bisogna vedere in che periodo ci andrà, ma c'è il rischio della malaria. e quindi bisogna fare la profilassi della malaria con dei

0: non si fa un vaccino, ma si fanno delle medicine specifiche, delle pastiglie che servono per prevenire appunto questa infezione.
1: Professore, torno ai fermenti lattici perché proprio sui suoi social da qualche ora lei ha fatto un post in cui parlava di qual è l'orario giusto quando bisogna prenderli insieme agli antibiotici. Io trovo che sia interessante raccontarlo anche ai nostri telespettatori, proprio perché spesso appunto sappiamo che dovremmo prendere anche i fermenti lattici per proteggerci, però non è chiaro quando, quante ore prima, eccetera.
0: Allora, diciamo che i fermenti lattici andrebbero presi durante una terapia antibiotica, quindi quando prendiamo la terapia antibiotica per qualunque ragione, andrebbero presi 2 ore prima o 2 ore dopo aver preso gli antibiotici, quindi evitiamo di prenderli insieme, questa è una prima raccomandazione. Dopodiché, dopo aver smesso l'antibiotico, il consiglio è di continuare magari per ancora una settimana, 10 giorni, in modo tale che lo scopo dei fermenti lattici qual è? Siccome gli antibiotici hanno l'obiettivo di ammazzare i batteri, cioè fondamentalmente tu hai un'infezione, prendi l'antibiotico, uccidi i batteri, e però l'antibiotico uccide i batteri cattivi, che sono quelli che danno l'infezione, ma uccide anche quelli buoni. Noi siamo pieni di batteri buoni nell'intestino, meno male che ci sono i batteri buoni che creano il cosiddetto microbiota. Bene, qual è lo scopo dei fermenti lattici? Proprio quello di riportare, di ripristinare la crescita dei batteri buoni. Quindi questo è un po' quello che bisognerebbe sempre fare, cioè, insomma, sempre tentare di fare quando si fanno le terapie antibiotiche per ripristinare la flora microbica.
1: Ho mal di gola ricorrente, raucedine da tutta l'estate, credo a causa dell'aria condizionata che nel mio ufficio non si può mai spegnere né abbassare. Chiede questo signore se ci sono virus diffusi dai filtri e se convenga mettere la mascherina in ufficio.
0: No, direi di no. Allora, dai filtri potenzialmente non ci sono dei virus, ma ci potrebbe essere un batterio che si chiama legionella. Però, insomma, io credo che ormai negli uffici ci siano i controlli, vengono puliti i filtri, quindi è molto difficile che possa essere la legionella, anche perché la legionella non dà la raucedine, la legionella dà una polmonite grave che porta al ricovero in ospedale. La raucedine è segno di una lieve infiammazione che purtroppo gli sbalzi caldo freddo possono dare, ma direi che le infezioni qui contano poco, è più un problema proprio di infiammazione, non legata a nessun tipo di microorganismo.
1: Facciamo una breve pausa, il medico risponde, ritorna tra poco.

0: Il medico risponde con il professor Matteo Bassetti, il nostro numero verde 800 640 7771, WhatsApp 347 6766 291 per le vostre domande. Ci scrive Marilena: buongiorno, è da fine maggio che ho tosse continua, secca, grassa. Nella visita con la dottoressa tutto libero mi ha prescritto prima delle bustine e inalatore, visto che continua antibiotico per 5 giorni. Dopo 2-3 giorni però ritorna. Cosa posso fare?
1: Allora, tanto dobbiamo dire una cosa, che gli antibiotici vanno usati con grande parsimonia, perché la maggioranza delle infezioni respiratorie sono virali, su cui, ricordiamolo, gli antibiotici non agiscono. Questo lo ricordo naturalmente a me stesso, lo ricordo ai pazienti, ma lo ricordo tanto anche ai nostri colleghi e miei colleghi. L'utilizzo appropriato degli antibiotici è uno degli obiettivi fondamentali della medicina odierna e del futuro, perché se no, usando gli antibiotici quando non servono, il rischio è quello di selezionare dei batteri resistenti. Quindi, lo ribadisco, quindi in questo caso, io non lo so, non conosco il caso, quindi non si può fare naturalmente la medicina per televisione, questo è quello che vi posso dire, che passare da un antibiotico a un altro nell'ambito delle infezioni respiratorie è un errore, perché la maggioranza sono di origine virale, per cui bisognerebbe utilizzare, naturalmente non bisognerebbe utilizzare nelle forme virali gli antibiotici.
0: Professore, tra le infezioni e le malattie di cui si parla in questo periodo, ce n'è una

0: curiosa, almeno per il nome, la malattia della pioggia. Di cosa si tratta?
1: È una malattia della pelle che è tipicamente, ci si prende tipicamente dagli animali, si è presa nel passato, possono essere cavalli, pecore, quindi fondamentalmente è un batterio che è presente sulla superficie della pelle degli animali e che naturalmente può essere trasmesso agli uomini, e però esiste anche la trasmissione da uomo a uomo. Che cosa ti viene? Ti viene sulla pelle delle pustole, delle croste, delle bolle che sono anche non bellissime da vedersi, e quindi qui il concetto è sempre quello: bisogna lavarsi accuratamente le mani, evitare naturalmente il contatto con questi animali che possono naturalmente portare queste infezioni. Sono stati segnalati 150 casi di questa malattia della pioggia in Europa, per cui insomma c'è stato un warning. Naturalmente non è una malattia grave, però è una malattia assolutamente molto fastidiosa, appunto, che colpisce la pelle, provoca prurito, come state facendo vedere. Non è esattamente quella la lesione, ma sono delle lesioni papulose e crostose.
0: A proposito di malattie infettive, ci scrive un nostro telespettatore, ci chiede se la psoriasi è una malattia infettiva e come curarla.
1: No, non c'entra assolutamente niente con le malattie infettive, è una malattia dermatologica e quindi bisogna affidarsi ai dermatologi.
0: Buongiorno professor Bassetti, potrebbe per favore ripetere il nome del fungo benefico per il microbiota?
1: Saccharomyces boulardii, che è un lievito.
0: Rispetto ai vaccini invece ci scrivono: quando saranno a disposizione i prossimi vaccini per la stagione influenzale? D'altronde il caldo ancora si fa sentire, forse saranno rilasciati più tardi, ci scrive.
1: I vaccini per l'influenza in genere arrivano intorno ai primi di ottobre, quindi fondamentalmente dal 15 di ottobre io penso che saranno disponibili anche nella nostra regione, quindi da quel momento in poi parte la campagna vaccinale, che sarà il 15, può essere il 20 di ottobre, e naturalmente va avanti fino ai primi di dicembre, perché poi alla fine il mese di novembre e un pezzo di ottobre sono i momenti fondamentali per vaccinarsi.
0: Buongiorno professore, faccio una riflessione: non sarebbe il caso di fare lezioni nelle scuole rispetto allo sviluppo delle malattie infettive sessualmente?
1: Ma certo, è quello che io ho fatto, devo dire, in molte scuole genovesi. Purtroppo è un tema questo che divide perché fondamentalmente non tutti sono dell'idea che sia giusto parlare di prevenzione delle infezioni sessualmente trasmesse nelle scuole. Io sono di quelli che pensa che sia fondamentale, perché le infezioni colpiscono chi il sesso lo fa più frequentemente. Naturalmente il sesso più frequentemente lo fanno i giovani, e a scuola sarebbe bene insegnargli che cosa fare per non prendere queste infezioni e soprattutto per come gestirle se ci fossero. Quindi bisognerebbe certamente fare di più, non facciamo abbastanza secondo me nelle scuole su questo tema.
0: Restando proprio su questo tema, professore, com'è in questo momento, in questo periodo storico, la diffusione delle malattie sessualmente trasmissibili e che fasce di età colpiscono maggiormente?
1: Purtroppo crescono, i numeri sono impressionanti, abbiamo aumenti a doppia cifra praticamente per tutte le malattie sessualmente trasmesse, almeno quelle più diffuse. Parliamo della sifilide, parliamo della gonorrea, parliamo delle infezioni da papilloma, ma parliamo anche delle infezioni virali, parliamo dell'herpes, parliamo della candida, parliamo di tantissime infezioni che vengono trasmesse attraverso il sesso, e colpiscono una fascia di età, diciamo, che va dai 15 ai 25 anni, e poi c'è una nuova emergenza che è quella della seconda ripresa sessuale, che sono quelli che hanno magari rapporti al di fuori del matrimonio intorno alla fascia, diciamo, tra i 45 e i 60 anni, che sono un'altra fascia assolutamente da attenzionare e che avrebbe bisogno di grande informazione, cosa che è difficile far arrivare, perché naturalmente mentre nelle scuole bene o male qualche cosina si fa, a quelle fasce non è arrivato nessun tipo di comunicazione, si sente

0: sentono, come dire, immortali o si sentono immuni da ogni tipo di problema. Quindi questa è una di quelle fasce che dovrebbe essere attenzionata.
1: Restando sulla cronaca, professor Bassetti, ne abbiamo parlato anche naturalmente nel nostro telegiornale del caso di un uomo di 66 anni che poi appunto è morto e era arrivato come un sospetto caso di meningococco. È successo gli ultimi giorni di agosto proprio al San Martino e quindi le chiedo davvero di fare il punto anche su questo tema, anche ricordando che cosa si può fare per prevenire.
0: Allora, diciamo che questo caso purtroppo ha portato agli onori della cronaca l'ospedale San Martino, perché qualcuno, soprattutto i suoi colleghi, ha voluto fare della speculazione al contrario su questo caso, dicendo che al San Martino muoiono anche i pazienti vaccinati di meningococco. Peccato che questo giornale, che si chiama La Verità, che è un giornale che edito a Milano, ha raccontato un sacco di frottole, nel senso che questo signore, che è stato ricoverato a San Martino, ha avuto un arresto cardiocircolatorio prima di essere ricoverato a San Martino, dopodiché è stato massaggiato, cioè è stato fatto un tentativo di rianimazione sul territorio e poi è stato ricoverato, intubato e portato in terapia intensiva. Quindi aveva avuto un quadro molto grave precedentemente al ricovero, non legato alla patologia infettiva. Dopodiché, quando è stato ricoverato in terapia intensiva, gli è stata fatta una broncoscopia e sul liquido della broncoscopia è stato isolato un meningococco ed è la ragione per cui abbiamo fatto immediatamente la notifica e si è provveduto a fare la profilassi, perché ricordiamo che il meningococco è un microrganismo che si passa da persona a persona e che può causare la meningite oltre che altre forme più gravi. Allora, questo signore non è morto per le conseguenze dell'infezione da meningococco, ma è morto per le conseguenze di questo arresto cardiocircolatorio che aveva avuto, che l'aveva portato ad avere un coma post-anossico, cioè fondamentalmente era rimasto senza respirare tanto tempo e quindi aveva danneggiato il suo cervello. Quindi, la considerazione è questa: questo signore era un signore senza la milza, splenectomizzato per una ragione traumatica, e aveva fatto il vaccino per il meningococco, come è previsto per chi in qualche modo non ha più la milza. Quindi la raccomandazione è che per chi non ha più la milza bisogna fare dei vaccini. Era vaccinato anche per quel tipo di meningococco, che in questo caso era il meningococco di tipo B, ma non è stato ucciso dal meningococco, ma è stato ucciso da altre in qualche modo da altre problematiche. E quindi il meningococco lo abbiamo trovato nell'albero respiratorio, non è stato trovato nel sangue, non è stato trovato nel liquido, quindi non aveva una meningite, quindi probabilmente è stato un fatto incidentale e che in qualche modo non ha determinato minimamente la sua morte. Quindi mi pare, spero che sia chiaro. Come già devo dire, aveva chiarito l'ospedale San Martino con un comunicato stampa e lo abbiamo ribadito questa mattina. Quindi questo signore era giustamente vaccinato, il vaccino ha fatto il suo corso in caso di questa persona e non è morta per le conseguenze del meningococco.
1: Professore, siamo in chiusura, ma c'è ancora una domanda al volo. Ho 84 anni, sono diabetica, devo fare il doppio vaccino per influenza e Covid quest'anno?
0: Certo, 84 anni, una grande anziana come la signora precedente di 89 anni, quindi le persone con più di 75 anni, io consiglio di fare entrambi i vaccini, sia quello dell'influenza che quello del Covid.
1: Il medico risponde, si chiude qui. Grazie al professor Matteo Bassetti.
0: Grazie a voi.
1: Buona giornata.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: nostro magazine che ritorna dopo un...
1: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Anche la nuova settimana si apre all'insieme di condizioni anticicloniche sull'Italia, dunque in Liguria ancora sole, clima caldo, con temperature minime che faticano a scendere sotto i 25 lungo la costa e le massime intorno ai 30. Ventilazione debole, mare poco mosso, vediamo i dettagli partendo dalla provincia di Imperia, una giornata ancora in prevalenza soleggiata, pochi disturbi nuvolosi, al più al pomeriggio qualche annuvolamento sulle Alpi Liguri, con temperature vedete che si mantengono superiori alle medie del periodo. Anche sulla provincia di Savona situazione simile, con una giornata ancora di stampo estivo, ben soleggiata su tutta la provincia e temperature sempre molto elevate, oltre i 30 gradi al pomeriggio. Sulla zona di Genova la situazione non cambia, un'altra giornata di tempo stabile e soleggiato, qualche annuvolamento sull'Appennino ma di poco conto. Anche sul Tiguglio, lungo la costa, condizioni meteo ancora tipicamente estive, con una ventilazione generalmente debole, un mare poco mosso e temperature piuttosto elevate. Infine anche sullo Spezzino la situazione vedrà ancora valori ancora tipicamente estivi, massimi anche oltre i 30-31 gradi al pomeriggio. Martedì proseguono ancora condizioni anticicloniche in Liguria, un'altra giornata soleggiata un po' su tutta la regione, possibilità di qualche annuvolamento al pomeriggio sui rilievi interni montuosi, specialmente sulle Alpi Liguri, il rischio di qualche breve isolato fenomeno. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Lorenzo Malvezzi, Il privilegio del buio, editori Fratelli Frilli, siamo nel pieno del giallo, anche qualche cosa di più, il protagonista è sempre il nostro Tito Laremi. Cosa possiamo raccontare, Malvezzi, di questo ultimo romanzo?
1: Anzitutto, ciao a tutti quanti. Di quest'ultimo romanzo possiamo raccontare che finalmente c'è una maturità lavorativa per Tito, che è sempre stato un precario. Adesso finalmente probabilmente ha trovato il posto fisso, anche se poi così fisso non è, perché per una serie di circostanze si trova a poter andare a lavorare dall'avvocato che lo ha difeso nel primo libro e che è diventata poi nel suo...
0: Si è sviluppato
1: un rapporto
0: positivamente.
1: Quindi, esattamente. Quindi ha, diciamo, trovato posto fisso e questo per il suo lavoro. Per il resto è sempre un personaggio piuttosto particolare, sempre un califeur, quindi questo binomio, questo neologismo che lui inventa tra un califano, un franco califano e un gaffer francese, per la sua abilità nel commettere gaff e invece anche la sua abilità appunto nel avere un ottimo ascendente sul pubblico femminile, che lo rendono sicuramente un investigatore sui generis, perché appunto si trova ad indagare pur non essendo un investigatore.
0: E su cosa indaga? Su un maniaco?
1: No, quello era il precedente, su un maniaco che lasciava le vittime stordite.
0: Ah, ecco.
1: In questo qua invece,
0: in questo su cosa?
1: Lui si trova a poter indagare su un assassino che invece appunto la polizia ha individuato un assassino e lui, insieme all'avvocato difensore, sì, si trova appunto a difenderlo e a vedere se lui può essere o meno poi il...
0: Le ambientazioni come le scegli?
1: Ma dunque, io scelgo l'ambientazione, innanzitutto le location sono sempre genovesi.
0: Ecco, ma appunto perché Genova è stata, diciamo, sfruttatissima, no? Ormai non lo era un tempo, adesso è diventata
1: blasonata.
0: È blasonata, sì. come ti vengono in mente?
1: Sicuramente i vicoli hanno una forte ascendente nelle storie, perché sono la location perfetta per poter fare in modo per poter questo chiaroscuro, no, che rende Genova perfetta per perpetrare dei crimini. Ma in questo romanzo in realtà io utilizzo anche dei quartieri periferici, utilizzo la Valpolcevera, utilizzo molto la parte di Begato, perché comunque è un dramma che si sviluppa in un contesto di periferia difficile, si incontra,
0: diciamo, sempre attuale,
1: ed è un contesto che però appunto si va a integrare però con quella che è la Genova bene. Quindi c'è questa commissione di mondi, mondi molto giovani, che è poi quello che succede, perché oggigiorno
0: lo stiamo leggendo, ahimè, lo stiamo quotidianamente,
1: purtroppo, sì. In questa storia anche c'è una ci sono

0: appunto delle vicissitudini per le quali si trovano a convivere questi mondi apparentemente così lontani, eppure in qualche modo necessariamente legati da quelle che sono poi le trame che vanno addentro al crimine. Io su tutti i romanzi a me piace dare una domanda, rispondere a una domanda. Perché
1: e la domanda qual era in questo caso?
0: In questo caso la domanda è se gli amici che noi abbiamo sono le stesse persone che abbiamo conosciuto tempo fa, oppure
1: che sono cambiate
0: e noi non ce ne siamo accorti e siamo rimasti fedeli a quello che avevamo imparato a conoscere all'inizio.
1: Quindi possono esserci delle sorprese proprio dagli stessi amici?
0: Ci possono essere delle sorprese proprio dagli stessi amici. Infatti, diciamo che in questo romanzo mi sono divertito a giocare un po' con la struttura tipica del giallo, no?
1: L'ultima cosa, i titoli come vengono, perché è una cosa che mi chiedono in tanti, ma i titoli come
0: i titoli vengono scelti in sinergia con l'autore, con l'editore,
1: sì, però,
0: con Carlo,
1: cioè, che tu che li proponi.
0: Io propongo dei titoli e Carlo Frilli puntualmente
1: come
0: me lo
1: boccia. In mente?
0: Sicuramente dunque c'è una prima parte di questo romanzo che si svolge, la prima scena si svolge in una bisca e quindi in una bisca si gioca a poker e il buio è una delle
1: evidente,
0: esatto, quindi il privilegio del buio è proprio perché appunto c'è
1: prevale il buio sulla luce, che vuol dire anche qualcosa d'altro,
0: assolutamente
1: forse.
0: Sì, assolutamente. Noi non possiamo poi troppo diciamo così rivelare, però quello che siamo riusciti a fare in questo romanzo è giocare appunto con col tipico far vedere la pistola fumante nei primi 30 pagine,
1: certo,
0: del libro. Io in questo romanzo ho voluto posporre questo appuntamento per far vedere quanto un evento sia determinante e vari la vita dei personaggi, quindi ho lasciato prima un po' di spazio per vedere la vita dei personaggi prima,
1: giusto,
0: che questo potesse capitare. E questo gioco però sembra che stia
1: funzionando
0: molto bene, speriamo che poi anche i lettori lo possano confermare.
1: Dunque, leggete Malvezzi, Privilegio del buio, Frilli editore, buona lettura a tutti.
0: Buona lettura.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Incidente mortale durante il rally della Val d'Aveto, a perdere la vita è stato il 43enne Stefano Sapacone, pilota conosciuto e affermato nel panorama rallistico. È stata disposta l'autopsia sui corpi di Paola Siri, del figlio Mattia, di 15 anni, uccisi a Finale Ligure dal marito e padre Daniele Baruzzo, che poi si è tolto la vita. Settimana importante per il futuro di AMT, l'azienda incontrerà i sindaci dell'entroterra, sempre sul piede di guerra, e giovedì commissione in comune. Dopo la sconfitta di venerdì, il Genoa guarda già l'impegno di sabato prossimo contro il Frosinone, domani in campo la Sampdoria a Palermo, pari casalingo per l'Entella. Buonasera, edizione di domenica di Primo Giornale. Lo avete sentito dai titoli: tragico incidente questa mattina durante il rally della Val d'Aveto, a perdere la vita è stato il 43enne sanremese Stefano Sapacone, un pilota conosciuto e affermato nel panorama rallistico della nostra regione e non solo. Sentiamo il servizio.
1: Doveva essere una giornata di sport e di motori, si è trasformata in una vera e propria tragedia. È accaduto il rally della Val d'Aveto, nell'entroterra genovese, gara giunta alla sua 10ª edizione. L'incidente durante la prova speciale Due Valli nel territorio di Rezzoaglio, la Skoda Fabia numero 6 con al volante Stefano Scappellato e al suo fianco il copilota Stefano Sopraccone, che è uscita di strada in curva finendo contro un albero. Immediato l'allarme è partito anche automaticamente dal sistema di sicurezza della vettura, i soccorsi sono arrivati in pochi minuti, ma per Sopraccone non c'è stato nulla da fare. La competizione è stata immediatamente sospesa e poi definitivamente interrotta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, saranno ora gli accertamenti.

0: a ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. Stefano Sapraccone aveva 46 anni ed era originario di Sanremo. Nel mondo del rally era conosciuto e stimato. Aveva iniziato a correre nel 2007 e in quasi 20 anni di attività aveva disputato 65 gare, conquistando 12 vittorie di classe. Una lunga esperienza sportiva condivisa negli anni con diversi piloti e accompagnata da importanti risultati. Oggi quella stessa passione lascia spazio al dolore. Il rally della Val d'Aveto si ferma e il mondo dei motori si stringe attorno alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno conosciuto Stefano Sapraccone.
1: E veniamo alla cronaca finale ligure con il tragico episodio avvenuto qualche giorno fa. Infatti è stata disposta l'autopsia sui corpi di Paola Siri, del figlio Mattia di 15 anni, uccisi a colpi di pistola dal marito e padre Daniele Baruzzo, che poi si è tolto la vita. Sentiamo il servizio di Aurora Bottino.
2: Una quindicina di post-it lasciati in ordine sparso sul tavolo della cucina di casa di Finale Ligure prima di compiere il folle gesto e di uccidere a colpi di pistola nel sonno il figlio per primo, poi la moglie, infine se stesso, sarebbe contenuta nei bigliettini, dai testi confusi, con poche parole scritte su ognuno, la motivazione o meglio l'insieme di motivazioni che ha portato Daniele Baruzzo a sterminare la sua famiglia, la moglie Paola Siri, architetta sessantenne, e il figlio Mattia, 14 anni, studente, calciatore delle giovanili del Finale FC. Le indagini stanno andando avanti, ma appare sempre più chiaro che non si sia trattato di un raptus, come sia stato piuttosto un evento premeditato, forse pensato da molto tempo. Sui biglietti sparsi solo poche parole: da un lato la disperazione per la perdita dei genitori ammalati di Alzheimer, dall'altra i messaggi preoccupati per il figlio Mattia, che avrebbe frequentato cattive compagnie. In un biglietto si parlerebbe infatti di un presupposto brutto giro e in un altro ancora di una situazione a casa insostenibile. Infine, un post-it in cui si annuncia l'omicidio-suicidio verso mezzanotte, scrive Daniele, il gesto sarà compiuto. Una tragedia che ha sconvolto l'Italia intera, mentre i dati fotografano un fenomeno in aumento.
3: Gli ultimi due anni questi casi sono in crescita, si è passata di una media nell'ultimo decennio fino al 2023 di 45 persone morte per omicidio-suicidio, si è passato negli ultimi due anni a oltre 77, questi sono dei campanelli importanti per cercare di sempre più chi ha le responsabilità in questo, perché a volte gli assistenti sociali vengono avvisati, le stesse forze dell'ordine vengono avvisati, perché reati legati al femminicidio, al maltrattamento in famiglia, che poi scaturiscono in questo.
1: Come diceva il criminologo, sono in aumento i casi simili a quello di Finale Ligure, sono per fortuna in diminuzione quello per quanto riguarda violenze di genere e stalking. In un anno in Liguria si è registrato infatti un calo del 10% delle chiamate, che però purtroppo non significa un calo anche degli episodi. Sentiamo.
4: Sono state 885 le chiamate al numero verde 1522 attivo 24 ore su 24 contro la violenza e stalking in Liguria nel corso dell'ultimo anno. Si è registrato un calo di quasi il 10% rispetto ai dati dell'anno precedente, quando furono 981 le chiamate. Numeri però in aumento di oltre il 16% rispetto alle 762 richieste d'aiuto pervenute nel 2023. A rilevarlo è l'Istat in un'analisi sul servizio pubblico promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tra le chiamate valide pervenute in Liguria, 462 hanno un interlocutore che dichiara esplicitamente di essere vittima di violenza di genere o di stalking. A livello nazionale il quadro conferma la matrice relazionale e familiare della violenza. Il coniuge è l'autore più segnalato, si parla di quasi il 22% dei casi, seguito dall'ex partner con il 13,1%, 10,6% per il partner, seguono il padre o la madre con una percentuale del 10,4%. E il convivente autore della violenza in poco più del 10% dei casi, mentre le figure meno prossime, come conoscenti o ex coniugi, restano marginali. Quanto al luogo, la casa della vittima resta il contesto nettamente prevalente. Si verificano episodi di violenza nel 43,7% dei casi, a fronte di tutti gli altri luoghi, come strada, luogo di lavoro, casa e altri locali pubblici o automobile, che rimangono singolarmente sotto il 3%. Dato che conferma la natura prettamente domestica della violenza subita dalle vittime.
1: E veniamo ancora al caos legato ad AMT. Si dice da domani una settimana importante, perché proprio domani e martedì l'azienda e il comune, Città Metropolitana, incontreranno i

0: sindaci dell'entroterra molto arrabbiati ancora per non aver ricevuto il piano di risanamento e neppure il bilancio, che continuano a chiedere a gran voce anche prima dell'incontro, ma fino a questa sera ancora nulla era stato dato a loro. Intanto Faesa Cisale, il principale sindacato, attacca l'azienda.
1: Quella che inizia è una nuova settimana calda per quanto riguarda il futuro di MT, nuova serie di incontri con i sindaci dell'entroterra dopo che il piano inizialmente previsto è stato messo nel congelatore almeno fino a dicembre. I primi cittadini dell'Alta Val Bisagno, della Val Trebbia e della Fontana Buona però hanno chiesto di arrivare con in mano già i documenti con le ipotesi dei percorsi e gli orari, insieme all'analisi dei flussi e poi l'atteso bilancio del 2024, cuore della questione finanziaria che al momento è stato approvato dal CDA MT ma ancora non è passato per l'assemblea dei soci. Un momento chiave in questo senso sarà giovedì 10 settembre quando a Tursi si svolgerà una commissione su MT con al centro proprio i temi legati alla situazione dell'azienda di trasporto pubblico e al taglio delle corse. Nel mentre i cittadini continuano a fare conti con i problemi e tra una settimana al via il servizio invernale con un meno 10% di corse rispetto all'anno scorso. Nel mirino dei sindacati finisce la governance di MT, netta la contrarietà all'ipotesi dell'ingresso dei privati.
0: Il Veneto è la quarta regione italiana ad approvare la legge dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna per quanto riguarda il fine vita, la prima di centrodestra. In Liguria è stata la strada invece sembra in salita, il dibattito in via Fieschi è partito nel 2024, oggi torna, anzi domani, in Consiglio Comunale.
2: La decisione del Veneto di approvare la proposta di legge per il suicidio assistito, la prima in una regione governata dal centrodestra, ha riaperto il dibattito sul fine vita anche in Liguria, dove il tema si era attenuato negli ultimi mesi. In precedenza lo stesso percorso era già stato avviato da Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, tutte regioni a guida progressista. Nelle ore successive all'iniziativa veneta, i gruppi consiliari di centrosinistra hanno riportato alla ribalta una proposta che in Liguria si era arenata dopo la caduta della giunta di Giovanni Toti, primo firmatario e depositario della proposta nel 2024 fu Gianni Pastorino, oggi capogruppo della lista Orlando Presidente e fondatore di Linea Condivisa.
3: Non deve essere semplice perché non può essere una cosa fatta a cuor leggero, nel senso che è un percorso naturalmente molto personale, tant'è vero che la legge, la Corte Costituzionale interviene anche sulla questione del delegato da questo punto di vista, quindi deve essere un'assunzione di presa di coscienza da parte della donna o dell'uomo affetto dalla patologia, c'è una commissione che valuta, c'è un comitato etico che autorizza, e è chiaro che più tra virgolette come dire, passa il tempo dopo che questa decisione è stata presa consapevolmente, più come dire è un dilungare sofferenze inaudite.
0: Settembre come sempre, periodo di funghi e tra l'altro nei nostri boschi stanno nascendo davvero tanti, basti vedere anche le foto che girano sui social di tanti nostri concittadini e corregionali che sono proprio alla ricerca di funghi e arrivano a casa con tantissime cassette piene proprio di funghi, però ogni anno questa passione si traduce anche in numerosi interventi di soccorso, talvolta anche per incidenti gravi. Sentiamo l'esperto.
4: Le regole sono abbastanza semplici e sono più o meno le stesse. Come dicevo, l'età si sta aumentando, quindi la prima cosa che suggeriamo è quello di pianificare bene quello che è l'itinerario, quindi conoscere la zona, affrontare dei dislivelli adeguati e delle percorrenze adeguate al proprio fisico. Cioè una persona di 80 anni non può certo affrontare un itinerario come un ragazzo di 30. Quindi pianificare bene l'attività. Altra cosa importantissima per noi è localizzare la persona infortunata o dispersa. Quindi suggeriamo di condividere, specialmente se si va da soli, con dei familiari o degli amici, comunque l'itinerario che andiamo a fare, dove lasciamo la macchina, dare un orario di rientro e la cosa migliore sarebbe anche durante il percorso pianificare dei collegamenti con la famiglia in modo che eventualmente si può restringere l'area di ricerca. Altra cosa che suggeriamo poi per i familiari che magari si trovano a aver mancato rientro delle persone appunto che sono andate per funghi è quello di attivare subito la macchina di soccorso. Noi ci troviamo spesso a intervenire a fine giornata, quindi con le ore più buie, e in quell'occasione lì, cioè col buio che sopraggiunge, la ricerca non è che vanificata, ma si riduce molto come qualità, perché tutto quello che facciamo di sera dovremo riprodurlo il giorno dopo.

0: La pagina dedicata allo sport e al calcio, naturalmente, in studio Andrea Popolano. Buonasera Andrea.
1: Buonasera direttore.
0: Allora, iniziamo a parlare di Sampdoria, perché insomma è la prossima squadra a scendere in campo, lo farà domani sera in una sfida molto molto delicata contro una delle favoritissime di questo campionato, che è il Palermo.
1: Eh sì, esatto, che è una sfida complicata soprattutto per l'avvio del campionato di entrambe le formazioni, partito molto bene il Palermo.

0: Corradi, che si è proprio concentrato sulla forza degli avversari, ha parlato anche della situazione del portiere della Samp, Vindal. Sentiamo le sue parole.
1: Una squadra indubbiamente temibile, il calcio ci ha insegnato che poi alla fine le partite però vanno comunque giocate, e quindi è una partita che noi ci andremo a giocare. Oggi ho detto ai ragazzi che chiaramente le nostre difficoltà sono più dal punto di vista fisico, infermieristico, e dal punto di vista, credo, del gioco, delle occasioni espresse, perché poi al netto del fatto che a Cesena abbiamo giocato parte del secondo tempo in superiorità numerica, però abbiamo avuto una almeno produzione di occasioni e di tiri in porta non banale. Stessa cosa è successa contro la Juve Stabia, poi chiaramente la differenza la fanno sempre, no, i punti, e la stessa frase che mi hai detto te, a volte basterebbe mettere il musetto avanti e magari giocare peggio, avere meno occasioni, averne una sola. È un portiere che ha un passato importante, è un portiere che sicuramente in carriera avrà vissuto altre situazioni del genere, quindi sa come, no, riuscire a uscirne. Dal punto di vista dello staff e dell'ambiente, nel momento della difficoltà sarebbe troppo semplice accantonare una persona perché ha fatto uno sbaglio. Si rischierebbe, secondo me, a mio avviso, di perderlo in maniera irreversibile. Lui ha la fiducia dell'ambiente, ha chiaramente la fiducia dello staff, e quindi mi aspetto da lui una reazione da portiere importante qual è.
0: Queste le parole dunque di Bernardo Corradi alla vigilia del match, calcio d'inizio domani alle 20:30 al Barbera. E attraverso i canali social della Samp si è presentato il nuovo arrivato Caramo, il franco ivoriano ex Torino, che ha presentato quelle che sono un po' le sue caratteristiche, però domani non sarà presente perché non è stato convocato, ma sentiamo.
2: Sono un attaccante molto, penso, un po' diverso, perché puoi fare un po' tutto. Puoi aiutare davanti, con la seconda punta, anche esterno. Anche a Torino ho giocato, come si dice, come quinto, con Juric. Però sì, per me questo è molto importante, di provare a aiutare la squadra con differenti modi di gioco. E sono un giocatore di tecnica, di velocità, di profondità anche. Solo questo, sono un giocatore tecnico con velocità e basta. Dobbiamo avere un po' di tempo per giocare insieme, perché quando c'è un nuovo giocatore, un nuovo modo di gioco, è un po' più difficile. La gente deve capire questo anche. Però no, per me ho guardato prima la maglia e dopo qualche giocatore come mio amico Macums.
0: Queste le parole dunque del nuovo arrivato in casa Samp. Passiamo al Genoa, quindi facciamo un passo indietro, ma in realtà restiamo a oggi, perché stasera la festa per i 133 anni a Boccadasso, organizzata dai tifosi, una grande festa ovviamente caratterizzata da fuochi d'artificio e non solo. Ma come detto, facciamo un passo indietro alla partita di venerdì contro il Como, dopo il match sconfitto, con una sconfitta per 4-1. Ha parlato il mister del Genoa, Daniele De Rossi, che si è soffermato anche sulla situazione dell'attacco, e non sono mancati spunti positivi. Sentiamo.
3: Per quanto riguarda avanti, secondo me sì, abbiamo fatto delle cose interessanti, hanno giocato bene insieme, anche quelli che sono entrati nel secondo tempo sono stati attivi, hanno cercato di creare qualcosa. Dobbiamo lavorare meglio dal punto di vista della pressione, ma Mili ci ha lavorato veramente poco, è arrivato da poco, e dal punto di vista difensivo e di pressione alta lui ha fatto meno lavoro rispetto a Vitigna, rispetto agli altri che conoscono meglio quello che facciamo, ma si è sacrificato, ha lottato, è andato in profondità. Sono fiducioso per il futuro, perché il reparto d'attacco, nonostante i piccoli problemi fisici che hanno alcuni giocatori, quelli di più qualità, di maggiore qualità, è un reparto d'attacco che ha tante armi diverse. Junior è un discorso un po' a parte, noi Junior lo valutiamo anche cercando sempre di dargli un minutaggio inferiore a quello che vorremmo, perché è un giocatore che ogni volta che entra fa vedere perché ha giocato gran parte della sua carriera in una squadra come Milan, ma dobbiamo anche un po' centellinare i minuti che gioca, viene da un infortunio, è stato nella quale ha lavorato a

0: parte, però penso anche lui che stia in un momento buono e magari possiamo dargli più minuti anche a lui. McTree ha fatto bene a Roma, è entrato bene anche oggi, lo stesso Ellerson ha spinto quando ha potuto, Baldanzi io l'ho visto abbastanza frizzante.
1: Queste dunque le parole di De Rossi. Torniamo in Serie B e torniamo alle partite di oggi, perché ha giocato l'Entella in casa contro il Vicenza, è finita 2-2 la sfida, con il Vicenza in vantaggio al 22esimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, una mischia in area di rigore, conclusione di Moncini deviata, al 37esimo il pareggio dell'Entella, cross punizione di Guglio e inserimento di Alborghetti che di testa batte il portiere vicentino, al 75esimo Vicenza di nuovo in vantaggio con Mercai abile a girarsi e battere di prima intenzione il portiere dell'Entella, infine all'87esimo il pareggio con Giacomo Corona, cross di Benedetti per appunto Corona che anticipa il portiere e sigla il 2-2 finale. Infine una nota sulla Serie C, perché ha giocato anche lo Spezia a San Benedetto del Tronto, battuta la San Benedettese per 2-1, o meglio 1-2, con la squadra gli Aquilotti che sono in testa al campionato con 7 punti. E con questo è tutto.
2: Grazie quindi ad Andrea Popolano, grazie a voi per averci seguiti. Il Primo Giornale torna domani come tutti i giorni alle 18 con la prima edizione. Vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Anche la nuova settimana si apre all'insieme di condizioni anticicloniche sull'Italia, dunque in Liguria ancora sole, clima caldo, con temperature minime che faticano a scendere sotto i 25 lungo la costa e le massime intorno ai 30. Venti d'azione debole, mare poco mosso, vediamo i dettagli partendo dalla provincia di Imperia, una giornata ancora in prevalenza soleggiata, pochi disturbi nuvolosi, al più al pomeriggio qualche annuvolamento sulle Alpi Liguri, con temperature vedete che si mantengono superiori alle medie del periodo. Anche sulla provincia di Savona situazione simile, con una giornata ancora di stampo estivo, ben soleggiata su tutta la provincia e temperature sempre molto elevate, oltre i 30 gradi al pomeriggio. Sulla zona di Genova la situazione non cambia, un'altra giornata di tempo stabile e soleggiato, qualche annuvolamento sull'Appennino ma di poco conto. Anche sul Tiguglio, lungo la costa, condizioni meteo ancora tipicamente estive, con una ventilazione generalmente debole, un mare poco mosso e temperature piuttosto elevate. Infine anche sullo Spezzino la situazione vedrà ancora valori ancora tipicamente estivi, massimi anche oltre i 30-31 gradi al pomeriggio. Martedì proseguono ancora condizioni anticicloniche in Liguria, un'altra giornata soleggiata un po' su tutta la regione, possibilità di qualche annuvolamento al pomeriggio sui rilievi interni montuosi, specialmente sulle Alpi Liguri, il rischio di qualche breve isolato fenomeno. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Vasco, è arrivato il sottocosto! Fino al 12 settembre, grattugiato fresco Gran Biraghi, 100 grammi, a soli 1,24 euro. Gocciole chocolate pavesi, 1 kg, a soli 2,89 euro. Pasta di semola la molisana, 1 kg, a soli 1,19 euro. Birra Moretti, bottiglia da 660 ml, a soli 79 centesimi. Vasco, ogni giorno la scelta migliore!

Incidente mortale durante il rally della Val d'Aveto, a perdere la vita è stato il 43enne Stefano Sapacone, pilota conosciuto e affermato nel panorama rallistico. È stata disposta l'autopsia sui corpi di Paola Siri, del figlio Mattia, di 15 anni, uccisi a Finale Ligure dal marito e padre Daniele Baruzzo, che poi si è tolto la vita. Settimana importante per il futuro di AMT, l'azienda incontrerà i sindaci dell'entroterra, sempre sul piede di guerra, e giovedì commissione in comune. Dopo la sconfitta di venerdì, il Genoa guarda già l'impegno di sabato prossimo contro il Frosinone, domani in campo la Sampdoria a Palermo, pari casalingo per

0: Lentella. Buonasera, edizione di domenica di Primo Giornale, lo avete sentito dai titoli, tragico incidente questa mattina durante il rally della Valle d'Aveto, a perdere la vita è stato il 43enne sanremese Stefano Sapracone, un pilota conosciuto e affermato nel panorama rallistico della nostra regione e non solo. Sentiamo il servizio.
1: Doveva essere una giornata di sport e di motori, si è trasformata in una vera e propria tragedia. È accaduto il rally della Val d'Aveto, nell'entroterra genovese, gara giunta alla sua decima edizione. L'incidente durante la prova speciale ai due valli nel territorio di Rezzoaglio, la Skoda Fabia numero 6 con al volante Stefano Scappellato e al suo fianco il copilota Stefano Sopraccone, che è uscita di strada in curva finendo contro un albero. Immediato l'allarme è partito anche automaticamente dal sistema di sicurezza della vettura, i soccorsi sono arrivati in pochi minuti, ma per Sopraccone non c'è stato nulla da fare. La competizione è stata immediatamente sospesa e poi definitivamente interrotta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, saranno ora gli accertamenti a ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. Stefano Sapraccone aveva 46 anni ed era originario di Sanremo. Nel mondo del rally era conosciuto e stimato. Aveva iniziato a correre nel 2007 e in quasi 20 anni di attività aveva disputato 65 gare, conquistando 12 vittorie di classe. Una lunga esperienza sportiva condivisa negli anni con diversi piloti e accompagnata da importanti risultati. Oggi quella stessa passione lascia spazio al dolore. Il rally della Val d'Aveto si ferma e il mondo dei motori si stringe attorno alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno conosciuto Stefano Sapraccone.
0: E veniamo alla cronaca finale ligure con il tragico episodio avvenuto qualche giorno fa. Infatti è stata disposta l'autopsia sui corpi di Paola Siri, del figlio Mattia di 15 anni, uccisi a colpi di pistola dal marito e padre Daniele Baruzzo, che poi si è tolto la vita. Sentiamo il servizio di Aurora Bottino.
2: Una quindicina di post-it lasciati in ordine sparso sul tavolo della cucina di casa di Finale Ligure, prima di compiere il folle gesto e di uccidere a colpi di pistola nel sonno il figlio per primo, poi la moglie, infine se stesso, sarebbe contenuta nei bigliettini, dai testi confusi, con poche parole scritte su ognuno, la motivazione o meglio l'insieme di motivazioni che ha portato Daniele Baruzzo a sterminare la sua famiglia, la moglie Paola Siri, architetta sessantenne, e il figlio Mattia, 14 anni, studente, calciatore delle giovanili del Finale FC. Le indagini stanno andando avanti, ma pare sempre più chiaro che non si sia trattato di un raptus, come sia stato piuttosto un evento premeditato, forse pensato da molto tempo. Sui biglietti sparsi solo poche parole, da un lato la disperazione per la perdita dei genitori ammalati di Alzheimer, dall'altra i messaggi preoccupati per il figlio Mattia, che avrebbe frequentato cattive compagnie. In un biglietto si parlerebbe infatti di un presupposto brutto giro e in un altro ancora di una situazione a casa insostenibile. Infine, un post-it in cui si annuncia l'omicidio suicidio verso mezzanotte, scrive Daniele, il gesto sarà compiuto. Una tragedia che ha sconvolto l'Italia intera, mentre i dati fotografano un fenomeno in aumento.
3: Gli ultimi due anni questi casi sono in crescita, si è passata di una media nell'ultimo decennio fino al 2023 di 45 persone morte per omicidio suicidio, si è passato negli ultimi due anni a oltre 77. Questi sono dei campanelli importanti per cercare di sempre più chi ha le responsabilità in questo, perché a volte gli assistenti sociali vengono avvisati, le stesse forze dell'ordine vengono avvisati, perché reati legati al femminicidio, al maltrattamento in famiglia, che poi scaturiscono in questo.
0: Come diceva il criminologo, sono in aumento i casi simili a quello di Finale Ligure, sono per fortuna in diminuzione quello per quanto riguarda violenze di genere e stalking. In un anno in Liguria si è registrato infatti un calo del 10% delle chiamate, che però purtroppo non significa un calo anche degli episodi. Sentiamo.
4: Sono state 885 le chiamate al numero verde 1522 attivo 24 ore su 24 contro la violenza e stalking in Liguria nel corso dell'ultimo anno. Si è registrato un calo di quasi il 10% rispetto ai dati dell'anno precedente, quando furono 981 le chiamate. Numeri però in aumento di oltre il 16% rispetto alle 762 richieste d'aiuto pervenute nel 2023. A rilevarlo è l'Istat in un'analisi sul

0: servizio pubblico promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tra le chiamate valide pervenute in Liguria, 462 hanno un interlocutore che dichiara esplicitamente di essere vittima di violenza di genere o di stalking. A livello nazionale il quadro conferma la matrice relazionale familiare della violenza. Il coniuge è l'autore più segnalato, si parla di quasi il 22% dei casi, seguito dall'ex partner con il 13,1%, 10,6% per il partner. Seguono il padre o la madre con una percentuale del 10,4% e il convivente autore della violenza in poco più del 10% dei casi, mentre le figure meno prossime, come conoscenti o ex coniugi, restano marginali. Quanto al luogo, la casa della vittima resta il contesto nettamente prevalente. Si verificano episodi di violenza nel 43,7% dei casi, a fronte di tutti gli altri luoghi, come strada, luogo di lavoro, casa e altri locali pubblici o automobili, che rimangono singolarmente sotto il 3%, un dato che conferma la natura prettamente domestica della violenza subita dalle vittime.
1: E veniamo ancora al caos legato ad AMT. Si inizia domani una settimana importante, perché proprio domani e martedì l'azienda e il comune, città metropolitana, incontreranno i sindaci dell'entroterra, molto arrabbiati ancora per non aver ricevuto il piano di risanamento e neppure il bilancio, che continuano a chiedere a gran voce anche prima dell'incontro, ma fino a questa sera ancora nulla era stato dato a loro. Intanto Faisa Cisal, il principale sindacato, attacca l'azienda.
0: Quella che inizia è una nuova settimana calda per quanto riguarda il futuro di AMT, nuova serie di incontri con i sindaci dell'entroterra dopo che il piano inizialmente previsto è stato messo nel congelatore almeno fino a dicembre. I primi cittadini dell'Alta Val Bisagno, della Val Trebbia e della Fontana Buona però hanno chiesto di arrivare con in mano già i documenti con le ipotesi dei percorsi e gli orari, insieme all'analisi dei flussi e poi l'atteso bilancio del 2024, cuore della questione finanziaria che al momento è stato approvato dal CDA AMT ma ancora non è passato per l'assemblea dei soci. Un momento chiave in questo senso sarà giovedì 10 settembre, quando a Tursi si svolgerà una commissione su MT con al centro proprio i temi legati alla situazione dell'azienda di trasporto pubblico e al taglio delle corse. Nel mentre i cittadini continuano a fare conti con i problemi e tra una settimana al via il servizio invernale con un meno 10% di corse rispetto all'anno scorso. Nel mirino dei sindacati finisce la governance di MT, netta la contrarietà all'ipotesi dell'ingresso dei privati.
1: E il Veneto è la quarta regione italiana ad approvare la legge dopo Toscana, Sardegna ed Emilia Romagna per quanto riguarda il fine vita, la prima di centrodestra. In Liguria è stata la strada invece sembra in salita, il dibattito in via Fieschi è partito nel 2024, oggi torna, anzi domani, in consiglio comunale.
2: La decisione del Veneto di approvare la proposta di legge per il suicidio assistito, la prima in una regione governata dal centrodestra, ha riaperto il dibattito sul fine vita anche in Liguria, dove il tema si era attenuato negli ultimi mesi. In precedenza lo stesso percorso era già stato avviato da Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, tutte regioni a guida progressista. Nelle ore successive all'iniziativa veneta, i gruppi consiliari di centrosinistra hanno riportato alla ribalta una proposta che in Liguria si era arenata dopo la caduta della giunta di Giovanni Toti. Firmatario e depositario della proposta nel 2024 fu Gianni Pastorino, oggi capogruppo della lista Orlando Presidente e fondatore di Linea Condivisa.
3: Non deve essere semplice, perché non può essere una cosa fatta a cuor leggero, nel senso che è un percorso naturalmente molto personale, tant'è vero che la legge, la Corte Costituzionale interviene anche sulla questione del delegato da questo punto di vista, quindi deve essere un'assunzione di presa di coscienza da parte della donna o dell'uomo affetto dalla patologia, c'è una commissione che valuta, c'è un comitato etico che autorizza. E è chiaro che più tra virgolette, come dire, passa il tempo dopo che questa decisione è stata presa consapevolmente, più, come dire, è un dilungare sofferenze inaudite.
1: Settembre, come sempre, periodo di funghi, e tra l'altro nei nostri boschi stanno nascendo davvero tanti, basti vedere anche le foto che girano sui social di tanti nostri concittadini e corregionali che sono proprio alla ricerca di funghi e arrivano a casa con tantissime cassette piene proprio di funghi. Però ogni anno questa passione si traduce anche in numerosi interventi di soccorso, talvolta anche per incidenti gravi. Sentiamo l'esperto.
4: Le regole sono abbastanza semplici, sono più o meno le stesse. Come dicevo, l'età si sta, sta aumentando, quindi la prima cosa che suggeriamo è quello di pianificare bene quello che è l'itinerario, quindi conoscere la zona, affrontare dei dislivelli adeguati e delle percorrenze adeguate al proprio

0: fisico. Cioè, una persona di 80 anni non può certo affrontare un itinerario come un ragazzo di 30. Quindi pianificare bene l'attività. Altra cosa importantissima per noi è localizzare la persona infortunata o dispersa, quindi suggeriamo di condividere, specialmente se si va da soli, con dei familiari o degli amici, comunque l'itinerario che andiamo a fare, dove lasciamo la macchina, dare un orario di rientro, e la cosa migliore sarebbe anche durante il percorso pianificare dei collegamenti con la famiglia, in modo che eventualmente si può restringere l'area, diciamo, di ricerca. Altra cosa che suggeriamo poi per i familiari che magari si trovano a non aver mancato rientro delle persone, appunto, che sono andate per funghi, è quello di attivare subito la macchina di soccorso. Noi ci troviamo spesso a intervenire a fine giornata, quindi con le ore più buie, e in quell'occasione lì, cioè col buio che sopraggiunge, la ricerca, diciamo, non è che vanificata, ma si riduce molto come qualità, perché tutto quello che facciamo di sera dovremo riprodurlo il giorno dopo.
1: La pagina dedicata allo sport e al calcio, naturalmente, in studio Andrea Popolano. Buonasera Andrea.
2: Buonasera direttore.
1: Allora, iniziamo a parlare di Sampdoria, perché insomma è la prossima squadra a scendere in campo, lo farà domani sera in una sfida molto molto delicata contro una delle favoritissime di questo campionato, che è il Palermo.
2: Eh sì, esatto, che è una sfida complicata soprattutto per l'avvio del campionato di entrambe le formazioni. Partito molto bene il Palermo, con maggiore difficoltà abbiamo visto ovviamente la Sampdoria, partita difficile, ma la vigilia ovviamente del match ha parlato l'allenatore della Sampdoria Bernardo Corradi, che si è proprio concentrato sulla forza degli avversari, ha parlato anche della situazione del portiere della Samp, Vindal. Sentiamo le sue parole.
3: Una squadra indubbiamente temibile, il calcio ci ha insegnato che poi alla fine le partite però vanno comunque giocate, e quindi è una partita che noi ci andremo a giocare. Oggi ho detto ai ragazzi che chiaramente le nostre difficoltà sono più dal punto di vista fisico, infermieristico, che dal punto di vista, credo, del gioco, delle occasioni espresse, perché poi al netto del fatto che a Cesena abbiamo giocato parte del secondo tempo in superiorità numerica, però abbiamo avuto una almeno produzione di occasioni e di tiri in porta non banale. Stessa cosa è successa contro la Juve Stabia, poi chiaramente la differenza la fanno sempre, no, i punti, e la stessa frase che mi hai detto te, a volte basterebbe mettere il musetto avanti e magari giocare peggio, avere meno occasioni e averne una sola. È un portiere che ha un passato importante, è un portiere che sicuramente in carriera avrà vissuto altre situazioni del genere, quindi sa come, no, riuscire a uscirne. Dal punto di vista dello staff e dell'ambiente, nel momento della difficoltà sarebbe troppo semplice accantonare una persona perché ha fatto uno sbaglio. Si rischierebbe, secondo me, a mio avviso, di perderlo in maniera irreversibile. Lui ha la fiducia dell'ambiente, ha chiaramente la fiducia dello staff, e quindi mi aspetto da lui una reazione da portiere importante qual è.
2: Queste le parole dunque di Bernardo Corradi alla vigilia del match, calcio d'inizio domani alle 20:30 al Barbera. E attraverso i canali social della Samp si è presentato il nuovo arrivato Caramo, il franco ivoriano ex Torino, che ha presentato quelle che sono un po' le sue caratteristiche, però domani non sarà presente perché non è stato convocato, ma sentiamo.
4: Sono un attaccante molto, penso, un po' diverso, perché puoi fare un po' tutto. Puoi aiutare davanti, con la seconda punta, anche esterno. Anche a Torino ho giocato, come si dice, come quinto, con Juric. Però sì, per me questo è molto importante, di provare a aiutare la squadra con differenti modi di gioco. E sono un giocatore di tecnica, di velocità, di profondità anche. Solo questo, solo un giocatore tecnico con velocità e basta. Dobbiamo avere un po' di tempo per giocare insieme, perché quando c'è un nuovo giocatore, un nuovo modo di gioco, è un po' più difficile. La gente deve capire questo anche.

0: Però no, per me ho guardato prima la maglia e dopo quel giocatore come mio amico Magnus.
1: Queste le parole dunque del nuovo arrivato in casa Samp. Passiamo al Genoa, quindi facciamo un passo indietro, ma in realtà restiamo a oggi perché stasera la festa per i 133 anni a Boccadasso, organizzata dai tifosi, una grande festa ovviamente caratterizzata da fuochi d'artificio e non solo. Ma come detto, facciamo un passo indietro, la partita di venerdì contro il Como, dopo il match sconfitto con una sconfitta per 4-1. Ha parlato il mister del Genoa Daniele De Rossi, che si è soffermato anche sulla situazione dell'attacco e non sono mancati spunti positivi. Sentiamo.
2: Per quanto riguarda davanti, secondo me sì, abbiamo fatto delle cose interessanti, hanno giocato bene insieme, anche quelli che sono entrati nel secondo tempo sono stati attivi, hanno cercato di creare qualcosa, dobbiamo lavorare meglio dal punto di vista della pressione, ma Mili ci ha lavorato veramente poco, è arrivato da poco e dal punto di vista difensivo e di pressione alta, lui ha fatto meno lavoro rispetto a Vitigna, rispetto agli altri che conoscono meglio quello che facciamo, ma si è sacrificato, ha lottato, è andato in profondità. Sono fiducioso per il futuro perché il reparto d'attacco, nonostante i piccoli problemi fisici che hanno alcuni giocatori, quelli di più qualità, di maggiore qualità, hanno un reparto d'attacco che ha tante armi diverse. Junior è un discorso un po' a parte, noi Junior lo valutiamo anche cercando sempre di dargli un minutaggio inferiore a quello che vorremmo, perché è un giocatore che ogni volta che entra fa vedere perché ha giocato gran parte della sua carriera in una squadra come Milan, ma dobbiamo anche un po' centellinare i minuti che gioca, viene dall'infortunio, è un'estate nella quale ha lavorato a parte. Però penso anche lui che stia in un momento buono e magari possiamo dargli più minuti anche a lui. Mitri ha fatto bene a Roma, è entrato bene anche oggi, lo stesso Ellerson ha spinto quando ha potuto, Baldanzi l'ho visto abbastanza frizzante.
1: Queste dunque le parole di De Rossi. Torniamo in Serie B e torniamo alle partite di oggi perché ha giocato l'Entella in casa contro il Vicenza. È finita 2-2 la sfida con il Vicenza in vantaggio al 22esimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, una mischia in area di rigore, conclusione di Mancini deviata. Al 37esimo il pareggio dell'Entella, cross su punizione di Guglio e inserimento di Alborghetti che di testa batte il portiere vicentino. Al 75esimo Vicenza di nuovo in vantaggio con Mercai abile a girarsi e battere di prima intenzione il portiere dell'Entella. Infine all'87esimo il pareggio con Giacomo Corona, cross di Benedetti per appunto Corona che anticipa il portiere e sigla il 2-2 finale. Infine una nota sulla Serie C, perché ha giocato anche lo Spezia a San Benedetto del Tronto, battuta la San Benedettese per 2-1, o meglio 1-2, con la squadra gli Aquilotti che sono in testa al campionato con 7 punti. E con questo è tutto.
3: Grazie quindi ad Andrea Popolano, grazie a voi per averci seguiti. Primo giornale torna domani come tutti i giorni alle 18 con la prima edizione. Vi auguro un buon proseguimento di serata.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Anche la nuova settimana si apre all'insieme di condizioni anticicloniche sull'Italia, dunque in Liguria ancora sole, clima caldo, con temperature minime che faticano a scendere sotto i 25 lungo la costa e le massime intorno ai 30. Venti d'azione debole, mare poco mosso, vediamo i dettagli partendo dalla provincia di Imperia, una giornata ancora in prevalenza soleggiata, pochi disturbi nuvolosi, al più al pomeriggio qualche annuvolamento sulle Alpi Liguri, con temperature vedete che si mantengono superiori alle medie del periodo. Anche sulla provincia di Savona situazione simile, con una giornata ancora di stampo estivo, ben soleggiata su tutta la provincia e temperature sempre molto elevate, oltre i 30 gradi al pomeriggio. Sulla zona di Genova la situazione non cambia, un'altra giornata di tempo stabile e soleggiato, qualche annuvolamento sull'Appennino ma di poco conto. Anche sul Tiguglio, lungo la costa, condizioni meteo ancora tipicamente estive, con una ventilazione generalmente debole, un mare poco mosso e temperature piuttosto elevate. Infine

0: Anche sullo spezzino la situazione vedrà ancora valori ancora tipicamente estivi, massimi anche oltre i 30-31 gradi al pomeriggio. Martedì proseguono ancora condizioni anticicloniche in Liguria, un'altra giornata soleggiata un po' su tutta la regione, possibilità di qualche annuvolamento al pomeriggio sui rilievi interni montuosi, specialmente sulle Alpi Liguri, il rischio di qualche breve isolato fenomeno. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Incidente mortale durante il rally della Val d'Aveto, a perdere la vita è stato il 43enne Stefano Sapacone, pilota conosciuto e affermato nel panorama rallistico. È stata disposta l'autopsia sui corpi di Paola Siri, del figlio Mattia, di 15 anni, uccisi a Finale Ligure dal marito e padre Daniele Baruzzo, che poi si è tolto la vita. Settimana importante per il futuro di AMT, l'azienda incontrerà i sindaci dell'entroterra, sempre sul piede di guerra, e giovedì commissione in comune. Dopo la sconfitta di venerdì, il Genoa guarda già l'impegno di sabato prossimo contro il Frosinone, domani in campo la Sampdoria a Palermo, pari casalingo per l'Entella. Buonasera, edizione di domenica di Primo Giornale. Lo avete sentito dai titoli: tragico incidente questa mattina durante il rally della Val d'Aveto, a perdere la vita è stato il 43enne sanremese Stefano Sapacone, un pilota conosciuto e affermato nel panorama rallistico della nostra regione e non solo. Sentiamo il servizio.
1: Doveva essere una giornata di sport e di motori, si è trasformata in una vera e propria tragedia. È accaduto al rally della Val d'Aveto, nell'entroterra genovese, gara giunta alla sua 10ª edizione. L'incidente durante la prova speciale ai Due Valli, nel territorio di Rezzoaglio, la Skoda Fabia numero 6 con al volante Stefano Scappellato e al suo fianco il copilota Stefano Sopraccone, che è uscita di strada in curva finendo contro un albero. Immediato l'allarme è partito anche automaticamente dal sistema di sicurezza della vettura. I soccorsi sono arrivati in pochi minuti, ma per Sopraccone non c'è stato nulla da fare. La competizione è stata immediatamente sospesa e poi definitivamente interrotta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Saranno ora gli accertamenti a ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. Stefano Sapraccone aveva 46 anni ed era originario di Sanremo. Nel mondo del rally era conosciuto e stimato. Aveva iniziato a correre nel 2007 e in quasi 20 anni di attività aveva disputato 65 gare, conquistando 12 vittorie di classe. Una lunga esperienza sportiva condivisa negli anni con diversi piloti e accompagnata da importanti risultati. Oggi quella stessa passione lascia spazio al dolore. Il rally della Val d'Aveto si ferma e il mondo dei motori si stringe attorno alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno conosciuto Stefano Sapraccone.
0: E veniamo alla cronaca. Finale Ligure, con il tragico episodio avvenuto qualche giorno fa. Infatti è stata disposta l'autopsia sui corpi di Paola Siri, del figlio Mattia, di 15 anni, uccisi a colpi di pistola dal marito e padre Daniele Baruzzo, che poi si è tolto la vita.

0: Sentiamo il servizio di Aurora Bottino.
1: Una quindicina di post-it lasciati in ordine sparso sul tavolo della cucina di casa di Finale Ligure prima di compiere il folle gesto e di uccidere a colpi di pistola nel sonno il figlio per primo, poi la moglie, infine se stesso, sarebbe contenuta nei bigliettini, dai testi confusi, con poche parole scritte su ognuno, la motivazione o meglio l'insieme di motivazioni che ha portato Daniele Baruzzo a sterminare la sua famiglia, la moglie Paola Siri, architetta sessantenne, e il figlio Mattia, 14 anni, studente, calciatore delle giovanili del Finale FC. Le indagini stanno andando avanti, ma pare sempre più chiaro che non si sia trattato di un raptus, come sia stato piuttosto un evento premeditato, forse pensato da molto tempo. Sui biglietti sparsi solo poche parole, da un lato la disperazione per la perdita dei genitori ammalati di Alzheimer, dall'altra i messaggi preoccupati per il figlio Mattia, che avrebbe frequentato cattive compagnie. In un biglietto si parlerebbe infatti di un presupposto brutto giro e in un altro ancora di una situazione a casa insostenibile. Infine, un post-it in cui si annuncia l'omicidio suicidio verso mezzanotte, scrive Daniele, il gesto sarà compiuto. Una tragedia che ha sconvolto l'Italia intera, mentre i dati fotografano un fenomeno in aumento.
2: Gli ultimi due anni questi casi sono in crescita, si è passata di una media nell'ultimo decennio fino al 2023 di 45 persone morte per omicidio suicidio, si è passato negli ultimi due anni a oltre 77. Questi sono dei campanelli importanti per cercare di sempre più di chi ha le responsabilità in questo, perché a volte gli assistenti sociali vengono avvisati, le stesse forze dell'ordine vengono avvisati, perché reati legati al femminicidio, al maltrattamento in famiglia, che poi scaturiscono in questo.
0: Come diceva il criminologo, sono in aumento i casi simili a quello di Finale Ligure, sono per fortuna in diminuzione quello per quanto riguarda violenze di genere, stalking. In un anno in Liguria si è registrato infatti un calo del 10% delle chiamate, che però purtroppo non significa un calo anche degli episodi. Sentiamo.
3: Sono state 885 le chiamate al numero verde 1522 attivo 24 ore su 24 contro la violenza e stalking in Liguria nel corso dell'ultimo anno. Si è registrato un calo di quasi il 10% rispetto ai dati dell'anno precedente, quando furono 981 le chiamate. Numeri però in aumento di oltre il 16% rispetto alle 762 richieste d'aiuto pervenute nel 2023. A rilevarlo è l'Istat in un'analisi sul servizio pubblico promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tra le chiamate valide pervenute in Liguria, 462 hanno un interlocutore che dichiara esplicitamente di essere vittima di violenza di genere o di stalking. A livello nazionale il quadro conferma la matrice relazionale e familiare della violenza. Il coniuge è l'autore più segnalato, si parla di quasi il 22% dei casi, seguito dall'ex partner con il 13,1%, 10,6% per il partner, seguono il padre o la madre con una percentuale del 10,4%. E il convivente autore della violenza in poco più del 10% dei casi, mentre le figure meno prossime, come conoscenti o ex coniugi, restano marginali. Quanto al luogo, la casa della vittima resta il contesto nettamente prevalente. Si verificano episodi di violenza nel 43,7% dei casi, a fronte di tutti gli altri luoghi, come strada, luogo di lavoro, casa e altri locali pubblici o automobile, che rimangono singolarmente sotto il 3%. Un dato che conferma la natura prettamente domestica della violenza subita dalle vittime.
0: E veniamo ancora al caos legato ad AMT. Si inizia domani una settimana importante, perché proprio domani e martedì l'azienda e il comune, città metropolitana, incontreranno i sindaci dell'entroterra, molto arrabbiati ancora per non aver ricevuto il piano di risanamento e neppure il bilancio, che continuano a chiedere a gran voce anche prima dell'incontro, ma fino a questa sera ancora nulla era stato dato a loro. Intanto Faiza Cisa, il principale sindacato, attacca l'azienda.
3: Quella che inizia è una nuova settimana calda per quanto riguarda il futuro di AMT, nuova serie di incontri con i sindaci dell'entroterra dopo che il piano inizialmente previsto è stato messo nel congelatore almeno fino a dicembre. I primi cittadini dell'Alta Val Bisagno, della Val Trebbia e della Fontana Buona però hanno chiesto di arrivare con in mano già i documenti con le ipotesi dei percorsi e gli orari, insieme all'analisi dei flussi e poi l'atteso bilancio del 2024, cuore della questione finanziaria che al momento è stato approvato dal CDA AMT ma ancora non è passato per l'assemblea dei soci. Un momento chiave in questo senso sarà giovedì 10 settembre, quando a Tursi si svolgerà una commissione su AMT con al centro proprio i temi legati alla situazione dell'azienda di trasporto.

0: pubblico e al taglio delle corse. Nel mentre i cittadini continuano a fare conti con i problemi e tra una settimana al via il servizio invernale con un meno 10% di corse rispetto all'anno scorso. Nel mirino dei sindacati finisce la governance di EMT, netta la contrarietà all'ipotesi dell'ingresso dei privati.
1: Il Veneto è la quarta regione italiana ad approvare la legge dopo Toscana, Sardegna ed Emilia Romagna per quanto riguarda il fine vita, la prima di centrodestra. In Liguria è stata la strada invece sembra in salita, il dibattito in via Fieschi è partito nel 2024, oggi torna, anzi domani, in consiglio comunale.
2: La decisione del Veneto di approvare la proposta di legge per il suicidio assistito, la prima in una regione governata dal centrodestra, ha riaperto il dibattito sul fine vita anche in Liguria, dove il tema si era attenuato negli ultimi mesi. In precedenza lo stesso percorso era già stato avviato da Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, tutte regioni a guida progressista. Nelle ore successive all'iniziativa veneta, i gruppi consiliari di centrosinistra hanno riportato alla ribalta una proposta che in Liguria si era arenata dopo la caduta della giunta di Giovanni Toti. Primo firmatario e depositario della proposta nel 2024 fu Gianni Pastorino, oggi capogruppo della lista Orlando Presidente e fondatore di Linea Condivisa.
3: Non deve essere semplice, perché non può essere una cosa fatta con leggero, nel senso che è un percorso naturalmente molto personale, tant'è vero che la legge, la Corte Costituzionale interviene anche sulla questione del delegato da questo punto di vista, quindi deve essere un'assunzione di presa di coscienza da parte della donna o dell'uomo affetto dalla patologia. C'è una commissione che valuta, c'è un comitato etico che autorizza. E è chiaro che più tra virgolette, come dire, passa il tempo dopo che questa decisione è stata presa consapevolmente, più, come dire, è un dilungare sofferenze inaudite.
1: Settembre, come sempre, periodo di funghi, e tra l'altro nei nostri boschi stanno nascendo davvero tanti, basti vedere anche le foto che girano sui social di tanti nostri concittadini e corregionali che sono proprio alla ricerca di funghi e arrivano a casa con tantissime cassette piene proprio di funghi. Però ogni anno questa passione si traduce anche in numerosi interventi di soccorso, talvolta anche per incidenti gravi. Sentiamo l'esperto.
4: Le regole sono abbastanza semplici, sono più o meno le stesse. Come dicevo, l'età si sta, sta aumentando, quindi la prima cosa che suggeriamo è quello di pianificare bene quello che è l'itinerario, quindi conoscere la zona, diciamo affrontare dei dislivelli adeguati e delle percorrenze adeguate al proprio fisico. Cioè, una persona di 80 anni non può certo affrontare un itinerario come un ragazzo di 30, quindi pianificare bene l'attività. Altra cosa importantissima per noi è localizzare la persona infortunata o dispersa, quindi suggeriamo di condividere, specialmente se si va da soli, con dei familiari o degli amici, comunque l'itinerario che andiamo a fare, dove lasciamo la macchina, dare un orario di rientro, e la cosa migliore sarebbe anche durante il percorso pianificare dei collegamenti con la famiglia in modo che eventualmente si può restringere l'area, diciamo, di ricerca. Altra cosa che suggeriamo poi per i familiari che magari si trovano a non aver mancato rientro delle persone appunto che sono andate per funghi è quello di attivare subito la macchina di soccorso. Noi ci troviamo spesso a intervenire a fine giornata, quindi con le ore più buie, e in quell'occasione lì, cioè col buio che sopraggiunge, la ricerca, diciamo, non è che vanificata, ma si riduce molto come qualità, perché tutto quello che facciamo di sera dovremo riprodurlo il giorno dopo.
1: La pagina dedicata allo sport e al calcio, naturalmente, in studio Andrea Popolano. Buonasera Andrea.
5: Buonasera direttore.
1: Allora, iniziamo a parlare di Sampdoria, perché insomma è la prossima squadra a scendere in campo, lo farà domani sera in una sfida molto molto delicata contro una delle favoritissime di questo campionato, che è il Palermo.
5: Eh sì, esatto, che è una sfida complicata soprattutto per l'avvio del campionato di entrambe le formazioni. Partito molto bene il Palermo, con maggiore difficoltà abbiamo visto ovviamente la Sampdoria, partita difficile, ma la vigilia ovviamente del match ha parlato l'allenatore della Sampdoria Bernardo Corradi, che si è proprio concentrato sulla forza degli avversari, ha parlato anche della situazione del portiere della Samp, Vindal. Sentiamo le sue parole.
6: Una squadra indubbiamente temibile, il calcio ci ha insegnato che poi alla fine le partite però vanno comunque giocate, e quindi è una

0: partita che noi ci andremo a giocare. Oggi ho detto ai ragazzi che chiaramente le nostre difficoltà sono più dal punto di vista fisico, infermieristico e dal punto di vista, credo, del gioco, delle occasioni espresse, perché poi al netto del fatto che a Cesena abbiamo giocato parte del secondo tempo in superiorità numerica, però abbiamo avuto una almeno produzione di occasioni e di tiri in porta non banale. Stessa cosa è successa contro la Juve Stabia, poi chiaramente la differenza la fanno sempre, no, i punti, e la stessa frase che mi hai detto te, a volte basterebbe mettere il musetto avanti e magari giocare peggio, avere meno occasioni e averne una sola. È un portiere che ha un passato importante, è un portiere che sicuramente in carriera avrà vissuto altre situazioni del genere, quindi sa come, no, riuscire a uscirne. Dal punto di vista dello staff e dell'ambiente, nel momento della difficoltà sarebbe troppo semplice accantonare una persona perché ha fatto uno sbaglio. Si rischierebbe, secondo me, a mio avviso, di perderlo in maniera irreversibile. Lui ha la fiducia dell'ambiente, ha chiaramente la fiducia dello staff, e quindi mi aspetto da lui una reazione da portiere importante qual è.
1: Queste le parole dunque di Bernardo Corradi alla vigilia del match, calcio d'inizio domani alle 20:30 al Barbera. E attraverso i canali social della Samp si è presentato il nuovo arrivato Caramo, il franco ivoriano ex Torino, che ha presentato quelle che sono un po' le sue caratteristiche, però domani non sarà presente perché non è stato convocato, ma sentiamo.
2: Sono un attaccante molto, penso, un po' diverso, perché puoi fare un po' tutto. Puoi aiutare davanti, con la seconda punta, anche esterno. Anche a Torino ho giocato, come si dice, come quinto, con Juric. Però sì, per me questo è molto importante, di provare a aiutare la squadra con differenti modi di gioco. E sono un giocatore di tecnica, di velocità, di profondità anche. Solo questo, sono un giocatore tecnico con velocità e basta. Dobbiamo avere un po' di tempo per giocare insieme, perché quando c'è un nuovo giocatore, un nuovo modo di gioco, è un po' più difficile. La gente deve capire questo anche. Però no, per me ho guardato prima la maglia e dopo qualche giocatore come mio amico Macums.
1: Queste le parole dunque del nuovo arrivato in casa Samp. Passiamo al Genoa, quindi facciamo un passo indietro, ma in realtà restiamo a oggi, perché stasera la festa per i 133 anni a Boccadasso, organizzata dai tifosi, una grande festa ovviamente caratterizzata da fuochi d'artificio e non solo. Ma come detto, facciamo un passo indietro alla partita di venerdì contro il Como, dopo il match sconfitto con una sconfitta per 4-1. Ha parlato il mister del Genoa Daniele De Rossi, che si è soffermato anche sulla situazione dell'attacco, e non sono mancati spunti positivi. Sentiamo.
3: Per quanto riguarda davanti, secondo me sì, abbiamo fatto delle cose interessanti, hanno giocato bene insieme, anche quelli che sono entrati nel secondo tempo sono stati attivi, hanno cercato di creare qualcosa. Dobbiamo lavorare meglio dal punto di vista della pressione, ma Mili ci ha lavorato veramente poco, è arrivato da poco, e dal punto di vista difensivo e di pressione alta lui ha fatto meno lavoro rispetto a Vitigna, rispetto agli altri che conoscono meglio quello che facciamo, ma si è sacrificato, ha lottato, è andato in profondità. Sono fiducioso per il futuro, perché il reparto d'attacco, nonostante i piccoli problemi fisici che hanno alcuni giocatori, quelli di più qualità, di maggiore qualità, è un reparto d'attacco che ha tante armi diverse. Junior è un discorso un po' a parte, noi Junior lo valutiamo anche cercando sempre di dargli un minutaggio inferiore a quello che vorremmo, perché è un giocatore che ogni volta che entra fa vedere perché ha giocato gran parte della sua carriera in una squadra come Milan, ma dobbiamo anche un po' centellinare i minuti che gioca, viene da un infortunio, è un'estate nella quale ha lavorato a parte. Però penso anche lui che stia in un momento buono e magari possiamo dargli più minuti anche a lui. Mitri ha fatto bene a Roma, è entrato bene anche oggi, lo stesso Ellerson ha spinto quando ha potuto, Baldanzi l'ho visto abbastanza frizzante.
1: Queste dunque le parole di De Rossi. Torniamo in

0: Serie B, torniamo alle partite di oggi perché ha giocato l'Entella in casa contro il Vicenza, è finita 2-2 la sfida con il Vicenza in vantaggio al 22esimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, una mischia in area di rigore, conclusione di Moncini deviata al 37esimo, il pareggio dell'Entella, cross punizione di Guglio e inserimento di Alborghetti che di testa batte il portiere vicentino. Al 75esimo Vicenza di nuovo in vantaggio con Mercai abile a girarsi e battere di prima intenzione il portiere dell'Entella. Infine all'87esimo il pareggio con Giacomo Corona, cross di Benedetti per appunto Corona che anticipa il portiere e sigla il 2-2 finale. Infine una nota sulla Serie C, perché ha giocato anche lo Spezia a San Benedetto del Tronto, battuta la San Benedettese per 2-1, o meglio 1-2, con la squadra, gli Aquilotti, che sono in testa al campionato con 7 punti. E con questo è tutto.
1: Grazie quindi ad Andrea Popolano, grazie a voi per averci seguiti. Il Primo Giornale torna domani come tutti i giorni alle 18 con la prima edizione. Vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Incidente mortale durante il rally della Val d'Aveto, a perdere la vita è stato il 43enne Stefano Sapacone, pilota conosciuto e affermato nel panorama rallistico. È stata disposta l'autopsia sui corpi di Paola Siri e del figlio Mattia, di 15 anni, uccisi a Finale Ligure dal marito e padre Daniele Baruzzo, che poi si è tolto la vita. Settimana importante per il futuro di AMT, l'azienda incontrerà i sindaci dell'entroterra, sempre sul piede di guerra, e giovedì commissione in comune. Dopo la sconfitta di venerdì, il Genoa guarda già l'impegno di sabato prossimo contro il Frosinone, domani in campo la Sampdoria a Palermo, pari casalingo per l'Entella. Buonasera, edizione di domenica di Primo Giornale, lo avete sentito dai titoli. Tragico incidente questa mattina durante il rally della Val d'Aveto, a perdere la vita è stato il 43enne sanremese Stefano Sapacone, un pilota conosciuto e affermato nel panorama rallistico della nostra regione e non solo. Sentiamo il servizio.
1: Doveva essere una giornata di sport e di motori, si è trasformata in una vera e propria tragedia. È accaduto al rally della Val d'Aveto, nell'entroterra genovese, gara giunta alla sua 10ª edizione. L'incidente durante la prova speciale ai due valli nel territorio di Rezzoaglio, la Skoda Fabia numero 6 con al volante Stefano Scappellato e al suo fianco il copilota Stefano Sopraccone, che è uscita di strada in curva finendo contro un albero. Immediato l'allarme è partito anche automaticamente dal sistema di sicurezza della vettura. I soccorsi sono arrivati in pochi minuti, ma per Sopraccone non c'è stato nulla da fare. La competizione è stata immediatamente sospesa e poi definitivamente interrotta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Saranno ora gli accertamenti a ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. Stefano Sapacone aveva 46 anni ed era originario di Sanremo. Nel mondo del rally era conosciuto e stimato. Aveva

0: iniziato a correre nel 2007 e in quasi 20 anni di attività aveva disputato 65 gare, conquistando 12 vittorie di classe. Una lunga esperienza sportiva condivisa negli anni con diversi piloti e accompagnata da importanti risultati. Oggi quella stessa passione lascia spazio al dolore. Il rally della Val d'Aveto si ferma e il mondo dei motori si stringe attorno alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno conosciuto Stefano Sapraccone.
1: E veniamo alla cronaca finale ligure con il tragico episodio avvenuto qualche giorno fa. Infatti è stata disposta l'autopsia sui corpi di Paola Siri, del figlio Mattia di 15 anni, uccisi a colpi di pistola dal marito e padre Daniele Baruzzo, che poi si è tolto la vita. Sentiamo il servizio di Aurora Bottino.
2: Una quindicina di post-it lasciati in ordine sparso sul tavolo della cucina di casa di Finale Ligure, prima di compiere il folle gesto e di uccidere a colpi di pistola nel sonno il figlio per primo, poi la moglie, infine se stesso, sarebbe contenuta nei bigliettini, dai testi confusi, con poche parole scritte su ognuno, la motivazione, o meglio l'insieme di motivazioni che ha portato Daniele Baruzzo a sterminare la sua famiglia, la moglie Paola Siri, architetta sessantenne, e il figlio Mattia, 14 anni, studente, calciatore delle giovanili del Finale FC. Le indagini stanno andando avanti, ma pare sempre più chiaro che non si sia trattato di un raptus, come sia stato piuttosto un evento premeditato, forse pensato da molto tempo. Sui biglietti sparsi solo poche parole: da un lato la disperazione per la perdita dei genitori ammalati di Alzheimer, dall'altra i messaggi preoccupati per il figlio Mattia, che avrebbe frequentato cattive compagnie. In un biglietto si parlerebbe infatti di un presupposto brutto giro e in un altro ancora di una situazione a casa insostenibile. Infine un post-it in cui si annuncia l'omicidio suicidio verso mezzanotte, scrive Daniele, il gesto sarà compiuto. Una tragedia che ha sconvolto l'Italia intera, mentre i dati fotografano un fenomeno in aumento.
3: Gli ultimi due anni questi casi sono in crescita, si è passata di una media nell'ultimo decennio fino al 2023 di 45 persone morte per omicidio suicidio, si è passato negli ultimi due anni a oltre 77. Questi sono dei campanelli importanti per cercare di sempre più chi ha le responsabilità in questo, perché a volte gli assistenti sociali vengono avvisati, le stesse forze dell'ordine vengono avvisati, perché reati legati al femminicidio, al maltrattamento in famiglia, che poi scaturiscono in questo.
1: Come diceva il criminologo, sono in aumento i casi simili a quello di Finale Ligure, sono per fortuna in diminuzione quello per quanto riguarda violenze di genere, stalking. In un anno in Liguria si è registrato infatti un calo del 10% delle chiamate, che però purtroppo non significa un calo anche degli episodi. Sentiamo.
4: Sono state 885 le chiamate al numero verde 1522 attivo 24 ore su 24 contro la violenza e stalking in Liguria nel corso dell'ultimo anno. Si è registrato un calo di quasi il 10% rispetto ai dati dell'anno precedente, quando furono 981 le chiamate. Numeri però in aumento di oltre il 16% rispetto alle 762 richieste d'aiuto pervenute nel 2023. A rilevarlo è l'Istat in un'analisi sul servizio pubblico promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tra le chiamate valide pervenute in Liguria, 462 hanno un interlocutore che dichiara esplicitamente di essere vittima di violenza di genere o di stalking. A livello nazionale il quadro conferma la matrice relazionale e familiare della violenza. Il coniuge è l'autore più segnalato, si parla di quasi il 22% dei casi, seguito dall'ex partner con il 13,1%, 10,6% per il partner, seguono il padre o la madre con una percentuale del 10,4%. E il convivente autore della violenza in poco più del 10% dei casi, mentre le figure meno prossime, come conoscenti o ex coniugi, restano marginali. Quanto al luogo, la casa della vittima resta il contesto nettamente prevalente. Si verificano episodi di violenza nel 43,7% dei casi, a fronte di tutti gli altri luoghi, come strada, luogo di lavoro, casa e altri locali pubblici o automobile, che rimangono singolarmente sotto il 3%. Dato che conferma la natura prettamente domestica della violenza subita dalle vittime.
1: E veniamo ancora al caos legato ad AMT. Si inizia domani una settimana importante, perché proprio domani e martedì l'azienda e il comune, città metropolitana, incontreranno i sindaci dell'entroterra, molto arrabbiati ancora per non aver ricevuto il piano di risanamento e neppure il bilancio, che continuano a chiedere a gran voce anche prima dell'incontro, ma

0: fino a questa sera ancora nulla era stato dato a loro. Intanto Faesa-CISL, il principale sindacato, attacca l'azienda.
1: Quella che inizia è una nuova settimana calda per quanto riguarda il futuro di EMT, nuova serie di incontri con i sindaci dell'entroterra dopo che il piano inizialmente previsto è stato messo nel congelatore almeno fino a dicembre. I primi cittadini dell'Alta Val Bisagno, della Val Trebbia e della Fontana Buona però hanno chiesto di arrivare con in mano già i documenti con le ipotesi dei percorsi e gli orari insieme all'analisi dei flussi

0: 10 settembre, quando a Tursi si svolgerà una commissione su MIT con al centro proprio i temi legati alla situazione dell'azienda di trasporto pubblico e al taglio delle corse. Nel mentre i cittadini continuano a fare i conti con i problemi e tra una settimana al via il servizio invernale con un meno 10% di corse rispetto all'anno scorso. Nel mirino dei sindacati finisce la governance di MIT, netta la contrarietà all'ipotesi dell'ingresso dei privati.
1: Il Veneto è la quarta regione italiana ad approvare la legge dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna per quanto riguarda il fine vita, la prima di centrodestra. In Liguria è stata la strada invece sembra in salita, il dibattito in via Fieschi è partito nel 2024, oggi torna, anzi domani, in Consiglio Comunale.
2: La decisione del Veneto di approvare la proposta di legge per il suicidio assistito, la prima in una regione governata dal centrodestra, ha riaperto il dibattito sul fine vita anche in Liguria, dove il tema si era attenuato negli ultimi mesi. In precedenza lo stesso percorso era già stato avviato da Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, tutte regioni a guida progressista. Nelle ore successive all'iniziativa veneta, i gruppi consiliari di centrosinistra hanno riportato alla ribalta una proposta che in Liguria si era arenata dopo la caduta della giunta di Giovanni Toti, primo firmatario e depositario della proposta nel 2024 fu Gianni Pastorino, oggi capogruppo della lista Orlando Presidente e fondatore di Linea Condivisa.
3: Non deve essere semplice perché non può essere una cosa fatta a cuor leggero, nel senso che è un percorso naturalmente molto personale, tant'è vero che la legge, la costituzionale interviene anche sulla questione del delegato da questo punto di vista, quindi deve essere un'assunzione di presa di coscienza da parte della donna o dell'uomo affetto dalla patologia, c'è una commissione che valuta, c'è un comitato etico che autorizza, e è chiaro che più tra virgolette come dire, passa il tempo dopo che questa decisione è stata presa consapevolmente, più come dire è un dilungare sofferenze inaudite.
1: Settembre come sempre, periodo di funghi e tra l'altro nei nostri boschi stanno nascendo davvero tanti, basti vedere anche le foto che girano sui social di tanti nostri concittadini e corregionali che sono proprio alla ricerca di funghi e arrivano a casa con tantissime cassette piene proprio di funghi, però ogni anno questa passione si traduce anche in numerosi interventi di soccorso, talvolta anche per incidenti gravi, sentiamo l'esperto.
4: Le regole sono abbastanza semplici e sono più o meno le stesse. Come dicevo, l'età si sta, sta aumentando, quindi la prima cosa che suggeriamo è quello di pianificare bene quello che è l'itinerario, quindi conoscere la zona, affrontare dei dislivelli adeguati e delle percorrenze adeguate al proprio fisico. Cioè una persona di 80 anni non può certo affrontare un itinerario come un ragazzo di 30. Quindi pianificare bene l'attività. Altra cosa importantissima per noi è localizzare la persona infortunata o dispersa. Quindi suggeriamo di condividere, specialmente se si va da soli, con dei familiari o degli amici, comunque l'itinerario che andiamo a fare, dove lasciamo la macchina, dare un orario di rientro e la cosa migliore sarebbe anche durante il percorso pianificare dei collegamenti con la famiglia in modo che eventualmente si può restringere l'area di ricerca. Altra cosa che suggeriamo poi per i familiari che magari si trovano a non aver mancato rientro delle persone appunto che sono andate per funghi è quello di attivare subito la macchina di soccorso. Noi ci troviamo spesso a intervenire a fine giornata, quindi con le ore più buie, e in quell'occasione lì, cioè col buio che sopraggiunge, la ricerca non è che vanificata, ma si riduce molto come qualità, perché tutto quello che facciamo di sera dovremo riprodurlo il giorno dopo.
1: La pagina dedicata allo sport e al calcio, naturalmente, in studio Andrea Popolano. Buonasera Andrea.
5: Buonasera direttore.
1: Allora, iniziamo a parlare di Sampdoria perché insomma è la prossima squadra a scendere in campo, lo farà domani sera in una sfida molto molto delicata contro una delle favoritissime di questo campionato che è il Palermo.
5: Eh sì, esatto, che è una sfida complicata soprattutto per l'avvio del campionato di entrambe le formazioni, partito molto bene il Palermo con maggiore difficoltà, abbiamo visto ovviamente la Sampdoria, partita difficile ma alla vigilia ovviamente del match ha parlato l'allenatore della Sampdoria Bernardo Corradi, che si è proprio concentrato sulla forza degli avversari, ha parlato anche della situazione del portiere della Samp, Vindal. Sentiamo le sue parole.
6: Una squadra in

0: Indubbiamente temibile, il calcio ci ha insegnato che poi alla fine le partite però vanno comunque giocate e quindi è una partita che noi ci andremo a giocare. Oggi ho detto ai ragazzi che chiaramente le nostre difficoltà sono più dal punto di vista fisico, infermieristico e dal punto di vista, credo, del gioco, delle occasioni espresse, perché poi al netto del fatto che a Cesena abbiamo giocato parte del secondo tempo in superiorità numerica, però abbiamo avuto una almeno produzione di occasioni e di tiri in porta non banale. Stessa cosa è successa contro la Juve Stabia, poi chiaramente la differenza la fanno sempre, no? I punti. La stessa frase che mi hai detto te, a volte basterebbe mettere il musetto avanti e magari giocare peggio, avere meno occasioni, averne una sola. È un portiere che ha un passato importante, è un portiere che sicuramente in carriera avrà vissuto altre situazioni del genere, quindi sa come, no? Riuscire a uscirne dal punto di vista dello staff e dell'ambiente. Nel momento della difficoltà sarebbe troppo semplice, no? Accantonare una persona perché ha fatto uno sbaglio. Si rischierebbe, secondo me, a mio avviso, di perderlo in maniera irreversibile. Lui ha la fiducia dell'ambiente, ha chiaramente la fiducia dello staff e quindi mi aspetto da lui una reazione da portiere importante qual è?
1: Queste le parole dunque di Bernardo Corradi alla vigilia del match, calcio d'inizio domani alle 20:30 al Barbera. E attraverso i canali social della Samp si è presentato il nuovo arrivato Caramo, il franco ivoriano ex Torino, che ha presentato quelle che sono un po' le sue caratteristiche, però domani non sarà presente perché non è stato convocato, ma sentiamo.
2: Sono un attaccante molto, penso un po' diverso perché puoi fare un po' tutto, puoi aiutare davanti con la seconda punta, anche esterno, anche a Torino ho giocato come si dice, come quinto con Juric, però sì, per me questo è molto importante di provare a aiutare la squadra con differenti modi di gioco. E sono un giocatore di tecnica, di velocità, di profondità anche. E solo questo, sono un giocatore tecnico con velocità e basta. Dobbiamo avere un po' di tempo per giocare insieme, perché quando c'è un nuovo giocatore, un nuovo modo di gioco è un po' più difficile. La gente deve capire questo anche. Però no, per me ho guardato prima la maglia. E dopo quel giocatore come mio amico Macums.
1: Queste le parole dunque del nuovo arrivato in casa Samp. Passiamo al Genoa, quindi facciamo un passo indietro, ma in realtà restiamo a oggi perché stasera la festa per i 133 anni a Boccadasso, organizzata dai tifosi, una grande festa ovviamente caratterizzata da fuochi d'artificio e non solo. Ma come detto, facciamo un passo indietro, la partita di venerdì contro il Como, dopo il match sconfitto con una sconfitta per 4-1. Parlato il mister del Genoa Daniele De Rossi, che si è soffermato anche sulla situazione dell'attacco e non sono mancati spunti positivi. Sentiamo.
3: Per quanto riguarda davanti, secondo me sì, abbiamo fatto delle cose interessanti, hanno giocato bene insieme, anche quelli che sono entrati nel secondo tempo sono stati attivi, hanno cercato di creare qualcosa, dobbiamo lavorare meglio dal punto di vista della pressione, ma Mili ci ha lavorato veramente poco, è arrivato da poco e dal punto di vista difensivo e di pressione alta, lui ha fatto meno lavoro rispetto a Vitigna, rispetto agli altri che conoscono meglio quello che facciamo, ma si è sacrificato, ha lottato, è andato in profondità. Sono fiducioso per il futuro perché il reparto d'attacco, nonostante i piccoli problemi fisici che hanno alcuni giocatori, quelli di più qualità, di maggiore qualità, è un reparto d'attacco che ha tante armi diverse. Junior è un discorso un po' a parte, noi Junior lo valutiamo anche cercando sempre di dargli un minutaggio inferiore a quello che vorremmo, perché è un giocatore che ogni volta che entra fa vedere perché ha giocato gran parte della sua carriera in una squadra come Milan, ma dobbiamo anche un po' centellinare i minuti che gioca, viene dall'infortunio, è un'estate nella quale ha lavorato a parte. Però penso anche lui che stia in un momento buono e magari possiamo dargli più minuti anche a lui. McTree ha fatto bene a Roma, è entrato bene anche oggi, lo stesso Ellerson ha spinto quando ha potuto, Baldanzi io

0: L'ho visto abbastanza frizzante.
1: Queste dunque le parole di De Rossi. Torniamo in Serie B e torniamo alle partite di oggi, perché ha giocato l'Entella in casa contro il Vicenza. È finita 2-2 la sfida, con il Vicenza in vantaggio al 22esimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, una mischia in area di rigore, conclusione di Moncini deviata. Al 37esimo il pareggio dell'Entella, cross su punizione di Guglio e inserimento di Alborghetti, che di testa batte il portiere vicentino. Al 75esimo Vicenza di nuovo in vantaggio con Mercai, abile a girarsi e battere di prima intenzione il portiere dell'Entella. Infine all'87esimo il pareggio con Giacomo Corona, cross di Benedetti per appunto Corona, che anticipa il portiere e sigla il 2-2 finale. Infine una nota sulla Serie C, perché ha giocato anche lo Spezia a San Benedetto del Tronto, battuta la San Benedettese per 2-1, o meglio 1-2, con la squadra, gli Aquilotti, che sono in testa al campionato con 7 punti. E con questo è tutto.
2: Grazie quindi ad Andrea Popolano, grazie a voi per averci seguiti. Il primo giornale torna domani come tutti i giorni alle 18 con la prima edizione. Vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: perché dovrei aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM. Ah, più 835 euro.
2: Ah! Perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ma dai!
0: Perché puoi entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Pensaci!
3: Oh, ti muovi?
4: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS di Poste Italiane.
5: Perché? Ecco perché. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
6: Con l'energia giusta possiamo goderci il calore di ogni istante, prenderci cura del nostro mondo.
7: Io scelgo Palsit, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
8: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
7: In tutta Italia.
9: 20 anni di emozioni, una notte di grandi stelle. Lunedì 14 settembre alle ore 20, il Teatro Carlo Felice di Genova ospita il Gran Galà di Danza. Sul palco le stelle della danza di oggi e i talenti di domani. Una serata di eleganza, energia ed emozioni per celebrare 20 anni di eccellenza della scuola di ballo della Fondazione For Dance, diretta da Irina Kashkova. Gran Galà di Danza, lunedì 14 settembre ore 20, Teatro Carlo Felice. Prenota ora il tuo posto.

0: Incidente mortale durante il rally della Val d'Aveto, a perdere la vita è stato il 43enne Stefano Sapacone, pilota conosciuto e affermato nel panorama rallistico. È stata disposta l'autopsia sui corpi di Paola Siri, del figlio Mattia, di 15 anni, uccisi a Finale Ligure dal marito e padre Daniele Baruzzo, che poi si è tolto la vita. Settimana importante per il futuro di AMT, l'azienda incontrerà i sindaci dell'entroterra, sempre sul piede di guerra, e giovedì commissione in comune. Dopo la sconfitta di venerdì, Genoa guarda già l'impegno di sabato prossimo contro il Frosinone, domani in campo la Sampdoria a Palermo, pari casalingo per l'Entella. Buonasera, edizione di domenica di Primo Giornale, lo avete sentito dai titoli, tragico incidente questa mattina durante il rally della Val d'Aveto, a perdere la vita è stato il 43enne sanremese Stefano Sapacone, un pilota conosciuto e affermato nel panorama rallistico della nostra regione e non solo. Sentiamo il servizio.
1: Doveva essere una giornata di sport e di motori, si è trasformata in una vera e propria tragedia. È accaduto il rally della Val d'Aveto, nell'entroterra genovese, gara giunta alla sua 10ª edizione. L'incidente durante la prova speciale Due Valli nel territorio di Rezzo Aglio, la Skoda Fabia numero 6 con al volante Stefano Scappellato e al suo fianco il copilota Stefano Sapacone, che è uscita di strada in curva finendo.

0: contro un albero. Immediato l'allarme è partito anche automaticamente dal sistema di sicurezza della vettura. I soccorsi sono arrivati in pochi minuti, ma per Sopraccone non c'è stato nulla da fare. La competizione è stata immediatamente sospesa e poi definitivamente interrotta. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco. Saranno ora gli accertamenti a ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. Stefano Sopraccone aveva 46 anni ed era originario di Sanremo. Nel mondo del rally era conosciuto e stimato. Aveva iniziato a correre nel 2007 e in quasi 20 anni di attività aveva disputato 65 gare, conquistando 12 vittorie di classe. Una lunga esperienza sportiva condivisa negli anni con diversi piloti e accompagnata da importanti risultati. Oggi quella stessa passione lascia spazio al dolore. Il rally della Val d'Aveto si ferma e il mondo dei motori si stringe attorno alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno conosciuto Stefano Sopraccone.
1: E veniamo alla cronaca finale ligure con il tragico episodio avvenuto qualche giorno fa. Infatti è stata disposta l'autopsia sui corpi di Paola Siri, del figlio Mattia di 15 anni, uccisi a colpi di pistola dal marito e padre Daniele Baruzzo, che poi si è tolto la vita. Sentiamo il servizio di Aurora Bottino.
2: Una quindicina di post-it lasciati in ordine sparso sul tavolo della cucina di casa di Finale Ligure, prima di compiere il folle gesto e di uccidere a colpi di pistola nel sonno il figlio per primo, poi la moglie, infine se stesso, sarebbe contenuta nei bigliettini, dai testi confusi, con poche parole scritte su ognuno, la motivazione, o meglio l'insieme di motivazioni che ha portato Daniele Baruzzo a sterminare la sua famiglia, la moglie Paola Siri, architetta sessantenne, e il figlio Mattia, 14 anni, studente, calciatore delle giovanili del Finale FC. Le indagini stanno andando avanti, ma appare sempre più chiaro che non si sia trattato di un raptus, come sia stato piuttosto un evento premeditato, forse pensato da molto tempo. Sui biglietti sparsi solo poche parole: da un lato la disperazione per la perdita dei genitori ammalati di Alzheimer, dall'altra i messaggi preoccupati per il figlio Mattia, che avrebbe frequentato cattive compagnie. In un biglietto si parlerebbe infatti di un presupposto brutto giro e in un altro ancora di una situazione a casa insostenibile. Infine un post-it in cui si annuncia l'omicidio suicidio verso mezzanotte, scrive Daniele, il gesto sarà compiuto. Una tragedia che ha sconvolto l'Italia intera, mentre i dati fotografano un fenomeno in aumento.
3: Negli ultimi due anni questi casi sono in crescita, si è passata di una media nell'ultimo decennio fino al 2023 di 45 persone morte per omicidio suicidio, si è passato negli ultimi due anni a oltre 77. Questi sono dei campanelli importanti per cercare di sempre più di chi ha le responsabilità in questo, perché a volte gli assistenti sociali vengono avvisati, le stesse forze dell'ordine vengono avvisati, perché reati legati al femminicidio, al maltrattamento in famiglia, che poi scaturiscono in questo.
1: Come diceva il criminologo, sono in aumento i casi simili a quello di Finale Ligure, sono per fortuna in diminuzione quello per quanto riguarda violenze di genere, stalking. In un anno in Liguria si è registrato infatti un calo del 10% delle chiamate, che però purtroppo non significa un calo anche degli episodi. Sentiamo.
4: Sono state 885 le chiamate al numero verde 1522 attivo 24 ore su 24 contro la violenza e stalking in Liguria nel corso dell'ultimo anno. Si è registrato un calo di quasi il 10% rispetto ai dati dell'anno precedente, quando furono 981 le chiamate. Numeri però in aumento di oltre il 16% rispetto alle 762 richieste d'aiuto pervenute nel 2023. A rilevarlo è l'Istat in un'analisi sul servizio pubblico promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tra le chiamate valide pervenute in Liguria, 462 hanno un interlocutore che dichiara esplicitamente di essere vittima di violenza di genere o di stalking. A livello nazionale il quadro conferma la matrice relazionale e familiare della violenza. Il coniuge è l'autore più segnalato, si parla di quasi il 22% dei casi, seguito dall'ex partner con il 13,1%, 10,6% per il partner, seguono il padre o la madre con una percentuale del 10,4%. E il convivente autore della violenza in poco più del 10% dei casi, mentre le figure meno prossime, come conoscenti o ex coniugi, restano marginali. Quanto al luogo, la casa della vittima resta il contesto nettamente prevalente. Si verificano episodi di violenza nel 43,7% dei casi, a fronte di tutti gli altri luoghi, come strada, luogo di lavoro, casa e altri.

0: i locali pubblici o automobili, che rimangono singolarmente sotto il 3%, un dato che conferma la natura prettamente domestica della violenza subita dalle vittime.
1: E veniamo ancora al caos legato ad AMT. Si inizia domani una settimana importante, perché proprio domani e martedì l'azienda e il comune, città metropolitana, incontreranno i sindaci dell'entroterra, molto arrabbiati ancora per non aver ricevuto il piano di risanamento e neppure il bilancio, che continuano a chiedere a gran voce anche prima dell'incontro, ma fino a questa sera ancora nulla era stato dato a loro. Intanto Faiza Cisale, il principale sindacato, attacca l'azienda.
0: Quella che inizia è una nuova settimana calda per quanto riguarda il futuro di MT, nuova serie di incontri con i sindaci dell'entroterra dopo che il piano inizialmente previsto è stato messo nel congelatore almeno fino a dicembre. I primi cittadini dell'Alta Val Bisagno, della Val Trebbia e della Fontana Buona però hanno chiesto di arrivare con in mano già i documenti con le ipotesi dei percorsi e gli orari, insieme all'analisi dei flussi e poi l'atteso bilancio del 2024, cuore della questione finanziaria che al momento è stato approvato dal CDA MT ma ancora non è passato per l'assemblea dei soci. Un momento chiave in questo senso sarà giovedì 10 settembre, quando a Tursi si svolgerà una commissione su MT con al centro proprio i temi legati alla situazione dell'azienda di trasporto pubblico e al taglio delle corse. Nel mentre i cittadini continuano a fare conti con i problemi e tra una settimana al via il servizio invernale con un meno 10% di corse rispetto all'anno scorso. Nel mirino dei sindacati finisce la governance di MT, netta la contrarietà all'ipotesi dell'ingresso dei privati.
1: E il Veneto è la quarta regione italiana ad approvare la legge dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna per quanto riguarda il fine vita, la prima di centrodestra. In Liguria è stata la strada invece sembra in salita, il dibattito in via Fieschi è partito nel 2024, oggi torna, anzi domani, in Consiglio Comunale.
2: La decisione del Veneto di approvare la proposta di legge per il suicidio assistito, la prima in una regione governata dal centrodestra, ha riaperto il dibattito sul fine vita anche in Liguria, dove il tema si era attenuato negli ultimi mesi. In precedenza lo stesso percorso era già stato avviato da Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, tutte regioni a guida progressista. Nelle ore successive all'iniziativa veneta, i gruppi consiliari di centrosinistra hanno riportato alla ribalta una proposta che in Liguria si era arenata dopo la caduta della giunta di Giovanni Toti. Primo firmatario e depositario della proposta nel 2024 fu Gianni Pastorino, oggi capogruppo della lista Orlando Presidente e fondatore di Linea Condivisa.
3: Non deve essere semplice, perché non può essere una cosa fatta a cuor leggero, nel senso che è un percorso naturalmente molto personale, tant'è vero che la legge, la Corte Costituzionale interviene anche sulla questione del delegato da questo punto di vista, quindi deve essere un'assunzione di presa di coscienza da parte della donna o dell'uomo affetto dalla patologia. C'è una commissione che valuta, c'è un comitato etico che autorizza. E è chiaro che più tra virgolette, come dire, passa il tempo dopo che questa decisione è stata presa consapevolmente, più, come dire, è un dilungare sofferenze inaudite.
1: Settembre, come sempre, periodo di funghi e tra l'altro nei nostri boschi stanno nascendo davvero tanti, basti vedere anche le foto che girano sui social di tanti nostri concittadini e corregionali che sono proprio alla ricerca di funghi e arrivano a casa con tantissime cassette piene proprio di funghi. Però ogni anno questa passione si traduce anche in numerosi interventi di soccorso, talvolta anche per incidenti gravi. Sentiamo l'esperto.
4: Le regole sono abbastanza semplici, sono più o meno le stesse. Come dicevo, l'età si sta, sta aumentando, quindi la prima cosa che suggeriamo è quello di pianificare bene quello che è l'itinerario, quindi conoscere la zona, diciamo affrontare dei dislivelli adeguati e delle percorrenze adeguate al proprio fisico. Cioè una persona di 80 anni non può certo affrontare un itinerario come un ragazzo di 30. Quindi pianificare bene l'attività. Altra cosa importantissima per noi è localizzare la persona infortunata o dispersa. Quindi suggeriamo di condividere, specialmente se si va da soli, con dei familiari o degli amici, comunque l'itinerario che andiamo a fare, dove lasciamo la macchina, dare un orario di rientro e la cosa migliore sarebbe anche durante il percorso pianificare dei collegamenti con la famiglia in modo che eventualmente si può restringere l'area, diciamo, di ricerca. Altra cosa che suggeriamo poi per i familiari che magari si trovano a non avere aver mancato rientro delle persone appunto che sono andate per funghi è quello di attivare subito la macchina di soccorso. Noi ci troviamo spesso a intervenire a fine giornata, quindi

0: con le ore più buie, e in quell'occasione lì, cioè col buio che sopraggiunge, la ricerca, diciamo, non è che vanificata, ma si riduce molto come qualità, perché tutto quello che facciamo di sera dovremo riprodurlo il giorno dopo.
1: La pagina dedicata allo sport e al calcio, naturalmente, in studio Andrea Popolano. Buonasera Andrea.
2: Buonasera direttore.
1: Allora, iniziamo a parlare di Sampdoria, perché insomma è la prossima squadra a scendere in campo, lo farà domani sera in una sfida molto molto delicata contro una delle favoritissime di questo campionato, che è il Palermo.
2: Eh sì, esatto, che è una sfida complicata soprattutto per l'avvio del campionato di entrambe le formazioni. Partito molto bene il Palermo con maggiore difficoltà, abbiamo visto ovviamente la Sampdoria, partita difficile, ma alla vigilia ovviamente del match ha parlato l'allenatore della Sampdoria Bernardo Corradi, che si è proprio concentrato sulla forza degli avversari, ha parlato anche della situazione del portiere della Samp, Vindal. Sentiamo le sue parole.
3: Una squadra indubbiamente temibile, il calcio ci ha insegnato che poi alla fine le partite però vanno comunque giocate, e quindi è una partita che noi ci andremo a giocare. Oggi ho detto ai ragazzi che chiaramente le nostre difficoltà sono più dal punto di vista fisico, infermieristico, e dal punto di vista, credo, del gioco, delle occasioni espresse, perché poi al netto del fatto che a Cesena abbiamo giocato parte del secondo tempo in superiorità numerica, però abbiamo avuto una almeno produzione di occasioni e di tiri in porta non banale. Stessa cosa è successa contro la Juve Stabia, poi chiaramente la differenza la fanno sempre, no, i punti, e la stessa frase che mi hai detto te, a volte basterebbe mettere il musetto avanti e magari giocare peggio, avere meno occasioni e averne una sola. È un portiere che ha un passato importante, e un portiere che sicuramente in carriera avrà vissuto altre situazioni del genere, quindi sa come, no, riuscire a uscirne. Dal punto di vista dello staff e dell'ambiente, nel momento della difficoltà sarebbe troppo semplice accantonare una persona perché ha fatto uno sbaglio. Si rischierebbe, secondo me, a mio avviso, di perderlo in maniera irreversibile. Lui ha la fiducia dell'ambiente, ha chiaramente la fiducia dello staff, e quindi mi aspetto da lui una reazione da portiere importante qual è.
2: Queste le parole dunque di Bernardo Corradi alla vigilia del match, calcio d'inizio domani alle 20:30 al Barbera. E attraverso i canali social della Samp si è presentato il nuovo arrivato Caramo, il franco ivoriano ex Torino, che ha presentato quelle che sono un po' le sue caratteristiche, però domani non sarà presente perché non è stato convocato, ma sentiamo.
4: Sono un attaccante molto, penso, un po' diverso, perché puoi fare un po' tutto, puoi aiutare davanti con la seconda punta, anche esterno, anche a Torino ho giocato come quinto con Juric, però sì, per me questo è molto importante, di provare a aiutare la squadra con differenti modi di gioco. E sono un giocatore di tecnica, di velocità, di profondità anche. E solo questo, sono un giocatore tecnico con velocità e basta. Dobbiamo avere un po' di tempo per giocare insieme, perché quando c'è un nuovo giocatore, un nuovo modo di gioco, è un po' più difficile. La gente deve capire questo anche. Però no, per me ho guardato prima la maglia, e dopo qualche giocatore come il mio amico Macums.
2: Queste le parole dunque del nuovo arrivato in casa Samp. Passiamo al Genoa, quindi facciamo un passo indietro, ma in realtà restiamo a oggi, perché stasera la festa per i 133 anni a Boccadasso, organizzata dai tifosi, una grande festa ovviamente caratterizzata da fuochi d'artificio e non solo. Ma come detto, facciamo un passo indietro, la partita di venerdì contro il Como, dopo il match sconfitto, con una sconfitta per 4-1. Ha parlato il mister del Genoa Daniele De Rossi, che si è soffermato anche sulla situazione dell'attacco, e non sono mancati spunti positivi. Sentiamo.
5: Per quanto riguarda avanti, secondo me sì, abbiamo fatto delle cose interessanti, hanno giocato bene insieme,

0: anche quelli che sono entrati nel secondo tempo sono stati attivi, hanno cercato di creare qualcosa. Dobbiamo lavorare meglio dal punto di vista della pressione, ma Milly ci ha lavorato veramente poco, è arrivato da poco e dal punto di vista difensivo e di pressione alta lui ha fatto meno lavoro rispetto a Vitigna, rispetto agli altri che conoscono meglio quello che facciamo, ma si è sacrificato, ha lottato, è andato in profondità. Sono fiducioso per il futuro, perché il reparto d'attacco, nonostante i piccoli problemi fisici che hanno alcuni giocatori, quelli di più qualità, di maggiore qualità, è un reparto d'attacco che ha tante armi diverse. Junior è un discorso un po' a parte, noi Junior lo valutiamo anche cercando sempre di dargli un minutaggio inferiore a quello che vorremmo, perché è un giocatore che ogni volta che entra fa vedere perché ha giocato gran parte della sua carriera in una squadra come Milan, ma dobbiamo anche un po' centellinare i minuti che gioca, viene dall'infortunio, è stata nella quale ha lavorato a parte, però penso anche lui che stia in un momento buono e magari possiamo dargli più minuti anche a lui. McTree ha fatto bene a Roma, è entrato bene anche oggi, lo stesso Ellerson ha spinto quando ha potuto, Baldanzi l'ho visto abbastanza frizzante.
1: Queste dunque le parole di De Rossi. Torniamo in Serie B e torniamo alle partite di oggi, perché ha giocato l'Entella in casa contro il Vicenza, è finita 2-2 la sfida, con il Vicenza in vantaggio al 22esimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, una mischia in area di rigore, conclusione di Moncini deviata, al 37esimo il pareggio dell'Entella, cross punizione di Guglio e inserimento di Alborghetti che di testa batte il portiere vicentino, al 75esimo Vicenza di nuovo in vantaggio con Mercai abile a girarsi e battere di prima intenzione il portiere dell'Entella, infine all'87esimo il pareggio con Giacomo Corona, cross di Benedetti per appunto Corona che anticipa il portiere e sigla il 2-2 finale. Infine una nota sulla Serie C, perché ha giocato anche lo Spezia a San Benedetto del Tronto, battuta la San Benedettese per 2-1, o meglio 1-2, con la squadra gli Aquilotti che sono in testa al campionato con 7 punti. E con questo è tutto.
2: Grazie quindi ad Andrea Popolano, grazie a voi per averci seguiti. Il Primo Giornale torna domani come tutti i giorni alle 18 con la prima edizione. Vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per quella candida vecchia contessa che non si muove più dal mio letto, per estirparmi l'insana promessa di riservarle i miei numeri al lotto. Non vedo l'ora di andar fra i dannati per rivelarglieli tutti sbagliati. Non vedo l'ora di andar fra i dannati per rivelarglieli tutti sbagliati.
1: Era il tuo regno, specialmente poi quando andavi al casinò, che suonava tutto, che c'erano queste, tutte queste macchinette qua che ti aspettavano, era adrenalinico, l'adrenalina che ti può dare un jumping, che ti può dare qualsiasi altra cosa, no? E quando entravi lì dentro ti si spegneva la luce, non riuscivi a ragionare.
2: Colpisce la storia di Raffaele, edile di Marassi di 58 anni, schiavo del gioco per 40, perché lui la sua storia la racconta usando termini forti, parlando di autodistruzione, di un demone sempre sulle spalle, di troppi anni buttati via, di fidanzate costrette a lasciarlo, mentre lui si perdeva dentro una sala giochi, dentro una tabaccheria o dentro un bar. Una storia che sembra solo uno sfogo di chi ne ha passate troppe e invece è un lucido e disperato grido di allarme che lui, che pure non è riuscito a farsi una famiglia e non ha figli, rivolge ai ragazzi affinché sappiano stare alla larga dal demone dell'azzardo. L'adrenalina della giocata non la trovi da altre parti, confessa Raffaele, tradendo così con le sue stesse parole che quel demone ce l'ha ancora dentro, pronto a divorarlo. Le sue parole che celebrano un rito lasciano di ghiaccio. Aspettare la partita, andare davanti alla macchinetta, vedere i suoi colori, sentire i rumori, sapere che ti deve dare dei soldi e poi l'attesa della moneta che scende giù nella cassa. Ma si può sconfiggere quel demone, come ce l'ha fatta Raffaele da oltre 3 anni, grazie all'associazione Giocatori Anonimi, un gruppo di sconosciuti che diventano amici. Non è un caso che tre di loro

0: hanno voluto accompagnarlo anche il giorno dell'intervista, come si accompagna un bambino, e sentendolo parlare alla fine si sono emozionati forse più di lui.
1: Raffaele, tu hai 58 anni, sei genovese della Val Bisagno e per una vita sei stato schiavo del gioco, eri compulsivo, poi sei riuscito a uscirne. Raccontiamo la tua storia, come inizia da bambino, tu che infanzia hai avuto?
2: Allora, la mia infanzia non è stata poi tanto semplice, avevo genitori che non andavano d'accordo, e mio papà alzava spesso le mani a mia mamma, per cui io era più facile che andavo a vivere dai miei nonni materni, dove lì il gioco prelevava su tutto, mia zia era una che faceva il lotto nero, le schedine clandestine. Io ho iniziato a 15 anni a fare le mie prime giocate, e le mie prime giocate dove vincevo, e il gioco non riusciva a trascinare oltre che gli amici della compagnia, la discoteca, ero sempre lì a dover giocare, e non sapendo, diciamo che qualsiasi cosa che parlava di soldi mi attirava, sia che erano scommesse, sia che erano le prime macchinette dove davano il bigliettino, dove potevi vincere i videopoker, i primi videopoker, ecco. Per me era il gioco, era l'attrazione prima di tutto.
1: A 15 anni diciamo è iniziato, quando ti sei accorto che era diventato una malattia? Oppure
2: che sono, perché io sono un giocatore compulsivo. La mia malattia l'ho scoperta 3 anni e mezzo fa, nel 2020, dove era tutto chiuso perché c'era il Covid, le sale scommesse chiuse, i tabacchini non facevano funzionare le macchinette, ma io giocavo lo stesso, riuscivo a giocare online. E giocavo, ma non lavoravo, perché l'azzardo mi ha portato via anche il lavoro, perché ho perso il lavoro, perché non ero mai sui cantieri.
1: Ecco, che lavoro hai fatto?
2: Io ero un edile, però partivo la mattina per andare a lavorare, dove le cose che ti portano via l'azzardo, no? Tu parti la mattina per andare a lavorare, nel tragitto un bar per un caffè, le sigarette e un tabacchino, vedi la macchinetta, ti fermi, diventa autodistruzione, ti si spegne la luce, non ti rendi conto il tempo che ci passi dentro, metti da parte il lavoro, metti da parte tutto. E io lì è che ho perso il lavoro. E nel 2020, giocando online, il 16 novembre, ho fatto una vincita grossa.
1: Quanto hai vinto?
2: Avevo vinto più di 5.000 euro. E me li sono giocati tutti su una partita la stessa sera. A mezzanotte e mezzo mi è partito. Io dicevo, quando mi si oscurava il cervello mi partiva l'embolo, e l'ho giocato tutti su una partita e naturalmente ho perso.
1: Che partita era?
2: Era una partita del Brasile, era la prima in classifica contro
1: calcio.
2: Calcio, sì, l'ultima mia giocata è stata, perché all'indomani mattina non ho dormito tutta la notte, mi sono reso conto di quello che avevo fatto, il danno, e sono andato a cercare su internet e ho letto ludopatia. Ludopatia mi apparteneva, capivo che ero malato. Si dice, no, il giocatore sei malato, però finché non l'accetti, la malattia non la capisci, è difficile entrarci e cercare di tenere la bada. E io quel giorno lì ho perso tutto. Mi sono ritrovato di nuovo con gli stessi debiti, gli stessi problemi finanziari, gli stessi problemi. Perché io chiedevo soldi anche in giro. Quindi.
1: Cioè, facevi l'elemosina?
2: Elemosina e in prestiti soprattutto, no?
1: Quanti anni avevi quando facevi l'elemosina?
2: Ma avevo, se no, iniziato a 40 anni a avere dei problemi veramente con l'azzardo.
1: E andavi a prestare a chiedere gli spicci?
2: Chiedevo, mi era capitato anche, mi ricordo un aneddoto, che dovevo giocarmi delle partite alla sera, ero andato a lavorare, mi ero fermato con un tabacchino, avevo perso tutti i soldi in una slot. E per recuperare quei 2 euro per giocare la martingala della sera ho chiesto in prestito 20 centesimi a delle prostitute giù via Maddalena. Ho fatto un giro di 10 prostitute per fare una telefonata a ognuno e ho tirato su quei 2 euro per giocare la famosa martingala, che poi probabilmente non avrò vinto, non mi ricordo, però ogni pretesto per chiedere prestiti per giocare era valido.
1: Ecco, uno dei problemi che chi è dipendente

0: dal gioco, a differenza di altre dipendenze, visibilmente non si vede.
1: Sì, lo riesce a mascherare benissimo.
0: È un tossicodipendente, un alcolista?
1: Li vedi. Il giocatore, dicono che il gioco imbruttisce, però riuscivo ad arrivare a casa a far capire che non giocavo io, perché poi alla fine avevi delle sconfitte, ma le riuscivi a mascherare. La faccia era sempre la stessa. Magari non dormivi la notte, soffrivi come un matto, ma la faccia era sempre la stessa. E l'indomani mattina era di nuovo un altro giorno.
0: Ti sentivi sconfitto?
1: Ti sentivi sconfitto, ma nonostante tutto il gioco era più forte, no, di te. Quindi cosa succedeva? Che l'indomani andavi a cercare delle altre partite, delle altre sale per cercare di nuovo di recuperare i soldi. Era un recupero, era il voler vincere tanti soldi per sistemarti, sistemare tutto, ma poi non funzionava così, perché più delle volte perdevi. E quando vincevi non vedevi l'ora di tornare a giocare. Quindi era un meccanismo un po' autodistruttivo, perché non ti bastava mai, non è che giocavi, vincevi, mettevi via due soldi per comprarti un paio di scarpe, era al contrario, non vedevi l'ora di andare a giocare. E quando partivi per andare a comprarti un paio di scarpe, ti fermava subito un tabacchino o una sala.
0: Ecco, dicono che spesso dietro il vizio del gioco c'è la speranza di chi non ha possibilità di diventare ricco, no? Fare il 13, sì, a totocalcio.
1: Il gioco ti dà quello, l'azzardo ti dà quello.
0: Tu no? Quello speravi di diventare ricco?
1: Quello lì l'ho sempre sperato, di sistemare la famiglia, comprare una casa. Ma poi era più i soldi che perdevi, ma soprattutto io ho sempre detto è il tempo che buttavo via. Io mi ricordo che partivo per andare al mare la domenica, mi fermavo da una sala per fare una martingala, no? una scommessa, e iniziavo dalle partite delle 9 fino a mezzogiorno. Da mezzogiorno, quando perdevo già le prime partite, mi saltava la giornata di mare, partivo, tornavo in sala a giocare, ritornavo al mare, ripartivo, sala. È il tempo che quando entravi là dentro ti si oscurava tutto.
0: Ecco, la prima persona a cui hai confidato di essere malato del gioco, diciamo, con cui hai ammesso la tua sconfitta per chiedere aiuto, immagino, chi è stato?
1: Allora, io in primis non ho chiesto aiuto a nessuno, ho letto...
0: Con cui hai confidato?
1: Però la persona con cui ho confidato è stato mio nipote, che è molto giovane, e gli ho spiegato la situazione anche per cercare di avvertirlo a lui che il gioco ti distrugge. E lui era contento, è stata la prima persona che ho confidato.
0: Era contento di sentirti?
1: Sentire che io avevo bisogno d'aiuto, però me ne rendevo conto di aver bisogno.
0: Ti ha aiutato quello parlarne?
1: Sì, mi ha aiutato, ma più che altro mi ha aiutato le persone che ho frequentato quando non ho iniziato più a giocare, perché da solo non ce l'avrei mai fatto. Un miliardo di volte ho detto domani smetto, domani non gioco più, ma in realtà non, da solo non sarei mai riuscito. Ecco.
0: Hai mai pensato di idee, diciamo, estreme nella tua sconfitta, di pensare di ucciderti?
1: No, non ho mai pensato di uccidermi, però tanta disperazione mi ha portato a fare delle cose incredibili, a chiedere dei soldi con delle bugie.
0: Spiega, racconta qualcosa.
1: Ma ad esempio ogni mese era un compleanno di qualcuno in casa, io il bancomat me l'avevano ritirato, non riuscivo a prelevare, e prestami i soldi che sono rimasto senza benzina, non mai te li do, poi sparivi, non ti facevi più vedere, la gente ti cercava. Per arrivare a casa dovevi fare dei giri, dei palazzi incredibili, non potevi più andare in quella sala perché dovevi dare i soldi a quello lì. Allora andavi in un'altra sala ma dovevi dare i soldi a quell'altro là. Era tutto un fuggi-fuggi generale, è una vita che non si poteva fare, non si poteva
0: Poi
1: fare.
0: Poi sei riuscito a saldare quei conti?
1: Sì, ho saldato tutto, ho fatto ammenda quando ho iniziato a frequentare e ho iniziato
0: ecco,
1: a
0: la parlare. Salvezza, ci stai accennando, la salvezza è arrivato attraverso il gruppo dei giocatori anonimi.
1: Sì, io mi sono salvato così. Oltretutto io, diciamo che ho iniziato i miei primi gruppi online, perché le sale erano chiuse per via del Covid, era la zona rossa a Genova, e ho iniziato online. e online vedevo delle persone che le vedevo nel telefono ma non le conoscevo, però vedevo che mi aiutavano e l'emozione è fortissima quello che sto dicendo. Persone che non ti conoscono, che fai il paragone a persone che ti conoscevano, ti frequentavano per 30 anni, che era tutta gente di gioco,

0: che ti servivano per imprestarti soldi, andare nelle sale, andare nei casinò, questi qua che non ti conoscevano e ti davano un abbraccio morale fantastico, ti davano un aiuto che iniziava a avere quella luce di speranza, no?
1: Questo quindi, 3 anni fa però.
0: 3 anni e mezzo fa tre quasi. Anni. E son persone che non... Ecco, vai da un medico, dalla mutua, ti cura, ti fa... Questi qua senza nessuna medicina ti facevano capire che c'era speranza e poi ora per me, non dico è diventata una certezza perché ogni giorno devi stare a bada, devi tenere la malattia a bada, non puoi fare altrimenti.
1: Si va avanti 24 ore su 24?
0: 24 ore su 24, un giorno alla volta. Oggi mi sono alzato stamattina e ho detto oggi io non gioco. Stasera andrò a casa e dirò oggi non ho giocato.
1: Ecco, c'è anche il CERT, no? I servizi della ASL che si occupano di giocatori. Ti sei mai rivolto a queste istituzioni?
0: Sì, io sono andato al CERT ultimamente per trasmettere il messaggio che GA esiste. Sono
1: GA, andato. Giocatori anonimi.
0: Giocatori anonimi. Sono andato proprio 2 settimane fa a un CERT lì a Rivarolo per far conoscere GA ad altre persone che hanno problemi di gioco. Perché, ripeto, a me mi ha fatto riprendere la mia vita in mano. Ha fatto riprendere la vita.
1: Ma il CERT è utile? Riesce a lavorare su queste cose?
0: Il CERT poi in realtà ti dovrebbe mandare in un gruppo, perché lì nel gruppo di giocatori anonimi siamo solo giocatori, giocatori compulsivi, non attivi, che ognuno condivide la propria esperienza, la propria sofferenza, la propria disperazione, è da lì che dici oggi non devo giocare.
1: Ecco, ora si gioca online, questo per i ragazzi è terribile, no? È molto più semplice.
0: Questo sì, perché non puoi aprirti un sito tranquillamente anche se non sei maggiorenne, perché con i documenti dei tuoi genitori lo puoi fare, giochi online e non hai la differenza che non hai il denaro nelle mani, non ti rendi conto di quanto denaro guadagni, di quanto ne butti via. E poi la prevenzione ci deve essere, però non vedo una prevenzione così grossa anche nelle scuole, in quelle cose lì, perché questi ragazzi qua fanno presto a rovinarsi.
1: Ecco, i ragazzi quando si possono accorgere che hanno problemi di questo tipo di dipendenze?
0: È difficile accorgersi di essere un giocatore compulsivo, perché è una malattia emozionale progressiva, più giochi più non ti rendi conto di questa malattia, no? Quindi magari a un certo punto fai delle tante giocate, poi chiedi soldi e poi a parte il tempo la sofferenza che provi, è una sofferenza che non...
1: Ma non c'è una spia che potrebbe aiutare i ragazzini a capire, guarda queste cose...
0: Secondo me per i ragazzini dovrebbero fare proprio un'ora di lezione di prevenzione a scuola. Una specie di educazione civica per il gioco e penso anche per l'alcol e la droga, perché in quello vedo che tanti ragazzini bevono tantissimo. Poi più delle volte dal bere è presto a passare al gioco.
1: Ecco, queste fragilità spesso si sommano, vero?
0: Si sommano, sì, specialmente quando fai uso di alcol, di droga, poi passi un attimo al gioco, perché poi uno se è dipendente fa presto a passare dall'altra parte.
1: Tu hai bevuto anche?
0: No, io ringraziando il cielo non ho mai né bevuto né drogato, però a me è bastato il gioco per rovinarmi la vita, perché ti rovina la vita.
1: Ringraziando il cielo, tu sei credente?
0: Non sono molto credente, credo più in un potere superiore che c'è in un passo del GA.
1: Hai mai pregato?
0: Sì, ho pregato tante volte, ma erano preghiere fasulle, no? Cioè quando dovevi aspettare una partita per vincere una somma.
1: Ah, speravi di vincere.
0: Speravi di vincere, no, poi era tutto finto, perché poi all'indomani non ti ricordavi neanche più che esisteva qualcuno sopra di te. Era più un discorso lì per lì, speriamo di vincere sta somma perché devo dare dei soldi, oppure devo rigiocare, oppure mi devo comprare quello. Era proprio speranze così buttate all'aria.
1: Ecco, il momento della vincita, no? Ti porta euforia, cosa porta? Perché?
0: L'adrenalina che ti dà il gioco non la trovi da tutte le parti, no? Aspettare la partita, andare davanti alla macchinetta con tutti i suoi rumori, i colori, sapere che ti deve dare dei soldi, la moneta che scende giù nella cassa, sono tutte cose che ti portano un'adrenalina che non te la porta nessun'altra cosa.
1: Quando vedi cadere i soldi della macchinetta è...
0: Lì più delle volte.

0: A volte dipende da quanto, perché a volte capita che vai lì e ci butti 2 euro e vincevi dei soldi, a volte capita che ci hai buttato più del previsto, poi ti viene una presunzione quando sei davanti alla macchinetta, no? Il difetto di carattere, te devi vincere e te sei superiore a lei, invece lo dice un passo, io sono impotente di fronte al gioco d'azzardo e questo è un passo che è importante del GA. Io sono impotente di fronte al gioco d'azzardo, io invece da giocatore compulsivo attivo, per me era, io andavo, la sfidavo e dovevo vincere io.
1: Tu senza il gruppo dei giocatori anonimi non saresti riuscito a uscire?
0: No, assolutamente, perché un sacco, ma tanti anni, per tante volte ho detto domani smetto, no? Facevo delle perdite grosse, arrivavo a casa, da domani non gioco più, e poi mi perdonavo subito, all'indomani ero di nuovo lì a giocare, no? Io non sono mai stato, almeno in 25 anni, una volta senza giocare. Ho sempre giocato tutti i giorni.
1: A cosa giocavi? Tutti?
0: Dimmi. Giocavo a tutto, giocavo alle scommesse di calcio, giocavo alle macchinette, addirittura al periodo del Covid dove non c'era il calcio, dove non c'era le macchinette, le slot, giocavo al ping pong in live o online, cioè giocavo delle partite che si arrivava agli 11 e in live che partivano dai 3 punti e giocavo l'uno o due. Squadre giapponesi, cinesi, che non conoscevo neanche i nomi, non sapevo cos'era, ma era proprio l'affare di giocare, l'azzardo. Io c'ho un demonio dietro la schiena, quel demonio devo tenere a bada, perché...
1: Lo senti ancora quel demonio?
0: Ce l'ho, però lo tengo a bada, quindi non si impadronisce di me. Sono io che ragiono, sono io che la mattina ho la libertà di scelta, di scegliere quello che voglio, il mio tempo. Io ho passato tante ore nelle sale buie d'estate, d'inverno, ora viaggio all'aria aperta, viaggio con la testa alta, tutto un altro modo di ragionare, voglio andare a mangiare una pizza con gli amici, vado, voglio comprarmi un orologio, me lo compro, tutto un modo di ragionare diverso quando non sei più padrone del demonio.
1: Prima le tue giornate erano segnate dal gioco?
0: Erano segnate dal gioco, che erano, potevano essere 10 minuti, un'ora come 20 ore, sono arrivato a stare in una sala per 24 ore.
1: Le sale slot?
0: Le sale slot, sì.
1: Quando, l'ultima volta che sei entrato lì dentro, poi cosa provavi lì dentro? Lì era il tuo regno?
0: Lì era il tuo regno, specialmente poi quando andavi al casinò, che suonava tutto, che c'erano tutte queste macchinette qua che ti aspettavano, era adrenalinico, l'adrenalina che ti può dare un jump, che ti può dare qualsiasi altra cosa, no? E quando entravi lì dentro ti si spegneva la luce, non riuscivi a ragionare.
1: Ecco, vengono anche pubblicizzate alle TV queste cose.
0: Certo, ora sembra una belinata, ma parliamo di tanti anni che ci sono i pacchi in televisione, il gioco dei pacchi, se andiamo a vedere anche quello lì azzardo, oltre le macchinette, le scommesse, quelle cose lì. Eppure la gente non ci fa caso, anche perché lo Stato ci viaggia su queste cose e non te ne rendi conto, ma ripeto, neanche tanto i soldi quanto il tempo che butti via. Quanto tempo butti via?
1: Hai buttato via un po' della tua vita?
0: Sì, almeno 30 anni. Questo non mi sono mai fatto una famiglia, io mi ricordo che andavo
1: per quello con... pensi?
0: Sì, io mi ricordo che andavo con ragazze davanti alla sala, gli dicevo faccio un attimo la giocata e torno, me la dimenticavo. Mi dimenticavo lì, mi ritrovavo il casco sulla Vespa e sta qua non c'era più. Ti si spegne la luce, e quando ti si spegne la luce diventa una cosa...
1: Ecco, concludiamo, come è giusto concludere, con una speranza. Tu hai il numero a cui ci si può rivolgere se si ha problemi di gioco, è un numero di cellulare che è attivo H24 e poi da cui si può andare, avere delle informazioni per trovare il gruppo più vicino a sé in Liguria, ma in tutta Italia. Puoi ripeterci?
0: Certo, il numero di GA 340 1529838. Io lo consiglio, non dovrei dare un consiglio io perché alla fine, però andando al GA hai una speranza di potercela fare, almeno una speranza ce l'hai, poi è tutto un meccanismo, devi essere te, la tua buona volontà. Io mi ricordo che nei primi tempi facevo 5 gruppi settimanali e 5 gruppi settimanali significa un'ora e mezza a sera. Però quando giocavo sprecavo più tempo, sono sincero, quindi è tutto di guadagnato. Io lo auguro alle persone che hanno i problemi come me di frequentare questo gruppo perché è importante, molto importante. Ti aiutano, ecco. E io ripeto, mi sono ripreso la mia vita in mano, che è importante.
1: Grazie Raffaele.
0: Grazie.
1: Grazie, grazie.

0: Basco è arrivato il sottocosto! Fino al 12 settembre, grattugiato fresco Gran Biraghi, 100 grammi a soli 1,24 euro. Gocciole chocolate pavesi, 1 kg a soli 2,89 euro. Pasta di semola alla molisana, 1 kg a soli 1,19 euro. Birra Moretti, bottiglia da 660 ml a soli 79 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Per il nostro viaggio in giro per il mondo con i liguri che vivono e lavorano fuori, andiamo negli Stati Uniti oggi, in California, in particolare a Newport Beach. Andiamo a salutare Filippo Amoroso, buongiorno.
2: Ciao, ciao a tutti, buongiorno.
1: Ciao Filippo. Allora, ci racconti un po' la tua storia, come dalla Liguria, da Genova, sei arrivato negli Stati Uniti e da qualche tempo a Newport Beach?
2: Eh sì, infatti, noi ci eravamo sentiti esattamente 3 anni fa, quando ero ancora a San Francisco, poi era appunto fine 2022, la città non, insomma, dopo il Covid aveva ancora molti problemi di criminalità, poi avevamo in attesa un altro bambino, e quindi con mia moglie si è deciso di siamo trasferiti e siamo venuti qua in Southern California, sicuramente un clima più bello, sempre estate, sempre al mare, insomma, mi sono riavvicinato quasi alla Liguria, Cogoleto per il clima rispetto a San Francisco e anche le giornate, diciamo, al mare. Nel frattempo poi abbiamo messo anche un terzo bambino, quindi diciamo adesso una, come si dice qua in America, una suburban lifestyle, che è classico di queste cittadine medio piccole, poi ci sono più o meno 100.000 abitanti, è molto tranquilla, molto pulita, molto sicura e sicuramente un posto ideale per la famiglia.
1: Senti Filippo, Newport Beach è effettivamente un posto esclusivo dove vivere, è conosciuta insomma per film, serie televisive, dove sono tutte ville, dove ci sono tutte persone, diciamo, che vanno da un party all'altro. La realtà è questa o così così?
2: Dipende, vabbè, con 3 figli parti pochi, però ogni tanto mi piacerebbe imbucarmi, però assolutamente ci sono delle bellissime zone come il Balboa Island, la penisola, dove ci sono chiaramente case stupende e immagino si divertano alla sera. Poi la città è famosa chiaramente per i telefilm, che comunque è vero, insomma, non è abbastanza reale. Famosa negli anni 60, 70, uno dei presidenti spesso soggiornava qua a Reagan, e quindi ogni tanto ci sono anche alcune abitazioni dove ci sono qualche statua in suo onore. E molto famosa per la barca a vela, e insomma è un ambiente sicuramente diverso dalla città di San Francisco, seppur appunto non è New York, però appunto San Francisco più o meno ci sono quasi 800.000 persone.
1: Ma tipo nella quotidianità è tutto un po' più calmo, tutto più a misura di uomo, un po' meno forse americano,
2: sì,
1: e un po' più europeo?
2: Sì, guarda, io vabbè, l'ufficio vengo a piedi, quindi mi sono scelto una location molto comoda rispetto a casa, seppur appunto non la villa che dicevi tu, però almeno diciamo la location è molto comoda, non c'è traffico, c'è un aeroporto piccolino che spesso utilizzo per i miei viaggi, che è veramente eccezionale, e quindi sicuramente la qualità della vita è veramente importante. Una bella cultura di sport, tantissimo sport, tantissimi chiaramente sport acquatici, surf, windsurf, vela soprattutto, canoa. Il sindaco qua è un pazzo scatenato, ha fatto qua davanti si chiama Catalina Island, e insomma per beneficenza da qui, anzi tornato indietro,

0: e da Catilina Newport è venuto sulla praticamente paddling sulla, sul surf con la pancia sotto, si è fatto la traversata, quindi insomma c'è cultura di sport veramente importante.
1: E... senti, ma tu di che cosa ti occupi?

0: cui sono molto orgoglioso, anche perché è un'azienda famosissima da tanti anni nel business, che chiaramente è Cressy Soup. Saluto il signor Cressy, che ormai è diventato un amico, e oltre, vabbè, chiaramente ad aziende genovesi, che è difficile onestamente riuscirle a prendere nonostante appunto la vicinanza. Abbiamo altri più o meno tra individuali e società più o meno 300 clienti. Quest'anno abbiamo fatto i 10 anni di business, siamo contenti e speriamo insomma di farne altri 10 tra 10 anni e di risentirci di nuovo con sicuramente non più figli, però ma più clienti, ma più sicuramente
1: più parti.
0: No, esatto, più parti, esatto, ai prossimi 10 anni più parti.
1: Senti, anche perché, proprio perché avete quindi insomma tre figli piccoli,
0: sì.
1: Qual è lì il, diciamo, anche il bilanciamento, no, tra vita lavorativa e vita familiare? È tutto più, diciamo, anche a misura d'uomo rispetto a San Francisco, rispetto a New York?
0: Ma sì, sicuramente il tempo in cui magari, non dico si perde, è una brutta parola, ma muoversi da casa all'ufficio qui è praticamente zero, quindi è ridotto, quindi hai veramente più opportunità di stare con la famiglia. Io personalmente inizio sempre molto presto, inizio 6:30, 7:00, quindi poi diciamo pomeriggio alle 4:00, se non ho pranzi o cene, ecco, riesco a casa, e quindi passare almeno un paio di ore con la famiglia, quindi sicuramente è molto più tranquillo, cioè, insomma, non è il suburban lifestyle, come dicono qua, ecco.
1: Quanti sono gli abitanti lì?
0: Ma 80.000, 90.000, poi purtroppo adesso avete seguito l'anno scorso i fattacci dell'incendio di Los Angeles, che bene o male purtroppo sono andate in fumo più di 30.000 abitazioni, quindi si contavano al Pacific Palisades una 50.000, 60.000 abitanti. Spesso ultimamente, già dall'anno scorso, abbiamo conosciuto famiglie che si stanno trasferendo qui e che stanno cercando casa, quindi ci sarà sicuramente nei prossimi mesi un aumento di popolazione.
1: Un aumento di popolazione e anche forse un aumento dei prezzi? Lo faccio a tutti, questa domanda, non perché tu viva a
0: New York,
1: ma andare al ristorante, fare la spesa, l'affitto, comprare una casa, quanto costa?
0: Allora, i prezzi, questo fa ridere perché rispetto a San Francisco sono molto inferiori. Noi adesso chiaramente con la babysitter a San Francisco sei quasi sui $45-50 all'ora. Qui, vabbè, non con tre figli, ma quelli senza tanti bambini, con addirittura riescono a pagare tra i 25 e i 30. Quindi già questo è un buon dato, esatto. Sulle case, purtroppo, per nonostante tu abbia detto sicuramente sono bellissime case, bellissime ville, lasciamo stare appunto quelle di alto livello, ma diciamo una casa come la nostra, di nuovo a San Francisco, per il tipo di qualità, location, amenities che abbiamo, costerebbe il doppio. I ristoranti purtroppo ormai sono cari anche in Italia. Io sono venuto a Milano, sono venuto a Santa Margherita e sono cari anche lì. Sicuramente i ristoranti sono cari, così sono come cara un po', diciamo, la vita in generale, ma gli stipendi sono altrettanto buoni. Quindi l'importante non è sposarsi, come ho fatto io, una moglie americana che ti spende tutto.
1: Cosa dici? Quindi, perché non parla l'italiano, lo stai dicendo?
0: Se fossi singolo potrei avere quelle ville che dicevi tu, con mia moglie, quindi purtroppo qua la spesa è sempre fuori controllo, però quando ero singolo a San Francisco, seppur appunto i salari erano molto più bassi rispetto a ora, perché chiaramente il business è appena iniziato, ero capace a salvare, anche perché comunque sono sempre genovese.
1: Senti, però,

0: Invece da lì tu come la vedi la Sampdoria?
1: Ma questa è una domanda che mi fa male al cuore. Siamo veramente un disastro in questo momento. Diciamo, faccio politically correct, non dico nulla. Ecco,
0: Vale.
1: spero in Attilio Lombardo, che è un grande amico, soprattutto di mio papà, che riesca a fare un altro miracolo come quello dell'anno scorso. Siamo nelle sue mani, ecco. Poi per il resto non parlo perché
0: Va bene,
1: sono troppo
0: non
1: arrabbiato.
0: metto il dito nella piaga, ho capito. E invece qual è la cosa, quali sono le cose che ti mancano di più se ci sono di Genova e della Liguria?
1: Ma sai, abbiamo la fortuna di venire sicuramente almeno una volta all'anno, quindi anche i bambini sono molto felici, perché poi iniziano anche a chiacchierare. Quando senti tua figlia che dice voglio la focaccia, sicuramente ti fa piacere, ma anche un po', ecco, ti dà fastidio non poter avere la focaccia tutti i giorni.
0: E bisogna allora lavorare per portare un'azienda che faccia la focaccia lì.
1: Guarda, un amico ci ha provato, però non piace ancora la focaccia, soprattutto la focaccia col formaggio, però insomma dovrò iniziare a imparare a farla.
0: Senti, ma tu e i tuoi figli parlano italiano?
1: Solo italiano, assolutamente. Solo italiano, ci penso anche perché il mio inglese è terribile, nonostante sia 13 anni che sia qua in
0: Ah no!
1: America, quindi faccio parlare mia
0: Come? Con
1: moglie.
0: una moglie americana? No.
1: Faccio parlare lei, no, io sono italiano, anche un po' di genovese a volte, quindi.
0: Allora, senti, io ti ringrazio come sempre anche per la tua simpatia. Ti lascio salutare i nostri telespettatori, però almeno il saluto fammelo bene in inglese.
1: L'ultima volta l'ho fatto in genovese, che non avevo capito. E adesso, beh, facendo una battuta qua, la lingua locale è lo spagnolo, perché è pieno di ci sono tantissimi, insomma, messicani, però a parte gli scherzi, come dicono qua, see you later. Grazie,
0: Grazie,
1: ciao, thank you
0: intanto ti
1: very much.
0: comunico che durante l'intervista, mano a mano, il tuo accento genovese è uscito di nuovo fuori.
1: Bene,
0: Ciao,
1: benissimo.
0: grazie, grazie mille, a
1: Ciao.
0: presto!
2: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
3: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
4: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
5: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
6: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

alto a Imperia il secondo raduno di yacht d'epoca a vela e a motore, organizzato dalla città e dalla Camera di Commercio di Imperia, dall'Assonautica Provinciale di Imperia, dallo Yachting Club Italiano e dall'Associazione Italiana Vele d'Epoca.

Le acque del porto commerciale imperiese hanno quindi per un paio di giorni ospitato le barche che hanno fatto la storia della marineria, della vela e della nautica. Golette, brigantini, yacht, catch sono nomi di vari tipi di imbarcazioni, nomi difficili da ricordare e a volte anche da pronunciare, ma sono quelli che caratterizzano i vari yacht, che ne determinano la differenza a seconda che siano armati con due o tre alberi, a seconda della posizione stessa di tali alberi e dei vari tipi di velatura: rande, fiocchi, boleri, carboniere, mezzane, mezzanelle e via dicendo.

altre erano gli yacht in gara, divisi in 6 categorie. La categoria A comprendeva gli scafi lunghi oltre i 23 metri, la categoria B quelli dai 23 ai 13 metri e la categoria C quelli sotto i 13 metri, tutti comunque varati prima del 1955. Appartenevano alle categorie D e F, quelli varati dopo il 1955.

La manifestazione si è articolata in tre prove. La prima, su un percorso a triangolo di circa 11 miglia. È stata una prova durissima, tanto è vero che solo 14 yacht sono arrivate al traguardo. La seconda prova, invece, si è svolta sul percorso Imperia, Capocervo e ritorno. Ma c'è stata bonaccia. È stata una regata lunga e lenta. Ancora vento, invece, per la prova

conclusiva su un percorso a Losanga ed è stato un finire in bellezza, una vera passerella di queste ammiraglie del mare che hanno entusiasmato le molte persone che facevano ala alla manifestazione. C'era la barca del Commenda e dell'Industriale, che nei periodi estivi percorre brevi crociere in compagnia di amici e della famiglia. C'era quella da utilizzare per charter estivi in Mediterraneo o invernali ai Caraibi. C'era quella più spartana, ideale per essere adibita a scuola di vela. Tutte comunque attrezzate nel migliore dei modi, eleganti nelle linee. E per ognuna una storia, una tradizione, un mare di ricordi e di avventure, a volte al limite della leggenda. Quando si tratta di una barca, è sempre bello sapere dove è nata, cioè in quale cantiere è stata costruita, dove è stata varata, chi è il progettista e il costruttore. E una barca è certamente bella quando ancora naviga su tutti i mari per lunghi periodi dell'anno, come questi yacht d'epoca che hanno preso parte al raduno organizzato a Imperia.

E a contendere al Galashiel lo scettro della barca più bella fra quelle presenti al raduno di Imperia è stato Puritan, yacht per VIP degli anni 30, lungo 31 metri con 96 metri quadrati di tela sollevate al vento da due alberi di oltre 30 metri e varato nel 1929. È lo yacht del grande Gatsby, dei tempi di Fitzgerald. L'avevano i grandi attori come Errol Flynn. Era il traguardo degli imprenditori e dei ricchi industriali che facevano fortuna in America. Ma accanto a questi miliardari c'erano tanti legni, scoperti e restaurati da appassionati, al punto da riportare degli autentici relitti in condizioni di prendere e tenere il mare. Tipico esempio, lo yacht Aurora. Un impiegato dell'Enel ha lavorato per oltre 6.000 ore per adattarlo, trasformarlo e poter navigare. Ma il veterano per eccellenza è da considerarsi il Madre Giulia, varato a Lavagna nel 1885. Era una tipica barca della Riviera Ligure, destinata al trasporto di sabbia e vino. Nel 1978 è stata ristrutturata ed è ritornata alla vita del mare grazie al contributo di alcuni appassionati. A Imperia, il Madre Giulia era ormeggiato proprio accanto alla Palinuro, la nave scuola della Marina Militare che ha dato un tocco di classe in più alla manifestazione. E a fine manifestazione, nel lasciare il porto di Imperia, l'appuntamento per tutti era già fissato al 1988 per la terza edizione del raduno degli yacht d'epoca.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Perché dovrei aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM. Ah, più 835 euro.
3: Ah, perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ma dai!
4: Perché puoi entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Pensaci!
5: Oh, ti muovi?
6: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS di Poste Italiane.
7: Perché? Ecco perché. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta. Seguiamo le stagioni, siamo alle porte della primavera, anzi dico esattamente in che periodo siamo perché è determinante per questa puntata che parla della potatura degli ulivi. Siamo nell'ultima settimana di febbraio quando realizziamo questa puntata. Massimo Solari, presidente dell'Associazione dei produttori olivicoli della Liguria, è corretto che siamo nel periodo giusto per potare anche in base a quello che è successo prima come tempo e tutto?
1: Sì, siamo nel periodo idoneo, diciamo che la pianta è ancora nella fase dormiente e quindi non ha ancora gettato le gemme a foglia e a frutto. In questo periodo qua, quando il freddo che ormai l'abbiamo alle spalle, si può incominciare a fare una potatura di produzione, nel senso che le potature dell'olivo si dividono in due tranche: la potatura di produzione, quindi taglietti piccoli, e la potatura di ristrutturazione, quando l'albero è scappato in alto e quindi dobbiamo fare dei tagli di grossa dimensione.
0: E quando quelli si lì, fanno quelli?
1: Quelli lì bisogna aspettare dopo la metà di marzo, in modo che il freddo non sia più presente nell'oliveto.
0: Quindi quando uno se l'è fatto diventare troppo alto, che deve darci un bel taglio,
1: deve fare dei tagli di ritorno consistenti, quindi parlo di un diametro di oltre i 10, 15, 20 centimetri, togliere le branche che sono andate in alto, lasciando le branche leggermente più piccoline, stando attenti a lasciare un po' di chioma che va verso l'alto. Perché? Perché la linfa deve partire dalla terra, andare su tutto lungo il ramo e arrivare in cima, crea la circolazione del succo della pianta. Se noi andassimo a fare un taglio così ipoteticamente piano qua, ora faccio vedere, un taglio dritto qua così, praticamente la pianta va in sofferenza. Cosa succede? L'anno dopo troveremo tantissime ramettini piccoli di questa dimensione che non hanno un senso. Noi lasciamo un po' di sviluppo verso l'alto, la pianta circola bene e rimane ben bilanciata. Per potatura di produzione si intende una potatura che andiamo a ristrutturare una pianta che poteva aver avuto le olive, quest'anno non ce n'è stato, ma comunque le olive, e ridurre la chioma e buttare giù un 25% della chioma presente, non di più. Perché? Perché se noi tagliamo tanto, la pianta cosa fa? Prende vigoria, e invece di mettere le gemmette sia a foglia che a frutto, mette solo gemme a foglia. Questa è una cosa molto importante. Quindi dobbiamo, perché si fa la potatura? La potatura si fa perché durante la raccolta dell'anno precedente abbiamo avuto difficoltà a raccogliere, dobbiamo togliere tutta la parte che va all'interno, creare luminosità, come si può vedere, all'interno, in modo che la luce riesca a entrare nei 360 gradi dell'affare.
0: Ecco, questa è la regola principale. Voglio chiedere una cosa prima. Gli alberi di ulivo non dovrebbero in generale per la loro salute raggiungere mai un certo limite d'altezza?
1: Allora, gli alberi di ulivo non è per la salute della pianta, perché è una pianta molto forte, è per la salute di chi va a raccogliere le olive tendenzialmente. Dobbiamo fare un discorso un po' a monte, veloce, nel senso, qua ci troviamo in un oliveto che era completamente abbandonato fino al 2016, è stato ristrutturato, c'è stato fatto un taglio al tronco

0: famoso, nel senso che le olive erano scappate, a questo livello qua, e si vede benissimo, vedete? Qua è stato tagliato qua.
1: È vero.
0: Tutte le piante sono state tagliate qua, concimate, e poi sono partite benissimo, perché questa è una forma a vaso, vaso normale, non vaso policonico, perché policonico sarebbe da dire lascio questa branca qua fruttifera e lascio quest'altra branca e tutto il resto lo tolgo. A me, sono sincero, non piace tanto, perché andiamo un po' a snaturare l'olivicoltura tipica della zona. Il vaso policonico si andrebbe a fare con le olive tipiche della Toscana, che sono le leccine, che si prestano molto di più. La lavagnina, secondo me, quando una pianta, a me interessa produrre le olive bene, poterle raccogliere bene e riuscire, certo, a fare quei trattamenti fitosanitari in modo che senza faticare tanto.
1: È giusto.
0: Qua siamo in una zona abbastanza pianeggiante, abbiamo diminuito tantissimo la densità delle piante,
1: sì,
0: perché comunque, come vedi,
1: c'è già una bella distanza tra
0: sì,
1: una e l'altra.
0: C'è già una distanza, e soprattutto dove ce n'era due, nel dubbio io ho sempre lasciato la pianta più bella. Questa era troppo vicino al muro, quindi l'altezza aumentava, e abbiamo tenuto sempre le piante a monte in sicurezza, in modo che quando si va a raccogliere non sei troppo vicino al muretto, perché purtroppo siamo in una zona collinare ma con tutti i terrazzamenti, e lavorare in sicurezza, perché poi il discorso principale è che chi deve raccogliere deve lavorare in sicurezza.
1: Esatto. Allora, di fronte ad un albero come questo, cosa si deve tagliare, Massimo?
0: Allora, bisogna andare a togliere innanzitutto le branche esauste, e per le branche esauste sono queste qua che vi faccio vedere, tipo questi qua che vedete, che hanno pochissima vigoria,
1: cioè hanno poche foglie,
0: poche foglie, perché questa è una branca che ha portato le olive 2-3-4 anni di seguito, le vedete anche qua qua sotto, perché prendono poca luce, perché comunque sono branche che sono andate in fruttificazione e si vanno a tagliare. E poi bisogna ridurre leggermente un po' le cime sono quelle che vanno su, sempre però facendo attenzione a lasciare quella gemma, quelle rami apicali che ci portano sulla linfa. Togliamo tutta la parte delle rame che dal centro vanno all'interno, in modo che la luce del sole riesca a penetrare. Perché questo? Perché noi abbiamo notato, questa è una cosa di certo, che l'oliva produce dove arriva il sole.
1: Dove arriva il sole?
0: La parte a monte rimane sempre più scarica. In quel modo lì il sole penetra dall'alto. Un'altra cosa importante, quando noi andiamo a fare gli eventuali trattamenti, sia con l'esca larvicida per la mosca delle olive o per i problemi di funghi che abbiamo, facendo trattamento con la lancia o manualmente, riusciamo a bagnare uniformemente la pianta.
1: Bene, bene. Allora, facci vedere un po' come si taglia, con che strumenti.
0: Allora, innanzitutto bisogna partire dal discorso che quando uno va a fare una potatura deve indossare i dispositivi di protezione individuale minimi sindacali, proprio detta in modo molto chiaro. Quindi un paio di guanti, scarpe idonee, non potare la pianta quando è umida, e poi vi spiegherò il perché. Perché prima è pericoloso per chi lavora col bagnato, e tenere presente che comunque abbiamo per le mani degli utensili che tagliano.
1: Ok, quindi facciamo un po' vedere il lavoro. Questo qua è un bel utensile.
0: Questo è un utensile che chi l'ha inventato bisogna dargli il Nobel. Sono forbici normalissime a batteria. Una batteria, ce n'è di 7000 modelli, comunque hanno tutti lo stesso principio, dalla professionale alla semiprofessionale. Con una batteria al litio si lavora comodamente 4-5 ore senza fatica, perché io basta che schiacci la leva a fare e
1: il pulsante,
0: le due lame vanno a fare. Una cosa importante, secondo, finito la giornata lavorativa, pulire gli utensili, lavarli e disinfettarli con ammucchina.
1: Ok.
0: Soprattutto se abbiamo delle piante malate, con piante malate faccio vedere vicino, perché ecco che hanno tanta di questa cosa qua, che poi vi spiegherò,
1: sì,
0: cos'è.
1: L'ho notata.
0: Si porta questo fungo qua, questo batterio qua, da una pianta all'altra.
1: Oh.
0: Cosa semplicissima, ammucchina in uno spruzzino, finita la pianta, una spruzzata di ammucchina. Andrebbe bene anche l'alcol. L'alcol, i rappresentanti mi dicono che poi a lunga bruciano il metallo degli utensili, e quindi si prosegue.
1: Quanto costa una cosa così in media?
0: Ce n'è, diciamo che dai 150 ai 500 euro c'è di tutto.
1: Benissimo,
0: e di più.
1: Vediamo come funziona.
0: Soprattutto sono.
1: Vediamo come funziona.
0: Allora, qua abbiamo, vedete, una branca che è rimasta sotto e

0: esausta, io vado a fare un taglio abbastanza preciso e poi vi dico anche un'altra cosa, e togliamo tutta la parte leggermente più spenta della pianta. Tagliamo questo.
1: Appunto, abbiamo detto quelle che ha un po' meno foglie.
0: Esatto,
1: no?
0: Vigoria. La parte, diciamo, che in termine tecnico tipicamente toscana si parla di sottoveste della pianta. Cosa dobbiamo fare? Questa branca qua mi va a tappare, a sovrastare questa qua.
1: Sì.
0: Io faccio un taglio così.
1: Perfetto.
0: Esatto. Questo si fa tutto il giro della pianta, vedete che questa è un'altra branca, io la prendo così perché ci arrivo abbastanza bene. Cosa faccio? Questo è un taglio di ritorno invece. Questa branca qua mi va in esaurimento, mi porta pochi frutti. Ho l'altra branca che sì che mi va in alto, ma se io, attenzione, taglio qua, faccio così, levo questa, accorcio leggermente la branca, questa branca mi si carica di olive e mi piega e proseguo diciamo il ramo. Se poi dovessimo fare ancora una cosa, un altro anno ho di nuovo la possibilità di far ritornare indietro la branca. Ora non la taglio perché mi si piange.
1: Ma si taglierebbe con quello strumento, quella dimensione?
0: Questo, tranquillamente. Ah. Questo taglia dai 33 ai 35 cm.
1: Ah, beh.
0: I tagli devono essere più precisi possibili e più determinati. Vi faccio vedere una cosa, che è una cosa importantissima. Fate conto che questo sia una branca che io devo tagliare, perché se questa è messa così, questo ramo qua mi va all'interno e mi crea ombra. Se io faccio un taglio così, questo taglio qua è sbagliato.
1: Oh.
0: Perché non ho rispettato il colletto di cicatrizzazione. Nel senso, che mi spiego. L'ideale sarebbe fare così.
1: Un bel taglio netto.
0: Sì, ma 2-3 mm di dente. Perché qua, quando si cicatrizza, non guarisce perfettamente bene. Entrano batteri e funghi e poi alla lunga il ramo si spezza.
1: Oh, siete come chirurghi.
0: Diciamo che purtroppo lo stiamo diventando come chirurghi per un'altra cosa. E le malattie funghigne sono sempre più presenti e le armi per combatterle sono sempre meno efficaci perché il fungo sta diventando sempre più
1: aggressivo.
0: Una cosa che dobbiamo andare a fare, sempre lavorando in terra, in una pianta come queste, due cose si possono fare. Togliamo questa branca qua.
1: Hai introdotto però un nuovo strumento, eh?
0: Sì, questo è un classico, allora, è un seghetto a mano, classicissimo, semplicissimo. Una volta i nostri vecchi mettevano un seghetto così su un manico di scopa,
1: okay,
0: o su un'asta di castagno. Questo è un po' più evoluto, nel senso che comunque ha un'asta in alluminio, bello leggero.
1: Quanto diventa alto?
0: Si va...
1: 4-5 metri?
0: Sì, 4-5 metri più o meno.
1: Però lì bisogna lavorare di fatica,
0: non bisogna lavorare di forza, assolutissimamente, perché è fatto con denti che prendono il legno e non si fatica niente. Se vuoi poi ti faccio anche provare.
1: Allora, adesso poi vediamo come si usa questo.
0: Sì, esatto.

0: Allora. La potatura degli ulivi tra fine febbraio, primi di marzo, dopo il 15 marzo invece se bisogna dare un taglio un po' più deciso, vero?
1: Esatto.
0: Massimo Solari, Associazione Produttori Olivicoli della Liguria, abbiamo visto questo strumento che contrariamente a quello di prima non è elettrico ma usa a mano.
1: È manuale. Questo ci aiuta a tagliare le branche leggermente più alte, perché partiamo sempre dal discorso che abbiamo fatto prima di poter lavorare sempre per terra. Quindi cosa faccio? Qui abbiamo un po' di competizione. Scusa, aspetta che devo andare a arrivare.
0: Competizione vuol dire rami che vogliono un po' andare la meglio.
1: Rami che sono uno vicino all'altro e che si levano la luce una con l'altra. Quindi cosa facciamo? Abbiamo in una pianta così, se si può vedere, abbiamo due scelte. La prima, questo è vigoroso e andrebbe tolto in teoria perché è troppo vigoroso e mi va troppo in alto. Però guardando bene la pianta, cosa ho notato? Che questa pianta, questa branchetta qua, ha subito dei traumi e poi vi spiego. Quindi cosa faccio? Io lascio questa branca qua con questa, in modo che questa mi può nascere una branca di eventuale ritorno di questa branca qua, vedete? Che va troppo in alto e poi mi va fuori sagoma. E vado intanto a togliere questa qua,

0: facciamo un taglio abbastanza ben fatto, se riusciamo, perché in diretta non è
1: così. E ci mancherebbe, Massimo, sei uno degli intenditori della Liguria, che non facessi un bel taglio.
0: Vedete,
1: perfetto.
0: Eccola qua, vedi, facciamo così.
1: Sumpete e via.
0: E poi la teniamo perché vi voglio far vedere un problematica. Vedete, io ho dato luce a questa branca, ho dato questa qua, è abbastanza staccata da questa, quindi abbiamo della luminosità. Sì. Dobbiamo fare ancora una cosa importantissima, e ce ne sarebbe da fare due, ma ne facciamo basta una, perché sennò poi mi piange il cuore. Allora, vedete questa branca qua che sarebbe bellissima? Questa è una branca bellissima, fruttifera. Però mi va all'interno, andando all'interno mi va via,
1: il
0: mi porta
1: sole.
0: Via la luce. Quindi io cosa faccio? Con un taglio abbastanza preciso, facciamo così, ok.
1: Sembra burro.
0: Sì, sì, questo è un seghettino che è un giocattolo, ok. E vedete? Vedete che io ho portato, e lo dice la pianta stessa, ho portato la luce, ora il sole non c'è, però si vede il chiaro che prima mancava, vuol dire che la luce penetra dentro e siamo abbastanza a posto come pianta. Bisogna, quando facciamo tutti gli interventi di potatura, osservare, non c'è uno schema ben definito per una potatura di una pianta di olivo. Dobbiamo osservare che tipo questa branca qua, che ha tutta questa queste
1: piena, sì, di funghetti,
0: micro lesioni,
1: questi cose.
0: Allora, questi sono micro lesioni portati da degli errori di raccolta.
1: Ah,
0: sì. Dobbiamo essere sinceri. Sì, vabbè, lasciamo stare. Nel senso che quando noi andiamo a raccogliere le olive e insistiamo tanto sulla branca, e specialmente in questo oliveto qua, che è uno dei primi oliveti che andiamo a raccogliere, quindi la pianta ancora molto con molta linfa nei rametti, andiamo a creare delle micro lesioni.
1: Oh.
0: I batteri presenti, questa si chiama rugna classica.
1: La rugna
0: dell'olivo. I batteri presenti nel terreno, perché il batterio della rugna è presentissimo, e la varietà di oliva presente qua, che è la classica lavagnina, ne patisce tanto, crea questi nodi
1: bitorzoli.
0: Questi nodi qua. Ora vi faccio vedere come sono fatti dentro, se non mi taglio un dito. Vedete cosa fa? Crea questo problema qua. Mangiano i vasi linfatici del rametto con la perdita della vigoria. Cosa si può fare? Due cose. Come ho già detto, non potarle in presenza di umidità. Secondo, dopo la potatura e dopo la raccolta, un trattamento a base di rame.
1: Ah, allora, è innocuo il rame?
0: Il rame è un fungicida, ai tempi, 20 anni fa, copriva tantissime malattie, ora un po' meno efficace perché comunque, come abbiamo detto prima, i funghi sono molto più resistenti, però si ha degli ottimi risultati. Tenendo presente che in una condizione così non mi porta nessun problema, al limite c'è solo quel ramettino, come può vedere qua, o anche la pianta di sotto, vedete? Mm-hmm. Però non mi crea dei grossi danni. Succede frequentemente anche in zone quando viene una grandinata. Lì si consiglia trattamento di rame nell'arco dei 15 giorni due volte.
1: Perché hai voluto tenere questo ramo? Mi hai detto che dovevi mostrarmi.
0: Sempre per far vedere tutti i traumi, che qua si vedono ancora bene. Vedete, questi sono poi faccio vedere una cosa. Già che... Allora, vedete? Ecco, qua si vede molto meglio rispetto a prima. Vedete che si crea questa segatura, questa e questo, esatto. Su un ramo grosso, diciamo che
1: intacca,
0: c'è tanto
1: poco,
0: vaso, e quindi la pianta riesce ad andare avanti. Su dei vasi piccoli si crea il seccamento della branca.
1: Ah, quindi può seccare, l'estrema conseguenza.
0: Allora, tenete presente, se questo è un ramo, questa branchetta qua è una branchetta che può diventare un futuro ramo. E come faccio a riconoscerla? Punto di domanda. Non me lo dice.
2: Al collo.
0: No, che di solito la branca fruttifera mi germoglia a fianco del dorso.
1: Mm-hmm.
0: Vede? Se no, le branche che mi gettano qua sopra in alto sono tutti succhioni. Il succhione Il succhione va su dritto, mi mangia tutti gli elementi nutrizionali

0: che ho dato in questo periodo qua, e mi porta che per 3 o 4 anni lui cresce in alto e Olive non ne fa neanche se io piango arabo. Quindi ecco, questo è un discorso molto bello, e non per niente le vedete tutte le rame, tutte le branche di queste piante qua sono ai fianchi.
1: È vero, a tipico ombrello, no?
0: Esatto.
1: Ecco, la stagione scorsa la raccolta è stata un disastro, abbiamo visto che c'è stata una perdita più o meno del 90-95%. Quest'anno è troppo presto per dire come andrà dall'albero, non si capisce ancora.
0: Adesso è troppo presto, diciamo che la pioggia di questo mese di febbraio, a parte il dissesto idrogeologico che può uno avere nell'uliveto, non ha guastato per niente l'ulivo. A parte quegli ulivi un po' più densi che si può avere dei problemi di occhi di pavone, però non è un gran problema. Forse può essere un bene perché le falde acquifere si sono riempite. Adesso, andando avanti, la pianta comincia a vegetare, le vediamo qua in una... Eccole qua si vedono.
1: Bello.
0: Queste sono le prime mignole.
1: Piccoline.
0: Che dovrebbero nascere poi le foglie e i frutti. Quindi la pianta comincia a muoversi, come dico io. Dipende, secondo me, a livello di frutti, tutto nel mese di maggio. Se noi abbiamo un bel maggio con temperature medio giuste e una buona, diciamo, con poca umidità, i fiori crescono bene e sono ricchi di polline, e quindi quando si impollinano si ha una buona legagione. Poi di lì si apre tutto un mondo, perché è difficilissimo di
1: certo capire. L'anno scorso era stato un maggio piovoso e freddo,
0: esatto,
1: e questo aveva danneggiato.
0: Esatto, almeno da come ci hanno detto i tecnici, diciamo che sono cose vere, e quindi si ha questo lavoro qua.
1: Ecco, un'ultima domanda. Hai portato una motosega, ma questa qua serve quando vuoi togliere,
0: diciamo,
1: la parte, tagliarla nel sedere, si dice.
0: No, diciamo che questo è l'ABC per una buona strumentazione per andare a fare una buona potatura. Una motosega normale, piccolina, leggera, che comunque va sempre adoperata con molta cautela, un casco di protezione quando si fanno fare i tagli un po' più alti, perché comunque i rami possono rimanere appesi,
1: sì,
0: e quindi
1: cadere.
0: Una visiera, perché comunque qui siamo in una zona sempre leggermente ventilata, quindi la segatura può andare negli occhi, e un segaccio e una forbice a batteria, e il kit del buon potatore è attivo.
1: Quando è che si devono tagliare proprio in taglio drastico?
0: Le due scuole di pensiero.
1: Il tronco tagliato, diciamo.
0: La mia scuola di pensiero, che quando l'olivo scappa oltre ai 5 metri, che non c'è una branca, fare un taglio a 1,50.
1: A 1,50 rimane solo il tronco?
0: Piano, esatto, rimane il piano. Allora, come qua, anche 2 metri, perché adesso con il discorso dei caprioli poi abbiamo dei problemi di vegetazione. 2 metri leggermente appena inclinati, come si vede, comunque le vedete, anche quello lì è stato, vedete dove è stato fatto, guarda, un po' più basso, sì, però il concetto è sempre lo stesso. Lì, così, vedete, sono stati tagliati qua, vedete? Leggermente inclinati, in modo tale che le branche cosa fanno? Quando il taglio è piano, gettano un po' a monte e un po', diciamo, su tutto il cerchio della pianta.
1: Inclinato poi, intendi, così come quando
0: inclinato
1: si taglia il salame,
0: esatto,
1: inclinato?
0: Leggermente, ma non tantissimo. Non tantissimo, in modo che l'umidità scoli, diciamo, dal tronco. E questo, facendo questo, cosa ci permette? Che partono 1, 2, 3 e 4 branche. Se io faccio il taglio inclinato intendo 45 gradi, le branche me le fanno solo qua. E diventa difficile gestirlo.
1: Ok. Quindi quando un ulivo è più di 5 o 6 metri, sì, di tronco, bisogna
0: tronco
1: tagliare
0: liscio,
1: 1,5-2 massimo.
0: 2 metri, perché almeno
1: perfetto,
0: il capriolo quando germoglia non si vede. Comunque tutte queste piante qua sono state tagliate, si vedono anche questa qua dietro di noi, è stata tagliata.
2: Vedete, quanti anni fa?
0: 2018 queste. Però queste lavorate bene, in 4 anni le ho portate in produzione.
1: Accidenti, in 4 anni.
0: Sì.
1: Massimo, grazie, ci vediamo poi al momento della raccolta, tenendo le dita incrociate, sperando che vada meglio del 2025.
0: Speriamo.
1: Grazie Francesco Righi per le immagini.
0: Grazie.

0: cicloniche sull'Italia, dunque in Liguria ancora sole, clima caldo, con temperature minime che faticano a scendere sotto i 25 lungo la costa e le massime intorno ai 30. Ventilazione debole, mare poco mosso, vediamo i dettagli partendo dalla provincia di Imperia, una giornata ancora in prevalenza soleggiata, pochi disturbi nuvolosi, al più al pomeriggio qualche annuvolamento sulle Alpi Liguri, con temperature vedete che si mantengono superiori alle medie del periodo. Anche sulla provincia di Savona, situazione simile, con una giornata ancora di stampo estivo, ben soleggiata su tutta la provincia e temperature sempre molto elevate, oltre i 30 gradi al pomeriggio. Sulla zona di Genova la situazione non cambia, un'altra giornata di tempo stabile e soleggiato, qualche annuvolamento sull'Appennino ma di poco conto. Anche sul Tiguglio, lungo la costa, condizioni meteo ancora tipicamente estive, con una ventilazione generalmente debole, un mare poco mosso e temperature piuttosto elevate. Infine, anche sullo Spezzino, la situazione vedrà ancora valori ancora tipicamente estivi, massimi anche oltre i 30-31 gradi al pomeriggio. Martedì proseguono ancora condizioni anticicloniche in Liguria, un'altra giornata soleggiata un po' su tutta la regione, possibilità di qualche annuvolamento al pomeriggio sui rilievi interni montuosi, specialmente sulle Alpi Liguri, il rischio di qualche breve isolato fenomeno. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Vent'anni di emozioni, una notte di grandi stelle. Lunedì 14 settembre alle ore 20, il Teatro Carlo Felice di Genova ospita il Gran Galà di Danza. Sul palco le stelle della danza di oggi e i talenti di domani. Una serata di eleganza, energia ed emozioni per celebrare 20 anni di eccellenza della scuola di ballo della Fondazione For Dance, diretta da Irina Kashkova. Gran Galà di Danza, lunedì 14 settembre ore 20, Teatro Carlo Felice. Prenota ora il tuo posto.

0: Una buona serata e ben ritrovati, Ligura Calcio come ogni domenica, nuova veste grafica, ben ritrovati, tantissima carne al fuoco, tra qualche istante andrò a presentare anche i nostri graditissimi ospiti, i nostri opinionisti, che ovviamente non possono mancare, e poi non possono mancare i vostri messaggi. Mi raccomando, tra qualche istante vedrete WhatsApp, abbiamo tantissime cose da dire. Vado subito a presentare gli ospiti di questa sera, Elio Signorelli.
1: Buonasera Franco, buonasera a casa.
0: Il nostro Giovanni Filippone.
2: Ciao Franco, buonasera a tutti a casa.
0: Gabriele Lepri, buonasera.
3: Ciao Franco, un saluto a tutti da casa.
0: E secondo voi può mancare Matteo Cesari?
4: Buonasera Franco, io sono già preoccupato per domani sera.
0: Tutti pronti?
4: Ho solo questo in testa.
3: Anche io sono preoccupato per sabato prossimo. Siamo allora, entrambi
4: ragazzi,
3: preoccupati.
4: Cioè, manca una settimana, noi siamo domani.
0: Ma è manca iniziato, se volete fare i conduttori, venite qua.
4: Niente, no.
0: Allora, se la Genoa piange, la Samp piange, qui lacrime amare. Meno male che ci ha pensato comunque l'Entella e lo Spezia, che ha tirato un po' su le redini di questa settimana pesante, perché anche il Vado, insomma, tre pere dal Reggiana non è male. Comunque di questo e di molto altro ne parleremo. Io parlerei, inizierei subito con il Genoa. Caro Elio, insomma, dobbiamo tornare un po' indietro, ma sono già passati comunque tanti giorni, una sconfitta pesante. Si poteva anche preventivare il Como, grande squadra, almeno per quello che sta dimostrando, ma che cosa è mancato a questo Genoa in questa partita specifica? E non stiamo ovviamente parlando invece delle prestazioni contro Napoli e Lazio.
1: Elio. Sicuramente la differenza in campo era notevole, però a mio avviso c'è modo e modo di perdere, perché 4 gol sono pesanti, sono tanti.
0: Anche per come sono stati, insomma, poi
1: sì,
0: maturati.
1: Anche perché poi sento dire: ah, abbiamo giocato bene per mezz'ora. È già la terza partita giocava, ma le partite durano 90 minuti.
0: Anzi,
1: quindi
0: 95-96.
1: Quindi bisogna cercare il modo di alleniamoci di più, facciamo in modo che questo Genoa possa arrivare a fare 95 minuti. Perché?
0: Ma tu pensi sia solo quello il problema?
1: No, però dico io, se per mezz'ora tu giochi alla pari,
0: certo.
1: Allora io, se fossi l'allenatore, se fossi chi dirige la situazione, cercherei di fare in modo di portare il minutaggio a 90 minuti, perché quantomeno magari perdi, ma perdi 1-0,
0: sì,
1: perdi con un risultato più contenuto.
0: 4 è uno scorto.
1: 4-1, e a mio avviso il Como a un certo punto ha rallentato, perché se continuano a giocare il rischio è che

0: finisce,
1: hanno rallentato un po' anche.
0: Hanno iniziato a palleggiare per non incidere.
1: Se il Genoa, e tanto vediamo anche quelle che sono state le statistiche di questa partita, il Como lo sappiamo ragazzi, ha speso talmente tanti soldi, hanno giocatori di peso, ma soprattutto anche una visione di gioco sicuramente molto molto importante, e appena iniziato
0: sì,
1: tutto però
0: scusa Franco, ma un tempo Avellino Juventus finiva 0-1. No, cioè qua le partite durano mezz'ora, perché il Genoa ha giocato per mezz'ora
1: come con Napoli.
0: E quindi cioè, non va bene perché questi sono professionisti pagati per far 90 minuti. Io non posso da tifoso accontentarmi e dire abbiamo giocato 30 minuti, per 30 minuti abbiamo ottenuto.
1: Cercheremo di capire se è solo un problema agonistico o meno. Se il Genoa piange, la Samp piangissima, concedetemi questa battuta. Allora Matteo, insomma, anche per come è maturata questa ennesima sconfitta, lasciamo tutto perdere il discorso adesso del portiere che poi lo apriremo, però ti vedo molto molto molto triste Matteo stasera.
2: Beh, non potrebbe essere altrimenti Franco. Io parto da un presupposto e lo dirò sempre: la Samp in Serie B deve avere un unico obiettivo, che è quello di tornare in Serie A.
1: Per adesso
2: questo,
1: ho parlato dei
2: questo
1: play-off,
2: è quello che impone. Mi sono bloccato. Chi ne ha parlato? Vabbè, che cosa ha detto?
0: Lo striscione nella gradinata è chiaro.
2: Quello che deve essere l'obiettivo lo sanno benissimo i tifosi, ma questo lo impone la storia della Samp. La Samp in Serie B che lotta per salvarsi è una cosa che non cozza a prescindere. Poi io continuo a sentire obiettivo playoff e obiettivo Serie A entro il 2028, ma poi bisogna metterle in campo queste cose qua, perché sai, a forza di fare chiacchiere, a forza di parlare e non supportarle a fatti, rimane il fatto che poi la Samp negli ultimi due campionati una volta retrocessa sul campo e una volta si è salvata l'ultima giornata,
1: certo,
2: perché questa è la realtà. Quest'anno praticamente riparti nuovamente da zero, avendo cambiato di nuovo 25.000 calciatori, hai cambiato direttore sportivo, hai cambiato allenatore, però mi sembra che poi alla fine, alla seconda giornata e domani che vai a scontrarti contro la corazzata del campionato di Serie B, la Samp, io Franco, oggi ho visto i convocati della Samp.
1: Sì, che li vedremo.
2: I convocati della Samp per Palermo.
1: Li abbiamo, okay? Per cortesia, Filippo.
2: Ecco, io grazie. Quando l'ho visto ho detto, ma è possibile alla terza giornata dover andare a Palermo con già 6 o 7 primavera e avere i giocatori contati?
1: Sì, però perdonami, lì subentra tutto il discorso anche un po' della sfortuna.
2: La sfortuna è una questione, ma quando tu prendi 10 calciatori che sono svincolati, inattivi, che non giocano da mesi e mesi e mesi, non puoi parlare di sfortuna, perché la sfortuna può essere Viti,
1: però arriva fatto male.
2: Però aspetta, quando si fa male uno può essere sfortuna, quando si fanno male in 10, la Samp ha 10 indisponibili, non uno, 10. Allora non è sfortuna, non si può banalmente limitare il termine a dire la Samp è sfortunata.
1: Vabbè,
2: guardate i convocati e voi ditemi se la Samp domani alla terza giornata di campionato va a giocare con, lascia stare, i tre portieri che fanno numero, perché poi ne gioca uno in teoria.
1: Ne parleremo poi di quello, allora Gabriele, ritorniamo invece a parlare di Genoa. Sei d'accordo con quello che diceva Elio per quanto riguarda la tenuta agonistica o c'è di più? Perché insomma, 4 gol contro il Como, ripeto, è ovvio che il Genoa dice no, non voglio, ci possono anche stare,
2: chiaro,
1: al momento in cui davvero poi vanno le cose, però c'è qualche cosa di più invece?
3: Aggiungo, oltre alla tenuta agonistica, la qualità che in mezzo al campo ad oggi manca, forse per qualche scelta magari di De Rossi che sta facendo,
1: che poi sentiremo.
3: Ad esempio McTree, io lo vedo come titolare perché quando entra in campo dimostra sempre quella qualità in più. Oggi ho visto, ad oggi perché sono due partite, una bocciatura inizio stagione da parte di Amorim, l'acquisto principe di gennaio, 10 milioni di euro, in panchina sta giocando a titolare due partite e soprattutto per me abbiamo un grave problema che è il portiere Bailo, perché ha commesso un'alta ingenuità, il secondo
1: non
3: gol
1: parliamo di del portiere
3: di
1: qua.
3: Per cui secondo
2: questo
3: me
2: era quello
3: secondo
2: che
3: me...
2: l'anno scorso diceva che le ali non andava bene, no, perché me li ricordo il discorso, le ali non va bene, meno male che abbiamo preso Bailo perché è bravissimo coi piedi.
3: Attenzione, io ho sempre detto che le ali,
2: perché averlo messo, finalmente abbiamo preso il portiere nazionale olandese,
3: era,
2: non lo ricordi,
3: era,
2: meglio.

0: non tutti insieme, dai, dimmi, dimmi.
1: Devo detto capire. Che aver messo le ali in panchina e poi in secondo piano, quindi in panchina tutta la stagione, io questa è stata una decisione che non ho apprezzato. Poi Ballo sarà molto bravo con i piedi, però il portiere deve parare, deve rispondere, certo, quindi se io analizzo un mese e dico il portiere ha fatto delle grandi parate ma ha portato a casa 7 punti, va bene. Per me l'unico portiere che io ricordo ultimamente che sapeva parare bene e giocare con i piedi era Peperino al Napoli.
0: Ok, ok, allora Giovanni ritorniamo un attimo, Sammy, quindi alterniamo, poi sono arrivati già dei messaggi contro di te, contro di te, poi te lo dico subito. Ma senti, allora Giovanni, stavamo parlando con Matteo, stavamo dicendo insomma contro lo Juve Stabia veramente fa male, soprattutto per poi come è maturata questa sconfitta, il portiere e quant'altro. Però io quando parlavo anche di sfortuna, nel senso, io dicevo arrivano qua che siano svincolati, che non giocano ancora, però arrivano qui e si fanno male e non giocano più. Cosa c'è, una maledizione? C'è qualcosa?
2: Mi auguro che non sia maledizione, ho pensato anch'io, però quelli che si sono fatti male sul campo è un conto, Viti e Spoli.
0: Vabbè, ma quello l'abbiamo detto, io dico tutti gli altri che giustamente ricordava Matteo, ce n'è 8 fuori oltre loro.
2: Ho capito, ma
0: due.
2: Tutta gente che era inattiva da tempo e come prova.
0: E perché l'hai presa?
2: Ecco, la Sampdoria per me ha fatto un mercato fatto di prestiti con scadenza annuale e un mercato di svincolati che non ha pagato il cartellino, perché per me, e mi auguro, ci sarà una cessione, spero a breve, dalla società, perché questo è un filo.
0: Sei così convinto?
2: È un filo conduttore, che una società che fa solo prestiti e svincolati vuol dire che non vuol sobbarcarsi di grandi spese. E quindi io penso che ci sia una, come è stato detto, una situazione di o di stallo o meno di una vendita alla società, anche perché se no non avrebbe senso. L'ultimo che hanno acquistato, cioè,
0: adesso poi lo vedremo, Ian Caramè,
2: questo è dal 13 gennaio che non fa una partita di campionato, quindi quanti mesi è che è fermo e si è allenato da solo un po' così, cioè non siamo nei dilettanti,
0: certo,
2: quindi
0: certo.
2: Se noi andiamo a prendere questa gente qua, la Samp al completo, la vederei a fine novembre.
1: Però allora, Giovanni, anche da considerare anche questo, perché ipotizzando anche una vendita, è chiaro che posso vendere bene se la società è dalla parte sinistra della classifica, se fino all'ultimo si gioca la retrocessione, allora
0: congetture.
1: La potenziale vendita si allunga.
0: Congetture.
2: Non gravano gli ingressi, non gravano i contratti.
0: Fermi lì. Allora, ragazzi, un attimo, tanti messaggi, buona serata, siete disfattisti, soprattutto signor Signorelli. Quando ti senti di rispondere?
3: Che non sono disfattista, assolutamente no, io guardo quello che sto vedendo e non c'è da essere soddisfatti e contenti. Poi mi auguro veramente che dalla prossima settimana il Genoa riparta, vinca, però bisogna essere realisti, cioè non si può dire che va allora, tutto bene, che tutto
0: tanto questa è la classifica che recita 0 punti e 3 partite. Sentiamo un attimo mister De Rossi che cosa ha detto, che fondamentalmente non è andato a parlare della partita perché sono troppi giorni, ma parla più che altro del reparto offensivo, dell'attacco. Ascoltiamo che cosa ha detto e poi magari lo commentiamo tutti insieme. Prego.
4: Per quanto riguarda avanti, secondo me sì, abbiamo fatto delle cose interessanti, hanno giocato bene insieme, anche quelli che sono entrati nel secondo tempo sono stati attivi, hanno cercato di creare qualcosa, dobbiamo lavorare meglio dal punto di vista della pressione, ma Mili ci ha lavorato veramente poco, è arrivato da poco e dal punto di vista difensivo e di pressione alta lui ha fatto meno lavoro rispetto a Vitigna, rispetto agli altri che conoscono meglio quello che facciamo, ma si è sacrificato, ha lottato, è andato in profondità. Sono fiducioso per il futuro, perché il reparto d'attacco, nonostante i piccoli problemi fisici che hanno alcuni giocatori, quelli di più qualità, di maggiore qualità, è un reparto d'attacco che ha tante armi diverse. Junior è un discorso un po' a parte, noi Junior lo valutiamo anche cercando sempre di dargli un minutaggio inferiore a quello che vorremmo, perché è un giocatore che ogni volta che entra fa vedere per chi ha giocato gran parte della sua carriera in una squadra come Milan, ma dobbiamo anche un po' centellinare i minuti che gioca, viene dall'infortunio, l'estate nella quale ha lavorato a parte, però penso anche lui che stia in un momento buono e magari possiamo dargli più minuti anche a lui. Mitri ha fatto bene a Roma, è entrato bene anche oggi, lo stesso Ellerson ha spinto quando ha potuto, Baldanzi l'ho visto abbastanza frizzante.
0: Gabriele, è vero che insomma De Rossi durante le conferenze stampa non è mai troppo sorridente, insomma è così, ma perché è proprio fatto così? Questa volta forse un po' contratto?
1: Sì, lo vedo un po' preoccupato, forse si aspettava qualcosa di più dal calciomercato, magari degli esterni, perché il mister ha sempre detto a maggio cerchiamo degli esterni che puntano, saltano l'uomo, è vero, è arrivato qualche giorno fa il Sharawi. Mi collego su quanto ha detto il mister, abbiamo delle armi più in attacco, io spero che lui ipotizzasse a un imminente ingresso in campo da parte del Sharawi. E perché no, magari tra qualche settimana da parte di

0: Traoré, perché sono gli unici due giocatori in grado di essere frizzanti e di dare quella brillantezza, quella qualità che manca. Bene, mio modo di vedere, Colombo, Osmai c'è davanti.
1: Lo vedete tanto stasera a Bocca d'Asse, grande festa per i 133 anni di storia del Genoa, per i rossoblù. Speriamo di avere magari qualche immagine da proporvela prima della fine della puntata. Matteo, io con te invece vorrei un po' entrare sicuramente in quella che è anche un po' la testa dei tifosi. Mi riferisco a questo: vogliamo capire che ancora una volta sono 21.000 e passa le persone che hanno creduto fortemente in questa società, perché a questo punto devi credere anche nuovamente nella società, oltre che la maglia,
2: non
1: che
2: è, io credo che non

0: Ne crede
1: ci sarà la risposta?
0: È in un senso di appartenenza, no, questo è ovvio, amore, è ovvio. È in un
1: ma chi la gestisce la Sampdoria attualmente?
0: Purtroppo le persone sbagliate, mi viene da dire, mi viene da dire, perché la Samp non, ma Samp è Genova, ragazzi, qua cioè non si può fare distinzioni, ecco, cioè voglio dire, la distinzione, la tifoseria di Genova è impeccabile, lo dicono i numeri, lo dicono le presenze allo stadio, lo dice la passione che trasmettono, sono impeccabili. La Samp, la Samp ha una proprietà che è da 4 anni, da qua, questo è il quarto anno di Serie B, che continua a promettere, a illudere con affermazioni che non vengono supportate da
1: risultati dal campo, e dal campo.
0: Perché poi conta il campo. Qua possiamo stare a parlare anni e anni e anni a raccontarci quella dell'uva, vabbè, a raccontarci frottole. Ma poi, se tu scendi in campo e su 3 partite, io parlo della Samp, 3 gare ufficiali, ne perdi 2 e ne pareggi una, e domani io mi auguro, io spero che di vincere a Palermo, ma la vedo complicatissima, tu potresti essere alla terza gara di campionato già ultimo o quasi
2: tu con un punto, tu con un punto sei disfattista, io con 0
0: no pure.
1: Allora ci fermiamo solo un attimo per un po' di pubblicità, rientriamo, sta arrivando una marea di messaggi sia per la Samp che per il Genoa, non andate via perché sono carichissimi, sono carichissimi.

0: Due corpi acciantan lì desiste, quando a separarli resta solo che in regordus lavou, prima e dopo ogni colore che de lungo gianco. A nostra prima magia da stoia, a teia in sceque tutto resto pigia forma, da un comenso per sempre.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son

0: Liguria Calcio ancora insieme, leggo un paio di messaggi e chiedo ai nostri ospiti di memorizzare quello che dicono perché poi ognuno di voi dovrà un po' rispondere. Allora, la nostra Grazia dice: buonasera a voi tutti, un film già visto, orrore, solita lotta per non andare in Serie C, società allucinante, grazie Sampdoria. Poi andiamo avanti, se De Rossi non fa risultato con il Frosinone salta e arriva Palladino, poi potevamo avere Perine e Mandragora sbagliando strategia di mercato da parte di un DS straniero. Un saluto da Roby, ancora uno, andiamo avanti, ciao. Ci sta il gap tecnico, ma mai deve mancare la furia agonistica. Allora, Giovanni, adesso andiamo ad ascoltare Mister Corradi, proprio in riferimento alla partita di domani sera contro il Palermo, e poi lo commentiamo insieme, va bene? Allora, regia, grazie, Mister Corradi.
1: Indubbiamente temibile, il calcio ci ha insegnato che poi alla fine le partite però vanno comunque giocate, e quindi è una partita che noi ci andremo a giocare. Oggi ho detto ai ragazzi che chiaramente le nostre difficoltà sono più dal punto di vista fisico, infermieristico, che dal punto di vista, credo, del gioco, delle occasioni espresse, perché poi al netto del fatto che a Cesena abbiamo giocato parte del secondo tempo in superiorità numerica, però abbiamo avuto una almeno produzione di occasioni e di tiri in porta non banale. Stessa cosa è successa contro la Juve Stabia, poi chiaramente la differenza la fanno sempre, no, i punti, e la stessa frase che mi hai detto te, a volte basterebbe mettere il musetto avanti e magari giocare peggio, avere meno occasioni, averne una sola. È un portiere che ha un passato importante, è un portiere che sicuramente in carriera avrà vissuto altre situazioni del genere, quindi sa come, no, riuscire a uscirne dal punto di vista dello staff e dell'ambiente. Nel momento della difficoltà sarebbe troppo semplice accantonare una persona perché ha fatto uno sbaglio, si rischierebbe, secondo me, a mio avviso, di

0: perderlo in maniera irreversibile. Lui ha la fiducia dell'ambiente, ha chiaramente la fiducia dello staff, e quindi mi aspetto da lui una reazione da portiere importante qual è.
1: Ecco Giovanni, forse sì. il momento più importante è la fine. Mi sì. aspetto qualcosa dal portiere, toccato, vuol dire che la conferma sì, di Vinal c'è.
2: Sì, lui ha toccato due argomenti, gli infortuni per giustificare le cattive prestazioni, anche se lui poi vede molto positivo che io non vedo, e in più il portiere, che da una parte do ragione a lui quando dice adesso non puoi metterlo da parte perché sono rischi di perderlo per sempre.
1: Sì, a livello psicologico.
2: Però lui dice anche così perché non è arrivato un portiere.
1: Però tocca
2: perché
1: ancora
2: se fosse
1: lui.
2: Arrivato un portiere l'avrebbero messo da parte, questa è una mia idea. Poi domani è una partita proibitiva, benché se ne dica noi andiamo a farci la partita, è un discorso preparato e fatto, però è una partita quasi proibitiva perché il Palermo ha una super squadra, noi siamo sempre tutti bendati e fasciati, e domani abbiamo come punta tutti, no? E quindi non
1: peraltro,
2: vedo, non
1: peraltro
2: vedo.
1: Filippo, abbiamo una foto, ce l'hai quella di Insigne e Tutino? Grazie, facciamo vedere, può essere anche un momento così di distensione.
2: Se giocasse Insigne, per noi, se avessi 90-95 minuti Insigne, abbiamo un qualcosina in più sotto l'aspetto qualitativo e anche di spessore come squadra.
1: Ecco,
2: però
1: guarda,
2: poi
1: Tutino e Insigne sul volo per Palermo, speriamo bene che questa foto porti bene. Matteo lo vedo sempre più accrucciato. Senti, cosa possiamo dire di questo portiere?
3: Franco.
2: È un manichino.
3: Franco, allora,
1: no, però
3: no,
1: parliamo gli scherzi.
3: Allora, parliamo seriamente. Allora, intanto a livello tecnico e politico è un'operazione che io non concepisco, perché tu hai preso un portiere che era
1: perché
3: inattivo da marzo.
2: Tutti così li prendi.
3: Inattivo da marzo e l'hai preso in prestito. Sì. In prestito, quindi non è neanche tuo.
1: No, certo.
3: Okay? L'hai preso in prestito e poi a fine anno gli scade il contratto con la sua ex squadra. Mm. Ok. Io ho in panchina un ragazzo mio, perché è tuo, di tua proprietà, Krastev, ragazzo giovane, sì, ho capito, ma ragazzi, se dobbiamo aspettare che i giocatori abbiano 30 anni per farli giocare, io vedo altri campionati, Inghilterra, Spagna, che giocano dei ragazzini di 15, 16, 17 anni, ma non nella Sampdoria in Serie B, giocano nell'Arsenal, in Premier League, nel Manchester City, nel Barcellona, nel Real Madrid. Io mi chiedo, come mai dobbiamo aspettare sempre anni perché non è ancora pronto? Ma come? Scusa, allora, se Krastev non è pronto, perché penso che il messaggio sia questo qua, diamolo in prestito, se non è pronto gli fai fare le ossa, se tu lo tieni vuol dire che è pronto, sei in rosa, ok? Comunque, tornando a Vindal, hai preso un portiere che inattivo, tutto quello, bravissimo come dicono loro coi piedi, che a me del portiere che è bravissimo coi piedi non me ne può fregare di meno, perché il portiere deve parare, in tre partite ufficiali ha fatto zero parate, ha preso 5 gol, di cui con la Juve Stabia è stata una roba che non si può guardare a quei livelli lì.
1: Ma nemmeno tra i bambini.
3: Non può Di Nardo tirare da 25 metri un tiro normale, perché è un tiro normale, e questo qua si è fatto fare tunnel. E cioè, e tu oggi mi dici che Fredeberg mi ha detto che abbiamo grandi aspettative.
1: Ma anche il primo gol della
3: Juve Stabia.
1: Abbiamo
3: grandi aspettative sul portiere. Corradi mi dice che bisogna dargli fiducia. Ma ragazzi, ma scusatemi, dobbiamo fare come Cook l'anno scorso?
4: Vabbè, ma è normale, l'allenatore cosa vuoi chiedere?
1: Però tu deve salvaguardare.
3: Ho capito, Elio. Però poi allora diventi complice anche tu come allenatore.
2: Ma ripeto, il discorso che ha fatto lui, che lo vogliono sempre provare o rifar giocare, è perché non è arrivato un portiere di qualità.
1: Ho capito.
5: Ma io preferisco
3: un top player, un ragazzo giovane
1: piuttosto che messaggi,
3: cioè può essere anche una plusvalenza futura,
1: e come
3: la
1: no?
3: Samp non fa plusvalenza,
1: poi
3: fa solo minusvalenza.
1: Allora,
3: ragazzi,
1: Amorim, uno sconosciuto pagato 8 milioni, Mandragora 5 milioni, l'uomo giusto per sostituire Malinowski, siamo proprio su scherzi a parte, ci dice Gianni. Cosa pensi di rispondere, Elio?
4: Che i numeri in questo momento dicono che la situazione, il mercato, tutto quello che è stato fatto in questo momento al Genoa non sta dando i risultati. Poi è evidente che la qualità nella squadra c'è, perché i giocatori ce ne sono anche importanti, quindi bisogna cercare di stare uniti, di stare compatti, però bisogna guardare in faccia la realtà, cioè non si può dire che sei
1: in faccia alla realtà parli di zero punti.
4: Questo, poi questa è una squadra che ha sempre tirato fuori gli attributi e poi alla lunga è uscita fuori, però bisogna essere consapevoli che la situazione in questo momento non è bella, non è una situazione così solida, così, però non è neanche drammatica, ci sono due partite adesso alla portata del Genoa, quindi

0: Bisogna concentrarsi sapendo che non abbiamo fatto cose importantissime in queste tre partite, però oggi c'è il momento di poter mettere la freccia e cercare di ripartire.
1: Elio, c'è anche
0: però
1: una
0: bisogna,
1: cosa...
0: se uno ha la lettura del momento, certo. Riesce a uscirne.
2: Se no tu dici rimani impantanato.
0: Se invece secondo me c'è presunzione e come dice da casa il tifoso dice che io sono disfattista, non è così. A mio avviso bisogna essere
1: realisti,
2: certo.
0: Situazione.
2: Gabriele, come... cosa volevi aggiungere?
1: Sì, io volevo aggiungere questo. Mentre la scorsa stagione la difesa composta da Marcandalli, Ossigar e Vasquez è stato il valore aggiunto per permettere alla squadra di salvarsi, quest'anno vedo molti errori, non vedo più il Vasquez preciso, ordinato dello scorso anno. Stessa cosa per Marcandalli, colore che ha fatto a Roma. Ossigar, tre partite, tre gialli. E soprattutto non vedo più i centrali salire bene nei corner, perché la tua squadra ha delle difficoltà a tirare in porta. Io vedevo che l'anno scorso sui calci piazzati Genoa ha segnato 6 gol con i difensori, 5 con Ossigar e 1 con Vasco, quindi anche la difesa è un attimo un po' da capire come mai non è attenta e precisa come la scorsa stagione.
0: Però, come sono gli stessi, come diceva Giovanni, sicuramente Ostiga, Vasquez sono mondiali. Stati a mondiali, quindi magari un po' di stanchezza c'è. Per quel che riguarda i calci piazzati, ti dico, oramai tutte le squadre vedono le immagini degli altri. Ostiga ha sempre fatto gol, oggi magari chi incontra il Genoa
3: prende le contromisure.
1: Ma soprattutto i calci d'angolo a favore sono pochi. Tu nella partita hai perso 4-1 col Como, ho visto le statistiche, 2 cartellini gialli, è vero che non bisogna essere cattivi, fare dei brutti falli, però 2 cartellini gialli, perdi 4-1, a mio avviso sono un po' pochini.
2: Ok, allora, ma finitela di parlare male della Samp, caro Matteo, hanno fatto un calciomercato da 8 alla faccia, e se poi siamo sfigati che si fanno male la colpa non è della società, e cercate di essere ottimisti, se riusciamo a giocare al completo andiamo in Serie A spediti, ditelo a quel pessimista di Matteo Cesare.
4: No, ma io non è questione di essere pessimisti, io è questione di essere realisti. Io, come tutti guardiamo le partite, le guardiamo, le analizziamo, e cioè, ragazzi, ripeto, alla terza giornata del campionato la Samp ha 10 giocatori fuori. Sarà sfortuna, sarà solo sfortuna, però secondo me è limitante dire questo, perché altre squadre che vogliono costruire una rosa per andare in Serie A, mi riferisco alla squadra che affrontiamo domani sera, ha 22 giocatori, non 11,
3: dello
4: 22
3: livello.
4: Giocatori dello stesso livello, e ha in porta
2: anche Perin, una gran panchina,
4: ha in porta Perin che giocava nella Juventus in Champions fino all'anno scorso, e ha un attaccante che se va male fa 25 gol garantiti, in più a Jonsen, Strefezza, Palumbo. Questa è una squadra che vuole andare in Serie A. Se l'obiettivo conclamato della Samp, e ripeto, per me deve essere quello, è andare in Serie A, non posso fare un mercato con svincolati che non giocano, stanno male e devo aspettarli. Corradi parlava, sai, tanti sono stranieri, arrivano da un altro mondo, ma non lo sapevamo, perdonatemi, ma scusatemi, ma lo sappiamo, lo so, si sa che lo straniero quando arriva in Italia ci vuole del
3: possiamo
4: tempo.
3: Possiamo dire che i giocatori che hanno preso sono di qualità e non certo valore per la categoria, però quando saranno pronti, quindi la Samp per me, per vederla pronta, salvo che non si fa male ancora qualcuno, la possiamo vedere a fine novembre, perché allora, se tutta questa gente infortunata arrivata adesso non si è mai allenata,
2: Parlando di giocatori, come sapete l'ultimo acquisto della Samp è questo Yann Karamu, ok? Si è presentato così ai microfoni di Samp, ovviamente della società. Ascoltiamo che cosa ha detto, così poi magari Matteo la pensa in maniera diversa. Vediamo.
5: Sono un attaccante molto, penso un po' diverso, perché puoi fare un po' tutto. Puoi aiutare davanti, con la seconda punta, anche esterno. Anche a Torino ho giocato, come si dice, come quinto con Juric, però sì, per me questo è molto importante, di provare a aiutare la squadra con differenti modi di gioco. E sono un giocatore di tecnica, di velocità, di profondità anche, solo questo, sono un giocatore tecnico con velocità e basta. Dobbiamo avere un po' di tempo per giocare insieme, perché quando c'è un nuovo giocatore, un nuovo modo di gioco, è un po' più difficile. La gente deve capire questo anche. Però no, per me ho guardato prima la maglia e dopo qualche giocatore come...

0: Ne amico Macums.
1: Allora, 1998 ha firmato sino al 30 giugno del 2027 Matteo e poi giustamente anche Giovanni, anzi cambiamo Giovanni, insomma, vabbè, cosa vuoi che dica, quando che arrivano sono ex Inter, ex Torino,
2: sì,
1: Porto,
2: la qualità, però, c'è, la fisicità,
1: ma potrà portare veramente qualcosa
2: questo,
1: lì davanti?
2: Ma quando sarà pronto? È questo il problema della Sampdoria, che adesso oltretutto le prime 10 giornate ne giochi 6 fuori, quindi sei già un attimino in defiance sotto questo aspetto. Se tu non hai tutta la rosa pronta, puoi avere una o due defezioni come tutte le squadre, ma quando ti mancano 7-8 giocatori anche di un certo livello come questi nuovi acquisti, che poi mi auguro che confermino il livello che dicono,
1: sì,
2: siamo a remare, cioè in alto mare qui, cioè non puoi giocare ora domani vai là e ce ne hai a casa 7 infortunati, vai con dei Primavera che se dovesse girarsi con Radin in panchina li guarda e dice però, come faccio a farli entrare col Palermo?
1: Però Matteo, scusa, io voglio girare un attimo il coltello nella piaga, lo so che è banale, diceva, ma perché allora li prendono questi giocatori sapendo che o sono 9 mesi che non giocano,
2: non
1: o che
2: possono,
1: hanno avuto comunque perché quindi non c'è possibilità di prendere altra gente perché non c'è lira?
3: Hai speso zero, forse 300.000 euro per
1: appunto
3: Viti. Questo è quello che hai speso, attenzione, poi gli altri sono svincolati, hanno speso una barcata di soldi di ingaggi.
1: Beh,
3: di ingaggi perché vabbè, sì, 1.100.000 del riscatto di Belgi, sì, però alla fine dei conti anche Caramu, ma magari è anche un buon giocatore, però non gioca da gennaio, e chissà com'è la condizione fisica, quando sarà pronto, poi è un altro esterno.
1: Sì.
3: Io spero che Insigne
1: non,
3: Belghi,
1: è, una, non è una punta.
3: Cioè, voglio dire, ai Sinan, cioè, voglio dire, poi scusate, perdonatemi, ma la Serie B è un campionato dove ci vogliono calciatori pronti, che abbiano fame, che abbiano grinta, che corrino.
1: Siamo sempre detti,
3: Matteo. Ma perché sai, uno dice la Serie B non è che devi prendere il nome quello clamoroso, cioè ci vuole sostanza in Serie B e ma poi qua ci vuole tempo. Ma ragazzi, siamo alla terza giornata del campionato, cosa aspettiamo? Aspettiamo 7 mesi?
1: Ma la stessa cosa per Insigne, che ha giocato fino all'ultimo col Pescara, che ancora lo porta su, è arrivato da noi, niente, ha fatto 12 minuti, 14
3: ma
1: minuti
3: io,
1: di
3: questo,
1: anche
3: e poi Franco, scusami, tu hai avuto 2 mesi, perché il mercato dura 2 mesi,
1: gli
3: ultimi 2 giorni di mercato hai preso Babù svincolato e anzi oltre la fine del mercato hai preso Caramu. Ma scusa, che programmazione,
1: ecco, questo
3: hai fatto?
1: Che è il calendario
3: perché tu in 2 mesi devi programmare e dire allora mi servono tot portieri, tot difensori, poi ci sale imprevisto, si è fatto male Viti, entra degli carri, lo capisco, ma tu non puoi arrivare l'ultimo giorno di mercato che non hai un attaccante perché noi domani sera andiamo a giocare con Tutino che non è una prima punta come vorrebbe Corradi, ed è il vuoto totale.
1: Infatti un amico ci dice anche Ravanelli, poi dobbiamo parlare anche di lui. Riapriamo col Genoa, allora parto da te Gabriele, dite, anche se poi in realtà lo chiedono di dire a Signorelli, ma va bene a tutte e due, allora anzi vabbè, partiamo da te Elio, dite a Signorelli che il Como è arrivato quarto lo scorso anno e si è rinforzato spendendo 140 milioni di euro, noi abbiamo fatto campagna, trasferimenti a saldo zero. Vabbè, questo non è che sia una grande novità,
4: ma
1: lo sa anche lui,
4: sta dicendo che se hai speso 140 milioni,
1: che voglio...
4: devi giocare bene. E allora la Fiorentina
1: è bravo,
3: la
4: Fiorentina
3: è la Sampdoria, speso 150 milioni,
4: si può fare anche dei mercati intelligenti, si può fare dei mercati con una logica,
2: mirati giusti,
4: quindi non voglio dire, va bene, ne prendo atto, Signorelli ha preso atto che se il mercato del Genoa è stato fatto bene,
1: ma l'equazione,
4: loro sono contenti, io non sono contento.
1: Ma l'equazione, Gabriele, spendo tanto, gioco bene, una grande squadra, è sempre valida o più delle volte è successo anche il contrario?
5: Ma è successo anche il contrario, abbiamo visto anche l'anno scorso, Elio giustamente ha citato la Fiorentina, l'anno scorso ha speso, ha fatto un campionato quasi sempre nelle zone basse della classifica, ci vuole una programmazione. Poi,
1: cosa che non è successa al Como invece, perché da quando ha preso in mano insomma è arrivato quello con i soldi.
5: Il Como ormai sono 4 anni che ha sempre uno step in progressione.
4: Quella è la cosa giusta, Franco, il fatto di programmare e spendere i soldi,
5: spendere
4: in modo giusto, avendo mi serve un terzino sinistro, vado a prendere il terzino sinistro, il migliore che c'è in circolazione.
5: Quindi anche perché anche a Genoa quest'anno, a differenza delle ultime 2 stagioni che per un motivo o per l'altro in estate non aveva investito, hai speso 40 milioni di euro, però l'80% dei giocatori non ha mai giocato in A, gli unici il rientro di Baldanzi e Sharawi Amraoui, Traoré e Zibué, che è arrivato qualche giorno fa sugli svincolati, per cui forse bastava spenderne meno ma con due acquisti, con due acquisti di livello, certo. Il Mandragora a metà campo e una prima punta rodata per il campionato.
1: Giovanni, senti un altro messaggio, buonasera.

0: Dobbiamo per forza finire in fondo a 5 giornate per capire che il portiere può giusto farlo in albergo. Sto qua, ho fatto un disastro su tutte le partite che ha giocato. Sveglia, grazie Daniele, Sampdoriano da Pra. Ma io penso che non sia comunque, mi dispiace dirlo, soltanto il problema del portiere.
1: Il
0: però,
1: portiere diciamo, è stato un aggravante a tutta la situazione.
0: Che ha amplificato il tutto. Però,
1: perché ha fatto degli errori di tecnica sua personale, di tecnica di ruolo, che sono stati di una gravità allucinante. È qui che fa pensare, ora diciamo 6 mesi che non giocava questo portiere, ok, però cioè, non è che giocavi in terza categoria, hai sempre fatto dei campionati di primo livello.
2: Ma poi quindi, se no il problema è chi l'ha preso,
1: esatto.
2: Perché se noi siamo partiti con obiettivo Audero, io me lo ricordo, Audero, Turati del Sassuolo,
0: Torino,
2: Paleari, siamo arrivati a prendere Vindal che era infortunato.
1: Ma solo.
2: Allora, io quando parlo di programmazione dico, cioè tu non mi puoi,
0: però,
2: non mi puoi,
1: Matteo,
2: buttare,
1: io voglio vederla in senso positivo, è una strategia di mercato atta poi una futura vendita alla società, io voglio vederla così.
0: Tu la vedi così, vabbè,
1: io la voglio
0: ci
1: vedere.
0: Dobbiamo fermare un minuto di pubblicità, ritorniamo dietro indietro tra pochissimi secondi perché abbiamo ancora tantissimo e Matteo è carico a pallettoni. Dai.

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: Due corpi a chantan lì desiste, quando a separarli resta solo che il ricordo slavò, prima e dopo ogni colore che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia in sceque tutto resto pigia forma, da un comenso per sempre.
2: Basco, è arrivato il sottocosto! Fino al 12 settembre, grattugiato fresco Gran Biraghi, 100 grammi, a soli 1,24 euro. Gocciole chocolate pavesi, 1 kg, a soli 2,89 euro. Pasta di semola alla molisana, 1 kg, a soli 1,19 euro. Birra Moretti, bottiglia da 660 ml, a soli 79 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
3: Perché dovrei aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM.
3: Ah!
4: Più 835 euro.
3: Ah!
5: Perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ma dai!
6: Perché puoi entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Pensaci!
7: Sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS di Poste Italiane.
8: Perché? Ecco perché.
9: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.

0: Liguria Calcio ancora in diretta, vi faccio vedere una foto e sapete già di chi parliamo. Vai Filippo, tocca a te il faraone, tocca a te. E allora io ti chiedo, Elio e Gabriele, quanto davvero potrà influire e secondo te la società qui ha fatto bene?
1: Sicuramente ha portato a casa un giocatore importantissimo, un giocatore che è nato nel nostro vivaio.
0: Beh, quindi, DNA genuano a tutti gli effetti.
1: Quindi a tutti gli effetti, secondo me, lui ha voluto chiudere in questo modo la sua carriera ritornando da dove era partito. A mio avviso l'ha voluto e quindi il Genoa ha fatto bene a prenderlo, anche perché Shaarawy onestamente è un giocatore, non sta a me dirlo.
0: 33, 34,
2: 92, 34 anni.
1: Quindi direi proprio che è stata una bella,
0: Gabriele?
1: Una bella scelta.
2: Direi che sicuramente ti porta quella qualità, quella progressione, la capacità di saltare l'uomo, mettere quei palloni in mezzo agli attaccanti, perché abbiamo sempre detto gli attaccanti non segnano, ma non sono mai arrivate palloni in

0: di per Colombo, Vitigna oppure Osmaci, anzi per Osmaci è arrivato il bel pallone che l'ha messo dentro al primo tocco ricevuto. Sicuramente ti può portare assist, 6-7 gol, quello che cerca De Rossi e che dice direttamente da maggio, ma quindi avere esterni di qualità,
1: anche personalità,
0: esperienza, anche soprattutto esperienza.
1: Questo giocatore che ha giocato in stadi importanti, ha giocato bene in tutto il mondo,
0: ha giocato in nazionale anche,
2: finire la carriera, no?
1: Sì,
2: tutto quello,
1: quindi,
2: che può dare,
1: quindi, certo. Secondo me lui viene qua per lasciare un segno, e secondo me le motivazioni ci sono, saranno tutte importanti.
2: Sai cosa mi fa venire in mente, Matteo? El Shaarawy, si era ventilata l'ipotesi, l'avrei letto sicuramente anche a te, un po' più vecchio di io, di Gabbiadini. Io non so tu cosa me la pensavi, l'ho capito, però c'è un amico che ci dice, però avevamo parlato
3: con
2: anche di Gabbiadini.
3: Tutto il bene che voglio a Manolo, che veramente è stato un giocatore incredibile, quel piede mancino.
2: Tu dici che non poteva fare quello che fa El Shaarawy nel Genoa?
3: Allora,
2: chiedo, Matte.
3: No, certo, è lecito che tu chieda.
2: Certo.
3: Sono giocatori, Gabbiadini è andato a giocare in Qatar, Emirati.
2: Sì,
3: alla Samp servono in questo momento qua giocatori affamati.
4: Di gamba.
3: In primis affamati, che abbiano gamba, che abbiano voglia e anche spessore tecnico, che possano dare un contributo. Gabbiadini, se parliamo di infortuni, è un altro che nella sua carriera ne ha avuti, ecco. Certo, se tu mi dici prendo Caramu o Gabbiadini, ti dico prendi Gabbiadini.
2: Hai capito?
3: Questo
2: anche,
3: sicuro.
2: Anche
3: però quello. È sbagliato sia uno che l'altro. Secondo me. Attenzione. Se io penso che c'era Pierini, che l'ultimo giorno di mercato era lì, piantato nell'hotel di Milano.
2: Aspettava
3: che
2: solo.
3: Che scrive messaggi su Instagram, che non vedo l'ora di arrivare. E tu in due mesi, tu vuol dire Fredberg e sotto ci metto Branco, perché a quanto pare il mercato l'ha fatto Fredberg, non
2: ma dicono che sia saltato per il discorso di Riccio e tutto.
3: Esatto,
2: quanto.
3: Non riesce a piazzare Riccio in due mesi e non hai la possibilità di prendere Pierini. Aspetta, mi viene da dire, non hai avuto la possibilità o non hai voluto prenderlo perché era un acquisto manciniano, così come Martinelli,
2: allora
3: così come Brunori che ieri ha fatto gol ad Ascoli.
2: Ci metti il coltello lì,
3: scusami,
2: però.
3: No, ci metto il coltello, scusami. Allora, a Martinelli non abbiamo preso, abbiamo preso Vindal. Pensa un po' che, tra Martinelli e Vindal, un direttore sportivo, chi avresti preso tu, scusami, perdonami?
1: Non lo so, molto probabilmente avrei preso Martinelli, ma non perché comunque conosce il nostro campionato, è stata a Genova, mi sembrava che a Genova
3: era la scelta più logica,
1: Ma le scelte
2: più logiche per
1: stima.
2: La Samp non vanno molto bene.
3: No, però allora torniamo al discorso,
1: però bisognerebbe vedere poi il direttore sportivo attuale della Sampdoria che situazione economica ha trovato.
2: Tra l'altro l'abbiamo visto, eccolo qua. Ti faccio vedere un po' queste immagini, perché comunque almeno possiamo dire, io capisco che poi la pancia del tifoso non è che gliene freghi niente, interessa che facciano dei gol, che vincano delle partite, però è almeno cambiata la parte un po' della comunicazione, si fanno vedere un po' di più, parlano davanti al pubblico, questo però diciamolo.
4: Bueno, che Fredberg non parli italiano mi sto un po' arrabbiando,
2: dopo un po' di anni
4: giusto che impari la lingua.
2: Ti chiedevo, rispetto a due anni fa,
4: diciamo
2: che era tabula rasa, zero assoluto,
4: danno un senso
2: fa
4: più di apertura, e con Branco c'è un senso anche più di operatività a livello come dirigenziale, diciamo. Si è dato da fare anche quando si è fatto male Viti, è arrivato subito il sostituto, quello sì. Questo è mancato anche gli altri anni. Però torniamo allo stesso discorso, come abbiamo detto prima, questi giocatori che hanno preso purtroppo non sono quasi nessuno pronti, e qui il male di questa società è quello, non puoi continuare a prendere giocatori non pronti, la Samp ha bisogno di fare punti.
1: Però vi faccio questa domanda, ma e se questi giocatori a un certo punto partono? Perché
3: questo è l'auspicio,
0: sono tanti altri giocatori che devono partire,
1: poi se mani il calcio non esiste.
3: No, ci mancherebbe,
1: è lecito. Voglio pensare Insigne che gioca come per noi,
3: tu dici, allora Insigne,
1: sono giocatori
3: e Begic davanti la ok, però fra quanto tempo e quanto tempo avrai perso,
4: e poi magari
2: altre vanno, magari quante partite hai perso,
3: fanno male. Riesci poi a recuperare?
1: In Serie B, secondo me, se tu hai qualità, se tu hai qualità, alla lunga
2: Gabriele, senti, ti porta allora in tanti, però qui stanno scrivendo insomma Patrick Vieira ha fatto bene, poi l'anno successivo è stato esonerato, non vorrei che succedesse anche a De Rossi. In tanti stanno dicendo che insomma De Rossi potrebbe

0: Già essere sulla graticola a me sembra un po' eccessivo, però te lo chiedo sempre per un amico.
1: Sì, diciamo che è un attimino un po' prematuro. Tornando a Vierà, era stato fatto un mercato con zero acquisti, tutti prestiti, e poi si è visto che si era rotto qualcosa quando tu hai perso in casa lo scorso settembre 3-0 con la Lazio. Da lì la formazione rossoblu non si è più ripresa. Con De Rossi secondo me è cambiato un attimino il registro, perché la società ha investito, forse l'ho detto prima, male per alcuni settori, però mi sembra prematuro già neanche a metà di settembre parlare di un esonero del mister. È chiaro, tu adesso hai due partite importanti, Frosinone sabato e Parma, dove a mio modo di vedere almeno 4 punti li devi tirar fuori. Poi ci sarà la Fiorentina, potrebbe essere uno sconto diretto perché a 0 punti, così come il Genoa. Attenzione, perché poi è sì il Venezia, però avrai altre 2 gare sulla carta impegnative per finire ottobre con Roma e Juventus, quindi non è proprio in discesa il calendario.
0: Assolutamente.
1: È chiaro che una valutazione la potrei fare fino a ottobre.
0: Allora Matteo, senti, l'unico che salta l'uomo, lo sappiamo, è Beggi, che in tutte le partite che è entrato ha creato veramente
2: Insigne.
0: È vero, no? Sì, quando poi anche lui entrerà un po' veramente negli schemi, speriamo. Tanto tu pensi che da domani possa veramente entrare dal primo minuto?
2: Chi?
0: Insigne?
2: Assolutamente no, non credo, cioè, non, se ha giocato 15 minuti con la Juve Stabia, ma non, sicuramente no, anche perché Corradi aveva detto che si è allenato pochissimo, ha avuto un percorso
0: personalizzato. Ma può fargli fare anche i primi 20 minuti.
2: Ma no, dai Franco, cosa fa? Giocare 20 minuti e poi lo fa uscire? No, Insigne, sì, penso, perché poi guardando anche i convocati, che possa essere l'arma
3: il
2: che
3: primo
2: ti tieni. O quella finale che mi dici, mi tengo un'arma alla fine, che è un giocatore che magari una punizione, un colpo ti può cambiare la partita, ma non hai 90 minuti nelle gambe. E questo è il problema. Begic, ce li hai 90 minuti nelle gambe?
0: Sì, anche lui ne viene da questo.
4: Posso dire una cosa? Insigne,
2: Abigard,
4: non si è infortunato.
2: Abigard deve giocare, Verscharen domani deve giocare.
0: Ecco,
2: ce l'hanno 90 minuti delle gambe questi?
0: Ce l'abbiamo la foto, giusto? Grazie Filippo. Ecco, pensaci tu. Cosa dici?
2: Io ho visto i 2 tocchi che ha fatto con la Juve Sabbia. È un giocatore sicuramente.
0: Questo è un altro livello.
2: Ho capito, ma anche questo qua comunque non è partito titolare, è arrivato in condizione in ritardo. E ho capito. Sono tutte domande che poi non portano a delle risposte certe. La Samp oggi certezze non ne ha. Io guardo il centrocampo di domani, dovrebbe essere, probabilmente sarà Abigard, Henderson e Verscharen.
0: Verscharen
2: e Abigard sono 2 giocatori che sono recuperati. Avranno 90 minuti nelle gambe, non lo so. Dietro gioca Dell'Icarri, è appena arrivato.
0: Ecco, a proposito,
2: sta bene?
0: Ti piace?
2: Ma
0: non è male, non è un buon profilo.
2: Non è male, sicuramente, assolutamente. Poi lì ti va di sfiga che si fa male più forte giocatore della rosa che Viti.
4: Comunque,
2: lì,
4: tornando su
2: intervieni con Dell'Icarri.
4: Noi stiamo dicendo che non ha i 90 minuti, non ha subito infortuni, ok? Lui è dal primo giorno del ritiro che si allena anche da solo, a parte. Però come fa a non avere almeno un tempo, ragazzi? Cioè, ma non è che stiamo va a
1: anche
4: giocare
1: perché
4: a
1: Giovanni
4: americano.
1: L'anno scorso a Pescara è stato 8 mesi fermo dopo quando gli è scaduto il contratto con Rare Impact, giugno 25, a febbraio ha cominciato a giocare a Pescara con un andamento molto positivo.
5: Quello che state dicendo di Insigne, c'è una programmazione, perché loro evidentemente puntano tanto su Insigne e gli hanno fatto un lavoro differenziato per cercare di portare questo giocatore in condizione di fare.
0: Ma tu
5: anche,
0: lo sapevi
5: anche
0: quando l'hai preso dal Pescara che era così? Lo sapevi?
5: Ma io penso di sì.
4: Ma ho capito,
5: quindi,
4: ragazzi.
5: Quindi loro preferiscono che faccia 25 partite da Insigne che magari fargliene fare 33, che poi gioca a spezzone.
0: Però vanni veloci perché poi devo passare
4: di nuovo. Lo spazio della preparazione, quando mi arrivi a dire 2 settimane in più, 20 giorni in più, ma qui è da luglio che questo si allena.
0: Sì.
4: Cioè, ragazzi, non è che va
0: però,
4: a giocare.
0: Però anche quello che dice Elio potrebbe. Senti Elio, secondo me Baldanzi non è adatto al modulo. Genoa ha bisogno di 3 di centrocampo forti fisicamente. Lui a livello difensivo è un punto debole. E anche questa, insomma, è una figura sempre un po' contestata. Cosa ne pensi?
5: Credo che Baldanzi sia un buon giocatore, ma non è quello che tutti pensano, quello che ti possa far vincere le partite da solo. È un giocatore che in un contesto che funziona,
0: giocatore operaio,
5: un giocatore anche con una discreta qualità, pecca un po' fisicamente per quello che è la Serie A, quindi qualcosina sfugge. Però il Genoa ci ha fatto un investimento importante, a mio avviso. Onestamente si sente parlare che Venturino è fortissimo,
0: sì.

0: è di tua proprietà,
1: però anche lui
2: ha detto, il mister, certo, ha detto ci vorrà ancora qualche mese prima della cartilagine.
0: Quello che dico io, cioè aver speso 8 milioni, 10 milioni su Baldanzi, avendo un giocatore che è simile per caratteristiche come Venturino, forse quei 10 milioni era meglio spenderli magari
1: come dice Gabriele, ci vorranno ancora un bel po' di mesi. La storia si ripete, ovviamente è un messaggio ironico. Il Genoa ad agosto è in Europa, a settembre forse ci salviamo, ad ottobre andiamo dritti in B, a novembre si cambia allenatore, ad aprile siamo salvi. Ciao Paolo. Insomma, Gabriele, è ovvio che è molto molto ironico, però insomma il tifoso poi è anche questo, fa piacere, e se paga l'abbonamento è giusto che poi possa dire anche quello che pensa.
2: Beh, assolutamente, sappiamo benissimo che al tifoso Leonardo basta poco per esaltarsi, parlare di Europa, parlare di parte sinistra della classifica, poi arriva una sconfitta a seguito di un'altra brutta sconfitta e si parla di retrocessione subito già a novembre. Chiaro che ci vuole un equilibrio, io mi auguro che dopo due campagne estive fallimentari questa stagione si decida di partire con un mister e finire la stagione con un mister, perché di errori ne sono stati fatti in passato, basta, si resetta, si cerca di ripartire. A mio modo di vedere, Genoa ha le potenzialità per uscire da questa situazione. È chiaro che qualche input in più dovrebbe essere dato dal mister in sede di modulo, formazione e giocatori da far scendere campo, perché a sinistra è presa anche Mitai, l'albanese a oggi gioca sempre, con tutto il rispetto a Elterson, forse c'è stata una bocciatura per Mitai, così come per Amorim, su quale è stato fatto un importante investimento e ad oggi gioca solo. Ma la domanda è un'altra: quando rientreranno a pieno regime, mi auguro prestissimo, Traoré e El Shaarawy, chi li scenderà al posto? Perché deve avere la qualità,
1: assolutamente. Tanto stiamo vedendo le prossime partite del Genoa,
0: le alternative ce l'ha, quindi
1: stanno arrivando una marea di messaggi. Queste sono le prossime partite del Genoa, poi vedremo anche quelle della Samp. Nel frattempo manca poco all'inizio della grande festa per i 133 anni che si svolge questa sera a Bocca d'Asse. A proposito, Elio, sarebbe molto ma molto scontato a dire insomma che 133 anni sono tanti, ci sono stati tanti momenti di grande felicità, ma anche tanti momenti, come sempre, di grande delusione, però il compleanno è sempre il compleanno.
0: Certo, certo, sicuramente stasera, come sanno fare i tifosi genuani, ci sarà una festa meravigliosa, ci sarà sicuramente si vedrà uno spettacolo degno di quello che, perdonatemi, ma è quello che è la Gradinata Nord. Quindi bene, è giusto festeggiare, è giusto che questi eventi si festeggino, e speriamo veramente di ripartire anche con i risultati sul campo, perché questi ragazzi ogni settimana, ogni domenica fanno sacrifici, perché fanno chilometri, spendono soldi, e quindi, ripeto, anche la soddisfazione di tornare a casa delle volte con la vittoria
2: importante. Aggiungo questo: venerdì, nonostante la brutta sconfitta, la Nord ha applaudito a fine gara la squadra.
1: È vero. C'era un grande applauso.
2: I tifosi hanno visto che era molto più forte, la squadra è stata applaudita.
1: Abbiamo un'altra foto, Filippo, quando puoi, così la facciamo vedere. Nel frattempo, altro messaggio: come si fa a dire che Baldanzi non è adatto al modulo? L'ha proprio voluto De Rossi, saprà come e dove farlo giocare. Beh, insomma, non è che proprio Elio non ha detto questo,
0: mi sembra che era il messaggio che diceva appunto, che non era adatto al modulo. Io ho detto solo che Baldanzi è a mio avviso un giocatore che ha qualità, però se noi gli pensiamo che pensiamo che Baldanzi possa prendersi sulle spalle il Genoa, a mio avviso no, e questo è un pensiero che ho e porterò avanti.
1: Allora, secondo me Vindal da cambiare. Sì, c'è l'impact, sì, lo abbiamo visto. Cosa mi dici di questo impact, Gabriele?
2: Beh, questo mi dico, finalmente abbiamo visto una prima punta segnare, toccare primo pallone
1: disponibile. Quindi prima punta ufficiale,
2: Direi di sì, ecco. L'abbiamo visto per grinta, caparbietà, profondità, attacca la porta, spallate con gli avversari, insomma,
1: fisico.
3: Meglio di Colombo?
2: Non meglio di Colombo, ma insieme a Colombo, ti posso dire,
1: Colombo
2: meglio di Vitigna.
1: Ma assoluto adesso?
2: Ti posso dire meglio di Vitigna, perché abbiamo visto la grinta di questo ragazzo che viene dalla Serie B
1: inglese. Guarda che sta prendendo nota,
4: per me tra 3 mesi tu hai detto che questo,
2: allora,
4: che
2: per allora, me in questo meglio momento di meglio di Vitigna, perché con tutto rispetto Vitigna corre, magari, si sacrifica molto, però al Genoa servono giocatori che segnino, va bene la corsa, ma la palla per salvarsi va spinta in rete, non basta correre.
1: Va bene. Allora, prima di andare in pubblicità, Giovanni, secondo me Vindal è da cambiare in porta, Mambù una scommessa, rimpiango Pedrola.

0: e non compravo Lauristin, bell'acquisto da come gioca, mi ricorda Colley.
1: Vabbè, allora, Pedrola io escluderei proprio anche solo sì, il pensiero.
0: Oh, di tutta la fortuna di questo mondo, sì, a questo ragazzo, Colo, che è splendido come, è, come persona.
1: È stato anche un attimino lui un po' svogliato anche quando era di nuovo qua a allenarsi, non si allenava, sapeva già andare.
0: Io ho sempre creduto che avesse Pedrola, sempre giocato
1: con la paura. Non lo ripiango per nulla, anche perché non ha dato nulla, anzi solo dei pensieri e basta, solo grandi infortuni e basta. E poi cosa diceva?
0: Poi parlavano giustamente... non avrei preso Lauris,
1: no. Vabbè, ma questi sono acquisti che la Samp
0: Gartman
1: in questo momento
0: bell'acquisto da come
1: fare.
0: Gioca mi ricorda Collo.
1: Non capisco questo calcio che ha preso al polpaccio, che sia poi andato a finire in un guaio muscolare, però
0: Matteo, l'infortunio adesso non sappiamo ancora quanti giorni, mesi, anni, anche per, speriamo ovviamente di no, tanti auguri anche a lui ovviamente, per Esposito. Però tu fino adesso come l'avevi visto questo Esposito?
2: Male.
0: Ma com'è possibile? Spezia, non ti dico, faceva i miracoli.
2: Io da quando è gennaio è stato acquistato, è stato acquistato.
0: Batteva
2: Esposito,
0: delle punizioni, anche il rigore, secondo me,
2: ma
0: l'ha buttato
2: giù. Ma delle punizioni, cioè, che poi va bene, ok, le punizioni sono importanti, ma non c'è solo quello. Cioè, da Esposito,
0: anche il rigore che ha sbagliato,
2: dal calciatore, con un acquisto importante per Blucerchiati, io mi aspettavo un ruolo da leader, da trascinatore.
0: Ma tutti lo credevano.
2: Questo aveva questo ruolo da regista. Cioè, io ho visto con la Juve Stadio i primi 20 minuti, mezz'ora prima che si facesse male, ma Kumbu era 10 volte meglio di Esposito. Cioè, sì, andava a cercare la palla e si faceva vedere, provava a scaricare. Cioè, Esposito quasi si nascondeva. Io non riesco a comprendere.
1: Esposito ricopre un ruolo, che la qualità migliore che devi avere è pensiero, esecuzione di un passaggio veloce. Lui è l'opposto, stoppa la palla, la ritocca, guarda, si gira, prima che la fa il passaggio passa un quarto d'ora e gli avversari sono già tutti messi in posizione.
0: Allora, un altro messaggio: buonasera, fermo restando che non avrei comprato né Amorim né Baldanzi risparmiando 18 milioni, quest'ultimo lo farei giocare alla Gudmundsson dietro la punta in un 3-5-1-1, che ne pensa signorelli? Grazie Nicola.
3: Direi che lui a Empoli quel ruolo lì l'ha svolto spesso e volentieri, e l'ha fatto anche in modo importante, quindi sicuramente potrebbe essere un'idea, però io penso veramente che De Rossi, che tutti i giorni ce li ha al campo, sì, tutti certo, i giorni li vede, ha voluto Baldanzi, presumo che lui sia veramente quello... che sa come collocare in campo nel modo migliore.
0: Dice sì, sono 18 milioni.
3: Ma infatti questa è la valutazione che abbiamo fatto anche la settimana scorsa in questi studi, perché oggi il Genoa per la prima volta nel mercato ha speso, però ha speso 10 milioni Baldanzi, 8 milioni Amorin,
4: 5 su 3.
3: L'anno scorso non dimentichiamoci 18 di Vitigna, cioè i soldi che tu hai speso, se vai a vedere quello che ti stanno dando sul campo è veramente poco, quindi c'è da ricriminare su qualcosa, no?
0: Gabriele, tre nomi su cui davvero vorresti scommettere quest'anno alla terza di campionato.
4: Alla terza di campionato ti direi il primo, Maitri, perché io lo vorrei vedere in campo dal primo minuto, perché De Rossi lo sta utilizzando 10 minuti, un quarto d'ora, lo vorrei vedere subito. Tra l'altro in conferenza stampa ha detto che potrebbe essere utilizzato dal primo minuto insieme con Messias, che va centellinato. Ti direi e poi ti direi sicuramente il centravanti Osmaic, perché mi è piaciuto per cattiveria. Questo è un centravanti che ha fame, che potrebbe far bene nel massimo campionato italiano. Io mi auguro che faccia la stessa carriera che ha fatto questo. Io mi ricordo che qualche settimana fa lui aveva fatto un paragone Gartman con Stam, anche se tu ti segni Osmaic, io mi segno anche questo.
0: Devo andare pubblicità,
3: devo comunque dire Gabri che ha ragione, perché anche come è entrato a Roma Osmaic è entrato nel modo giusto, e a mio avviso, devo dire la verità, anche in casa ha fatto vedere delle buone cose, ed era un po', anche se il gol viene da un'azione di calcio fatta come si deve, dove l'attaccante si è fatto trovare pronto, come voi, per dire, per voi il gol che ha fatto Tutino, voi dite semplice.
2: No, è semplice.
3: È semplice, ma bisogna creare un'azione di calcio
0: e comunque ti devi far trovare lì.
4: Tra l'altro Osmaic ha fatto un bel gol che non era facile, perché era difeso da un colosso, il centrale del Como, Shalobah, quasi 100 kg, una montagna, è riuscito comunque sia a prendere il tempo. Banale il gol.
0: Allora, leggo l'ultimo messaggio, poi vado in pubblicità. Il problema è il portiere, con i piedi è bravo, tra i pali è scarso, per una squadra che si deve salvare è troppo importante. Va bene, grazie, l'abbiamo detto e ne parleremo. Un po' di pubblicità, ma non è ancora finita, anzi.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
5: Due corpi a chantan lì desiste, quando a separarli resta solo che il ricordo slavou, prima e dopo ogni colore che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia in sceco è tutto resto pigia forma, da un comenso per sempre.

0: Liguria Calcio, ben ritrovati ancora, stiamo parlando di Genoa, di Samp, ma soprattutto, lo sapete, cerchiamo di parlare di tutto, parleremo anche un po' del Vado, parleremo ovviamente dello Spezia se riusciamo a collegarci con Luca Vaccaro, ma parliamo di questo bel pareggio dell'Entella contro il Vicenza. E chi meglio di Marco Bianchi, che abbiamo già in collegamento, gli diamo la buonasera, ci può parlare di questa partita. Allora, tanto Marco, un punticino e mettilo lì.
1: Sì, Franco, ciao, buonasera a tutti. Un punticino importante perché sicuramente oggi l'Entella non meritava di perdere, questo credo che sia riconosciuto anche dagli avversari, nel senso che ha giocato un buon primo tempo con una buona supremazia, due o tre opportunità non concretizzate al meglio, poi nel momento migliore è arrivato questo gol su una mischia, in seguito mi pare un angolo, comunque una palla inattiva davanti al portiere, c'era un groviglio di gambe, c'è stato un VAR che è durato circa 3 minuti per capire quello che è successo. E dopodiché l'Entella si è rimessa sotto con lo stesso piglio, ha ottenuto il pari grazie a un bel gol di Alborghetti sulla punizione di Guio ben calciata, il colpo di testa di Alborghetti, e poi nella ripresa è cambiata un po', diciamo, l'inerzia della partita, ma non è cambiato la sostanza, nel senso che è stato il Vicenza che ha cercato di ripartire un pochino con più frequenza, manteneva di più il possesso palla, però non riusciva comunque a rendersi particolarmente pericoloso, mentre l'Entella in due o tre occasioni è riuscita, una volta con Cuppone che ha creato appunto una bella occasione, un'altra volta con Guglio che non è riuscito a toccare da pochi passi, un'altra punizione con Cuppone sul secondo palo che era bello solo e non è intervenuto di testa, ha deciso di fare un'acrobazia col destro, non è riuscito a toccare la palla, insomma ha creato buone circostanze. Anche qui nel momento migliore è arrivato il gol su un infortunio in un disimpegno errato e Mercai, che era uno degli ex di turno, ha punito l'Entella, non c'era riuscito con il Sud Tirolo la prima giornata, c'è riuscito quest'oggi con la maglia del Vicenza. E lì ovviamente era dura perché eravamo a un quarto d'ora della fine, però la squadra ha avuto ancora una buona reazione, ci sono stati i cambi che hanno dato una buona inerzia, soprattutto l'ingresso di Benedetti che ha dato molta sostanza al centrocampo, lo stesso per il brasiliano Felipe.

0: in avanti quello di Giacomo Corona, e poi proprio da un bel cross di Benedetti è nato il gol di Giacomo Corona, che di testa è saltato a centro area e ha superato il portiere Gagno in uscita. Quindi direi un pareggio tutto sommato meritato. Quello che fa più piacere è aver visto la reazione morale di questa squadra, l'aveva chiesta mister Cappella, perché era importante dopo due sconfitte riuscire quantomeno a far vedere che almeno sotto il profilo dell'agonismo, della grinta, della cazzima, la squadra era la stessa dello scorso anno, e oggi ha dimostrato appunto di essere contro una buona squadra, perché questa Vicenza ha cambiato 12 effettivi nel mercato, a giocatori di gran livello come Moncini, come Brighenti, come lo stesso Mercai, appunto preso Bellemo in questi ultimi giorni di mercato, assieme a Papetti, a altri giovani, a buoni giovani, diciamo del suo vivaio, e come Pellizzari, che credo sia un 2005, ma un buon giocatore che si è visto quest'oggi. Insomma, ha una squadra ben strutturata per sicurare bene in un campionato come quello di Serie B.
1: Allora Marco, rimani lì, perché adesso ti faccio fare una riflessione veloce da tutti i nostri quattro ospiti. Partiamo, però vi chiedo veramente 40 secondi. Gabriele, cosa vogliamo dire di questa Entella? Come la vedi quest'anno?
2: Ma la vedo molto bene. Volevo dire a Marco anche questa mia opinione. A differenza della partita col Cesena, dove il primo tempo è stato pessimo, ho visto un'Entella cinica, determinata, grintosa. Chiaro, io mi aspetto di avere molto un recupero bene da parte di Squizzato e Franzoni, che sono ancora un po' forse indietro di condizioni. Aspetta, cosa dici Marco?
1: Aspetta a rispondere Marco, poi rispondi in fondo.
3: Secondo te l'ha vista?
4: No.
5: No, tra l'altro io Marco sei preoccupato perché ha detto l'ho vista molto bene. Io fossi te comincerei già a toccarmi e fare tutto.
3: Va a lavorare.
5: Guarda, tutte le partite, la seriale ai dilettanti.
1: Matteo, Entella quest'anno?
4: Beh, l'obiettivo dell'Entella è quello di salvarsi. L'anno scorso ha fatto un miracolo sportivo, perché era da tutti considerata come una candidata alla retrocessione, invece ha fatto un campionato egregio. Ma l'Entella sa che campionato deve fare, l'allenatore sa che campionato deve fare, la dirigenza sa che campionato deve fare, i giocatori sanno che campionato deve fare. Cioè nessuno pretende nient'altro che cercare di raggiungere la salvezza, e sicuramente in casa l'anno scorso lo è stato il valore aggiunto, perché si è salvata praticamente solo con i punti casalinghi. Lì l'Entella deve fare più punti possibili. Casalinga, e continua a vedere un'Entella trasferta completamente diversa.
1: Allora aspetta Marco, ascolta tutto, perché poi devi fare una sintesi all'ultimo. Elio,
3: direi che Matteo ha descritto bene la situazione dell'Entella. Lì c'è una società che è serena e tranquilla, che ha ben chiaro quello che vuole, quindi non fanno drammi anche se tu perdi tre partite, quattro partite.
1: Ma perché hanno comunque
3: quello che è la struttura dirigenziale, quello che è l'allenatore, non vengono mai messi in discussione. Hanno fatto delle scelte e loro vanno avanti sapendo che devono raggiungere quell'obiettivo. E quello è un grosso vantaggio, perché tu lavori veramente nella serenità e nella tranquillità.
1: Giovanni?
6: Sì, concordo con tutto quello che hanno detto gli altri. L'Entella è un'intelaiatura di una squadra che può salvarsi tranquillamente. Come diceva Matteo, le partite casalinghe portano quasi sempre punti all'Entella, devi migliorare magari in trasferta per avere più tranquillità di questa salvezza.
1: Marco, io so che tu sei molto bravo, insomma fai una sintesi in un minuto e mezzo, non di più, per favore, di tutto quello che ti hanno un po'
0: fatto. Ma sono tutte frasi, diciamo, tutti i concetti ovviamente corretti. Diciamo che è cambiato qualcosa a livello tattico, perché la partenza di Caric, che è arrivata negli ultimi giorni del mercato, per il quale non è stato trovato un sostituto all'altezza, ha costretto mister Cappella a rivedere un po' l'assetto, e quindi oggi si è presentato in campo con Guiu, che di fatto ha fatto l'interno di centrocampo con qualche licenza di movimento in più, e davanti la coppia formata da Corona, da Cupone, pardone, Forte, poi è entrato Corona nel secondo tempo. Questa variazione, assieme, come diceva giustamente anche qualcuno, la condizione non ottimale di Franzoni, che ha avuto qualche problemino, così come di Squizzato, che durante tutto il ritiro ha fatto molta fatica, ma poi è entrato Felipe, con il quale c'è questa staffetta ormai consolidata, che ha fatto molto bene. Quindi anche in questo senso credo che la società abbia allestito comunque una rosa in grado. Poi ci sono alcuni giocatori che devono ancora venire fuori, gli ultimi arrivati come lo stesso Crita, che oggi è entrato, e anche quelli che sono arrivati dopo nel mercato, così come i nostri giovani, quindi Valori e Annoni, che quest'oggi sono rimasti fuori, ma sono due giocatori sui quali la società ha puntato molto.

0: certo. La consapevolezza è quello, bisogna cercare veramente di rompere un po' questo tabù della trasferta, magari anche con qualche punticino qua e là, per cercare appunto di allungare queste serie quando avremo nuovamente il nostro ordine di marcia al San Nazari, che è, come dicevate tutti, è un po' il nostro fortino dove raccogliere il massimo dei risultati.
1: Allora, nel frattempo, prima di salutarti, Pisa Virtus Entella, Cremonese, lo vedete, Virtus Entella di Jugoslavia, Padova Virtus, Virtus Entella Mantova, saranno veramente 5 partite che riusciranno a definire e a delineare un po' davvero la figura di questa Entella per questo nuovo campionato. Marco, io come sempre ti ringrazio, ci sentiremo sicuramente nel corso dei prossimi giorni anche per capire un po' come stanno preparando il prossimo match, va bene?
0: Grazie a voi, buona serata a tutti.
1: Ciao. Ok, grazie. Allora, adesso andiamo in pubblicità, poi con i nostri ospiti vorrei dedicare un paio di minuti giustamente anche allo Spezia, se non abbiamo Luca Vaccaro, e anche al Vado, che ha preso un po' una scopolata, ma insomma ci sta, perché comunque ragazzi, Vado ha già fatto tanto. Rimanete insieme a noi.

vent'anni di emozioni, una notte di grandi stelle. Lunedì 14 settembre alle ore 20, il Teatro Carlo Felice di Genova ospita il Gran Galà di Danza. Sul palco le stelle della danza di oggi e i talenti di domani. Una serata di eleganza, energia ed emozioni per celebrare 20 anni di eccellenza della scuola di ballo della Fondazione For Dance, diretta da Irina Kashkova. Gran Galà di Danza, lunedì 14 settembre ore 20, Teatro Carlo Felice. Prenota ora il tuo posto.

0: Liguria Calcio ancora insieme, tanti messaggi, 18 milioni per riscattare Vitigna, 8 per Colombo, ma con quali soldi? Con questi soldi non si poteva prendere una punta e un regista come si deve? Vabbè, ti do 11 secondi, Elio.
1: L'ho già detto prima,
0: sicuramente
1: i soldi questa società ora ha iniziato a spenderli, sicuramente a mio avviso si poteva fare qualcosa di meglio, soprattutto su Vitigna.
0: Ma sono stati spesi bene,
1: io sono convinto che Colombo secondo me sia un giocatore importante, sono convinto questa l'ultima punta che
2: Osmaic.
0: Però Matteo, tu te lo ricordi quando era al male assoluto Colombo?
1: Per quel che riguarda la mia persona, io ho sempre parlato bene di Colombo e magari spesso arrivavano come stasera messaggi negativi. Per me Colombo è stato un ottimo investimento, è una punta giovane perché è un giocatore comunque che ha già dei numeri in Serie A e può solo che crescere. A mio avviso Vitigna invece era un giocatore che già il suo massimo l'ha raggiunto,
0: era già arrivato alla PA.
1: A mio avviso sì, quando è andato al Marsiglia aveva già raggiunto l'obiettivo e quindi non è un giocatore che ha un ruolo ben preciso, che tu puoi dire è un attaccante. Ad esempio questo Osmaic è una punta, è una prima punta, è uno che fa reparto, è uno che difende la palla, è uno che fa sportellate,
0: certo.
1: È uno che salta di testa, quindi a mio avviso il Genoa in attacco tra Osmaic e Colombo che gli può girare attorno, a mio avviso potrebbe aver trovato la coppia giusta.
0: A Liguria
1: quindi
0: Calcio,
1: c'è solo da aver fiducia.
0: A Liguria Calcio, sapete, cerchiamo di parlare di tutto. Allora Matteo, partiamo un po' con te. Allora Reggiana Vado 3-1, però possiamo dire una cosa, chapeau però per quello che hanno fatto fino adesso questa piccolissima realtà.
2: Sì ragazzi, ma il Vado a 4 punti in classifica dopo 3 partite, cioè voglio dire la prima in classifica che è la Reggiana a 7 punti, comunque la Reggiana ragazzi l'anno scorso era in Serie B, ha un bacino di utenza che cioè è completamente diverso, gioca a Portanova gioca nella Reggiana, cioè ricordiamo, cioè voglio dire questo è il livello, il Vado sta, deve, è come l'Entella, sa benissimo
0: cosa
2: che tipo di campionato deve fare, deve fare un campionato per cercare di salvarsi, ma anche se per sbaglio, e io spero di no, spero che si salvi, dovesse mai retrocedere, il Vado
0: non è uno scandalo,
2: cioè, esatto, hai capito, non è una squadra che ha investito 15 milioni per fare la Serie C, cioè, quello che deve fare il Vado è chiaro, ci sono delle squadre come Reggiana, Spezia, soprattutto in questo giro,
0: e
3: anche Livorno e il Pescara.
0: Giovanni, cosa mi dici dello Spezia? Che comunque bene o male oggi è andata a vincere contro la San Benedetto.
4: Spezia ha un'intelaiatura da squadra che deve salire.

0: Dovrà salire per forza, anche perché la categoria dello Spezia non è la Serie C. Penso che concorrenti per andare su non ne vedo molte. Lo Spezia penso che alla fine tra le prime due o tre dovrebbe riuscire ad andare in Serie B.
1: Gabriele?
2: Concordo, ha fatto un ottimo lavoro Angelozzi, direttore sportivo, che ha fatto un repulisti dei giocatori che l'anno scorso non hanno reso, ha preso giocatori di categoria, un mister importante che si chiama Turati, e soprattutto vedo che c'è quella voglia, quella categoria.

0: oggi la squadra di Mister De Rossi ha vinto la prima partita, l'Ostia Mare 2-1.
1: Anche quella hai visto?
0: Quella non l'ho vista.
2: Ha visto
3: anche il VAR.
0: Allora, domando le partite oltre che gli highlights.
2: Domani sera a Palermo sarà durissima per la Samp. Allora, una domanda da 1 milione di euro a Matteo, poi anche a Giovanni, e poi ovviamente parleremo di Genoa contro Frosinone. Allora, ovvio, devono arrivare i punti e lo sappiamo. Come deve entrare in campo questa squadra? Al di là di tutto, al di là di tutto, la testa, gli attributi, la coordinazione, credere veramente che comunque questa sfida tra
1: voi. Questo dovrebbe essere la normalità. Dovrebbe essere la normalità, anche se poi tante volte non lo è.
2: Intanto è una sfida tra bomber.
1: Intanto devi entrare in campo non da vittima sacrificale.
2: Addirittura.
1: Ragazzi, cioè, voglio dire, tu devi avere ben in mente che domani vai a giocare contro una squadra che probabilmente vincerà il campionato, perché è la squadra più forte in assoluto, che comunque ne ha dati 5 al Mantova, ha fatto una partita incredibile. Tu dovresti entrare con quella fame, con quell'aggressività, però io sono 4 anni.
2: Sì, che dici sempre
1: certo. Mi sono anche un po' stufato. Dovrebbero essere, ti ripeto, deve essere normalità questo. Non avviene. Cioè, che cosa devi andare a fare domani a Palermo? Devi cercare di portare a casa qualche punto. Come? Non lo so, c'è un allenatore che dovrà capire in che maniera. Ci sono dei giocatori che comunque, nonostante tutto, qualità, grinta ce l'hanno. È logico che quello che mi spaventa, te la dico tutta, sono i cambi. Cambi, perché tu forse 11 giocatori, comunque una discreta formazione all'inizio la puoi mettere. Poi se ci sono da fare dei cambi, chi entra? Mezzottero davanti, con tutto il rispetto, perché è un ragazzo che magari è anche giovane e anche interessante, però tu dietro hai Mezzottero e dietro ancora difensori hai Mondani e Pier Mattei, che sono degli esordienti assoluto. Ecco,
2: ti
1: questo
2: solo 2 secondi poi passo di nuovo al Genoa. Sinani, a te piace?
1: A me piace molto. A me non piace vedere dai cartoni pubblicitari
2: Sinani. Bravo,
1: perché Sinani tecnicamente secondo me è un buonissimo giocatore, però visto la largo lo perdi. Dovrebbe giocare più vicino, più in teoria dovrebbe giocare più vicino.
2: Contro il Frosinone, momento di riscatto per il Genoa, o insomma bisogna prenderla di nuovo con le molle, perché Frosinone sappiamo che ti può giocare bruttissimi scherzi.
0: Gioca bene, diciamo che è la rivelazione del momento di svoltare, dice l'Impact. Sì, assolutamente sì, perché i 3 punti sono d'obbligo. Poi magari giustamente egli dice meglio un pareggio, ripartire a uno scontro diretto, però il Frosinone ha già 6 punti, già questo Raimondo che anche oggi ha fatto una doppietta a quota 4. Bisogna vincere, perché il campionato del Genoa inizia sabato, si sapeva che l'inizio era duro, non è una partita assolutamente da sbagliare, servono 3 punti per ripartire, ma soprattutto per vincere il primo scontro diretto, perché come dicevo prima c'è Frosinone, c'è vai a Parma, quindi 4 punti mi auguro che tu li porti a casa. Poi dopo è la Fiorentina che sicuramente si tirerà fuori, e poi un'altra gara difficile a Roma e poi al Venezia. Ecco perché dico che un obiettivo, un giudizio a fine ottobre lo potrei dare dopo queste gare.
2: Elio, un punticino o si va secchi per il 3?
3: È chiaro che giocando in casa io sono per non perdere, però questa partita qua oggi, dopo 3 partite che tu hai segnato 0 punti, devi cercare veramente di portare a casa il risultato pieno. Credo che il Genoa, onestamente, questa qua sia una partita alla sua portata. Credo che tutta la settimana sicuramente ci sarà modo di preparare questa partita in tutti i dettagli, e credo che alla fine il Genoa non sbaglierà questo appuntamento.
2: Giovanni, un'altra domanda da 1 milione di euro, ma secondo te Corradi ha le idee chiare di questa Samp? Al netto che ti mancano 7 giocatori, sì, per l'amor di Dio, però sì, chiedo, quello, che può essere una domanda
4: quello
2: semplice,
4: influenza dice, no? Molto poi le scelte del tecnico, sia del modulo che dei giocatori a mandare in campo.
2: Va bene, però in generale sui ruoli, insomma,
4: in questo momento
2: anche sul modulo, quello chiama
4: a mio avviso mi ha dato delle perplessità sulle scelte, anche a volte di mandare in campo anche le sostituzioni. Però domani, se parliamo di domani, è una partita sulla carta improponibile. Anche
2: addirittura, Madonna, sì. Giovanni, però
4: no,
2: stasera.
4: No, sulla carta improponibile. Abbiamo delle assenze che, come diceva Matteo, se dobbiamo fare delle sostituzioni, loro invece hanno i doppioni giusti. Poi andiamo lì, facciamo la nostra partita a Gagliardo.
2: Però se ci metti quella fame di cui parlava Matteo, quella cazzimma, sì, ma

0: Mia, una volta sì, c'era sì, la Samp.
1: Lo so, però purtroppo siamo abituati ultimamente a delle debacle e quindi ci influenza anche un attimino questo aspetto qua. Noi andiamo là contro una squadra che è superiore nettamente.
0: Questo senz'altro.
1: E quindi anche però, un punto andrebbe bene.
2: Posso aggiungo una cosa, Giovanni, che non passi neanche il messaggio, e questo vale anche per quello che ho sentito negli ultimi giorni per Genoa Com. Cioè, non è che se l'avversario è più forte, allora non scendiamo. Perché allora, se no, facciamo una bella cosa. Comunque, in Serie A le prime 8 non le affronti, giusto?
1: Sì, quindi facciamo il campionato
2: 8-16, gioco 16 partite in meno in Serie A, perché tanto sono fuori categoria, una è troppo forte, però, l'altra è ingiocabile.
0: Però lui ha parlato che
3: io concordo con Franco di essere più ottimisti, perché comunque il pallone
1: il calcio. Mister Corradi parlare di andare a fare una partita tosta, no. Noi andremo lì, faremo la nostra partita.
2: Ma la Samp deve andare a fare la sua partita,
4: ragazzi. Mi ricordo una cosa: la scorsa primavera Samp Palermo Marassi, tutti ipotizzavano una netta vittoria del Palermo, la Samp vinceva 3-1, poi si è fatta rimontare.
2: Gabriele,
4: i giocatori erano diversi,
2: Samp, Brunori, Pierini. Io mi ricordo che partita
4: però ha giocato fatta, in maniera gagliarda, con la grinta, con la cazzima, come dicevamo prima, oltre la qualità.
0: Allora 22-22, adesso è venuto invece il momento anche per te, Matteo, come ho chiesto a loro, poi lo devo chiedere anche a Elio, i tre nomi su cui punteresti davvero tanto per questa Samp, anche
2: ma in
0: magari
2: generale,
0: in generale
2: ovviamente. Uno è Krastev, okay. Sicuramente, perché non vorrei più vedere quel palo che c'è in porta al momento, cioè voglio dire, è inutile negarlo, ragazzi, non para, quindi abbiamo Krastev, ci vuole coraggio, ci vuole
0: poi
2: coraggio.
0: C'è anche, passa anche il disco, ma c'è appena 18 anni, ragazzino, allora, ragazzi
2: facciamo giocare dai 30 anni in poi, quelli che sono più giovani non possono giocare,
0: allora
2: c'è
0: Krastev,
2: divieto.
0: Poi
2: Krastev,
0: sicuramente io, tu mi dirai,
2: io ti dico, a me è piaciuto tantissimo con la Juve Stabia mi è piaciuto moltissimo, devo dire che può essere giocato.
0: Due,
2: e
0: tre.
2: Poi secondo me è il giocatore, quello che può dare la qualità in Insigne.
0: Tre, veloci, Filippo.
1: Filippone, scusa. Insigne, Versharen e il difensore centrale che mi sfugge.
0: Gartman. Sì. Okay. Senti, poi dovevamo parlare anche di Ravanelli. Vabbè, tre per te, anche te, velocissimo.
3: Io punterei su Colombo, perché deve fare prima o poi la stagione importante.
0: Sì.
3: Il nuovo attaccante è arrivato, che credo che ci possa dare delle soddisfazioni, e poi il difensore centrale nostro delle giovanili, che a mio avviso ha una struttura strepitosa, Marcandagli, che credo potrà essere veramente un qualcosa importante per il Grifone.
0: Allora, 22-24, prima dei saluti, siamo naturalmente ai pronostici e qui vi assumete tutte le responsabilità del caso. Gabriele, vai!
4: Ti direi, il cuore mi dice una vittoria 2-0 il Genoa, vi basterebbe anche un 1-0 al 96esimo, giocando male, un tiro in porta, un gol, però importante fare i tre punti in qualsiasi modo.
0: Elio.
3: Io, il cuore mi dice che bisogna fare una partita di cuore, di sacrificio, di grande.
0: Allo score, il risultato?
3: Il Genoa deve vincere, punto e basta. Quindi ho detto che i nostri attaccanti ci daranno delle soddisfazioni.
0: 2-0,
3: quindi
0: tutto.
3: Magari un 2-0 con Colombo e il nuovo arrivato sarebbe una bella cosa.
0: Giovanni.
1: Bisogna essere positivi, dicono tutti.
0: Matteo.
2: Vince il Genoa 2-0, gol di Colombo.
0: No, ma stavamo parlando della Samp adesso.
2: Vince il Genoa, allora. Genoa Frosinone 2-0, gol di Colombo e il faraone Sharawi.
0: Oh, bravo.
4: Già pronto un campo.
0: La Sampdoria non me l'hai detta?
2: La Sampdoria, io non ho aspettative positive per domani sera. Ma è difficile avere aspettative positive. Poi,
0: vabbè, dai,
2: poi,
0: lanciati poi ci su.
3: E fai positivo.
0: Ma non
3: è questione di è stato positivo.
2: È questione di essere realisti.
4: Facciamone
2: siamo,
4: andare contenti.
2: Siamo nettamente inferiori, siamo incerottati, abbiamo mille problematiche. Il Palermo è una squadra vera, con un allenatore vero, con un portiere vero, con un attaccante vero, quindi voi ditemi come possiamo fare punti. Poi magari fanno 25 milioni di tiri verso la porta e prendono pali, traversa, riga, fuori, poi magari noi facciamo un cross con deviazione e vinciamo 1-0.
3: Il calcio è questo,
2: mi auguro questo.
4: Io mi auguro una cosa, vedo che nella nostra
0: veloce.
4: Grafica ci sono due guanti. Io mi auguro che questi guanti qua siano determinanti per entrambi i portieri di

0: Genova per portare a casa i risultati e dire ok, da una parte e dall'altra hanno salvato il risultato e finalmente hanno portato quei punti giusti a casa.
1: Marcati anche questo, Matteo.
2: Vedo
0: quei due dietro.
1: Allora, siamo arrivati alla fine. Io come sempre tanto ringrazio tutti voi, siete stati in tantissimi, vi chiedo scusa se non sono riuscito a leggere, ma eravate davvero in tanti. Elio Signorelli, sempre più bello che mai, con questa giacca meravigliosa del valore di quasi 920 euro. Più abbronzato che mai il nostro Giovanni Filippone.
3: Ciao, buonasera,
1: grazie.
3: A tutti.
1: Non ne parliamo poi della brenzatura di Gabriele. Gabriele è splendido.
0: Ciao, ciao, saluto a tutti.
1: Matteo, sempre bello, attivo.
2: Buonanotte, buonanotte, sogni d'oro. Sogni d'oro. Che non si sa mai domani sera.
1: Grazie a Filippo Rossi, a Mario Bocconi in regia. Un saluto da Franco Nativo e buon proseguimento con i programmi di Primo Canale.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Anche la nuova settimana si apre all'insieme di condizioni anticicloniche sull'Italia, dunque in Liguria ancora sole, clima caldo, con temperature minime che faticano a scendere sotto i 25 lungo la costa e le massime intorno ai 30. Ventilazione debole, mare poco mosso, vediamo i dettagli partendo dalla provincia di Imperia, una giornata ancora in prevalenza soleggiata, pochi disturbi nuvolosi, al più al pomeriggio qualche annuvolamento sulle Alpi Liguri, con temperature vedete che si mantengono superiori alle medie del periodo. Anche sulla provincia di Savona situazione simile, con una giornata ancora di stampo estivo, ben soleggiata su tutta la provincia e temperature sempre molto elevate, oltre i 30 gradi al pomeriggio. Sulla zona di Genova la situazione non cambia, un'altra giornata di tempo stabile e soleggiato, qualche annuvolamento sull'Appennino ma di poco conto. Anche sul Tiguglio, lungo la costa, condizioni meteo ancora tipicamente estive, con una ventilazione generalmente debole, un mare poco mosso e temperature piuttosto elevate. Infine anche sullo Spezzino la situazione vedrà ancora valori ancora tipicamente estivi, massimi anche oltre i 30-31 gradi al pomeriggio. Martedì proseguono ancora condizioni anticicloniche in Liguria, un'altra giornata soleggiata un po' su tutta la regione, possibilità di qualche annuvolamento al pomeriggio sui rilievi interni montuosi, specialmente sulle Alpi Liguri, il rischio di qualche breve isolato fenomeno. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Mi hanno arrestato ed è cominciato il cavallo della psichiatria, dei manicomi, delle comunità psichiatriche, prima del carcere di Marassi. Un giorno a 27 anni sono andato da Rinaldo Lotta con due quadri, tutto sporco di colore, e mi dice la sala: ma dove vai? Che ci vuole un appuntamento per il signor Lotta, che era ai tempi
1: presidente. Era un famoso gallerista.
0: Presidente di tutti i galleristi d'Europa. Allora lui da lontano mi fece un cenno: vieni, sto sporco di colore, ci ho buttato il quadro in galleria, e dopo una settimana era sotto casa mia che mi chiamava.
1: L'arte comunque c'è sempre stata in questa vita?
0: Sì, l'arte mi aiuta, è stata la mia compagna che non mi ha mai tradito, diciamo.
1: Sì. Adesso tu hai paura del tuo futuro?
0: Sono un po' come un pesce fuori d'acqua, dopo 30 anni non conosco più nessuno, non so più.
1: Sei indipendente, saresti capace di essere indipendente?
0: Piano piano.
2: Da lontano incute timore, ma basta avvicinarsi un po' per scorgere la fragilità di un uomo perseguitato dai propri demoni. È la storia di Claudio Pisciotta.

0: arte Claudio Milovic, il pittore dannato cresciuto fra i vicoli di Ravecca, a Genova, da una prostituta serba e un padre aguzzino. Nato nel ventre malato del centro storico dietro Porta Soprana, Claudio diventa ragazzo fra le macerie della guerra di Piazza delle Erbe, fra giocatori di dadi che all'alba sfidavano gli sbirri per giocarsi tutto. Eppure, dentro di sé, Claudio ha sempre custodito una scintilla magica, l'arte. Tra risse e criminalità, la pittura diventa la sua arma di riscatto, portandolo incredibilmente a esporre accanto a giganti come Picasso ed De Chirico. Ma il volo è breve. Il richiamo del baratro lo trascina fino all'ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino, follia che si miscela ad altra follia. Oggi la pittura resta la sua unica ancora di salvezza in un viaggio disperato per colorare un futuro che fa ancora paura. Ecco, siamo qui nel centro storico, zona Ravecca, dove tu sei nato. Raccontiamo la tua storia. Tu sei Claudio Pisciotta, in arte Milovic. E sei un pittore. Ti ha salvato l'arte. Sì. Hai fatto un'infanzia terribile.
1: Terribile.
0: Iniziamo da questo. Racconta tu.
1: La mia infanzia è nata da una mamma che aveva abusato di me. E dopo mio padre mi ha tolto da lei, mi ha dato la mamma adottiva.
0: Ma la tua mamma era una prostituta?
1: Era una prostituta e mi ha cresciuto mia mamma adottiva, però non mi poteva tenere lei perché lavorava qua sotto in un bar, che io sono nato qua, e mi ha cresciuto un vecchio navigante.
0: Tu che età avevi?
1: Avevo un mese quando mi ha preso sta donna.
0: E poi crescendo ti sei accorto che tua mamma era una prostituta, come hai vissuto?
1: Sì. E dopo quando mi hanno portato a casa sua per farmi conoscere a 10-11 anni, lei ha provato a abusare di me, mi è stata addosso, lì sono rimasto scioccato. Dopo un anno o due mia madre si è suicidata in psichiatria a San Martino, padiglione 1, un'emorragia interna, si è infilata dentro un ferro e si è sfondata la vescica ed è morta.
0: E così... Tu come hai vissuto questa infanzia con una mamma prostituta, con tuo papà?
1: Mio papà, diciamo che beveva, faceva uso di cocaina, non c'era mai. Più che altro c'erano i nonni presenti e questo vecchio che mi cresceva, che mi portava in giro, mi comprava i gelati, i giocattoli, questa roba qua. E mia mamma che lavorava al bar e io ho cominciato a delinquere.
0: Ma come hai vissuto tu il fatto di avere una mamma prostituta? Con gli amici, sapevano, erano tempi?
1: Sapevano, ma erano degli amici che facevano finta di niente, molto, molto amici, diciamo, la parola amico.
0: Anche perché erano tutti ragazzi in qualche problema, quindi nei vicoli.
1: Problematiche anche loro ne avevano. E quindi ho cominciato a delinquere, mi avevano arrestato con detenzione di cocaina, spaccio e detenzione.
0: Che età questo?
1: A 17 anni.
0: In questi anni, diciamo, da quando sei dai 10 ai 17, cosa hai fatto? Niente. Sei andato a scuola?
1: Andavo a scuola all'embriaco, però mi hanno sospeso dopo per un anno e dopo per 3 anni. Ho fatto l'elementare fino alla terza elementare, dopo ho fatto la quarta, la quinta che un maestro mi ha aiutato e dopo alle medie mi hanno sospeso, non me l'hanno fatto andare più a scuola perché no.
0: Chi? I tuoi?
1: No, i vigili sono venuti perché rubavo quando uscivo alle elementari in via Fieschi.
0: Cioè, i vigili invece di farti andare a scuola ti hanno detto di non andare a scuola?
1: Di non andare a scuola perché era un soggetto indesiderabile. Sono venuti qua, mi hanno consegnato la madre e ci hanno detto la sospesa a vita, la prete. E da lì mi avevano passato la bagliata.
0: Non si può mica sospendere un bambino a vita, anzi la scuola dovrebbe recuperare un bambino.
1: Certo, e però mi hanno sospeso e non mi hanno fatto andare più a scuola.
0: Sei stato in un istituto in quel periodo?
1: No, sono stato arrestato la prima volta a 17 anni.
0: Per la droga?
1: Per la droga. Dopo sono stato arrestato un'altra volta per droga.
0: Dopo tu facevi uso di droghe?
1: Uso, sì.
0: Che droghe?
1: Cocaina e eroina.
0: Ne avevi bisogno? Com'è nato? Com'è iniziato?
1: È iniziato tutto per gioco, come...
0: Raccontaci, come si inizia per gioco?
1: Con il tiro, un tiro oggi, un tiro domani, un tiro dopodomani. L'eroina dà assuefazione e la cocaina in un certo modo anche. era magari una moda farsi

0: quei tempi, negli anni 80 di cocaina e eroina, tanti miei compagni sono morti, tanti sono finiti in galera, tanti.
1: Ma ti bucavi l'eroina?
0: Eh?
1: Ti bucavi con la siringa l'eroina?
0: Sì. Facevo l'eroina in vena e dopo la coca di.
1: C'era anche l'AIDS, era appena uscita?
0: Sì,
1: no?
0: Era appena uscita l'AIDS, il periodo che morivano molti attori che sono morti di AIDS. Tanti ragazzi sono morti di AIDS qua perché si scambiavano la siringa col sangue.
1: Ecco, tu adesso stai prendendo dei psicofarmaci perché hai dei problemi, no, di
0: equilibrio. Sono istrionico e psicotico.
1: Istrionico, così si chiama proprio?
0: Sì, la mia malattia è riconosciuta istrionico e psicotico e 30 anni che sono sotto, fra carcere, manicomio criminale e comunità psichiatriche, dal 2000.
1: Ma hai mai avuto un momento in cui eri normale? So che poi tu sei, l'arte ti ha un po' salvato, no?
0: Sì, qua entriamo nel mondo dell'arte, che fin dall'età di 10 anni dipingevo, dopo ho iniziato col figurativo, col disegno, come si dopo.
1: Chi ti ha insegnato?
0: Nessuno.
1: Tu hai scoperto di saper dipingere quando e come?
0: Ho cominciato a prendere i fogli, disegnare, fare i figurativi, riprendere gli alberelli, le panchine, via, piano piano.
1: Ti accorgevi di essere bravo?
0: Mi accorgevo di essere bravo. Un giorno a 27 anni sono andato da Rinaldo Lotta con due quadri, tutto sporco di colore, e mi dice la sala, ma dove vai che ci vuole un appuntamento per il signor Rota, che era ai tempi presidente.
1: Era un famoso gallerista.
0: Presidente di tutti i galleristi d'Europa. Allora lui da lontano mi fece un cenno, vieni, sto sporco di colore, ci ho buttato il quadro in galleria. Lui mi dice, li fai tu sì qua? Ho detto sì. Ho detto, lasciami il tuo numero di telefono che dopo ti faccio sapere. E dopo una settimana era sotto casa mia che mi chiamava.
1: Ma tu dipingi con le mani?
0: Io dipingo con le mani.
1: Prendi i colori, ti sporchi e vai così?
0: Sì.
1: Ma sono tanti che dipingono così?
0: Pochi, c'è.
1: Come si chiama questo tipo di?
0: L'arte della rabbia e viene fatta molto con le mani, tipo Apne, Jorn, Alescinski dipingevano con i pennelli. Io è proprio nata questa mia idea artistica dalle mani perché plasmo molto la materia. Dopo c'ho una tematica psichiatrica, le cosmogonie spazio-temporali che parlano dello spazio, che è un'idea mia artistica unica.
1: Ecco, tu con Rotta hai quasi sfondato, sei arrivato a esporre insieme a dei mostri sacri, Picasso.
0: Ho vinto il premio speciale della Galleria Rotta che mi ha selezionato su 20-30 mila artisti.
1: Che anno erano?
0: 99, dopo ho fatto la mostra con Rotta, la personale, Arte Fiera Bologna insieme a De Chirico, Picasso, Carrazzi, Roni, Campigli, Apel, Fontana.
1: Hai esposto con dei.
0: Con dei pilastri del Novecento.
1: Della storia, certo.
0: Della storia. Dopo dovevo fare una personale a Milano e una a New York. Ed è morto Rotta, è finita la mia carriera artistica un po'.
1: Nessuno si è ricordato di te?
0: Eh no, perché dopo ho commissariato della spada che avevo tagliato la testa.
1: Ecco, no, aspetta, tu dai per scontato che il reato più pesante che hai fatto, che ti ha fatto finire poi in prigione per tanti anni, è stato quello di un tentato omicidio. Raccontaci chi volevi uccidere e perché?
0: Perché io ero andato a uno spazio famiglia, ho visto il bambino dietro che aveva dei graffi sui glutei e sulle gambe. È maturata in me questa idea, questa fissazione che.
1: Chi era questo bambino?
0: Mio figlio.
1: Non l'abbiamo mica detto, sì. Tu sei papà?
0: Sì, era così e.
1: Con chi l'hai avuto questo bambino?
0: Con una donna che preferisco non parlarne.
1: Sì, però non diciamo il nome, ma questo incontro com'è nato, per farci un figlio, qualcosa
0: sì,
1: c'è stato?
0: È nato, diciamo, conosciuto in Corso Italia, dopo lei è venuta a trovarmi al bar e dopo.
1: In Corso Italia cosa faceva lei nella vita?
0: No, lo sport, era una discoteca.
1: Ah.
0: Dopo mio padre mi ha buttato fuori di casa, allora lei mi ha accolto in questa casa che aveva comprato con il padre.
1: E poi perché sei arrivato a minacciarla?
0: No, io non ho minacciato lei, sono andato a cercare il pedofilo che nella mia testa ero convinto che abusava del bambino.
1: E chi avevi pensavi che abusasse? Chi era questa persona?
0: Non so, non ho trovato nessuno, però il reato che ho fatto, e voglio dire pubblicamente, lei ha dichiarato.

0: che minacciavo davanti la sola di casa lei e il bambino con una spada. Invece non è vero, io sono arrivato in casa, ho buttato la spada sotto la macchina.
1: Ma perché la spada? Dove l'hai presa la spada?
0: La katana.
1: Ma dove l'hai presa?
0: Nell'armeria giù.
1: L'hai comprata?
0: L'ho comprata, sì.
1: Hai comprato una katana, questa grossa spada?
0: E sono partito.
1: E sei partito per andare a cercare il pedofilo che ha fatto male a tuo figlio?
0: A mio figlio, sì.
1: Non sapendo però chi... Poteva anche non essere...
0: Vero, sì, sì. E di lì è iniziata la mia...
1: Ti hanno arrestato?
0: Mi hanno arrestato e ho cominciato il cavallo della psichiatria, dei manicomi, delle comunità psichiatriche, prima del carcere di Marassi. E...
1: Quanti anni di galera hai fatto?
0: Prima di... ho fatto 4 anni e 9, già dall'età di... a 21 anni ero già evaso da San Martino.
1: Avevi gli arresti in ospedale?
0: No, avevo 4 poliziotti dentro.
1: Ah, eri scortato? E come hai fatto a scappare?
0: Mi sono buttato contro una finestra e sono venuto giù dal terzo piano.
1: Ti sei fatto male?
0: Un pochettino, ma ce l'ho fatta. Sono andato in corso d'Europa, è passata una macchina.
1: Ma scusa, i poliziotti che erano di scorta si sono accorti di questo?
0: Eh sì, però hanno detto che era troppo alto per buttarsi giù, hanno preso le scale.
1: Hanno preso le scale, certo. Ti sono venuti dietro, ma tu sei scappato, sì. Sei arrivato in Corso Italia.
0: In Corso Italia.
1: E lì?
0: E lì è passato un signore che conoscevo, mi sono buttato
1: eri
0: in macchina.
1: Eri sporco di sangue?
0: Ero tutto sporco di sangue, piedi, perché ero estate. E in poche parole, per farla breve, sono venuto qua, c'era già tutta la polizia che mi cercava qua.
1: A casa, certo.
0: A casa.
1: Pensando che fossi...
0: Che fossi venuto qua, no? In questa zona. Ero venuto qua, ma dall'altra parte mi sono nascosto da una persona, che ora è anche morta, e che...
1: T'ha custodito,
0: diciamo. Custodito.
1: Ora sei morto, possiamo dire chi era, senza dire il nome.
0: Madino.
1: Senza dire no, un amico.
0: Un amico, Madino.
1: Sapeva di rischiare.
0: Sapeva di rischiare, sì.
1: Ma tu eri in galera per la droga? O per la katana eri in galera?
0: No, ero in galera per 3 anni.
1: Per che cosa?
0: Detenzione spazio.
1: Ah, poi scappi in Francia.
0: Prendo il treno.
1: E ti sei pulito un po'?
0: Un po', ho preso il treno, vado a Brignole, c'erano tutti i finanzieri con i cani.
1: A Brignole?
0: A Brignole, però sono passato in mezzo perché ho detto il fonogramma parte il mattino.
1: Sì.
0: Sapevo che non...
1: No, sapevi che c'avevi un po' di tempo.
0: Un po' di tempo.
1: Hai ragionato bene.
0: Bene, ho ragionato bene, sono passato in mezzo a tanti finanzieri con la...
1: Avevi già questi capelli?
0: Avevo i capelli riccioli lunghi.
1: Ah, non così però, perché sennò ti identificano tutti.
0: No. Codino, e sono salito sul treno per la Francia, che andava 20 minuti dopo in Francia, era le 3:30 di notte, ero alla frontiera, ho dato i documenti, è passato un finanziere, ma che i documenti, il gendarme, una donna, mi ha detto papier, ce l'ho dato, ho passato il confine della Francia e sono rimasto 2 anni latitante.
1: Da chi eri in Francia?
0: Da un amico, e dopo mio papà mi mandava i soldi e mi sono affittato una casa in Rue Pagani. Ancora mi ricordo.
1: Che località è?
0: Nizza.
1: Nizza. Sei stato lì per 2 anni?
0: Per 2 anni, sì.
1: E cosa facevi a Nizza?
0: Niente, non facevo niente. Mi mandavano i soldi, vivevo. Dopo, quando è uscito l'indulto, mi sono presentato al carcere di Chiavari. Io come carcere sono stato Chiavari, Marazzi, Ponte Decimo, Alessandria, e Sanremo.
1: E sei stato anche nel carcere psichiatrico, non nell'istituto?
0: E più Montelupo Fiorentino, manicomio criminale.
1: Ecco, quello del manicomio criminale è un'esperienza terribile, vero?
0: Manicomio criminale, c'era gente che si tagliava, vedevi sangue in cella, gente un po', insomma, scene crude.
1: Hai conosciuto anche un potenziale cannibale?
0: Sì.
1: Una persona che si racconta.
0: Si può raccontare, perché io ci convivevo.
1: Il mostro di Aosta, così.
0: Sì, il mostro di Aosta, che era Andrea Matteucci, però come sempre è stato tranquillo. Era...
1: Ma tu sapevi dei reati che aveva commesso?
0: Sì. Diciamo che lì dentro è un po' un mondo di follie, c'è talmente tante follie che uno non si rende più conto.
1: Magari lui aveva paura di te.
0: Sì, magari lui aveva paura di me, però io magari tenevo lontano lui. Cioè,
1: è un equilibrio. Basato sugli squilibri.
0: Sui squilibri, tutto un equilibrio sopra la follia, come dice Vasco.
1: Se c'erano aggressioni, lì dentro?
0: Ma non tanti, non mi schiacciavano tanto, più che altro erano reati su se stessi.
1: Si faceva male?
0: Si faceva male, con i CD si tagliavano dalla pancia, si tagliavano le braccia.

0: Tu ti sei mai fatto male?
1: No.
0: E poi questa detenzione, diciamo, in una struttura psichiatrica, quanto è durata?
1: È durata che sono stato in carcere alle Vallette, al blocco loro C.
0: Quanto è durato? Adesso sei libero?
1: Ora sono libero, dopo 30 anni, fra carcere, manicomi criminali, manicomi giudiziario e comunità psichiatrica, sono 31 anni, diciamo.
0: Adesso sei ospite di una comunità, no?
1: Sì.
0: Che però Palazzo, tra un po' sì, ti lasceranno libero e tu non sai dove andare.
1: No, mi hanno proposto un'altra comunità, però vedremo il discorso. Devo fare una mostra a una persona il 3 settembre a Villa Bordino a Busalla, che viene anche Gianmarco Puntelli, che è un critico a livello mondiale, che mi curerà un po' la mostra, e diciamo che piano piano ce la stiamo facendo. Però io
0: l'arte comunque c'è sempre stata in questa vita.
1: Sì, l'arte mi aiuta, è stata la mia compagna che non mi ha mai tradito, diciamo.
0: Sì. Adesso tu hai paura del tuo futuro?
1: Sono un po' come un pesce fuor d'acqua, dopo 30 anni non conosco più nessuno, non so più.
0: Sei indipendente, saresti capace di essere indipendente?
1: Piano piano. Dopo, non di colpo.
0: Piano piano.
1: Dopo 30 anni è una mente un po' tra psicofarmaci e chiusure, sei un po', tendi a stare un po' in mezzo alla gente, dopo ti vuoi chiudere in te stesso, in un po' isolato.
0: E il figlio che fine ha fatto?
1: Il figlio sarà con la madre, non mi ha mai scritto una lettera, ha 26 anni, però preferisco non vederlo e non averci niente a che fare.
0: E non vorresti vederlo?
1: No, assolutamente no.
0: Perché no?
1: Perché sarebbe un ritorno al passato, dove ho passato dei brutti momenti e che mi ricorderebbe tutta la mia storia, mi farebbe venire un trauma.
0: Se tu vuoi ricominciare a vivere, sarebbe anche provare ad avere un rapporto normale o comunque gradualmente con tuo figlio, poi magari un papà.
1: No, perché io non ho niente da dare. E dopo quello che ha dichiarato la madre, che io minacciavo lei, il bambino, sulla sola di
0: casa. Ma non era vero, no?
1: Non era vero, però.
0: Anche i giudici l'hanno stabilito?
1: No, i giudici hanno creduto a lei, perché ero tossico, ho avuto dei ricoveri in psichiatria. E non ero creduto.
0: Ma la tua arte, cosa dipingeresti oggi pensando al tuo futuro?
1: Ora come ora le colonne delle scienze spazio-temporali sono quelle che mi interessano di più. Ho toccato ho fatto una 10-15 quadri sulla psichiatria per raccontare un po' le celle di contenzione, il manicomio.
0: Figurativo, cioè facevi?
1: Sì. Celle di contenzione, malati psichiatrici, visi, gente con delle problematiche psichiatriche che si vedono in viso.
0: C'è una scena che ti è rimasta addosso?
1: Sì, uno che si è tagliato e si vedono le budella di fuori a Montelupo.
0: È morto?
1: No, l'hanno salvato.
0: Invece una cosa bella che ti ha lasciato questi ambienti così tossici, diciamo?
1: Sì, le vecchie conoscenze che ho fatto, ragazzi con delle problematiche, e siamo stati compagni per molto tempo, che abbiamo vissuto il male e il bene, la sofferenza e un po' di felicità.
0: Ma si guarisce da queste?
1: No, va tenuta sotto controllo la malattia, non si può.
0: Con i farmaci?
1: Con i psicofarmaci, sì.
0: Qualcuno dice una camicia di forza
1: chimica, sì.
0: Se no saresti
1: un po' squilibrato, sì.
0: Te ne rendi conto tu?
1: Certo, chi è consapevole della propria malattia è già un passo avanti.
0: C'è qualcuno che ti sta dando una mano al di là, i servizi sociali, qualche amico?
1: No, più che altro mi sta dando una mano la Francesca Bovone, che è un ex giornalista, e Marco Costa Guta, che è stato, che lo sanno tutti, è stato campione del mondo 8 volte di kick. E mi stanno dando una mano da 2 anni a Savignone per emergere a livello artistico e anche un supporto morale.
0: Tu sei sempre in questa struttura, ancora una residenza?
1: Fino a settembre, sì.
0: E poi c'è un po' il buio davanti a te.
1: E c'è poi il buio, vediamo cosa succede con l'arte a Villa Bordino, che viene questo professor Gianmarco Puntelli, che ha curato la Biennale di Venezia e la Biennale di New York ultimamente. C'ha 500 mostre all'attivo curate da lui, ha scritto 16 libri, anche I labirinti della mente. Mi ha letto molto i miei quadri e gli sono piaciuto. E mi ha preso un po' sotto la sua ala.
0: Bene, grazie Claudio.
1: Grazie.
0: Grazie, grazie.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Incidente mortale durante il rally della Val d'Aveto, a perdere la vita è stato il 43enne Stefano Sapacone, pilota conosciuto e affermato nel panorama rallistico. È stata disposta l'autopsia sui corpi di Paola Siri e del figlio Mattia, di 15 anni, uccisi a Finale Ligure dal marito e padre Daniele Baruzzo, che poi si è tolto la vita. Settimana importante per il futuro di AMT, l'azienda incontrerà i sindaci dell'entroterra, sempre sul piede di guerra, e giovedì commissione in comune. Dopo la sconfitta di venerdì, il Genoa guarda già l'impegno di sabato prossimo contro il Frosinone, domani in campo la Sampdoria a Palermo, pari casalingo per l'Entella. Buonasera, edizione di domenica di Primo Giornale, lo avete sentito dai titoli. Tragico incidente questa mattina durante il rally della Val d'Aveto, a perdere la vita è stato il 43enne sanremese Stefano Sapacone, un pilota conosciuto e affermato nel panorama rallistico della nostra regione e non solo. Sentiamo il servizio.
1: Doveva essere una giornata di sport e di motori, si è trasformata in una vera e propria tragedia. È accaduto il rally della Val d'Aveto, nell'entroterra genovese, gara giunta alla sua 10ª edizione. L'incidente durante la prova speciale ai due valli nel territorio di Rezzoaglio, la Skoda Fabia numero 6 con al volante Stefano Scappellato e al suo fianco il copilota Stefano Sopraccone, che è uscita di strada in curva finendo contro un albero. Immediato l'allarme è partito anche automaticamente dal sistema di sicurezza della vettura. I soccorsi sono arrivati in pochi minuti, ma per Sopraccone non c'è stato nulla da fare. La competizione è stata immediatamente sospesa e poi definitivamente interrotta. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco. Saranno ora gli accertamenti a ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. Stefano Sapacone aveva 46 anni ed era originario di Sanremo. Nel mondo del rally era conosciuto e stimato. Aveva iniziato a correre nel 2007 e in quasi 20 anni di attività aveva disputato 65 gare, conquistando 12 vittorie di classe. Una lunga esperienza sportiva condivisa negli anni con diversi piloti e accompagnata da importanti risultati. Oggi quella stessa passione lascia spazio al dolore. Il rally della Val d'Aveto si ferma e il mondo dei motori si stringe attorno alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno conosciuto Stefano Sapacone.
0: E veniamo alla cronaca Finale Ligure, con il tragico episodio avvenuto qualche giorno fa. Infatti è stata disposta l'autopsia sui corpi di Paola Siri, del figlio Mattia, di 15 anni, uccisi a colpi di pistola dal marito e padre Daniele Baruzzo, che poi si è tolto la vita. Sentiamo il servizio di Aurora Bottino.
2: Una quindicina di post-it lasciati in ordine sparso sul tavolo della cucina di casa di Finale Ligure, prima di compiere il folle gesto e di uccidere a colpi di pistola nel sonno il figlio per primo, poi la moglie, infine se stesso, sarebbe contenuta nei bigliettini, dai testi confusi, con poche parole scritte su ognuno, la motivazione, o meglio l'insieme di motivazioni che ha portato Daniele Baruzzo a sterminare la sua famiglia, la moglie Paola Siri, architetta sessantenne, e il figlio Mattia, 14 anni, studente, calciatore delle giovanili del Finale FC. Le indagini stanno andando avanti, ma pare sempre più chiaro che non si sia trattato di un raptus, come sia stato piuttosto un evento premeditato, forse pensato da molto tempo. Sui biglietti sparsi solo poche parole: da un lato la disperazione per la perdita dei genitori ammalati di Alzheimer, dall'altra i messaggi preoccupati per il figlio Mattia, che avrebbe frequentato cattive compagnie. In un biglietto si parlerebbe infatti di un presupposto brutto giro e in un altro ancora di una situazione a casa insostenibile. Infine un post-it in cui si annuncia l'omicidio suicidio verso mezzanotte, scrive Daniele, il gesto sarà compiuto. Una

0: tragedia che ha sconvolto l'Italia intera, mentre i dati fotografano un fenomeno in aumento.
1: Negli ultimi due anni questi casi sono in crescita, si è passata di una media nell'ultimo decennio fino al 2023 di 45 persone morte per omicidio-suicidio, si è passato negli ultimi due anni a oltre 77, questi sono dei campanelli importanti per cercare di sempre più chi ha le responsabilità in questo, perché a volte gli assistenti sociali vengono avvisati, le stesse forze dell'ordine vengono avvisati, perché reati legati al femminicidio, al maltrattamento in famiglia, che poi scaturiscono in questo.
2: Come diceva il criminologo, sono in aumento i casi simili a quello di Finale Ligure, sono per fortuna in diminuzione quello per quanto riguarda violenze di genere, stalking. In un anno in Liguria si è registrato infatti un calo del 10% delle chiamate, che però purtroppo non significa un calo anche degli episodi. Sentiamo.
3: Sono state 885 le chiamate al numero verde 1522 attivo 24 ore su 24 contro la violenza e stalking in Liguria nel corso dell'ultimo anno. Si è registrato un calo di quasi il 10% rispetto ai dati dell'anno precedente, quando furono 981 le chiamate. Numeri però in aumento di oltre il 16% rispetto alle 762 richieste d'aiuto pervenute nel 2023. A rilevarlo è l'Istat in un'analisi sul servizio pubblico promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tra le chiamate valide pervenute in Liguria, 462 hanno un interlocutore che dichiara esplicitamente di essere vittima di violenza di genere o di stalking. A livello nazionale il quadro conferma la matrice relazionale familiare della violenza. Il coniuge è l'autore più segnalato, si parla di quasi il 22% dei casi, seguito dall'ex partner con il 13,1%, 10,6% per il partner, seguono il padre o la madre con una percentuale del 10,4%. E il convivente autore della violenza in poco più del 10% dei casi, mentre le figure meno prossime, come conoscenti o ex coniugi, restano marginali. Quanto al luogo, la casa della vittima resta il contesto nettamente prevalente. Si verificano episodi di violenza nel 43,7% dei casi, a fronte di tutti gli altri luoghi, come strada, luogo di lavoro, casa e altri locali pubblici o automobile, che rimangono singolarmente sotto il 3%. Dato che conferma la natura prettamente domestica della violenza subita dalle vittime.
2: E veniamo ancora al caos legato ad AMT. Si inizia da domani una settimana importante, perché proprio domani e martedì l'azienda e il comune, città metropolitana, incontreranno i sindaci dell'entroterra, molto arrabbiati ancora per non aver ricevuto il piano di risanamento e neppure il bilancio, che continuano a chiedere a gran voce anche prima dell'incontro, ma fino a questa sera ancora nulla era stato dato a loro. Intanto Faisa Cisale, il principale sindacato, attacca l'azienda.
3: Quella che inizia è una nuova settimana calda per quanto riguarda il futuro di AMT, nuova serie di incontri con i sindaci dell'entroterra dopo che il piano inizialmente previsto è stato messo nel congelatore almeno fino a dicembre. I primi cittadini dell'Alta Val Bisagno, della Val Trebbia e della Fontana Buona però hanno chiesto di arrivare con in mano già i documenti con le ipotesi dei percorsi e gli orari, insieme all'analisi dei flussi e poi l'atteso bilancio del 2024, cuore della questione finanziaria che al momento è stato approvato dal CDA AMT ma ancora non è passato per l'assemblea dei soci. Un momento chiave in questo senso sarà giovedì 10 settembre, quando a Tursi si svolgerà una commissione su MT con al centro proprio i temi legati alla situazione dell'azienda di trasporto pubblico e al taglio delle corse. Nel mentre i cittadini continuano a fare conti con i problemi e tra una settimana al via il servizio invernale con un meno 10% di corse rispetto all'anno scorso. Nel mirino dei sindacati finisce la governance di MT, netta la contrarietà all'ipotesi dell'ingresso dei privati.
2: E il Veneto è la quarta regione italiana ad approvare la legge dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna per quanto riguarda il fine vita, la prima di centrodestra. In Liguria è stata la strada invece sembra in salita, il dibattito in via Fieschi è partito nel 2024, oggi torna, anzi domani, in Consiglio Comunale.
0: La decisione del Veneto di approvare la proposta di legge per il suicidio assistito, la prima in una regione governata dal centrodestra, ha riaperto il dibattito sul fine vita anche in Liguria, dove il tema si era attenuato negli ultimi mesi. In precedenza lo stesso percorso era già stato avviato da Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, tutte regioni a guida progressista. Nelle ore successive all'iniziativa veneta, i gruppi consiliari di centrosinistra hanno riportato alla ribalta una proposta che in Liguria si era arenata dopo la caduta della giunta di Giovanni Toti, primo firmatario e depositario della proposta nel 2024 fu Gianni Pastorino, oggi capogruppo della

0: Sta urlando presidente e fondatore di Linea Condivisa.
1: Non deve essere semplice, perché non può essere una cosa fatta a cuor leggero, nel senso che è un percorso naturalmente molto personale, tant'è vero che la legge, la Corte Costituzionale interviene anche sulla questione del delegato da questo punto di vista, quindi deve essere un'assunzione di presa di coscienza da parte della donna o dell'uomo affetto dalla patologia. C'è una commissione che valuta, c'è un comitato etico che autorizza, e è chiaro che più tra virgolette come dire, passa il tempo dopo che questa decisione è stata presa consapevolmente, più come dire è un dilungare sofferenze inaudite.
2: Settembre, come sempre, periodo di funghi, e tra l'altro nei nostri boschi stanno nascendo davvero tanti, basti vedere anche le foto che girano sui social di tanti nostri concittadini e corregionali che sono proprio alla ricerca di funghi e arrivano a casa con tantissime cassette piene proprio di funghi. Però ogni anno questa passione si traduce anche in numerosi interventi di soccorso, talvolta anche per incidenti gravi. Sentiamo l'esperto.
3: Le regole sono abbastanza semplici e sono più o meno le stesse. Come dicevo, l'età si sta aumentando, quindi la prima cosa che suggeriamo è quello di pianificare bene quello che è l'itinerario, quindi conoscere la zona, affrontare dei dislivelli adeguati e delle percorrenze adeguate al proprio fisico. Cioè, una persona di 80 anni non può certo affrontare un itinerario come un ragazzo di 30. Quindi pianificare bene l'attività. Altra cosa importantissima per noi è localizzare la persona infortunata o dispersa. Quindi suggeriamo di condividere, specialmente se si va da soli, con dei familiari o degli amici, comunque l'itinerario che andiamo a fare, dove lasciamo la macchina, dare un orario di rientro, e la cosa migliore sarebbe anche durante il percorso pianificare dei collegamenti con la famiglia in modo che eventualmente si può restringere l'area di ricerca. Altra cosa che suggeriamo poi per i familiari che magari si trovano a aver mancato rientro delle persone appunto che sono andate per funghi è quello di attivare subito la macchina di soccorso. Noi ci troviamo spesso a intervenire a fine giornata, quindi con le ore più buie, e in quell'occasione lì, cioè col buio che sopraggiunge, la ricerca non è che vanificata, ma si riduce molto come qualità, perché tutto quello che facciamo di sera dovremo riprodurlo il giorno dopo.
2: La pagina dedicata allo sport e al calcio, naturalmente, in studio Andrea Popolano. Buonasera Andrea.
4: Buonasera direttore.
2: Allora, iniziamo a parlare di Sampdoria, perché insomma è la prossima squadra a scendere in campo, lo farà domani sera in una sfida molto molto delicata contro una delle favoritissime di questo campionato, che è il Palermo.
4: Eh sì, esatto, che è una sfida complicata soprattutto per l'avvio del campionato di entrambe le formazioni. Partito molto bene il Palermo con maggiore difficoltà, abbiamo visto ovviamente la Sampdoria, partita difficile, ma la vigilia ovviamente del match ha parlato l'allenatore della Sampdoria Bernardo Corradi, che si è proprio concentrato sulla forza degli avversari, ha parlato anche della situazione del portiere della Samp, Vindal. Sentiamo le sue parole.
5: Una squadra indubbiamente temibile, il calcio ci ha insegnato che poi alla fine le partite però vanno comunque giocate, e quindi è una partita che noi ci andremo a giocare. Oggi ho detto ai ragazzi che chiaramente le nostre difficoltà sono più dal punto di vista fisico, infermieristico, e dal punto di vista, credo, del gioco, delle occasioni espresse, perché poi al netto del fatto che a Cesena abbiamo giocato parte del secondo tempo in superiorità numerica, però abbiamo avuto una almeno produzione di occasioni e di tiri in porta non banale. Stessa cosa è successa contro la Juve Stabia, poi chiaramente la differenza la fanno sempre, no, i punti, e la stessa frase che mi hai detto te, a volte basterebbe mettere il musetto avanti e magari giocare peggio, avere meno occasioni e averne una sola. È un portiere che ha un passato importante, è un portiere che sicuramente in carriera avrà vissuto altre situazioni del genere, quindi sa come, no, riuscire a uscirne dal punto di vista dello staff e dell'ambiente. Nel momento della difficoltà sarebbe troppo semplice accantonare una persona perché ha fatto uno sbaglio. Si rischierebbe, secondo me, a mio avviso, di perderlo in maniera irreversibile.

0: Irreversibile, lui ha la fiducia dell'ambiente, ha chiaramente la fiducia dello staff e quindi mi aspetto da lui una reazione da portiere importante qual è.
1: Queste le parole dunque di Bernardo Corradi alla vigilia del match, calcio d'inizio domani alle 20:30 al Barbera, e attraverso i canali social della Samp si è presentato il nuovo arrivato Caramo, il franco ivoriano ex Torino, che ha presentato quelle che sono un po' le sue caratteristiche, però domani non sarà presente perché non è stato convocato, ma sentiamo.
2: Sono un attaccante molto, penso un po' diverso, perché puoi fare un po' tutto. Puoi aiutare davanti, con la seconda punta, anche esterno. Anche a Torino ho giocato come quinto, con Juric. Però sì, per me questo è molto importante, di provare a aiutare la squadra con differenti modi di gioco. E sono un giocatore di tecnica, di velocità, di profondità anche. Solo questo, solo un giocatore tecnico con velocità e basta. Dobbiamo avere un po' di tempo per giocare insieme, perché quando c'è un nuovo giocatore, un nuovo modo di gioco, è un po' più difficile. La gente deve capire questo anche. Però no, per me ho guardato prima la maglia e dopo qualche giocatore come mio amico Macums.
1: Queste le parole dunque del nuovo arrivato in casa Samp. Passiamo al Genoa, quindi facciamo un passo indietro, ma in realtà restiamo a oggi, perché stasera la festa per i 133 anni a Boccadasso, organizzata dai tifosi, una grande festa ovviamente caratterizzata da fuochi d'artificio e non solo. Ma come detto, facciamo un passo indietro alla partita di venerdì contro il Como, dopo il match sconfitto, con una sconfitta per 4-1. Ha parlato il mister del Genoa Daniele De Rossi, che si è soffermato anche sulla situazione dell'attacco, e non sono mancati spunti positivi. Sentiamo.
3: Per quanto riguarda avanti, secondo me sì, abbiamo fatto delle cose interessanti, hanno giocato bene insieme, anche quelli che sono entrati nel secondo tempo sono stati attivi, hanno cercato di creare qualcosa. Dobbiamo lavorare meglio dal punto di vista della pressione, ma Milli ci ha lavorato veramente poco, è arrivato da poco, e dal punto di vista difensivo e di pressione alta lui ha fatto meno lavoro rispetto a Vitigna, rispetto agli altri che conoscono meglio quello che facciamo, ma si è sacrificato, ha lottato, è andato in profondità. Sono fiducioso per il futuro, perché il reparto d'attacco, nonostante i piccoli problemi fisici che hanno alcuni giocatori, quelli di più qualità, di maggiore qualità, è un reparto d'attacco che ha tante armi diverse. Junior è un discorso un po' a parte, noi Junior lo valutiamo anche cercando sempre di dargli un minutaggio inferiore a quello che vorremmo, perché è un giocatore che ogni volta che entra fa vedere perché ha giocato gran parte della sua carriera in una squadra come Milan, ma dobbiamo anche un po' centellinare i minuti che gioca, viene dall'infortunio, l'estate nella quale ha lavorato a parte. Però penso anche lui che stia in un momento buono e magari possiamo dargli più minuti anche a lui. Mitri ha fatto bene a Roma, è entrato bene anche oggi, lo stesso Ellerson ha spinto quando ha potuto, Baldanzi io l'ho visto abbastanza frizzante.
1: Queste dunque le parole di De Rossi. Torniamo in Serie B e torniamo alle partite di oggi, perché ha giocato l'Entella in casa contro il Vicenza, è finita 2-2 la sfida, con il Vicenza in vantaggio al 22esimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, una mischia in area di rigore, conclusione di Moncini deviata. Al 37esimo il pareggio dell'Entella, cross punizione di Guglio e inserimento di Alborghetti, che di testa batte il portiere vicentino. Al 75esimo Vicenza di nuovo in vantaggio con Mercai, abile a girarsi e battere di prima intenzione il portiere dell'Entella. Infine all'87esimo il pareggio con Giacomo Corona, cross di Benedetti per appunto Corona, che anticipa il portiere e sigla il 2-2 finale. Infine una nota sulla Serie C, perché ha giocato anche lo Spezia a San Benedetto del Tronto, battuta la San Benedettese per 2-1, o meglio 1-2, con la squadra gli Aquilotti, che sono in testa al campionato con 7 punti. E con questo è tutto.
4: Grazie quindi ad Andrea Popolano, grazie a voi per averci seguiti. Il primo giornale torna domani come tutti i giorni alle 18 con la prima edizione. Vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Anche la nuova settimana si apre all'insegna di condizioni anticicloniche sull'Italia, dunque in Liguria ancora sole, clima caldo, con temperature minime che faticano a scendere sotto i 25 lungo la costa e le massime intorno ai 30. Ventilazione debole, mare poco mosso, vediamo i dettagli partendo dalla provincia di Imperia, una giornata ancora in prevalenza soleggiata, pochi disturbi nuvolosi, al più al pomeriggio qualche annuvolamento sulle Alpi Liguri, con temperature vedete che si mantengono superiori alle medie del periodo. Anche sulla provincia di Savona situazione simile, con una giornata ancora di stampo estivo, ben soleggiata su tutta la provincia e temperature sempre molto elevate, oltre i 30 gradi al pomeriggio. Sulla zona di Genova la situazione non cambia, un'altra giornata di tempo stabile e soleggiato, qualche annuvolamento sull'Appennino ma di poco conto. Anche sul Tiguglio, lungo la costa, condizioni meteo ancora tipicamente estive, con una ventilazione generalmente debole, un mare poco mosso e temperature piuttosto elevate. Infine anche sullo Spezzino la situazione vedrà ancora valori ancora tipicamente estivi, massimi anche oltre i 30-31 gradi al pomeriggio. Martedì proseguono ancora condizioni anticicloniche in Liguria, un'altra giornata soleggiata un po' su tutta la regione, possibilità di qualche annuvolamento al pomeriggio sui rilievi interni montuosi, specialmente sulle Alpi Liguri, il rischio di qualche breve isolato fenomeno. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
2: Basco, è arrivato il sottocosto! Fino al 12 settembre, grattugiato fresco Gran Biraghi, 100 grammi, a soli 1,24 euro. Gocciole chocolate pavesi, 1 kg, a soli 2,89 euro. Pasta di semola la molisana, 1 kg, a soli 1,19 euro. Birra Moretti, bottiglia da 660 ml, a soli 79 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore!

0: Una buona serata e ben ritrovati. Ligura Calcio, come ogni domenica, nuova veste grafica, ben ritrovati. Tantissima carne al fuoco. Tra qualche istante andrò a presentare anche i nostri graditissimi ospiti, i nostri opinionisti, che ovviamente non possono mancare, e poi non possono mancare i vostri messaggi. Mi raccomando, tra qualche istante vedrete WhatsApp, abbiamo tantissime cose da dire. Vado subito a presentare gli ospiti di questa sera. Elio Signorelli.
1: Buonasera Franco, buonasera a casa.
0: Il nostro Giovanni Filippone.
2: Ciao Franco, buonasera a tutti a casa.
0: Gabriele Lepri, buonasera.
3: Ciao Franco, un saluto a tutti da casa.
0: E secondo voi può mancare Matteo Cesari?
4: Buonasera Franco, io sono già preoccupato per domani sera.
0: Tutti pronti?
4: Ho solo questo in testa.
3: Anche io sono preoccupato per sabato prossimo. Siamo allora, entrambi
4: ragazzi,
3: preoccupati.
4: Manca una settimana, noi giochiamo domani.
0: Ma è manca iniziato, se volete fare i conduttori, venite qua. Allora, se la Genoa piange, la Samp piange, qui lacrime amare. Meno male che ci ha pensato comunque l'Entella e lo Spezia, che ha tirato un po' su le redini di questa settimana pesante, perché anche il Vado, insomma, tre pere dal Reggiana non è male. Comunque di questo e di molto altro ne parleremo. Io inizierei subito con il Genoa, caro Elio. Insomma, dobbiamo tornare un po' indietro, ma sono già passati comunque tanti giorni. Una sconfitta pesante, si poteva anche preventivare il Como, grande squadra almeno per quello che sta dimostrando. Ma che cosa è mancato a questo Genoa in questa partita specifica? E non stiamo ovviamente parlando invece delle prestazioni contro Napoli e Lazio.
1: Elio. Sicuramente la differenza in campo era notevole, però a mio avviso c'è modo e modo di perdere, perché quattro gol sono pesanti, sono tanti.
0: Anche per come sono stati, insomma, poi maturati.
1: Anche perché poi sento

0: dire abbiamo giocato bene per mezz'ora, è già la terza partita che sento dire giocava, ma le partite durano 90 minuti, quindi,
1: anzi, 95, quindi, 96.
0: Quindi bisogna cercare il modo di alleniamoci di più, facciamo in modo che questo Genoa possa arrivare a fare 95 minuti, perché?
1: Ma tu pensi sia solo quello il problema?
0: No, però dico io, se per mezz'ora tu giochi alla pari,
1: certo.
0: Allora io se fossi l'allenatore, se fossi

0: più contenuto.
1: 4 è uno
0: cioè,
1: scorto
0: 4-1 e a mio avviso il Como a un certo punto ha rallentato, perché se continuano a giocare il rischio è che lì finisce, che
1: hanno rallentato un po' anche.
0: Hanno iniziato a palleggiare per non incidere.
1: Se il Genoa, e tanto vediamo anche quelle che sono state le statistiche di questa partita, il Como lo sappiamo ragazzi, ha speso talmente tanti soldi, hanno giocatori di peso, ma soprattutto anche una visione di gioco sicuramente molto molto importante, e appena iniziato
0: sì,
1: tutto però...
0: Scusa Franco, ma un tempo Avellino Juventus finiva 0-1. No, cioè qua le partite durano mezz'ora, perché Genoa ha giocato per mezz'ora
2: come con Napoli.
0: E quindi cioè, non va bene perché questi sono professionisti pagati per fare 90 minuti. Io non posso da tifoso accontentarmi e dire abbiamo giocato 30 minuti, per 30 minuti abbiamo ottenuto.
1: Cercheremo di capire se è solo un problema agonistico o meno. Se il Genoa piange, la Samp piangissima, concedetemi questa battuta. Allora Matteo, insomma, anche per come è maturata questa ennesima sconfitta, lasciamo tutto perdere il discorso adesso del portiere che poi lo apriremo, però ti vedo molto molto molto triste Matteo stasera.
3: Beh, non potrebbe essere altrimenti Franco. Io parto da un presupposto e lo dirò sempre: la Samp in Serie B deve avere un unico obiettivo, che è quello di tornare in Serie A.
1: Per adesso
3: questo è quello che
1: Mi sono bloccato.
3: Chi ne ha parlato? Vabbè, cosa ha detto?
0: Lo striscione nella gradinata è chiaro.
3: Quello che deve essere l'obiettivo lo sanno benissimo i tifosi, ma questo lo impone la storia della Samp. La Samp in Serie B che lotta per salvarsi è una cosa che non cozza a prescindere. Poi io continuo a sentire obiettivo playoff e obiettivo Serie A entro il 2028, ma poi bisogna metterle in campo queste cose qua, perché sai, a forza di fare chiacchiere, a forza di parlare e non supportarle a fatti, rimane il fatto che poi la Samp negli ultimi due campionati una volta retrocessa sul campo e una volta si è salvata l'ultima giornata,
1: certo,
3: perché questa è la realtà. Quest'anno praticamente riparti nuovamente da zero, avendo cambiato di nuovo 25.000 calciatori, hai cambiato direttore sportivo, hai cambiato allenatore, però mi sembra che poi alla fine, alla seconda giornata e domani che vai a scontrarti contro la corazzata del campionato di Serie B, la Samp, io Franco, oggi ho visto i convocati della Samp.
1: Sì, che li vedremo.
3: Anzi, per Palermo.
1: Li abbiamo, okay? Per cortesia, Filippo.
3: Ecco, io
1: grazie.
3: Quando l'ho visto ho detto, ma è possibile alla terza giornata dover andare a Palermo con già 6 o 7 primavera e avere i giocatori contati?
1: Sì, però perdonami, lì subentra tutto il discorso anche un po' della sfortuna.
3: La sfortuna è una questione, ma quando tu prendi 10 calciatori che sono svincolati, inattivi, che non giocano da mesi e mesi e mesi, non puoi parlare di sfortuna, perché la sfortuna può essere Viti,
1: però arriva fatto
3: male,
1: Esposito.
3: Però aspetta, quando si fa male uno può essere sfortuna, quando si fanno male in 10, la Samp ha 10 indisponibili, non uno, 10. Allora non è sfortuna, non si può banalmente limitare il termine a dire la Samp è sfortunata.
1: Vabbè,
3: guardate i convocati e voi ditemi se la Samp domani alla terza giornata di campionato va a giocare con, lascia stare, 3 portieri che fanno numero, 2 fanno numero, perché poi ne gioca uno in teoria.
1: Ne parleremo poi di quello, allora Gabriele, ritorniamo invece a parlare di Genoa. Sei d'accordo con quello che diceva Elio per quanto riguarda la tenuta agonistica o c'è di più? Perché insomma, 4 gol contro il Como, ripeto, è ovvio che il Genoa dice no, non voglio, ci possono anche stare.
3: Chiaro.
1: Al momento in cui davvero poi vanno le cose, però c'è qualche cosa di più invece?
4: Aggiungo, oltre alla tenuta agonistica, la qualità che in mezzo al campo ad oggi manca, forse per qualche scelta magari di De Rossi che sta facendo,
1: ipotizziamo, ad esempio
4: McTree, io lo vedo come titolare perché quando entra in campo dimostra sempre qualità in più. Oggi ho visto, ad oggi perché sono due partite, una bocciatura inizio stagione da parte di Amorim, l'acquisto principe di gennaio, 10 milioni di euro, in panchina sta giocando a titolare 2 partite e soprattutto per me abbiamo un grave problema che è il portiere Bailo, perché ha commesso un'altra ingenuità, il secondo gol del Como di Diao.
3: Per cui secondo me l'anno scorso diceva che le ali non andava bene. No, perché me li ricordo il discorso. Le ali non va bene.

0: Meno male che abbiamo preso Bailo perché è bravissimo con i piedi.
1: Attenzione, io ho sempre detto che le ali, perché averlo messo
0: finalmente abbiamo preso il portiere nazionale olandese, lo ricordi meglio.
2: Non tutti insieme, dai, dimmi.
1: Io avevo detto che aver messo le ali in panchina e poi in secondo piano, quindi in panchina tutta la stagione, io questa è stata una decisione che non ho apprezzato. Poi Bailo sarà molto bravo con i piedi, però il portiere deve parare, deve rispondere, quindi se io analizzo un mese e dico il portiere ha fatto delle grandi parate ma ha portato a casa 7 punti, va bene. Per me l'unico portiere che io ricordo ultimamente che sapeva parare bene e giocare con i piedi era Peperino al Napoli.
2: Ok, allora Giovanni, ritorniamo un attimo, Samico, alterniamo, poi sono arrivati già dei messaggi contro di te, poi te lo dico subito. Senti, allora
3: sono
2: Giovanni,
3: certo.
2: Stavamo parlando con Matteo, stavamo dicendo insomma contro lo Juve Stabia veramente fa male, soprattutto per poi come è maturata questa sconfitta, il portiere e quant'altro. Però io quando parlavo anche di sfortuna, nel senso, io dicevo arrivano qua che siano svincolati, che non giocano, però arrivano qui e si fanno male e non giocano più. Cosa c'è, una maledizione? C'è qualcosa?
4: Mi auguro che non sia maledizione, ho pensato anch'io. Però quelli che si sono fatti male sul campo è un conto, Viti e Spoleto.
2: Vabbè, ma quello l'abbiamo detto. Io dico tutti gli altri che giustamente ricordavo, Matteo, ce n'è 8 fuori oltre loro.
4: Ho capito, ma
2: due.
4: Tutta gente che era inattiva da tempo e come prova.
2: E perché l'hai presa?
4: Ecco, la Sampdoria per me ha fatto un mercato fatto di prestiti con scadenza annuale e un mercato di svincolati che non ha pagato il cartellino, perché per me, e mi auguro, ci sarà una cessione, spero a breve, dalla società, perché questo è un filo.
2: Sei così convinto?
4: È un filo conduttore, che una società che fa solo prestiti e svincolati vuol dire che non vuol sobbarcarsi di grandi spese. E quindi io penso che ci sia una, come è stato detto, una situazione di stallo o meno di una vendita alla società, anche perché se no non avrebbe senso. L'ultimo che hanno acquistato,
2: adesso poi lo vedremo,
4: questo è dal 13 gennaio che non fa una partita di campionato, quindi quanti mesi è che è fermo e si è allenato da solo un po' così, cioè non siamo nei dilettanti,
2: certo.
4: Se noi andiamo a prendere questa gente qua, la Sampa al completo la vederei a fine novembre.
1: Però allora, Giovanni, anche da considerare anche questo, perché ipotizzando anche una vendita, è chiaro che posso vendere bene se la società è dalla parte sinistra della classifica, se fino all'ultimo si gioca la retrocessione, allora
2: congetture.
1: La potenziale vendita si allunga.
2: Congetture.
4: Non gravano gli ingaggi, fermi lì.
2: Allora, ragazzi, un attimo, tanti messaggi, buona serata, siete disfattisti, soprattutto il signor Signorelli. Quando ti senti di rispondere?
3: Che non sono disfattista, assolutamente no. Io guardo quello che sto vedendo e non c'è da essere soddisfatti e contenti. Poi mi auguro veramente che dalla prossima settimana il Genoa riparta, vinca, però bisogna essere realisti, cioè non si può dire che va allora, tutto bene, che tutto...
2: Tanto questa è la classifica che recita 0 punti, 3 partite. Sentiamo un attimo mister De Rossi, che cosa ha detto, che fondamentalmente non è andato a parlare della partita perché ormai sono troppi giorni, ma parla più che altro del reparto offensivo, dell'attacco. Ascoltiamo che cosa ha detto e poi magari lo commentiamo tutti insieme. Prego.
5: Per quanto riguarda avanti, secondo me sì, abbiamo fatto delle cose interessanti, hanno giocato bene insieme, anche quelli che sono entrati nel secondo tempo sono stati attivi, hanno cercato di creare qualcosa, dobbiamo lavorare meglio dal punto di vista della pressione, ma Mili ci ha lavorato veramente poco, è arrivato da poco e dal punto di vista difensivo e di pressione alta lui ha fatto meno lavoro rispetto a Vitigna, rispetto agli altri che conoscono meglio quello che facciamo, ma si è sacrificato, ha lottato, è andato in profondità. Sono fiducioso per il futuro, perché il reparto d'attacco, nonostante i piccoli problemi fisici che hanno alcuni giocatori, quelli di più qualità, di maggiore qualità, è un reparto d'attacco che ha tante armi diverse. Junior è un discorso un po' a parte, noi Junior lo valutiamo anche cercando sempre di dargli un minutaggio inferiore a quello che vorremmo, perché è un giocatore che ogni volta che entra fa vedere perché ha giocato gran parte della sua carriera in una squadra come Milan, ma dobbiamo anche un po' centellinare i minuti che gioca, viene dall'infortunio, è stata nella quale ha lavorato a parte, però penso anche lui che stia in un momento buono e magari possiamo dargli più minuti anche a lui. Mitri ha fatto bene a Roma, è entrato bene anche oggi, lo stesso Ellerson ha spinto quando ha potuto, Baldanzi l'ho visto abbastanza frizzante.
2: Gabriele, è vero che insomma De Rossi durante le conferenze stampa non è mai troppo sorridente, insomma è così, ma perché è proprio fatto così? Questa volta forse un po' contratto?
1: Sì, lo vedo un po' preoccupato, forse si aspettava qualcosa di più dal calciomercato, magari degli esterni, perché il mister ha sempre detto a maggio cerchiamo degli esterni che puntano, soltano l'uomo. È vero, è arrivato qualche giorno fa il Sharawi. Mi collego su quanto ha detto il mister.

0: Abbiamo delle armi più in attacco. Io spero che lui ipotizzasse a un imminente ingresso in campo da parte di El-Shaarawy e perché no, magari tra qualche settimana da parte di Traoré, perché sono gli unici due giocatori in grado di essere frizzanti e di dare quella brillantezza, quella qualità che manca. Bene. Il mio modo di vedere, Colombo o Smaic davanti.
1: Lo vedete tanto stasera a Boca d'Asse, grande festa per i 133 anni di storia del Genoa, per i rossoblù. Speriamo di avere magari qualche immagine da proporvela prima della fine della puntata. Matteo, io con te invece vorrei un po' entrare sicuramente in quella che è anche un po' la testa dei tifosi. Mi riferisco a questo: vogliamo capire che ancora una volta sono 21.000 e passa le persone che hanno creduto fortemente in questa società, perché a questo punto devi credere anche nuovamente nella società, oltre che la maglia, che
2: è, io credo che non sia nel credere,
1: ci sarà la risposta,
2: è in un senso di appartenenza, no, è
1: ovvio,
2: in amore,
1: è ovvio.
2: È in un
1: ma chi la gestisce la Sampdoria attualmente?
2: Purtroppo le persone sbagliate, mi viene da dire, perché la Samp non, ma Samp è Genova, ragazzi, qua cioè, non si può fare distinzioni, ecco, cioè voglio dire, la distinzione, la tifoseria di Genova è impeccabile, lo dicono i numeri, lo dicono le presenze allo stadio, lo dice la passione che trasmettono. Sono impeccabili. La Samp ha una proprietà che è da 4 anni, questo è il quarto anno di Serie B,
1: sì,
2: che continua a promettere, a illudere con affermazioni che non vengono supportate da
1: risultati dal campo.
2: Perché poi conta il campo. Qua possiamo stare a parlare anni e anni a raccontarci quella dell'uva, a raccontarci frottole. Ma poi, se tu scendi in campo e su 3 partite, io parlo della Samp, 3 gare ufficiali, ne perdi 2 e ne pareggi una, e domani io spero che di vincere a Palermo, ma la vedo complicatissima. Tu potresti essere alla terza gara di campionato già ultimo o quasi
3: ultimo. Tu con un punto sei disfattista, io con 0
2: no.
3: Pure.
1: Allora ci fermiamo solo un attimo per un po' di pubblicità, rientriamo, sta arrivando una marea di messaggi sia per la Samp che per il Genoa. Non andate via perché sono carichissimi.

0: Liguria Calcio ancora insieme, leggo un paio di messaggi e chiedo ai nostri ospiti di memorizzare quello che dicono, perché poi ognuno di voi dovrà un po' rispondere. Allora, la nostra Grazia dice: buonasera a voi tutti, un film già visto, orrore, solita lotta per non andare in Serie C, società allucinante, grazie Sampdoria. Poi andiamo avanti, se De Rossi non fa risultato con il Frosinone, salta e arriva Palladino. Poi potevamo avere Perine e Mandragora, sbagliando strategia di mercato da parte di un DS straniero. Un saluto da Roby. Ancora uno, andiamo avanti, ciao. Ci sta il gap tecnico, ma mai deve mancare la furia agonistica. Allora, Giovanni, adesso andiamo ad ascoltare Mister Corradi, proprio in riferimento alla partita di domani sera contro il Palermo, e poi lo commentiamo insieme, va bene? Allora, regia, grazie, Mister Corradi.
1: Indubbiamente temibile, il calcio ci ha insegnato che poi alla fine le partite però vanno comunque giocate, e quindi è una partita che noi ci andremo a giocare. Oggi ho detto ai ragazzi che chiaramente le nostre difficoltà sono più dal punto di vista fisico, infermieristico, che dal punto di vista, credo, del gioco, delle occasioni espresse, perché poi al netto del fatto che a Cesena abbiamo giocato parte del secondo tempo in superiorità numerica, però abbiamo avuto una almeno produzione di occasioni e di tiri in porta non banale. Stessa cosa è successa contro la Juve Stabia, poi chiaramente la differenza la fanno sempre, no, i punti, e la stessa frase che mi hai detto te, a volte basterebbe mettere il musetto avanti e magari giocare peggio, avere meno occasioni, averne una sola. È un portiere che ha un passato importante, e un portiere che sicuramente in carriera avrà vissuto altre situazioni del genere, quindi sa come, no, riuscire a uscirne. Dal punto di vista dello staff e dell'ambiente, nel momento della difficoltà sarebbe troppo semplice accantonare una persona perché ha fatto uno sbaglio. Si rischierebbe, secondo me, a mio avviso, di perderlo in maniera irreversibile. Lui ha la fiducia dell'ambiente, ha chiaramente la fiducia dello staff, e quindi mi aspetto da lui una reazione da portiere importante qual è.
0: Ecco, Giovanni, forse sì. Il momento più importante è la fine. Mi aspetto qua.

0: cosa del portiere, toccato, vuol dire che la conferma di Vignal c'è.
1: Sì, lui ha toccato due argomenti: gli infortuni per giustificare le cattive prestazioni, anche se lui poi vede molto positivo che io non vedo, e in più il portiere, che da una parte do ragione a lui quando dice adesso non puoi metterlo da parte perché sennò rischi di perderlo per sé.
0: Sì, a livello psicologico.
1: Però lui dice anche così perché non è arrivato un portiere.
0: Però tocca
1: perché
0: ancora
1: se fosse
0: lui.
1: Arrivato un portiere l'avrebbero messo da parte. Questa è una mia idea. Poi domani è una partita proibitiva, benché se ne dica, noi andiamo a farci la partita, è un discorso preparato e fatto. Però è una partita quasi proibitiva perché il Palermo ha una super squadra, noi siamo sempre tutti bendati e fasciati e domani abbiamo come punta tutti, no? E quindi non
0: peraltro,
1: vedo, non
0: peraltro
1: vedo.
0: Filippo, abbiamo una foto, ce l'hai quella di Insigne e Tutino? Grazie, facciamo vedere, può essere anche un momento così di distensione.
1: Se giocassi Insigne, per noi, se avessi 90-95 minuti Insigne, abbiamo un qualcosina in più sotto l'aspetto qualitativo e anche di spessore come squadra.
0: Ecco,
1: però
0: guarda,
1: poi
0: Tutino e Insigne sul volo per Palermo, speriamo bene che questa foto porti bene. Matteo lo vedo sempre più accrucciato. Senti, cosa possiamo dire di questo portiere?
2: Franco.
1: È un manichino.
2: Franco, allora,
0: no, però
2: no, parliamo
0: di scherzi.
2: Allora, parliamo seriamente. Allora, intanto a livello tecnico e politico è un'operazione che io non concepisco, perché tu hai preso un portiere che era
0: perché
2: inattivo da marzo.
1: Tutti così li prendono.
2: Inattivo da marzo e l'hai preso in prestito.
0: Sì.
2: In prestito, quindi non è neanche tuo.
0: No, certo.
2: Ok? L'hai preso in prestito e poi a fine anno gli scade il contratto con la sua ex squadra.
0: Mm.
2: Ok. Io ho in panchina un ragazzo mio, perché è tuo, di tua proprietà, Krastev, ragazzo giovane, sì, ho capito, ma ragazzi, se dobbiamo aspettare che i giocatori abbiano 30 anni per farli giocare, io vedo altri campionati, Inghilterra, Spagna, che giocano dei ragazzini di 15, 16, 17 anni, ma non nella Sampdoria in Serie B, giocano nell'Arsenal, in Premier League, nel Manchester
1: come
2: City,
1: nel
2: Barcellona, nel Real Madrid. Io mi chiedo, come mai dobbiamo aspettare sempre anni perché non è ancora pronto? Ma come? Scusa, allora, se Krastev non è pronto, perché penso che il messaggio sia questo qua, diamolo in prestito, se non è pronto gli fai fare le ossa, se tu lo tieni vuol dire che è pronto, sei in rosa, ok? Comunque, tornando a Vindal, hai preso un portiere che inattivo, tutto quello, bravissimo come dicono loro coi piedi, che a me del portiere che è bravissimo coi piedi non me ne può fregare di meno, perché il portiere deve parare. In tre partite ufficiali ha fatto zero parate, ha preso 5 gol, di cui con la Juve Stabia è stata una roba che non si può guardare a quei livelli lì,
0: ma nemmeno tra i bambini.
2: Non può Di Nardo tirare da 25 metri un tiro normale, perché è un tiro normale, e questo qua si è fatto fare tunnel. E cioè, e tu oggi mi dici che Fredeberg mi ha detto che abbiamo grandi aspettative.
0: Anche il primo gol della
2: Juve Stabia,
0: abbiamo
2: grandi aspettative sul portiere. Corradi mi dice che bisogna dargli fiducia. Ma ragazzi, ma scusatemi, dobbiamo fare come Cook l'anno scorso?
3: Vabbè, ma è normale, l'allenatore cosa vuoi dire?
0: Però tu deve salvaguardare,
2: ho capito Elio, però poi allora diventi complice anche tu come allenatore.
1: Ma ripeto, il discorso che ha fatto lui, che lo vogliono sempre provare o rifar giocare, è perché non è arrivato un portiere di qualità.
0: Ho capito,
4: un mese e mezzo per prendere un portiere.
2: Ma io preferisco
4: un top player,
2: un ragazzo giovane,
0: piuttosto che messaggi.
2: Cioè, può essere anche una plusvalenza futura.
0: E come
2: la
0: no?
2: Samp
0: e
2: non fa plusvalenza, fa solo minusvalenza.
0: Allora,
2: ragazzi,
0: Amorim, uno sconosciuto pagato 8 milioni, Mandragora 5 milioni, l'uomo giusto per sostituire Malinowski. Siamo proprio su scherzi a parte, ci dice Gianni. Cosa pensi di rispondere, Elio?
3: Che i numeri in questo momento dicono che la situazione, il mercato, tutto quello che è stato fatto in questo momento al Genoa non sta dando i risultati. Poi è evidente che la qualità nella squadra c'è, perché i giocatori ce ne sono anche importanti, quindi bisogna cercare di stare uniti, di stare compatti, però bisogna guardare in faccia la realtà. Cioè, non si può dire che sei
0: in faccia alla realtà parli di zero punti.
3: Questo, poi questa è una squadra che ha sempre tirato fuori gli attributi e poi alla lunga è uscita fuori, però bisogna essere consapevoli che la situazione in questo momento non è bella, non è una situazione così solida, così, però non è neanche drammatica. Ci sono due partite adesso alla portata del Genoa, quindi bisogna concentrarsi sapendo che non abbiamo fatto cose importantissime in queste tre partite, però oggi c'è il momento di poter mettere la freccia e cercare di ripartire.
4: Elio, c'è anche
3: però bisogna,
4: cosa...
3: se uno ha la lettura del momento, certo, riesce a uscirne.
0: Se no tu dici rimani impantanato.

0: invece secondo me c'è presunzione e come dice da casa il tifoso dice che io sono disfattista, non è così. A mio avviso bisogna essere realisti,
1: certo.
0: Situazione.
1: Gabriele, come... cosa volevi aggiungere?
2: Sì, io volevo aggiungere questo. Mentre la scorsa stagione la difesa composta da Marcandalli, Ossigar e Vasquez è stato il valore aggiunto per permettere alla squadra di salvarsi, quest'anno vedo molti errori, non vedo più il Vasquez preciso, ordinato dello scorso anno. Stessa cosa per Marcandalli, colore che ha fatto a Roma. Ossigar, tre partite, tre gialli. E soprattutto non vedo più i centrali salire bene nei corner, perché la tua squadra ha delle difficoltà a tirare in porta. Io li vedevo che l'anno scorso sui calci piazzati Genoa ha segnato 6 gol con i difensori, 5 con Ossigar e 1 con Vasco. Quindi anche la difesa è un team un po' da capire come mai non è attenta e precisa come la scorsa stagione.
0: Però, come
2: sono
0: diceva,
2: gli stessi,
0: come diceva Giovanni, sicuramente Ostiga, Vasquez sono stati ai mondiali, quindi magari un po' di stanchezza c'è. Per quel che riguarda i calci piazzati, ti dico, oramai tutte le squadre vedono le immagini degli altri. Ostiga ha sempre fatto gol. Oggi magari chi anche viene chi incontra il Genoa
3: prende le contromisure.
2: Ma soprattutto i calci d'angolo a favore sono pochi. Tu nella partita hai perso 4-1 col Como. Ho visto le statistiche, due cartellini gialli. È vero che non bisogna essere cattivi, fare dei brutti falli, però due cartellini gialli, perdi 4-1, a mio avviso sono un po' pochini.
1: Ok, allora, ma finitela di parlare male della Samp, caro Matteo, hanno fatto un calciomercato da 8 alla faccia, e se poi siamo sfigati che si fanno male, la colpa non è della società, e cercate di essere ottimisti. Se riusciamo a giocare al completo andiamo in Serie A spediti. Ditelo a quel pessimista di Matteo Cesare.
4: No, ma io non è questione di essere pessimisti, io è questione di essere realisti. Io, come tutti guardiamo le partite, le guardiamo, le analizziamo, e cioè, ragazzi, ripeto, alla terza giornata del campionato la Samp ha 10 giocatori fuori. Sarà sfortuna, sarà solo sfortuna, però secondo me è limitante dire questo, perché altre squadre che vogliono costruire una rosa per andare in Serie A, mi riferisco alla squadra che affrontiamo domani sera, ha 22 giocatori, non 11, 22 giocatori dello stesso livello, e ha in porta
1: anche una gran panchina,
4: in porta Perin che giocava nella Juventus in Champions fino all'anno scorso, e ha un attaccante che se va male fa 25 gol garantiti, in più a Jonsen, Strefezza, Palumbo. Questa è una squadra che vuole andare in Serie A. Se l'obiettivo conclamato della Samp, e ripeto, per me deve essere quello, è andare in Serie A, non posso fare un mercato con svincolati che non giocano, stanno male e devo aspettarli. Corradi parlava, sai, tanti sono stranieri, arrivano da un altro mondo, ma non lo sapevamo, perdonatemi, ma scusatemi, ma lo sappiamo, si sa che lo straniero quando arriva in Italia ci vuole del
3: possiamo
4: tempo.
3: Possiamo dire che i giocatori che hanno preso sono di qualità e non certo valore per la categoria, però quando saranno pronti, quindi la Samp per me, per vederla pronta, salvo che non si fa male ancora qualcuno, la possiamo vedere a fine novembre, perché se allora, tutta questa gente infortunata arrivata adesso non si è mai allenata,
1: la squadra parlando di giocatori, come sapete l'ultimo acquisto della Samp è questo Yann Karamu, ok? Si è presentato così ai microfoni di Samp, ovviamente della società. Ascoltiamo che cosa ha detto, così poi magari Matteo la pensa in maniera diversa. Vediamo.
5: Sono un attaccante molto, penso un po' diverso, perché puoi fare un po' tutto. Puoi aiutare davanti, con la seconda punta, anche esterno. Anche a Torino ho giocato come quinto con Juric, però sì, per me questo è molto importante, di provare a aiutare la squadra con differenti modi di gioco. E sono un giocatore di tecnica, di velocità, di profondità anche, solo questo, sono un giocatore tecnico con velocità e basta. Dobbiamo avere un po' di tempo per giocare insieme, perché quando c'è un nuovo giocatore, un nuovo modo di gioco, è un po' più difficile. La gente deve capire questo anche. Però no, per me ho guardato prima la maglia e dopo qualche giocatore come mio amico Macums.
1: Allora, 1998, ha firmato sino al 30 giugno del 2027, Matteo e poi giustamente anche Giovanni, anzi cambiamo Giovanni, insomma, vabbè, cosa vuoi che dico,
3: giocatore
1: quando arrivano sono ex Inter, ex Torino,
3: sì,
1: Porto,
3: la qualità, però, c'è, la fisicità
1: ma potrà portare veramente qualcosa?

0: questo,
1: ma quando sarà pronta? È questo il problema della Sampdoria, che adesso oltretutto le prime 10 giornate ne giochi 6 fuori, quindi sei già un attimino in defiance sotto questo aspetto. Se tu non hai tutta la rosa pronta, puoi avere una o due defezioni come tutte le squadre, ma quando ti mancano 7-8 giocatori anche di un certo livello come questi nuovi acquisti, che poi mi auguro che confermino il livello che dicono,
0: sì,
1: siamo a remare in alto mare qui, cioè non puoi giocare ora, domani vai là e ce ne hai a casa 7 infortunati, vai con dei Primavera che se dovesse girarsi con Radi in panchina li guarda e dice: però, come faccio a farli entrare col Palermo?
0: Però Matteo, scusa, io voglio girare un attimo il coltello nella piaga, lo so che è banale, diceva, ma perché allora li prendono questi giocatori sapendo che o sono 9 mesi che non giocano,
1: non
0: o che hanno avuto comunque perché quindi non c'è possibilità di prendere altra gente, perché non c'è lira?
2: Hai speso zero, forse 300.000 euro, per
0: appunto
2: Viti. Questo è quello che hai speso, attenzione, poi gli altri sono svincolati, hanno speso una barcata di soldi di ingaggi.
0: Beh,
2: di ingaggi, perché vabbè, sì, 1.100.000 del riscatto di Begic, ok, sì, però alla fine dei conti anche Caramu, ma magari è anche un buon giocatore, però non gioca da gennaio, e chissà com'è la condizione fisica, quando sarà pronto, poi è un altro esterno.
0: Sì.
2: Io spero che Insigne Begic
0: non è una punta.
2: Cioè, voglio dire, ai Sinani, cioè, voglio dire, poi scusate, perdonatemi, ma la Serie B è un campionato dove ci vogliono calciatori pronti, che abbiano fame, che abbiano grinta, che corrino.
0: Siamo sempre detti,
2: Matteo. Perché sai, uno dice la Serie B non è che devi prendere il nome, quello clamoroso. Cioè, ci vuole sostanza in Serie B. Poi qua ci vuole tempo. Ma ragazzi, siamo alla terza giornata del campionato. Cosa aspettiamo? Aspettiamo 7 mesi?
0: Ma la stessa cosa per Insigne, che ha giocato fino all'ultimo col Pescara, che ancora lo porta su, è arrivato da noi. Niente, ha fatto 12 minuti, 14 minuti di
2: questo.
0: Anche
2: e poi, Franco, scusami, tu hai avuto 2 mesi, perché il mercato dura 2 mesi.
0: Gli
2: ultimi 2 giorni di mercato hai preso Babù svincolato, e anzi oltre la fine del mercato hai preso Caramu. Ma scusa, che programmazione,
0: ecco, questo
2: hai fatto?
0: È il calendario
2: perché tu in 2 mesi devi programmare e dire: allora mi servono tot portieri, tot difensori, poi ci sale imprevisto, si è fatto male Viti, entra Dell'Icarri, lo capisco, ma tu non puoi arrivare l'ultimo giorno di mercato che non hai un attaccante, perché noi domani sera andiamo a giocare con Tutino,
1: che è una seconda punta,
2: okay, che non è una prima punta come vorrebbe Corradi. È il vuoto totale.
0: Infatti un amico ci dice anche Ravanelli, poi dobbiamo parlare anche di lui. Riapriamo col Genoa. Allora parto da te, Gabriele. Sì. Dite, anche se poi in realtà lo chiedono di dire a Signorelli, ma va bene a tutte e due. Allora, anzi, vabbè, partiamo da te, Elio. Dite a Signorelli che il Como è arrivato quarto lo scorso anno e si è rinforzato spendendo 140 milioni di euro. Noi abbiamo fatto campagna, trasferimenti a saldo zero. Vabbè, questo non è che sia una grande novità.
3: Ma lo
0: sa anche lui.
3: No, sta dicendo che se hai speso 140 milioni, devi giocare bene. E allora la Fiorentina
0: è bravo,
3: la Fiorentina
2: ha speso 150 milioni.
3: Si può fare anche dei mercati intelligenti, si può fare dei mercati con una logica,
1: mirati giusti.
3: Quindi non voglio dire, va bene, ne prendo atto. Signorelli ha preso atto che se il mercato del Genoa è stato fatto bene,
0: l'equazione,
3: sono contenti, io non sono contento.
0: Ma l'equazione, Gabriele, spendo tanto, gioco bene, una grande squadra, è sempre valida, o più delle volte è successo anche il contrario?
4: Ma è successo anche il contrario. Abbiamo visto anche l'anno scorso, Elio giustamente ha citato la Fiorentina, l'anno scorso ha speso, ha fatto un campionato quasi sempre nelle zone basse della classifica. Ci vuole una programmazione. Poi,
0: cosa che non è successa al Como invece, perché da quando ha preso in mano, insomma, è arrivato quello con i soldi.
4: Il Como ormai sono 4 anni che ha sempre uno step in progressione.
3: Quella è quella cosa giusta, Franco, il fatto di programmare e spendere i soldi,
4: spendere i soldi
3: in modo giusto, avendo mi serve un terzino sinistro, vado a prendere il terzino sinistro, il migliore che c'è in circolazione.
4: Quindi anche perché anche a Genoa quest'anno, a differenza delle ultime 2 stagioni, che per un motivo o per l'altro in estate non aveva investito, hai speso 40 milioni di euro, però l'80% dei giocatori non ha mai giocato in A, gli unici il rientro di Baldanzi e Sharawi, Traoré e Zibué, che è arrivato qualche giorno fa sugli svincolati, per cui forse bastava spenderne meno, ma con due acquisti di livello,
0: certo.
4: Il Mandragora a metà campo e una prima punta rodata per il campionato.
0: Giovanni, senti, un altro messaggio: buonasera, dobbiamo per forza finire in fondo a 5 giornate per capire che il portiere può giusto farlo in albergo, sto qua ho fatto un disastro su tutte le partite che ha giocato, sveglia, grazie Daniele Sampdoriano da Pra. Ma io penso che non sia comunque, mi dispiace dirlo, soltanto il problema del portiere,
1: il portiere,
0: Giovanni,
1: diciamo, è stato una grave avanti a tutta la situazione,
0: che ha amplificato il tutto, però.

0: fatto degli errori di tecnica sua personale, di tecnica di ruolo, che sono stati di una gravità allucinante. È qui che fa pensare, ora diciamo 6 mesi che non giocava questo portiere, ok, però cioè, non è che giocava in terza categoria, hai sempre fatto dei campionati di primo livello.
1: Ma poi quindi, se no il problema è chi l'ha preso,
0: esatto.
1: Perché se noi siamo partiti con obiettivo Audero, io me lo ricordo,
2: no.
1: Audero, Turati del Sassuolo,
2: Torino,
1: Pigliacelli, Paleari, siamo arrivati a prendere Vindal che era infortunato. Allora io quando parlo di programmazione dico, cioè tu non mi puoi,
0: però,
1: non mi puoi
0: Matteo,
1: buttare
0: io voglio vederla in senso positivo. È una strategia di mercato atta poi una futura vendita alla società. Io voglio vederla così.
2: Tu la vedi così, vabbè.
0: Io la voglio vedere.
2: Ci dobbiamo fermare, un minuto di pubblicità, ritorniamo dietro, indietro tra pochissimi secondi perché abbiamo ancora tantissimo e Matteo è carico a pallettoni. Dai.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Liguria Calcio ancora in diretta, vi faccio vedere una foto e sapete già di chi parliamo. Vai Filippo, tocca a te il faraone, tocca a te. E allora io ti chiedo, Elio e Gabriele, quanto davvero potrà influire e secondo te la società qui ha fatto bene?
1: Sicuramente ha portato a casa un giocatore importantissimo, un giocatore che è nato nel nostro vivaio.
0: Beh, quindi, DNA genuano a tutti gli effetti.
1: Quindi a tutti gli effetti, secondo me, lui ha voluto chiudere in questo modo la sua carriera ritornando da dove era partito. A mio avviso l'ha voluto e quindi il Genoa ha fatto bene a prenderlo, anche perché Shaarawy onestamente è un giocatore, non sta a me dirlo.
0: 33, 34,
2: 92, 30, 34 anni.
1: Quindi direi proprio che è stata una bella,
0: Gabriele?
1: Una bella scelta.
2: Direi che sicuramente ti porta quella qualità, quella progressione, la capacità di saltare l'uomo, mettere quei palloni in mezzo agli attaccanti, perché abbiamo sempre detto gli attaccanti non segnano, ma non sono mai arrivate palloni nitidi per Colombo, Vitinha oppure Osmaic. Anzi, per Osmaic è arrivato il bel pallone che l'ha messo dentro al primo tocco ricevuto. Sicuramente ti può portare assist, 6-7 gol, quello che cerca De Rossi e che dice direttamente da maggio, quindi avere esterni di qualità,
1: anche personalità,
2: esperienza, anche soprattutto
1: esperienza. Questo giocatore che ha giocato in stadi importanti, ha giocato bene in tutto il mondo,
2: ha giocato in nazionale anche.
0: Finire la carriera, no?
1: Quindi, secondo me lui viene qua per lasciare un segno e secondo me le motivazioni saranno importanti.
0: Sai cosa mi fa venire in mente, Matteo? El Shaarawy, si era ventilata l'ipotesi, l'avrei letto sicuramente anche a te, un po' più vecchio di io, di Gabbiadini. Io non so tu cosa me la pensavi, l'ho capito, però c'è un amico che ci dice, però avevamo parlato
3: con
0: anche di Gabbiadini.
3: Tutto il bene che voglio a Manolo, che veramente è stato un giocatore incredibile, quel piede mancino.
0: Tu dici che non poteva fare quello che fa il Shaarawy nel Genoa?
3: Allora,
0: chiedo, Matte.
3: No, certo, è lecito che tu chieda.
0: Certo.
3: Sono giocatori, Gabbiadini è andato a giocare in Qatar, Emirati. Alla Samp servono in questo momento qua giocatori affamati.
4: Di gamba.
3: In primis affamati, che abbiano gamba, che abbiano voglia e anche spessore tecnico, che possano dare un contributo. Gabbiadini, se parliamo di infortuni, è un altro che nella sua carriera ne ha avuti, ecco. Certo, se tu mi dici prendo Caramu o Gabbiadini, ti dico prendi Gabbiadini.
0: Hai capito?
3: Questo
0: anche,
3: sicuro.
0: Anche
3: però quello. È sbagliato sia uno che l'altro, secondo me. Attenzione. Se io penso che c'era Pierini, che l'ultimo giorno di mercato era lì, piantato nello

0: Hotel di Milano.
1: Aspettava
0: che
1: solo
0: scrive, che scrive messaggi su Instagram che non vede l'ora di arrivare. E tu in due mesi tu vuol dire Fredberg e sotto ci metto Branco, perché a quanto pare il mercato l'ha fatto Fredberg, non
1: ma
0: Branco.
1: Dicono che sia saltato per il discorso di Riccio e tutto,
0: esatto,
1: quanto.
0: Non riesce a piazzare Riccio in due mesi e non hai la possibilità di prendere Pierini. Aspetta, mi viene da dire, non hai avuto la possibilità o non hai voluto prenderlo perché era un acquisto manciniano, così come Martinelli, Brunori che ieri ha fatto gol ad Ascoli.
1: Ci metti il coltello lì,
0: scusami,
1: però
0: ci metto coltello, scusami. Allora, a Martinelli lo abbiamo preso, abbiamo preso Vindal. Pensa un po' che, cioè, voglio dire, tra Martinelli e Vindal, un direttore sportivo, Elio, chi avresti preso tu? Scusami, perdonami.
2: Non lo so, molto probabilmente avrei preso Martinelli, okay. Ma non perché comunque conosce il nostro campionato, è stata a Genova, mi sembrava che a Genova
0: era la scelta più logica,
2: che a Genova c'era anche
1: per
2: stima.
1: La Samp non vanno molto bene.
0: No, però allora torniamo al discorso,
2: però bisognerebbe vedere poi il direttore sportivo attuale della Sampdoria che situazione economica trovato.
1: L'abbiamo visto, eccolo qua. Ecco, io vorrei, Giovanni,
2: detto di fare,
1: perché ti faccio vedere un po' queste immagini, perché comunque almeno possiamo dire, io capisco che poi la pancia del tifoso non è che gliene freghi niente, interessa che facciano dei gol, che vincano delle partite, però è almeno cambiata la parte un po' della comunicazione, si fanno vedere un po' di più, sì, parlano davanti al pubblico, questo però diciamolo.
3: Guarda,
1: anche
3: che Fredberg non parli italiano, mi sto un po' arrabbiando dopo un po' di anni è però giusto che impari la lingua.
1: Ti chiedevo, rispetto a due anni fa,
3: diciamo
1: che era tabula rasa,
3: sì,
1: zero assoluto,
3: danno
1: un anno
3: senso
1: fa
3: più di apertura, e con Branco c'è un senso anche più di operatività a livello come dirigenziale, diciamo. Si è dato da fare anche quando si è fatto male Viti, è arrivato subito il sostituto, quello sì. Questo è mancato anche gli altri anni. Però torniamo allo stesso discorso, come abbiamo detto prima, questi giocatori che hanno preso purtroppo non sono quasi nessuno pronti, e qui il male di questa società è quello, non puoi continuare a prendere giocatori non pronti, la Samp ha bisogno di fare punti.
2: Però vi faccio questa domanda, ma e se questi giocatori a un certo punto partono? Perché può essere, può essere anche,
0: sì, ma quando,
2: può
0: essere quello,
2: questo
0: è l'auspicio,
4: sono tanti altri giocatori che devono partire,
2: poi se male il calcio non esiste,
0: no ci mancherebbe,
2: voglio pensare Insigne che gioca come per noi,
0: tu dici, allora Insigne, cioè, sono giocatori e Begic davanti la ok, però fra quanto tempo e quanto tempo avrai perso,
3: e poi magari
1: altre vanno, magari quante partite hai perso,
0: riesci poi a recuperare,
2: però in Serie B secondo me se tu hai qualità alla lunga
1: Gabriele, senti, allora in tanti però qui stanno scrivendo, insomma, Patrick Vieira ha fatto bene, poi l'anno successivo è stato esonerato, non vorrei che succedesse anche a De Rossi. In tanti stanno dicendo che insomma De Rossi potrebbe già essere sulla graticola, a me sembra un po' eccessivo, però te lo chiedo sempre per un amico.
4: Sì, diciamo che è un attimino un po' prematuro. Tornando a Vieira era stato fatto un mercato con zero acquisti, tutti prestiti, e poi si è visto che si era rotto qualcosa quando tu hai perso in casa lo scorso settembre 3-0 con la Lazio, da lì la formazione rossoblu non si è più ripresa. Con De Rossi secondo me è cambiato un attimino il registro, perché la società ha investito, forse l'ho detto prima, male per alcuni settori, però mi sembra prematuro già neanche a metà di settembre parlare di un esonero del mister. È chiaro, tu adesso hai due partite importanti, Frosinone sabato e Parma, dove a mio modo di vedere almeno 4 punti li devi tirar fuori. Poi ci sarà la Fiorentina, potrebbe essere uno scontro diretto perché a 0 punti, così come il Genoa. Attenzione, perché poi è sì il Venezia, però avrai altre due gare sulla carta impegnative per finire ottobre con Roma e Juventus, quindi non è proprio in discesa il calendario.
1: Assolutamente.
4: È chiaro che una valutazione la potrei fare a fine ottobre.
1: Allora Matteo, senti, l'unico che salta l'uomo, lo sappiamo, è Begic, che in tutte le partite che è entrato ha creato veramente
0: Insigne,
1: è vero o no? Sì, quando poi anche lui entrerà un po' veramente negli schemi, speriamo. Tanto tu pensi che da domani possa veramente entrare dal primo minuto?
0: Chi?
1: Insigne?
0: Assolutamente no, non credo, cioè, non, se ha giocato 15 minuti con Juve Stabia, ma non, sicuramente no, anche perché Corradi aveva detto che si è allenato pochissimo, ha avuto un percorso personalizzato.
1: Ma può fargli fare anche i primi 20 minuti.
0: Ma no, dai Franco, cosa fa? Giocare 20 minuti e poi lo fa uscire? No, Insigne, penso, perché poi guardando anche i convocati, che possa essere l'arma
2: il
0: che ti tieni, o quella finale che mi dici, mi tengo un'arma alla fine, che è un giocatore che magari una punizione, un colpo,

0: un colpo ti può cambiare la partita, ma non hai 90 minuti nelle gambe, è questo il problema. Begic, ce li hai 90 minuti nelle gambe?
1: Sì, anche lui ne viene da
2: questo dire una cosa, Insigne Abigard, non si è infortunato.
0: Abigard, domani anche deve giocare, lui, anche Abigard lui deve giocare, Verschaeren domani deve giocare, ecco, ce l'hai 90 minuti nelle gambe questi?
1: Ce l'abbiamo la foto, giusto? Grazie Filippo, giusto,
0: però, cioè,
1: ecco, pensaci tu. Cosa dici?
0: Io ho visto i due tocchi che ha fatto con la Juve Sabbia, è un giocatore sicuramente.
1: Questo è un altro livello.
0: Ho capito, ma anche questo qua comunque non è partito titolare, è arrivato in condizione in ritardo. E ho capito, sono tutte domande che poi non portano a delle risposte certe. La Samp oggi certezze non ne ha. Io guardo il centrocampo di domani, dovrebbe essere, probabilmente sarà Abigard, Henderson e Verschaeren. Verschaeren e Abigard sono due giocatori che sono recuperati, avranno 90 minuti nelle gambe, non lo so. Dietro gioca Delli Carri, è appena arrivato.
1: Ecco, a proposito,
0: sta bene?
1: Ti piace? Ma non è male, non è un buon profilo.
0: Non è male, sicuramente, assolutamente. Poi lì ti va di sfiga che se si fa male più forte giocatore della rosa che Viti.
2: Comunque, tornando su
0: intervieni Insigne, con Delli Carri.
2: Noi stiamo dicendo che non ha i 90 minuti, non ha subito infortuni, ok? Lui è dal primo giorno del ritiro che si allena anche da solo, a parte. Però come fa a non avere almeno un tempo, ragazzi? Cioè, ma non è che stiamo va a
3: anche
2: giocare
3: perché
2: a
3: Giovanni
2: americano.
3: L'anno scorso a Pescara è stato 8 mesi fermo dopo quando gli è scaduto il contratto con Rare Impact, giugno 25 a febbraio è cominciato a giocare a Pescara con un andamento molto positivo.
4: Quello che state dicendo di Insigne, c'è una programmazione perché loro evidentemente puntano tanto su Insigne e gli hanno fatto un lavoro differenziato per cercare di portare questo giocatore in condizione di fare.
1: Ma tu
4: anche,
1: lo sapevi
4: anche
1: quando l'hai preso dal Pescara che era così? Lo sapevi?
4: Ma io penso di sì.
2: Ma ho capito,
4: quindi,
2: ragazzi,
4: quindi loro preferiscono che faccia 25 partite da Insigne che magari fargliene fare 33 che poi gioca a spezzone.
1: Però vanni veloce perché poi devo passare
2: di nuovo. Lo spazio della preparazione, quando mi arrivi a dire 2 settimane in più, 20 giorni in più, ma qui è da luglio che questo si allena. Sì. Cioè, ragazzi, non è che va a giocare.
1: Però anche quello che dice Elio potrebbe. Senti Elio, secondo me Baldanzi non è adatto al modulo. Genoa ha bisogno di 3 di centrocampo forti fisicamente. Lui a livello difensivo è un punto debole. E anche questa, insomma, è una figura sempre un po' contestata. Cosa ne pensi?
4: Credo che Baldanzi sia un buon giocatore, ma non è quello che tutti pensano, quello che ti possa far vincere le partite da solo. È un giocatore che in un contesto che funziona,
1: giocatore operaio,
4: un giocatore anche con una discreta qualità, pecca un po' fisicamente per quello che è la Serie A, quindi qualcosina sfugge, però il Genoa ci ha fatto un investimento importante, a mio avviso. Onestamente si sente parlare che Venturino è fortissimo, è di tua proprietà,
1: però anche lui
3: ha detto, il mister, certo, ha detto ci vorrà ancora qualche mese per un problema alla cartilagine.
4: Quello che dico io, cioè, aver speso 8 milioni 10 milioni su Baldanzi avendo un giocatore che è simile per caratteristiche come Venturino, forse quei 10 milioni era meglio spenderli magari
1: in un altro profilo. Come dice Gabriele, ci vorranno ancora un bel po' di mesi. La storia si ripete, ovviamente è un messaggio ironico. Il Genoa ad agosto è in Europa, a settembre forse ci salviamo, ad ottobre andiamo dritti in B, a novembre si cambia allenatore, ad aprile siamo salvi. Ciao Paolo. Insomma, Gabriele, è ovvio che è molto molto ironico, però insomma il tifoso poi è anche questo, mi fa piacere, e se paga l'abbonamento è giusto che poi possa dire anche quello che pensa.
3: Beh, assolutamente, sappiamo benissimo che al tifoso Renando basta poco per esaltarsi, parlare di Europa, parlare di parte sinistra della classifica, poi arriva una sconfitta, a seguito di un'altra brutta sconfitta e si parla di retrocessione subito già a novembre. Chiaro che ci vuole un equilibrio, io mi auguro che dopo 2 campagne estive fallimentari questa stagione si decida di partire con un mister e finire la stagione con un mister, perché di errori ne sono stati fatti in passato, basta, si resetta, si cerca di ripartire. A mio modo di vedere il Genoa ha le potenzialità per uscire da questa situazione. È chiaro che qualche input in più dovrebbe essere dato dal mister in sede di modulo, formazione e giocatori da far scendere il campo, perché a sinistra è presa anche Mitai, l'albanese a oggi gioca sempre, con tutto rispetto a Elterson, forse c'è stata una bocciatura per Mitai, così come per Amorim, su quale è stato fatto un importante investimento e ad oggi gioca solo. Ma la domanda è un'altra: quando rientreranno a pieno regime, mi auguro prestissimo, Traoré e El Shaarawy, chi gli scenderà al posto? Perché deve avere la qualità.

0: Da, assolutamente, tanto stiamo vedendo le prossime partite del Genoa,
1: ce l'ha.
0: Certo.
1: Però le alternative ce l'ha, quindi,
2: ce l'hai.
1: Quindi
0: stanno
1: importante.
0: Arrivando una marea di messaggi. Queste sono le prossime partite del Genoa, poi vedremo anche quelle della Samp. Nel frattempo manca poco all'inizio della grande festa per i 133 anni che si svolge questa sera a Bocca d'Asse. A proposito, Elio, sarebbe molto ma molto scontato a dire insomma che 133 anni sono tanti, ci sono stati tanti momenti di grande felicità, ma anche tanti momenti, come sempre, di grande delusione, però il compleanno è sempre il compleanno.
1: Certo, certo, sicuramente stasera, come sanno fare i tifosi genuani, ci sarà una festa meravigliosa, ci sarà sicuramente, sicuramente si vedrà uno spettacolo degno di quello che, perdonatemi, ma è quello che è la Gradinata Nord. Quindi bene, è giusto festeggiare, è giusto che questi eventi si festeggino e speriamo veramente di ripartire anche con i risultati sul campo, perché questi ragazzi ogni settimana, ogni domenica fanno sacrifici, perché fanno chilometri, spendono soldi e quindi, ripeto, anche la soddisfazione di tornare a casa delle volte con la vittoria è importante.
2: Aggiungo questo:
0: venerdì,
2: nonostante la brutta sconfitta, la Nord ha applaudito a fine gara la squadra.
0: È vero. C'era un grande applauso.
2: I tifosi hanno visto che era molto più forte, la squadra è stata applaudita.
0: Abbiamo un'altra foto, Filippo, quando puoi, così la facciamo vedere. Nel frattempo, altro messaggio: come si fa a dire che Baldanzi non è adatto al modulo? L'ha proprio voluto De Rossi, saprà come e dove farlo giocare. Beh, insomma, non è che proprio Elio non ha detto questo,
1: mi sembra che era il messaggio che diceva appunto, che non era adatto al modulo. Io ho detto solo che Baldanzi è a mio avviso un giocatore che ha qualità, però se noi gli pensiamo che pensiamo che Baldanzi possa prendersi sulle spalle il Genoa, a mio avviso no, e questo è un pensiero che ho e porterò avanti.
0: Allora, secondo me Vindal da cambiare. Sì, c'è l'impact, sì, lo abbiamo visto. Cosa mi dici di questo impact, Gabriele?
2: Beh, questo mi dico, finalmente abbiamo visto una prima punta segnare, toccare primo
0: pallone
2: disponibile.
0: Quindi prima punta ufficiale,
2: Direi di sì, ecco. L'abbiamo visto per grinta, caparbietà, profondità, attacca alla porta, spallate con gli avversari, insomma,
0: fisico.
3: Meglio di Colombo?
2: Non meglio di Colombo, ma insieme a Colombo, meglio di Vitinha.
0: Ma è assoluto adesso?
2: Ti posso dire meglio di Vitinha, perché abbiamo visto la grinta di questo ragazzo che viene dalla Serie B in
0: Grecia. Guarda che sta prendendo nota,
4: per me tre mesi tu hai detto che questo, allora, che...
2: per me meglio, in questo meglio momento di meglio di Vitinha, perché con tutto rispetto Vitinha corre, si sacrifica molto, però al Genoa servono giocatori che segnino, va bene la corsa, ma la palla per salvarsi va spinta in rete, non basta correre.
0: Va bene. Allora, prima di andare in pubblicità, Giovanni, secondo me Vindal è da cambiare in porta, Mambù una scommessa, rimpiango Pedrola e non compravo Lauristen, bell'acquisto da come gioca, mi ricorda Colley. Allora,
5: Pedrola io escluderei proprio anche il pensiero.
0: Oh, di tutta la fortuna di questo mondo a questo ragazzo, che è splendido come persona.
5: È stato anche un attimino lui un po' svogliato, anche quando era di nuovo qua a allenarsi, non si allenava, sapeva già andare.
0: Io ho sempre creduto che avesse Pedrola, sempre giocato
5: con
0: la paura.
5: Non lo rimpiango per nulla, anche perché non ha dato nulla, anzi solo dei pensieri e basta, solo grandi infortuni e basta. E poi cosa dice?
0: Non avrei preso Lauris.
5: Ma questi sono acquisti che la Samp in questo momento
0: bell'acquisto da come gioca, mi ricorda Collo.
5: Non capisco questo calcio che ha preso al polpaccio, che sia poi andato a finire in un guaio muscolare, però
0: Matteo, l'infortunio adesso non sappiamo ancora quanti giorni, mesi, anni, anche per, speriamo ovviamente di no, tanti auguri anche a lui ovviamente, per Esposito. Però tu fino adesso come l'avevi visto questo Esposito?
6: Male.
0: Ma com'è possibile? Male. Dallo Spezia faceva i miracoli.
6: Da quando è gennaio è stato acquistato,
0: Batteva Esposito, delle punizioni, anche il rigore secondo me l'ha buttato giù.
6: Ma delle punizioni, cioè, che poi va bene, ok, le punizioni sono importanti, ma non c'è solo quello. Cioè, da Esposito,
0: anche il rigore che ha sbagliato,
6: dal calciatore, con un acquisto importante per Blucerchiati, io mi aspettavo un ruolo da leader, da trascinatore.
0: Tutti lo credevano.
6: Aveva questo ruolo da regista. Cioè, io ho visto con la Juve Stadia i primi 20 minuti, mezz'ora prima che si facesse male, ma Kumbu era 10 volte meglio di Esposito. Sì, andava a cercare la palla e si faceva vedere, provava a scaricare. Cioè, Esposito quasi si nascondeva. Io non riesco a comprendere.
5: Esposito ricopre un ruolo parole che la qualità migliore che devi avere è pensiero, esecuzione di un passaggio veloce. Lui è l'opposto.

0: Stoppa la palla, la ritocca, guarda, si gira, prima che la fa il passaggio passa un quarto d'ora e gli avversari sono già tutti messi in posizione.
1: Allora, un altro messaggio: buonasera, fermo restando che non avrei comprato né Amorim né Maldanzi risparmiando 18 milioni, quest'ultimo lo farei giocare alla Gudmundsson dietro la punta in un 3-5-1-1, che ne pensa Signorelli? Grazie Nicola.
2: Direi che lui a Empoli quel ruolo lì l'ha svolto spesso e volentieri e l'ha fatto anche in modo importante, quindi sicuramente potrebbe essere un'idea, però io penso veramente che De Rossi, che tutti i giorni ce l'ha al campo, sì, tutti certo. I giorni li vede, ha voluto Baldanzi, presumo che lui sia veramente quello... che sa come collocare in campo nel modo migliore.
1: Dice sì, sono 18 milioni.
2: Ma infatti questa è la valutazione che abbiamo fatto anche la settimana scorsa in questi studi, perché oggi il Genoa per la prima volta nel mercato ha speso, però ha speso 10 milioni Baldanzi, 8 milioni Amorin,
3: 5 su 3.
2: L'anno scorso non dimentichiamoci 18 di Vitigna, cioè i soldi che tu hai speso, se vai a vedere quello che ti stanno dando sul campo è veramente poco, quindi c'è da ricriminare su qualcosa, no?
1: Gabriele, tre nomi su cui davvero vorresti scommettere quest'anno alla terza di campionato.
3: Alla terza di campionato ti direi il primo, Maitri, perché io lo vorrei vedere in campo dal primo minuto, perché De Rossi lo sta utilizzando 10 minuti, un quarto d'ora, lo vorrei vedere subito. Tra l'altro in conferenza stampa ha detto che potrebbe essere utilizzato dal primo minuto insieme con Messias che va centellinato. Ti direi e poi ti direi sicuramente il centravanti Osmaic, perché mi è piaciuto per cattiveria. Questo è un centravanti che ha fame, che potrebbe far bene nel massimo campionato italiano. Io mi auguro che faccia la stessa carriera che ha fatto questo. Io mi ricordo che qualche settimana fa Liv ha fatto un paragone Gartman con Stam, anche se tu ti segni Osmaic, io mi segno anche questo.
1: Devo andare pubblicità,
2: devo comunque dire Gabri che ha ragione, perché anche come è entrato a Roma Osmaic è entrato nel modo giusto e a mio avviso, devo dire la verità, anche in casa ha fatto vedere delle buone cose, ed era un po', anche se il gol viene da un'azione di calcio fatta come si deve, dove l'attaccante si è fatto trovare pronto, come voi, per dire, per voi il gol che ha fatto Tutino, voi dite semplice.
4: No, è semplice, certo.
2: È semplice, ma bisogna creare un'azione di calcio
1: e comunque ti devi far trovare lì.
3: Tra l'altro Osmaic ha fatto un bel gol che non era facile, perché era difeso da un colosso, il centrale del Como, Shalobah, quasi 100 kg, una montagna, è riuscito comunque sia a prendere il tempo. Banale il gol.
1: Allora, leggo l'ultimo messaggio, poi vado in pubblicità. Il problema è il portiere, con i piedi è bravo, tra i pali è scarso, per una squadra che si deve salvare è troppo importante. Va bene, grazie, l'abbiamo detto e ne parleremo. Un po' di pubblicità, ma non è ancora finita, anzi.

0: dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
1: Con l'energia giusta possiamo dare un senso ad ogni giornata, goderci il calore di ogni istante, affrontare le sfide nel modo più semplice, prenderci cura del nostro mondo un gesto alla volta. Io scelgo Palsit, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
3: I can with Palsit.
1: In tutta Italia.

0: Liguria Calcio, ben ritrovati ancora, stiamo parlando di Genoa, di Samp, ma soprattutto, lo sapete, cerchiamo di parlare di tutto, parleremo anche un po' del Vado, parleremo ovviamente dello Spezia se riusciamo a collegarci con Luca Vaccaro, ma parliamo di questo bel pareggio dell'Entella contro il Vicenza. E chi meglio di Marco Bianchi, che abbiamo già in collegamento, gli diamo la buonasera, ci può parlare di questa partita. Allora, tanto Marco, un punticino e mettilo lì.
1: Sì, Franco, ciao, buonasera a tutti. Un punticino importante perché sicuramente oggi l'Entella non meritava di perdere, questo credo che sia riconosciuto anche dagli avversari, nel senso che ha giocato un buon primo tempo con una buona supremazia.

0: due o tre opportunità non concretizzate al meglio. Poi nel momento migliore è arrivato questo gol su una mischia, in seguito mi pare un angolo, comunque una palla inattiva davanti al portiere, c'era un groviglio di gambe, c'è stato un VAR che è durato circa 3 minuti per capire quello che è successo. E dopodiché l'Entella si è rimessa sotto con lo stesso piglio, ha ottenuto il pari grazie a un bel gol di Alborghetti sulla punizione di Guio ben calciata, il colpo di testa di Alborghetti, e poi nella ripresa è cambiata un po', diciamo, l'inerzia della partita, ma non è cambiato la sostanza, nel senso che è stato il Vicenza che ha cercato di ripartire un pochino con più frequenza, manteneva di più il possesso palla, però non riusciva comunque a rendersi particolarmente pericoloso, mentre l'Entella in due o tre occasioni è riuscita, una volta con Cupone che ha creato appunto una bella occasione, un'altra volta con Guglio che non è riuscito a toccare da pochi passi, un'altra punizione con Cupone sul secondo palo che era bello solo e non è intervenuto di testa, ha deciso di fare un'acrobazia col destro, non è riuscito a toccare la palla, insomma ha creato buone circostanze. Anche qui nel momento migliore è arrivato il gol su un infortunio in un disimpegno errato e Mercai, che era uno degli ex di turno, ha punito l'Entella. Non c'era riuscito con il Sud Tirolo la prima giornata, c'è riuscito quest'oggi con la maglia del Vicenza. E lì ovviamente era dura perché eravamo a un quarto d'ora della fine, però la squadra ha avuto ancora una buona reazione, ci sono stati i cambi che hanno dato una buona inerzia, soprattutto l'ingresso di Benedetti che ha dato molta sostanza al centrocampo, lo stesso per il brasiliano Felipe e in avanti quello di Giacomo Corona. E poi proprio da un bel cross di Benedetti è nato il gol di Giacomo Corona, che di testa è saltato a centro area e ha superato il portiere Gagno in uscita. Quindi direi un pareggio tutto sommato meritato. Quello che fa più piacere è aver visto la reazione morale di questa squadra, l'aveva chiesta a mister Cappella, perché era importante dopo due sconfitte riuscire quantomeno a far vedere che almeno sotto il profilo dell'agonismo, della grinta, della cazzima, la squadra era la stessa dello scorso anno e oggi ha dimostrato appunto di essere contro una buona squadra, perché questo Vicenza ha cambiato 12 effettivi nel mercato, a giocatori di gran livello come Moncini, come Brighenti, come lo stesso Mercai, appunto preso Bellemo in questi ultimi giorni di mercato assieme a Papetti, a altri giovani, a buoni giovani, diciamo del suo vivaio, e come Pellizzari che credo sia un 2005, ma un buon giocatore che si è visto quest'oggi, insomma una squadra ben strutturata per giocare bene in un campionato come quello di Serie B.
1: Allora Marco rimani lì perché adesso ti faccio fare una riflessione veloce da tutti i nostri 4 ospiti, partiamo, però vi chiedo veramente 40 secondi. Gabriele, cosa vogliamo dire di questa Entella, come la vedi quest'anno?
2: Ma la vedo molto bene, volevo dire a Marco anche questa mia opinione. A differenza della partita col Cesena, dove il primo tempo è stato pessimo, ho visto un'Entella cinica, determinata, grintosa. Chiaro, io mi aspetto di avere molto un recupero bene da parte di Squizzato e Franzoni, che sono ancora un po' forse indietro di condizioni. Cosa dici Marco?
1: Aspetta a rispondere Marco, poi rispondi in fondo.
3: Secondo te l'ha vista?
4: No.
5: No, tra l'altro io Marco sei preoccupato perché ha detto l'ho vista Matteo molto bene.
4: Matteo, io fossi te comincerei già a toccarmi e fare tutto.
3: Va a lavorare.
4: Tutte le partite, seriale ai dilettanti.
1: Matteo, Entella quest'anno?
4: Beh, l'obiettivo dell'Entella è quello di salvarsi. L'anno scorso ha fatto un miracolo sportivo perché era da tutti considerata come una candidata alla retrocessione, invece ha fatto un campionato egregio, ma l'Entella sa che campionato deve fare, l'allenatore sa che campionato deve fare, la dirigenza sa che campionato deve fare, i giocatori sanno che campionato deve fare, cioè nessuno pretende nient'altro che cercare di raggiungere la salvezza. E sicuramente in casa, l'anno scorso lo è stato il valore aggiunto perché si è salvata praticamente solo con i punti casalinghi, lì l'Entella deve fare più punti possibili casalinga e continua a vedere un'Entella trasferta completamente diversa.
1: Allora aspetta Marco, ascolta tutto perché poi devi fare una sintesi all'ultimo. Elio,
3: direi che Matteo ha descritto bene la situazione dell'Entella. Lì c'è una società che è serena e tranquilla, che ha ben chiaro quello che vuole, quindi non fanno drammi anche se tu perdi 3 partite, 4
1: certo,
3: partite.
1: Ma perché
3: quello,
1: hanno comunque
3: quello che,
1: un
3: la,
1: indirizzo,
3: quello che è la struttura dirigenziale, quello che è l'allenatore, non vengono mai messi in discussione. Hanno fatto delle scelte e loro vanno avanti sapendo che devono raggiungere quell'obiettivo. E quello è un grosso vantaggio perché tu lavori veramente nella serenità e nella tranquillità.
1: Giovanni?
6: Sì, concordo

0: Con tutto quello che hanno detto gli altri, l'Entella è un'intelaiatura di una squadra che può salvarsi tranquillamente. Come diceva Matteo, le partite casalinghe portano quasi sempre punti all'Entella, devi migliorare magari in trasferta per avere più tranquillità di questa salvezza.
1: Marco, io so che tu sei molto bravo, insomma fai una sintesi in un minuto e mezzo, non di più, per favore, di tutto quello che ti hanno un po'
2: fatto. No, ma sono tutte frasi, diciamo, tutti i concetti ovviamente corretti.

0: ha costretto mister Cappella a rivedere un po' l'assetto, e quindi oggi si è presentato in campo con Guiu, che di fatto ha fatto l'interno di centrocampo con qualche licenza di movimento in più, e davanti la coppia formata da Corona, da Cupone, pardon, Forte, poi è entrato Corona nel secondo tempo. Questa variazione, assieme, come diceva giustamente anche qualcuno, la condizione non ottimale di Franzoni, che ha avuto qualche problemino, così come di Squizzato, che durante tutto il ritiro ha fatto molta fatica, ma poi è entrato Felipe, con il quale c'è questa staffetta ormai consolidata, che ha fatto molto bene. Quindi anche in questo senso credo che la società abbia allestito comunque una rosa in grado. Poi ci sono alcuni giocatori che devono ancora venire fuori, gli ultimi arrivati come lo stesso Crita, che oggi è entrato, e anche quelli che sono arrivati dopo nel mercato, così come i nostri giovani, quindi Valori e Annoni, che quest'oggi sono rimasti fuori, ma sono due giocatori sui quali la società ha puntato molto. La consapevolezza è quello, bisogna cercare veramente di rompere un po' questo tabù della trasferta, magari anche con qualche punticino qua e là, per cercare appunto di allungare queste serie quando avremo nuovamente il nostro ordine di marcia al San Nazari, che è, come dicevate tutti, è un po' il nostro fortino dove raccogliere il massimo dei risultati.
1: Allora, nel frattempo, prima di salutarti, Pisa Virtus Entella, Cremonese, lo vedete, Virtus Entella Jugoslavia, Padova Virtus e Entella Mantova, saranno veramente 5 partite che riusciranno a definire e a delineare un po' davvero la figura di questa Entella per questo nuovo campionato. Marco, io come sempre ti ringrazio, ci sentiremo sicuramente nel corso dei prossimi giorni, anche per capire un po' come stanno preparando il prossimo match, va bene?
0: Grazie a voi, buona serata a tutti.
1: Ciao. Ok, grazie. Allora, adesso andiamo in pubblicità, poi con i nostri ospiti vorrei dedicare un paio di minuti giustamente anche allo Spezia, se non abbiamo Luca Vaccaro, e anche al Vado, che ha preso un po' una scopolata, ma insomma ci sta, perché comunque, ragazzi, Vado ha già fatto tanto. Rimanete insieme a noi.

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

Tabasco è arrivato il sottocosto. Fino al 12 settembre, grattugiato fresco Gran Biraghi, 100 grammi a soli 1,24 euro. Gocciole chocolate pavesi, 1 chilo a soli 2,89 euro. Pasta di semola la Molisana, 1 chilo a soli 1,19 euro. Birra Moretti, bottiglia da 660 ml a soli 79 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

0: Liguria Calcio ancora insieme, tanti messaggi, 18 milioni per riscattare Vitigna, 8 per Colombo, ma con quali soldi? Con questi soldi non si poteva prendere una punta e un regista come si deve? Vabbè, ti do 11 secondi, Elio.
1: L'ho già detto prima.
0: Sicuramente
1: i soldi questa società ora ha iniziato a spenderli. Sicuramente, a mio avviso, si poteva fare qualcosa di meglio, soprattutto su Vitigna.
0: Ma sono stati spesi bene,
1: io sono convinto che Colombo, secondo me, sia un giocatore importante. Sono convinto, questa l'ultima punta che
2: Osmaici.
0: Però Matteo, tu te lo ricordi quando era il male assoluto Colombo?
1: Per quel che riguarda la mia persona, io ho sempre parlato bene di Colombo e magari spesso arrivavano come stasera messaggi negativi. Per me Colombo è stato un ottimo investimento, è una punta giovane, perché è un giocatore comunque che ha già dei numeri in Serie A e può solo che crescere. A mia vita, a mia vita.

0: Vitinha invece era un giocatore che già al suo massimo l'ha raggiunto.
1: Era già arrivato alla
0: Pia. A mio avviso sì, quando è andato al Marsiglia aveva già raggiunto l'obiettivo e quindi non è un giocatore che ha un ruolo ben preciso, che tu puoi dire sì, è un attaccante. Secondo, ad esempio punto, questo Smajić è una punta, è una prima punta, è uno che fa reparto, è uno che difende la palla, è uno che fa sportellate, certo, è uno che salta di testa, quindi a mio avviso il Genoa in attacco tra Smajić e Colombo che gli può girare attorno, a mio avviso potrebbe aver trovato la coppia giusta.
1: A Ligure
0: quindi
1: Calcio,
0: c'è solo da aver fiducia.
1: A Ligure Calcio, sapete, cerchiamo di parlare di tutto. Allora Matteo, partiamo un po' con te. Allora Reggiana Vado 3-1, però possiamo dire una cosa, chapeau però per quello che hanno fatto fino adesso, questa piccolissima realtà.
2: Sì ragazzi, ma il Vado ha 4 punti in classifica dopo 3 partite, cioè voglio dire la prima in classifica che è la Reggiana a 7 punti. Comunque la Reggiana ragazzi l'anno scorso era in Serie B, ha un bacino di utenza che cioè è completamente diverso, gioca Porta Nova gioca nella Reggiana, cioè ricordiamoci, cioè, voglio dire, questo è il livello. Il Vado sta, deve, è come l'Entella, sa benissimo
1: cosa
2: che tipo
1: fare,
2: di campionato deve fare,
1: certo,
2: deve fare un campionato per cercare di salvarsi, ma anche se per sbaglio, e io spero di no, spero che si salvi, dovesse mai retrocedere, il Vado
1: non è uno scandalo,
2: cioè, esatto, hai capito, non è una squadra che ha investito 15 milioni per fare la Serie C, cioè, quello che deve fare il Vado è chiaro. Ci sono delle squadre come Reggiana, Spezia, soprattutto in questo giro.
1: Aspetta, lo Spezia
3: e anche Livorno e il Pescara.
1: Giovanni, cosa mi dici dello Spezia? Che comunque bene o male oggi è andato a vincere contro la San Benedetto.
4: Lo Spezia ha un'intelaiatura da squadra che deve salire, e dovrà salire per forza, anche perché la categoria dello Spezia non è la Serie C. Penso che concorrenti per andare su non ne vedo molte. Lo Spezia penso che alla fine tra le prime due o tre dovrebbe riuscire ad andare in Serie B.
1: Gabriele?
3: Concordo, ha fatto un ottimo lavoro Angelozzi, direttore sportivo, che ha fatto un repulisti dei giocatori che l'anno scorso non hanno reso, ha preso giocatori di categoria, un mister importante che si chiama Turati, e soprattutto vedo che c'è quella voglia, quella cattiveria anche in molti giovani di mettersi in mostra, meno di clamorosi ribaltoni. Io direi che lo Spezia è la principale candidata a vincere il campionato. C'è anche da puntualizzare che oggi la squadra di mister De Rossi ha vinto la prima partita, l'Ostia Mare 2-1.
2: Anche quella hai visto?
3: Quella non l'ho vista,
0: e c'è da vista quella.
3: No, visto, mi piacerebbe
0: vedere. No, lui vede le linee e ha visto anche il Vado.
3: Allora, domani le partite oltre che gli highlights.
1: Domani sera a Palermo sarà durissima per la Samp. Allora, una domanda da 1 milione di euro a Matteo, poi anche a Giovanni, e poi ovviamente parleremo di Genoa contro Frosinone. Allora, ovvio, devono arrivare i punti e lo sappiamo. Come deve entrare in campo questa squadra? Al di là di tutto, al di là di tutto, la testa, gli attributi, la coordinazione, credere veramente che comunque
2: sì,
1: c'è
2: sì, no,
1: questa
2: questo,
1: sfida tra
2: questo
1: bombe.
2: Dovrebbe essere la normalità. Attenzione, però, dovrebbe essere la normalità, anche se poi tante volte non lo è.
1: Tanto è una sfida tra bombe.
2: Intanto devi entrare in campo non da vittima sacrificale.
1: Addirittura.
2: Ragazzi, cioè voglio dire, tu devi avere ben in mente che domani vai a giocare contro una squadra che probabilmente vincerà il campionato, perché è la squadra più forte in assoluto, che comunque ne ha dati 5 al Mantova, ha fatto una partita incredibile.
1: Un tridente,
2: cioè, tu dovresti entrare con quella fame, con quell'aggressività, però io sono 4 anni.
1: Sì, che dici sempre
2: che dico queste cose qua. Certo. Mi sono anche un po' stufato. Dovrebbero essere, ti ripeto, deve essere normalità questo. Non avviene, cioè che cosa devi andare a fare domani a Palermo? Devi cercare di portare a casa qualche punto. Come? Non lo so, c'è un allenatore che dovrà capire in che maniera. E ci sono dei giocatori che comunque, nonostante tutto, qualità, grinta ce l'hanno. È logico che quello che mi spaventa, te la dico tutta, sono i cambi. Sono esatto. I cambi, perché tu forse 11 giocatori, comunque una buona,
1: coperta,
2: una discreta formazione all'inizio la puoi mettere, poi se ci sono da fare dei cambi, chi entra? mezzottero davanti, con tutto il rispetto, perché è un ragazzo che magari è anche giovane e anche interessante, però tu dietro hai mezzotero, e dietro ancora... difensori hai Mondani e Pier Mattei, che sono degli esordienti assoluto. No, ecco,
1: ti chiedo
2: questo.
1: Solo due secondi, poi passo di nuovo al Genoa. Sinani, a te piace?
2: A me piace molto. A me non piace vederlo dai cartoni pubblicitari.
1: Bravo.
2: Perché Sinani tecnicamente, secondo me, è un buonissimo giocatore, però visto là largo lo perdi. Dovrebbe giocare più vicino.
1: Più

0: Teoria dovrebbe giocare più vicino.
1: Allora, contro il Frosinone, momento di riscatto per il Genoa, o insomma bisogna prenderla di nuovo con le molle, perché Frosinone sappiamo che ti può giocare bruttissimi scherzi.
2: Gioca bene, diciamo che la rivelazione nel momento di svoltare, dice l'Impact, sì, assolutamente sì, perché i tre punti sono d'obbligo. Poi magari giustamente Elio dice meglio un pareggio, ripartire a uno scontro diretto, però il Frosinone ha già 6 punti, già questo Raimondo che anche oggi ha fatto una doppietta a quota 4, bisogna vincere perché il campionato del Genoa inizia sabato, si sapeva che l'inizio era duro, non è una partita assolutamente da sbagliare, servono 3 punti per ripartire, ma soprattutto per vincere il primo scontro diretto, perché come dicevo prima c'è Frosinone, c'è vai a Parma, quindi 4 punti mi auguro che tu li porti a casa, poi dopo è la Fiorentina che sicuramente si tirerà fuori e poi un'altra gara difficile a Roma e poi al Venezia.
1: Contro,
2: ecco perché dico che un obiettivo, un giudizio a fine ottobre lo potrei dare dopo queste gare.
1: Elio, un punticino o si va secchi per il 3?
3: È chiaro che giocando in casa io sono per non perdere, però questa partita qua oggi, dopo 3 partite che tu hai fatto, hai segnato 0 punti, devi cercare veramente di portare a casa il risultato pieno. Credo che il Genoa, onestamente, questa qua sia una partita alla sua portata, credo che tutta la settimana sicuramente ci sarà modo di preparare questa partita in tutti i dettagli e credo che alla fine il Genoa non sbaglierà questo appuntamento.
1: Giovanni, un'altra domanda da 1 milione di euro, ma secondo te Corradi ha le idee chiare di questa Samp? Al netto che ti mancano 7 giocatori, sì, per l'amor di Dio, però sì, chiedo, quello, che può essere una domanda semplice,
4: quello influenza
1: difficile, no?
4: Molto poi le scelte del tecnico, sia del modulo che dei giocatori a mandare in campo.
1: Va bene, però in generale sui ruoli, insomma,
4: in questo momento
1: anche sul modulo, quello che chiama Matteo,
4: a mio avviso mi ha dato delle perplessità sulle scelte, anche a volte di mandare in campo anche le sostituzioni. Però domani, se parliamo di domani, è una partita sulla carta improponibile. Anche
1: addirittura, Madonna, sì. Giovanni, però
4: no,
1: stasera.
4: No, sulla carta improponibile. Abbiamo delle assenze che, come diceva Matteo, se dobbiamo fare delle sostituzioni, loro invece hanno i doppioni giusti. Poi andiamo lì, facciamo la nostra partita a Gagliardo.
1: Però se ci metti quella fame di cui parlava Matteo, quella cazzima, mamma mia, una volta ce la farà la Samp.
4: Lo so, però purtroppo siamo abituati ultimamente a delle debacle e quindi ci influenza anche un attimino questo aspetto qua. Noi andiamo là contro una squadra che è superiore nettamente,
1: questo senz'altro,
4: e quindi anche un punto andrebbe bene.
0: Posso aggiungo una cosa, Giovanni, che non passi neanche il messaggio, e questo vale anche per quello che ho sentito negli ultimi giorni per Genoa Como, cioè non è che se l'avversario è più forte allora non scendiamo, perché allora se no facciamo una bella cosa,
1: comunque
0: in Serie A le prime 8 non le affronti, giusto? Quindi sono 8-8-16, gioco 16 partite in meno in Serie A, perché tanto sono fuori categoria, una è troppo forte,
1: però
0: l'altra è ingiocabile.
1: Però lui ha parlato che
3: io concordo con Franco di essere più ottimisti, perché comunque il pallone
4: è il calcio. Mister Corradi parlare di andare a fare una partita tosta, noi andremo lì, faremo la nostra partita.
0: Ma la Samp deve andare a fare la sua partita,
4: ragazzi, mi ricordo
2: una cosa, la scorsa primavera Samp Palermo Marassi, tutti ipotizzavano una netta vittoria del Palermo, la Samp vinceva 3-1, poi si è fatta rimontare.
0: Gabriele,
2: i giocatori erano diversi,
0: Samp, Brunori, Pierini, io mi ricordo che partita che
2: però ha giocato
0: fatto,
2: in maniera gagliarda, con la grinta, con la cazzima, come dicevamo prima, oltre la qualità.
1: Allora 22-22, adesso è venuto invece il momento anche per te, Matteo, come ho chiesto a loro, poi lo devo chiedere anche a Elio, i 3 nomi su cui punteresti davvero tanto per questa Samp, anche
0: in generale.
1: Ovvio.
0: Uno è Krastev, okay, sicuramente, perché non vorrei più vedere quel palo che c'è in porta al momento, cioè voglio dire, è inutile negarlo, ragazzi, non para, quindi abbiamo Krastev, ci vuole coraggio,
1: C'è anche, passa anche il disco, ma c'è appena 18 anni, ragazzi,
0: facciamoli giocare dai 30 anni in poi, quelli che sono più giovani non possono giocare.
1: Allora,
0: c'è
1: Krastev,
0: divieto.
1: Poi
0: Krastev,
1: sicuramente tu mi dirai,
0: io ti dico, a me è piaciuto tantissimo con la Juve mi è piaciuto moltissimo, devo dire che può essere giocato. Poi secondo me il giocatore è quello che può dare la qualità in Insigne.
1: 3 veloci, Filippo.
4: Filippone, scusa. Insigne, Versharen e il difensore centrale che mi sfugge,
2: Gartman.
1: Sì. Okay. Senti, poi dovevamo parlare anche di Ravanelli. Vabbè, 3 per te, anche te, velocissimo.

0: Io punterei su Colombo perché deve fare prima o poi la stagione importante.
1: Sì.
0: Il nuovo attaccante è arrivato, che credo che ci possa dare delle soddisfazioni. E poi il difensore centrale nostro delle giovanili, che a mio avviso ha una struttura strepitosa, Marcandagli, che credo potrà essere veramente un qualcosa importante per il Grifone.
1: Allora, 22-24, prima dei saluti, siamo naturalmente ai pronostici e qui vi assumete tutte le responsabilità del caso. Gabriele, vai.
2: Ti direi, il cuore mi dice una vittoria 2-0 il Genoa, vi basterebbe anche un 1-0 al 96esimo, giocando male, un tiro in porta, un gol, però importante fare i tre punti in qualsiasi modo.
1: Elio.
0: Io, il cuore mi dice che bisogna fare una partita di cuore, di sacrificio, di
1: grande. Allo score, il risultato?
0: Il Genoa deve vincere, punto e basta. Quindi ho detto che i nostri attaccanti ci daranno delle soddisfazioni.
1: 2-0,
0: quindi
1: tutto.
0: Magari un 2-0 con Colombo e il nuovo arrivato sarebbe una bella cosa.
1: Giovanni.
3: Bisogna essere positivi, dicono tutti.
1: Matteo.
4: Vince il Genoa 2-0, gol di Colombo.
1: No, ma stavamo parlando della Samp adesso.
4: Vince il Genoa, allora. Genoa Frosinone 2-0, gol di Colombo e il faraone Sharawi.
1: Oh,
0: bravo.
2: Già pronto un campo.
1: La Sampdoria non maledetta?
4: La Sampdoria, io non ho aspettative positive per domani sera. Ma è difficile avere aspettative positive. Poi,
1: vabbè, dai,
4: poi,
1: lanciati poi su.
0: E fai positivo.
1: Fai positivo.
0: Ma non è
1: questione
0: di è stato positivo.
5: È questione di essere realisti.
2: Facciamo essere contenti.
4: Siamo nettamente inferiori, siamo incerottati, abbiamo mille problematiche. Il Palermo è una squadra vera, con un allenatore vero, con un portiere vero, con un attaccante vero. Quindi voi ditemi
3: come possiamo fare punti.
4: Poi magari fanno 25 milioni di tiri verso la porta e prendono pali, traversa, riga, fuori. Poi magari noi facciamo un cross con deviazione e vinciamo 1-0.
0: Il calcio è questo,
4: mi auguro questo.
2: Io mi auguro una cosa, vedo che nella nostra
1: veloce.
2: Grafica ci sono due guanti. Io mi auguro che questi guanti qua siano determinanti per entrambi i portieri di Genova, per portare a casa risultati e dire ok, da una parte e dall'altra hanno salvato il risultato e finalmente hanno portato quei punti giusti a casa.
1: Marcati anche questo, Matteo.
4: Scrivo tutto.
2: Vedo quei due dietro.
1: Allora, siamo arrivati alla fine. Io, come sempre, tanto ringrazio tutti voi, siete stati in tantissimi, vi chiedo scusa se non sono riuscito a leggere, ma eravate davvero in tanti. Elio Signorelli, sempre più bello che mai, con questa giacca meravigliosa del valore di quasi 920 euro. Più abbronzato che mai, il nostro Giovanni Filippone.
3: Ciao, buonasera.
1: Grazie.
3: A tutti.
1: Non ne parliamo poi della brezzatura di Gabriele splendido.
2: Ciao, saluto a tutti.
1: Matteo, sempre bello, attivo.
4: Buonanotte, buonanotte, sogni d'oro. Buonanotte, sogni d'oro. Che non si sa mai domani sera.
1: Grazie a Filippo Rossi, a Mario Bocconi in regia. Un saluto da Franco Nativo e buon proseguimento con i programmi di Primo Canale.

Viaggio in Liguria, una nuova puntata, e che estate è, un'estate in un territorio senza gustare anche le sue prelibatezze, dunque la sua cucina. Ebbene, facciamo un viaggio da Levante verso Ponente con tutti i piatti tipici, non tutti naturalmente, solo alcuni, ma partiamo dalla Spezia con il suo oro nero, ovvero i muscoli, con un piatto molto amato e anche molto semplice, gli spaghetti ai muscoli, ma anche tutti i segreti per cucinarli. Poi andiamo nel Tiguglio, impariamo insieme a fare i ravioli, a stendere la pasta e poi a farcirli e anche a fare utucu, forse il sugo più conosciuto della nostra regione. Poi a Genova, alla scoperta delle focacce

0: accette, ma anche del pesto naturalmente e di un dolce dei canestrelli e ancora nell'imperiese la farinata e non solo. Dunque un lungo viaggio tutto da gustare. Ed è dalla Spezia che partiamo, passeggiata Morin, forse l'emblema di quello che sono i miticoltori e tutto il loro lavoro, la raccolta dell'oro nero, i muscoli, non le cozze, mi raccomando, alla Spezia con tutte le ricette a questo collegate. Allora, intanto iniziamo con raccontare questa tradizione, una tradizione che è anche fortemente legata a quella del Palio del Golfo che quest'anno compie 100 anni.
1: Piatti della tradizione, ricette tipiche della Spezia e siamo su passeggiata Morin, che è uno dei simboli in dei giorni veramente molto molto particolari, perché sentiamo tutta l'attesa del palio, tra l'altro il palio numero 100, e siamo di fronte ad una vera e propria istituzione. Diciamo che può competere con il palio, perché per alcuni estimatori i muscoli sicuramente spiegano a questa città.
2: Sì, sicuramente sì, diciamo che muscoli e palio del golfo vanno di pari passo da 100 anni, noi qua siamo presenti da un po' meno, però diciamo che la storia del palio si lega coi vecchi mitilicoltori o muscolai, come si dice qua a Spezia, che facevano una gara per andare nei vivai e da lì poi decidevano, il primo che arrivava poteva prendere comunque le zone migliori e le sementi migliori, e da lì poi da cosa nasce cosa è nata questa disfida tra le varie borgate che si è protratta fino ad oggi con l'edizione numero 100. E noi qua diciamo che siamo una piccola rappresentazione di quello che è il Palio del Golfo con i muscoli. I muscoli qua nel golfo ci sono da tantissimo tempo, noi siamo diciamo gli ultimi arrivati che continuano questa tradizione. L'abbiamo portata qua in passeggiata Morin, dove offriamo alle persone che ci vengono a incontrare, sia spezzini che anche turisti, e i piatti tipici che sono qua del nostro territorio. Poi il piatto tipico per eccellenza, che comunque lega alla tradizione di Spezia, è lo spaghetto col sugo di muscoli, ecco.
1: Quindi perché non farsi consigliare la ricetta dello spaghetto al sugo dei muscoli proprio da chi produce il prodotto principale, la materia prima che serve per questo piatto, e quindi muscoli dei mitilicoltori spezzini, muscoli a chilometro zero.
2: Muscoli da chilometro zero, sì, come hai detto te, perché diciamo che dalla diga foranea li raccogliamo, li portiamo a Santa Teresa, dove vengono stabulati, insacchettati e poi in giornata arrivano qua bei freschi e noi li prepariamo. La prepara la ricetta, diciamo, dello spaghetto, quella tradizionale, semplice. Poi la cucina italiana è varia, quindi ognuno poi ci mette del suo. Diciamo che la base parte tutto da preparazione del soffritto, quindi olio, prezzemolo e aglio. Poi ci si mette i muscoli tritati, si fanno prima scottare i muscoli, si aprono e si mettono dentro, si tritano e poi si mettono dentro, si lasciano andare e si aggiunge del vino, un po' di pepe e poi anche, per chi vuole, un po' di sugo, che diciamo per allungarlo un pochino. Chi invece preferisce farlo in bianco, che è quello proprio tradizionale, e allora solo muscoli e basta, ecco.
1: Ecco, qual è la tua ricetta preferita, il rosso o in bianco?
2: Beh, ricetta preferita è quella in bianco, però quando poi si cucina per tanti amici che ci vengono a trovare, un po' di sugo purtroppo bisogna metterlo, perché sennò occorrono veramente tanti tanti tanti muscoli per farlo veramente in bianco, quindi bisogna trovare un po' il giusto compromesso, ecco.
1: È un momento anche dedicato, perché i muscoli hanno sofferto molto in questi ultimi anni, però in questo momento diciamo non ci si può lamentare, qualcosa sta cambiando, come sta andando?
2: Quest'anno qualcosina sta cambiando, sicuramente il fattore climatico, le temperature, acqua, sia temperatura dell'acqua sia temperatura esterna ci hanno condizionato. Ci ha condizionato tanto la predazione delle orate, però quest'anno, visto la possibilità che cominciano a pescare dentro il golfo, diciamo che una parte di predazione è diminuita,

0: e quindi diciamo che anche noi riusciamo a portare il prodotto da novellame quasi alla fine, l'anno qualcosina incomincia a rimanere. Quindi diciamo che le speranze ci sono, andiamo sempre cauti perché ogni stagione è a sé, non è mai una stagione uguale all'altra perché comunque segui l'andamento della natura e quindi vediamo. Però i presupposti ci sono per ritornare, non dico come un tempo, però comunque ritornare ad avere un prodotto locale che nasce qua, si sviluppa qua e quindi possiamo darlo veramente al 100% spezzino. Ecco.
1: Alessandro, prima di entrare nella tua cucina, volevo chiedere nella tua cucina, nello stand, perché la cucina lavora, mi dicevi, addirittura dalle 4 del pomeriggio proprio per preparare tutti i condimenti, quindi noi vedremo solo la fase finale, ma quali sono gli altri piatti disponibili al menù?
0: Gli altri piatti disponibili al menù, abbiamo i muscoli della marinara, che anche quella è la ricetta classica, e poi abbiamo i muscoli fritti, e poi non possono mancare le ostriche che negli ultimi anni ci stanno dando un bel aiuto nella coltivazione, nel affiancare la mancanza di muscoli, diciamo, stiamo mettendo le ostriche con bei risultati, e anche perché qua l'ostrica, visto il nostro mare che è quanto ricco, prende questa colorazione sul verdastro, quindi è più saporita e i clienti apprezzano molto, ecco.
1: Vi abbiamo un po' raccontato quali sono i gusti disponibili qui nello stand in passeggiata Morin, dopo entreremo nel dettaglio e vi mostreremo alcuni piatti.
2: Gli spezzini lo sanno bene, ma anche tanti turisti che bazzicano nella zona della Spezia lo hanno imparato. Proprio su passeggiata Morin c'è un ghiotto chiosco dove è possibile andare a gustare i muscoli e non solo. Noi proprio qui con la nostra Emanuela Cavallo abbiamo imparato la ricetta degli spaghetti con i muscoli e anche tante altre invece pietanze che sono legate proprio ai muscoli.
1: E non potete sentire il profumo che arriva dai fuochi, dai pentoloni alle mie spalle. Nei pentoloni c'è il sugo già pronto, alle 4 del pomeriggio voi venite, tra l'altro siete insomma un bel team.
0: Sì, siamo un bel team, questa è una parte, diciamo che siamo in 4 team che si alternano, perché qua praticamente stiamo aperti tutte le sere, abbiamo iniziato a maggio fino al 31 di agosto, non stop, e quindi occorre un po' alternarsi, però comunque qua veniamo sì alle 4 del pomeriggio con la roba che arriva direttamente dallo stabulario, quindi la prepariamo, comincia tutta la lavorazione, tritiamo bene i muscoli e mettiamo nei pentoloni che sono lì alle mie spalle il prezzemolo, l'aglio, poi mettiamo dentro i muscoli, come ho detto prima nella ricetta, un po' di vino e un po' di pomodoro aggiungiamo, perché comunque fortunatamente vengono tante persone a trovarci, quindi cerchiamo di accontentare tutti il più possibile.
1: Ecco, questa nuova dimensione turistica della città, perché oggettivamente la Spezia è molto cresciuta come presenze turistiche, ha un riscontro per voi in termini appunto magari di turisti, di visitatori, che oltre agli spezzini che conoscono benissimo la qualità dello spaghetto ai muscoli dei mitilicoltori, ha un riscontro diretto?
0: Sì, vengono a trovarsi tanti turisti che comunque conoscono, comunque bene o male tanti conoscono il prodotto, però diciamo che lo assaggiano in una maniera diversa da come lo assaggiano dalle loro parti, dalle loro case, quindi sì, sicuramente tanti turisti ci sono, però comunque vengono sempre anche tanti spezzini a trovarci, ecco, quindi siamo contenti, ecco.
1: Diciamo che il vostro spaghetto ai muscoli è un po' una garanzia, ma non è l'unico piatto. Ci sono anche delle altre possibilità, mancano ahimè i muscoli ripieni, perché mi dicevi che è una ricetta estremamente spezzina, tipica, ma difficile da elaborare qui.
0: La ricetta è molto laboriosa, è molto lunga, perché comunque devi aprire i muscoli, quindi devi aprire un bel numero. E poi devi preparare comunque il ripieno, che il ripieno nella ricetta classica abbiamo la mortadella, il muscolo tritato, e il parmigiano, il pane immerso nel latte.

0: bagnato nel latte, tutto mescolato, e poi riempi il muscolo nella teglia, chiudi, e da una parte devi sempre fare il sugo, sempre a base di muscoli, devi poi condire tutto e metti poi nella casseruola, in forno e cose. Quindi comunque sì, è una ricetta lunga, e per fare tanti muscoli occorre tanta gente che non ce la facciamo ancora. Vediamo di organizzarci, però adesso è dura.
1: Mi dicevi che la storia di questa ricetta è anche un po' curiosa.
0: La storia di questa ricetta è un po' curiosa, diciamo che andiamo più nella leggenda. Perché si narra che quando venivano nella costruzione dell'arsenale, venivano i parmensi a lavorare qua a Spezia, loro si portavano la mortadella dietro per mangiare, e quindi diciamo che c'è stata una contaminazione di gusti e di tradizioni che ha dato frutto al muscolo ripieno, tant'è vero nella ricetta classica c'è la mortadella, ecco.
1: Un'ottima contaminazione, possiamo dirlo, una delle migliori. E passiamo agli altri piatti che invece sono a menù e quindi è possibile ordinare e quindi degustare qui. Quali sono?
0: Gli altri piatti che sono a menù che si possono degustare sono gli muscoli alla marinara, o la classica, come viene chiamata, l'impepata di cozze. Avendo turisti devi comunque giostrare in ambiti le terminologie. E che la semplice marinara, si mettono in un pentolone i muscoli, si fanno cuocere, si aprono, e nel frattempo si mette un po' di prezzemolo, di pepe e di vino per condire, quindi molto semplice. E poi abbiamo i muscoli fritti, facciamo un cartoccio di muscoli conditi un po' con dei zucchini alla julienne, che insomma sono quest'anno il primo anno che li facciamo e sono molto graditi. Il fritto, quindi
1: il fritto piace sempre. Sembra tutto semplice, in questi pentoloni c'è tantissimo sugo, perché appunto ora diciamo la situazione è tranquilla, ma più tardi ci sarà parecchia coda qui in attesa di un piatto di pasta ai muscoli. Ma c'è qualche ingrediente segreto che non ci dirai mai, magari qualche consiglio?
0: Ingredienti segreti non ce n'è, basta tenersi diciamo alla ricetta classica, e poi cosa posso dire, la passione comunque di fare il nostro segreto, comunque coltiviamo, veniamo qua e diamo da mangiare il nostro prodotto.

0: Adesso invece ci spostiamo a Voltri, festa patronale della Madonna dell'Acqua Santa, e qua è stata l'occasione per il nostro Franco nativo per andare a raccontarci i piatti tipici. Siamo partiti dal pesto, l'abbiamo scoperto con un campione di pesto al mortaio, poi una ricetta classica, quello dello stoccafisso, e poi le focaccine ghiotte in versione salata, altrettanto ghiotte in versione dolce, e infine i canestrelli, tutti prodotti da gustare magari appunto seduti ai tavoli di una sagra.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un bel ritrovati. Oggi mi trovo ad Acqua Santa, siamo in provincia di Genova, di fronte a me le terme, dietro di me lo storico santuario, pensate che qui si sposò anche una regina. Questa è una festa patronale che mette insieme tutta la collettività, e soprattutto perché sono venuto qui, mi devo far sentire poco, non vorrei che mi scoprissero, sono venuto qui per scroccare, per mangiare cose buone del territorio. E allora il pesto, quindi il basilico, lo stoccafisso, i ravioli, tutti i nostri canestrelli, e chi più ne ha più ne metta. Sarà una puntata straordinaria e come al solito io mangerò. Rimanete insieme a noi.
2: Iniziamo con due cenni storici. In questo santuario che vedete, il santuario di Nostra Signora dell'Acqua Santa di Genova, sulle alture di Voltri, Maria Cristina Carlotta Giuseppina Gaetana Elisa di Savoia sposò il 21 novembre del 1832 Ferdinando II delle Due Sicilie, diventando di fatto regina delle Due Sicilie.

0: Momento di dare il via alla nostra puntata di Viaggio in Liguria. Il protagonista è lui, il basilico, ma non parleremo soltanto di lui, soprattutto saranno i prodotti tipici del nostro territorio a tenere banco.
1: Un'alternativa alle classiche trofie, gnocchi o trenette potrebbe essere utilizzare il pesto appena fatto su un crostino e un filo d'olio. Durante un aperitivo sul mare con una bella giornata è il top. Oppure un'altra alternativa potrebbe essere anche condire la classica bruschetta, sì, olio, aglio, pomodoro, certo, origano, con qualche goccia di pesto.
2: Senti, vogliamo ricordare tanto il procedimento? Quanto bisogna darci
1: allora,
2: farlo diventare davvero un grande poi pesto?
1: Diciamo il pesto quando si raggiunge, diciamo, una buona manualità, il pesto per 2-3 persone lo si fa tranquillamente in meno. Bisogna solo avere qualche accortezza, nel senso che gli ingredienti del pesto sono 7: basilico, pinoli, aglio, sale, olio e i 2 formaggi.
2: Ecco, diciamoli però, ecco.
1: Parmigiano reggiano
2: e
1: DOP e un po' anche di pecorino sardo.
2: Perché c'è un po' chi dice sì, chi dice no.
1: Allora, sì, la ricetta tradizionale chiede il pecorino. Ovviamente le dosi, le percentuali, le proporzioni sono diverse, perché il pecorino spinge molto come sapidità, quindi ce ne va una, diciamo, una punta in proporzioni minori.
2: Bene, allora senti, io adesso ti lascio darci bello bello ci vuole anche, ragazzi, una bella bacchetta, e lui ce l'ha. Io, Matteo, ti ringrazio davvero, grazie
3: a voi,
2: grazie
3: venuti alla
2: Cassante. E ci mancherebbe. Adesso andiamo a scoprire le altre straordinarie squisitezze che quest'oggi ci faranno e mi faranno provare. Quando si fanno queste cose, se non ci sono le donne che lavorano, queste cose non si possono fare. Allora, tanto conosciamo la signora... Come? Sandra, è un po' timida, però complimenti. Guarda che meraviglia. Cosa avete preparato qua? Che cos'è queste, le trenette? Possono mancare. Poi, signora, come va? Lei si chiama? Renata, che cosa c'ha qua sotto?
4: Ottimo spumista al vento.
2: Mamma mia, che spettacolo. Complimenti. Guardate ancora quanto sto capisso. Ma quante ne avete fatto?
4: Quanti chili erano?
2: Quanti? 70 chili, mamma mia. Insomma, la gente viene qua, si diverte, ma soprattutto mangia bene.
4: Molto.
2: Da 4 giorni che fate. E qui cosa abbiamo? Le patate?
4: Patate da dalla sopra.
2: Lo credo. E qui dentro? Sono curioso. Mamma mia, mamma mia. Guardate che meraviglia. Va bene, ragazze, complimenti davvero, eh. E adesso andiamo a scoprire le nuove generazioni, perché senza di loro.
4: Ma non potremmo fare.
2: Vero, no? Va bene. Ed eccoli qua, i ragazzi, giovani, giovanissimi, sono loro che si occuperanno in queste giornate di accudire tutte le persone che verranno qua. Guardate, stanno pulendo, chi pulisce, chi prepara. Oh, ragazzi, qui sono dei professionisti, mica, come si dice, pizza e fichi, eh. Guardate, giovani, giovanissimi, un po' meno giovani, vedete, stanno preparando questi tavoli perché tra poco meno di un'ora qui ci sarà il mondo. Allora, lei è l'unica che ha 20 anni, quindi gli possiamo fare una domanda: come stai? Perché qua con tutti questi ragazzi e con i tuoi?
5: Perché da quando sono piccolina che ci sempre per il tappeto, che mi arriva da una tradizione e niente, sono molto contenta, è sempre un bel modo di stare insieme, siamo un gruppo molto numeroso di volontari, quindi è un po' un modo per riunire tutta Acqua Santa, diciamo così.
2: E adesso è venuto il momento di conoscere questa meravigliosa signora in costume. Tanto si presenti, dai,
6: Maria Rosa.
2: Maria Rosa. Guardate che meraviglioso costume che sta indossando questa signora, che è un costume tipico del...
6: 1850, che è 1800.
2: Ok, che rappresenta che tipo di donna?
6: È, diciamo, più una paesana, una cittadina, ma paesana.
2: Però qui vedo dell'oro, signora, c'è dell'oro, c'è di tutto qua, Vede tutto chi è?
6: Sa, quei tempi quando magari giustamente andavano nelle feste e cercavano di mettersi qualcosa in più che magari non se lo
2: mettevano durante la settimana. Signora, che meraviglia mi ha preparato qua? Cosa c'è su questo tavolo?
6: Lei mi chieda.
2: Voglio sapere, perché poi io devo andare a sapere.
6: Questi sono i canestrelli
2: che mi ha già fatto vedere il presidente, che sono un fantastico.
6: Questi invece viene da Carlo Forte.
2: Facciamolo vedere, guardate che meraviglia. Dica tanto, guardate.
6: Anche questo da Carlo.

0: Dopo,
1: ok, bene.
0: Finale.
1: E cosa hanno di particolare?
0: Allora, questi hanno di particolare che si usavano durante le feste pasquali, specialmente quando si andavano a benedire le palme.
1: Ok.
0: Si mettevano insieme alla palma, si portavano in chiesa, si benedivano insieme alla palma.
1: Oh, chi? Che mostra?
0: Questi pani. Questo è il pane di
1: Sant'Antonio. Tanto glielo tengo io, signora, questo, così lei può farmeli vedere bene. Il pane
0: di Sant'Antonio di Mello.
1: Guardate che meraviglia, guardate che bello, eh? Con tanto di bellissimo, bellissimo pane. E poi abbiamo
0: il pane di San Giuseppe di Molteso,
1: che hanno tutta questa caratteristica di rappresentare i santi, sì. Comunque, ok, sì. Poi abbiamo
0: il pane di Sant'Antonio, questo è di Padova.
1: Di Padova, ora. Guardate che meraviglia, bellissimo. Poi
0: il pane benedetto per i pellegrini dell'Assunta di Pra.
1: Anche quello. Come vedete c'è un po' tutto il contesto territoriale, vedete? Poi andiamo avanti. Questo è bellissimo.
0: Il pane di Sant'Isidoro che...
1: Molteto.
0: Molteto.
1: Così non lasciamo niente, nessuno cuore, sennò... Burchio, brava, Burchio. Oh, che cos'è questa qua, sciuabella? Guardate.
0: Una cosa che forse non si ricordano più i tanti, ma che noi vogliamo portare avanti le tradizioni, sono i famosi balletti fatti con le castagne.
1: Con le castagne.
0: Che si facevano in genere durante le, diciamo, un po'.
1: Fammi vedere, vi ci sta.
0: E c'è anche quella famosa poesia di Bagicalupo.
1: Sì?
0: Di Figeur che vedono in lei.
1: È vero. Bello. Molto poi c'è anche, qui ho visto che poi lo facciamo vedere, avete preparato un albero fondamentalmente che ho di questo. Ah, signora, io la ringrazio, è stata simpaticissima, complimenti. Mi raccomando, viviamo queste che sono realtà che si sono un po' perse, ma fortunatamente anche con tanti ragazzi, oggi li faremo anche vedere, stiamo portando
0: avanti. Spero tanto.
1: Mi raccomando, va bene. Signora, è stato un piacere.
0: Grazie, a lei. Anche il mio.
1: Ma non è ancora finita, non è ancora finita, rimanete insieme a noi. Adesso è venuto il momento di, insomma, mangiare, perché io quando vengo a fare queste cose vengo fondamentalmente per scroccare. E sono venuto qui ad Acquasanta, in questo contesto naturale meraviglioso, con il nostro presidente del municipio. Tanto ciao Matteo, grazie per essere con noi. E insomma, qui che cosa mi hai preparato? Un po' di queste delizie che fanno parte strettamente di questo territorio, sbaglio?
2: Sì, assolutamente. Ci sono ovviamente altri piattini tipici di patate, sono la ricetta tradizionale ovviamente che viene fatta di tutto il territorio a maniera particolare ad Acquasanta in questo fine settimana. La ricetta è tradizionalissima e insomma ci sono le signore che stanno lavorando di là
1: per, e poi andremo,
2: esatto, per fare gli impasti e poi appunto vengono fritte
1: dal salato al dolce,
2: esatto. Qua abbiamo proprio un tipico esempio di come si è trasformato il canestrello storico da quello moderno, diciamo così, perché parte da una, diciamo, da una ciambella che in realtà era salata,
1: sì,
2: che si mantiene ancora tra l'altro a Mele. Questa è proprio una delle ciambelle che vengono fatte dall'oratorio di Sant'Antonio di Mele. Poi diventa dolce, e qua è curioso perché questo è un canestrello di Carloforte che è dolce, ha tenuto la forma storica.
1: I nostri gemelli.
2: Poi si arriva al canestrello, quello che per noi è il canestrello genovese, che prende questa forma a fiore, che è una forma che deriva dalla Francia.
1: Certo.
2: Già resta nel stesso
1: spazio. Se non ti dispiace, assaggio un pezzettino di questo.
2: Poi mi raccomando di questo, perché viene prodotto da Angeleri, che è il forno proprio di Acquasanta. Quindi è una ricetta storica e insomma...
1: Tradizione della tradizione.
2: Esatto.
1: Scusate, qui palla io mangio. Poi andiamo avanti, cosa abbiamo qua?
2: Beh, ovviamente i ravioli, se non ci sono i ravioli che festa è lì. No.
1: Ravioli di tutte le salse.
2: Anche questi prodotti che ho da Acquasanta, ovviamente poi i volontari condiscono con i sui che pannano i stand, che sono
1: guardate
2: ovviamente
1: che meraviglia. Guardate che meraviglia. Guarda, io oggi faccio veramente schifo.
3: Quattro crudi non sono male.
4: Durante queste feste patronali non possono mancare i rintocchi delle campane. E allora mi sono detto, ma esisteranno ancora i campanari, coloro che fanno vivere le emozioni di queste giornate con la loro arte? Ebbene sì, mi devo ricredere. Io pensavo non esistessero più. E invece...
5: In Liguria ci sono due associazioni, di cui una che noi facciamo parte, che è l'associazione suonatori di campane a sistemi genovesi, più comunemente conosciuta come Associazione Campanari Liguri. Mm-hmm. E poi ce n'è un'altra che in generale in

0: totale facciamo una 70-80 suonatori di campane.
1: Come mai questa passione?
2: Beh, me l'ha trasmessa mio padre, che mi ha portato sui campanili quando ero bambino e poi mi ha contagiato, non sono più riuscito a liberarmene.

0: Lorenzo, dietro di te, insomma, continua l'opera di realizzare cose buone per tutte le persone che vengono e sono venute in questi giorni. Insomma, prodotti tipici anche del nostro territorio, questa è la cosa importante.
1: Sì, esatto, io ho preso il testimone di questa festa patronale che ormai continua da più di 20 anni per quanto riguarda la parte gastronomica. È da un paio d'anni che continuiamo questa tradizione con la preparazione dei piatti tipici. È un bel momento di responsabilità collettiva, soprattutto per e da parte dei ragazzi che possono continuare a, diciamo, proseguire questa tradizione e avere cura di un bene culturale, un bene religioso così importante come è il santuario di Nostra Signora dell'Acqua Santa. È un bel momento di partecipazione collettiva in cui tutto il paese si riunisce per questo santuario e da per 4 giorni ininterrottamente tutto se stesso per continuare a mantenere salda questa tradizione così importante, un momento di responsabilità così bello per tutti, anche un momento educativo se vogliamo.
0: Guardate che meraviglia! Cosa sta preparando di buono qua?
2: Ragù di carne.
0: Mamma mia, ragù di carne.
2: Cottura.
0: Quante?
2: 3 ore minimo.
0: Guardate che spettacolo. Guardate che spettacolo.
2: Tirarlo sempre, non farlo attaccare.
0: Mamma mia, arriva su un profumino che levati. 3 ore e poi sarà pura magia con i ravioli.
2: Assolutamente.
0: Ok. Lui mi ha detto che è buonissimo. Le immagini sono fantastiche, però lo sapete che io sono come San Tommaso. Se non ci metto il naso, anzi il naso no, se non me lo brucio. Ma se non assaggio, io non ci credo. Vediamo se Morgan ha detto quello che ha detto, se è tutto vero, se è tutta farina del suo sacco. Io vorrei un po' assaggiarlo, guarda.
2: Allora, guarda.
0: Cosa c'è? Un cucchiaio. Mamma mia.
2: Un cucchiaio.
0: Ma vado dentro io?
2: Sì, assolutamente.
0: Ma proprio un'anima, eh? Sì. Io non ci credo, guarda, che Morgan è così bravo a fare il ragù, 3 ore, ma non lo so. Provo. Assaggio sempre per voi, provo.
2: Quindi?
0: Morgan, come si dice? Belin, che buono.
3: Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il...
0: Alla fine, ragazzi, cosa vogliamo dire?
4: Ti aspettiamo a

Nell'entroterra del Tiguglio, nel borgo di Romaggi, comune di San Colombano Certenoli, con Elisabetta Biancalani andiamo a seguire passo passo tutta la ricetta dei ravioli, forse uno dei piatti da sagra più tipici per i mesi estivi. E allora partiamo con Mirko, l'ospite di Elisabetta.

0: Meta che ci spiega come si impasta, come si impastano i ravioli.
1: Viaggio in Liguria ci porta a Romaggi a scoprire i gusti di questa valle, della Val Fontanabuona, ma sono gusti liguri in generale, un paese che si raggiunge a circa 40 minuti dal mare, quindi non è neanche molto distante, vicino al Monte Ramaceto, ma immergiamoci subito nel clou della puntata, cioè il cibo tipico. Con Mirko che oggi ci fa che cosa?
2: Oggi facciamo i ravioli al tucco, ripieni con un boragini, bietole e un po' di carne, è la nostra cucina tipica, sì, ligure, il nostro piatto tipico. E inizierei subito facendo l'impasto che
1: Bene.
2: Poi faremo riposare.
1: Allora, farina tipo 00?
2: 00, una farina dura, ok? Io metto questo è un impasto un po' più piccolino di quello che facciamo del solito, anche per far capire,
1: certo,
2: a casa più o meno se vogliono poi provare a farlo. Sono 300 di farina 00, un uovo, no pasta gialla ma un uovo normale, e metto 150 di acqua.
1: Cosa vuol dire no pasta gialla all'uovo?
2: Una pasta meno gialla.
1: Ah, ok, più bianca.
2: Esatto.
1: Se si volesse fare più gialla si metterebbero due uova.
2: Esatto, e un altro tipo di pasta che ha proprio l'uovo, che è molto più rossa, quindi diventa un colore della pasta.
1: Sì.
2: Molto più.
1: Quindi hai detto 350 di farina, 300 di farina,
2: 150 di acqua.
1: E un uovo intero, bianco
2: uovo
1: e rosso.
2: Un intero e un pizzico di sale.
1: Sale fino.
2: Ok, basta. Poi si fa l'impasto.
1: Con le mani, tu sei bravo. Altrimenti con la frusta?
2: No, con la frusta non si riesce a impastare,
1: ah,
2: perché
1: no,
2: poi vedi, diventa subito duro, la frusta va ad agrumarsi troppo. Quindi facciamo l'impasto a mano.
1: E vedete che si gira un po' così, hai un tuo criterio?
2: Sì, sì, generalmente poi l'impasto si lascia anche riposare perché perda un po' la nervatura che ha.
1: Se non la facessi riposare cosa succede?
2: Resterebbe troppo morbido e l'impasto...
1: Si squaglierebbero,
2: sì, sì,
1: nella,
2: esatto,
1: cottura,
2: esatto,
1: i ravioli.
2: Poi vedete l'impasto è molto rapido, non ha bisogno di...
1: Vabbè, tu che sei capace.
2: No.
1: Quanti ne vengono con questa quantità?
2: Con questa quantità viene circa un chiletto di ravioli.
1: Quindi ci si mangia in quattro?
2: Dipende quanto... Sì, comunque sì, più o meno
1: 3-4 persone.
2: Sì, sì. Più o meno 3-4 persone.
1: Ecco qua, per non sbagliare bisogna che non abbia i grumi?
2: La pasta, sì, okay, è vero, non deve avere grumi, però la pasta poi l'impasto in se stesso si sente da solo. Vedi, adesso è bella morbida, però adesso noi la mettiamo un attimino ancora fasciata
1: nella carta trasparente.
2: Esatto, la lasciamo riposare.
1: Per pochino. Quanto hai detto?
2: Ma si può lasciare riposare un quarto d'ora, 20 minuti. Vedi, è un impasto piuttosto che no morbido, eh?
1: Sì.
2: Perché?
1: Deve venire così, ma hai dato le dosi,
2: sì,
1: quindi si può, poi dalle
2: poi,
1: cose che ha dato lui, se 3 etti di farina bianca danno 1 chilo più o meno,
2: sì,
1: i ravioli, se ne volete fare 2 chili mettete 600 di farina e...
2: Poi dipende, la farina sente un sacco la temperatura esterna.
1: Sì?
2: Cioè il caldo, il freddo, l'aria, non aria, la sente un sacco. Quindi poi è da valutare anche,
1: guarda,
2: durante l'impasto se è troppo morbido, se è
1: Come
2: troppo...
1: cambia in base al tempo? Allora, se è umido?
2: Se è umido l'impasto viene molto più morbido.
1: Sì.
2: Se invece è asciutto l'impasto viene molto più duro.
1: Ok.
2: Lo sento un sacco.
1: Non deve rimanere attaccato al contenitore, quando è pronto te
2: questo è un impasto che va bene,
1: okay.
2: Ora lo lasciamo riposare lì, diamo un pizzico di farina
1: che non
2: si attacchi e la lasciamo riposare lì per 20 minuti.
1: Per 20 minuti.
2: Tanto iniziamo a fare il ripieno.
1: Ecco,
2: quella il tucco.
1: È la parte molto interessante,
2: bene,
1: del ripieno. Ci sono diversi tipi di ripieno per i ravioli, oppure il raviolo deve avere proprio un ripieno per definirsi raviolo alla ligure?
2: È molto un degustibus, nel senso c'è chi ci mette la carne e chi non ci mette la carne, chi lo fa totalmente vegetariano, chi lo fa invece con un po' di carne che non è più vegetariano. Noi qua lo facciamo con la carne.
1: Okay.
2: Mettiamo su un quantitativo di un chilo, mettiamo un mezzetto di carne, un pugnetto di carne, nel senso,
1: sì,
2: poca roba.
1: Sono questi gli ingredienti?
2: Questi sono gli ingredienti.
1: Allora, vediamoli un attimo prima di iniziare. Allora,
2: saranno uova,
1: okay,
2: pane.
1: Il pane com'è?
2: Allora, il pane è un pane bianco, un panino normale di quelli che si hanno a casa, un pane bianco, si bagna nel latte.
1: Ma non deve essere già duro?
2: Anche secco non vuol dire.
1: Non secco, basta bagnarlo nel latte e farlo a pezzettini.
2: Io per quel quantitativo lì che faremo oggi...

0: che è un impasto per una sfoglia, sono quattro uova, io metto un panetto, un panetto e mezzo
1: Mi sembra tanto
0: sì,
1: questo.
0: questo è un po' di più perché l'ho lasciato un po' di più perché io poi, scusate,
1: Ah, il forno?
0: sì, abbiamo fatto dei ripieni e abbiamo fatto dei
1: Ecco
0: ripieni
1: cos'era il profumo che
0: e grazie.
1: sentivo. Che meraviglia. Esatto,
0: Che questo è un altro piatto super
1: poi
0: mega
1: magari
0: figo.
1: diamo la ricetta. Allora, hai detto, questo è un panino in mezzo
0: Sì, poi
1: bagnato nel latte e fatto a
0: poi
1: pezzi.
0: io quando faccio l'impasto, scusate, poi io quando faccio l'impasto lo vedo se c'è tanto pane, se c'è meno pane, però me ne sono fatto un po' di più per vedere un
1: Sì.
0: pochettino com'è. Poi le bietole e le boragini che vanno
1: Ok,
0: bollite,
1: bieto le
0: premute.
1: boragini in uguale quantità più o meno?
0: Meno boragini perché la boragine è un altro tipo di cottura, cioè lascia all'interno del ripieno un po' di amarognolo.
1: I
0: Amarognolo,
1: buragi,
0: i boragi, esatto.
1: ok.
0: E quindi si fa più bietola e meno
1: Ok.
0: boragi. Poi un po' di carne di manzo o di vitello magra, le
1: Sì.
0: cipolle, la maggiorana o persa,
1: Persa in
0: e la
1: dialetto.
0: noce moscata, una, qua ce n'è tanta, io ne ho messo un po'
1: Sì.
0: di più, e uno spicchio d'aglio, poi il formaggio grattugiato e
1: Sì.
0: l'olio a extravergine di oliva qua
1: Che
0: delle nostre
1: forte.
0: colline. Questo è quello per fare il ripieno.
1: Bene, allora io lascio un attimo di curiosità ai nostri telespettatori, adesso vediamo come si assimila il tutto. Come si fanno i ravioli liguri? Siamo con Mirko a Romaggio, un paesino nell'alta Val Fontana Buona. Abbiamo già visto l'impasto che sta riposando qua sotto uno strato di, diciamo,
0: Una
1: di
0: pellicola.
1: pellicola trasparente, riposerà per 20 minuti, 300 g di farina bianca, un uovo intero, 100 di acqua, 150,
0: 150 di acqua. Sì.
1: 150 di acqua, una manciatina di sale e ne verrà fuori un chilo. E per quel chilo di ravioli vediamo come si fa l'impasto di cui abbiamo già detto gli ingredienti. Come procedi,
0: Allora, partiamo con
1: Mirko?
0: un olio extravergine di oliva. Mettiamo una cipolla
1: Una cipolla bianca normale.
0: bianca, sì, la facciamo
1: Ok.
0: rosolare.
1: Immagino già il profumo perché la cipolla banalmente nel suo fa un profumo incredibile. Poi allora, gli ingredienti fondamentali sono le bietole e i buragi, boragine,
0: Esatto.
1: un po' più bietole che buragi perché Mirko ci ha raccontato che se no c'è un po' di, diciamo, arci,
0: L'amarognolo
1: l'amarognolo dei
0: della
1: buragi,
0: boragine, sì.
1: che si trovano anche in natura, no?
0: No, si
1: Cioè, o
0: trovano
1: bisogna
0: solamente in
1: coltivare.
0: natura.
1: Ah, ok. Però uno se li può
0: Nascono, no,
1: coltivare. Ah,
0: nasce,
1: no.
0: la boragine nasce nel campo.
1: Ecco, quindi si va a raccoglierli un po' in giro.
0: Nasce nel campo, sì, nasce nel campo come le erbette classiche lì che si fanno i panzotti, che è un altro
1: Che
0: piatto di
1: profumo già.
0: qui. Allora, prima mettiamo però la
1: Questi qua
0: carne.
1: l'hai bolliti,
0: Questi
1: no?
0: li ho bolliti, li ho spremuti.
1: Carne, ma hai detto che è o.
0: Una carne magra, si può prendere quella che vuoi, vitello, manzo,
1: Quanta
0: vitellone.
1: ne hai messo?

0: Questa qua la volessi consumare e non mettere nel ripieno. La carne deve cuocere quanto? Cioè, fuoco vivo per non farla diventare dura, ecco.
1: Esatto, esatto.
0: Come si fa?
1: Però anche la carne va a piacimento, nel senso a chi piace con un interno rosa, a chi piace con un interno...
0: Però più la cuoce più diventa dura, sì. A meno che non sia lo sì. stufato.
1: Sì, esatto. Più la cuoce, specialmente una carne di manzo, una bistecca spessa, una costata, più si va in cottura e più diventa... E più diventa

0: controllerò che non sia troppo verde.
1: Esatto, tu che sei un esperto vedi dal colore di come risulta il tutto.
0: Esatto, dare poi una dose precisa di quello che è, non si può, perché a me piace un sacco sentire l'odore della persa, della maggiorana. A tanti sì. piace meno, sì. a tanti piace l'aglio, a tanti non piace l'aglio, quindi nel senso è una questione, scusami questi dopo, è una questione un sacco di gusti.
1: Ma questa qua si potrebbe anche mangiare così una volta? No.
0: Sì, no, si può mangiare tutto, però questo qua adesso poi verrà tritato.

0: l'impasto, ora mettiamo una fogliolina di alloro che poi troglieremo.
1: Ah, l'alloro secco.
0: L'alloro secco.
1: Perfetto, che ci dà un po' di...
0: La rosoliamo.
1: Di profumo di alloro.
0: Esatto.
1: E tu a occhio adesso stai vedendo.
0: Sì, io vado a occhio. Poi anche lì, se, ha una, se piace un po' più verde, aggiunge,
1: esatto,
0: aggiunge la bieta e la voragine.
1: Però noi siamo...

0: Viaggio in Liguria, vi potete vedere di nuovo con calma quello che state magari vedendo adesso.
1: Qua lo spegniamo.
0: In televisione l'hai spento.
1: Ok, adesso partiamo con il le uova per fare i ripieni.
0: Quindi, allora, uova intero, solo rosso?
1: Tutto intero.
0: Tutto.
1: Oh, niente.
0: Vabbè. Prendiamo un altro?
1: Sì, prendiamo un altro. Okay. Scusate.
0: Vabbè, è giusto anche... Giusto anche così, ok. Allora, tu le spacchi così, oppure tac. 4 uova, abbiamo detto, quindi per l'impasto di 1 chilo di ravioli circa. Ok.
1: La
0: e qua la frusta la usi. Ci aggiungi anche un po' di sale?
1: Aggiungiamo sale. Tutti i gusti che abbiamo detto prima, che sono questi.
0: Allora, ricapitoliamo.
1: Un po' di sale.
0: Sempre fine.
1: Ok. Una noce moscata.
0: Un po', così, 2 pizzichi.
1: Generalmente su questo si tritura la noce moscata, se si ha la noce moscata intera.
0: Si fa col grattino. Questo?
1: La persa.
0: Maggiorana.
1: Sì. E uno spicchietto d'aglio.
0: L'hai un po' maciullato?
1: Sì,
0: sembra uno spicchio.
1: Sì, è uno spicchio che va tritato, poi si aggiunge l'olio extravergine sempre.
0: Qua tu fai a occhio.
1: Sì.
0: Ok. Che bello.
1: E poi
0: la non avevi spento?
1: La abbiamo spento.
0: Ok. Poi qua. Parmigiano o grana uguale?
1: Sì, sì, grana, anche qua dipende dalla stagionatura che ha,
0: sì.
1: Più è stagionato più rilascia un sapore forte e quindi se ne mette meno.
0: Sì. Questa più o meno vedete la consistenza che deve avere, aggiunge ancora un po' di parmigiano. Questo poi verrà unito a quello che tritterai.
1: Questo adesso poi mettiamo il pane.
0: Ah, è vero, c'è anche il pane, ancora un po' d'olio.
1: Ok.
0: Tu lo senti dalla frusta quello che devi aggiungere,
1: sì.
0: Vero? Oltre che vederlo con gli occhi.
1: Poi anche alla fine, se vediamo che l'impasto è troppo solido,
0: sì,
1: si può aggiungere
0: un
1: uovo, si può aggiungere un po' d'olio,
0: okay.
1: Per farlo, per ammorbidirlo un pochettino.
0: C'è sempre margine di recupero.
1: Esatto. Ok, ci fermiamo su questo. Allora, adesso.
0: Prendiamo quello che hai preparato proprio poco fa.
1: Sì. Andiamo ad aggiungere il pane.
0: Ah, lo aggiungi lì dentro direttamente in pentola.
1: Qua.
0: Amalgami un po'.
1: Amalgamiamo.
0: Un panino e mezzo, abbiamo detto, bagnato nel latte.
1: Bagnato nel latte, anche qua non andiamo a bagnarlo troppo perché sennò poi il raviolo si va a esplodere perché il latte va in cottura.
0: Ecco, vedete i segreti dei cuochi di professione.
1: Ok.
0: Vedi,
1: è tanto verde.
0: Mi piace perché qua sembra tutto facile, sembra che in 10 minuti facciamo il ravioli.
1: È tanto verde, ma aggiungiamo un po' di pane, quindi lo lasciamo un pochettino. Ok. Ok, adesso siamo pronti e togliamo l'alloro, non tritiamo l'alloro, perché se l'alloro...
0: Lo devi andare a cercare
1: sì,
0: adesso.
1: Lo tritiamo, lo leviamo e non lo tritiamo.
0: Perché sennò è troppo forte il gusto.
1: Sì, gli dà un gusto forte.
0: Avevi messo 3 foglioline?
1: Sì, sì. Ora poi troviamo anche l'altra.
0: Che forno! Se non lo metti invece perde un po' di gusto magari.
1: Sì,
0: no, è consigliabile
1: sì.
0: Mettere. Magari
1: sì.
0: Una bella foglia grossa così si trova. Vedete che lui l'ha trovata. Io non avrei saputo come trovarla
1: okay.
0: In quel caos di
1: adesso
0: ingredienti.
1: Accendiamo il tritacarne.
0: Allora, ci fermiamo di nuovo un secondo, così vi lasciamo ancora un po' di suspense prima di vedere la fine della preparazione dei ravioli. Poi c'è anche il tucco, cioè il sugo di carne.

0: Basta forse.
1: Sei promossa.
0: Hai messo tre foglie d'alloro che poi hai tolto, hai riuscito a trovarle. Allora, quando fate questo lavoro, cioè fate il trito,
1: sì,
0: state attenti che sia bello raffreddato anche, esatto, il pane. Hai messo, sì, il pane, esatto, bagnato nel latte, che sia freddo, perché altrimenti poi a contatto con l'uovo, che troveremo poi nella parte che abbiamo già preparato, cuoce l'uovo.
1: Esatto.
0: Guardate che meraviglia, questo inizia ad essere l'interno dei ravioli. Io me lo mangerei così, senza neanche il contorno della pasta. Non si usa, vero, mangiare, no, solo...
1: Però il ripieno crudo poi è buono.
2: È buono,
0: sì. Questo qua è già cotto praticamente.
1: Questo è cotto, adesso andiamo ad aggiungerlo all'uovo e ai gusti vari.
0: Esatto.
1: E all'olio.
0: Uovo, poi... maggiorana o persa, poi hai messo noce moscata,
1: sale,
0: sale e l'aglio che è stato precedentemente,
1: sì,
0: tritato.
1: Uno spicchio d'aglio. Sì.
0: E tutto sta in questo equilibrio che poi distingue i vari ravioli che vengono fatti, perché può predominare più un gusto o un altro.
1: Okay.
0: Meraviglioso. Questo qua, appunto, questo è quello che si aggiunge con l'uovo di base. Erano 4 uova per 1 chilo. Di ravioli con tutti i gusti che abbiamo visto.
1: Un chilo finito per un impasto di 3 etti di farina.
0: Esatto, 3 etti di farina per un chilo di pasta. E la salsa abbiamo fatto
1: quando pesare. Abbiamo fatto la sfoglia, più o meno sarà un chiletto.
3: Un chiletto, quindi fate da 3 etti di farina, potete poi moltiplicare per fare eventualmente quantità maggiori. Inizia a sentirsi un profumo buonissimo. Qua basta
0: amalgamare bene, no?
1: Adesso amalgamiamo bene, che non faccio il glutine, perché poi viene spalmato sulla parte della sfoglia che faremo.
0: Mm-hmm.
1: Sì, ora qua il profumo della... si sente, eh?
0: Si sentono tutti questi gusti che hai messo dentro, veramente una meraviglia.
1: Allora io adesso lo lascerei stare, vedi? Sì. Io faccio molto di più, perché poi valuto il verde,
0: se, il
1: se è più verde, se è meno verde, e se...
0: Se vuoi ci puoi aggiungere ancora del,
1: esatto,
0: verde a seconda di...
1: Esatto, non, non c'è una dose precisa che si può dare.
0: Sì.
1: Quindi ci fermiamo lì e andiamo adesso a fare la sfoglia.
0: La sfoglia, allora... La pasta che ha preparato è stata qua in riposo una 20 minuti, sì, quello è il tempo corretto, sotto appunto una pellicola trasparente. E si è messo un uovo solo per fare questa pasta, perché se ne mettevano di più sarebbe diventata una pasta molto gialla. Eccoci nella fase di stesura della pasta. Stiratura, come si dice? Stesura, mio.
1: Sì, stesura.
0: Stesura della, allora, pasta.
1: È importante partire e cercare di fare sempre una sfoglia rotonda. È fondamentale.
0: Allora fai un po' sul mattarello.
1: Esatto, si fa sempre il posto sul mattarello, poi si rompe il nervo andando a sbatterla dalla parte esterna.
0: Perché ad esempio l'incubo dei dilettanti come me è che tu la spiani e poi ti ritorna sempre indietro.
1: Però vedi, lì è proprio il discorso che facevamo prima dell'impasto, che deve essere un impasto elastico. Che tenga bene l'impasto, perché se no poi ti ritorna. Se è troppo duro, ti torna
0: indietro, non diventa mai grossa, giusto?
1: Esatto.
0: E quanto più o meno è sottile per fare i ravioli? Tu vai a occhio, lo so.
1: Sì, vado a occhio. Io vado a occhio.
0: Sarà un millimetro.
1: No, è meno.
0: È come
1: una seta, vedi? Poi
0: tu con le mani vedete che accompagna lateralmente quando la...
1: Vado a accompagnare lateralmente perché la stesura è questa.
0: Si, cioè, fa proprio così.
1: Poggiando i palmi delle mani e andando sull'esterno.
0: Si accarezza.
1: Poi si fa girare.
0: Dall'altro lato. Finché non raggiunge appunto...
1: Finché non raggiunge lo spessore che poi...
0: Lo spessore che tu sai essere,
1: esatto,
0: quello giusto.
1: Esatto.
0: E abbiamo detto che da qua ci aspettiamo circa un chilo,
1: sì,
0: di ravioli. Anche qua il clima condiziona tanto, vero?
1: Sempre.
0: L'ideale è il clima secco.
1: L'ideale è un clima secco.
0: Come oggi?
1: Sì.
0: Mi sembra. Altrimenti ti rimane più... Questa qua è una cosa delicata, eh? Cioè qua ti giochi la qualità dei ravioli,
1: qua
0: vero?
1: Secondo me qua si gioca, al di là del ripieno che ha il gusto,
0: sì,
1: che è, poi comunque anche al piatto il raviolo steso a mattarello a quello stirato con una macchina è totalmente diversa la porosità che ha.
0: È
1: una
0: più buono
1: sfoglia.
0: Quello tirato a mano?
1: Il sugo si va ad aggrappare diversamente.
0: Sì. Adesso invece sono

Preparazione dei ravioli con Mirko. Siamo arrivati alla fase in cui si prende ciò che è finito nella pentola, quindi carne, buragi, bietole, cipolle per far rosolare, poi hai messo dentro

0: po' di farina perché ti si attaccava al mattarello.
1: Ho messo un po' di farina perché sennò poi, esatto, si va a attaccare al mattarello.
0: Ci vuole anche un bel braccio, eh.
1: Adesso poi ci
0: mamma mia come diventa grande.
1: Sì, ora poi la fermiamo perché ci siamo.
0: Non ti basta neanche la base. Ecco, il legno come base è migliore dell'acciaio?
1: Sì, sì, è molto meglio. Anche per la porosità che ha anche il mattarello in legno.
0: È vero.
1: Anche per la porosità che poi ha alla fine l'impasto.
0: È tutto fa, insomma, tutto fa. Anche le cose che sembrano secondarie invece.
1: Allora, ok.
0: Ecco lì un bello strato spesso come una bella seta ed ecco che mamma mia.
1: Adesso poi si va a prendere un lembo e si va a piegare sopra.
0: Ah, così. Lo pieghi in due.
1: Sì, pieghiamo in due. Si fa un segno.
0: A metà?
1: A metà. Si riapre.
0: Mamma mia, non ti si buca.
1: Si riapre.
0: E adesso è il momento.
1: Poi si va a mettere il ripieno.
0: Che meraviglia. Lo stendi proprio così?
1: Lo stendo.
0: Wow. Anche qua lo spessore dell'interno, tu lo sai.
1: Sì,
0: lo sai per esperienza.
1: Lo faccio ad occhio, poi comunque è uno spessore abbastanza sottile, non troppo poco perché sennò si sente troppo la pasta.
0: Esatto.
1: E non troppo tanto perché poi
0: esplode
1: molto.
0: Ecco,
1: bene.
0: Vedete che lui la stende dove ha fatto il segno in mezzo, parte da lì, diciamo, un lato della stesura. Poi più la stendi vicino ai bordi e meno la sprechi, ecco.
1: Ancora. Un po' di ripieno.
0: Deve essere freddo? Sì, deve essere già freddo il contenuto,
1: sì.
0: Abbiamo detto.
1: Anche il ripieno per amalgamare bene tutti i gusti e dovrebbe riposare un pochettino.
0: Sì?
1: Se riposa un pochettino, un'oretta.
0: Ah, ok, quindi da casa segnatevi anche
1: se
0: questo.
1: Se state in frigo.
0: Addirittura?
1: Sì. Se è invece inverno può anche restare fuori.
0: Mamma mia, che delicatezza. A me si sarebbe già rotta la pasta, lo so.
1: Ma succede anche a me, non è che a volte succede. Poi si va a prendere l'altro lembo.
0: Ed ecco. E adesso sono curiosa di vedere come fai a fare le forme. Le ravioli.
1: Si copre. Si mette un po' di farina di riso.
0: Ah, di riso, attenzione!
1: Perché? Asciuga di più, okay. E non lo fa attaccare. Poi abbiamo fatto questo mattarello.
0: L'avete fatto?
1: L'ha fatto mio papà.
0: Ma veramente?
1: Sì, eccolo.
0: Wow. Devi stare attento ovviamente quando fai la seconda parte ed ecco che spettacolare.
1: E questa è la forma finita dei ravioli. Poi la rotella.
0: Ecco, dicevo, perché adesso sono ancora incollati.
1: Si fa un contorno.
0: Lasci fuori la parte dove non c'è il ripieno.
1: Esatto, si toglie via. Poi questa rotella doppia.
0: Ah, devi guardare la regoli a seconda.
1: Questa è doppia
0: della
1: sì,
0: larghezza.
1: Regoli, sì. Esatto, che abbiamo fatto
0: prima.
1: Del segno.
0: E se avete fatto tutto bene vi succede come a Mirko che non vi si attacca la rotella alla pasta, non si buca, non vi viene dietro. E quella lì, la dimensione più o meno voi la fate così?
1: Io preferisco una dimensione più piccola del nostro raviolo. Poi c'è chi fa ravioli più grossi, chi fa generalmente il raviolo ligure piccolo, così è un raviolo
0: meraviglia
1: piccolo.
0: E più o meno sarà un chilo come abbiamo detto circa, per dare un'idea anche a chi si sta segnando la ricetta delle quantità che si vogliono fare. Wow. E adesso ecco, grazie alla farina di riso tu li prendi e dovrebbe andare
1: adesso
0: tutto
1: poi
0: bene.
1: Vanno messi li appoggiate su un vassoietto di cartone, di carta,
0: sì.
1: Quello che avete a casa, e poi si mettono in frigo. È meglio metterli un pochettino in frigo, fargli fare un po' di frigo perché la pasta va a prendere il fresco del frigo a 4 gradi, va ad aggrappare, a stringersi bene, la cottura è migliore.
0: Okay.
1: Se no, se si cuociono direttamente si rischia.
0: Quanto stanno in frigo?
1: Sì, lasciano un paio d'ore in frigo,
0: okay.
1: Un paio d'ore in frigo. Poi ci sono gli abbattitori adesso che comunque
0: sì.
1: Quasi tutti hanno a casa, se si vuole si può anche abbattere. E si
0: allora ti chiedo subito quanto cuociono.
1: Allora, la cottura bisogna assaggiarlo.
0: Infatti.
1: Il discorso del bollo, quando bolle e viene a galla è cotto, non è sempre così, perché anche lì dipende lo spessore che abbiamo messo all'interno del ripieno.
0: Certo.
1: Cioè, più spesso ripieno...
0: Ma tipo dopo un minuto, due,
1: no,
0: devi iniziare ad assaggiare?
1: Tre,

0: 3-4 minuti sono cotti, freschi. Se, però, se poi sono abbattuti, quindi alla fine congelati, la cottura è più lunga, certo. Perché vai a mettere dentro un prodotto congelato che ha una cottura più lunga, che si aggira intorno ai 5-6 minuti.
1: Però il gusto non cambia.
0: Assolutamente, anzi l'abbattitore migliora.
1: Ok. Anche. Non bisogna farli esplodere, cioè se ti esplodono vuol dire che l'hai cotti troppo.
0: La differenza che fa anche una sfoglia mattarello da una sfogliatrice è che quando si va a fare una sfoglia sfogliatrice si fanno delle striscette che sono lunghe 30-40 cm larghe e poi si va ad accavallare una all'altra. Poi quando si mette sopra di nuovo si accavalla. Quella parte lì che si accavalla quando va in cottura, se la cuoci troppo distrugge la viola, se la cuoci meno rimane cruda la parte, la senti sotto i denti, okay. Invece il mattarello no, perché viene coperta così e quindi è un'altra cosa in più per avere un raviolo definitivo così.
1: Ma raviolo non è raviolo senza il tucco, quindi andiamo a chiudere ancora con quella parte.
0: Andiamo.
1: Per condire i ravioli alla ligure non può mancare un tucco, il tocco, il sugo di carne. Mirko.
0: Allora si parte anche qua facendo un trito di carote, cipolle, prezzemolo, rosmarino.
1: È questo?
0: Sì.
1: Allora, carote, cipolle, prezzemolo e rosmarino.
0: Rosmarino, ok. Si
1: crudi?
0: Crudi, a crudo. Okay. Si mette...
1: Ah, crudo.
0: Si fa un soffritto.
1: Un soffritto però, appunto, invece che essere a pezzettini come è di solito,
0: sì,
1: l'hai tritato.
0: L'ho tritato. Poi, se vuoi, puoi fare anche pezzettini. Cioè,
1: ah, ma noi ci fidiamo di te.
0: Io preferisco tritarlo.
1: Che carne serve per utucco?
0: Sotto paletta. Ma sotto paletta serve una carne di vitello, sì. Serve,
1: okay.
0: Serve una carne che sia magra.
1: Che meraviglia.
0: Poi si aggiunge.
1: Allora, tu la fai, il tucco lo fai con il pezzo di carne intero o con la carne tritata? Perché qua c'è
0: allora,
1: una grande diatriba.
0: Esatto. La cottura è identica al tucco vero, originale, che è quello col pezzettone che poi si va
1: ad autosquagliare
0: da solo. Noi per un'usanza nostra metti anche, ma la Val Fontana Buona più o meno tutta, a partire da Cicagna, andare nella Valle Stula, fanno una cottura così di 4-5 ore lunghissima, prima della fine della cottura lo tolgono, lo togliamo, diamo un trito, lo rimettiamo in cottura, aggiungiamo pinoli e lo facciamo cuocere per 5 ore.
1: Però altrimenti, cioè prima 4 ore, poi 5?
0: No, totale.
1: Totale 4 ore.
0: Dalle 4
1: e adesso perché
0: ore.
1: Questi pezzi l'hai
0: attaccato? Questo l'ho lasciato così,
1: perché è più grasso?
0: È un pezzo di coppa di maiale.
1: Quindi hai messo sotto paletta e
0: sì.
1: Pezzo di coppa di maiale fatto a pezzi più piccoli.
0: Sì, sì, l'ho tagliato più piccolo.
1: Quindi chi vuole lo fa... lasciandolo cuocere 4-5 ore col pezzo intero,
0: sì.
1: Che poi si squaglia e il vantaggio qual è? Che poi ti mangi sia il sugo.
0: Il vantaggio è che i nostri vecchi facevano da buon liguri, facevano due piatti in uno,
1: quindi col sugo condivano i ravioli e poi si mangiava anche il pezzo di carne. Se invece si preferisce si trita il pezzo
0: si
1: mette poi dentro al sugo.
0: Ora si fa rosolare bene, si fa cuocere un pochettino sull'esterno
1: per pochi minuti,
0: che la carne si colori un pochettino, vedi?
1: Ok, nella parte sopra
0: da tutte le parti a giro, così prende bene tutti i gusti.
1: Ok, a fuoco sempre bello acceso, no?
0: A fuoco sempre molto forte
1: prima di aggiungere il resto degli ingredienti che già vediamo qua.
0: Un po' di vino che si bagna, che
1: ora vino rosso. Ok, senza particolari altre indicazioni, che fa
0: si fa una sfumata.
1: Ecco, serve per fare
0: un saporire.
1: Sì. Rosso, bianco no, si usa.
0: Si
1: rosso.
0: Mette anche il bianco.
1: Ah, è uguale. Non c'è problema, però l'acqua no. Meglio il vino.
0: No, l'acqua no. Si lascia evaporare. Quando è evaporato aggiungiamo le foglioline da loro. Allora, nella ricetta tradizionale andavano messi anche i funghi secchi.
1: Ecco,
0: quindi
1: vero.
0: Si prende il fungo secco, si mette a bagno.
1: Esatto, si diventa mollo.
0: Diventa morbido, e quasi a fine cottura si aggiunge.
1: E cioè a fine cottura intendi alla fine delle 4 ore?
0: No, dopo le 2 ore, dopo 2 ore si aggiunge.
1: Quindi a metà cottura lo metti,
0: sì.
1: Però voi, vabbè, nei ristoranti non si usa per le intolleranze.
0: Io non lo sto più mettendo per quel fatto di intolleranze.
1: Però, se no, segnatevelo che funghi porcini secchi e ramollati. Perché metti le foglie di alloro secco e non mai...
0: Perché l'alloro verde...

0: è tossico.
1: Ok, quindi attenzione, abbiamo imparato una cosa nuova: non usate mai l'alloro non secco, perché è tossico. Lo andrai a togliere di nuovo l'alloro?
0: Lo andremo a togliere di nuovo prima di fare il mio trito che faccio. Sì. Anche poi per la, se si fa la cottura totale si può anche lasciare.
1: Tanto poi uno non lo mangia. Ma se si mangia non c'è problema, quello secco?
0: Non si mangia.
1: Ok, non si mangia.
0: Anche perché rimane duro. Sì. Deve aggiungere poi ancora, se si vuole a fine cottura, un po' di latte, a chi piace.
1: Addirittura? Sì.
0: E i pinoli.
1: I pinoli sono fondamentali, piacciono molto, soprattutto ai liguri. Ma i ravioli sono in tutta la Liguria, no? Non solo in
0: certe. I ravioli sono in tutta la Liguria.
1: E da dove vengono? D'origine?
0: Si parla.
1: Si sta facendo una ricerca, adesso non anticipiamo nulla, però che.
0: Che la Repubblica Marinara Genovese a quei tempi importava dalla Cina e quindi si è copiato, tra virgolette, con i nostri gusti il raviolo che poi viene lì.
1: Vabbè, questo. Non è una tua idea, è proprio la storia che poi verrà scritta proprio con tutto lo scandalo che potrà suscitare. Ma in effetti
0: anche il mio adesso.
1: I ravioli cinesi, però. Cioè il ripieno sembra sia stato mutuato dalla Cina.
0: No, il ripieno, ma la forma
1: del ravioli. La forma del raviolo con il ripieno dentro.
0: Esatto, la pasta ripiena.
1: Sì. Non con questo ripieno, ma comunque la pasta ripiena importata dalla Cina.
0: Come la farina di ceci.
1: Come la farina di ceci
0: dalla Turchia.
1: Dalla Turchia e poi dalla Liguria. Porto, quindi
0: esatto,
1: dal porto arrivavano
0: in tutta Italia
1: con le varie plin o ravioli bolognesi, sì, e quant'altro.
0: La quando cecina, è che si aggiunge? La farinata, la panissa, tutto quello che poi è nato fuori, che va in Sicilia hanno anche loro tipo una panissa che è fatta uguale, più tutto importato dalla Liguria, dalla Repubblica Marinara che poi allargato.
1: Quando è che si aggiungerà la salsa? Questa qua è una passata di pomodoro.
0: Questa
1: normale?
0: È una passata di pomodoro dei nostri pomodori. Quando che ho fatto ricuocere, ho aggiunto un po' d'olio. Si va a mettere in cottura.
1: Quando?
0: Dopo che ha rosolato un pochettino, si aggiunge e si fa andare.
1: Si copre. E cuocerà per 4-5 ore.
0: Sì, quando
1: tu a metà la togli per tritarla, quando è che la
0: togli? Io la tolgo circa a metà.
1: Circa 2 ore lui la toglie, la trita e la rimette dentro per altre 2 ore. Se vi volete fare invece il pezzo intero, potete lasciarlo per 4-5 ore. Lo capite quando si squaglia che è cotta, sì. E i pinoli proprio alla fine?
0: I pinoli alla fine, sì.
1: Vediamo il risultato finale che tu avevi già preparato.
0: Volete,
1: perché qua si parla di
0: qua,
1: circa 4 ore di cottura.
0: Poi
1: lo
0: anche un altro segnale per capire che la cottura è pronta, l'olio che sale a galla.
1: Bella come
0: l'olio che sale a galla, vedi, sono
1: così
0: i pinoli. Vedi, questo è un trito poi definito.
1: Sì, questo qua è vedete, qua ha scelto appunto di farla tritata, se no si può fare anche appunto il pezzo che poi vi mangerete a parte, oltre il sugo che utilizzate per condire i ravioli. Vedete ancora questa fase e poi andrà in un grande, grande riposo. Ma qua ne fai tanto per
0: sì,
1: condirne
0: sì, no, questo
1: chili.
0: Questo è... Sì, è tanto, è un bel pezzo.
1: Se ne prendete un pezzo più piccolo che volete, sì, condire, certo, il chilo che ha preparato Mirko. Esatto. Ce ne basta molto, molto meno. Mirko, grazie, sei stato
0: velocissimo,
1: veramente una bella ricetta che resterà sul sito internet di primocanale.it, on demand, viaggio in Liguria, magari anche presa diretta. Grazie e buon appetito a tutti a questo punto.
0: Grazie.

0: Ultima puntata, ultimo luogo di questo tour nell'enogastronomia della nostra Liguria, soprattutto nei mesi estivi, è l'Imperiese. Siamo nel comune di Dolcedo con la nostra Alessandra Boero, nella cucina di Rossana, che ci racconta quelle che sono le specialità della zona. Ne vedete già una alle mie spalle, che è proprio la farinata, davvero tipica di questa zona. Ma sentiamo, che cosa bolle in pentola?
1: Eccoci qua dall'estremo ponente Liguria. Allora, si parla di sagre, si parla di ristoranti, si parla di ricette tipiche, quindi solo questione di punti di vista la location. Io mi trovo in compagnia di Rossana, allora qui all'interno proprio di un ristorante tipico ligure, direi ponentino.
2: Giusto,
1: sbaglio? Qui a Dolcedo, nel cuore di Dolcedo, perché

0: Rossana, perché lei mi ha stupito, perché effettivamente crea la qualunque. Pomodori, lei mi ha detto, rigorosamente locali.
1: Assolutamente, colti stamattina. Troppo
0: Poi ci scateniamo anche con pesce, poi ha detto, no, forse è troppo pesce.
1: pesce, allora qualche variante con verdure del luogo, tipo trombette, sempre pomodori freschi, ogni verdura che c'è al momento e qualcosa di carne di produzione locale dal macellaio che abbiamo di fronte, maialini, filetti. A scelta, cioè ogni tot noi cambiamo menù, quindi non c'è mai la solita ricetta.
0: Ma per l'occasione abbiamo optato per un qualcosa proprio tipico, ma fin banale, ma
1: Ma
0: fantastico, perché ci sono un sacco di varietà
1: sì,
0: e di
1: varianti,
0: esteri.
1: assolutamente la farinata.
0: Farinata, allora abbiamo visto. Allora, sì, io sono ignorante, ignorante in materia, una sorta di caso umano della cucina. Quindi Rosanna mi ha spiegato passo passo quelle che sono le azioni, no, da compiere per creare
1: Una
0: una roba.
1: farinata
0: Vai,
1: buona e
0: vai, dillo tu,
1: frullante. Allora,
0: iniziamo.
1: è molto semplice, si unisce farina di ceci all'acqua, si miscelano togliendo i grumi, utilizzando una frusta, poi si aggiunge dell'olio, del sale e si mette in teglia e si cuoce.
0: Ecco, tra l'altro io intervengo un secondo, siamo qua in castigo perché ci siamo andati via dalla cucina
1: C'è
0: semplicemente.
1: solo troppo rumore in cucina, pizzaiolo, eccetera, quindi ci sarebbe troppo rimbombo. Però
0: E poi eravamo proprio stretti stretti e quindi
1: sì,
0: abbiamo optato
1: siamo una
0: io.
1: cucina piccolissima, noi
0: Però
1: lavoriamo tutte lì,
0: funzionale,
1: assolutamente.
0: quasi tutte donne.
1: Sì, dalla proprietà alla dipendenza, tutti donne, proprietarie e
0: Quindi ti ho interrotto sulla farinata, ma semplicemente perché sono gelosa. Vai, vai avanti di non saperla fare, ma neanche l'ABC.
1: No,
0: Quindi.
1: comunque è importante, una volta che si miscela la farina all'acqua, schiumarla, togliere questi residui che rilascia la farina di ceci. Poi sarebbe opportuno, una volta unito l'olio e il sale, lasciarla riposare almeno 8 ore
0: Ecco, questo
1: prima di
0: mi ha lasciato
1: cuocerla.
0: perplessa e ancora più convinta a non farla, 8 ore.
1: Vabbè, uno la fa la sera, la fa il giorno, minimo 8 ore, poi può lasciarla anche di più, basta che sia in frigo.
0: E
1: Non è un
0: quindi anche lì,
1: problema.
0: piano B, quello del frigo. Poi a questo punto hai fatto un passaggio, l'hai
1: Sì,
0: messa.
1: ho unto una teglia e l'ho fatta scaldare in forno prima di mettere la farinata all'interno.
0: A quel punto lì hai detto, deve friggere.
1: Sì, perché deve fare proprio questo effetto fritto che crea questa croccantezza esterna con comunque una pseudo cremosità interna tipica della
0: Ecco,
1: farinata.
0: l'abbiamo associata alla sagra, anche perché è veramente semplice,
1: Sì,
0: indipendentemente dal fatto che io non sia capace,
1: ma
0: però.
1: basta avere un forno e una teglia e dell'olio ligure, oliva
0: Perché l'ha
1: taggiasca,
0: precisato?
1: però
0: È
1: no,
0: ligure, se no non va bene.
1: non ha lo
0: Ecco,
1: stesso
0: qui di
1: gusto.
0: fatto nell'entroterra, ma anche nelle sagre tipiche proprio del panorama del collinare, perché normalmente la sagra è dell'entroterra, dove ci si scatena dalla capra ai fagioli d'estate, non
1: Sì,
0: importa,
1: no, non
0: 50
1: c'è
0: gradi.
1: stagione, la tipicità non ha stagione.
0: Ecco, è interessante anche vedere davvero quanto il legame forte tra voi e proprio il prodotto locale, anche io penso per una questione di rispetto delle attività presenti in zona.
1: Sì, anche perché comunque Dolcedo è un piccolo borgo, quindi fondamentalmente ci si conosce tutti e quindi ci si dà una mano tutti. Io ho il ristorante, tu hai l'azienda agricola, tu produci olio e c'è un interscambio, ognuno
0: Che non è male, anche
1: che
0: perché
1: valorizza anche giustamente l'attività dei piccoli
0: vi
1: produttori
0: aiuta a stare anche in
1: e si
0: vita.
1: mangia
0: Ecco,
1: anche meglio fondamentalmente.
0: un'altra cosa che mi ha colpito, mi ha subito detto, vedi, noi non usiamo macchinari, andiamo a mano. Ho visto
1: Sì,
0: io
1: io
0: con la
1: la
0: frusta,
1: farinata l'ho
0: con la
1: fatta con la
0: frusta.
1: frusta a mano perché, cioè,
0: C'è una differenza o c'è un amore verso il passato?
1: non saprei, è che, cioè, secondo me viene meglio, è gestita meglio, non viene cioè, il macchinario spesso scalda il prodotto, io non voglio che si scaldi e poi non è così complicato, cioè ci vuole proprio
0: Da
1: poco.
0: quanti anni cucini?
1: Da sempre.
0: Non ti chiedo l'età, ma facciamo una proporzione, quindi.
1: No, cucino almeno da una trentina d'anni su, che mi che cioè studio

0: la chimica del prodotto, dell'ingrediente.
1: Sempre stata sul tipico ligure oppure no?
0: No, ho variato, adesso sono approdata qui con la mia socia e stiamo, poi Piemonte, Liguria, c'è questa connessione, c'è la famosa via del sale, con l'acciuga, eccetera.
1: Ecco, c'è un qualcosa, mi hai parlato del Piemonte, che ti piace, tra virgolette, copiare e riproporre in Liguria, oppure lasci sempre...
0: Io in Liguria ho portato, cioè ho una ricetta che mi è stata data da una signora...
1: E a questo punto vogliamo sapere.
0: ...del bunè, tipico piemontese, l'ho portato qua e...
1: Stand Innovation
0: ha avuto molto successo,
1: riconosciuto in piemontese, però
0: sì, assolutamente.
1: Poi un sogno nel cassetto da una cuoca esperta, amante del prodotto locale, amante proprio del chilometro zero, mi sembra di capire a questo punto. Quale potrebbe essere?
0: Avere un'attività molto piccola con pochi tavoli, ma con un orto, una specie di agricoltura.
1: Porti la sagra in ristorante,
0: sì,
1: o viceversa.
0: Sì, però sul piccolo, una cosa molto intima, non distese, non i classici agriturismi. Una cosa piccolina, un piccolo orticello con due o tre tavoli, una piccola cucina. Una condivisione del cibo, ecco.
1: Una condivisione, appunto, quindi rimarchiamo l'importanza, a parte dei ristoranti, scherzi a parte, quindi dell'amore che si ha verso proprio il prodotto naturale, ma anche di queste sagre, sempre più difficili da mantenere anche per una serie di normative vigenti in materia. Abbiamo visto soprattutto qui nella Valprino quante proloco hanno dovuto rinunciare proprio per i requisiti richiesti importanti.
0: Sì, assolutamente.
1: E a questo punto ci sono loro. Aprite il Deor, facciamo una sorta di sagra di paese.
0: Assolutamente.
1: Una condivisione di intenti tra i vari ristoranti, perché non ci sono solo loro,
0: no,
1: non c'è solo Rosana.
0: Sono diversi e si stanno qua anche
1: con... Un'aristo sagra.
0: Brava, un'aristo sagra si potrebbe fare, ognuno porta il proprio prodotto.
1: E si apre il paese.
0: Sì, sì, assolutamente.
1: È tutto, ma solo per il momento.
2: Ci sono così tanti eventi in Liguria d'estate tra sagre e appuntamenti di paese che tutte le ricette che vi abbiamo proposto senz'altro si possono trovare in qualche paese. Una buona scusa per fare un tour della Liguria è anche quella di scoprirla attraverso i suoi piatti tipici. Allora io vi do l'appuntamento alla prossima puntata.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta. Seguiamo le stagioni, siamo alle porte della primavera, anzi dico esattamente in che periodo siamo perché è determinante per questa puntata che parla della potatura degli ulivi. Siamo nell'ultima settimana di febbraio quando realizziamo questa puntata. Massimo Solari, presidente dell'Associazione dei produttori olivicoli della Liguria, è corretto che siamo nel periodo giusto per potare anche in base a quello che è successo prima come tempo e tutto?
1: Sì, siamo nel periodo idoneo, diciamo che la pianta è ancora nella fase dormiente e quindi non ha ancora gettato le gemme a foglia e a frutto. In questo periodo qua, quando il freddo che ormai l'abbiamo alle spalle, si può incominciare a fare una potatura di produzione, nel senso che le potature dell'olivo si dividono in due tranche: la potatura di produzione, quindi taglietti piccoli, e la potatura di ristrutturazione, quando l'albero è scappato in alto e quindi dobbiamo fare dei tagli di grossa dimensione.
0: E quando quelli si lì, fanno quelli?
1: Quelli lì bisogna aspettare dopo la metà di marzo, in modo che il freddo non sia più presente nell'oliveto.
0: Quindi quando uno se l'è fatto diventare troppo alto, che deve darci un bel taglio,
1: deve fare dei tagli di ritorno consistenti, quindi parlo di un diametro di oltre i 10, 15, 20 centimetri, togliere le branche che sono andate in alto, lasciando le branche leggermente più piccoline, stando attenti a lasciare un po' di chioma che spicca, che va

0: verso l'alto. Perché? Perché la linfa deve partire dalla terra, andare su tutto lungo il ramo e arrivare in cima, crea la circolazione del succo della pianta. Se noi andassimo a fare un taglio così ipoteticamente piano qua, ora faccio vedere, un taglio dritto qua così, praticamente la pianta va in sofferenza. Cosa succede? L'anno dopo troveremo tantissime ramettini piccoli di questa dimensione che non hanno un senso. Noi lasciamo un po' di sviluppo verso l'alto, la pianta circola bene e rimane ben bilanciata. Per potatura di produzione si intende una potatura che andiamo a ristrutturare una pianta che poteva aver avuto le olive, quest'anno non ce n'è stato, ma comunque le olive, e ridurre la chioma e buttare giù un 25% della chioma presente, non di più. Perché? Perché se noi tagliamo tanto, la pianta cosa fa? Prende vigoria, e invece di mettere le gemmette sia a foglia che a frutto, mette solo gemme a foglia. Questa è una cosa molto importante. Quindi dobbiamo, perché si fa la potatura? La potatura si fa perché durante la raccolta dell'anno precedente abbiamo avuto difficoltà a raccogliere, dobbiamo togliere tutta la parte che va all'interno, creare luminosità, come si può vedere, all'interno, in modo che la luce riesca a entrare nei 360 gradi nell'affare.
1: Ecco, questa è la regola principale. Voglio chiedere una cosa prima. Gli alberi di ulivo non dovrebbero in generale, per la loro salute, raggiungere mai un certo limite d'altezza?
0: Allora, gli alberi di ulivo non è per la salute della pianta, perché è una pianta molto forte, è per la salute di chi va a raccogliere le olive tendenzialmente. Dobbiamo fare un discorso un po' a monte, veloce, nel senso, qua ci troviamo in un oliveto che era completamente abbandonato fino al 2016, è stato ristrutturato, c'è stato fatto un taglio al tronco famoso, nel senso che le olive erano scappate a questo livello qua, e si vede benissimo, vedete? Qua è stato tagliato qua,
1: è vero,
0: tutte le piante sono state tagliate qua, concimate, e poi sono partite benissimo, perché questa è una forma a vaso normale, non vaso policonico, perché policonico sarebbe da dire lascio questa branca qua fruttifera e lascio quest'altra branca e tutto il resto lo tolgo. A me, sono sincero, non piace tanto, perché andiamo un po' a snaturare l'olivicoltura tipica della zona. Il vaso policonico si andrebbe a fare con le olive tipiche della Toscana, che sono le leccine, che si prestano molto di più. La lavagnina, secondo me, quando una pianta, a me interessa produrre le olive bene, poterle raccogliere bene e riuscire, certo, a fare quei trattamenti fitosanitari in modo che senza faticare tanto.
1: È giusto.
0: Qua siamo in una zona abbastanza pianeggiante, abbiamo diminuito tantissimo la densità delle piante, sì, perché comunque, come vedi,
1: c'è una bella distanza.
0: Sì, c'è già una distanza, e soprattutto dove ce n'era due, nel dubbio io ho sempre lasciato la pianta più bella. Questa era troppo vicino al muro, quindi l'altezza aumentava, e abbiamo tenuto sempre le piante a monte in sicurezza, in modo che quando si va a raccogliere non sei troppo vicino al muretto, perché purtroppo siamo in una zona collinare ma con tutti i terrazzamenti, e lavorare in sicurezza, perché poi il discorso principale è che chi deve raccogliere deve lavorare in sicurezza.
1: Esatto. Allora, di fronte ad un albero come questo, cosa si deve tagliare, Massimo?
0: Allora, bisogna andare a togliere innanzitutto le branche esauste, e per le branche esauste sono queste qua che vi faccio vedere, tipo questi qua che vedete, che hanno pochissima vigoria,
1: cioè hanno poche foglie,
0: perché questa è una branca che ha portato le olive 2, 3, 4 anni di seguito, le vedete anche qua sotto, perché prendono poca luce, perché comunque sono branche che sono andate in fruttificazione e si vanno a tagliare, e poi bisogna ridurre leggermente un po' le cime sono quelle che vanno su, sempre però facendo attenzione a lasciare quella gemma, quelle rami apicali che ci portano sulla linfa. Togliamo tutta la parte delle rame che dal centro vanno all'interno, in modo che la luce del sole riesca a penetrare. Perché questo? Perché noi abbiamo notato, questa è una cosa di certo, che l'oliva produce dove arriva il sole.
1: Dove arriva il sole?
0: La parte a monte rimane sempre più scarica. In quel modo lì il sole penetra dall'alto. Un'altra cosa importante, quando noi andiamo a fare gli eventuali trattamenti sia con l'esca larvicida per la mosca delle olive o per i problemi di funghi che abbiamo, facendo trattamento con la lancia o manualmente, riusciamo a

0: bagnare uniformemente la pianta.
1: Bene, bene. Allora, facci vedere un po' come si taglia, con che strumenti.
0: Allora, innanzitutto bisogna partire dal discorso che quando uno va a fare una potatura deve indossare i dispositivi di protezione individuali minimi sindacali, proprio detta in modo molto chiaro. Quindi un paio di guanti, scarpe idonee, non potare la pianta quando è umida, e poi vi spiegherò il perché. Perché prima è pericoloso per chi lavora col bagnato, e tenere presente che comunque abbiamo per le mani degli utensili che tagliano.
1: Ok, quindi facciamo un po' vedere il lavoro. Questo qua è un bel utensile.
0: Questo è un utensile che chi l'ha inventato bisogna dargli il Nobel. Sono forbici normalissime a batteria. Una batteria, ce n'è di 7000 modelli, comunque hanno tutti lo stesso principio, dalla professionale alla semiprofessionale. Con una batteria al litio si lavora comodamente 4-5 ore senza fatica, perché io basta che schiacci la leva a fare e
1: il pulsante,
0: le due lame vanno a fare. Una cosa importante, secondo, finito la giornata lavorativa, pulire gli utensili, lavarli e disinfettarli con ammucchina.
1: Ok.
0: Soprattutto se abbiamo delle piante malate, con piante malate faccio vedere vicino, perché ecco che hanno tanta di questa cosa qua, che poi vi spiegherò cos'è.
1: L'ho notata.
0: Si portano, si porta questo fungo qua, questo batterio qua, da una pianta all'altra. Oh. Cosa semplicissima, ammucchina in uno spruzzino, finita la pianta, una spruzzata di ammucchina. Andrebbe bene anche l'alcol. L'alcol, i rappresentanti mi dicono che poi a lunga bruciano il metallo degli utensili, e quindi si prosegue.
1: Quanto costa una cosa così in media?
0: Ce n'è, diciamo che dai 150 ai 500 euro c'è di tutto.
1: Benissimo,
0: e di più.
1: Vediamo come funziona.
0: Soprattutto sono.
1: Vediamo come funziona.
0: Allora, qua abbiamo, vedete, una branca che è rimasta sotto e esausta. Io vado a fare un taglio abbastanza preciso e poi vi dico anche un'altra cosa. E togliamo tutta la parte leggermente più spenta della pianta. Togliamo questo.
1: Appunto, abbiamo detto quelle che ha un po' meno foglie.
0: Esatto,
1: no?
0: Vigoria. La parte, meno diciamo, vigorosi. Che in termine tecnico tipicamente toscana si parla di sottoveste della pianta.
1: Ah,
0: poi cosa dobbiamo fare? Questa branca qua mi va a tappare, a sovrastare questa qua.
1: Sì.
0: Io faccio un taglio così.
1: Perfetto.
0: Esatto. Questo si fa tutto il giro della pianta, vedete che questa è un'altra branca, io la prendo così perché ci arrivo abbastanza bene. Cosa faccio? Questo è un taglio di ritorno invece. Questa branca qua mi va in esaurimento, mi porta pochi frutti. Ho l'altra branca che sì che mi va in alto, ma se io, attenzione, taglio qua, faccio così, levo questa, accorcio leggermente la branca, questa branca mi si carica di olive e mi piega e proseguo diciamo il ramo. Se poi dovessimo fare ancora una cosa, un altro anno ho di nuovo la possibilità di fare ritornare indietro la branca. Ora non la taglio perché mi si piange.
1: Ma si taglierebbe con quello strumento, quella dimensione?
0: Questo, tranquillamente. Ah. Questo taglia dai 33 ai 35 cm.
1: Ah, beh.
0: I tagli devono essere più precisi possibili e più determinati. Vi faccio vedere una cosa, che è una cosa importantissima. Fate conto che questo sia una branca che io devo tagliare, perché se questa è messa così, questo ramo qua mi va all'interno e mi crea ombra. Se io faccio un taglio così, questo taglio qua è sbagliato.
1: Oh.
0: Perché non ho rispettato il colletto di cicatrizzazione. Nel senso, che mi spiego. L'ideale sarebbe fare così.
1: Un bel taglio netto.
0: Sì, ma 2-3 mm di dente. Perché qua, quando si cicatrizza, non guarisce perfettamente bene. Entrano batteri e funghi e poi alla lunga il ramo si spezza.
1: Oh, siete come chirurghi.
0: Diciamo che purtroppo lo stiamo diventando come chirurghi per un'altra cosa. E le malattie funghigne sono sempre più presenti e le armi per combatterle sono sempre meno efficaci, perché il fungo sta diventando sempre più
1: aggressivo.
0: Una cosa che dobbiamo andare a fare, sempre lavorando in terra, in una pianta come queste, due cose si possono fare. Togliamo questa branca qua.
1: Hai introdotto però un nuovo strumento, eh?
0: Sì, questo è un classico. Allora, è un seghetto a mano, classicissimo, semplicissimo. Una volta i nostri vecchi mettevano un seghetto così su un manico di scopa o su un'asta di castagno. Questo è